0: Fuzzy Party, ascoltiamo la predica del Reverend Black Grape, Shawn Ryder, che passava il tempo a rubare automobili, ad assumere qualsiasi pasticca trovasse in giro e poi a passare musicalmente dei felici lunedì.
1: E anche ad essere un sosia di Zucchero Fornaciari, praticamente, un pochino più magro forse, leggermente. Hanno lanciato tra l'altro una moda nuova, i Black Grape, che sulla copertina di questo disco, che è realizzata da Central Station Design con un team di artisti di Manchester, c'è un faccione con degli occhiali con delle scritte sulle lenti, e hanno lanciato una moda in pratica. A Londra ultimamente si vedono sempre più di questi occhiali decorati, insomma, con scritte di varia natura.
0: Infatti vedi della gente sull'autobus che guarda in alto e legge il giornale, si sa come faccia se l'ha scritto lì sugli occhiali.
1: Happy Mondays era la vecchia band in cui militavano Shawn Ryder e Badz, due componenti dei Black Grape. Ascoltiamo gli Happy Mondays con un remix uscito in questi giorni di un pezzo che però di molti anni fa, un pezzo che si intitolava Hallelujah.

0: Mr. Pizza cantava un po' di anni fa Shawn Ryder, una canzone dalla quale nacque poi tutta la cosa di Manchester, tutta la indie dance, la contaminazione tra la musica indie inglese e la musica invece dance, la house che nasceva in quegli anni, eccetera eccetera eccetera. Questo era un remix uscito invece in questi giorni ad opera di un tal DJ che si chiama Deadstock, uno nuovo della scena. Happy Mondays con Hallelujah, remixati nel 95, una traccia contenuta nella cassetta allegata all'ultimo numero di Select.
1: Oh, siamo arrivati al momento che tutti aspettavamo, anzi aspettavate più che altro dall'altro ieri, perché ieri non ci siamo sentiti, ovvero la comunicazione di quelli che hanno vinto il biglietto per il concerto di Pordenone dei Primus, che si terrà sabato 14 ottobre. Allora,
0: al Palasport.
1: Al proposito di Pordenone stessa. I primi 10 che hanno telefonato da quando è partita la canzone sono stati Andrea Gori da Tolmezzo, Alessandro Abate Daga, Giorgio Sellan, Giovanni Bottaro, che non è parente, Massimo Roccaforte, non è parente neanche lui, perché di Treviso non è.
0: Secondo me questa.
1: No, veramente, di Treviso non è sardo, quindi non può essere parente del nostro. Davide Trombin, Giorgio Morsut, Rosanna Murello, Filippo Bergamaschi e Paola Pellesi. A voi 10 vincitori, andate tranquillamente alla cassa del Palasport prima dell'inizio del concerto portando un documento e dite che avete vinto questo biglietto a Planet Rock. Ovviamente giocheremo anche stasera a Beati Primus, ovvero Primus 10, quando nel corso della trasmissione sentirete partire, senza che noi annunciamo, un pezzo dei Primus, quello sarà il momento in cui potrete comporre lo 06, se chiamate da fuori Roma, 320 1715. Stasera giocheremo per la data di Firenze.
0: Stasera si vince per la data di Firenze, 16 ottobre al Teatro Tenda. Domani invece si vincerà sulla ruota di Milano per il concerto del 17 al Propaganda ex City Square. 21:11, questo è Planet Rock, e loro sono Skank Anansi.

0: Alcuni tendenziosi osservatori che ho incontrato, dichiaratamente tendenziosi, hanno votato I Can Dream come singolo dell'anno, Skinny come cantante dell'anno e quella degli Scancananzi come la performance live dell'anno. Non abbiamo detto nessun referendum, ma già ancora, ma già arrivano diverse votazioni.
1: Un'anteprima a questo punto, abbiamo tra le mani il nuovo disco degli UZ, che è ancora una cassetta ma diventerà disco nei prossimi giorni, forse già domani. La cosa interessante è che esce per Touch and Go, una prestigiosa etichetta americana per un grande gruppo indie italiano, UZ, questo è Surrounded.

0: UZ Surrounded, il loro nuovo disco, anche questo prodotto da Steve Albini.
1: Steve Albini ha pagato le registrazioni degli UZ, c'è una storiellina carina dietro l'uscita di questo disco, nel senso che gli UZ erano in tour in Francia un po' di mesi fa e gli si è fuso il camion, hanno praticamente speso tutti i soldi che avevano per rifarsi il camion per andare in tour, e a quel punto Steve Albini ha pagato per intero le registrazioni del disco, che loro non potevano più permettersi a questo punto.
0: Quando si dice il professionismo, quando si dice l'affetto che anche poi ci creano le persone, appunto. Dalla scena di Catania, degli UZ, a proposito, volevo dirvi che martedì prossimo alle 23, se tutto va bene, ci ascoltiamo il concerto degli UZ registrato ad Arezzo Wave. Dalla scena di Catania passiamo alla scena di Bruxelles, loro si chiamano Case Choice.

0: Modena Beat, Case Choice, come se si fossero fermati sulle strisce pedonali che attraversavano la strada che va dai Deus ai Cranberries, così.
1: Ma che bella frase questa.
0: La scrivo?
1: Ma la scrivila, sì, sulla copertina, così la citiamo altre volte, la riutilizziamo questa.
0: Eccoli qua, Northern Addict, questo il loro singolo, Case Choice.
1: Case Choice, un disco nuovo di cui abbiamo ascoltato l'anteprima, 2 giorni fa proprio, con un po' di commenti.
0: Non
1: anche
0: è vero.
1: Da... No, 3 giorni
0: Bugiardo.
1: Fa. Non era anteprima?
0: No, perché ci ha telefonato un nostro attentissimo ascoltatore che l'aveva già trovato a Milano il sabato prima.
1: Sì, anche venerdì c'era già a Milano perché era uscito di importazione a Milano. Qui a Roma invece non era ancora uscito, per cui per noi era anteprima.
0: Per avere l'anteprima...
1: Da Firenze in giù era anteprima.
0: Era anteprima. Per avere l'anteprima è andato a comprare i dischi a Milano.
1: Questo è un messaggio subliminale.
0: Se no, eventualmente ascoltate Planet Rock.
1: Sonic Youth si chiama Washing Machine, il loro nuovo album. Questo è So So Like.

0: Oh, 21 e 31. Rieccoci qua dopo un po' di pubblicità, un po' di onde verdi per parlare di telefonate che avete, compilato, comunicato al nostro numero che è lo 06 320 1715.
1: Telefonate arrivate nei giorni scorsi. Allora, Giorgio da Lucca, un saluto anche a te, vuole sapere che fine ha fatto Salsa i Johnny. Sta bene, gode di ottima salute, fa ogni tanto dei concerti acustici in giro per il mondo. Fiorenzo ci richiede Banco de Gaia, prossimamente Banco de Gaia sicuramente.
0: E domani sera invece con noi dalle 11 in poi Spillus, Dubmaster Spillus, che ritorna con una delle sue selezioni lunghe di musiche varie ed eventuali, dub, ambient, eccetera.
1: Ah, domani mi addobbo per bene e mi sistemo per ascoltare l'ora di Grandmaster Spillus. Elisa, frequenze di Brescia, devo ritrovare la mappa, poi spero di ricordarmi di dartele, perché evidentemente c'è qualcuno a Brescia cui deve assolutamente far sentire Planet Rock. Un saluto a Cristian dalla Val di Fiemme, Chiara da Cosenza che l'altro giorno ha vinto il biglietto per il concerto dei Primus, per il primo concerto dei
0: per
1: Primus.
0: Per il primo, che è quello di Rimini, quindi. Di Rimini.
1: Lei parte da Cosenza, va a Rimini perché ha visto il concerto. Tra l'altro lei ha visto il primo concerto della sua vita ai Soundgarden. E oltre ai Soundgarden ha visto anche Mixo, quindi era contentissimo.
0: Un bel inizio proprio.
1: Di questo bel inizio della sua carriera concertistica. Insomma, se c'è qualcuno che parte da Cosenza e ha voglia di fare il viaggio insieme a Chiara per andare a vedere i Primus, la chiami allo 0984 46 5206. Mariangela da Bari chiede a Francesco De Augusto le foto che gli hai fatto al raduno, perché evidentemente lui era uno dei fotografi ufficiali al raduno,
0: e accreditati.
1: Quindi assolutamente mandagli le foto. Ci chiede qualcosa degli Swed che forse stasera stessa ascolteremo.
0: Certo.
1: Poi abbiamo Sebastiano da Biella che salutiamo, poi i bugiardi te li faccio sentire dopo. Abbiamo Stefano, ciao Stefano, anche a te affezionatissimo ascoltatore. Cristina da Palermo, come no, mi ricordo di te, la ragazza che si sedette in braccio a Phil Collins, chiede qualcosa, cioè mi fa una domanda.
0: Che si sedette in braccio a Phil Collins?
1: Sì,
0: proprio in braccio a lui?
1: In braccio a Phil Collins, se lo ricordo. Adesso però ascolti i Blur.
0: Vabbè,
1: ci tiene a dirlo. Sugli Aggie Pearl non so dirti. Silvia da Brescia, Flaming Lips prossimamente te li faremo ascoltare, ma fidati, valli a vedere anche prima di Red Hot Chili Peppers perché sono veramente molto ok. Ci chiedono la conferma delle date degli Stereolab.
0: Ci sono due date degli Stereolab questo mese, saranno il 22 ottobre a Torino al Bar Rumba e il 23 sempre ottobre a Bologna al Covo.
1: Le date invece ce le dà Lori, chitarrista degli Swamp, si fa praticamente un autocartellone sulla segreteria telefonica. Suoneranno il 19 all'Indian Saloon di Sesto San Giovanni e il 21 al Woodstock di Brescia. A questo punto c'è Massimiliano che ha chiamato non una, non una volta, non due, non tre, anche nelle edizioni precedenti, ma ben sei volte per richiedere un pezzo dei Korn.

0: Corn per Massimiliano, che tra l'altro ci chiede Claudio Sorge che fine ha fatto. Presto verrà a trovarci per farci esplorare insieme a lui un po' di territori. Poi c'era la telefonata di Roberto da Napoli che chiedeva notizie e anticipazioni sul nuovo Cypress Hill.
1: Che sta per uscire, uscirà a fine ottobre il nuovo Cypress Hill, si chiamerà Temples of the Boom. È uscito proprio credo oggi il nuovo singolo, perché l'ho visto oggi su MTV, tra l'altro, il videoclip del nuovo singolo dei Cypress Hill, che aspettiamo tutti quanti, e dicono che sia un disco eccezionale questo nuovo, una bomba assoluta. Come una bomba potrebbe essere il nuovo disco che abbiamo in questo momento fra le mani, un'anteprima, una cassettina ancora che si trasformerà in CD fra due settimane, e il nuovo disco di No Means No, si intitola The World Hood as a World as Such, e questo si chiama Joy.

0: Che finalone, proprio da festa paesana quasi.
1: Vedere dal vivo subito, quando vengono?
0: Vengono a ruota dopo che c'è l'album. Due estratti perché uno sembrava veramente troppo poco dal nuovo album dei No Means No che uscirà il 16 ottobre, qui c'è una cassettina in anteprima, erano Joy e Humans. L'album si chiama The World Hood as the World as Such ed esce su Alternative Tentacles, l'etichetta di Giallo Biafra.
1: Allora, prima abbiamo parlato di Claudio Sorge, noi non ci avventuriamo spesso nei territori e nei suoi dintorni da lui frequentati perché l'unica vera guida e pilota accreditato per andare là è senz'altro Claudio Sorge, quindi lo aspettiamo, però ogni tanto qualche paletto ci piace conficcarlo anche da quelle parti e allora ai confini dell'umano ci sono i Brucheria dal loro album Raza Odiada, questa è Revolution.

0: Ma quanto sono poco mainstream i Brucheria?
1: Che bel paletto piantato proprio lì in mezzo. Brucheria è un territorio che così, proprio quando uno arriva proprio ai confini dei confini, è bello andarci perché poi dalle frontiere si domina la valle.
0: Ma è un paletto di faggio, immagino.
1: Assolutamente sì, piazzato nel cuore
0: del vampiro, della bestia,
1: della Brucheria. Questa era Razaogliada e questa era Revolution.

0: E quali saranno i fortunati che hanno, fortunati anche abili, che hanno riconosciuto il pezzo dei Primus che sta partendo adesso e hanno telefonato? Perché basta telefonare per vincere, non occorre dire il nome del titolo del pezzo, eccetera. Basta dire, eccolo, sono qua, ci siamo.
1: Questo pezzo che state ascoltando è ancora il pezzo dei Primus,
0: che si intitola Over the Electric Grapevine, dal loro ultimo album che si intitola Tales from the Punch Bowl.
1: Sono arrivate già delle telefonate, ma non sono ancora 10, ci sono ancora alcuni posti per il concerto di Firenze, gratis con Planet Rock il 16 di ottobre. Mi raccomando, una sola cosa, stasera giocate solamente se volete andare al concerto di Firenze, perché poi è un bel problema cambiare eventualmente il biglietto, dice giochiamo oggi, però poi se possiamo avere il biglietto di Milano, no, non si può fare purtroppo. E quindi se volete andare al concerto di Firenze, continuate, provate, perché ancora forse qualche spazio per la telefonata c'è, 320 17 15 06 per chi chiama da fuori Roma per il concerto dei Primus del 16 a Firenze.
0: Se volete invece andare a vedere i Primus a Milano il 17, telefonate domani sera, perché domani sera giocheremo sulla ruota di Milano per vincere i biglietti gratis per il concerto dei Primus.
1: La modalità è sempre la stessa: quando partirà il pezzo dei Primus, quando nessuno se l'aspetta, neanche noi, allora quello sarà il momento di telefonare.
0: E alle 21:54 quasi, un giovane gruppo inglese, si chiamano Ash.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo per un'altra puntata di Teatri alla Radio. Il nostro speciale è dedicato ai registi illustri che hanno rivoluzionato il modo di intendere la messa in scena e purtroppo scomparsi nell'ultimo decennio, non poteva non rendere un tributo a un maestro del teatro internazionale, morto il 20 novembre del 2018 per infarto a Vilnius. Stiamo parlando di Eimuntas Nekrosius. Il regista lituano è stato un costruttore di emozioni, osannato dalla critica e dal pubblico, anche se lui amava definirsi un lupo nel bosco per il suo attaccamento alle proprie radici. Nekrosius divenne famoso in Italia per l'allestimento della trilogia shakespeariana, iniziata con la messa in scena nel 97 dell'Amleto, uno spettacolo premiato in tutta Europa e che in Italia si aggiudicò il premio UBU, il maggior riconoscimento teatrale nel nostro paese. All'Amleto poi seguirono il Macbeth e l'Otello, ma tanti altri spettacoli ha allestito Nekrosius, accolti con grande entusiasmo non solo in Lituania e in Italia, ma in Austria, Norvegia, Svezia, Israele, Russia e Stati Uniti. I suoi spettacoli visionari mettevano al centro la recitazione emozionale degli attori e l'utilizzo degli oggetti che nelle sue regie si trasformavano in materia viva e palpitante. Abbiamo chiesto a due persone che hanno lavorato con Nekrosius, l'agente teatrale Aldo Miguel Grumpone e Masha Musi, protagonista di due spettacoli messi in scena dal regista lituano, Ivanov dal dramma di Chekhov e Anna Karenina, ispirato al romanzo di Tolstoi, di ricordare Nekrosius per i teatri alla radio.

0: Aldo Grompone ci racconta il suo rapporto con Necrosius, quando l'ha incontrato la prima volta.
1: Io ho iniziato a lavorare in teatro praticamente con lui, nel senso che la mia storia inizia nella produzione del teatro con la collaborazione dell'ufficio Neumann, che si occupava di tantissimi grandissimi artisti. Poi presi la decisione di avviare in modo autonomo la mia attività e devo un po' a due grandi artisti l'inizio della mia carriera e il successo della mia carriera, e uno di questi è stato Necrosius, che io incontrai nel 1994, diciamo.
0: Che tipo di persona era Necrosius?
1: Diciamo che lui era un artista completo, un poeta della scena, un intellettuale, un mago di risorse inesauribile, ma era anche un uomo semplice, legato alla sua terra, vincolato alla sua famiglia, non amava andare in giro a creare spettacoli, preferiva rimanere vincolato alle sue radici. Quando lo si andava a trovare, spesso quando trovavamo momenti di rilassamento, lui ci portava per esempio in campagna, in luoghi vicini alla natura, per cui a parte di essere una persona molto profonda, era una persona legata alle cose concrete della vita.
0: Però Necrosius ha lavorato molto in Italia anche. Che cosa l'ha legato al nostro paese?
1: Ma diciamo che forse il rapporto con alcune persone in Italia, ci sono stati anche altri incontri che hanno fatto sì che Necrosius avesse un rapporto particolare, ma io credo che il pubblico è stato proprio, diciamo, il luogo in cui l'incontro e il passaggio di energia che ha avuto il pubblico italiano con l'universo teatrale di Necrosius credo che sia stato fondamentale, e che non si riscontra in altri territori, perché diciamo il successo che ha avuto il lavoro di Necrosius in Italia non è paragonabile a nessun altro, a parte per esempio il popolo russo, ecco, e ovviamente in Lituania. Se dovessimo dire dove Necrosius è stato riconosciuto, apprezzato e dove lo hanno capito fino in fondo, anche

0: E se sembra strano, sono i paesi della Russia, il paese dell'ex Unione Sovietica, e nel Mediterraneo la preponderante in Italia.
1: Perché i suoi spettacoli hanno suscitato un grosso entusiasmo e ha lavorato anche con attori italiani.
0: Diciamo che ha lavorato con tantissimi attori italiani, ha fatto anche delle creazioni, oltre ai suoi spettacoli in repertorio che creava con il suo studio a Vilnius, Menofortas. Lui ha accettato l'invito di alcune istituzioni come l'École des Maîtres, che a quel momento dirigeva Franco Quadri, dove ha fatto un Gabbiano bellissimo. Poi è stato anche il momento di una Anna Karenina. E diciamo che lui ha lavorato anche e tra l'altro si preparava la sua nuova creazione che doveva venire in Italia, che doveva fare un Edipo a Colono al Napoli Teatro Festival.
1: Necrosius come costruiva i suoi spettacoli? Entriamo nel vivo della sua poetica teatrale.
0: Sì, diciamo che lui aveva tempi molto lunghi. La cosa particolare è che non c'erano certezze. Nella mia attività questo comporta dei problemi notevoli, ma d'altra parte mi metteva in una condizione di ascolto e di verità su che cosa è un'opera. Non faceva spettacoli, ossia non era un realizzatore o un regista che confezionava un prodotto. Aveva una grandissima preparazione previa che avveniva sull'analisi del testo, ma era una persona che doveva fare un lavoro particolarissimo di lotta tra quello che voleva fare e quello che il testo gli permetteva. Uno dei racconti che mi avevano accennato, mi avevano impaurito di più quando ho iniziato a lavorare con lui, è che si raccontava che i produttori americani, da quando Arthur Miller disse che lui era il più grande genio vivente del teatro, arrivarono a Vilnius a commissionare un lavoro e chiedono tutte le disponibilità di risorse e di tempo, e dopo 6 mesi, quando loro tornarono a Vilnius per incontrarlo, per vedere che punto era, lui dice: purtroppo ci ho provato ma non sono riuscito, per cui se ne sono tornati senza nulla. E in realtà anche quando faceva per esempio il Macbeth mi diceva: io proverò a realizzare il Macbeth ma non sono certo di riuscirci.
1: Poi l'ha fatto.
0: Ma tra l'altro mi ricordo quando allora nel debutto, che al Festival del Novecento che dirigeva Roberto Andò a Palermo, mezz'ora prima della prima mi convoca per dirmi che Necrosius mi voleva parlare, per cui vado in camerino e la traduttrice mi dice: volevamo comunicarle che lo spettacolo purtroppo questa sera durerà 7 ore. Nel senso che tra l'altro lui è quasi come un artista in cui aggiunge pennellate alle pennellate, e nel lavoro di ricerca che fa va in un percorso dove aggiunge, e in questo percorso che dura mesi poi deve arrivare al percorso in cui toglie. Questo processo può avvenire in tempi brevi o in tempi lunghissimi. Allora, quando avevamo previsto la prima, era il momento in cui aveva raccolto un tale quantità di materiale e non era per lui possibile togliere nulla, per cui iniziando lo spettacolo alle 8 avremmo finito alle 3 di notte. Per cui questo era un po' il modo in cui lavoravano. Anche mi ricordo che all'hotel abbiamo fatto una parte dello spettacolo dicendo che il finale lo avremmo finito la stagione prossima. Per cui questo era un po' una cosa che rendeva me molto inquieto, ma che mi dava la grandezza di questa persona. Cioè che l'opera non è una confezione, non è un prodotto, è una lotta, e riuscire a finirla non ha tempi certi.
2: поздно.
3: Еще минуту.

0: E questa era la scena bellissima che precedeva il finale dell'Otello e che vedeva coinvolti in una sorta di danza mortuaria Otello e Desdemona, poco prima che lei venga uccisa dal marito. Allora, Aldo Grompone, dicevamo che per Necrosius uno spettacolo non è mai stato un prodotto.
1: No, assolutamente.
0: Ecco, destinato al mercato, ma al contrario è un lavoro artigianale. Un lavoro anche emozionale, un lavoro espressivo che Necrosius appunto faceva con gli attori. Parliamo appunto degli attori. Che tipo di rapporto aveva con loro?
1: Ma lui, diciamo, teneva soprattutto al linguaggio del corpo degli attori. In realtà lui, il teatro era il corpo degli attori, lo strumento, la materia della natura, e dunque lui cercava l'espressione soprattutto visiva prima di quella recitativa. Ci sono stati grandissimi interpreti che hanno fatto parte del mondo di Necrosius, ma anche persone che non avevano una formazione particolare per il teatro, per cui ha fatto lavorare una rock star che era il protagonista dell'Amleto. Desdemona era la prima ballerina del balletto di Vilnius, che aveva delle braccia di una espressività straordinaria e che sicuramente rendevano il personaggio e davano una forza molto di più che con le parole.
0: Soprattutto poi nella scena finale dell'Otello, in quella danza struggente proprio di amore e morte.
1: Esatto. E poi anche i tempi in cui lui si dava a trasmettere l'emozione. Se ricordiamo la lunghissima veglia che Otello fa guardando Desdemona morta, in cui posiziona alcuni oggetti, si siede, la guarda, e dunque con gesti minimi trasmetteva una forza enorme nella capacità espressiva degli attori. E poi bisogna anche pensare che lui non solo faceva recitare gli attori, ma faceva recitare anche gli oggetti.
0: Sì, infatti stavo per chiederle questo, appunto. Sì.
1: Se lei ricorda oggetti meravigliosi che rendevano efficace l'espressione drammatica dei momenti, come le porte appese dell'idiota che basculavano, o il pendolo gigantesco del Macbeth, che era una trave di legno appesa in soffitta.
0: O il lampadario di ghiaccio dell'Amleto.
1: Esatto, dell'Amleto, giustamente. E quegli oggetti come il padre quando gli consegna al figlio quel blocco di ghiaccio dove dentro c'è il coltello, la daga con cui invita lui a vendicarlo, no? Sono tutti, anche per esempio, i rami in cui Macbeth e Danco entrano in scena per la prima volta, hanno già infilati nei giubbotti degli alberi che uscivano fuori, che abbiamo trovato nel Festival di Gibellina, allora quando ha fatto le prime prove dello spettacolo. E poi per esempio anche il bellissimo tavolo tondo delle tre sorelle, dove Tusenbach gli confessa l'amore a Irina e che lui fa girare per terra, riversandolo per terra in mezzo alla scena.
0: Senta, appunto questi oggetti, che poi in realtà sono anche essenziali, pochi, però si trasformano in materia viva, palpitante.
1: Sì, esatto. E questo è uno della forza del lavoro di che generalmente lo rende un regista completo, nel senso che lui ha fatto sempre uso dei collaboratori alla scenografia, ai costumi, a tutto, ma in realtà la forma primordiale e dai disegni che ho visto quando lui iniziava a progettare uno spettacolo, tutto avveniva dalla sua mente, ossia, nel senso che era un artista veramente completo, cioè questa complessità e complettezza della sua capacità di creare era una cosa inaudita e rara.
0: E i suoi spettacoli, infatti, poi tra l'altro non si basavano neanche su scenografie imponenti, ma
1: per niente, infatti, erano solo elementi, perché usava una camera nera, anche perché in qualche modo lui non ha mai voluto vincolare la visione dello spettatore a un riportare a un momento che una scenografia fissa avrebbe in qualche modo compromesso, per cui questa camera nera a cui venivano aggiunti degli elementi scenici che cambiavano di volta in volta permetteva al pubblico di sognare, di spostarsi, di viaggiare con lui.
0: E infatti negli spettacoli di Necrosius poi sono sempre presenti elementi ricorrenti, essenziali, archetipici potremmo dire, no? Come l'acqua, il ghiaccio,
1: sì,
0: la terra,
1: sì,
0: il fuoco.
1: Esatto, esatto. Lui lavorava con elementi primordiali, diciamo, nell'Amleto è molto chiaro, poi anche nell'Otello con l'acqua, ma comunque sono chiari questi riferimenti in tutti i suoi spettacoli, no?
0: Nell'Otello poi c'è quello sciabordio dell'acqua per tutta la durata dello spettacolo,
1: esatto.
0: 5 ore, appunto con due attori che agitavano degli enormi bottiglioni.
1: Esatto, quei due fratelli meravigliosi,
0: sì,
1: che tenevano questi, sì, sì. Io trovo anche che lui, anche ultimamente, aveva mantenuto una giovinezza in tutte le sue cose, una freschezza nella capacità di innovare, di esprimere cose leggere, profonde e poetiche che non ho mai visto perdere in lui, no? Anche con gli anni, con il passare del tempo, anche se riconosco che nel tempo, da quando l'ho visto per la prima volta, che lo invitai a lui, a tutti, dopo aver fatto Tre Sorelle, credo a Parma, a cena, tutti, e lui mi disse: Aldo, non lo farei mai più.
0: Perché?
1: Nel senso che lui non corrispondeva, non c'era un momento di rilassatezza in cui ci si poteva incontrare per
0: convivialità.
1: Esatto, e questo ovviamente lui poco a poco lo ha cambiato, anche il fatto che lui per esempio allora non mancava mai di venire in tutti i suoi spettacoli, poi alla fine compromessi diversi e impegni che aveva anche smesso di seguire sempre la compagnia in giro, no? Ma era una persona di un rigore estremo. Tutti un po' hanno, alcuni più, alcuni meno, quella famosa visita in camerini, in camerino in cui si riflette su che cosa è successo. Sono famosi i racconti in cui Pina Bausch si diceva che duravano di più le riflessioni dopo lo spettacolo che lo spettacolo stesso. E invece Necrosius anche era così, era fondamentale quell'incontro in cui si rifletteva. E devo dire che spesso io ero felice alla fine dello spettacolo, lo incontravo con sorriso per dirgli che bello, come è andata bene, e invece lui era un ghiaccio severissimo che aveva trovato invece che lo spettacolo è andato malissimo. E si andava giustamente in camerino a riunirsi tutti e a riflettere su che cosa è andata bene, male, come farla meglio. Sempre negli spettacoli di Necrosius tutto è molto delicato, molto spesso l'attore si trovava in condizioni di esprimersi precarie. Precarie perché per dire, se lui, il visionatore, lo fa passare da un foro di carta che non si deve rompere, già questa è una situazione talmente delicata che pone all'attore in una tensione tale che esprime sicuramente quello che lui vuole in quelle condizioni, però comporta anche una tensione che bisogna saper gestire. Quando Amleto fa il monologo essere o non essere, gli cadono le gocce della cera sul corpo che sbrana la camicia di carta. Tutto questo porta lui a una espressività magnifica, ma comporta anche
0: un rischio.
1: Sì, rischio, varianti, dolori, cose che non possono essere controllate. E ovviamente in questo senso penso che non era facile per
0: gli attori anche,
1: sì,
0: no?
1: Anche se tutti non fanno altro che ringraziarlo per quanto hanno ricevuto da lui, no?
0: Anche per il lavoro di scavo a cui poi li costringeva.
1: Esatto, sì. Li lasciava lavorare spesso separatamente e poi li riprendeva e li faceva di nuovo lavorare da soli. Era un lungo lavoro. Lui praticamente uno spettacolo ci metteva 9 mesi a costruirlo, che è una cosa molto rara e che ovviamente non ha alcun riferimento produttivo attendibile, perché nessuno poteva gestire una situazione del genere.

0: Ed erano spasmi, sospiri, frammenti sparsi dall'Amleto di Necrosius, uno spettacolo che ha ottenuto un successo strepitoso ovunque sia stato rappresentato. Aldo Grompone, parlavamo prima del rapporto degli attori con il regista lituano. Comunque, Necrosius era interessato a stimolare una creatività personale, lasciando gli attori liberi poi di proporre suggerimenti per l'interpretazione di un personaggio. Questo cioè, lo faceva nonostante la sua severità.
1: Sì, sì, sì, senza dubbio. Ossia, lui è uno che annotava tutto e arrivava in sala prove preparatissimo di quello che voleva in scena, ma dopodiché ascoltava tutto quello che tornava da quelle suggestioni e le accoglieva, per cui era una persona aperta completamente. Non era uno che dava indicazioni precisissime. Spesso quando ci chiedevano ma che cosa dobbiamo fare per fare il provino, perché Necrosius deve scegliere gli attori, e a me mi sorprendeva che Necrosius diceva ma deve solo dirmi cosa pensa del testo e dei personaggi, che idea si è fatto, ma non deve leggere, non deve studiarsi quella parte, no, poi non so se sa anche ballare
0: meglio, perché poi perché gli attori di Necrosius sapevano fare tutto,
1: perché poi la scuola lituana è la scuola russa, per cui questi sapevano suonare il pianoforte, sapevano cantare, sapevano recitare, sapevano tutto.
0: Sì, infatti un teatro totale davvero che impiegava tutte le discipline, appunto danza, canto, recitazione. E a proposito di questo volevo chiederle, Necrosius è stato anche un pedagogo e ha tenuto vari seminari con giovani attori. Sì. E lei ha mai assistito alle sue lezioni?
1: Ma diciamo, non ho seguito il percorso didattico, anche se contribuito a farlo, perché poi ovviamente quest'ultimo che abbiamo fatto a Napoli è stato in qualche modo organizzato e coordinato da me, però ovviamente non ho avuto il tempo di un ascolto di lui in scena con i ragazzi. Ho visto solo i prodotti poi alla fine, perché poi i risultati di questi laboratori spesso si vedevano in scena, no?
0: Perché Necrosius più volte ha dichiarato che lui non si è mai sentito un teorico, ma un regista che costruiva gli spettacoli.
1: Sì, diciamo che lui sempre diceva che ci sono due tipi di registi, no? I pratici e i teorici, no? Dunque i teorici amano e sanno raccontare e rivelare le proprie idee e la propria forma di esprimersi, no? Mentre invece i pratici, in cui lui si metteva dentro, non sono capaci di spiegare i loro spettacoli, no? Lui si esprimeva con un solo modo, che era quello del linguaggio del teatro. Spesso ricorderemo queste conferenze stampa di lui che faceva una domanda e rispondeva sì,
0: a monosillabi.
1: Si faceva un'altra domanda e diceva no, e infatti è stato sempre molto parco in raccontare che cosa è il suo teatro e come cucinava i piatti, no?
0: Infatti. Senta, invece ora parliamo dei testi a cui si ispirava Necrosius, ma che tradiva completamente.
1: Sì, diciamo che molto spesso lo vedevo in un confronto con quel testo, perché mentre quando lo aveva letto e aveva scelto di metterlo in scena, aveva immaginato di portarlo verso l'espressione di alcuni concetti che lui riteneva che potevano venire fuori da quel testo. Poi invece se ne rendeva conto che non riusciva, o che le difficoltà venivano in quel momento lì in cui lui da un testo voleva trarre forme e espressioni che a lui sembravano adatte e corrispondevano meglio alla storia. Ovviamente lui leggeva tantissimo, ma in realtà la scelta dei testi, per dire, non era una riflessione molto, molto curata, nel senso che quando uno gli si chiede ma questa trilogia, insomma lui diceva trilogia, ma non è che la trilogia di Shakespeare, lui ha immaginato di fare un Hamletas, poi Macbethas e un Otellas in serie, perché veniva da un desiderio suo intellettuale, ma è stato un po', lo diceva sempre, una scelta che dipendeva dal momento, anche la scelta di Dean Macbeth, in quel momento stava leggendo i racconti di Borchert e non poteva aver fatto quello invece di un altro.
0: Rispettava il testo Necrosius, però inserendolo in un contesto assolutamente personale, visionario.
1: Assolutamente, il testo veniva sempre rispettato praticamente in modo rigoroso, senza travolgimenti, ma quello che avveniva era invece quello che esprimeva a fianco l'espressione con gli attori e con gli oggetti, che da lì lui esprimeva diversi concetti e aveva quella sovrapposizione di diverse letture di quel testo.
0: E che cosa colpiva di più degli spettacoli di Necrosius, sia il pubblico che la critica?
1: Ma secondo me lui, a parte che era, si può dire che era uno che sapeva raccontare le cose, ma diciamo che la forza che credo che abbia trovato il pubblico in generale vedendo i suoi spettacoli risiedeva nel fatto della innovazione totale nel linguaggio, cioè il modo in cui si esprimeva l'azione drammatica usando una forma completamente inedita e una gestualità completamente inedita, secondo me seduceva enormemente, colpiva enormemente tutti noi. Quando uno vede come, per dire, la gestualità di un'aggressione, per dire, da un attore a un altro, da un personaggio a un altro, avviene con l'attore che prende il suo ginocchio, se lo stringe al petto, uno dice, ma che è successo qua? Cioè, non corrisponde a una gestualità nota. Generalmente è un pugno che si dà, uno da un pugno un altro o lancia una cosa, ma portare il proprio ginocchio al petto abbracciandolo con un gemito forte è una cosa completamente fuori da qualsiasi canone, che esprime molto più fortemente quel concetto di aggressione rendendolo completamente magico.
0: E anche la semplicità, l'essenzialità dei gesti e delle parole sono elementi costanti nelle messe in scena di Necrosius.
1: Sì, sì, sì, è stato sempre così. Una persona che lavorava con le cose semplici e minime e che voleva riportare il teatro a una semplicità, a una espressione diretta col pubblico.
0: Invece che rapporto aveva con i premi Necrosius? Perché ne ha ricevuti tanti anche in Italia, anche il premio Ubu.
1: Tantissimo, penso che sia uno di quelli che ha ricevuto di più, 4 premi Ubu, tra non solo quelli della regia ma miglior spettacolo e anche scenografia, poi ha preso il Golden Mask 2 volte in Russia, è stato pluripremiato dappertutto e queste riconoscenze, un po', se qualcuno ha visto il Digiunatore di Kafka che lui ha presentato, l'ultima creazione che ha fatto, fare l'ironia su tutto questo, no? Nel senso che molti non l'hanno visto, questo su uno degli ultimi spettacoli che ha fatto, che raccontava un po' la sua propria storia, no? Cioè, ricordiamo quel testo di Kafka, raccontare la storia di un uomo che digiuna, che è una specie di fenomeno di baraccone, che ha un successo straordinario e che il pubblico viene a ammirarlo in questa sua veste di digiunatore. Ma poi man mano il pubblico perde l'attenzione per questo personaggio e poco a poco l'abbandona finché poi muore nella gabbia di circo. E in quello spettacolo questo disegnatore mette a terra una miriade di premi, si riposa su quei premi, poi ovviamente li vende, non sa più che fare perché finisce. Diciamo, non è stata una persona che si nutriva della riconoscenza.
0: Ma poi l'essenziale era il lavoro.
1: È il lavoro, ecco. Sempre. Sempre e solamente il lavoro.
0: Quindi l'energia creativa, vitale, che trasferiva appunto nelle sue messe in scena.
1: Sì, sì, sì. Era quello, e poi anche ha avuto il premio Taormina del Teatro d'Europa, ma sempre con quella difficoltà, con quello di ritirarsi, stare sempre da parte anche nel riceverlo, sempre con un senso di inadeguatezza. Quasi.
0: Una persona assolutamente schiva.
1: Sì, esatto.
0: E che altri progetti aveva Necrosius prima che scomparisse,
1: diciamo,
0: molto presto?
1: A parte il progetto che aveva in Italia, dove doveva, essendo stato un progetto triennale che prevedeva 2 anni di formazione e 1/3 di creazione, che sarebbe stato questo a Napoli a giugno, avrebbe dovuto mettere in scena un Edipo a Colono. Poi aveva con la compagnia di Vilnius, con Meno Fortas, aveva fatto le ultime creazioni, e con Svetlana Alexievich aveva fatto Zinc, che era uno spettacolo che riprendeva la storia del disastro di Chernobyl e dei morti della guerra della Russia in Afghanistan. Diciamo che continuavo a lavorare come sempre. È stato tutto talmente inaspettato. Non c'era stato mai un calo nella sua, anzi c'era sempre un entusiasmo. Tra l'altro aveva anche ricevuto da Antonio Calvi l'invito ad andare a Siracusa a montare quest'estate un altro spettacolo, e lui con grandissima passione mi diceva: ma sì, perché no? Io ho detto: guarda, le cose non è possibile, si sovrappongono i progetti, stai facendo troppo. E lui diceva: ma perché no? Per cui era aperto, entusiasta, pieno di vita, anche se ovviamente era un grande fumatore, aveva una salute un po' compromessa.
0: Una persona schiva, dicevamo, che riversava il suo bisogno di socialità nel teatro. Lei, appunto, prima Aldo Grompone ha raccontato che lui non amava neanche che gli attori andassero a cena prima del debutto, è così?
1: Esatto,
0: proprio per non distrarsi.
1: Ma né prima né dopo.
0: Perché dopo, appunto, c'erano anche...
1: Era solo quello del teatro.
0: Dopo c'erano le riflessioni, appunto,
1: esatto,
0: sullo spettacolo.
1: Esatto.
0: Ecco, Aldo Grompone, che cosa mancherà di più al Teatro Mondiale dall'assenza di Necrosius?
1: Ma diciamo un grandissimo testimone, un maestro che purtroppo, se parliamo dei maestri viventi, rimane solo Brook a questo punto. Ma perdiamo, rimane un vuoto enorme, anche se ci ha lasciato tantissimo nella memoria, ma forse quello che perdiamo è che le nuove generazioni, essendo questo un linguaggio che, anche se ci sono le immagini, i video di un archivio, un repertorio, ma il teatro bisogna vederlo, e molto spesso ci penso, no, a perché non poter rimontare Delitto Castigo di Vaida, perché non poter rivedere grandissimi lavori. Ma ovviamente gli attori non sono quelli, tutto cambia, gli assistenti non sanno riproporre l'opera.
0: Però la compagnia di fondata da Necrosius, sì, Meno Fortas, continuerà,
1: diciamo,
0: la sua attività.
1: Non, per un anno penso che si terrà in piedi la compagnia e si porterà avanti in tournée gli spettacoli che rimangono nel repertorio. Stiamo immaginando di fare con alcuni dei teatri che hanno accompagnato la vita di Necrosius, come il Baltic Theatre di San Pietroburgo, o a Mosca, o a Vilnius, e anche in Italia e a Varsavia, di costruire un omaggio a lui presentando alcuni dei suoi spettacoli più importanti nelle sedi di questi teatri che hanno prodotto, accompagnato la vita di Necrosius in questi anni.
0: Ecco, un teatro fuori dalle mode comunque quello di Necrosius.
1: Esattamente, molto fuori dalle mode, sì. Se pensiamo anche a quello che oggi esprime il teatro, soprattutto quello del nord Europa, dove prevale un lavoro fatto di testimonianze e di una realtà che molto spesso viene definita non teatrale e che per questo oggi è più seducente, diciamo. E invece Necrosius non intendeva seguire nessun tipo di moda e nessun tipo di percorso e approccio che non sia quello suo vero.
0: E infine, Aldo Grompone, che cosa mancherà di più a lei di Necrosius?
1: Ma infatti riflettevo parlando con miei amici di Vilnius, no? Che è stato proprio per me anche una persona importantissima, che non credevo che io avessi questo vuoto che ha lasciato lui e che mi pesa enormemente. Tra l'altro penso che lui, insomma, essendo anche un uomo credente, che diceva, no, che credeva che con la morte non svaniva nulla e che il corpo, l'anima e il pensiero si sarebbero ritrovati, mi piace immaginare che così sia stato per lui.

Grazie davvero ad Aldo Grompone, agente teatrale che ha collaborato a lungo con Necrosius, per questo toccante ricordo del grande regista lituano, scomparso a Vilnius il 20 novembre del 2018. Ma il nostro tributo a Necrosius continua con un'altra testimonianza, quella di Mascia Musi, che è stata la protagonista di due spettacoli messi in scena dal regista lituano. Ivanov nel 2002 e Anna Karenina nel 2008. Ascoltiamola.

0: Masha Musi, quando ha conosciuto Necrosius?
1: Era il 2001, fu l'occasione di un laboratorio promosso dal Teatro Stabile di Calabria, in quel momento diretto da Jetti Gleieses, che organizzava dei seminari con dei grandi maestri europei per attori professionisti. Venne a conoscenza di questa possibilità, avevo tanto sentito parlare del maestro, non avevo visto i suoi spettacoli, però ero ovviamente molto molto incuriosita da questo grande genio del teatro europeo che approdava in Italia, e quindi feci di tutto per partecipare, partecipai, e fu un colpo di fulmine, nel senso che io non ho fatto scuola, sono un autodidatta, quindi ho lavorato con dei grandi registi come facendo la mia gavetta, come Patroni Griffi, Squarzina, Cobelli e tanti altri, solo per citarne alcuni e dei più conosciuti. Però ecco, quando ho avuto la possibilità di incontrare Necrosius si è aperto proprio un altro orizzonte, forse un orizzonte più legato anche al mondo dell'est piuttosto che al mondo italiano col quale io mi ero rapportata fino ad allora.
0: E che differenza c'è appunto nel modo di lavorare di Necrosius, e giustamente lei ha detto anche del teatro dell'est rispetto a un teatro più occidentale, diciamo così?
1: Sì, guardi, anzitutto credo l'uso del corpo. Questo si evince anche dagli spettacoli di Necrosius con i suoi attori della sua compagnia, ovviamente, che sono attori che praticamente hanno una grande resistenza fisica e offrono tutte le prestazioni possibili. Non dico che sono degli atleti, ma quasi. Quindi ecco, forse rispetto a un teatro italiano col quale io mi ero rapportata fino ad allora, che era un teatro più legato al testo, alla parola, io mi sono dovuta rapportare con un teatro nuovo che mettesse in gioco in primo piano anche il corpo. E devo dire che la mia grande fortuna rispetto al maestro e l'incontro col maestro è stata quella di aver fatto tanti anni di danza da ragazzina e ad avere un po' di coscienza del corpo rispetto magari a tante altre attrici che non avevano avuto questa possibilità. Quindi quando sono stata spinta ad usare anche la fisicità in palcoscenico in una maniera così forte, esplicita, mi sono ritrovata a conoscere lo strumento, e questo è stato un grandissimo vantaggio, ovviamente.
0: E che tipo di rapporto stabiliva con gli attori Necrosius? Era esigente, severo, profondo, ovviamente.
1: Ma ricordo che a quel seminario cominciammo in 25 e rimanemmo in 15. Ogni giorno qualcuno andava via, perché il lavoro richiesto era un lavoro assai impegnativo da un punto di vista proprio dell'animo, cioè era un lavoro molto profondo che chiedeva di mettere in gioco se stessi, quindi non era un lavoro semplicemente sulla corporalità, come ho detto prima, ma coinvolgeva qualcosa di più intimo, di molto molto molto personale. Quindi chi aveva voglia di mettersi in gioco riusciva a rimanere. Chi provava troppa fatica in questo viaggio dentro di sé per restituire qualcosa di autentico in palcoscenico, magari faceva un passo indietro e andava via.
0: Quindi non era appunto la fatica fisica tanto, ma soprattutto quella interiore invece.
1: Assolutamente, proprio... assolutamente. No, ma infatti quello che secondo me rendeva così particolare il lavoro degli attori con il maestro è che non era una questione di ginnastica, ovviamente. Era una questione di riuscire a trasmettere quella che era la poetica del maestro attraverso i suoi attori, non soltanto col testo, ma col massimo coinvolgimento, quindi proprio con un lavoro sull'anima e sul corpo contemporaneamente allo stesso livello.
0: E d'altro canto solo in questo modo poteva mettere in scena i suoi spettacoli così coinvolgenti a livello emozionale, totalizzanti.
1: Sì, la cosa che mi ha sempre fatto impressione è che questo grande genio del teatro, questo grande maestro, in realtà, questo grande regista, in realtà metteva al centro del suo lavoro il lavoro dell'attore. Quindi in realtà quello su cui lui si affidava per la sua messa in scena era non tanto il suo lavoro, ma il lavoro dell'attore, la preziosità di quello che l'attore poteva portare in palcoscenico. E questo ovviamente caricava tutto il gruppo di una grande responsabilità, nel bene e nel male, una cosa bellissima ma anche molto faticosa. Però era anche una cosa, secondo me, molto bella, perché ti dava la possibilità di stare al centro del lavoro, eppure avevi la possibilità di lavorare con un grande maestro. Insomma, era paradossale, no?
0: Certo, certo. Gli attori non si sentivano schiacciati comunque dal genio del maestro, perché al contrario il loro talento, la loro creatività venivano messi assolutamente in risalto.
1: Sì, ecco, io devo dire, questa è stata la mia esperienza. Magari non per tutti gli attori è stato così. Forse il mio incontro è stato fortunato anche per questo, perché ho trovato una corrispondenza, ho sentito che c'era una fiducia sul mio lavoro e ovviamente io mi sono abbandonata completamente nelle braccia del maestro, perché avevo davanti a me un genio del teatro che mi aveva anche illuminato su tante altre possibilità e tanti altri orizzonti possibili artisticamente. Io gli devo moltissimo, appunto, come le dicevo, non avendo fatto scuola, il momento in cui ho incontrato una personalità così potente, sono stata una spugna, e quindi penso che, se non tutto, gran parte di quello che ho imparato lo devo al maestro. E sono stata un'attrice fortunata, molte attrici avrebbero voluto stare al mio posto, questo lo so.
0: Immagino di sì. Che indicazioni Necrosius dava per entrare nel personaggio, se dava indicazioni?
1: Sì, certo che dava delle indicazioni, anche se non c'era un sistema, diciamo, preorganizzato. Ricordo che una dei suggerimenti, delle prime richieste, era quella di, appunto, di lavorare con qualche cosa di personale, con qualcosa di proprio, cioè chiedeva di mettere in gioco la propria voce personale. Parlo di voce dell'anima, non di voce timbrica, ovviamente. E spesso diceva: è meglio una cosa sbagliata di una cosa giusta, se quella cosa comunque è tua, viene da te. Quindi, insomma, lontano da tutti i cliché, alla ricerca della voce personale, quindi della propria unicità. E questo non è poco.
0: Assolutamente no, penso che sia proprio il massimo per un attore.
1: Credo anch'io. Ovviamente ci vuole coraggio, perché bisogna mettere, come appunto lui suggeriva, bisogna mettere in gioco se stessi e prevedere anche l'errore, prevedere di sbagliare. Però ecco, un'altra cosa che ricordo, sempre in linea con questo approccio al lavoro: rischiate sempre. Anche in questo senso, cioè rischiate di essere voi stessi, piuttosto che qualcosa di giusto, qualcosa di magari adatto al personaggio, qualcosa di carino, insomma di corretto.
0: Sì, di corretto. Non era importante, appunto, la frase ad effetto, oppure la voce bella, gradevole e così via, ma l'importanza era proprio la sincerità, ecco, la sincerità.
1: Esattamente, sì, lavorare mettendo in gioco qualcosa di personale, quindi la sincerità, sempre.

0: Avevo così poca voglia di partire da Pietroburgo e adesso non ho voglia di andarmene di qua.
1: No! No! Piangere!
2: Come sei felice, Anna?
0: E non posso non essere disperata!
2: Nella tua anima tutto è limpido e bello.
3: Sentiva che i suoi nervi si tendevano sempre più fortemente.

0: coraggio per essere là dove siete voi.
1: Basta! Basta! Basta! Basta!
0: La nostra sorte è decisa. È indispensabile porre fine alla menzogna in cui viviamo.
1: Io non ho nessuno lì fuori di te. Ricordatelo.
0: Anna, tuttavia è indispensabile dirglielo. Perché che non ti chiede?
1: A te non importa nulla di me!
0: Non ti capisco!
1: Io voglio dell'amore! Dove sei stato? E se tu non mi ami più, è meglio e più onesto dirlo!
0: Questo diventa insopportabile!
1: E

0: Ed erano alcuni frammenti sparsi dello spettacolo Anna Karenina di Necrosius dal romanzo di Tolstoi con protagonista Masha Musi, che sta ricordando per noi la sua esperienza con il regista lituano. Allora Masha Musi, stavamo parlando della sincerità che Necrosius cercava nei suoi attori.
1: Sempre. Mai lavorare mai in superficie, ma sempre in profondità, attingendo a qualcosa di sé per riproporlo in palcoscenico. E ma ogni volta questa era una fatica ovviamente per l'animo, perché significava anche andare a scavare in zone dove magari appunto qualcuno di noi non ha voglia di scavare, ragione per cui le dicevo prima, qualcuno è anche andato via dal primo seminario, più di qualcuno.
0: E come riusciva Necrosius a far scavare dentro di sé gli attori in profondità? Attraverso quale metodo?
1: E come le dicevo prima, non c'era un metodo, diciamo che lui se ne accorgeva subito. Nel senso che appena vedeva qualcosa di autentico, di sincero, apprezzava il lavoro. Quando un attore proponeva magari qualcosa anche di interessante, affascinante, esteticamente bello, ma non autentico, lui lo riconosceva subito e lo faceva notare e chiedeva all'attore di ricominciare da capo. Era molto attento, vedeva oltre le cose, quindi insomma non si poteva barare. Era questo il sistema, ecco, se vogliamo, se questo può essere un sistema.
0: Masha Musi, infine, che cosa le ha lasciato l'esperienza con Necrosius?
1: E mi ha lasciato una grande eredità personale come donna e come attrice, ma molto anche appunto come persona, perché ritengo che per me sia stato un incontro così potente che ha messo in gioco sicuramente il mio percorso artistico. È stato appunto una grande fortuna poter avere un maestro come lui con cui lavorare per ben due volte, Ivanov nel 2002 e Anna Karenina nel 2008. Ma per me è stata un'esperienza anche di vita potentissima, e un'esperienza col maestro in palcoscenico non è mai solamente un'esperienza artistica, ma è un'esperienza umana fortissima, fortissima, perché appunto mettendo in gioco noi stessi, l'esperienza che si fa in palcoscenico non è soltanto un'esperienza di bravura artistica, quindi è una eredità professionale ma anche personale quella che mi ha lasciato, sicuramente potentissima, proprio perché appunto il lavoro in palcoscenico è stato un lavoro che ha messo in gioco tutto di noi in qualche modo, quindi non soltanto una parte professionale dove ho imparato tante cose, ma il fatto di poter essere cresciuta attraverso questa esperienza artistica, considerando anche che io ho avuto la fortuna di avvicinarmi col maestro una volta a Chekhov e sappiamo il valore, ma la seconda volta a Tolstoi e a un personaggio come Anna Karenina, quindi è chiaro che mi sono anche, ho avuto anche la fortuna di relazionarmi con altre due potenze come Chekhov e come Tolstoi, un personaggio unico, eccezionale come Anna Karenina.
0: E dal punto di vista umano, squisitamente umano, oltre che artistico, che cosa le ha lasciato Necrosius?
1: Il maestro era molto riservato. La relazione con i suoi attori era quasi esclusivamente in palcoscenico. Ogni tanto poteva capitare di ritrovarsi a prendere un caffè, ma appunto era un uomo piuttosto schivo da questo punto di vista. Anche se devo dire che con me ha sempre avuto una grande attenzione anche proprio umana, nel senso che quando ho avuto bisogno di magari appunto di parlare, di far crescere il mio lavoro in palcoscenico anche al di là degli orari delle prove, lui è sempre stato disponibile. Però era un uomo molto molto riservato, concentrava tutto nella relazione artistica, che appunto, ripeto, era comunque anche una fortissima relazione umana. Mi mancherà moltissimo. Io speravo di poter fare ancora un pezzo di strada, anche piccolo, insieme al maestro, perché è qualcosa di impagabile, che non apprezzo, insomma, un'esperienza che non apprezzo davvero. Mi sento molto molto fortunata. Adesso che il maestro non c'è più, ho dei quaderni pieni di appunti. Se prima erano già preziosi, adesso lo sono ancora di più.
0: Grazie a Mascia Musi per il suo commosso ricordo di Necrosius, un grande maestro della scena internazionale, scomparso troppo presto, il 20 novembre del 2018, alla vigilia del suo 66esimo compleanno. Ringraziamo ancora in chiusura Aldo Grumpone, altro ospite dei Teatri alla Radio, e vi anticipiamo che domani, per lo speciale sui registi illustri, sarà ricordato Mario Missiroli. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Rai Radio Tech e Te. Rai Radio Tech e Te.
1: Il terzo anello, Damasco, con Antonio De Benedetti.
2: Oggi voglio parlare di uno scrittore che la vita l'ha saputo.

davanti al mare che piaceva a Shelley e ai poeti, al cosiddetto Golfo dei Poeti. Ma a casa non lo trovai. Signor De Benedetti, mi disse la sua governante, non so chi era, mi disse, il maestro l'aspetta in piazza, a Tellaro. Andai sulla piazza e trovai Mario Soldati in attesa dal barbiere. Si faceva fare la barba sempre da quel, non sapeva farsi la barba. Poi, appena finito di farsi la barba, io ero lì per intervistarlo per la televisione, mi disse, aspetta un momento, prese in tasca una scatoletta di un medicinale che allora andava di moda, inutile dirne il nome, ma dentro questa scatoletta c'era un pennellino, qualche cosa per dipingersi i baffi. E cominciò a dipingersi i baffi di nero, lui aveva ormai i baffi bianchi. Io gli chiesi, soldati, ma perché si dipinge i baffi? E lui mi guardò un attimo e poi disse, ma perché di fronte a una telecamera, io ero lì per la televisione, bisogna sempre essere attori. E Soldati era davvero un attore sempre. La bellezza dei suoi romanzi è che i personaggi sono sempre recitati da lui prima di essere scritti. Soldati è come se scrivesse quello che prima in cuor suo ha recitato. Era un uomo molto particolare. Vorrei che gli ascoltatori di Damasco lo immaginassero così come io l'ho visto. Era un vecchio dritto e integro, sembrava un bastone, una canna di Malacca. Si vestiva sempre di marrone e il problema era stabilire se quell'abito marrone fosse sempre lo stesso o se lui si facesse fare dal sarto degli abiti tutti uguali. La mia propensione è per che lui si facesse fare degli abiti tutti uguali. I dandy hanno come ricetta nel loro vestire che bisogna cambiarsi senza far vedere che ci si è cambiati. E Soldati in questo era maestro, vestiva sempre uguale. Con queste camicie, questo lo dice un grande poeta del nostro tempo, Attilio Bertolucci, che gli scrisse un ritratto bellissimo, che avevano questi colori verdi e rossi come i colori di Matisse, dice che era le camicie di Soldati avevano il colore squillante, bellissimo, pulito dei quadri di Matisse.

0: il tempo passa minuto per minuto, passa sempre. Una data di una nascita, un anniversario è un artificio. Quindi bisogna allargare la domanda, devo rispondere alla domanda, non è come ci si sente il giorno di lì, arrivato a 75, dipende, quest'anno mi sento molto meglio dell'anno scorso e dell'anno prima, finalmente c'è qualche cosa che va meglio, sì certo non si è più giovani, ma in compenso è una questione che bisognerebbe... Io spero di far sentire col tono della mia voce la differenza fra due frasi uguali. Eh sì, lo so, purtroppo non si è più giovani, ma per fortuna non si è più giovani. Ecco, c'è il suo bello, se no ci si è liberati di tante ossessioni. Io voglio dire quel proverbio, antichissimo proverbio, credo che ci sia in tutte le lingue. Dice, quando sei nato tutti intorno a te ridevano e tu solo piangevi. Beh, lo scopo della vita è questo, che quando tu muori tutti intorno a te piangono e tu solo rida.
1: Era la voce dello scrittore Mario Soldati, un protagonista del Novecento italiano a cui abbiamo voluto dedicare questo spazio di Taccuini Italiano. Il brano è uno stralcio di un'intervista del 1981 fatta in occasione del 75esimo compleanno di Mario Soldati. Ben trovati da Edoardo Melchiorri e da
2: Carlotta Barilli. E naturalmente da questo piccolo stralcio della voce di Mario Soldati viene fuori quella che è tutta la sua fisionomia e simpatia che lo ha accompagnato poi per tutta la vita. Ma prima di entrare nel discorso diamo il benvenuto al nostro ospite, il critico letterario Raffaele Manica, tra l'altro autore di vari libri, tra

0: cui vogliamo citare La prosa nascosta, narrazioni del Novecento italiano per Avagliano, e tra l'altro anche Manica, docente di letteratura italiana all'Università Romana di Tor Vergata. Manica, buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Cominciamo subito col dare un giudizio dello scrittore Mario Soldati.
1: Guardi, sinteticamente, sentivo questa sua dichiarazione a 75 anni, mi pare, e ha passato anche quegli anni dai 75 ai 93, diciamo, in completa giovinezza. Ecco, il giudizio è questo: è uno scrittore per il quale festeggiare l'anno scorso il centenario della nascita è sembrato un atto contro natura, perché è stato sempre talmente giovane, pieno di vitalità, euforico, pieno di sorprese, che sembrava la vecchiaia non dovesse riguardarlo, se non per l'anagrafe.
2: Mario Soldati nasce il 17 novembre 1906 a Torino, compie i primi studi presso i gesuiti, poi si laurea in lettere e in seguito frequenta a Roma l'Istituto Superiore di Storia dell'Arte. Nel 1929 consegue una borsa di studio e si reca in America, dove rimane fino al 1931. Nasce dal suo fellowship presso la Columbia University il libro America, primo amore. Porta sullo schermo numerosi romanzi della fine dell'Ottocento, come Piccolo Mondo Antico e Malombra. Riduce inoltre per il cinema Le miserie di Monsu Travè, da una commedia di Versezio, e Eugenia Grandet di Balzac. Vissuto a lungo fra Roma e Milano, trascorre la sua vecchiaia in una villa di Tellaro, nei pressi di La Spezia, fino alla morte, avvenuta nel 1999.
3: Una scheda è una scheda, Raffaele Manica, non rende certo giustizia alla complessità di Mario Soldati come uomo e come scrittore, ma ci aiuti a decifrare la molteplicità che convive in lui. Quanti sono i Mario Soldati?
1: Ecco, e soprattutto quante cose ha fatto Mario Soldati,
3: certo.
1: Perché ha questa immagine di operosità, romanzi, racconti, cinema, gastronomia, enologia, chi più ne ha più ne metta, viaggi. Memorie, poesie. È una figura della quale sembrava si fossero perse le tracce nel Novecento, no? Questo umanesimo integrale, diciamo, questa capacità per cui di fronte ad un cibo ci si ricorda di una lezione di Roberto Longhi su un quadro, di fronte a una partita di calcio, perché anche quello ha fatto, anche cronache calcistiche, di fronte a una partita di calcio ci si ricorda di un classico della letteratura. I classici vengono portati dentro come testimoni della modernità che si vive, la modernità, insomma, come se ci fosse un continuo movimento in Soldati, un andare e venire continuo fra i campi del sapere, ma vissuti sempre con una forte percezione dei sensi.
0: Ma tutto ciò però è stato per lui, per la sua vita, per chi l'ha conosciuto, una cosa fantastica. Però sul piano, secondo me, della critica proprio letteraria, sì, forse gli hanno ciuto o no?
1: Ma credo che lei abbia ragione, perché sai, quando uno fa tante cose in genere sembra incarnare quell'immagine di dilettante, come se essere un dilettante, provar piacere nel fare le cose, non fosse un sommo merito. Poi credo gli abbiano giunto un'altra cosa, cioè il favore del pubblico, la sua riconoscibilità e il piacere che sapeva donare ai suoi lettori. Questo è visto sempre con qualche sospetto da parte di chi fa critica letteraria o di chi compila storie letterarie. Tuttavia possiamo oggi, credo, parlare di sicuramente di un ritorno di Mario Soldati. Si è saltata, credo, una generazione.
3: È un uomo complesso, perciò controverso, generoso, ma anche austero. Lei parlava di generazioni. Sentiamo il figlio Giovanni, il più piccolo dei figli di Mario Soldati.
4: No, non è severo per niente. Sì, era il giusto. Siccome avevo davanti a me due fratelli più vecchi, ho potuto approfittare di questa situazione per prendere i lati buoni e togliere i lati negativi. Cioè, non è che era severo, era di più mio padre. Cioè, mio padre era, punto. Allora, racconto l'aneddoto così capite. Una volta io ero molto piccolo, a mio fratello, quello più grande, Wolfgang, sul terrazzo di Milano, della casa di Milano dove abitavamo, prese un blocchetto di marmo con uno scartello e un martello e si mise a cercare di fare una scultura che rappresentasse una mano aperta così. E quando mai, ossia, arrivò mio padre, ah, tu, ma devi diventare, tu, cioè, ti porto, ti cosa ti faccio? Cioè, finì la mano, poi riposca lo scalpello e martello, e mai più fu preso. Sono passati, credo, 50 anni, insomma, 40 anni. Poi, ovviamente, ci sono tante cose buone che lui ha fatto sia come papà che con... Per esempio, io quando avevo già fatto diverse esperienze come aiuto regista, come assistente, lui mi obbligò a crearci nel sedere, mi mandò a Londra, dove io rimasi 2 anni, 3 anni a imparare la lingua, cosa che feci, indispensabile per poi fare meglio il nostro lavoro, no?
0: E allora Mario Soldati, naturalmente, nello spedire Giovanni a Londra, lo fa perché sa l'importanza di conoscere le lingue. Lui infatti parlava correttamente sia il francese che l'inglese, e questo gli permise anche di avere frequentazioni internazionali in un'epoca allora di grandi chiusure. Noi stiamo parlando degli anni 30, ovviamente, no?
1: Sì, la testimonianza più importante di quegli anni è America Primo Amore, pubblicato per la prima volta in Italia nel 35, ma che fa riferimento alla vita americana che segue al crollo di Wall Street del 29, una ripresa euforica in America dopo la depressione, e la resa di questa euforia ha un tratto stilistico che chiunque sfogli semplicemente America Primo Amore percepisce, cioè Soldati nella descrizione dei paesaggi americani accumula impressioni, toglie le virgole, rende rapida la pagina.
2: New York, mi appoggio al davanzale della finestra nel vento e nel sole, guardo Manhattan coperta di neve scintillante, che il vento spazza qua e là in sbruffi e in piccoli mulinelli, sui tetti, nei parchi, ai crocicchi delle vie. Pregustavo il momento in cui ella si sarebbe decisa a rincasare e io me ne sarei tornato solo verso la stazione della sopraelevata, marciando leggero, spedito, nel mezzo della via deserta, respirando l'odore della pioggia e affidando il mio volto all'inganno del libero vento americano. America, America, forse anche lei che c'era nata era come me affascinata e corrotta dall'America. America. Ella amava il grattacielo della sua banca a Fifth Avenue, lo schermo del Paramount, la ribalta del Roxy, la vetta dell'Empire e perfino la buia e macabra prospettiva di una via di Brooklyn più di quanto amasse me o qualunque altro ragazzo. New York aveva delusa la sua speranza, non importa. New York restava sempre New York. Broadway, Broadway. E anzi, la delusione aveva cresciuto l'incanto.

Tornare a Londra dopo 20 anni e dopo una guerra tra noi. Passeggiare ancora la notte per Piccadilly quando già ci avevo fatto la croce. Rivedere la mia carissima Twinkle finalmente, sebbene coi capelli bianchi. È stata certo e sarà la gioia più forte della mia vecchiaia. Gli occhi Twinkle non li aveva mutati. Sempre non potevo dirne il colore, tanto scintillavano. Sempre, con piena ragione, potevo chiamarla Twinkle. Così, del viso magro, la pelle era fresca, rosea, come un tempo. E abbracciandola alla stazione di Victoria, capii che il suo corpo, nonostante l'età, era rimasto quello di allora, nervoso, atletico, guizzante. Gli abiti ella aveva mutato, ma non lo stile. Vestiva adesso alla moda di 20 anni fa, precisamente come 20 anni fa vestiva alla moda di altri 20 anni prima. Abbracciandola mi sentii di colpo giovane, pieno di fede e di alfieriano entusiasmo. Che cos'era Twinkle se non l'Inghilterra stessa? L'Inghilterra che amavo, vecchia sì, ma più giovane che mai. E fu come allora, ad ogni saltuario ritrovo della nostra fermissima amicizia, un improvviso sfogo di confidenze. Lei a me, io a lei, domande, risposte, affettuose ironie, nostalgie, programmi. Ma i programmi soltanto da parte sua. Intendiamoci, sono uomo d'ordine e ordinato. Ho sempre organizzato il mio lavoro con programmi precisi, ma non ho mai pensato di estendere lo stesso metodo ai periodi di vacanza, alle ore di piacere. La mia ammirata imitazione dei costumi inglesi mi aveva valso negli affari una fama di esattezza e correttezza non italiana, ma negli ozi sempre. Rimasi italiano. Inversamente Twinkle, che generosa, impulsiva, ribelle al conformismo anglosassone, insofferente di occupazioni irregolari, lanciata ogni momento in imprese di assurdo altruismo, era in patria tollerata quale eccentrica e perdonata quale vittima di troppi esili continentali, non aveva mai abbandonato la Gendina Azzurra, dove gli inglesi segnano, giorno per giorno e con anticipo talvolta di mesi, a che ora, dove, con chi saranno a colazione, al tè, al cocktail, al pranzo.

0: Era La Finestra, un racconto contenuto in A cena col commendatore, una nostra scelta parziale e ovviamente ingiusta. No. Manica, lei quale opera? No, era una scelta di Carlotto, ovviamente.
1: Io non lo so se è la scelta, ma che meraviglia però.
2: Ecco, sentito. Io volevo infatti, Manica, sottolineare che certi brani di prosa letti possono essere una frana assoluta. Tutti questi che abbiamo scelto invece di Mario Soldati, è come se fiorissero, esplodono.
1: Sì, io,
2: no?
1: È un'osservazione, la stessa impressione che avevo avuto. Sembra... ravvivarsi la tradizione dei canterini, no? I
2: sì.
1: canterini antichi, per cui i poemi in ottave dovevano essere detti a voce alta.
2: Sì.
1: È vero, acquista magia nella lettura ad alta voce, e anche, e poi dà conto anche di questa capacità di indugio, no? Indugio riflessivo e lirico, perché che cosa sta succedendo? C'è un incontro,
2: sì.
1: e contemporaneamente si racconta l'incontro e c'è la riflessione sul senso dell'incontro in generale, così, quasi una filosofica riflessione sul senso dell'incontro. Questa è la meraviglia. Nell'abbandono poi questa descrizione di Londra appena accennata, ma che ci fa vedere tutta intera la città. Del resto siamo nelle pagine di uno dei suoi capolavori, insomma, a cena col commendatore, indubbiamente è forse il libro maggiore di Soldati, in tutte e tre i suoi pannelli.
2: Sì.
1: Sono tre racconti lunghi, o romanzi brevi forse, perché per Soldati la definizione di romanzo breve è molto adatta, nel senso che sono poco più che un centinaio di pagine nelle quali succedono un sacco di cose, sia nella finestra dalla quale il romanzo è stato tratto, il brano che abbiamo letto, sia dalla Giacca Verde, che
2: è un capolavoro,
1: un capolavoro di concentrazione, di trasparenza e di densità insieme, e sia nel più misconosciuto, che è Il padre degli orfani, anche Il padre degli orfani dà questa idea di forza che è straordinaria. È una buona idea rileggerli ad alta voce, forse lo faremo.
0: Manica, visto che siamo scesi in campo, diamo qualche consiglio letterario. Quale opera farebbe leggere a chi non lo conosce, e che cosa farebbe rileggere a chi ha stentato, no, a riconoscerne il valore?
1: Allora, io farei così. a cena col commendatore lo consiglierei a occhi chiusi, in tutti e tre i suoi tasselli, diciamo. E per chi invece l'ha già letto, direi di tuffarsi in Vino al Vino, perché probabilmente
0: una provocazione questa.
1: È una provocazione, ma guardi, è un viaggio in Italia veramente, si dice sui generis, ma questo è veramente sui generis, cioè non esiste nulla di simile, col pretesto di andare a assaggiare ed assaggiare i vini d'Italia, c'è una storia della nostra civiltà in quel libro, una storia indiretta di quello che l'Italia è stata. Lì dentro ci sono una serie di micro racconti, di aforismi, di moralità, di riferimenti alle arti. È un libro inatteso, insomma, lo dico un po' provocatoriamente, un po' perché, come si diceva all'inizio, qualcosa ha nuociuto a Soldati, e forse quelli appassionati dei suoi romanzi, dei suoi racconti, libri come Vino al Vino l'hanno trascurato, no?
2: Eh sì.
1: E invece io, per chi l'ha letto, vado a leggere quello.

Il vino è un prodotto squisitamente e costituzionalmente artigianale, quasi artistico, condizionato dal luogo e dai limiti della terra dove maturano le uve e caratterizzato dai metodi tradizionali, che non escludono caute innovazioni, e dalle cure individuali di un individuo o di un piccolo gruppo di individui con cui si eleggono i vitigni, si piantano e si potano le viti, si procede agli innesti e alle disinfezioni, si monda il terreno intorno, a suo tempo si vendemmia, si pigia diraspando o non diraspando, si lascia fermentare più o meno a lungo, si folla, si tira, si filtra, si mescola poi con altri mosti, eccetera. Infinite sono in questo processo le variazioni, le combinazioni, le complicazioni. Influiscono sui successivi accorgimenti il clima della stagione in cui sono messi in opera e il clima della stagione o delle stagioni immediatamente precedenti. Influiscono perfino le condizioni della giornata. L'aria, il vento, la luce, l'umidità. Tutto, di volta in volta, diversamente suggerisce e quasi ispira. Dobbiamo infine ricordare che il vino, a differenza dei liquori, è una creatura biologicamente autonoma. Qualcosa che continua a vivere, che si trasforma continuamente, che fermenta anche in bottiglia, che sente il tempo e il luogo, che si esalta, che raggiunge un optimum, che si degrada e muore. Pretendere un vino stabile è una contraddizione in termini.

0: L'America di Mario Soldati si presenta in modo molto seduttivo, anche questa musica ci aiuta, ma lui era un seduttore, vero Manica?
1: Non solo
2: era un seduttore, ma una delle sue massime era il gusto di cedere alla tentazione, salvo poi pentirsene immediatamente. In questo la scuola dei gesuiti l'ha molto aiutato a assolversi dalle tentazioni e dalle seduzioni.
0: Ma a proposito di donne, sì, di cui lui poi si pentiva, però era anche così molto bersagliato, soprattutto dalla moglie, sì, Iucci, sì, che lo fustigava in questo senso. Tra l'altro era uno che amava molto anche la musica e soprattutto amava molto il melodramma. Perché nel melodramma, dico, queste storie passionali che forse che lo riguardavano c'erano tutte. E abbiamo saputo che tra l'altro lui amava moltissimo Verdi e Puccini. Perciò un omaggio a Mario Soldati attraverso questa famosa aria del Rigoletto, Bella figlia dell'amore.

0: Luciano Pavarotti e June Henderson per questo terzo atto di Rigoletto, orchestra e coro del Comunale di Bologna, dirette da Riccardo Scegli.
1: Allora, io immagino Mario Soldati a Tellaro, nella sua casa sugli scogli, che a tutta manetta, come si dice, a tutto volume, ascolta fumando il suo sigaro, no? Il suo sigaro famoso, queste arie magnifiche, tutte queste opere incredibili, no?
2: Sì, no, tra l'altro, guardi, Bella figlia dell'amore, una sigla di Monicelli, di Amici miei, no? Quando i quattro scapestrati lì vanno in macchina e cantano.
0: Sì, è un po' la cifra stilistica della confusione che combinano.
2: Però appunto pensavo a Soldati e pensavo a Monicelli.
0: Si sovrappongono, no?
2: Si sovrappongono un po', sì, sì. Tra l'altro queste due vecchiaie così, così meravigliosamente vissute, no? Però oltre a immaginare giustamente Soldati che fuma il suo antico toscano a Tellaro, è vero che anche la pagina di Soldati spesso è impostata melodrammaticamente, cioè con questo il melodramma consiste nell'innalzamento di un tono più del dovuto, no? Diciamo così, convenzionalmente rispetto a quella che è la realtà, per cui e anche nelle sue pagine spesso c'è questo innalzamento quasi a cantare, a voler spiegare la voce, ecco.
0: Manica, quant'è faticosa la pagina di Mario Soldati? Cioè, quanto lavor lime c'è
2: dietro?
0: Ecco,
2: perché per noi è tutta felicità. Proprio il Meridiano, che in appendice riporta un po' le carte di Soldati, ha mostrato per la prima volta che Soldati era un laboratorio complesso, era un laboratorio complicato. Cioè, tutta la naturalezza che noi apprezziamo sulla sua pagina è una naturalezza raggiunta. C'era certo il dono della semplificazione, della facilità, eccetera. Ma certi effetti che noi immaginavamo portati naturalmente invece sono raggiunti con grande artificio. Ecco, c'è sempre questo rapporto fra artificio e naturalezza, una naturalezza artificiosa, diciamo così. Quindi una pagina molto lavorata, molto complicata e che calcola il suo fine. A proposito di melodramma, è famoso l'appunto che Puccini scrisse per la morte di Mimì, no? Ironicamente, cioè, qui muore Mimì, bisogna far piangere la gente. Con questa consapevolezza, come si fa a far piangere? Ecco, Soldati, un po' così, con questo stesso cinismo, diciamo, decide quelle che devono essere le nostre reazioni di fronte alla sua pagina.
3: Aveva fatto le scale di corsa, il cuore gli balzava in gola, si fermò, si appoggiò al muro. Nel corridoio deserto, le porte a vetri delle classi erano spalancate e diffondevano, poiché le lezioni erano finite da pochi minuti, un odore triste di polvere e di rinchiuso. Si vedevano in fondo al corridoio gli scacchi bianchi e neri del pavimento diventare dorati e grigi nella grande losanga di sole proiettata dal finestrone del cortile. Era il sole delle 4 del pomeriggio, il sole di subito dopo scuola. E il vocio dei ragazzi che facevano ricreazione giungeva smorzato dalla lontananza e dal vuoto interno dell'istituto. Un urlo fuso, lontano, felice, che saliva e scendeva, si ingrossava e si assottigliava a ondate, come se si avvicinasse e si allontanasse alternativamente. Si distinguevano soltanto, a tratti, e sul vertice del crescendo, quando l'urlio, facendosi vicinissimo e angoscioso, pareva per un istante inondare il corridoio, le voci dei bambini delle elementari o le strida altrettanto acute che nei momenti decisivi del gioco cacciavano persino i suoi compagni di ginnasio superiore. La ricreazione brutale e avvilente, dove egli sentiva di non poter brillare, come gli diceva il prefetto dei piccoli, e anzi di essere ridicolo, e che quindi aveva abbandonato un momento prima per salire su, dove tutto era vuoto e silenzio. Ora, staccata da lui, addensata in quel vocio, ridotta a quell'effetto sonoro, tornava a proporgli il miraggio delle gioie che riempivano la vita di tutti i suoi compagni, ma non la sua. E gli stringeva il cuore, come i gridi delle rondini a sera, quando, seduto al suo scrittoio vicino alla finestra aperta, ricopiava in bella il compito. Sentiva di là che preparavano la tavola e avrebbe voluto essere lontano, libero, felice. Quel pomeriggio il professore di matematica, che del resto gli era simpatico, lo aveva rimproverato con sarcasmo e, quel che era peggio, ha ragione. Poi avevano letto i punti e i suoi, diversamente dal solito e in contrasto con la sua aspettativa sicura e orgogliosa, erano stati bruttini. Specialmente gli seccava che di greco, di latino e di italiano si fosse lasciato passare avanti non da gran parte della scolaresca, ma da quei tre o quattro diretti competitori che avevano, secondo lui, pressappoco le sue stesse probabilità di un talento eccezionale. Poi la sera doveva mostrare i punti a casa. Come sempre, dunque, quando le umiliazioni di questo genere lo ferivano, aveva cercato la solitudine, necessaria al suo gran bisogno di sentirsi superiore.
0: Era la confessione dove Mario Soldati rivive la sua vita in collegio a Torino. Ma quanto conta Torino per Mario Soldati? Che peso hanno le origini geografiche per lui? Soldati scrittore uomo, cosmopolita, sarebbe stato diverso nascendo altrove? Che dice Manica?
2: Ma io credo di sì, credo che quella certa austerità, anche nonostante tutta l'esuberanza, quel sentire morale che si attribuisce sempre a Torino, credo che gli sia rimasto nelle vene, che ne abbia condizionato un po' l'impostazione. E tra l'altro le città, appunto, nella sua opera sono sempre delle cose che segnano la biografia. La permanenza nelle città non passa mai senza conseguenze, segna sempre un tratto caratteriale. E poi c'è il tema della confessione, che un tema che scorre sotterraneo in Soldati, quello dell'autopunizione, della tentazione omosessuale, della controversia dell'adolescenza. Poi ha un suo diramarsi nella nostra letteratura novecentesca, come in Agostino di Moravia, come nell'onda dell'incrociatore di 48 Gambini, come in certe pagine di Bilenchi, l'adolescenza come momento della irresolutezza, dove tutte le decisioni possono essere prese e dove si forma il futuro. Credo che la confessione nella sua brevità sia davvero un trattato pedagogico esemplare per contrasto, cioè per paradosso, appunto.
4: Ho iniziato anche il lavoro di regista con lui, diciamo che posso dire apertamente che mi ha insegnato quasi tutto lui. E le primissime esperienze furono quando io avevo tipo 12 anni, una cosa del genere. Mi insegnò a battere il ciak, il fatidico ciak, no? Cioè quello strumento che serve per accoppiare la voce col video. E lui faceva quelle trasmissioni. Linea contro linea, punto contro, sono quelle cose un po' in gastronomia e in Italia. Poi ci sono state altre esperienze, finché il grande cavallo di battaglia è arrivato con i racconti del maresciallo, e eravamo in tre a scrivere, lui, Lucio De Caro e io, uno esperimento innovativo, credo, sicuramente nella televisione italiana, cioè abbiamo prima scritto i copioni, poi dai copioni è stato scritto il romanzo.
0: Riccardo Muti interpreta Nino Rota in questa suite da Gattopardo, Giovanni Soldati parla di cinema, forse è il caso di voltare pagina e iniziare a parlare di quest'altro settore importante nella vita di Mario Soldati, Piccolo Mondo Antico, Malombra, Le Miserie di Monsieur Travè, Eugenia Grandet, ma non solo, vero Carlotta?
1: Sì, non solo, così abbiamo saputo da poco tempo che c'è stato un progetto della Titanus che, per quanto riguardava il cinema, cioè il Gattopardo, in cui è stato invitato Mario Soldati a occuparsene. Poi non se ne fece niente perché, come tutti sappiamo, è stato Visconti. Ma il cinema, secondo lei, Manica, era una passione vera o era così un momento di transizione tra uno scritto e un altro,
0: o un modo per portare a casa un po' di soldi, per,
1: sì, di
0: come
1: cui
0: dire,
1: aveva sempre bisogno,
2: appunto. Tutte queste cose insieme, c'è una sua affermazione, dice: il cinematografo talvolta è un'arte ma è sempre industria, talvolta è un'arte un po' sempre industria, vuol dire crederci per davvero, perché talvolta è un'arte ma anche per portare a casa dei soldi perché è sempre industria. Però anche lì diciamo, l'esperienza cinematografica dei Soldati è durata una ventina d'anni come regista, no? Dalla fine degli anni 30 alla fine degli anni 50, con dentro tanti bei film. Per questi film è stato sempre accusato di calligrafismo, Soldati. Ora, a rivederli A me sembra che sia un giudizio talmente ingeneroso che da non prendersi neanche in considerazione.
0: Ma perché Soldati ha così tanti nemici nel mondo della cultura ufficiale? Perché non era schierato? Perché aveva troppo successo? Perché aveva fatto una bella vita? Perché se n'era andato in America?
2: Guardi, tutte queste cose che le dice, dal mio punto di vista, credo potrebbero essere dei meriti, ma rispetto a una tradizione sempre un po' bacchettona, capisco che possono essere considerati dei demeriti, no? Sembrava uno scrittore facile, di intrattenimento, invece oggi vediamo che ha toccato delle corde in maniera poco appariscente. Prima una pagina ben scritta, una pagina ben riuscita, e dopo tutto il resto, questo in genere sospetto. Ma per dire, come nelle cose, però si buttava sempre a capofitto. C'è un episodio che riguarda proprio Piccolo Mondo Antico. Quando mi proposi di fare Piccolo Mondo Antico, ovviamente non avevo letto il romanzo. Dissi di sì, e poi lo lessi in una notte. Lessi tutto in una notte e fui preso da un entusiasmo tale che non vedevo l'ora di cominciare. Ecco, ogni cosa si trasforma in un'altra cosa. E devo dire che, però, questa capacità di buttarsi dentro avventure una presso all'altra, negli amori, nel cinema, nella letteratura, qualche sospetto l'ho sempre lasciato. Ora che i sospetti sono consegnati agli archivi, restano i suoi libri, restano i suoi film, eccetera, forse è arrivato il momento di leggerlo un po' più serenamente. Del resto devo dire che anche per il cinema questo è stato fatto, perché in un anno sono uscite due importanti monografie su Soldati e registi, una per il Cassano Cinema e un altro, un bel libro in realtà complessivo su Soldati, di Emiliano Morreale, Le carriere di un libertino, si intitola, che mi sembra una formula particolarmente adatta. Le carriere, al plurale, di un libertino, di uno che ha sempre cercato la conoscenza oltre le apparenze.

0: se non ha bisogno di presentazione, è Mario Soldati, di anni 80, che è stato per alcuni giorni in Germania, a Colonia, all'Istituto Italiano di Cultura per incontrarsi con il pubblico tedesco e parlare delle sue impressioni sulla Germania, che ha visitato per la prima volta, come ha ammesso con rammarico, anche se nella sua famiglia ci sono sempre stati dei tedescofili. E lei ha avuto un incontro con degli studenti tedeschi? Di che cosa avete parlato? Che cosa le hanno chiesto?
1: Ho fatto una specie di confessione. Ho parlato di me, ho parlato del mio rapporto con la Germania, che è un rapporto molto curioso perché è la prima volta che vengo in Germania. Io ho girato, non dirò mezzo mondo, ma ho girato un po' il mondo. Sono stato in America tanto tempo, sono andato anche fino in Giappone, l'Africa la conosco, sia il West Africa che l'East. E poi in Europa ero stato dappertutto, salvo che in Germania. Non sono mai stato in Germania, perché avrei dovuto venire in aereo, ma io ho detto no, quando sono mai stato in Germania voglio andare in automobile, perché voglio avere contatto con la terra proprio, capisce? Infatti è stato straordinario questo viaggio, è stata una rivelazione per me. Insomma, io la Germania non la conoscevo, purtroppo non ho imparato il tedesco, ma è tutto, si tratta, è un rapporto molto complicato, perché devo cominciare a dire che la mia famiglia, da una parte mio padre e mia madre, che mio padre era francese, così, anche di nascita era francese, è morto anche a Parigi, e mia madre era un anglomane. Invece mio zio e la sorella di mio zio, di mio padre, che era mia zia, tutta quella famiglia lì, che non portavano il nome di Soldati, ma la mamma, erano dei germanofili. Allora, io mi ricordo perfettamente nel 1914-15, quando è scoppiata la prima guerra mondiale, e la nostra famiglia era divisa in due, perché noi avevamo delle nenes e loro avevano delle schwester. Noi studiamo l'inglese da bambini e i miei cuginetti studiavano il tedesco, e questa cosa è andata cozzando continuamente. E mio padre era addirittura francese, e mia madre era innamorata della letteratura, dell'arte, di tutto quello che era inglese, Oscar Wilde, Bernard Shaw, e gli altri, gli zii invece erano tutti coi tedeschi, soprattutto mio zio, che aveva per ideale Guglielmo II di Lorenzo, aveva i baffi così, esatto, come rassomigliava, cercava di rassomigliare il più possibile all'imperatore, al Kaiser, anzi in casa si chiamava il Kaiser. C'erano degli italiani, c'era un grande partito germanofilo in Italia. Lo stesso Giolitti era germanofilo, lo stesso Giolitti. Quindi questa lotta c'era in casa mia. Però c'erano anche delle grandi contraddizioni. La più forte contraddizione è che mentre mio padre era mio nonno, che era toscano, era tutto per Verdi, e la musica, insomma, e Puccini. Mio padre adorava Puccini, mia madre era una grande wagneriana, al punto che quando c'era il Tristano, c'è stato una volta un inverno al Teatro Regio di Torino, c'è stato il Tristano, è andata tutte le repliche, l'aveva viste 12 volte, quindi allora i tedeschi sono entrati con Wagner e con Beethoven.
0: Quali sono state, dopo questi ricordi, le cose che l'hanno colpita di più adesso venendo in Germania, guardando fuori dal finestrino della macchina?
1: La enorme vitalità della Germania, l'energia, non me l'aspettavo, una cosa straordinaria, energia, vitalità, simpatia, tutto quello che le avevo negato prima. Ma negato no, perché come dico Beethoven è negato, Wagner anche moltissimo, ma anche Thomas Mann, ma anche Nietzsche, ma anche Schiller, soprattutto Heine e Goethe, soprattutto questi due, Heine e Goethe.
0: Mi dice che cosa le è piaciuto di più del mangiare tedesco?
1: Ma niente, perché non ho mangiato tedesco.
0: Cosa mangiare?
1: Tedesco in Italia, ho mangiato tedesco tante volte, da amici tedeschi mi facevano delle cose, ma qui non sono riuscito a mangiare tedesco, perché dove sono andato era sempre una cucina così europea, francese. Adesso si tratta di trovare due versi in tedeschi, in tedesco, in mezzo a tutto in tedesco, è difficilissimo.
2: Aspetta, te li cerco io.
1: Ardihaugen, comincia Ardihaugen.
2: Ecco. Sì, te li cerco io, però bisogna che andiamo...
1: Eccolo qua, Ardihaugen sind der Schwede, die mich einst so lieblich gestürzt. Ma è bellissimo. Ora, questa cosa, perché l'ho scritta in tedesco? Perché adoperavo questo in tedesco? Perché questo libro è stato scritto nel 50, pubblicato nel 54, ma è tutto pensato durante la guerra. È appena finita la guerra, quando, perché c'è un americano che racconta. E volevo dimostrare subito, appena finita la guerra, quanto amore io avessi per la Germania. Immediatamente. Ho chiamato mio figlio Wolfgang e ho citato subito in una delle prime pagine Ardihaugen, e Heine questo, dimmi Heinz sul libro Cristo. Ah, gli occhi sono di nuovo quelli che tanto mi davano. È una cosa straordinaria, un attacco straordinario. Amavo tutto quello, tutto ciò che non era Hitler, ma che in qualche modo hegelianamente era negato proprio dall'infernalità di Hitler, perché una nazione che produce un diavolo come può anche produrre della gente, il contrario. Ecco, questo me lo insegna Hegel.

0: Vorrei tornare a Pontremoli e fare colazione, ancora una volta, con le trote e i testaroli. Che cosa sono i testaroli? Sono la più squisita, la più semplice e appetitosa di tutte le paste asciutte dell'universo. Non ho trovato la ricetta in nessun libro di cucina, né il nome sul menu di nessun ristorante. E si potrebbe credere che io abbia trovato questa ricetta, come era naturale, nelle trattorie più simpatiche della Liguria orientale. Ma no, niente. È vero, mi dicono, che per gustare gli autentici testaroli bisogna andare a Bagnone, sulla riva sinistra del fiume, in mezzo alle colline. Io, per me, li ho conosciuti una volta sola, a Pontremoli, in una vecchissima osteria, su una piazzetta in fondo a un vicolo dove ormai, e fortunatamente, il traffico delle auto sarà vietato. I testaroli sono una pasta sottilissima di farina, stesa, come la genovese fainà di ceci, su teglie di ferro e senza bordo, chiamate testi. Appena cotta viene tagliata quasi in lasagne e condita, di solito, col pesto. Qual è la ragione della loro squisita, insuperabile bontà? È inutile che cerchiamo delle scappatoie. È inutile che ci illudiamo con la speranza di procurarci, un giorno o l'altro, una colazione di testaroli senza bisogno di viaggiare, apposta, fino a Pontremoli o fino a Bagnone. Tanto più che il viaggio non basta, bisogna essere fortunati. Capitare il giorno in cui si fanno i testaroli, e i testaroli, ahimè, si fanno un paio di volte al mese. Nessuna data fissa. Quando gira così, alla padrona. Oppure bisogna ordinare prima e con qualche anticipo. Vana, dunque, la nostra speranza di industrializzare, anche soltanto in minima parte, questo cibo supremamente civile e genuino. E la ragione della loro suprema bontà sta appunto nella loro, come dire, immediatezza. Il grande fuoco, i testi, la farina impastata e poi subito cotta.
1: Questa immagine assolutamente straordinaria di questo cibo magnifico che lui amava tanto è tratto da Regione Regina, una pubblicazione dedicata alla Liguria, che ci introduce in una parte degli interessi cosiddetti minori di Mario Soldati, ma che sicuramente invece non sono stati una vera passione, sviluppata anche con competenza in questo campo e molte volte snobbato dai letterati.
2: Sentendo questo brano su questa cosa che tutti vorremmo assaggiare, sui testaroli, quella pagina sembrava veramente una descrizione per metafora dell'arte di Soldati, no? L'impasto semplice, l'effetto supremo, una cosa che si trova raramente a seconda dell'estro di chi deve farla. E poi lì dentro, se ci avete fatto caso, c'è un passaggio dove dice: io per me li trovo lì dove il fiume, eccetera eccetera. Siamo in Liguria e quell'io per me come fa a non farvi in mente, a un lettore che abbia in mente un po' di poesia del Novecento, io per me amo i limoni di Montale, no? Non le piante dei nomi poco usati, ma i limoni, non i cibi troppo complicati, ma i cibi fatti di ingredienti semplici e genuini, come avrebbe detto Soldati, che però danno questa soddisfazione senza pari.
1: Carlotta Barilli
3: ed Edoardo Melchiorri
1: ringraziano gli ascoltatori che ci hanno seguito in questo spazio dedicato a Mario Soldati.

0: E ci vogliamo congedare da voi e dal nostro ospite Raffaele Manica con questo ricordo degli anni liguri, degli anni di Tellaro, che Giovanni, figlio di Mario Soldati, ha voluto regalare a tutti noi e agli ascoltatori.
1: Le cose legate a Tellaro, cioè, ce ne sono talmente tante che... Ecco, una volta portai io, il mio amico Robert De Niro, là, ospite qualche sera, e Bobby ebbe, ne stava mangiando la marmora che lui aveva fatto prendere in pescheria freschissima. Ebbe l'incausa, così, idea di chiedere: Mario, what kind of fish is this? Dice, che pesce è questo qua? Che da lì si scatenò. Non so, ha consultato almeno 6-7 libri. Black marmor, no, dice striped marmor, perché era marmora striata, hai capito? E poi cominciò pesci di scoglio, finché Robby, poi ridendo, un po' imbarazzato per la lungaggine della spiegazione, disse grazie della risposta.

c'era c'era la macchina che fuma, e cioè verso la fine della sua vita lui non poteva più fumare. Allora cosa ha fatto? Ha chiamato due inventori, uno della Spezia, poi però il vero inventore fu lui, e costruì, fece costruire questa macchina che fuma, che è una specie di cubo, era un cubo di mogano bellissimo tutto, no? Molto semplice, con due timer equidistanti al centro del cubo e una lunga serpentina di ambra che finiva con questo bocchino d'ambra. Allora c'è un timer regolava la tirata e l'altro tra una tirata e l'altra, capito? Lui accendeva il sigaro, metteva il sigaro nella macchina che fumava e aveva l'illusione di fumare, però non fumava.

0: magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro di quella sera.
1: Rai Radio Teche Te. Radio Teche Te racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: Sei la prima scossa e ricordiamo che poi ci fu una scossa poi successiva a settembre e comunque nell'insieme di questa tragedia morirono 965 persone e interi paesi rasi al suolo, eccetera. Una storia molto complessa, io me la ricordo
1: Sì,
0: peraltro, tu
1: Elisabetta,
0: Giacinto te la
1: fu un
0: ricordi?
1: test significativo per quanto riguarda la sismicità dell'era moderna, diciamo, perché poi a questo seguì purtroppo più avanti quello dell'Irpinia, ma il 1976 fu un test importante perché poi nella zona fu facile intervenire, diciamo relativamente facile intervenire perché c'erano molti presidi militari e quindi gli interventi furono, come purtroppo molti di noi ricorderanno, furono quasi immediati, diciamo rapidi.
0: Comunque noi oggi racconteremo questa storia attraverso dei documenti sonori dell'archivio, come sempre, soprattutto radio, però c'è anche qualcosa di televisione, ci ascolteremo anche un radioamatore dell'epoca
1: Sì.
0: che ebbero un'importanza particolare, poi ci
1: Sì.
0: furono le radio libere e poi soprattutto abbiamo un ospite
1: Un ospite
0: importante
1: importante, sì.
0: che si chiama, lo presentiamo.
1: Giovanni Marzini, un storico caporedattore della TGR Friuli. Giovanni,
2: Già questo,
1: buongiorno.
2: già questo, buongiorno a voi e a chi
0: Buongiorno.
2: ci sta seguendo. Già questo storico mi mette in imbarazzo, ma d'altro canto, essendo stato un testimone oculare di quanto è avvenuto 50 anni fa, si smaschera facilmente la mia età. Comunque, grazie per l'invito e mi fa molto piacere poter raccontare quello che abbiamo avuto modo di vivere in prima persona in quel maggio del 76.
0: Tu dov'eri in quel momento? Te lo ricordi? Te lo ricorderai?
2: Assolutamente sì, anche perché avevo 22 anni e coltivavo la mia passione, sono innamorato del basket, giocavo in una squadra di pallacanestro e stavamo ultimando alla periferia di Trieste il nostro allenamento serale e mentre ci esercitavamo nei tiri liberi a fine seduta vidi spostarsi il tabellone del canestro e dissi: ma che sta succedendo? Forse è passato un autotreno, un camion, un'oscillazione. Ci rivestimmo in fretta, tornammo in città e vedemmo che praticamente Trieste era invasa di persone che da tutte le case, soprattutto dei grattacieli, era scesa in strada e capimmo subito, confrontandoci con loro, di quanto era successo. Questo accadeva fra le 21 e le 21.30, di quel 6 maggio.
1: Elisabetta, noi scopriamo anche meglio chi è Giovanni Marzini,
0: Assolutamente.
1: che per più di 10 anni è stato caporedattore della sede regionale del Friuli della TGR, poi importantissimo, uno dei fondatori del premio Lucchetta, quel riconoscimento importante al giornalismo dedicato al giornalista Marco Lucchetta, al tecnico Alessandro Ota e al cameraman Dario D'Angelo, morti colpiti da una granata a Mostar nel 1994. E poi Amiran Hrovatin, assassinato in Somalia con Ilaria Alpi pochi mesi dopo. E Giovanni, ecco, Giovanni Marzini è uno dei promotori del premio Lucchetta e quindi lo apprezziamo anche per questo, oltre che per esperienza storica, giornalistica nel Friuli e in Italia in genere, a livello internazionale.
2: Vi ringrazio. Beh, era un atto dovuto, ero legato anche a livello di parentela con Marco, quindi quella è stata una tragedia, ma parliamo di quella del 76, perché mi fa piacere ricordarla, perché faccio una premessa che forse non molti sapranno nel nostro paese. Trieste e il Friuli hanno sempre vissuto delle diversità a livello anche di cultura, di
0: Certo.
2: attaccamento al lavoro e c'era non solamente in ambito sportivo, mi viene un paragone, fate conto che Trieste è Udine come Roma-Lazio nel
0: Sì,
2: calcio, quindi.
0: certo,
2: Però
0: adrenalina.
2: diciamo che quell'evento logicamente di conseguenza unì due popolazioni all'insegna della solidarietà in qualcosa di veramente commovente. Il Friuli ringrazia e non dimentica, che è una sorta di slogan che è stato riproposto anche in questo 50° anno, partì proprio da lì, perché proprio da Trieste, da una città tra virgolette rivale, diversa da quella che poteva essere Udine. Il Friuli partì

0: una solidarietà, un attaccamento, un aiuto che cementò questa regione, queste popolazioni, perché noi abbiamo sempre riconosciuto ai friulani questa grande capacità di rimanere in piedi, di non piangersi addosso. E il terremoto in Friuli è stato un esempio purtroppo non seguito in altre parti d'Italia, ma questo fa parte della cultura, dell'atteggiamento, del carattere di un popolo. E il friulano è questo, il friulano per primo chiese disperatamente: dateci la possibilità di ricostruire noi le nostre case, le nostre fabbriche, le nostre terre. E ci fu una visione lungimirante del governo di allora che assegnò i fondi direttamente ai sindaci dei paesi. Questo è stato il segreto di una ricostruzione totale, avvenuta a mio modo di vedere a tempi di record, perché la ricostruzione totale di quanto era stato raso al suolo avvenne nel giro di 10 anni. E il motto "prima le fabbriche, poi le case, da ultime le chiese da ricostruire" è stato forse il segreto di questa grande capacità di reazione che ha avuto la gente friulana. E noi in qualche modo ne siamo stati testimoni, come avremo forse modo di dire fra un po', con la nostra attività. Avevamo questo gruppo di giornalisti che poi in gran parte affluirono proprio alla sede regionale della RAI, alle televisioni private del posto, eccetera. Si formò proprio in quella notte, dietro un microfono di una radio privata, una delle prime sorte in regione, che era nata un mese prima e che da lì cominciò la sua avventura a sostegno proprio di quelle popolazioni.
1: Infatti è proprio di questo pensavamo proprio di parlare in modo particolare, sì. Vero Giacinto?
2: Sì.
1: Vogliamo ascoltare, tanto per cominciare, il primo documento sonoro, che è tratto da uno speciale del GR1 che si chiamava Controvoce e che seguì praticamente con vari collegamenti durante tutte le giornate, a partire dal 7 maggio ma anche nei giorni successivi. E quindi io partirei con il primo contributo.

0: Controvoce, gli speciali del GR1.
1: Dagli studi del GR1 Antonio Leone riprendiamo subito il discorso sul terremoto che ieri sera ha colpito il Friuli facendo molte vittime, come sapete. Non sappiamo ancora quale potrà essere, quale sarà il bilancio definitivo di questa sciagura. 130 morti, abbiamo detto, ce l'ha detto la sala operativa della Protezione Civile del Ministero dell'Interno, sala operativa che noi cercheremo presto, il più presto possibile, di avere di nuovo in linea. Io anzi prego la regia, se possibile, di aiutarci, nel senso di poter sentire o l'ingegner Tiezzi o l'ingegner Del Moro. Prima di passare ai nostri collegamenti, che saranno collegamenti con altre sedi, con altri colleghi, che saranno collegamenti per la cronaca evidentemente e per seguire il lavoro, l'opera di soccorso che in queste ore è intensissima, un annuncio. La SIP invita a usare il telefono per le zone colpite soltanto in casi di assoluta urgenza. Evidentemente c'è un superaffollamento delle linee telefoniche in queste ore, tutti cercano, vogliono sapere notizie sui loro familiari, su che cosa è successo, qual è, diciamo, il bilancio, la dimensione di questo terremoto, di questa sciagura. Dicevo, la sala operativa del Ministero dell'Interno, stiamo tentando di averla, l'avremo sicuramente nel corso di questa nostra trasmissione, per la cronaca. Cronaca significa collegarci immediatamente con il Nord. Io sentirei prima di tutto Milano.
2: Ecco, in linea a Milano, già nelle precedenti edizioni del GR1 vi abbiamo dato le informazioni man mano che ci giungevano su questo terremoto. 5 scosse fortissime a partire dalle ore 21 di ieri sera, l'epicentro attorno alla zona di Udine, la zona più colpita appunto in Friuli, ha un raggio di circa 60 chilometri. Ci sono paesi che, a quanto sappiamo fino a questo momento, sono praticamente stati rasi al suolo. La zona interessata è abitata da circa 180.000 persone e la stragrande maggioranza di queste persone stanotte ha dormito all'aperto. C'è paura, evidentemente, dopo le ripetute scosse di terremoto, c'è paura a tornare nelle case lesionate, anche quelle che hanno resistito alle scosse. La maggioranza delle persone si sono riversate all'aperto, si sono attendate con mezzi di fortuna e tuttora vagano nelle zone del Friuli, in parte soccorse, in parte non ancora raggiunte dai soccorsi.
3: Ecco, questo era lo speciale controvoce del mattino con Antonio Leone, che sicuramente ricorderai anche tu, o l'avrai sentito più volte, Giovanni.
4: Assolutamente.
3: Possiamo dire che il terremoto del Friuli fu il quinto, purtroppo per drammaticità, dopo quello di Messina del 1908 con magnitudo 7,24, poi della Marsica nel 1915 con magnitudo 7, dell'Irpinia nell'80 con magnitudo 6,9 e poi ancora Irpinia e Vulture con 6,7 alla scala Richter, e quello del Friuli fu del 6,5, e quindi, come diceva prima Elisabetta, con 965 vittime e 45.000 senza tetto. Poi i dati, tu lo sai bene Giovanni, sono approssimativi per alcuni aspetti, insomma sono stati,
4: sì, probabilmente questi sono quelli limitati quasi alla prima scossa, perché ormai si parla di quasi 1.000 morti e 100.000 senza tetti. Io senza tetto, io volevo solo sottolineare una cosa. Sì. Proprio ascoltando questo documento, pensate, in 1976 non c'era internet, non c'erano i telefonini cellulari, un'intera regione a nord di Udine, Gemona, Verzegni, Strasaghi, tutti piccoli borghi, paesi costruiti con case in pietra, con le pietre del fiume Tagliamento. Questa è un'altra considerazione da fare. Furono rase totalmente al suolo abitazioni costruite prima del secondo conflitto mondiale, quindi il cemento armato era ancora di là da venire. Ma soprattutto, per quanto riguarda l'informazione, il ritardo clamoroso rispetto a quanto può accadere adesso se succede un evento del genere. I quotidiani del giorno dopo nella nostra regione parlarono di qualche decina di morti.
5: Infatti.
4: E sotto le macerie c'erano già centinaia, sì, di persone.
5: Sì. E questa cosa è stata, mi ha impressionato anche me ascoltando.
4: E questa cosa è la cosa più incredibile che adesso ci troviamo a raccontare. E noi, nel nostro piccolo, una radio privata fatta da da ragazzi che frequentavano l'università, 20, 23, 24 anni, l'età media, si affidò per prima ai radioamatori, che erano gli unici in grado di dare, in assenza della comunicazione cellulare, dei satelliti, di quanto adesso ovviamente si riesce ad allestire in pochi minuti dopo un evento, erano gli unici in grado di dirci esattamente la verità. Noi fummo accusati come radio privata quando il giorno, la mattina successiva del 7 maggio, parliamo di centinaia di morti, fummo accusati dalle autorità della regione di diffondere notizie false. Vi rendete conto? Sì. Questa è la differenza che riscontriamo adesso nel 2026 rispetto a 50 anni fa. E purtroppo proprio il lavoro dei radioamatori ci diedero il polso della situazione e la drammaticità di quello che stavamo vivendo in prima persona, anche se a 70 km di distanza. La nostra era una radio che trasmetteva da Trieste e Udine con l'autostrada sono 40 minuti di distanza ormai, però sembrava lontanissima all'epoca, proprio perché c'era una mancanza totale di comunicazione diretta, quella che adesso possiamo avere.
5: Certo. Infatti ascolterei a proposito proprio il prossimo documento.
1: Noi abbiamo al telefono un radioamatore, il signor Giulio Nardone. Signor Nardone? Pronto?
6: Prego.
1: So che lei, insieme ad altri suoi colleghi, ha seguito nel corso della notte, attraverso le sue apparecchiature, quello che stava succedendo.
6: Esattamente, anzi posso dire che ho sentito in diretta la scossa di terremoto, perché stavo proprio parlando con un collega della Italia 3, cioè la zona 3 sarebbe la zona del Veneto, quando questo collega ha detto a un certo punto terremoto, terremoto, e allora è scappato via perché sentiva i calcinacci che cadevano.
1: Sì.
6: E a quel punto lì è stata organizzata subito la rete di emergenza radio, il nostro CER, Centro Emergenza Radio dei Radioamatori, che ha coordinato le sue varie maglie, quindi stazioni di ascolto nei vari punti, e è stato organizzato non solamente per l'ascolto, naturalmente, che non sarebbe niente, ma per i primi soccorsi. Quindi sono state organizzate una rete sulle VHF, cioè sulle onde cortissime, locale,
1: sì.
6: In modo che sono stati anche dei posti mobili, istituiti dei posti mobili di radio presso i vari ospedali lì del Veneto, che comunicavano la disponibilità di posti letto, l'arrivo dei feriti e quindi il numero di posti letto disponibili ancora.
1: Quindi diciamo che voi siete stati molto utili in queste ore proprio per stabilire una serie di collegamenti.
6: Sì, esattamente, sotto il profilo dei collegamenti di emergenza dei primi momenti, perché dopo subentrano quelli ufficiali, ma nei primi momenti magari è necessario stabilire questi collegamenti.
1: Tra l'altro voi avete sentito, credo proprio da noi, dal GR1, si parlava dell'Istituto Rizzoli,
6: esatto,
1: che mette a disposizione due ambulanze. Si tratta però di stabilire chi potrebbe servirsi di queste due.
6: Ho ascoltato quella notizia.
1: Sì.
6: Mi sono messo in contatto qui con la capomaglia, che si trova su Bassano del Grappa. In questo,
1: sì,
6: momento funziona la capomaglia alla stazione di Bassano del Grappa.
1: Non gliel'ho chiesto, signor Nardone. Lei ci parla da dove esattamente?
6: Da Roma.
1: Da Roma.
6: Da Roma. Mi sono messo subito in contatto con questo, col capo maglia del nostro centro emergenza radio, il quale ha comunicato che la necessità più urgente di autolettighe e particolarmente di personale medico e sanitario,
1: sì,
6: era dell'ospedale civile di San Daniele del Friuli. In quel luogo lì quindi dovrebbe aprire questo personale medico disponibile dal Rizzoli di Bologna.
1: Ecco, quindi io mi auguro che il dottor Bartolini, che è il direttore del Rizzoli, sia in ascolto, perché a questo punto si fa un passo in avanti. Cioè, queste due autoambulanze messe a disposizione dal Rizzoli potrebbero essere utilissime all'ospedale San Daniele.
6: Certamente, in particolare il personale medico, che manca, il personale medico e sanitario che manca quasi completamente.
5: Ed ecco, questo è appunto un esempio, perché appunto Controvoce si collegò proprio con il radioamatore, quindi l'importanza che ebbe in quella situazione in cui si fanno gli appelli per lasciate liberi i telefoni, usate la SIP, si raccomanda di usare il telefono il meno possibile, no Giacinto?
3: Tutte le situazioni.
5: E quindi quanto appunto è stata importante la funzione della radio, dei radioamatori, delle radio private, di cui appunto Giovanni è primo testimone.
4: Ma vi rendete conto che stiamo parlando, sembra...
5: Sì.
4: Un'altra era,
5: sì,
4: no?
5: Sì.
4: Avete fatto prima un'osservazione corretta. Il Friuli Venezia Giulia, come regione di confine, aveva una densità di caserme, di presenza militare incredibile, sì, rispetto ad altre regioni italiane. E furono proprio quei militari di leva i primi ad entrare, a rimboccarsi le maniche e a cominciare a scavare tra le macerie. Perché i soccorsi ovviamente arrivarono, ma arrivarono nel giro di 1, 2, 3 giorni in massa. Abbiamo sentito prima le due ambulanze, pensate che è una goccia nell'oceano, due ambulanze per soccorrere 900 persone morte e sepolte sotto le macerie. E lì cominciò un'opera incredibile da parte dei militari e mi permetto di aggiungere da parte di tutti gli abitanti di quella zona. Sì. Di colpo manovali, idraulici, elettricisti, eccetera, corsero dai sindaci dei vari comuni dicendo: noi siamo qui, siamo a disposizione, cominciamo noi, prima ancora dei soccorsi che dovevano arrivare, cominciamo noi l'opera prima di soccorso e successivamente, nelle settimane e nei mesi successivi, di ricostruzione. Ecco, questo è stato, quando si parla di modello Friuli adesso, relativo a calamità naturali come inondazioni, terremoti, eccetera, si fa riferimento a questo. E questo è il merito che va riconosciuto a quella gente, a quella popolazione. In questi giorni i giornali, le televisioni stanno intervistando i sindaci di allora. Qualcuno è ancora vivo, qualcuno si ricorda dell'opera che è stata fatta. E ricordiamoci un nome per tutti, quello di Zamberletti, sì, che praticamente inventò sul posto e fece nascere la vera protezione civile, sì, italiana, che è indispensabile, lo ho dimostrato negli anni futuri, per essere vicina alla popolazione in caso di calamità naturali. Ecco, su questo dobbiamo parlare di modello Friuli, relativo soprattutto alla creazione della protezione civile, che ebbe un ruolo determinante in quei mesi, ma anche nei successivi anni, per ricostruire i borghi rasi al suolo.
3: Senti Giovanni, ma i friulani lo definirono orcolat, cioè orcaccio in lingua
4: friulana.
3: Sì,
4: l'orco che si risveglia sotto
3: che
4: terra.
3: Che si risveglia.
4: L'orcolat.
3: Però facciamo, Elisabetta, facciamo riferimento alla tua memoria storica. Ma non c'erano stati dei segnali, a tua memoria naturalmente, in precedenza?
4: Quelle erano zone sismiche.
3: Sì,
4: c'è
3: una faglia
4: sotto
3: poi.
4: Sotto il Monte San Simeone. Però ovviamente non mi sento in grado di dire se... l'Istituto Geofisico di Trieste funzionava già da tempo, eccetera. Non c'era stata nessuna preallerta. Fu veramente una cosa improvvisa e un ritorno poi, mesi dopo, nel mese di settembre, non dico altrettanto, ma sicuramente importante. E anche quella, come già la prima scossa, a 70 km di distanza, anche quella di settembre vide, soprattutto nei piani alti delle case a Trieste, vide un'oscillazione veramente. Poi erano case ovviamente costruite già con criteri. Trieste non è una zona sismica, siamo salvati dalle grotte del sottosuolo, dal carso che fa da cuscinetto, però vi assicuro che le migliaia di persone che vedemmo quella sera affollare le piazze, la piazza Unità d'Italia era stracolma di gente, era il cuore della città e si erano radunati tutti là, un po' perché per scappare dall'interno delle case, un po' perché quando sei in mezzo alla gente, diciamo che ti fai coraggio, E noi interpretammo, nel piccolissimo della nostra radio privata, interpretammo quel sentimento e iniziammo da quella sera una non-stop H24 per 10 giorni, turnandoci al microfono con un po' di musica, con un po' di rassicurazioni, con un po' di notizie, ma soprattutto cominciando nel nostro piccolissimo con un centro di raccolta che venne allestito dall'autorità portuale nella stazione marittima di Trieste, con un centro di raccolta che cominciò a portare furgoni pieni di generi di prima necessità nelle zone colpite. Quella furono due settimane che, a distanza di 50 anni, mi permetto di dire che ce le ricordiamo nitidamente ancora oggi. Fu una palestra di vita e anche professionale incredibile in quelle due settimane.
5: D'altronde, quello di maggio è stato 6.5, quello di, stavo leggendo dal sito della Protezione Civile, quello di settembre 5.9, 5.9 è stato quello uguale a quello dell'Aquila. E noi a Roma l'abbiamo sentito, io pensavo che fosse a Frascati, non so come dire, perché era talmente forte, ha fatto danni pure a Roma, voglio dire. Che, insomma,
4: ma voi pensate sì, psicologicamente come ha impattato sulle persone che stavano vivendo nelle tende, stavano pensando di ricominciare in qualche maniera, di rimettere in piedi quello che era andato giù. Quella scossa di settembre fu devastante dal punto di vista psicologico, perché arrivava alla vigilia di un inverno che sarebbe stato il più duro passato da quelle persone, perché i primi prefabbricati ci misero qualche mese per arrivare. E quella, la seconda botta fu, dal punto di vista psicologico, fu veramente devastante, e riaffiorò tutta quella paura che col passare delle settimane, da maggio in poi, pensavamo di aver messo in archivio.
5: Vogliamo sentire, a proposito di Trieste, il prossimo documento?
7: Pronto, Udine in linea, Marco Volpati, mi ascoltate in questo momento?
1: Sì, sentiamo finalmente.
7: Ecco, le ultime notizie parlano qui a Udine di un bilancio di morti aggravato rispetto a quello che avete dato voi. È un bilancio però ufficioso, si parla di 180 morti e di 900 feriti. Potrebbe anche non essere reale questo bilancio, in quanto si fa presente che molto spesso in questi casi, nei soccorsi che sono spesso convulsi, magari si fa la segnalazione di una vittima due volte, quindi in questo senso questa cifra di 180 morti non è assolutamente così ufficiale né tutto sommato definitiva. Continuano naturalmente le operazioni di soccorso, si sta scavando là dove le case sono crollate. Ecco, queste segnalazioni sono abbastanza positive, nel senso che molte delle persone che vengono estratte dalle macerie sono vive, sono spesso in condizioni discrete, magari ferite. Questa la situazione. A Udine questa mattina non si è andati a scuola, non si andrà a scuola nemmeno domani. Molte fabbriche sono chiuse, negozi chiusi. La popolazione è ancora sotto lo shock di questa nottata trascorsa dalla maggior parte della gente all'addiaccio. C'è il timore, la psicosi di nuove scosse. Molto spesso si ha l'impressione che la terra torni a tremare, magari non è vero. Ecco, questa è grosso modo la situazione in questo momento a Udine e nelle zone della provincia. Una correzione, una precisazione rispetto a quanto è stato detto da voi rispetto alle località colpite. Non ci risulta qui che ci siano danni rilevanti a Palmanova e neppure a Tolmezzo, soltanto qualche lesione, qualche cornicione caduto, esattamente come è accaduto nella città di Udine, che non ha avuto vittime ma soltanto molto spavento. Questa mattina si è riunita a Udine in seduta straordinaria la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia per disporre i soccorsi.
5: Ed eccoci, insomma, da qui sembrava quasi che fosse una piccola cosa, quasi.
4: No? Beh, era la mattina successiva, purtroppo, e le scosse, poi le cosiddette scosse di assestamento, continuarono per tutta la settimana. Anche questo dal punto di vista dello stress nervoso, soprattutto in quelle zone, fu qualcosa di veramente devastante, perché sentire la terra che trema mentre cerchi di scavare tra le macerie della tua casa deve essere una cosa veramente insopportabile. Vi farò sorridere adesso, ma per dire la difficoltà di avere notizie certe. La prima edizione di un telegiornale della RAI, la sera del 6 maggio alle ore 22, fu un'edizione del TG2 della sera, che parlò usando il condizionale, di un forte terremoto nei pressi di Genova. Fu mal interpretata la parola gemona, probabilmente ho un errore di battitura o un qualcosa, e per dirvi come si brancolasse veramente senza possibilità di mettersi in collegamento diretto con le zone colpite, perché la rete telefonica era al 90% andata completamente in tilt. L'epicentro, che era Gemona, dove fra parentesi oggi ci sarà la visita del Presidente della Repubblica e della Premier Meloni per commemorare quanto accaduto, fu interpretato e detto Genova, per dirvi come era difficile avere certezza di informazioni in quelle drammatiche ore.
5: Sentite, io vi vorrei invece, perché poi a un certo punto si sono organizzati e alla fine hanno capito che invece era un'altra parte.
3: Era Gemona.
4: Assolutamente, sì, ma questo è accaduto entro la mezzanotte. Questo era un aneddoto per spiegare.
5: Non siamo meravigliati, invece vi faccio sentire un altro pezzo di documento, e questo è la registrazione, in realtà è un documento televisivo, e appunto il collega era nei luoghi del disastro, e quindi ascoltiamo questi altri due minuti.
8: Abbiamo attraversato una regione che sembrava sconvolta dalla guerra, con persone che vagavano senza meta, con una coperta sulle spalle, case sventrate, macerie sulle strade e tanta disperazione sui volti di tutti. È un'intervista che facciamo alle 2 di notte in condizioni drammatiche, mentre si stanno ancora svolgendo le ricerche in una casa del comune di Pinzano. Abbiamo il nostro microfono, il medico condotto. Qual è la situazione qui?
9: La situazione qui è molto grave, come può lei constatare. Abbiamo già tirato da queste macerie circa 10 persone, di cui 8 vivi, un bambino ha dovuto fare la respirazione bocca a bocca, 2 invece ho dovuto constatare il decesso. Però ce ne sono ancora lì sotto una decina, almeno da quello che mi risulta, sperando che non ci siano ospiti nelle famiglie, altrimenti il numero sotto le macerie aumenta.
8: Le opere di soccorso si sono svolte con estrema difficoltà nella notte, rischiarata dalle fuoche elettriche dell'esercito e dei vigili del fuoco, spesso insufficienti nella prima fase per dar luce ai soccorritori che cercavano disperatamente di salvare ancora qualche persona travolta dalle macerie. In tutti i paesi della zona la stessa scena di distruzione. Voci angosciate annunciavano ora una famiglia distrutta, ora una casa duramente costruita con le rimesse degli emigranti rasa al suolo da una scossa. Anni di fatiche resi vani in pochi secondi. Forgaria è quasi irraggiungibile da numerose interruzioni sulla strada, massi, deformazioni e spaccature nell'asfalto. Nel paese quasi nessuna casa si è salvata. Siamo arrivati proprio mentre si cercava di estrarre dalle macerie una donna ancora in vita, bloccata da 7 ore da travi di cemento. È stata salvata dal sacrificio del marito, che l'ha coperta con il suo corpo.
10: Magnano in Riviera, 20 km a nord di Udine, non restano altri che macerie. Traffico di automezzi militari che proseguono negli scavi. Insieme ai militari, gruppi di volontari del paese e dei paesi vicini. Cosa state facendo voi?
11: Siamo finiti adesso, siamo andati a aiutare gente. È entrato fuori uno che era sepolto lì.
10: Ah, ricordiamo che questo è un paese che ha 1300 abitanti, ha avuto 32 morti.
11: Credo di sì, non so, noi abbiamo tirati fuori 3.
10: Dove?
11: Qua in giro, dove ci mandavano, abbiamo tornato.
10: Voi chi siete?
11: Noi siamo di Udine.
10: Siete volontari?
11: Sì, siamo venuti su ieri sera ancora, dopo la scossa, e siamo qua ancora. Adesso andiamo a casa, siamo un po' stanchi.
5: Ecco, per esempio a me di questa testimonianza colpisce molto appunto questo ragazzo che da Udine ha sentito la scossa e sono andati direttamente nei sì. luoghi per aiutare. Poi dice adesso siamo un po' stanchi, qui era praticamente la fine della giornata dopo 24 ore di scavi.
3: Sì, Elisabetta.
4: Nel giro di qualche giorno arrivarono da tutta la regione e anche dalle regioni vicine. Ci fu uno scatto di solidarietà veramente commovente all'epoca. Prima scherzavo sulla sulla rivalità campanilistica tipica di molte regioni, se non tutte le regioni italiane. Fu tutto cancellato nel giro di qualche ora. Tutti si rimboccarono le maniche per cercare di aiutare quelli che erano semplicemente nostri fratelli. E da qui, ripeto, la riconoscenza che il Friuli continua ad avere per tutti quelli che hanno aiutato quelle zone, che poi sono stati capaci però, proprio rimboccandosi le maniche, i figli, i parenti, anche di quelli che erano stati uccisi sotto le macerie, di ricostruirlo più bello di prima. Se pensate che alcune cattedrali, come quella di Cemona, è stata ricostruita con le stesse pietre che erano crollate radendola al suolo, sono state ricostruite per ultime, no? Ricordate, l'avevo detto prima, prima le fabbriche, poi le case, da ultime le chiese e i monumenti. Però dopo 10 anni quelle chiese e quei monumenti sono ritornati in piedi, per certi versi ovviamente anche più belli di prima.
3: Giovanni, correggimi se sbaglio, quella fu una frase, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, detta da Monsignor Alfredo Battisti, che era arcivescovo di Udine il 12 maggio del 1976.
4: Esatto. Dettò le linee guida per ricostruirla, ma poi fu sostenuta soprattutto dai sindaci dei vari comuni che sono stati i veri protagonisti della rinascita, i sindaci, gli assessori, le istituzioni, i comuni, la regione Friuli Venezia Giulia, quelli sono stati gli artefici di una ripresa e di una rinascita che purtroppo, va detto, questa è cronaca e notizia, in altre zone del nostro paese hanno avuto un percorso durato decenni e in alcuni casi mai veramente completato.
3: Come dicevi tu prima, il modello Friuli è un modello significativo, perché già nell'80 poi scuole e sedi comunali erano ricostruite, considerate già adibite al
4: nel giro, la prima tappa fu esattamente di ricostruzione, per certi versi completata, fu 10 anni dopo. Poi si è continuato negli anni, nelle migliorie, nel curare la viabilità, i servizi e via dicendo, però 10 anni, se pensate, sono relativamente pochi per una tragedia del genere nel nostro paese.
5: Io vi vorrei fare notare che sono passati, adesso ad agosto sono 10 anni dal terremoto ad Amatrice, e Amatrice continua a non esistere, ok? Non c'è. Amatrice, hanno riaperto solo, hanno solo messo qualche ristorante intorno, ma non esiste ancora. Quindi sto parlando di comunque un paese, di una cittadina, quindi il modello Friuli
3: non è sempre stato attivato.
5: No, non solo, ma è rimasto lì, nel senso che invece di prenderlo a modello, poi mi sembra evidente che qualche problema continuiamo, perché appunto
4: mi concedete una parentesi strettamente personale, non so quanto potrà interessare i nostri ascoltatori. Io vi sto parlando da un borgo a 10 chilometri dall'Aquila, perché mia moglie è di origine abruzzese e abbiamo qui da anni un piccolo rifugio, una piccola casa in un borgo. Noi, personalmente, io amo l'Abruzzo come e più della mia regione, il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avuto la fortuna di vedere Amatrice proprio una volta completata la ristrutturazione di questa casa prima del sisma, sì. E ci siamo tornati 2 anni dopo per portare in qualche maniera la nostra solidarietà e qualche piccolo aiuto. E purtroppo quello che dicevate voi da studio è vero, sono passati molto più di 10 anni.
5: Senti, vogliamo fare sentire un altro documento, poi dopo così lo commentiamo e lo lasciamo andare?
3: Sì.
5: Allora ti facciamo sentire quest'altro documento, sempre sui soccorsi.
12: Senta, lei viene da Gemona?
13: Sì, il centro storico è tutto distrutto. Faccia conto che tutta la parte...
12: c'è la chiesa del 300, dicono che è completamente distrutta.
13: Sì, completamente distrutta, come questa. L'ospedale è sgomberato e... tutto il resto.
12: Morti quanti?
13: Non so, finora un 100, 100 qualche cosa. Si trovavano a gruppetti di tre anche abbracciati. E si è salvati molti ragazzi invece.
12: Perché è qua adesso?
13: Perché mia moglie è direttrice dell'ufficio postale di Gemona, noi siamo venuti a vedere com'era l'ufficio.
12: Ma lei stanotte era a Gemona?
13: Sì, io sono stato a scavare tutta la notte, ma a casa mia non è successo niente.
12: E lei è un radioamatore, si tiene in contatto con i soccorritori?
14: Sì, faccio parte del servizio centro emergenza regionale, che è il collegamento con il Ministero degli Interni e emergenza di Roma. E siamo qua per coordinare i soccorsi da stanotte. Adesso qua per esempio c'è Arte lì qui a Gemona che sembra che sia un sacco di morti tirati fuori e sono al sole lì che può essere pericolo di infezione. Quindi hanno richiesto un 200 bar almeno, anche qua sarà questa necessità.
12: Adesso stiamo percorrendo la via principale di Artegna, un altro dei paesi gravemente distrutti. Ecco, l'orologio segna le 9, si è fermato sulle 9, ora della prima scossa, della scossa più terribile. Sono tutte vecchie case che non hanno resistito alle continue scosse del terremoto che si sono protratte dalle 9 all'1 alle 2 di notte. Anche qui molte case distrutte. Municipio distrutto, la chiesa pericolante. Qui c'è anche la scuola. Quali danni, quanti morti ci sono stati qua?
15: Ma possono essere vicino ai 30 morti, è vero, sulla trentina.
12: Quanti abitanti fa il paese?
15: 3.000. E cosa vuole? Tutto il paese ormai è semidistrutto, no? E ancora quello che è peggiore, è vero, è da ieri sera dalle 9 che è venuto il sisma e adesso sono le 11, 11 e mezza, è vero, ancora non abbiamo avuto nessuna assistenza.
12: Cioè nessuno vi ha portato...
15: Niente, niente. Fino adesso, è vero, non è arrivato niente. Sono arrivati i vigili del fuoco e le autoambulanze, è vero.
12: Che cosa vi manca?
15: Manca acqua, manca pane, manca latte per i bambini, no? Perché qua è senza, è vero, elettricità, è vero. Io non so cosa si pensa, senza telefoni, è vero.
12: Qui è completamente isolato.
15: È isolato come saranno gli altri paesi del sisma, è vero.
5: Quindi un'altra testimonianza molto drammatica,
3: molto forte,
5: è sempre
3: sì.
5: Il 7 maggio, siamo ancora al 7 maggio, però comunque ancora paesi che non avevano visto nessuno, peraltro appunto, bambini, mancano le coperte, manca i viveri addirittura, quindi, anche perché poi immagino la difficoltà negli spostamenti,
3: Assolutamente. Giovanni, volevamo chiederti un'altra cosa. Una parte dei paesi della Carnia, ad ovest del Tagliamento, parliamo di Cavazzo, Verzegnis e altri, ebbero dei danni inferiori perché dopo il terremoto del marzo del 1928 erano stati riparati o ricostruiti con criteri a quell'epoca, ovviamente, antisismici, cioè con l'utilizzo di catene e bolzoni per rinforzare le strutture edilizie. Questo poi è un problema, quello che tu dicevi, dei paesi così costruiti con pezzi di pietra e non con blocchi di pietra. È un problema di tutto l'Appennino,
16: sì.
3: È un problema di buona parte d'Italia, insomma, dei paesi
16: assolutamente,
3: storici.
16: Assolutamente, sono case che ovviamente, essendo state costruite più di un secolo fa, venivano costruite con criteri che chiaramente non potevano essere definiti antisismici. Infatti in molte zone colpite dal sisma del maggio del 76, le case che erano state costruite con criteri adeguati sono rimaste in piedi. Sono crollate le case, permettetemi di dire, le più povere, quelle costruite con sistemi artigianali, non dico simili ai muri a secco, ma era quello il sistema, poi cementati in qualche maniera, non hanno retto a una scossa del genere. Io mi permetto, vorrei lasciarvi con un invito.
5: Sì.
16: Sì. Rivolto a chi ci sta seguendo adesso, a chi ci ascolterà. Venite a visitare questi paesi. Quest'anno faremo delle vacanze non tanto in giro per il mondo, mi sa,
5: No.
16: Problema di collegamenti aerei. Faremo vacanze di prossimità, ma non è una brutta notizia, perché conoscere il nostro paese Piuttosto che inseguire solo ed esclusivamente mete esotiche, può essere una bella ricetta. La mia testimonianza personale è di venire 2 o 3 volte all'anno in questa regione, in Abruzzo, per vedere come sta rinascendo, aggiungo, meravigliosa, il centro dell'Aquila e gli altri paesi. Può essere usato anche per venire a vedere, ed è uno spettacolo incredibile, come quei paesi rasi al suolo splendono adesso, ricostruiti con criteri adeguati, con uno stile che ricorda quello delle case che sono state distrutte, e così verrete a scoprire l'ospitalità di una gente, di un popolo, quello friulano, che vi accoglierà ancora ringraziando per tutto quello che è stato fatto per loro. Potrebbe essere uno spunto, anche perché sono posti meravigliosi tra il mare e le montagne.
3: Certo, Giovanni.
16: Non lavoro per l'ufficio turistico del Friuli.
5: No, ma è meraviglioso. Sia il Friuli che la Venezia Giulia sono stupendi.
16: Esatto,
3: hanno
16: esatto.
3: Un'infinità di tesori.
5: Sì, sono meravigliosi, esatto. Come l'Abruzzo, peraltro.
3: Come l'Abruzzo, come
5: che tanti c'è nel
3: posti.
5: Cuore, oltretutto. Sì.
16: E non sono zone ancora stritolate dal turismo, quindi la vacanza è assolutamente piacevole.
5: Grazie davvero.
3: Grazie Giovanni.
16: Grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato. È stato veramente un piacere, anche se doloroso, ricordare certe cose, ma bisogna farlo.
3: Grazie, a presto.
16: Buon lavoro e buon tutto.
5: Grazie. Salve.
17: Sì, il ministro Cossiga poco fa, dopo essersi consultato con Moro, ha lasciato Roma per dirigersi nelle zone terremotate. Prima di partire ci ha rilasciato questa dichiarazione.
18: Non appena al Ministero dell'Interno sono affluite le notizie, prima sommarie e poi purtroppo sempre più precise e quindi dolorose, relative alla grande calamità naturale che si è abbattuta su una zona del Friuli Venezia Giulia, si è messo in moto il meccanismo previsto dalla legge, dalle disposizioni amministrative che attribuiscono appunto al Ministero dell'Interno la responsabilità della direzione del coordinamento degli interventi e dell'assistenza in caso di calamità naturale. Tutti i mezzi a nostra disposizione, quelli propri del Ministero dell'Interno, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, con un larghissimo concorso anche di unità delle Forze Armate, sia dell'Esercito che della Marina che dell'Aeronautica Militare, sono intervenute sotto la direzione della centrale operativa della protezione civile esistente qui al Ministero. Ho dato incarico formale al prefetto di Udine, nella cui giurisdizione si trova la zona maggiormente sinistrata, di coordinare in loco, con la costituzione di un apposito comando operativo, tutti gli interventi di prima necessità. Il commissario del governo nella regione della Friuli Venezia Giulia è stato da me incaricato di provvedere al censimento e al reperimento di tutti i posti liberi negli ospedali e di concentrare i mezzi necessari per il trasporto dei feriti, dato che gli ospedali che si trovano nella zona sono, come si può facilmente pensare, impegnati fino allo spasimo. Abbiamo provveduto dai centri di raccolta precostituiti a inviare il materiale di prima necessità, tende, vestiario, coperte e medicine. Vi è una larga offerta da parte di enti pubblici e enti privati di concorrere, e da tutto questo ovviamente dobbiamo porre ordine ai fini di un coordinamento. Devo dire che nella gravità della sciagura tutto si svolge ordinatamente.
5: Questo l'avrete riconosciuto, era Francesco Cossiga, che all'epoca era ministro dell'Interno e sì, di un governo Moro.
19: Moro, sì. E qui fu significativa, appunto, poi lo direi meglio tu, Elisabetta, l'apporto e la figura di Zamberletti, che ebbe un primo ruolo importante e fece comprendere poi a tutta Italia l'importanza di avere una protezione civile e un coordinamento sugli interventi e su quant'altro poteva essere necessario in casi di emergenza, aiutati anche dai radioamatori, per carità, però insomma, e dalle radio, da Rai Radio, eccetera. Però fondamentalmente era importante un intervento poi immediato, che, come diceva prima Giovanni Marzini, In Friuli c'erano molti presidi militari, cosa diversa poi che fu sia all'Aquila e sia in Irpinia, dove non c'erano, e questi gli interventi furono dopo un giorno, dopo due giorni.
5: Sì, infatti, e comunque, come appunto giustamente dicevi, immediatamente nelle ore successive al terremoto, proprio per coordinare l'operazione di soccorso, viene nominato commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, che poi sei anni dopo, proprio dopo l'esperienza del Friuli, verrà nominato ministro per il coordinamento sì. della protezione civile. Adesso lo ascoltiamo la voce di Zamberletti.
20: Onorevole Zamberletti, sono state notate soprattutto nei primi giorni gravi carenze nell'organizzazione. Solo oggi, terzo giorno della sciagura, si comincia a vederci un po' più chiaro.
21: Come sempre succede, i primi momenti possono dare la sensazione che l'organizzazione dei soccorsi non sia tempestiva ed efficace. Devo invece dire che in questo caso l'organizzazione dei soccorsi è scattata con tempestività. Io le voglio fare presente una cosa. Noi abbiamo avuto l'informazione del movimento tellurico e immediatamente la nostra sala operativa centrale del Viminale, io mi trovavo lì allora, ha predisposto l'invio delle colonne mobili disponibili, anche se le notizie erano frammentarie e molte notizie relative al movimento tellurico riguardavano altre regioni d'Italia per le quali si era avvertito qualcosa di preoccupante dal punto di vista dell'avvenimento tellurico. Ebbene, l'azione oggi è tempestiva ed efficace. Devo dire che una riunione di questa mattina con i sindaci ha dimostrato che l'azione a livello dei comuni e a livello delle esigenze delle comunità locali si sviluppa con tutta l'energia che noi possiamo mettere in questa operazione.
20: Quanti sono i senza tetto?
21: Guardi, noi avevamo avuto all'inizio una cifra indicativa intorno ai 40.000 senza tetto, però guardi che in questa zona, tenendo conto delle condizioni create da questo grave movimento tellurico, che ha messo molte persone in condizioni di non sapere neppure se la loro abitazione è abitabile, e davanti alla preoccupazione, la notte scorsa ne abbiamo avuta un'altra che ha creato un certo panico di nuove scosse, ecco, noi dobbiamo individuare nei senza tetto anche coloro che forse fra qualche giorno il tetto lo avranno perché il tetto c'è, basta magari una perizia, bastano magari piccoli interventi tecnici per consentire a loro di tornare nelle case. Ecco, però voglio dire una cosa, mi consenta. L'organizzazione ha voluto procedere in questo modo. La direttiva dell'assistenza affidata ai militari, la direttiva del soccorso affidata ai vigili del fuoco. E qui voglio dire una cosa, perché lei ha fatto un accenno ai volontari inutilizzati. Noi abbiamo lanciato un appello preciso e abbiamo detto coloro che sono dei tecnici, a noi non interessano delle persone animate da tanta buona volontà, ma che non sanno fare niente. Perché una persona che non sa fare niente qui viene, dobbiamo poi alloggiarla, nutrirla e poi inquina. Quindi non ci serve. Io voglio essere molto spietato a questo punto. Noi dobbiamo portare soccorso. Noi dobbiamo portare soccorso con tutte le nostre forze, ma non dobbiamo veramente speculare in una situazione in cui delle popolazioni piene di grande dignità ci chiedono che coloro che vengono a portare soccorso portino veramente soccorso. Quindi coloro che vogliono portare soccorso vanno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha una sua sede presso l'amministrazione comunale qui, proprio per il reclutamento di coloro che si sono impegnati per l'azione volontaria, e secondo la loro specializzazione saranno inquadrati.
5: Allora, io farei ascoltare, prima di lasciarci, anche un altro testimone dell'epoca, anche perché questo è anche un modo per entrare in quel momento lì storico. C'era, all'epoca il Papa era Paolo VI ancora, c'erano tutti i protagonisti di quelli che poi sarà il 78, la vicenda Moro, quindi c'era Paolo VI, Moro era il presidente del Consiglio, Cossiga era il ministro dell'Interno. Ascoltiamo Paolo VI.
22: Precipitano anche sopra di noi le disastrose notizie del terremoto del Friuli, come quelle di una rovina comune. Sentiamoci uniti a quanti sono nella sventura, nel dolore, nell'indigenza, nella necessità. È il nostro prossimo che piange. Ebbene, piangiamo insieme. Cominciamo così a scoprire qualche bene, e non mediocre, sia anche nel male che ci colpisce. Il primo bene è la solidarietà. Oh, noi non vogliamo dire di più davanti ai lutti e alle rovine dalle dimensioni tragiche che sembrano superare ogni misura e rifiutare ogni conforto. Vogliamo comprendere e raccogliere in silenzio riverente il grido ineffabile di questa acerbissima pena. Ma una parola non possiamo tacere per i cuori forti e per gli animi buoni. Niente disperazione, niente cecità del fato.
19: Un appello accorato, Elisabetta, da parte di Paolo VI, e una attenzione e una sensibilità molto forte verso le popolazioni e verso il dramma che era accaduto.
5: E come appunto ha detto lui, niente disperazione, il popolo del Friuli fu eccezionale, come raccontava prima il nostro ospite Giovanni Marzini, che ringraziamo ancora, nelle priorità, prima il lavoro, poi la casa, poi la religione, le chiese. Prima le cose importanti, rimettiamoci in moto. E rimettiamoci in moto anche noi con Radio Te che te racconta, che così si chiude. Giacinto, io ringrazio innanzitutto Edoardo Melchiori che ci ha fatto la regia oggi, grazie Edoardo. Ringrazio te Giacinto che abbiamo fatto questa cosa insieme, sono molto contenta.
19: E grazie a te Elisabetta e soprattutto grazie a Giovanni Marzini.
5: Assolutamente, grazie a Giovanni Marzini. La prossima settimana, mercoledì, sempre in diretta dal Metastudio, torna Radio Te che te racconta con Ugo Coccia e noi ci vedremo, anzi ci sentiremo un po' più avanti. Grazie ancora.
19: Grazie.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

RAI Radio Tachetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Martin Heidegger, il messaggero della foresta nera. Figlio di un mastro bottaio, diventa uno dei filosofi più importanti e incomprensibili del Novecento. Il gioco di specchi del mondo che mondeggia libera, in quanto giro dell'anello, i quattro verso la docilità che è loro propria, verso la flessibilità della loro essenza. A partire dal gioco degli specchi, del giro dell'inanellarsi, avviene il coseggiare della cosa. Ecco come si esprimeva in una delle sue conferenze, non proprio il discorso più chiaro del mondo. Una volta, dopo un'altra conferenza, un giornalista del popolare tabloid tedesco Der Spiegel lo prese in giro, scusandosi all'inizio dell'intervista per il fatto che aveva l'abitudine di parlare in tedesco. Eppure Heidegger era la stessa persona che, indossando il costume tipico regionale, nelle osterie della Foresta Nera si intratteneva a bere e conversare coi contadini, e non credo che discorressero del coseggiare della cosa. La Foresta Nera era il suo mondo, lì si sentiva a casa, d'inverno sciava e d'estate si rifugiava nella sua capanna di legno, arredata semplicemente, alle pendici del monte Feldberg. Leggendario è l'episodio dell'incontro a Davos fra Heidegger e l'altro grande filosofo tedesco del tempo, Ernst Cassirer. Quest'ultimo elegante e raffinato, Heidegger invece tutto sudato, appena arrivato da una discesa in sci con i calzoni alla zuava, un uomo del popolo, non il grande filosofo dal linguaggio incomprensibile. Heidegger scelse di aderire al partito nazista e questo paradossalmente gli fece avere problemi sia coi nazisti che con gli antinazisti. Heidegger ebbe anche una lunga, intensa, seppur interrotta, relazione extraconiugale con una sua giovane allieva, poi famosa filosofa, Hannah Arendt. Comincia nel 1925 a Marburgo, lui professore 36enne, con una moglie e due figli, lei giovane e brillantissima studentessa di filosofia, che a 14 anni aveva già letto La critica della ragion pura di Kant. La Arendt viveva in una camera da studente in una soffitta di Marburg e qui, dopo che accurati segnali, lampade accese o spente, finestre aperte o chiuse, davano il via libera o l'alto là, accoglieva il suo professore, che all'epoca era magro, sportivo, sempre abbronzato dal sole della sua amata montagna, dove scappava ogni volta che poteva, e soprattutto innamorato. Per lei scriveva poesie e raccoglieva fiori, di montagna ovviamente. Quella montagna che era la sua vera casa e che impressionava chiunque lo andasse a visitare, sentendo una particolare energia che da lì promanava. Ecco cosa ricorda l'altro grande filosofo tedesco, Hans-Georg Gadamer, della sua visita. Chi è stato ospite nella baita di Heidegger a Todt-Nauberg si ricorderà della sentenza incisa sulla corteccia sopra l'architrave della porta. Il fulmine governa ogni cosa. Queste parole sono allo stesso tempo una sentenza oracolare e un paradosso, perché certamente in questa sentenza non viene inteso l'attributo del Signore del Cielo, attraverso cui egli fa tuonare le sue decisioni sulla terra. Piuttosto l'improvviso e lampeggiante rischiararsi che rende di colpo ogni cosa visibile, ma in modo tale da essere di nuovo inghiottito dall'oscurità. Così almeno Heidegger legò le sue domande al senso profondo delle parole di Eraclito. Poiché l'oscuro compito che Heidegger attribuiva al suo pensiero non era come per Hegel l'onnipresenza dell'autocoscienza dello spirito che in sé unisce l'identità dello scambio e l'unità speculativa degli opposti, ma proprio quell'insolubile unità e dualità di svelamento e nascondimento, di luce e oscurità, in cui il pensiero dell'uomo si trova avvolto, unità e dualità che si infiamma nel fulmine, che certo non rappresenta il fuoco eterno come pensava Ippolito.

Martin Heidegger nasce a Meßkirch, un piccolo comune del Baden-Württemberg, il 26 settembre del 1889. Il padre, come già detto, era un mastrobottaio, anche sacrestano della chiesa locale di St. Martin. La madre, una donna semplice, anch'ella molto devota. Compie i suoi primi studi nella scuola comunale, ma il parroco, notato il suo straordinario talento, gli fece ottenere una borsa di studio da una fondazione locale, grazie anche all'intercessione di quello che divenne poi il suo padre spirituale, per frequentare il ginnasio della vicina Costanza e poi quello di Friburgo, dai gesuiti. Per una quindicina di giorni nell'autunno del 1909 è novizio gesuita in un collegio austriaco, ma anche per motivi di salute abbandona la vocazione e si iscrive all'Università di Friburgo, prima per seguire i corsi di teologia cattolica, poi optando per i corsi di scienze matematiche, scienze naturali e filosofia. In questi anni scopre filosofi come Nietzsche, Schelling, Hegel, Diltai, poeti come Hölderlin e anche la pittura di Van Gogh. Sono gli anni poi in cui si traducono in tedesco le opere di Kierkegaard e Dostoevsky e in cui viene stampata la seconda edizione ampliata della Volontà di Potenza di Nietzsche. Durante l'inverno 1910-1911, Heidegger studia la prima edizione delle Ricerche logiche di quello che sarà il suo maestro, Edmund Husserl, il padre della fenomenologia. Fra il 1913 e il 1915 si addottora e ottiene l'abilitazione all'insegnamento sotto la guida di un sacerdote e teologo cattolico, Krebs. Dal 1915 fino al 1918 viene chiamato alle armi, prima presso il servizio postale a Friburgo, poi nella stazione meteorologica di Verdun. Nel frattempo si era sposato con Elfriede, la figlia di un ufficiale prussiano di nome Petri, sia con rito cattolico, celebrato da Krebs, sia con rito protestante, la religione della famiglia della moglie. Pochi anni dopo comunicherà in una lettera alla moglie il suo allontanamento, per motivi filosofici, dal sistema del cattolicesimo, ma non dal cristianesimo. Sono parole sue. Nel gennaio del 1919 diventa assistente di Husserl a Friburgo, ma già dai suoi primi corsi emerge una certa originalità rispetto alla via tracciata dal maestro. Heidegger mette al centro delle sue ricerche il problema della vita umana, alla ricerca della sua autenticità, di ciò che le è proprio, insomma, senza porla come un oggetto fra tanti da osservare, ma cercando di comprenderla nel suo essere un fatto storico. Per questo tiene corsi su San Paolo, Agostino d'Ippona, Lutero, Kierkegaard e soprattutto su Aristotele, sempre sottolineando che la filosofia è anche e forse soprattutto scelta di vita, non semplicemente sapere. Alla festa per i 60 anni di Husserl nel 1920, Heidegger conosce un altro giovane e promettente filosofo, Karl Jaspers, con il quale inizia un rapporto di amicizia segnato dalla comune avversione a una certa filosofia accademica e distaccata dalla vita che vedevano imperare nelle università tedesche. Grazie a uno scritto in cui propone una particolare interpretazione della filosofia di Aristotele, viene nominato nel 1923 professore straordinario dell'Università di Marburgo, dove passerà 5 anni molto intensi e fecondi, tra colleghi stimolanti e allievi brillanti. Qui terrà una serie di seminari che anticiperanno i temi del suo capolavoro del 1927, Essere e Tempo, un'opera fondamentale per la filosofia del Novecento. Nell'ottobre dello stesso anno Heidegger verrà nominato alla prima cattedra di filosofia dell'Università di Marburgo, continuando a collaborare con Husserl e poi succedendogli, per raggiunti limiti d'età del maestro, alla cattedra di Friburgo, dietro indicazione dello stesso Husserl. In quegli anni Heidegger diventa una star dell'Accademia tedesca, tiene conferenze estremamente significative e partecipate, rifiuta cattedre prestigiose, preferendo rimanere in provincia, come dice in un celebre discorso alla radio di Berlino. Tiene poi il discorso celebrativo per i 70 anni del suo maestro Husserl. Nello stesso tempo, però, in Germania sta succedendo una cosa molto rilevante. Si sta imponendo il regime nazista di Adolf Hitler. Poco dopo aver vinto delle elezioni in un clima, diciamo così, molto discutibile, Hitler si autoassegna poteri eccezionali e, fra le altre cose, dispone che tutti i funzionari pubblici non ariani debbano essere allontanati dal loro ruolo, dove per non ariani si doveva intendere soprattutto ebrei.
Nell'aprile del 1933 Heidegger viene eletto rettore dell'Università di Friburgo su proposta dei professori nazisti e con il voto contrario di quelli ebrei. In quanto condizione necessaria per assumere formalmente l'incarico, si iscrive al partito nazista e il 27 maggio tiene il discorso di insediamento al rettorato. Questo discorso scatena diverse reazioni, mostrando una ambivalenza nel rapporto di Heidegger col regime, poi confermata dagli accadimenti successivi. Più volte gli vengono offerte altre cattedre prestigiose e altrettante volte contro di lui si scatena la reazione di professori che non vedono nella sua filosofia un sostegno adeguato al nazismo. Anche la sua candidatura a, diciamo così, filosofo del partito fu più volte boicottata da intellettuali rivali interessati alla medesima posizione, che lo accusavano di un'adesione al regime solo opportunistica. In realtà da rettore Heidegger si spese attivamente nel processo di nazificazione dell'università, che lui vedeva come un momento necessario per ripulire l'accademia dall'idealismo e dal conservatorismo borghesi. Pur se il suo atteggiamento verso i colleghi ebrei fu ambivalente, ne aiutò alcuni ma ne denunciò anche molti altri, la sua adesione al nazismo in generale fu sincera, dato che egli arrivò a dimettersi da rettore quando vide che il regime, a suo modo di vedere, stava scendendo troppo a patti con gli interessi borghesi. Dopo le dimissioni da rettore, il suo coinvolgimento politico diretto va scemando. Nei suoi studi si appassiona ancor più al poeta tedesco Hölderlin, in quanto sostiene che sia l'atto del poetare a istituire una cultura e delle tonalità emotive di un certo popolo. Hölderlin è il poeta dei poeti e della poesia, dice Heidegger, il cui poetare difficile non è però diventato ancora la potenza dei tedeschi, ma deve diventarla perché il poeta è sempre il fondatore dell'essere, a suo modo di vedere. Continua a tenere corsi, ma non pubblica più nulla fino al 1942. Alla caduta del regime venne interdetto dall'insegnamento e solo grazie alla mediazione di Jaspers nel 1949 poté riprendere il suo posto. In questi anni avviene una svolta nella sua filosofia. Si concentra più sul tema della verità dell'essere e non solo dell'esistenza umana e sui modi opportuni per dirla. Si avvicina, anche nel suo modo di scrivere, alla poesia. I suoi testi si fanno sempre più arcani, oscuri e allusivi. Nel 1969, a 80 anni, accetta un'intervista dalla televisione pubblica tedesca ZDF, in cui denuncia come pericolo per la società del tempo il tema della tecnica che minaccerebbe l'uomo nel suo stesso fondamento. Nel 1976, a Friburgo, Heidegger muore, tranquillo, sereno e rilassato.

0: Il pensiero di Heidegger è fra i più complessi e al contempo arguti della storia del Novecento. Per presentarlo ci avvarremo di alcuni contributi di grandi studiosi presenti negli archivi RAI. Cominciamo ascoltando il professor Maurizio Ferraris, che ci introduce la sua figura come filosofo che segna in maniera ineguagliata il Novecento filosofico.
1: Nel senso che da una parte Heidegger ha segnato di sé tutta la filosofia del secolo scorso e ancora la filosofia contemporanea, sia perché con Heidegger troviamo un modo di fare filosofia che è tipicamente novecentesco, cioè rispetto ai suoi immediati predecessori, che erano tutti filosofi in Germania, estremamente professorali, estremamente interessati alle questioni della filosofia come scienza, come teoria della conoscenza, Heidegger dà uno stacco netto e sembra occuparsi di tutt'altro, è come se facesse irruzione qualcosa di diverso. Innanzitutto fa irruzione alla vita. Il senso che Heidegger ha dato alla propria attività e la ragione per cui è diventato famoso in Germania nella prima metà del Novecento, la prima fase di diffusione al suo pensiero, è stata per l'appunto la filosofia dell'esistenza. L'esistenza diventa una categoria filosofica centrale, mentre nelle filosofie dell'Ottocento era relativamente marginale, contavano di più appunto temi come che cosa posso conoscere, che cosa posso sapere. Invece qui è la vita che diventa un oggetto filosofico di per sé, la vita di una persona situata all'interno del mondo, non di un occhio che contempla il mondo dall'alto, ma di un essere umano che è calato all'interno del mondo, un essere umano soprattutto che fa i conti con la propria mortalità, con la propria finitezza. Questo è un tema centrale di Heidegger, forse uno di quelli che maggiormente hanno segnato la sua ricezione filosofica. Questo tema che viene normalmente chiamato dalla Heidegger come l'essere per la morte. Noi, dal momento in cui nasciamo, siamo destinati a morire. È proprio la consapevolezza di questa destinazione mortale dell'essere umano fa sì che le cose siano importanti per noi. Noi non abbiamo di fronte a noi un tempo infinito. Le nostre domande non sono mai quelle puramente teoretiche che potrebbero riguardare un onnisciente, qualcuno che ha di fronte a sé un'eternità. Noi abbiamo un tempo limitato e dentro questo tempo limitato prendiamo le nostre decisioni. Quindi il sapore della vita, il senso della vita e anche le caratteristiche speciali dei tipi di azioni e di scelte che noi facciamo dentro alla vita nascono da questo rapporto essenziale con la morte. Fra l'altro Heidegger è ben consapevole del fatto che la civiltà, la cultura sono anche un modo per scongiurare la morte, per far sì che noi guardiamo da un'altra parte. Quello che lui invita a fare, il senso del suo capolavoro filosofico, Essere Tempo, uscito nel 1927, è proprio richiamare l'essere umano, il Dasein, dice lui, cioè l'essere che è calato dentro un mondo. Da vuol dire qui, in tedesco, sein vuol dire essere, quindi è un essere che è lì, è qui dove noi siamo, e di fare i conti con la propria finitezza e con la propria mortalità. Da questo fare i conti con la propria finitezza e mortalità, che è proprio il cuore della filosofia di Heidegger, viene anche a fare i conti con la storia. La storia, che era già una categoria centrale nella filosofia, adesso diventa veramente lo stratificarsi dei destini umani delle generazioni che si seguono nella loro fondamentale finitezza. E come l'essere umano prende delle decisioni per sé, per la propria vita, queste decisioni sono anche decisioni che coinvolgono la collettività e sono anche decisioni che hanno una portata storica. Per Heidegger la categoria di decisione è altrettanto importante che la categoria di esistenza e che la categoria di morte. Sono la costellazione fondamentale entro cui si colloca il suo pensiero. Ovviamente in un orizzonte di questo genere, che appunto privilegia la decisione, la storia, anche la politica viene a prendere una rilevanza importantissima. La politica, che è sempre stato un tema centrale della filosofia, è come se diventasse l'essenza stessa del destino storico dell'umanità, proprio perché questo destino storico è un susseguirsi di decisioni. Purtroppo, le decisioni politiche che hanno riguardato Heidegger sono, come sappiamo, delle decisioni politiche per il nazismo. Questo resta un elemento di riflessione, anche di inquietudine, rispetto a una figura così filosoficamente ricca, densa e piena concettualmente, che ha riempito di sé la riflessione filosofica del Novecento. Resta appunto aperto il problema di questa scelta storicamente così situata e storicamente così grave e così drammatica.
0: Il capolavoro insuperato di Heidegger è senza dubbio Essere Tempo, un'opera di una profondità pari solo alla sua complessità. Per decrittarne il senso profondo ci avvarremo della chiara e interessante spiegazione che ne ha dato alcuni anni fa il compianto filosofo Gianni Vattimo. Innanzitutto ascoltiamo come ci presenta quest'opera.
2: Cerchiamo di capire cosa c'è in questo famoso libro Essere Tempo, che oltretutto è abbastanza lungo, ma non è finito, perché Heidegger aveva progettato altre sezioni e sostanzialmente si è fermato alla seconda parte della prima sezione, quindi manca qualcosa, sì, manca, ma tutto il resto del pensiero di Heidegger, che non ha più dato luogo, se non negli ultimi anni, ad un'opera consistente come Essere Tempo, che sono 400-500 pagine secondo le edizioni, tutta la sua pensione di Heidegger dopo Essere Tempo si può considerare come lo sforzo di completare quell'opera. E quell'opera in che cosa consiste? Consiste nella riproposizione del problema dell'essere a partire da quell'ente che pone il problema. E cioè, io mi domando cosa significa essere. Me lo domando come mi domando qualunque altra cosa, piove o non piove, che ora è, eccetera. Ma questo problema me lo pongo, non è tanto usuale che uno per la strada, mentre vi chiede che ora è, poi vi dica cosa significa essere. Mi pongo il problema di che cosa significa essere perché sto stretto nel concetto di essere che ho ereditato. Cioè, quell'ente che pone il problema è l'uomo che domanda cosa vuol dire essere, come domanda che ora è, ma domanda che cosa vuol dire essere perché ha l'impressione che l'uso del termine che ha ereditato dal suo vocabolario, eccetera, non funzioni per lui. È quello che ho già accennato, cioè se l'essere è oggettività, io cosa sono? Ma sono. Non sono oggettivo, sono tutto tranne che l'oggettività. Primo, perché sono un soggetto sempre interessato che guarda le cose e che non è un puro occhio sul mondo. Secondo, perché se dovesse essere oggettivo dovrei essere sempre soltanto quello che di fatto sono, calcolabile, pesabile, eccetera, cosa che ciascuno di noi si rende conto che non funziona. Allora, Essere Tempo comincia con una lunga sezione che si chiama Analitica dell'esistenza. Cioè, se voglio riproporre il problema dell'essere tenendo conto della questione che intanto riguarda me, comincio a riesaminare cosa è per me essere, cosa significa il mio essere. Il mio essere significa, secondo Heidegger, l'esistenza. Io esisto. Diciamo, essere collocato in una certa situazione. Però questa situazione che cos'è? È il fatto che io sono in un certo punto dello spazio del tempo seduto sul tavolo e questo sarebbe il mio esistere. Secondo Heidegger io sono, e questo naturalmente è un carattere tipicamente umano, per cui invece di parlare di soggetto umano, di io, di uomo, Heidegger parla sempre dell'esserci, perché il carattere tipico del mio essere qui è di essere qui intanto guardandomi intorno, secondo cercando di andare da qualche altra parte, terzo procurandomi i mezzi per cambiare la mia situazione o per mantenerla. Cioè io sono sempre al mondo, dice Heidegger, come un progetto gettato, geworfener Entwurf. Ma che cos'è il mondo? Il mondo, prima risposta, è l'insieme delle cose. Ma le cose mi si danno come oggetti, cioè io sono lì circondato da tante altre cose circondato da tante altre cose, non tiene conto del fatto che io sono in mezzo agli oggetti anche sempre come un progetto. Non è vero che la mia esistenza è uno stare lì e poi comincio a domandarmi a cosa mi può servire questo o quello. Prima di tutto io sono uno che guarda il mondo come una totalità di strumenti. Strumenti potrebbe essere un po' riduttivo dire tutti sono i martelli sono strumenti, ma l'aria non è tanto uno strumento. Già, ma se mi manca l'aria mi accorgo che è uno strumento. Cioè io sono al mondo sempre come un esistente interessato in qualche modo o a cambiarlo, o a mantenerlo com'è, o a modificarlo, o a muovermi. E questo è tutto un discorso, questo è esistenzialismo. Cioè, non crediate di esistere come degli oggetti che stanno immobili tra altri oggetti. Voi siete come degli

tribunale dei giudizi e quindi possiamo fidarci che se facciamo un'affermazione gli altri la capiscono, possiamo metterci d'accordo su quello che è vero o non è vero in una certa situazione. Heidegger

0: noi siamo al mondo sempre come degli interpreti. L'interprete non è un occhio neutrale, ma non è nemmeno uno che non vede niente.
1: Qual è allora il senso più profondo e vero dell'essere dell'esserci, secondo Vattimo?
0: Se l'essere

0: dimensione come dice anche l'esserci l'uomo è il pastore dell'essere, cioè è qualcuno che ha una posizione eminente ma non è esattamente l'essere stesso, è soltanto quello attraverso cui, in cui l'essere del mondo accade, si concreta.
1: In definitiva, quindi, qual è il senso generale del capolavoro di Heidegger, a parere di Vattimo?

davvero l'essere dell'esistente se non lo cogliamo in ciò che esso ha di più proprio. Capite cosa vuol dire? Tu vuoi descrivere l'esserci, ma l'esserci non è un oggetto e soprattutto non lo devi mai considerare come oggetto, e lui stesso nella sua più propria verità non si deve considerare come un oggetto.

0: proprio essere per la morte.
1: Come allora comprendere, anche da un punto di vista esistenziale e biografico, la filosofia di Heidegger, anche in ragione delle sue scelte, per così dire, politiche, secondo Vattimo?
0: Questa idea

sotto questo aspetto. È, come dire, il contrario, per così dire, della metafisica oggettivistica tradizionale. Verso dove? E questo è un problema. Il verso dove, diciamo, può introdurci a quello che si considera il cosiddetto secondo Heidegger tardo.

0: Uno dei punti più interessanti del pensiero di Heidegger è il modo in cui presenta la storia della metafisica, intesa come dottrina, come un progetto fallimentare della soggettività umana. Ascoltiamo come il compianto professor Franco Volpi ci spiega questo aspetto della filosofia heideggeriana.
1: Per Heidegger la storia della metafisica è una vicenda, un destino che ha anch'esso delle radici profonde e di cui vanno ricercate le cause. Heidegger individua fondamentalmente o segue fondamentalmente due cammini per poter arrivare a riconoscere queste cause. Un primo cammino è appunto quello da lui messo in atto nella prima fase del suo pensiero, soprattutto nei corsi tenuti nell'Università di Friburgo nei primi anni 20 e poi successivamente tra il 1923 e il 1928 a Marburgo. Nel corso di questo suo cammino speculativo, Heidegger cerca di mostrare come la metafisica e ciò che essa rappresenta non sia un qualcosa di caduto addosso all'uomo occidentale, ma essa sia il frutto di una dinamica che è insita in quel movimento particolarissimo che è la vita stessa dell'uomo. La vita dell'uomo ha in sé un movimento che orienta e indirizza la vita innanzitutto e per lo più verso delle modalità di attuazione che sono per lo più inautentiche. Questo perché la scelta autentica è sempre più difficile e più faticosa di quella inautentica. Quando noi ci prefiggiamo di centrare un bersaglio, il colpire il centro è sempre la cosa più difficile, che riesce in un modo e in un modo soltanto, mentre per lo più noi in maniera anche abbastanza facile riusciamo ad avvicinarsi, a centrare il bersaglio, ma il centro appunto è uno e uno soltanto, dal che risulta la facilità di sbagliare e la difficoltà di centrare. Ebbene, per Heidegger la vita umana è un qualcosa di analogo, è un progetto la cui riuscita può avvenire in un modo e in un modo soltanto e che invece può andar male e fallire in molteplici modi. Il fallimento dell'esistenza è sempre più facile, sta sempre lì in agguato, mentre invece la sua riuscita è più difficile. Quindi c'è nella vita questa tendenza a rovinare, cioè a trovare, a cadere in attuazioni che non sono all'altezza di una scelta autentica. Ebbene, la metafisica, con ciò che di negativo essa rappresenta agli occhi di Heidegger, cioè il progetto appunto della soggettività umana nella sua pretesa di padroneggiare tutto l'ente, in quanto ente che è lì presente, davanti, disponibile come un materiale da sfruttare, è il rispecchiamento a livello filosofico-teorico di questa tendenza connaturata nella specie umana a fallire piuttosto che a riuscire. Proprio perché l'esistenza richiede ogni ora di essere progettata, essa rappresenta un peso, una difficoltà da gestire e da amministrare, rispetto alla quale appunto noi rischiamo sempre di cadere in errore. E la metafisica è stato per Heidegger un destino, un errore, un erramento facile e inevitabile nel quale la storia umana è caduta. In questo erramento metafisico si rispecchia dunque su un piano destinale complessivo quella tendenza che noi possiamo constatare in ciascuno di noi quando ci troviamo di fronte al dover scegliere tra l'autentico e l'inautentico e verifichiamo la facilità con cui cadiamo nell'inautentico e la difficoltà di scegliere invece la forma di vita autentica. Un qualcosa di analogo, una dinamica simile si verifica nella storia del pensiero, nella storia della civiltà occidentale, nella prospettiva appunto di Heidegger.
0: Heidegger ha però una peculiare visione di ciò che vada inteso come soggetto umano e come soggettivismo. Ascoltiamo ancora le chiare parole del professor Volpi su questo punto.
1: Per Heidegger è necessario distinguere tra soggettività e soggettità. La soggettività è una forma più radicale e più pervicace di soggettività che inizia appunto in epoca moderna. Ma poiché per Heidegger l'esigenza dell'uomo di affermarsi come figura principesca che domina tutto l'ente non è presente solo nel mondo moderno, ma anche nel pensiero greco antico, a cominciare da Platone, egli deve introdurre questa differenziazione e usare il concetto di soggettità per indicare proprio questo atteggiamento già presente nei greci, che trova dunque poi in Descartes, in Leibniz e nella metafisica moderna un suo potenziamento nella soggettività moderna. Ecco dunque che allora per Heidegger si può configurare una matrice unitaria di tutta la storia occidentale come storia della metafisica, in cui verrebbe ad affermarsi l'uomo come soggetto di conoscere e di agire nei rapporti con il mondo e con gli enti, e quindi un successivo potenziamento di questo progetto con il pensiero moderno, in cui tutto viene visto alla luce di questo principio che diventa il principio della soggettività. L'esasperazione massima di questo concetto, del concetto della soggettività potenziato nella soggettività moderna, è la volontà di potenza, così come Nietzsche la teorizza. Nel pensiero nietzschiano della volontà di potenza, cioè nell'idea che non solo l'uomo, ma tutto ciò che è, sia gli enti viventi, sia la natura inorganica, altro non è se non l'espressione di una forza, di una potenza, viene, secondo Heidegger, portato alle estreme conseguenze il concetto metafisico della soggettità, la quale dunque nasce con Platone in forma ancora debole, forma che Heidegger designa appunto come soggettità, si potenzia nella soggettività moderna e trova infine la sua espressione massima ed estrema nella concezione nietzschiana, secondo la quale tutto ciò che è espressione di una volontà di potenza, è espressione di una forza, di una energia concepita in termini di volontà, volontà come determinazione propria di un soggetto.
0: In chiusura di puntata, ritorniamo dal professor Vattimo per capire meglio il senso dei timori verso la tecnica e verso la civiltà tecnologica ravvisati da Heidegger nella fase finale della sua vita. Sono considerazioni che restano valide ancora oggi, che la tecnologia ha compiuto enormi progressi nella sua incidenza nella profondità dell'esistenza umana.
2: Heidegger chiama metafisica una tradizione filosofica che copre praticamente tutta la storia della filosofia occidentale. Questa è una delle debolezze del suo discorso, su cui i critici tante volte hanno richiamato l'attenzione, che dà un quadro della filosofia occidentale troppo unitario, ma per fare della teoria è probabilmente necessario, è probabilmente necessario costruirsi uno schema storico di sfondo su cui lavorare, altrimenti non si teorizza, si fanno delle ricerche aneddotiche su questo o quel momento della storia del pensiero. Heidegger dunque pensa che la metafisica, che il termine metafisica sia un termine adoperabile per descrivere e valutare anche il divenire del pensiero occidentale, il quale si conclude, secondo lui, nell'Ottocento con l'idea nietzschiana di Friedrich Nietzsche della volontà di potenza, la quale esprimerebbe, come dire, il culmine di una affermazione della soggettività umana nei confronti di qualunque oggettività data davanti a noi. La volontà di potenza, secondo Heidegger, è quella che si manifesta nella tecnologia moderna, che fa del mondo un campo di sperimentazione, di operazione dell'uomo, e nient'altro che questo, cioè è reale in fondo tutto ciò che può essere posto in un esperimento scientifico e rifatto in un procedimento tecnico. La realtà è il campo della nostra manipolazione, il mondo è soltanto oggetto di manipolazione, le cose non sono altro che oggetti, ma gli oggetti sono ciò che è oggettivato. L'oggettività non è qualcosa che si guarda passivamente, è qualcosa che si produce attivamente nella scienza con l'esperimento e nella tecnologia con la produzione. La conclusione della metafisica secondo Heidegger è questa: come se a un certo punto l'uomo non fosse in contatto con altro che con se stesso, ma con un se stesso diventato puro soggetto produttivo, puro, potremmo dire, lavoratore, puro applicatore di tecniche per trasformare il mondo. Questa condizione, secondo Heidegger, comporta dei rischi e dei pericoli a cui, secondo lui, l'uomo dovrebbe cercare di sfuggire, e cioè comporta intanto il rischio, soprattutto il rischio, che il manipolatore stesso diventi a sua volta manipolato, cioè in una realtà tutta fatta di produzione il soggetto produttore diventa fatalmente anche un soggetto prodotto. Il pericolo, e del resto poi è quello che noi vediamo abbastanza intensamente realizzato nelle società della organizzazione totale, quella che i filosofi novecenteschi hanno chiamato così, cioè quanto più il soggetto è ridotto a un agente di produzione, tanto più esso diventa anche un oggetto di manipolazione. Bisogna che i lavoratori lavorino esattamente per quel numero di ore e che usino il loro tempo libero non tanto per stravagare, fingersi altro, diventare per esempio artisti, devono soltanto ricostituire le forze per produrre meglio.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
4: L'Everest è sempre stato il monte più alto del mondo, sì o no?
5: Sì. E invece no. No, perché se si prende come punto di partenza il centro della Terra, dato che la Terra non è una sfera perfetta, il monte più alto è Chimborazo.

0: mosche. Tutti noi siamo stati contenti. Le rondini invece no, non avevano a che magnà.
1: Tutto è relativo.
0: Quando una zanzara mi punge, io non sono entusiasta. La zanzara invece sì, poverina, perché te la magnà.
1: Tutto è relativo.
0: Una volta, da ragazzo, piangevo quando mia mamma voleva farmi indossare un paio di pantaloni che avevo due pezze nel sedere. Oggi mio nipote ha pianto perché sua mamma voleva che mettesse un paio di jeans troppo nuovi senza pezzi sul sedere e ne ha dovuto cucire due finte.
1: Tutto è relativo.
0: Sì, tutto è relativo. Anche il fatto che tutto sia relativo.
1: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
2: Orazio Orlando
0: con
3: Armando Bandini,
1: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: E ora, cari amici, eccoci alla sesta puntata
1: non
0: delle...
1: Non è la sesta.
0: Cioè, è vero. Cari amici, eccoci alla settima puntata
2: del nostro programma. Non è la settima.
0: Ma che puntata è? L'ottava?
1: Ma no, la quinta.
3: Orazio, che cos'hai?
0: Forse un po' di esaurimento nervoso.
3: Ma come ti permetti?
1: Senti, prendi questo.
0: Che cos'è?
1: Uno psicostimolante. Ti tira su di giro, ti dà la molla.
0: Sì, grazie.
2: No, non gli dare retta, non prendere quella roba, Orazio. No, non la prendere. Ma siete matti, uno psicostimolante, così si mette a parlare svelto, non si capisce più niente. No, prendi questo piuttosto.
0: E che cos'è questo?
2: Un tranquillante, prendilo. Allenta la tensione, ti toglie l'insicurezza, il senso di colpa e ti dà la serenità.
0: Grazie.
3: Fermo, Alt, non inghiottire quella pastiglia. Sei matto, un tranquillante. Così ti smolli un altro po', parli con il rallentatore e ci addormentiamo tutti quanti.
0: Insomma, basta! Oh, io vi ho portato qui alla radio come con me per cercare di realizzare un programma perfetto.
3: Bene.
0: E voi mi mettete nei guai già dal principio. No, non si fa così. Se lo sapevo, vi lasciavo a casa tutti e tre. Avete capito?
4: Bravo, così. Così ci arrabbia sulla stella. Grinta ci vuole, ovunque anche la radio. Grinta.
3: Guarda, forza, violenza ovunque, anche nella pubblicità. Grinta, decisione, un pizzico di crudeltà.
5: Strangolate un'arancia ed avrete una bibita deliziosa.
1: Denudate una banana.
0: Trassiatela con un coltello e avrete un'ottima.
3: Sadic Flor, l'insetticida che non uccide le mosche all'istante, no. Sadic Flor le tortura in maniera raffinata e le offende nei sentimenti più intimi facendole soffrire a lungo. Sadic Flor! Lo spray che sa di vendetta.
0: Blin blon. Mamma mia, ma io... Ma se ho ben capito... Per avere successo... Devo diventare cattivo.
1: Cattivello.
3: Malignetto.
2: Salacetto.
0: E come?
2: Un po' salace.
0: Salace come salce.
1: Appunto. Ma vedi il successo dei malalingua.
2: Alto sfottimento.
3: Kitch.
0: Ma io sono un mite.
6: Smitizzati.
7: Definizioni all'acido solforico.
1: Luciano Salce.
8: Iena sorridens.
9: Arbore Boncompagni.
8: Uno è poco e due sono troppi.
9: Giulietta Masina.
8: Tutto è perduto, fuorché Eleonora.
9: Ubaldo Lai.
8: Un impermeabile vestito da uomo.
9: Ovvero?
8: L'agente 007-er.

0: Orietta Berti.
1: Una polpetta in abito da sera.
2: Paolo Ferrari.
1: Mal dei detersives.
0: Alberto Lionello.
1: Un attore a base di carciofo.
0: Ernesto Calindri.
1: Un ex carciofo a base di attore.
2: Ma sei buono, sei buono. Più veleno ti vuole.
1: No,
3: non dico più, ragazzi, serie, non le dico più, e poi proprio contro i miei colleghi, che dice la SAI, società attori italiani, non è nel mio carattere, e poi che dice la gente?
1: La gente!
4: La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non è nostalgia, la gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
5: I discorsi della gente.
6: Per dire, ma questa inflazione è stata fermata, sì o no?
7: Io non lo so, io so soltanto che l'altro ieri ho tirato per aria una moneta da 100 lire e ne è tornata giù una da 50.

0: fatto in questi ultimi tempi?
1: Mi sono assicurato contro i rapimenti.
0: E come hai fatto?
1: Ho speso tutto, non c'ho più una lira.
0: Facessero tutti così?
1: Non resterebbe che rapire i rapitori.
0: Non mi dire.
1: Dico.
0: Ma no.
1: Ma sì.

0: ma è vero che Jacqueline è un agente segreta della CIA?
1: Sì, Mata Aristotile Onassis.
2: E come fossero acciù, pescato in fila per due, le pare che diventino matti.
3: E ho imparato a leggere le super bollette della SIP.
1: Sei stupefazienti!
3: Non lo dire forte, se no mi arrestano.
4: Una famiglia di 10 persone vive a Palermo con 40 lire al giorno.
0: Lo vedi che si può?
5: Ma come fa lei a pagare così poche tasse?
1: Posso delle precauzioni.
5: Quale?
1: Lo yacht rustico.
5: Sì.
1: Lo champagne in fiasco.
5: Sì.
1: E la Rolls Royce truccata 600.
5: Non mi dica.
1: Dico.
5: Ma no.
1: Ma sì.
6: Sono stato a Mosca.
4: Bella.
6: Bellissima, e si mangia benissimo.
4: Sì? Cosa hai mangiato di speciale?
6: Il pollo alla cacciaturian.

0: siete impazziti, mandare in onda un disco con queste parole?
1: Venuti alle tre ultime.
0: E a quale, se no?
2: Sei indietro, razzo mio.
0: Ma scusate, dire le cose chiare è come dire una parolaccia.
2: E con questo ti formalizzo.
1: Ora, le parolacce, chiamiamole così, parolacce, sono entrate nel linguaggio comune.
2: Ora non siamo più a 10 anni fa, ora...
3: Per del tempo rende anche il turpiloquio relativo.
1: 10 anni fa, per esempio, alla radio, ragazzo, non solo sarebbe stato proibito dire le cose chiare, ma anche altre parole più innocenti, come, non so, gambe, petto, sedere...
0: Nel senso di stare seduti, verbo.
1: Anche.
2: E anche la parola anche, nel senso di anche.
3: Nonché rompiscatole e mille altre.
0: Gesù.
2: No, quella era permessa.
0: E come si faceva quando in un copione capitavano quelle parole?
1: Beh, a parte il fatto che gli autori, conoscendo l'aereo che tirava, non ce le mettevano.
3: Qualora ce ne fosse scappata una, veniva tolta e sostituita con un colpo di fischietto.
0: Un colpo di fischietto?
3: Sì, così.
2: Al posto della parola mancante...
0: Non potreste farmi un esempio?
1: No, vabbè. Sei proprio come le donne, capisci solo gli esempi.
0: Ah.
2: Oh, cos'è da dire contro le donne?
3: Non cominciamo con le polemiche, forza con l'esempio.
4: Esempio di trasmissione radiofonica corretta col fischio.
2: Oh, finalmente sei arrivato. Perché ti sei fatto aspettare tanto?
3: Ho avuto del lavoro straordinario in ufficio.
2: Dimmi la verità. Lo sai che le bugie hanno le corte. Dimmi la verità e cruda.
3: E va bene, ti dirò la verità e cruda, purché tu non mi rompa le... Ho fatto tardi al caffè giocando a carte con un individuo della casa di Rim...
2: Come sarebbe dire di Rim...
3: Di fronte.
2: Avevo capito di rimpetto. E va bene, ma dobbiamo stare in piedi. Mettiamoci a... su questo divano.
3: Non mi piace il... quando ho da lavorare. Devo correre da quello del mio padrone di casa... al quale darei tanto volentieri un calcio nel...
2: Ma è mio cugino!
3: E a me che me ne... Vai a farti... tu e lui, brutti figli di... che non siete altro!
2: Come osi parlarmi così, vecchio!
3: Taci!

0: Ecco,
1: allora ritornando al discorso della
2: volessi dire magari permissività galoppante,
1: ma tu l'hai detto perché l'hai trovato scritto là sopra, nella punta,
2: anche tu l'hai trovato scritto
1: Angelina,
3: permissività galoppante.
2: Armando?
4: No, io non so dire galoppante.
2: Diciamo un po' ancora, permissività galoppante.
1: Ma perché vi volete far fare sempre delle figuracce, disgraziati assassini? Allora dunque, vabbè, allora ecco, è molto relativo perché il concetto è molto relativo, per il concetto di sconveniente o meno, perché se Cocciante avesse cocciato,
4: scusa, cocciato che vuol dire?
1: No, io l'ho trovato
2: me, cocciato,
1: no, e qui stava scritto sopra la punta.
2: Sì, ma che vuol dire?
1: Non lo so, quello l'ha scritto, cocciato. Ha detto cocciato.
4: Se cocciato avesse cocciato,
1: insomma, se Cocciante avesse cocciato 10 anni fa,
4: ecco, se avesse scritto.
1: Invece che oggi, la sua canzone Bella senza anima,
4: adesso spogliati.
1: Appunto, è quello con il verso adesso spogliati.
2: Scusa, non so se hai sentito Armando come dice bene adesso.
4: Adesso spogliati.
2: Per me è meglio di
1: no, Armando, sei troppo lussurioso. Dunque, appunto, il verso è adesso spogliati, per esempio, non sarebbe mai andato in onda.
2: Nel 1965.

0: 10 maggio 1975, ordine del giorno, decisione sulla opportunità o meno di mandare in onda o meno la canzone Bella senza anima di Riccardo Cocciante. La seduta è aperta.
1: Allora, che si fa con questa benedetta canzone Bella senza anima di questo benedetto signor Conciante, benedetto?
2: Riccardo.
1: Ah, no, benedetto, lui pensava a Croce.
2: Riccardo Conciante.
1: Ah, la si programma o no, yeah?
3: Ma è una bella canzone.
4: Certo, è un bel bolerone, una specie di mentenauti. Per essere bella, è bella, sì, lo so, le parole, però, sono scene.
1: Non tutto, per la verità, no.
4: Sì, lo so, suscitano idee o scelte. No, so, basterebbe quel verso e adesso denudati.
3: E adesso spogliati.
4: Sì, appunto, che vado a dire denudati. Troppo pericoloso, ecco.
1: No, dopotutto basterebbe cambiare quelle tre parolette con altre tre.
4: È una parola.
3: Sono tre.
4: Cambiarle come?
1: Io ho trovato. Invece di adesso spogliati, uno basterebbe dire e adesso vestiti come sai fare tu.
3: E adesso vestiti come sai fare.
4: No. Sì, un po' di raffiocinio, se uno canta adesso vestiti, cosa vuol dire? Vuol dire che la persona di sesso femminile di cui si parla fino a quel punto, cioè per più della metà della canzone, era svestita, cioè nuda. L'idea del nudo che vogliamo togliere dalla mente degli ascoltatori insorgerebbe in quel punto con maggior violenza e con effetto retroattivo. Tanto vale intitolare la canzone non già Bella senza anima, bensì Bella senza sottoveste. No, bocciamo sta canzone.
1: Un momento. Una soluzione c'è. Se noi precisiamo il capo di vestiario che la donna deve indossare, possiamo limitare al massimo l'idea del nudo della medesima.
4: In che senso?
1: Se per modo si cantasse e adesso vestiti, metti il cappotto blu, insomma vattene e non tornare più.
3: Che
4: cosa hai risolto con questo?
1: Ho risolto che se una donna si mette il cappotto vuol dire che sotto c'ha perlomeno il tagliere.
3: Una princesa, uno scemisì, una pipita, insomma.
4: Non ci siamo in questa canzone. La boccio.
1: Peccato. E se invece di questo maledetto adesso spogli, si dicesse adesso spigliati, mi spiego, l'uomo non vorrebbe più la donna spogliata, ma la vorrebbe soltanto un po' più spigliata.
3: Spigliata
1: su di giri, con un altro piglio, insomma un po' più allegra.
4: Sì, dopo tutte le cattiverie che quel pazzo scatenato le ha detto.
1: Ascolta. E adesso spigliati, non ti buttare giù, non te la prendere come fai sempre tu.
4: La boccio.
3: Un momento, che ne direste di e adesso svegliati e non dormire più.
4: Ma santa, ma come poteva dormire quella disgraziata con tutti quegli urlacci di quell'ergomeno?
3: È vero.
1: E adesso svogliati.
2: E che vuol dire?
1: Svogliati, levati tutte le voglie che hai.
3: Peggio che andar di notte.
1: E adesso sfogliati.
4: Ma che significa?
1: Non lo so, sfogliati, levati le foglie che hai nei capelli.
4: Quali foglie?
1: Basta una piccola rimonta. Uno parla dell'autunno, delle foglie che cadono.
4: Diciamo, basta, la canzone è bocciata. La seduta è chiusa.
3: E che cosa diciamo al signor Cocciante?
1: Che gli diciamo?
4: Che ripassi tra 10 anni, nel 1975. Ma vedrà che quella canzone lì non andrà in onda mai e poi mai.

0: Provatemi una curiosità. Stando a quello che voi dite, allora anche la canzone "Ma che ce frega, ma che ce importa" sarebbe stata intrasmissibile 10 anni fa.
1: Ma non so, forse.
2: Forse.
1: Ecco, quella no.
0: E perché?
3: No, è una canzone folk, al folk tutto è permesso.
2: Beh, certo, il folk in fondo è internazionale.
0: Ah, e allora cantiamola.
1: Sì, ma in una edizione Mac.
0: Come sarebbe a dire?
3: In una edizione particolarmente studiata per il mercato comune europeo. The Great Magnanch Society.

0: Noi amiamo e amate siamo, ma che, ma figurati.
1: Ma che fai con i quivesi?
0: Sì, già, sto tentando di riformarli, una riforma sostanziale, guarda.
1: Con tutte le riforme che ci stanno da fare, tu ti preoccupi di riformare i verbi.
0: Orazio, proprio così, ma dico, che abbiamo studiato a scuola? I verbi transitivi, intransitivi, i verbi riflessivi. Nessuno ci ha parlato mai dei verbi relativi.
1: Relativi a che?
0: A relativi a tutto! Guarda qua, per esempio, io amo, tu ami, lui o lei ama, è mica giusto.
1: E perché mica giusto?
0: Ma perché di solito che cosa avviene nella vita? Io amo una, tu ami un'altra, quell'altra ama me e la mia ama te. Insomma, ci aveva ragione Oronzo Marginati, un personaggio della Roma umbertina inventato dallo scrittore Locatelli, che così erudiva il suo pupo. I verbi, figlio mio, i verbi che ti insegnano a scuola sono tutti sbagliati, ma de quel po'. Dice, io curro, tu curri, colui curre. Piano, andiamoci piano. Io curro, va bene. Io posso correre perché sono un libero cittadino. Tu che sei tanto amico mio che ci diamo del tu, curri pure te per vedere che mi è successo. Ma colui che c'entra? Perché colui deve da correre? E se colui ha le scarpe strette, ma come? Se è tanto combattuto per la libertà e a questo povero colui ci vogliamo buttare un laccio al collo e tirarcelo dietro come un barbone qualunque. Io dico che colui non curre.
2: Forse questo Ronzo Marginati aveva ragione.
0: E quel po', per dire, io vado in automobile, tu mi guardi con invidia perché c'hai le scarpe rotte e colui sente la puzza della benzina. Ma c'è di peggio. Pigliamo per esempio il verbo sbafare. Io sbafo, tu sbafi, colui sbafa. Momento! Se io e tu sbafiamo, colui paga. Magari può essere che pago io, paghi tu, facciamo la romana, non so, facciamo come ci pare. Ma se sbaffiamo tutti, come può essere? Ho bisogno supporre un baio di colui, oppure paga quello che ha scritto la grammatica, o no?
2: Forse sì.
0: E per questo io mi arribello e sostengo che i verbi sono relativi agli interessati e dovrebbero essere coniugati così. Io curro, tu c'hai una cambiale protestata, colui fischia Love Story. Oppure, io canto, tu te ne vai, colui si attura le orecchie. Io corrompo, tu ricatti, colui in sabbia. Noi lo sappiamo, voi state zitto, coloro pagano. Capito?
1: Ho capito. Io ti ascolto. Tu la pianti. Armando respira e Angiolino mette un disco.

0: Tarsio dice di mettere un disco anche e lei se ne approfitta.
1: No, chiariamo, non sono io che ho messo il disco. Lui ha detto Angiolina mette il disco, ma l'hanno messo dalla regia.
0: Sentiamo,
1: no,
0: sentiamo.
1: Sentiamo, non sono così megalomani, ragazzi. Certo,
2: tu. Che figura no, volete fare? Almeno avessi fosse suonato, che so, da Armandino il suo complesso.
1: Dai, era uno scherzo.
3: Sei una mammola, mo fa la mammola.
4: L'erba verde appena tagliata.
0: Beh, questo si confà, Angiolina, l'erba verde appena tagliata, sì.
4: Alga di mare.
0: Alga di mare, bronzata. Beh, complimenti, signora.
4: Angiolina,
0: devo dire, sei così. Mentre ti guardi allo specchio e ti piaci.
3: È bello.
1: Insomma, ragazzi,
3: tutto di fuori, niente di dentro.
1: Oh.
0: Senti, ma quando incontri Enrico che cosa gli dici?
1: Lo bacio come minimo.
0: Beh, ho capito.
3: Angiolista, ma alla radio non si dicono queste cose, capito?
0: Ma lei non lo bacio mica alla radio.
3: Bel bacio, noi ci
0: facciamo tutto. Adesso andiamo a quello che cantiamo tutti, forse bacia pure noi, Angiolina.
3: Delinquente, la vuoi finire?
0: Bacio?
3: Ma
0: voi vedi che ci sono, si scoprono le ragioni per cui aveva messo il disco.
4: Apri la porta, il tuo paradiso è qui.
0: Eccomi qua.
3: Insomma, volete finire, sennò che vengono tutti a funzionare, tutti gli uffici scendono qua.
1: Lasciate sentire questa canzone, che è così bella.

0: chiudi la porta più nessuno lo... Beh, non c'è da renda, eh.
1: Lascia aperta la porta, insomma.
2: Sì, ecco, io la lascio aperta.
3: Sì, lascia
2: non
3: aperta.
2: Non si sa mai chi può entrare.
3: Sì, a Gelsomino del Sud.
1: A Gelsomino del Sud.
2: Magari di Torino, eh?
0: Gelsomino del Sud. Grazie, lo ha impressionato.
4: A Gelsomino del Sud. Noi le donne vivere, non le vogliamo.
1: Senti, ma vogliamo porre un punto a questa cosa, il disco d'Angiolini, andare avanti?
4: Sì, andiamo.
1: Complimenti.
4: Avanti.
1: Grazie.
2: No, grazie.
4: Brava di questo autoincensuramento che ti sei fatto.
5: L'angolo dell'epigramma, presentato da
6: Sentenziarius,
1: Lapidarius,
7: Salivarius,
5: capo ufficio.
6: Sotto il vestito di grisaglia ha la calzamaglia e la coda di paglia.
5: Un uomo prudente.
1: Non salirò mai, ahimè, su una macchina guidata da me.
5: Rammarico.
7: Quanto ho sofferto quando ho saputo che l'inventore dell'alta fedeltà è cornuto.
5: Lo sbaglio.
6: È sbagliato raccontare le favole ai bambini per ingannarli. Bisogna raccontarle ai grandi per consolarli.
5: Invito mistico.
1: Bello il cartello a fianco dell'altare. Si prega di pregare.
5: De profumis.
7: Tutti deodorati, domani verremo morsi dai nostri cani.
5: Maestra innamorata.
6: Buona, passionale, remissiva, l'odore dei gerundi la stordiva.

0: Ignazio, che c'è? Che hai? Perché scuoti la testa?
1: No, io non sono convinto di sto programma.
0: E invece non è malato.
2: Sembra, a noi, perché ci siamo dentro fino al collo e ci mettiamo a ridere, quelli ridono, tu ti metti pure a ridere, quell'altro fa lo spiritoso.
0: Perché mi diverto.
2: Tutti voi, ma i critici che ci ascoltano, che si mettono a ridere pure loro. Che diranno i critici di questa trasmissione?
0: Cosa vuoi che ne dicano? Ne diranno male.
2: Dici?
0: Ma certo, il critico radiotelevisivo non è buono se non è cattivo. E poi, il mestiere del critico è criticare, sempre, ovunque, tutto.
3: I due critici.

0: come la va? Come
1: in campagna anche tu?
0: Sì, purtroppo. Io non so che cosa ci trovi di bello la gente in campagna. Hai visto quante facce rovinate dall'aria fine?
1: Sì, forse. Ma vedi, la campagna è un'altra cosa. C'è più gusto.
0: A che cosa?
1: A guardarsi in giro. Per esempio,
0: sì,
1: guarda il sole che sorge.
0: Lo vedo.
1: Adesso, dico io, ti sembra bello, ma ti sembra quello il modo di sorgere.
0: Poveraccio, poveraccio, invecchia anche lui, poveraccio.
1: Sì, lo ammetto. Ma da quando in qua si albeggia così?
0: Parole sante, si albeggia così, parole sante. Guarda il rosa di quella nuvoletta, tu guarda il rosa di quella... Guarda il rosa di quella nuvoletta come fasullo.
1: E quell'arancione laggiù?
0: Sì.
2: No.
1: Per me! Ha voglia far mostre tutti i giorni, per me il sole è finito.
0: Peccato, eh? Guarda, collega, peccato, perché fino a poco tempo fa ci dava delle albe, una più bella dell'altra.
1: Passabili, non belle.
0: Perdona, guarda che l'alba del 4 maggio 1968 era notevole.
1: Prima maniera.
0: Sì, però era notevole.
1: Sai che ti dico? Dove il sole è ancora abbastanza forte è nei tramonti.
0: Sì, i tramonti gli riescono meglio, effettivamente.
1: Uno, riescono... ogni tanto.
0: Poveretto, anche lui se ne va. Passando di farlo in forma. Piuttosto, lo sai chi è in forma, molto in forma in questi ultimi tempi?
1: No.
0: La Luna.
1: Ma va?
0: No, ne parlano tutti, su tutti i giornali.
1: Davvero?
0: Una di serie, naturalmente.
1: Figaro?
0: Anche le Figaro, Times di Terreo. Sì, ti assicuro che la Luna, da qualche anno, sorge cava con un certo stile veramente personale.
1: Dici?
0: Una sobrietà di tinte, si tiene su certi toni, come dire, piatti, un po' freddi.
1: Ma?
0: Bellissimi. Devi venirla a vedere come una di queste sere.
1: Ti credo.
0: Sì.
1: Ma se la Luna non si mette in mostra al pomeriggio, io alla sera ho altro da fare che andare alle personali della Luna.
0: Sì, effettivamente è diventata un po' stitica con le mostre personali la Luna, sì, è vero. Da un po' di tempo Sole, Luna, Marte...

0: Visto i critici, quelli criticano i critici, vabbè, il loro mestiere, ma quelli hanno una cosa maligna dentro che devono dire, fare. E poi uno come fa? Uno si trova così e quelli poi criticano e dicono e uno non sa che cosa combinare, se gli va bene, se gli va male. Essere o non essere nell'indice di gradimento. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Chi la vuole vestiti, chi la vuole nuda.
1: Parli della verità?
2: Sì, parla della verità, che tu vuoi che parli un'altra cosa. Ma che sei pazzo?
0: Ma stiamo parlando di una cosa seria, Sandro. C'è l'ascoltatore del nord, poi c'è quello del sud. Quelli
2: del sud sono prude, per esempio.
0: Si scandalizzano subito. Poi c'è chi ama la radio, chi ama la TV, chi preferisce la figliodefusione.
3: Perché ti fermenti nei dubbi?
2: Perché voi siete voi tre, assassini, delinquenti. Mascalzoni, voi tre, che mi fate venire i dubbi, ma che da possono?
4: Dubbi, sono dei dubbi.
5: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
4: Dubbi, sono dei dubbi. Dubbi, sono dei dubbi.
2: Il primo abbonato al telefono, a chi telefonava? A se stessi?
0: Eh no, perché trovavo occupato. E allora?
2: Se la mela fosse stata marcia, Eva l'avrebbe offerta ad Adamo. E se fosse stata marcia, Guglielmo Tell sarebbe riuscito a trafiggerla. E se fosse stata marcia, Newton, ricevendola in testa, avrebbe scoperto la forza di gravità. O si sarebbe fatto smacchiare il vestito.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico
4: perfetto. Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
1: Ma ne è stessa cosa.
2: Sì, ma in francese ovviamente.
0: Se per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
3: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci!
6: Ma insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
4: Sì, una volta.
6: Cose incredibili, io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto, io sono bello, che ne so? Sì, o io sono bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
6: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamo la bella...
6: Sì! Tutto è relativo.

Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Seconda trasmissione. Come usa la radio un partito di massa?

Secondo appuntamento con Radio Praga e con la sua eccezionale documentazione sonora. Nella puntata di ieri, quella introduttiva, abbiamo sottolineato la rilevanza storiografica del materiale, reso finalmente accessibile agli studiosi italiani, che è conservato negli archivi della radio cecoslovacca. Si tratta di documenti decisivi per capire il clima della Guerra Fredda e in particolare quel suo versante costituito dalla guerra per onde, lo scontro muro contro muro tra le contrapposte emittenti radiofoniche. La documentazione archiviata nel castello di Prerov nad Labem si riferisce a due distinte realtà operative. La prima è quella relativa alla trasmissione Oggi in Italia, gestita in maniera del tutto autonoma dal Partito Comunista Italiano, con un materiale propagandistico elaborato da una redazione i cui connotati umani e caratteriali si trovano magistralmente descritti nell'ultimo romanzo di Peppino Fiori, Uomini X, edito recentemente da Einaudi. La seconda è quella relativa alle emissioni in lingua italiana della radio ufficiale cecoslovacca, attivate a partire dal 1936 e riprese e potenziate dopo l'instaurazione del regime comunista nel 1948. Nella puntata di ieri abbiamo esaminato soprattutto testi di Oggi in Italia, da noi rintracciati in archivio unicamente per il 1951. Oggi affronteremo invece anche l'altro tipo di documentazione per illustrare un tema che riguarda però direttamente la storia del Partito Comunista Italiano. Si tratta di vedere in modo specifico come veniva usata la radio all'interno dei riferimenti pedagogico-autoritari che segnavano il progetto culturale del Partito Comunista Italiano. A Praga, infatti, le linee e i temi della propaganda ufficiale del PC si presentavano, come dire, quasi allo stato puro, senza

0: del ciascuno al suo posto che caratterizzava l'interpretazione staliniana del partito di integrazione di massa su cui ci siamo già soffermati nella puntata introduttiva di ieri. In questo senso è importante cominciare oggi con un primo documento legato proprio al tema dell'importanza della radio. Dalla rubrica La Nota del Giorno, trasmessa il 7 maggio 1953, ascoltiamo i commenti relativi alla giornata della radio celebrata in URSS, che è un esempio molto efficace per illustrare il ruolo delle comunicazioni di massa in un regime totalitario.
1: La Nota del Giorno.
2: Oggi è stata festeggiata la giornata della radio, che ogni anno ricorre il 7 maggio nell'URSS e nei paesi a democrazia popolare. Il 7 maggio 1895, difatti, lo scienziato russo Aleksandr Stepanovich Popov presentò alla sessione della Società Fisico-Chimica il primo radioricevitore del mondo. L'organo del Partito Comunista Cecoslovacco, Rude Pravo, riporta oggi un articolo del vicepresidente del Comitato della Radio Cecoslovacca, Josif Vrabec, il quale mette in rilievo la missione delle radio sovietica e cecoslovacca. Nell'articolo è detto, fra l'altro, «Il numero dei nostri radioascoltatori è in continuo aumento. Oggi la radio ha 2.717.000 abbonati, cioè il 163% in più che nel 1937. Dietro suggerimento del Partito Comunista e del governo cecoslovacco, nell'estate dell'anno scorso si è iniziato in Cecoslovacchia, con l'aiuto delle esperienze sovietiche, l'edificazione della televisione, che alcuni giorni fa ha iniziato le sue trasmissioni sperimentali. In nessun paese capitalista la radio non ha e non può avere una missione così nobile come da noi nello Stato dove il padrone è il popolo. In tutti i paesi capitalistici la radio serve esclusivamente agli interessi della borghesia. La sua missione principale è di ingannare la gente ed elogiare il modo di vita borghese, diffondere l'isterismo bellico, calunnie e diffamazioni contro l'URSS.
3: Josif Vrabec conclude il suo articolo scrivendo: «La nostra radio aiuta il nostro paese nell'edificazione pacifica, nel consolidamento dell'amicizia tra i popoli. Dice la verità sulla vita dei nostri popoli, dei nostri successi, nell'edificazione di una nuova vita. Parla della vita nell'URSS e nelle democrazie popolari. La nostra radio ha anche numerosi ascoltatori all'estero. Gli ascoltatori che ci scrivono dagli stati capitalistici esprimono nelle loro lettere calorosi ringraziamenti alla nostra radio per le trasmissioni che ogni giorno vanno in onda in 14 lingue.
0: Sempre restando su questo tema specifico, importante appare anche il versante che confronta i temi, le voci, i contenuti della propaganda comunista con le tecniche più strettamente legate all'uso del mezzo radiofonico. È un versante, tanto per dire, che ci consente di dare giudizi appropriati anche sulla capacità dei comunisti di coniugare la modernità delle tecniche propagandistiche con l'arcaicità di alcuni argomenti più adatti, e questo lo vedremo bene nelle puntate successive, ad un universo rurale e contadino che non al contesto di un paese in rapida trasformazione industriale. Questa volta, da una trasmissione di Oggi in Italia, per la precisione da quella andata in onda il 14 gennaio 1951, ascoltiamo una fiaba, Guidina, dal titolo Guidina, risultata vincitrice al concorso per la più bella fiaba indetto dall'Unità di Milano.

0: Guidina. Il concorso per la più bella fiaba, indetto dall'Unità di Milano, è finito, vinto da Loredana Vezzali, una ragazza sedicenne che da 7 anni fa la donna di servizio in un piccolo paese vicino a Modena. Ha vinto perché è la storia di una bambina povera, raccontata semplicemente da una bambina povera. Si intitola Guidina. Ascoltatela, amici, e raccontatela domani ai vostri bimbi, che a quest'ora riposano.
1: Viveva una volta, alla periferia di un piccolo paese, Guidina. Assieme a lei la povera mamma, ma erano tanto povere, che la mamma doveva fabbricare con le proprie mani delle statuine che Guidina vendeva al paese. Fu proprio alla vigilia di Natale che Guidina non ne vendette neppure una. Stanca e affamata, decise di andare a bussare alla porta delle famiglie più ricche del paese, ma a qualunque porta bussasse, riceveva una risposta.

Alla sera della vigilia si sta tutti a casa, radunati intorno alla propria tavola, ad aspettare la nascita del bambino Gesù. Allora Guidina rispondeva: «Io non l'ho una tavola, perché sono povera. E la mia mamma l'ha venduta quando non avevamo da mangiare. Ora non abbiamo né tavola né da mangiare». Ma nessuno aveva compassione di lei. Allora Guidina decise di andare a casa. Si fermò. Sedette all'angolo di una casa, sentendo i piedini nudi intirizzirsi dal freddo. E in quell'istante l'immagine del babbo morto in guerra le comparve davanti. La bambina lo abbracciò e disse: «Babbo, portami con te, qui fa freddo, io ho fame». Le campane suonavano, era mezzanotte. La mamma pensava: «La mia Guidina avrà trovato qualche buona famiglia che le avrà dato una tazza di latte come si dà una propria figlia». Allora si coricò nel giaciglio accanto al camino spento. L'alba del giorno di Natale trovò all'angolo della casa una bambina che stringeva tra le braccia una cassetta di statuine. Era Guidina, che con l'innocenza di tutti i bambini era andata a bussare alla porta di tante famiglie ricche, ma non era andata a bussare alla porta dei poveri, credendo che fossero troppo poveri per aiutarla. Non aveva pensato, la povera Guidina, al vecchio proverbio che dice: «Cuore ricco, cuore avaro». E proprio la vigilia di Natale i cuori avari avevano fatto morire una bambina innocente.

0: Da una trasmissione del 5 gennaio 1956 vi proponiamo invece una rubrica, il taccuino del postiglione, che introduce una importante chiave di lettura per leggere i principi ispiratori di Radio Praga. Si trattava di fatto di moltiplicare al massimo i punti di contatto con gli ascoltatori, favorendo rubriche di posta e di corrispondenza, concorsi a premi, tribune libere aperte alla partecipazione di tutti, quasi un'anticipazione, quindi se volete, del talk show che avrebbe caratterizzato l'era televisiva, in particolare quella degli anni Ottanta. In questo senso, nei confronti dei regimi totalitari affermatisi tra le due guerre mondiali, qui ci imbattiamo in una prima forte discontinuità. Il messaggio autoritario diffuso dalla radio fascista e soprattutto da quella nazista era diretta dall'alto verso il basso. Presupponeva un ascolto esclusivamente passivo all'interno di linee rigidamente prefissate e controllate dagli apparati politici del regime. Qui le linee del progetto autoritario si sposano con una più moderna concezione dell'uso delle comunicazioni di massa, basata più sul coinvolgimento attivo che sulla recezione passiva.
1: Dai, mentre si verificava quello che era il miglioramento del Tenantale domenica 18 ottobre, la sfilata della polizia a Roma, durante la quale sono stati
2: Cari amici in ascolto, oggi iniziamo la trasmissione della nuova rubrica settimanale Taccuino del Postiglione, che sorge dall'unione delle nostre due precedenti rubriche, Le risposte agli ascoltatori e La tribuna degli ascoltatori. Questo, cari amici, vi dice già quale sarà il contenuto della nuova rubrica, rispondere alle vostre domande e anzitutto a quelle che si riferiscono alla Cecoslovacchia, alla vita e al lavoro del nostro popolo. E vogliamo darvi nel contempo la possibilità di esprimere le vostre opinioni sulle cose, sugli avvenimenti di interesse generale. In altre parole, vogliamo che questa rubrica divenga una piattaforma di scambio di opinioni e informazioni e così facendo intendiamo modestamente contribuire alla conoscenza reciproca e ad avvicinare e affratellare i nostri popoli.
3: La settimana delle feste di fine d'anno ha visto giungere nella nostra redazione una ricca messa di lettere e in particolare di auguri e saluti. Ricambiamo perciò anzitutto di cuore i nostri auguri più sentiti a tutti.
4: Ed ora vediamo un po' qualche lettera più da vicino.
5: Gli ascoltatori Brognoni da Siena, Benatti e Vecchi da Modena, Di Stefano da Teramo, Benedetti e Ribuoli da Modena, Furati, emigrato in Francia, Golinelli e Balestrazzi, pure da Modena, inviano calorosi saluti alla piccola Adriana Bellucci, che come noto si trova ospite della Cecoslovacchia per curare la poliomielite e si interessano pure del decorso delle cure.
4: Come molti di voi avranno sentito, proprio ieri sera abbiamo trasmesso un servizio registrato dalla clinica di Janske Lashne, dove Adriana si trova in cura. Diamo perciò la parola al radiocronista che ha eseguito il servizio.
3: Adriana, cari amici, l'ho trovata di ottimo umore. Ha trascorso le feste assieme alla mamma. Naturalmente era un po' dispiaciuta per la lontananza del suo papà, dei parenti, amici e anche del suo cagnolino di cui è letteralmente innamorata. Ma i nuovi amici che ha trovato in Cecoslovacchia hanno fatto del loro meglio per farla felice e le hanno pure portato tanti regali. Le cure, naturalmente, come logico per una malattia del suo tipo, sono lunghe, ma proseguono in modo soddisfacente. Adriana viene ogni giorno sottoposta a continui massaggi, impacchi caldi ed esercizi di speciale ginnastica. E i medici sperano che dopo un periodo di circa 6 mesi Adriana possa sostenersi in piedi da sé.
4: E da questo punto non si può fare a meno di citare una lettera. Lettera inviataci dall'Italia, dal padre di Adriana, il quale ci scrive.
5: Non ho parole sufficienti per ringraziarvi, per dimostrarvi tutta la mia riconoscenza per il dono natalizio che mi avete fatto con la vostra trasmissione della sera di Natale. I vostri auguri sono stati più graditi e più cari, anche perché corredati dalla voce della mia bambina e da quella della mia cara moglie, delle quali sento tanto la mancanza. Malgrado ciò, sono tranquillo, perché le so trattate con tutte le gentilezze possibili ed immaginabili, perché ho fiducia nelle speciali cure che vengono praticate alla bambina e nell'indiscusso valore dei professori e dei dottori curanti.
0: Adriana, la bambina poliomielitica che campeggia al centro di questa puntata del Taccuino del Postiglione, rinvia immagini consuete del nostro spettacolo televisivo. Pensate ai casi di varia umanità che imperversano al Maurizio Costanzo Show. Ci tengo a questi accostamenti che sono un po' arditi e anche un po' arbitrari, detto francamente, perché le analogie sono molto difficili in un campo come questo, però ci tengo proprio per sottolineare in qualche modo come ci fosse un intento moderno o modernizzante comunque nell'uso della radio da parte della redazione di Radio Praga. Ancora una puntata in questo senso del taccuino del postiglione, questa volta del 9 febbraio 1956. È un documento importante anche in chiave contenutistica per illustrare il modo con cui Radio Praga sviluppava il confronto tra la realtà italiana e quella cecoslovacca, ma su questo poi torneremo ampiamente in seguito. Quello che è importante sottolineare qui invece nella chiave di lettura adottata per questa puntata è il rapporto che si instaurava tra l'emittente cecoslovacca e i suoi ascoltatori italiani, la cura costante di aprire canali di collegamento diretti come quello rappresentato dal concorso sul tema L'avvenimento più interessante della mia vita.
1: Dai, mentre si cercava quello che era il miglioramento del tema d'ora, domenica 18 ottobre, la sfilata della polizia a Roma, durante la quale sono stati
3: il taccuino del postiglione.
2: Eccoci quindi nuovamente all'appuntamento del giovedì in questa nostra rubrica, nella quale, cari amici, citiamo le lettere che ci avete inviato e rispondiamo alle vostre richieste. Se volessimo citare tutti coloro che ci hanno scritto la scorsa settimana, anche questa nostra odierna rubrica se ne andrebbe tutta in un lungo elenco, perciò dobbiamo limitarci a ricordare soltanto alcuni. Agli altri risponderemo per lettera.
5: Abbiamo ricevuto una lettera interessante dall'ascoltatore Sbarra di Hainan, in Belgio, che recentemente ha ascoltato questa nostra rubrica assieme ad alcuni amici ed alcuni di essi hanno messo in dubbio l'autenticità delle lettere che avevamo citate, affermando che si trattava soltanto di propaganda. Per poterli convincere del contrario, egli vuole una risposta alla domanda: quale differenza c'è fra l'operaio cecoslovacco e quello italiano?
3: Il signor Sbarra ci scuserà anzitutto se rileviamo che questa domanda non è formulata con molta chiarezza. Noi pensiamo che in sostanza non vi sia differenza tra l'operaio cecoslovacco e quello italiano. Siamo convinti che ambedue desiderano prima di tutto vivere nella pace, vivere bene e felicemente. Resta però da vedere se hanno le condizioni per farlo. Nel nostro paese gli operai non lavorano per ingrossare i profitti di un singolo capitalista, ma il loro lavoro va a vantaggio di tutto il popolo e quindi di loro stessi. Le fabbriche sono di proprietà collettiva e il popolo le amministra attraverso il proprio governo popolare sulla base di un piano nazionale, il quale ha per obiettivo generale l'aumento del tenore di vita materiale e culturale della popolazione.

0: Ecco, una domanda postaci dall'ascoltatore Andajani di Bari, il quale vuole appunto sapere che cosa si pensa in Cecoslovacchia del neorealismo italiano.
1: Centinaia di migliaia di spettatori, come pure i cineasti cecoslovacchi, sono rimasti entusiasti dei film italiani come Roma città aperta di Rossellini o Ladri di biciclette di De Sica, quest'ultimo forse l'opera più umana e profonda della cinematografia italiana contemporanea. Sono rimasti commossi dopo aver visto Chouchat e impressionati profondamente da Roma ore 11, i cui attori sono divenuti nel nostro paese veramente popolari. Come popolari sono i film Achtung Banditi, Non c'è pace tra gli ulivi e Due soldi di speranza. Questi film colpiscono ed appassionano lo spettatore cecoslovacco per la loro veridicità immediata, umana e sconvolgente addirittura, e soprattutto per il messaggio di aspirazione ad una vita migliore che essi contengono. È necessario porre in rilievo il buon gusto e la maestria artistica con cui sono stati creati. È interessante constatare come il nostro pubblico sia stato colpito in particolare da un aspetto di questi film, espresso forse nella maniera più evidente in Due soldi di speranza di Castellani, e cioè l'aspetto in cui balza in rilievo magistralmente il carattere dell'italiano semplice, la sua vita, i suoi sentimenti ed aspirazioni, come pure il colore e la grazia del suo paese. Questi film contengono quegli elementi inimitabili di carattere italiano che riescono a conquistare il cuore del pubblico cecoslovacco.

0: E così, cari amici, concludiamo questa odierna rubrica in attesa di altre lettere, alle quali risponderemo ben volentieri.
1: Un momento. Non dimenticare di far presente ai nostri ascoltatori che abbiamo lanciato un concorso sul tema «L'avvenimento più interessante della mia vita». Su questo tema, l'avvenimento più interessante della mia vita, tutti possono scriverci. Il concorso è aperto sino al 15 marzo, con premi in denaro da 10.000 a 30.000 lire e in prodotti cecoslovacchi di esportazione. Partecipate quindi tutti al nostro concorso «L'avvenimento più interessante della mia vita». Illustrate come più vi aggrada l'avvenimento più interessante della vostra vita e inviate le lettere a Radio Praga, trasmissioni estere, Cecoslovacchia. E vi auguriamo di essere voi i fortunati vincitori.

0: Il concorso ebbe un successo strepitoso, molti scrissero di politica o, per dirla come diceva lo speaker di Radio Praga, espressero i loro sentimenti democratici scrivendoci che il giorno più bello della loro vita è stato quello della caduta del fascismo. Sono componimenti profondi di esperienze, commentavano a Radio Praga, pervasi di ottimismo e fiducia in una vita migliore che illustrano nella loro maggioranza attraverso fatti vissuti gli aspetti migliori del popolo italiano. Vi proponiamo adesso la puntata del Taccuino del Postiglione del 5 aprile 1956, quella proprio con la proclamazione dei vincitori del concorso.
1: E così, cari amici in ascolto, siamo giunti alla conclusione del nostro grande concorso, l'avvenimento più interessante della mia vita. Un concorso che ha letteralmente inondato la nostra redazione di centinaia di componimenti. Un concorso che ha confermato la nostra convinzione che gli italiani sono dotati di grande talento artistico, poiché anche i più semplici dei componimenti giuntici hanno saputo tratteggiare magnificamente la realtà della vita. È stato un concorso che ci ha aiutato a conoscere meglio i nostri ascoltatori, poiché nei componimenti da essi inviati ci hanno illustrato con efficacia i più interessanti ed importanti avvenimenti della loro vita. Sono componimenti profondi di esperienze, pervasi di ottimismo e fiducia in una vita migliore, che illustrano nella loro maggioranza, attraverso fatti vissuti, gli aspetti migliori del popolo italiano. La sua vitalità, il suo amore per la vita, per la giustizia, l'ottimismo, la sua innata allegria e nel contempo coraggio e desiderio profondo di felicità.
2: La reciproca comprensione avvicina le genti, perciò faremo una scelta dei migliori componimenti inviatici dai nostri ascoltatori, li tradurremo in lingua ceca e li distribuiremo affinché li leggano anche i nostri cittadini. Così anche i vostri componimenti, cari amici, diventano portatori di comprensione, rafforzano l'amicizia tra i nostri popoli. In questo consiste il risultato maggiore del nostro concorso e crediamo quindi che a buon diritto possiamo esserne tutti orgogliosi.
3: Ed ora, cari amici, vi leggiamo alcuni dei componimenti risultati vincitori che sono già stati citati nella nostra rubrica oppure lo sono oggi per la prima volta. Per primo leggiamo un brano del tema inviato da Ettore Baraldi, al quale il sorteggio ha assegnato il primo premio di 30.000 lire.
4: I braccianti stavano fermi sul limitare del campo discorrendo. Io ero in disparte, guardavo la terra lontana senza confine e avevo paura. Paura non so di che, ma ero piccolo in un gran mondo di terra. Il caporale fischiò, ci si mosse. Le prime zappate di terra sono divertenti per uno che non abbia mai zappato. Ma gli altri vanno avanti, ti lasciano indietro. Le mani tenere e bianche ti fanno male. Le prime vesciche di sangue e non resisti più. Allora cerchi di scappare per un po' dietro l'argine. I vicini ti tirano avanti. E tu, mentre piangi per il dolore, guardi la zappa ritta dietro la fila dei lavoratori che si perde lontana. Quando ritorni in fila, i braccianti ti guardano di sottecchi, maliziosamente. Vedrai, passerà, tocca a tutti. È il primo giorno, poi ti abitui. Così dissero a me. Nessuno mi disse niente perché ero scappato. Erano scappati anche loro, un giorno. Qualcuno mi guardò e bestemmiò. Ero diventato uno di loro in un sol giorno. Ero entrato nella vita. Quella prima giornata di lavoro è l'avvenimento più importante della mia vita. Qualcuno incapace a riconoscere nel lavoro un fatto determinante nella vita, importante e nobile, potrebbe anche ridere. Non capirebbe che cosa significa entrare nella vita della grande massa di popolo che lavora e lotta per vivere e conquistare un domani più sereno e bello. Ecco perché quel giorno segna nella mia vita l'avvenimento più interessante.
0: Il primo giorno di lavoro come un rito di iniziazione, come l'ingresso all'interno di una comunità guerriera, a riprova del lavoro come elemento forte di un'identità granitica nell'autorappresentazione dei militanti comunisti italiani. Ma su questo aspetto, proprio legato al rapporto tra autorappresentazione e realtà, torneremo ampiamente nelle puntate successive. Tornando invece al concorso, ai temi inviati a Radio Praga sull'avvenimento più interessante della mia vita, devo dire che alla fine ne erano arrivati quasi un migliaio, tra i quali, sovvertendo ogni criterio meritocratico, furono selezionati 30 per affidare poi al sorteggio la scelta dei tre vincitori. Il primo premio di 30.000, l'avete appena ascoltato, andò ad Ettore Baraldi, che aveva fatto proprio questo racconto legato al valore del lavoro. 20.000 lire a Dino Incerti e Luigi Balestrazzi, 10.000 a Fanny Serafini, mentre gli altri toccarono a chi un vaso di cristallo di Boemia, a chi una statuina del famoso bambino Gesù miracolo di Praga, tra virgolette, cito dal documento di Radio Praga, a chi è infine un vaso di cristallo con in rilievo figure sportive. Ma i premi contavano poco. Come scrisse Pietro Marassi da Udine, sono certo di essere escluso da questo concorso perché durante la mia vita non ho passato belle giornate, anzi, il contrario. La più bella giornata della mia vita deve ancora venire e sarà quando il Partito dei Lavoratori andrà al potere. Ancora un concorso adesso, questa volta riservato ai bambini, nell'ambito della trasmissione del 10 aprile 1956, Gli amici di Pierino e di Irene. Pierino e Irene, il concorso a premi per chi invia una fotografia, servono in questo caso ad esemplificare, da un lato, la segmentazione del palinsesto per fasce di età e di appartenenze sociali e professionali. Vi ricordate, nella puntata introduttiva ci siamo soffermati su questo aspetto particolare del progetto pedagogico autoritario del Partito Comunista Italiano e di come questo progetto si riversasse all'interno del palinsesto di Radio Praga. E dall'altro invece le tecniche di coinvolgimento del pubblico adottate con molta efficacia dalla redazione delle emissioni in lingua italiana della stessa radio cecoslovacca. Ascoltiamo adesso, proprio dal 10 aprile 1956, questa trasmissione dedicata a un concorso fotografico bandito per Gli amici di Pierino e Irene.
3: Gli amici di Pierino e di Irene.
5: Cari amici in ascolto, il sorteggio odierno è riservato solo a coloro che ci hanno inviato la loro fotografia.
2: Cari amici italiani, abbiamo qui il nostro grande albo e ogni vostra fotografia, oltre al nome, ha anche un numero.
3: Martin ha nelle mani un sacchetto contenente oltre 200 numeri, tanti quante sono le fotografie che ci hanno finora inviato gli amici di Pierino e di Irene. Ora estrarremo il primo numero e vedremo a quale fotografia corrisponderà sul nostro albo.
2: Cari amici, attenzione!
5: Mentre suonavano le nostre fanfare, Martin ha estratto un numero. Vuoi dirlo, per favore, a voce alta?
3: È il numero 1.
5: Dato che il numero è molto basso, lo troveremo subito, senza sfogliare molte pagine. Ecco qua, ragazzi, mi sembra che lo conosciate molto bene, dato che ci scrive spesso.
2: Si tratta della fotografia di Gnani Valerio, che riceverà un modello di trattore Zetor 25 con ruote gommate.
3: Caro Valerio, siamo contenti che hai vinto, anche perché sei un nostro vecchio ascoltatore. Congratulazioni e auguri.
5: Come avete visto, cari ragazzi italiani, il numero era molto basso ed è stata anche per noi una sorpresa.
0: Se i concorsi e le rubriche di corrispondenza segnalano il versante della modernità delle tecniche radiofoniche adottate da Radio Praga, i contenuti restano quelli segnati dalla forte vocazione pedagogico nazional popolare del progetto culturale del PC. In chiusura di questa seconda puntata vi proponiamo due esempi di trasmissioni che vanno proprio in questa direzione. Il primo è relativo al programma di Oggi in Italia, andato in onda il 16 gennaio 1951. In questo caso, come ascolterete, il tema della protesta contro gli ambienti guerrafondai degli Stati Uniti viene coniugato con un'ambientazione da bar di paese e con temi che forse in altri contesti ideologici avrebbero potuto definirsi tranquillamente sciovinistici o nazionalistici.
3: Protestiamo contro Eisenhower. Dialoghetto.
5: Ciao Piero, qual buon vento ti porta?
2: Vengo ora dall'assemblea tenuta dal Comitato dei Partigiani della Pace. Abbiamo, come vedi, fatto tardi, ma la riunione e le decisioni che ne sono uscite sono importanti.
3: I signori desiderano?
6: Io un caffè.
2: A me...
3: Coca-Cola?
2: Ma che Coca-Cola? Dammi una San Pellegrino. Questi hanno incominciato con la Coca-Cola, poi con il piano Marshall, dopo con il patto Atlantico, ed ora siamo già ad Eisenhower. Voglio una San Pellegrino. Almeno l'acqua frizzante, quella la voglio italiana. Perché se andiamo avanti così, ci manderanno in trincea e invece di darci tabacco da ciccare, come nel 14-18, ci scorteranno di chewing gum.
5: Eh già, domani arriva il generale americano a Roma.
2: Però il governo deve essere molto allarmato e preoccupato del desiderio di pace degli italiani per giungere ad emanare quell'ingiustificato provvedimento nel quale si minacciano sanzioni un po' a tutti.
5: Questo è un segno di debolezza, non certo di forza.
2: Però intanto le misure ci sono.
5: Ma non serviranno a nulla, non avranno efficacia alcuna perché esse sono incostituzionali.
2: Io non me ne intendo molto, ma so che la Costituzione della Repubblica assicura ai cittadini le libertà fondamentali di propaganda, di riunione e di organizzazione, per cui gli italiani sono liberi di riunirsi pacificamente per manifestare, nei termini consentiti dalla Costituzione, con scioperi e manifestazioni, la loro volontà di pace.
5: Credo sia nostro dovere togliere al generale americano la illusione che noi siamo per la guerra. Concretamente noi dobbiamo dimostrare che vogliamo vivere in pace con l'America, con l'Unione Sovietica e con tutti gli altri paesi.
2: Non tenendo conto del bando De Gasperi?
5: Ma per l'appunto, amico mio, primo perché è un bando illegale privo di efficacia giuridica e secondo perché ci si può cadere tutti una volta, ma due no. Buoni sì, ma fessi no.
2: Eh già, ci vuol poco a piazzarti le giberne e i mitra e mentre ti sbattono fuori d'Italia, gli altri, gli americani, vengono qui.
5: E certo, qui c'è il vino buono, il clima dolce, le donne graziose.
2: E tu fuori dai confini a farti accoppare perché gli americani e i loro amici se la godano in Italia. No, stavolta non attacca. Io sono stufo di guerre. Io domani tiro giù la saracinesca. Paffete, come se votassi no alla guerra.
5: Manifesteremo insieme la nostra volontà di pace. È meglio fare oggi ciò che saremo costretti a fare troppo tardi domani. Cameriera?
3: Eccomi, signore.
5: Conto.
0: Una San Pellegrino contro la Coca-Cola nel segno dell'antiamericanismo. L'ultimo documento che vi proponiamo è di tutt'altro tipo, è una sorta di dispensa da scuola di partito e si riferisce ancora a una trasmissione di oggi in Italia, quella del 10 febbraio 1951, dedicata alla storia del Partito Comunista Italiano. A 30 anni dalla fondazione, il partito autocelebrava la propria vicenda con una rappresentazione dai toni netti e recisi, sorretti dalla consapevolezza di venire da lontano e di andare lontano. Dedicheremo una puntata specifica al modo ricco di censure, rimozioni, agiografie con cui il PC ripercorreva la propria storia. Qui al solito ci interessa soprattutto il modello di comunicazione radiofonica adottato, con un dialogo che cerca di rendere gradevole e accattivante un approccio che invece è piuttosto didascalico se non piattamente scolastico.
3: Nella nostra rubrica Il Partito Comunista a 30 anni, ascoltate ora La lotta su due fronti.
2: Buonasera Giovanni, come va?
6: Come vuoi che vada, si tira avanti lavorando e lottando.
2: Devono essere oramai molti anni che tu lavori e lotti per un mondo migliore.
6: Che tiro la carretta sono 45 anni e che milito nel partito della classe operaia sono ormai quasi 40. Ho cominciato a frequentare a 15 anni la sezione socialista con mio padre.
2: E quando passasti al Partito Comunista?
6: A Livorno nel 21 con la frazione astensionista.
2: Conosci bene allora le vicende di quel tempo, i sacrifici e le lotte?
6: Abbastanza per averle vissute da vicino.
2: Tu dovresti farci un grande favore, Giovanni.
6: Anche due, se posso.
2: Dovresti dedicarci qualche ora per raccontarci la storia di lotta del Partito Comunista.
6: Qualche ora è troppo, ma una decina di minuti, due volte alla settimana, ve li posso dedicare.
2: E da quando incominciamo?
6: Anche ora. Se a voi garba, potremmo trovarci ogni sabato e ogni mercoledì verso le 22.45.
2: Perché alle 22.45? Non potremmo anticipare?
6: Per ora, no, perché esco alle 10 di sera dal lavoro e poi mi devo fare più di mezz'ora di tram. E alle 23 parte l'ultimo tram. Se siete d'accordo, fissiamo per le 22.45 il mercoledì e il sabato.
2: D'accordo.
6: Oh, ditemi ora da quale periodo vorreste che io incominciassi stasera. Quello prima della fondazione?
2: Su questo periodo abbiamo già seguito sulla stampa e anche oggi in Italia ne ha parlato. Quello che non abbiamo ancora approfondito è come si mosse il Partito Comunista dopo Livorno e quali problemi si posero di fronte ad esso.
6: Sta bene. Come voi certamente saprete, la nascita del Partito Comunista esasperò in Italia i gruppi capitalistici e i loro giannizzeri armati, i fascisti. Questi ultimi, infatti, si scagliarono con rabbia maggiore contro le organizzazioni operaie e quelle del partito. Spartaco Lavagnini, uno dei dirigenti dei ferrovieri e dei comunisti fiorentini, veniva vilmente assassinato al suo posto di lavoro il 7 febbraio 1921. Ma agli attacchi dei fascisti si aggiunsero in quel particolare momento quelli dei riformisti.
2: Dei D'Aragona, dei Rigola, vuoi dire?
6: Esattamente, e che ingiuriavano il nostro Gramsci. Però, amici miei, se è vero che a Livorno si era fondato il nuovo partito della classe operaia, partito rivoluzionario, non si era ancora risolto il problema del suo giusto orientamento teorico e politico.
2: E perché questo?
6: Perché l'acquisizione di questo orientamento richiedeva un'ulteriore lotta, in quanto noi eravamo usciti da un partito malato e inquinato dai miasmi dell'opportunismo e, per naturale reazione, anche dalle esagerazioni estremiste anarcoidi, e ci portavamo dietro una gran parte di queste infezioni. Infatti, non vi è certamente nuovo che nel Partito Comunista erano confluiti questi gruppi. Ordine Nuovo, corrente astensionista capeggiata da Bordiga e dal gruppo Marabini-Graziadei, che era quasi al completo d'accordo con l'Ordine Nuovo, dal quale dissentiva solo sulla questione della tempestività di fare allora la scissione, non essendovi ancora ben preparati.
2: Ma scusa Giovanni se ti interrompo, la frazione astensionista perché si definiva così?
6: Astensionista si definiva la frazione capeggiata da Bordiga perché essa era contro ogni partecipazione alle elezioni politiche e amministrative, avendo scoperto che il Parlamento corrompe.
2: Perciò per non essere corrotti si doveva smetterla con la partecipazione alle elezioni.
6: Esatto. Sarebbe come se dicessimo, siccome il fuoco può distruggere anche le nostre case, smettiamola di accenderlo per fare la minestra.
0: Bordiga è il vilain della storia, il cattivo a cui, come vedremo, non sarà risparmiato nessun insulto, così come toccherà ai Tresso, Leonetti e Ravazzoli della svolta del 1930, a Silone, a Tasca e a tutti i dissidenti fino a Cucchi e Magnani, i Magnacucchi Titini, su cui nel 1951 e nel 1952 Radio Praga concentrerà i propri strali polemici. Ma di questo parleremo nelle prossime puntate, a partire da quella di domani, sempre alla stessa ora, sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga, un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: Nacque dal cinema l'immagine dell'American Dream all'italiana dopo anni di bombardamenti e privazioni.
1: Maccheroni, questa roba da carettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano.
0: Con un americano a Roma, Alberto Sordi dipinse abilmente un giovane romano che sognava Kansas City, abilmente diretto da Steno.
2: Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

ma che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, a goso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato.

parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanto addosso sto finale. Che ci hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanta gente.

0: Yeah, oh, ecco ben vengo, let's go.
1: Tutti a per paese, tutti a per paese, tutti a per paese là.
2: Aveva scritto una lettera feroce a Vittorio De Sica a Giulio Andreotti, deluso dalla proiezione di Umberto D, che riteneva mostrasse all'estero un volto dell'Italia inidoneo alla fase storica che il paese stava attraversando.
3: Dovevo fronteggiare una situazione anche politica delicata, perché vi era anche un notevole orientamento a sinistra. Bisogna spiegare molto bene cosa significa questo. Intanto inquadrarlo nel periodo. Far passare una legge di sostegno per il cinema fu difficilissimo, perché c'erano moltissime cose da fare, sia di ricostruzione sia di costruzione. Si diceva: ma perché allora non si aiuta un libro, e così via. Però era invece un mezzo potente per affermare una presenza italiana nel mondo e anche un'attività importante, sia diretta sia indiretta, con tutto l'indotto, a cominciare a Roma dalla stessa ripresa di Cinecittà. Quindi il concetto fu questo, ci fu una polemica. Il neorealismo deve rappresentare l'Italia com'è, quindi non si devono mettere limiti. C'è miseria, si parla di miseria, però l'Italia non è fatta solo di ladri di biciclette. Beh, oggi poi ladri di biciclette non ci sarebbero più, sarebbero ladri molto più importanti, ma pensionati che muoiono di fame. L'Italia è fatta anche di Don Bosco, è fatta anche di chi ha inventato la cura antitubercolare, così c'era questa necessità. Io mi sono trovato spesso a fare l'asino tra i suoni su migliaia di film. Quanti sono i film che sono stati censurati? Si conta sulle dita di una mano.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coach e ben ritrovati ad una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Oggi ascolteremo alcuni estratti delle trasmissioni storiche di Radio Rai nell'edizione 1989-90, come di consueto, che vide il Napoli conquistare il secondo titolo della sua storia. Campionato molto combattuto, con un inseguimento del Milan sul Napoli, concretizzato alla 26esima giornata e perso alla penultima grazie ad una discussa sconfitta sul campo del Verona. L'Inter campione uscente non riconfermò il rendimento della stagione precedente, nonostante l'acquisto di Jürgen Klinsmann, uno degli attaccanti più forti in circolazione. Nel girone di andata la formazione azzurra non incontrò ostacoli. Il Napoli batté entrambe le milanesi e in particolare il Milan, la reale antagonista di quel campionato, il 1 ottobre con il netto risultato di 3-0. Noi ascoltiamo da tutto il calcio minuto per minuto ciò che accadde invece il 22 ottobre, con i campani che sconfissero l'Inter per 2-0 e il Milan che si impose sulla Roma di misura con il punteggio di 1-0. Ascoltiamo le voci di Enrico Ameri dal San Paolo e di Sandro Ciotti dal Meazza.
1: Attenzione, Careca ha portato in vantaggio il Napoli. Careca ha portato in vantaggio il Napoli dopo un precedente tiro. La palla era stata ribattuta e il giocatore ha ripreso il pallone a distanza ravvicinata e ha messo il pallone in rete con un tiro violentissimo. Dal basso verso l'alto il pallone è entrato in porta. 1-0 per la formazione del Napoli.
2: Vai a proseguire, Ameri. Vai pure
1: sì,
2: a proseguire.
1: Ecco, vediamo che tutto il pubblico è in piedi. Careca, ripeto, è l'autore del gol della formazione napoletana. È passato in vantaggio il Napoli. Siamo giunti, gentili ascoltatori, alla mezz'ora esatta e 45 secondi di gioco del secondo tempo. Careca ha portato in vantaggio la formazione napoletana. Vi lascio immaginare l'entusiasmo degli 80.000 che sono tutti in piedi a applaudire. Questo è un grosso exploit del numero 9 che, fra le altre cose, non era sembrato molto in forma, perlomeno fino a queste battute. Poi Careca, però, non si è lasciato sfuggire l'occasione. Dopo un primo tiro che era stato ribattuto da parte dei giocatori della difesa dell'Azzurra, è entrato sul pallone a distanza ravvicinata, ha messo la palla in rete con un tiro dal basso verso l'alto. 1-0 per la formazione del Napoli. Vedremo ora quali saranno le reazioni della
3: squadra. Scusa Enrico, ti devo interrompere. Da Milano è andato in gol Van Basten, intervenendo su un cross da sinistra di Evani, ha colpito di testa con grande coordinazione, mettendo la palla nell'angolo a mezza altezza alla sinistra di Cervone, che non ha potuto tentare nulla. E pertanto, mentre mancano 8 minuti alla conclusione, Milan 1, Roma 0, a terra linea.
1: Sì, d'accordo, io adesso vorrei seguire per qualche istante soltanto la reazione da parte dell'Inter, che mi sembra che ci sia, e Mandorlini, il pallone terminato in fallo laterale all'altezza.

0: C'è stato un lancio sbagliato di Bruno Conti catturato da Baresi, la palla di Conti era indirizzata verso Feller, impossibilitata a intervenire nell'occasione. Sul rilancio di Baresi è andato via sulla sinistra Ivani, cross e appostato quasi all'altezza del secondo palo, quello cioè alla sinistra di Cervone, è intervenuto Van Basten colpendo con grande precisione di testa e mettendo la palla nell'angolo a mezza altezza alla sinistra del portiere romanista. C'è adesso una posizione per la Roma, la batte Girolin, interviene Baresi, sta per entrare Bruno Conti, perde palla, la recupera Ancelotti, serve Tassotti ancora verso l'ultimo arrivato, e cioè Struppa, che apre ancora su Tassotti, che libera Maldini che si è improvvisato attaccante, entra in area da solo Ancelotti, sbaglia il controllo, si allarga troppo sulla sinistra, si porta comunque la palla sul destro, serve Donadoni, finta di quest'ultimo, tiro poi di sinistra rimpallato da Girolin. A 6 minuti dalla conclusione a San Siro, Milan in vantaggio per 1-0. Linea Provenzali.
1: La linea è momento allo studio, visto che non ci sono novità di cui dare conto. E allora torniamo e cercando di seguire in contemporanea tanto Napoli-Inter che Milan-Roma e Genoa-Juventus. Quindi rapidi interventi da tutte e tre, flash dagli altri campi, la linea d'Enrico Ameri.
2: Sì, osserviamo in questo momento una scena, viene espulso Verdelli per aver dato un calcio al giocatore del Napoli, viene espulso il libero della formazione dell'internazionale Verdelli, il quale abbandona il campo ma ne approfitta anche per dissetarsi mentre passa davanti alla propria panchina. Il portiere Maggiore ritorna tra i pali, la formazione nerazzurra giocherà assieme al 38esimo gli ultimi 6 minuti di gioco, gli ultimi 7 minuti di questo secondo tempo in 10 uomini. Vediamo che il gioco è ancora fermo davanti alla nostra postazione microfonica, abbandonata frattanto la tribuna stampa dove ha seguito il primo tempo il nostro direttore generale, il dottor Biagio Agnes, ha lasciato poco fa dopo aver seguito tutto il primo tempo di questa partita. Ecco intanto che sta per riprendere il gioco con un calcio di punizione che sta per essere battuto da Maradona, batte il calcio di punizione, serve sulla sinistra Mauro, che ricordiamo è intervenuto nel corso di questi secondi 45 minuti di gioco esattamente al posto di Corradini al 28esimo, poi la palla recuperata da Crisma che riporta ancora il pallone in avanti ed è una Inter che si precipita ancora all'attacco con un lungo lancio sullo stesso motore sinistro dove corre prontamente Berti, su lui convergono due uomini e c'è una bellissima finta da parte di Alemão che si può dire è stato l'artefice di questa vittoria, perché da Alemão è partita l'azione e anche il primo tiro che era stato ribattuto, su cui poi ha fatto irruzione Carega ed è riuscito a mettere il pallone in rete. Ecco ancora la formazione del Napoli che si rivolta all'attacco e Alemão ancora conduce il pallone verso l'area avversaria, è giunto al limite, entra dentro in questo momento in area, rimette ancora verso il centro, accorre Maradona per il tiro finale, batte il portiere con un tiro che entra sulla destra, Malgioglio ha battuto per la seconda volta da Maradona, il giocatore si è fermato, ha preso la mira e ha mandato il pallone quasi fintando nei confronti di Malgioglio sulla destra della porta, difesa dal difensore Malgioglio che, ripeto, all'inizio del secondo tempo ha preso il posto di Ezenga che per una contrattura è rimasto negli spogliatoi. Malgioglio battuto per la seconda volta, i giochi ormai si può dire sono forti, siamo giunti al 39esimo del secondo tempo, 2-0 per la formazione partenopea. Maradona si è portato alle spalle della porta di Malgioglio, vale a dire la porta che si trova sulla sinistra della tribuna centrale, per ricevere ancora l'applauso dalla folla. Ora si riporta al centro del campo, i nerazzurri stanno per rimettere il pallone in gioco ma si può dire che la partita ormai è persa per loro, 2-0 sono difficilmente rimontabili. A 5 minuti dalla conclusione cediamo la linea a Milano.
0: Sì, prendiamo la linea da Milano, siamo ormai in pieno recupero, il 46esimo minuto della ripresa, contropiede del Milan, la Roma è stata generosissima nel reagire alla rete di Van Basten e si è portata pericolosamente sotto misura, in questo istante De Lia fischia la fine, risultato finale dunque Milan batte Roma 1-0, rete di Van Basten al 37esimo della ripresa.
1: Questa è la situazione Ameri fino al termine di Napoli-Inter.
2: Sta attaccando ancora la formazione del Napoli, è Carnevale che sulla destra ha ricevuto da Careca, avanza nella posizione di ala destra, poi stringe un po' verso il centro, al limite dell'area, tocca per la corrente Alemão che è stato lo strepitoso protagonista di questa fase finale dell'incontro. In pratica i gol della vittoria portano la sua firma insieme con quella degli autori veri, reali di questi gol, infatti è stata da un'azione, dalle azioni di Alemão che sono scaturite poi i tiri di Careca e successivamente di Maradona. Siamo 43-54 secondi del secondo tempo, 2-0 per la nazione napoletana con il pubblico che è in delirio naturalmente, mentre la palla sta per essere messa in gioco dal portiere Giuliano. Devo dire che la vittoria anche in queste proporzioni era un po' in attesa, fine conti l'Inter è stata una squadra che si è battuta molto bene durante tutti il primo e il secondo tempo, sta giocando in questo momento senza Verdelli perché Verdelli è stato espulso quasi nella fase conclusiva un 7-8 minuti fa dall'arbitro Longhi per aver dato un calcio a un avversario, ora c'è un calcio di rimessa da parte della formazione del Mentre. Esce in questo momento Alemão ed entra sul terreno di gioco il numero 13 Biliardi. Alemão, giusto riposo, viene allontanato dal campo dallo stesso allenatore Bigon. Al suo posto entra Biliardi, mentre c'è il calcio di rimessa da parte del portiere. Ribatte Breme dalla parte opposta, cerca di recuperare Klisman, attivissimo, lancia ancora sul terreno di destra.

tocchi che ha subito Morello nel corso del secondo tempo, tentativo di un colpo di tacco indirizzato al pallone verso il centro, però vediamo che il colpo di tacco non riesce. Poi c'è un intervento da parte di un giocatore napoletano, esattamente di Baroni, che confusi ha tenuto su tutta la difesa, soprattutto quando più forte era la pressione da parte della formazione dell'Azzurra. E quindi vediamo che ora sul pallone c'è De Napoli, che si sposta sull'assettore di sinistra, pilota il pallone ancora in avanti, lo seguono i compagni che vogliono ancora sfruttare questa azione verso il centro, e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita.

0: Il Napoli conquistò il primato di campione d'inverno il 17 dicembre. L'inizio del girone di ritorno evidenziò un Napoli in netto calo. Il rallentamento favorì soprattutto il Milan, le cui speranze si rinfocolarono dopo aver vinto lo scontro diretto dell'11 febbraio, dove la squadra di Arrigo Sacchi restituì il pesante 3-0 subito al San Paolo nella partita di andata. Ascoltiamo adesso la voce di Ameri che commenta il terzo gol di Van Basten, autore di uno splendido campionato che lo vide conquistare la classifica marcatori con 19 reti. A seguire l'intervista dell'inviato Tonino Raffa ad Arrigo Sacchi da Domenica Sport.
1: Attenzione, ha segnato a Van Basten la terza rete della formazione milanista. Da pochi passi è riuscito a insaccare il numero 9 del Milan e pertanto si ripete lo stesso risultato dell'incontro di andata, 3-0 in favore della formazione del Milan, come per 3-0 aveva battuto il Napoli e il Milan all'incontro di andata. Van Basten quindi si unisce alla schiera di quelli che hanno segnato oggi. Massaro, ripeto, nel corso del secondo tempo, subito quasi in apertura di gioco, è giunto Van Basten dopo il gol messo a segno anche da Maldini. E vi devo ricordare ancora un altro particolare a proposito di tiri e di gol, che prima Rijkaard aveva operato nel settore di destra un gran tiro verso la porta di Giuliani e Giuliani era riuscito a deviare questo tiro formidabile mandandolo a rimbalzare sul palo alla sua sinistra e poi era schizzato sul fondo.

0: bene, cominciamo dalla partita di Milano. Un grande Milan ha annullato il Napoli, il campionato è ancora tutto da rifare. Il Milan ha costruito un'infinità di azioni da gol, ha preso un palo con Evani, un altro tiro di Rijkaard è stato deviato sul palo da Giuliani, che ha salvato la squadra da un passivo più severo. Tonino Raffa.
1: Eccomi qua Enrico, e con me c'è Arrigo Sacchi. Allora Sacchi, un Milan che magari può essere in difficoltà con le provinciali, ma è grande contro le grandi.
2: Beh, direi che finora è stato così. Le ultime tre sono quelle che ci hanno portato via più punti.
1: Senta, da una sostituzione, quella di Donadoni nel primo tempo per infortunio, con Evani nasce il fatto scardinante, secondo noi, della partita. Un Evani straripante che ci mette lo zampino nei tre gol.
2: Non sono completamente d'accordo. Il Milan è partito alla grande, era già andato vicinissimo al gol con Donadoni. E quindi la sua uscita ci ha creato dei problemi, anche perché era un giocatore adatto negli spazi brevi.
1: Però è una dimostrazione di forza del collettivo sicuramente.
2: Ecco, Evani è stato molto bravo in questo, come tutta la squadra, hanno fatto veramente una grande partita. Io devo essere grato a questi giocatori, devo essere grato a questo pubblico, mi sono divertito, loro si sono divertiti, abbiamo vinto credo meritatamente, e questo direi è importante. È stata una buona partita pur giocando su un campo che non era ottimale, ma allora la dimostrazione è che quando i giocatori sono bravi, quando c'è la volontà e quando si gioca come si deve giocare, allora anche il campo non ottimale non ti frena.
1: Per contro un Napoli apparso abbastanza logoro, o il Milan è stato davvero troppo grande oggi, Sacchi?
2: Ma è difficile a dirsi. Napoli è sempre una grande squadra, ha sempre dei grandissimi giocatori. Oggi credo che il Milan abbia vinto meritatamente, però purtroppo per noi non è che con questa vittoria abbiamo distaccato il Napoli, l'abbiamo solo raggiunto e adesso comincia la vera volata.
1: Finirà come nell'Ippica, quando il cavallo in rimonta vince quasi sempre?
2: Non lo so questo, io so che i miei giocatori non devono mollare, e non molleremo, e poi alla fine se saremo più bravi è giusto che vinciamo noi, come ho già detto tante altre volte, se sarà il Napoli più bravo è anche giusto che vinca il Napoli. Oggi i miei giocatori non avevo chiesto la vittoria, avevo chiesto di giocare bene, loro sono stati bravissimi, perché non solo hanno giocato bene ma hanno anche vinto, e questo mi dà grande soddisfazione.

La rimonta dei rossoneri si concretizzò due settimane più tardi, quando gli azzurri caddero nuovamente nel capoluogo lombardo, stavolta per mano dell'Inter, vedendosi sorpassare in vetta la classifica. La squadra di Sacchi resistette al primo posto anche nel mese di marzo, malgrado le due pesanti sconfitte consecutive patite nei big match contro la Juventus e i nerazzurri.

0: nerazzurri, detentori del titolo fino a quel momento, riscattarono con la prestigiosa vittoria sul Napoli un cammino mediocre che li vide abbandonare presto ogni possibilità di riconferma ai vertici della classifica. Ascoltiamo adesso gli interventi da San Siro di Enrico Ameri per i 3 gol dell'Inter nel 3-1 al Napoli e il 3° gol del Milan vittorioso sulla Roma per 4-0, commentato da Alfredo Provenzali. Prima però un ricordo di Massimo De Luca, del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, scomparso proprio il giorno precedente alla domenica del 25 febbraio.
1: Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR1, presenta Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Mario Giobbe. Conduce Massimo De Luca.
2: Dallo studio centrale di Milano, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. È una giornata particolare questa per tutti noi cittadini italiani, una giornata segnata dall'emozione per la scomparsa del presidente Pertini. Una emozione, diremmo, ancora più di un lutto, sia per il modo sereno con cui lo stesso presidente Pertini aveva preannunciato di essere uno degli esponenti della generazione alla fine della giornata, quando aveva parlato a Strasburgo, e sia per la discrezione con cui il nostro ex presidente della Repubblica ha predisposto che le sue stesse esequie avvengano in forma strettamente privata. Quindi parliamo di emozione con la misura che egli stesso ci ha voluto insegnare, e un'emozione che si è trasmessa immediatamente al mondo dello sport, tanto è vero che il calcio ha immediatamente stabilito un minuto di raccoglimento su tutti i campi, che in ogni impianto è stato osservato, così come il mondo dello sport ha voluto, tramite il presidente del CONI Gattai, ricordare quanto l'ex presidente della Repubblica avesse saputo cogliere il significato dello sport, il significato sociale, il momento importante di questa attività, rivelandosi sempre accanto a questo momento importante della vita sociale.

0: Deve cominciare ancora il secondo tempo a Torino. Il primo si è concluso in parità 1-1 tra Juventus e Genoa per la rete di Galia al terzo e l'autogol.
1: Attenzione, il pareggio dell'Internazionale. Credo che si tratti di un'autorete. Dovrebbe trovarsi di un'autorete, anche se l'azione è stata propiziata evidentemente da Serena e da Crisman, che sono saltati insieme con i giocatori della difesa. Dovrebbe trattarsi di un'autorete, a mio avviso, di Corradini. Saprò essere più preciso nel nostro prossimo collegamento. L'Inter comunque ha pareggiato. 3 primi e 45 secondi dall'inizio del secondo tempo, l'Inter ha pareggiato. Il gol che Careca aveva messo in porta al settimo minuto del prima frazione di gioco, pertanto punteggio è ora sul 1-1. È stato il numero 2 Ferrara a mettere il pallone in rete, pertanto l'autorete è di Ferrara, che giocava appunto su Crisman. Per cercare di bloccare l'azione, Ferrara ha messo il pallone rendendo vano l'intervento di Giuliani, e intanto è ancora l'Inter che si porta in attacco e lo fa con Crisman. La formazione nerazzurra, Klinsmann con un colpo di testa ha reso anche vano l'estremo intervento operato da Ferrara, che ha cercato di ribattere il pallone, anzi di Fusi, che ha cercato di ribattere il pallone, un colpo di testa a distanza ravvicinata su azione d'angolo. Klinsmann ha raddoppiato per la formazione nerazzurra e sta raccogliendo adesso, si può dire, l'internazionale i frutti di un lavoro che è durato, si può dire, per quasi tutto il primo tempo, da quando la formazione del Napoli era passata in vantaggio al settimo minuto. Ha cominciato a lavorare a fianchi di avversari la formazione nerazzurra, ma soltanto in questa fase iniziale del secondo tempo riesce a raccogliere i frutti del suo grande lavoro. Il Napoli sembra che si stia spegnendo. 2-1 per la formazione dell'Inter e siamo giunti esattamente all'ottavo minuto, al nono del secondo tempo. Segnata Bianchi, aveva compiuto un'altra prodezza Giuliani, autore veramente di tre splendidi interventi nel corso di questa partita sul tiro dal limite di Griezmann. Aveva compiuto, dicevo, un'autentica prodezza deviando questo tiro e sembrava che il pallone dovesse sfuggire ad accorrere prontissimo di Bianchi, che invece è riuscito ad entrare sulla palla e da posizione angolatissima ha messo il pallone in rete con un tiro dal basso verso l'alto. Nulla da fare per il Napoli, ma già vi stavo dicendo che il Napoli ci sembrava fin dall'inizio di questa ripresa, sembrava che Napoli stesse disunendosi, quindi ha subito e sta subendo un po' passivamente, si può dire, la reazione dell'Inter, che finalmente sta cogliendo i frutti di un lavoro che è durato per tutti i 45 minuti. E ricordiamo ancora che c'è stata quella rete famosa di Carnevale che è stata annullata, e quindi anche questo forse ha contribuito a bloccare un po' la formazione partenopea. Pertanto 3-1 è il punteggio in questo momento dell'incontro di calcio fra l'Inter e Napoli a favore dei nerazzurri, e cedo la linea.
2: Attenzione, ti interrompo dal Flaminio, terzo gol del Milan messo a segno da Van Basten. Milan in vantaggio sulla Roma per 3-0.

L'aggancio si verificò alla 31esima giornata, quando il Napoli vinse a tavolino contro l'Atalanta per una monetina lanciata dagli spalti che ferì Alemão, episodio che non mancò di suscitare polemiche, con i rossoneri che furono fermati sul pari dal Bologna. Ai felsinei non venne inoltre accordato un gol che avrebbe potuto consegnare loro la vittoria. Il 22 aprile, al penultimo turno, i meneghini persero i nervi nell'ultima mezz'ora della trasferta di Verona, cosa che sfociò in ben 4 cartellini rossi tra campo e panchina, e finirono per capitolare inaspettatamente 2-1 contro i padroni di casa, da par loro impegnati nell'affannosa corsa alla salvezza. Del risultato, che richiamò alla mente dei tifosi rossoneri la fatal Verona del campionato 1972-73, approfittarono i partenopei grazie ad un 4-2 sul campo del Bologna, che restituì loro il comando solitario. L'ultima domenica avrebbe quindi assegnato lo scudetto. Con l'audio adesso ascolteremo le fasi finali della partita di Verona, con Enrico Imeri a commentare dai microfoni di Tutto il Calcio minuto per minuto e a seguire le interviste del post partita di Nicoletta Grifoni a Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona, e a Silvio Berlusconi, presidente del Milan.

0: Torniamo a Verona.
1: Attenzione, gol di Pellegrini. Pellegrini ha portato in vantaggio Verona. Pellegrini ha portato in vantaggio Verona, recuperando il pallone sul giocatore di sinistra, entrando in area e scavalcando il portiere Pasali, che ha ragione di disperarsi, mentre il pallonetto l'ha scavalcato ed è entrato in rete.
2: E pertanto, questo è il boato di Bologna, dei tifosi napoletani, 10.000 tifosi napoletani, che sottolineano la notizia dal Bentegodi.
1: Al 43esimo dunque la formazione locale, la formazione di Verona, è passata in vantaggio grazie al gol messo a segno da Pellegrini. Gentili amici, cioè, è veramente difficile seguire questo incontro di calcio, perché nella ripresa è accaduto davvero di tutto. È stato espulso Sacchi, poi è stato espulso Rijker e poi Van Basten ha dovuto abbandonare il terreno di gioco ancora una volta su indicazione del direttore di gara. Evidentemente è successo qualcosa che noi non riusciamo a spiegarvi e a spiegarci, gentili ascoltatori, per quanto riguarda l'espulsione assoluta di Van Basten, ma deve essere accaduto qualcosa. E comunque Pellegrini ha portato in vantaggio in questo momento la formazione. Ecco, c'è un'altra espulsione perché un altro giocatore mi sembra sta abbandonando in questo momento il terreno, e non voglio però dirvi altro perché può darsi che sia una sostituzione, ma comunque un giocatore sta abbandonando il terreno e non deve essere stato assolutamente un cambio, ma deve essere stata un'altra espulsione. E c'è veramente una sanzione disciplinare piuttosto dura, piuttosto severa da parte dell'arbitro Lobello, che sta dirigendo il confronto, ricordo Sacchi, Rijker e Van Basten, ed eventualmente l'altro giocatore che non si è riuscito a individuare perché stava già infilando la porta.
0: È Costa Curta, Enrico, il solito replay ci viene in soccorso,
1: bene, bene,
0: non è bravura.
1: Costa Curta, benissimo, Costa Curta, no, d'altronde non sei presente qui, quindi non
0: appunto, io ce l'ho e tu no.
1: Vi ricordiamo che il Verona in vantaggio per 2-1 sulla formazione del Milan, e il campionato ha avuto forse una sua svolta in questo momento, e forse anche la lotta per la salvezza potrebbe avere una sua svolta domenica prossima, quando il Verona si recherà sul campo del Cesena per incontrare i romagnoli. Ecco che in questo momento invitiamo alcuni signori a mettersi a sedere per evitare di guardarci la vista della partita. C'è il
2: scusa Enrico, devo intervenire da Bologna, ha accorciato nuovamente le distanze il Bologna con Iliev, servito sugli sviluppi di un cross da destra di Bonini. Sì, pertanto esattamente al 90esimo 4-2 a terra linea.
1: E qui intanto la partita è finita con la vittoria del Verona per 2-1. La partita ha stentato a prendere quota, gentili ascoltatori. Le due formazioni per buona parte del primo tempo hanno giocato con prudenza, preoccupate di non commettere errori. Il Milan ha certamente risentito della dura fatica di mercoledì e un po' tutti i reparti hanno evidenziato la durezza della prova di Monaco. E non perché non abbia giocato la partita di Coppa, ma perché forse ha avuto modo di vedere all'opera dalla panchina portiere Aumann. È stato Pazzagli a mettersi in evidenza tra le file dei rossoneri, salvando in due occasioni il risultato dopo il gol di Simone nel primo tempo, che portava al 32esimo in vantaggio il Milan, al 34esimo esattamente su punizione di Buscetto e al 44esimo su un colpo di testa di Gritti, che si era buttato in tuffo a
2: ed ecco il finale di Bologna. Il Napoli ha superato il Bologna per 4-2 a Enrico.
1: Vi dicevo, su un colpo di testa di Gritti che si era buttato in tuffo a colpire di testa un insidioso pallone indirizzandolo a fili montante. Partita che la ripresa ha avuto sanzioni disciplinari incredibili da parte dell'arbitro Lobello nei confronti della formazione del Milan. Era entrato al 12esimo Gullit, era stato messo a terra dai difensori, poi successivamente era stato messo a terra anche Van Basten, si alzava dalla panchina Sacchi ed evidentemente protestava nei confronti del direttore di gara. Quest'ultimo non aveva nessuna esitazione e espelleva il tecnico della formazione rossonera. Successivamente veniva espulso ancora Rijkaard per proteste, poi veniva espulso Van Basten, che l'abbiamo visto in previsione per toglierci la maglia e avviarsi verso le spogliatoi, e poi all'ultimo è stato espulso anche Costa Curta. Pensate quante espulsioni in questa partita. Il Milan forse adesso ha veramente reso difficile la scalata allo scudetto, ha vinto il Napoli, ha dovuto perdere il Milan di fronte al Verona, che ha giocato un'ottima partita e che si è battuto fino in fondo, e pensiamo che il tutto deve essere rimandato ancora una volta per quanto riguarda la vicenda dello scudetto a domenica prossima.

0: A questo punto, come di consueto, linea ad Enrico Ameri che da Verona, dove ha assistito a Verona-Milan, si collegherà con gli spogliatoi di tutti gli altri campi della Serie A. Enrico, puoi andare.
1: Benissimo, cominceremo naturalmente con Verona. Io penso che Nicoletta Grifoni si troverà in spogliatoi, che da una parte saranno spogliatoi bollenti, e mi auguro pertanto però che la collega sia in condizioni di potermi dare una mano nel cercare di analizzare le vicende di questa partita che, come vi ha detto Paolo Carbone, ha visto l'espulsione di Sacchi, poi di Rijkaard, di Van Basten e quindi di Costa Curta. È una partita questa condotta da Verona sul Milan e con la sua vittoria per 2-1 che in pratica ha contribuito a dare al 90% lo scudetto al Napoli. Ma per come si è svolta soprattutto nel secondo tempo, per gli episodi ai quali abbiamo assistito, merita senz'altro di essere sviscerata, di essere analizzata per bene. Nicoletta Grifoni?
2: Sì, grazie Enrico. Ci troviamo di fronte agli spogliatoi da cui stanno uscendo, anzi fino a questo momento a dire la verità sono usciti soltanto dalla parte degli spogliatoi più tranquilli, che naturalmente sono quelli del Verona, mentre per quello che riguarda il Milan ancora non abbiamo visto alcuno. Devo dirti che fino a questo momento abbiamo avuto queste informazioni, cioè che le espulsioni che tu hai segnalato di Rijkaard, Van Basten e Costa Curta sono derivate da proteste di questi giocatori nei confronti dell'arbitro. In più si dice da parte milanista che ci sarebbe stato un sospetto fuorigioco per quello che riguarda l'azione che poi ha portato in gol il Verona, il gol della vittoria. Ai nostri microfoni abbiamo il protagonista, possiamo dirlo, di questa giornata, Osvaldo Bagnoli. Bagnoli, innanzitutto una sua valutazione su questa partita.
3: Ma innanzitutto il protagonista non sono stato io, il protagonista sono stati i giocatori in campo e direi che sono stati dei grandi protagonisti. E direi noi siamo qua che gioiamo perché abbiamo ancora una possibilità, direi, di poterci salvare con questa vittoria qua. Però abbiamo tanto rispetto per un grande avversario che purtroppo qua a Verona lui si è giocato la sua parte di possibilità per vincere uno scudetto, per andare agli spareggi. E questo poteva succedere all'inverso, cioè loro a gioire e noi, perciò bisogna avere molto rispetto per questo grande avversario.
2: Il calcio, mi scusi Bagnoli, è fatto anche di ricordi e di statistiche. Ora si dirà il Verona come 17 anni fa ha tolto la gioia al Milan.
3: Sì, appunto per quello che ho detto, i protagonisti sono sempre quelli in campo e i meriti vanno a loro perché hanno fatto una grande gara e sono riuscito a ripetere quello che è già successo 17 anni fa e ripetersi non è molto facile. Direi che abbiamo avuto i nostri momenti molto favorevoli perché recuperare un gol, segnare a 3 minuti dalla fine, tutto questo può essere...
2: Quando ha capito che il Verona oggi poteva vincere contro un Milan che non è apparso trascendentale fin dalle prime battute di gioco, dobbiamo dire?
3: Ma guardi, io non sono un fatalista, però quando è entrato Gulli, a un certo punto dopo noi abbiamo pareggiato, io sulla panchina a Traspedini ho detto, guarda, di solito Gulli segnava e usciva, no? Il Milan vinceva, chissà che questa volta entra lui e il Milan perde.
2: Se lei fosse stato al posto di Sacchi l'avrebbe mandato in campo Gullit oggi in questa partita, ci dica la verità.
3: Certo che l'avrebbe mandato in campo, se il giudizio di Sacchi, dei medici, era di farlo giocare, io Gullit lo farei sempre giocare.

0: siamo ancora Nicoletta Grifoni, di Slavia di Spogliatoio di Verona. Pronto, Nicoletta?
1: Sì, ti ringrazio Enrico, siamo in diretta. Abbiamo davanti a noi il Silvio Berlusconi che sta rispondendo alle domande dei colleghi e si sta appunto commentando la partita. Adesso gli mettiamo il microfono, sentiamo che cosa risponderà.
0: Non la sì, certo, scusi.
1: Ecco, Berlusconi.
2: Presidente Berlusconi, buonasera.
0: Buonasera.
2: Non è stato certamente una giornata felice per vari motivi.
0: Direi proprio di no. Non si può definire così.
2: Ci sono dei rancori o comunque non si condividono certe decisioni dell'arbitro. Mi sembra che lei l'ha detto abbastanza, l'ha fatto capire abbastanza.
0: No, io ho detto che è stato un arbitraggio esemplare, quindi non fatemi dire ciò che non ho detto. Ho detto, ripeto, arbitraggio esemplare.
1: Avevi visto il Milan perdere la testa, Berlusconi?
0: Devo dire che non ritengo che il Milan oggi abbia perso la testa, no. Non ritengo proprio che si possa definire quanto è accaduto in campo come qualcosa che possa somigliare a un perdere la testa.
1: Allora, secondo lei, che cosa è accaduto?
0: È accaduto quello che tutti avete visto, niente di più e niente di meno.

0: A questo punto mancava solo l'atto finale, quasi una formalità. Nell'ultima partita al San Paolo il Napoli passò in vantaggio sulla Lazio in avvio di gara, vincendo con un gol di Baroni e bissando il tricolore del 1987. Al Milan non fu sufficiente una goleada contro il Bari per andare più in là del secondo posto, a 2 punti di ritardo dagli azzurri. Ma lasciamo la parola ad Enrico Ameri e al giornalista ospite Darwin Pastorin a commentare la vittoria dei partenopei con un lungo frammento della diretta della partita. Partita che fu trasmessa eccezionalmente data la concomitanza con uno sciopero interno Rai. Ne trasmettiamo alcuni brani inframmezzati dalle considerazioni dei due giornalisti. E al termine della trasmissione la festa scudetto con intervista all'allenatore del Napoli Albertino Bigon e a Fernando De Napoli, perno centrale del centrocampo degli azzurri.
1: E cominciano già a eccitarsi i tifosi, stanno per fare il loro ingresso al terreno di gioco le due formazioni, mentre per quanti si vogliono essere in questo momento in ascolto, ricordiamo che sono le 15.50, che fra 10 minuti avrà inizio l'incontro di calcio Napoli-Lazio, Napoli-Lazio che seguiremo dalla cabina radio, sarà l'unico incontro di questa giornata che verrà trasmesso, ma vi ripeto ancora e speriamo di potervi dare, di potervi comunicare nel corso di questa nostra trasmissione i risultati parziali e quindi anche i finali degli altri incontri. Intanto vi ricordo che le formazioni che si affronteranno sul terreno del San Paolo saranno guidate dall'arbitro sguizzato di Verona, Battaglia e Tagliapietri, guardialine, e le formazioni sono queste: Lazio, portiere Fiori, difensori Bergodi, Grecucci, Piscedda e Sergio, centrocampisti Pin, Bertoni, Marcheggiani, Esclosa, punte Amarillo e Ruben Sosa. Il Napoli ha in porta Giuliani, in difesa Ferrara, Baroni, Corradini e Francini, a centrocampo Crippa, Alemão e De Napoli, di punta Careca, Carnevale e Maradona. In attesa dell'ingresso delle squadre in campo mi sono portato accanto a me il collega Darwin Pastorin del Tutto Sport, proprio perché la trasmissione è piuttosto lunga e ci sarà forse da raccontare diverse cose nel corso di questa nostra radiocronaca di quest'unica partita Napoli-Lazio. Allora Darwin, anche tu sei rimasto scioccato, e dobbiamo dirlo subito, dallo spettacolo che ci hanno offerto i napoletani, e allo stadio e fuori dallo stadio.
2: Sì, io sono arrivato questa mattina da Brindisi ed è uno spettacolo che davvero non si può descrivere con le parole, soltanto, hai detto tu giustamente, la fantasia dei napoletani può arrivare a questo. Io ho avuto la fortuna di girare il mondo, di assistere a tanti scudetti anche all'estero, ma nessuno, nemmeno il Real Madrid, nemmeno il Flamengo di Rio de Janeiro, nessun'altra squadra, nessun altro tifosi sono riusciti a creare questa atmosfera e a dare soprattutto un grandissimo senso di sportività e di civiltà. E poi c'era Napoli così bella nei suoi colori azzurri, l'azzurro del mare, del cielo e delle bandiere nei balconi, nei vicoli, nelle piazze. Ed è bellissimo, è struggente, è commovente questo, quando il calcio è così, perché il calcio può diventare davvero una bellissima favola. Questa favola che stanno raccontando oggi i giocatori del Napoli, ma soprattutto, se permettete, la gente di Napoli.
1: Io dico che è uno spettacolo che bisognerebbe vedere, perché non si può descrivere ed è inimmaginabile.
2: Infatti, ed è bellissimo, perché lo stadio era pieno, è pieno da ore la gente sta cantando, sta ballando, ha dato vita ad un carnevale, e tra l'altro sono anche 2 giorni che Napoli non sta dormendo e non dormirà forse per un'altra settimana. Ed è bello appunto assistere a questo spettacolo che è anche commovente, oltre che fantastico e divertente. Ecco, peccato che non ci sia uno stadio per 1 milione di persone, perché ecco, penso che tanta gente di Napoli avrebbe meritato oggi di essere qui, come oggi è bello essere napoletani, ecco.
1: Sì, fortunatamente c'è la trasmissione televisiva qua in onda per la zona della Campania. Hai visto quella specie di gemellaggio che c'è fra casa e casa, con quelle strisce di plastica azzurre che uniscono vari caseggiati, terrazzi e balconi?
2: Sì, è un azzurro continuo, cominciano appunto dai vicoli, dai quartieri spagnoli, da Posillipo, anche le barche in mare in lontananza erano azzurre come appunto il mare stesso. Ed è una festa, è la cronaca di una vittoria annunciata, e penso che sia una vittoria bellissima, perché appunto, ripeto, non è soltanto la vittoria tecnica, la vittoria di una squadra che ha avuto la fortuna di battere un'altra squadra, la fortuna e la bravura di battere un'altra squadra forte come il Napoli, la vittoria della gente di Napoli, la vittoria di tutto un popolo che merita questo secondo scudetto.
1: Senti, non dobbiamo dimenticare però a questo proposito anche, diciamo così, coloro che oggi forse sperano ancora in quest'ultima partita che gioca il Napoli.
2: Beh certo, è ovvio che i tifosi del Milan a Bergamo sperano in un miracolo. Però se i miracoli qui a Napoli li fa San Gennaro, mi hanno detto stamattina che non lo batte nessuno, come mi hanno detto sempre i napoletani oggi, non lo batte nessuno questo Napoli. Questa penso che sia la cronaca non tanto adesso di una vittoria annunciata, ma di una festa annunciata. È anche difficile sentirci tra noi due, perché tutto lo stadio sta cantando in un modo davvero struggente.

Ecco, gentili ascoltatori, il primo tempo dell'incontro di calcio Napoli-Lazio sta per cominciare. Vi ricordiamo ancora che siamo agli ultimi 90 minuti di gioco di questo campionato di calcio, che è stato bello e interessante, soprattutto per duello che a un certo punto si è stabilito tra la formazione del Milan e quella del Napoli. E il Napoli, proprio sulla curva, sulla addirittura d'arrivo, è riuscito a superare la formazione rossonera di due punti. Con questi due punti spera di concludere il suo vittorioso campionato. Ma naturalmente, ripetiamo, restano ancora questi 90 minuti da giocare. La palla è al centro, sono pronti Rubens Sosa e Amarildo per mettere il pallone in gioco. Sarà la Lazio a dare l'avvio a questa partita. E mentre è sguizzato, l'arbitro veronese che dirige il confronto si porta rapidamente verso la linea centrale del campo ed è pronto a fischiare l'avvio. Sono, mi sembra, le 15 superate, anzi le 16, partono in questo momento i giocatori, facciamo scattare il nostro cronometro. La Lazio ha messo il pallone in gioco, la palla è stata recuperata alle spalle dei giocatori, degli attaccanti della Lazio, da parte dei difensori, lanciata prontamente in avanti sul settore di estrema destra, dove è terminata però in fallo laterale.

0: Intanto al limite dell'area sono intervenuti ancora i giocatori laziali per bloccare l'azione d'attacco da parte del Napoli, poi la palla recuperata da Sosa ma appoggiata male sul giocatore di sinistra, intervento di Francini, colpo di testa da parte ancora di Carnevale che cerca di portare il pallone in avanti, ma c'è buona guardia da parte della formazione laziale anche se è un po' fallosa e c'è un calcio di punizione che è stato concesso in favore appunto del, ecco intanto viene portato del Napoli, viene portato un altro risultato a Genoa, Ascoli 1-0, quindi ha portato in vantaggio la squadra al sesto minuto Rotella. Intanto c'è un calcio di punizione che è stato concesso per il Napoli, il Genoa sarà quota 29 naturalmente e sarebbe salvo per il momento. C'è un calcio di punizione, ripeto, in favore del Napoli, sta per essere battuto da Maradona che intanto indica l'arbitro svizzato di far osservare la distanza regolamentare ai giocatori della formazione laziale, sta per partire il tiro di Maradona, è un tiro piuttosto arcuato, bellissimo! Colpo di testa in redazione da parte di Baroni, amici, un colpo di testa stupendo, per tempismo Baroni ha portato in vantaggio la formazione napoletana ed è stato un gol strepitoso, ha recuperato la sfera con un colpo di testa, quasi ha accarezzato il pallone e il pallone è terminato in rete rendendo vano il tentativo forse di Fiori che è stato un po' sorpreso da questo colpo di testa del giocatore napoletano, forse un po' troppo solo al centro dell'area avversaria. Che ne dici, Pastorini?
1: Beh, Baroni è un ottimo colpitore di testa. Beh, bisogna dire che al settimo minuto è giunto quell'urlo che Napoli stava aspettando da tantissimi giorni. In effetti hai ragione tu, Baroni è stato lasciato libero, però devo dire che l'elevazione di Baroni è stata strepitosa, incolpevole sicuramente il portiere.
0: Ecco, gentili ascoltatori, dunque siamo al settimo minuto di gioco, Baroni, ricordiamo, ha portato in vantaggio la squadra napoletana, pertanto il Napoli sta già mettendosi a posto, ricordiamo che a Napoli basterebbe un pareggio per vincere questo scudetto, il secondo scudetto.

0: intanto vediamo che il pubblico ormai è in piedi perché è stanco di restare seduto, deve dar sfogo alla propria gioia, il pubblico napoletano in piedi, cominciano a sventolare le bandiere e purtroppo le bandiere che sventolano ci impediscono anche di vedere il terreno di gioco perché sono davanti a noi. Comunque cercheremo di arrangiarci e vediamo che sono rimessi in gioco da parte di Giuliani. Sulla sinistra corre prontamente Cannavale per bloccare la sfera e per passare poi in avanti, più in avanti verso Maradona. Maradona non riesce a raggiungere la palla che era giunta invece ai difensori, ma sulla respinta recupera ancora e Cannavale, serve Maradona che si spinge verso il centro, riesce a liberarsi di un avversario, a Carega in aria, ancora un intervento da parte di Bergodi e c'è un calcio di punizione per fallo di Carega concesso in favore della formazione della Lazio, già battuto sulla destra, recuperato da Marchegiani, e rimette il pallone verso il centro in direzione di Scosa che si avvia a superare la linea centrale del campo, rilanciando intanto il pallone oltre la linea mediana in direzione di Soldà che si è portato in attacco, da Soldà sulla destra ancora, la palla per Marchegiani, siamo quasi al limite dell'area di rigore della formazione napoletana, colpo di testa di De Napoli che ribatte, poi c'è un lungo lancio di Sclosa verso la porta di Giuliani e il pallone termina sul fondo senza nulla di fatto, non impensierendo l'estremo difensore della squadra napoletana. Ci stiamo avviando fra l'entusiasmo della folla verso la conclusione di questa partita che fino a questo momento vede il Napoli in vantaggio per una rete a zero, rete segnata nel corso dei primi 45 minuti di gioco da Baroni con uno splendido stacco di testa e intanto ce ne sono altri cambi, entra per quanto riguarda la formazione laziale, entra il numero 8, esce il numero 8, sta per entrare Mauro e sta per uscire De Napoli fra gli applausi di un pubblico che ormai ha le stelle, è un sventolare di bandiere, di drappi azzurri e ancora viene lanciato il terreno di gioco e è intanto un altro risultato, il Pisa ha portato a 4 le sue reti, conduce sul Pescara per 4-1. Vi dicevo, sono stati lanciati ancora dei fumogeni sul campo, colore rosso, bianco e verde, e questo però impedirà ai giocatori che sono ai tifosi che sono da quella parte sul settore alla nostra sinistra di seguire le fasi finali di questa partita. Forse non so se il fumo finirà con l'invadere il campo di gioco, intanto vediamo che la partita prosegue, sono rimessi in gioco da parte del Napoli e siamo giunti così, gentili amici, a poco dalla conclusione, mancano meno di 5 minuti, vediamo ora la palla recuperata dai giocatori della formazione della Lazio, portata in avanti da Ruben Sosa e anche da Troglio che spara dal limite dell'area di rigore e manda il pallone sul fondo, un'azione un po' pericolosa da parte della Lazio, ma comunque Troglio non ha saputo approfittare dell'occasione, si era presentato in una zona di tiro piuttosto buona, al limite dell'area, e ha mandato il pallone sul fondo sulla destra della porta difesa dal portiere Giuliani. Stiamo per assistere all'apoteosi di questo Napoli che sta conquistando il suo secondo scudetto, cari amici, siamo al 41 e 15 secondi al secondo scudetto di Napoli, mancano circa qualcosa come meno di 4 secondi e di 4 minuti, ecco intanto la palla recuperata dai giocatori della Lazio e portata ancora in avanti e c'è Pin che ha recuperato la sfera, ha toccato sulla sinistra per Sclosa, quest'ultima ancora per Sergio, parte un cross al limite, tenta di colpire la palla di testa Ruben Sosa, ribattuto il pallone, sono i laziali che cercano di impostare ancora la loro azione con Marchegiani e il sole intanto in questo momento fa capolino e riesce a passare, a perforare le nuvole e a ritornare il sole di questa mattina col sereno splendido di questa mattina, è in possesso della palla sul tiro sinistra Mauro e questo coro finale, gentili amici, è il solito coro che ha accompagnato questi tifosi tacciati troppo spesso di cattiverie che non sono state mai commesse, ha accompagnato il loro cammino lungo questo scudetto e intanto la palla è terminata in fallo laterale, Mauro si appresta ad operare la rimessa in gioco e rimessa che avrà l'altezza della fase centrale del campo, sta per effettuare questa rimessa, sul pallone si è guardato Careca, cerca di portare il pallone in avanti, viene trattenuto da Marchegiani, da Pinanzi in un suo intervento e poi c'è un calcio di punizione concesso per la formazione del Napoli, battuto con il portiere Fiori che è uscito fuori dai pali, recupera e rimette ancora il pallone sull'estremo settore di destra, ecco uno scatto da parte di Mauro che recupera ancora la sfera, siamo all'altezza della fase centrale del campo, ormai credo che il Napoli non corra più alcun pericolo, è scattato ancora Mauro per cercare di difendere un pallone che ha portato comunque all'altezza delle guardie di campo avversario, mentre a 42, siamo a 42 minuti e 45 secondi, il pubblico sta gridando campione ai propri giocatori, vediamo che comunque il Napoli non perde la testa, ritorna indietro quando la Lazio cerca di farsi pericolosa e di portarsi in attacco. C'è uno scambio close up in della rimessa del foro laterale, ancora Pin in possesso della palla, la cede indietro ancora per Bergodi che sta attaccando e cerca di mandare al limite dell'area, colpo di testa mancato da parte di Crippa che poi segue la palla cercando di anticipare Rubens Sosa, lo fa quasi vicino alla linea dell'out sulla destra dello schieramento napoletano servendo più avanti Carnevale, c'è un fallo commesso da Carnevale, l'incontro prosegue e c'è un attacco di Sergio sulla stessa storicista, il giocatore arriva quasi verso il fondo pronto a crossare e cross in effetti, colpo di testa di Alemão sempre presente in questa occasione, Troglio, poi ancora un tentativo da parte di Soldà, uno scambio ancora con Troglio, c'è un calcio di punizione concesso per la Lazio mentre siamo giunti al 43 minuto e 34 secondi, quindi a circa un minuto e qualcosa dalla conclusione di questo secondo tempo che vede il Napoli condurre per una rete a zero, che vede il Napoli a un minuto e 40 secondi dalla conquista del secondo scudetto della sua storia. Il pubblico, ripeto, è tutto in piedi, è tutto uno sventolare di bandiere azzurre del Napoli e i cori si sprecano, sono cori napoletani e i cori tradizionali dei campi di calcio. Calcio di punizione che sta per essere battuto. Intanto il Milan, ricordiamo, a Bergamo conduce per 4-0 su Bari, ad Ancona finale ed è il risultato finale. 4-0 e finale anche quello di Roma, Roma 2, Bologna 2, ha pareggiato Bologna e poi quello di Ancona, Ancona 0, Triestina 0. Quindi Padova 2, Monza 0, Barletta 3, Messina 0, Como 0, Cagliari 1, questi sono i risultati naturalmente parziali. Ancora sotto la porta di Giuliani, la palla è colpita di testa da Alemão, bravissimo, allontanata, ora è Maradona che si va a vedere mentre c'è una rovesciata quasi sul viso del giocatore di Marchegiani che manda il pallone oltre il fondo. Siamo allo scadere della partita, siamo allo scadere di questo secondo tempo, stiamo per assistere alla conquista del secondo scudetto da parte del Napoli. Vediamo che intanto c'è un assembramento di fotografi alle spalle della rete di difesa da Giuliani. Dalla parte opposta c'è un uguale assembramento di fotografi. Tutti sono pronti a entrare sul terreno di gioco. Ecco che forse assistiamo a una delle ultime rimesse di questo secondo tempo, 44 e 55 i minuti di gioco. La palla è recuperata in questo momento da Giuliani che si appresta ad operare la rimessa. No! Il Napoli è campione d'Italia, secondo scudetto per il Napoli. Scudetto al Napoli, un'atmosfera di festa grande, di gioia che finalmente può prorompere. Ora che il campionato è finito, ora che suma il timore che l'ultima giornata potesse giocare qualche brutto scherzo e compromettere il bel sogno che hanno cullato per tanto tempo. Il sogno che ha preso consistenza domenica con i risultati di Bologna e Verona. È stato un campionato molto combattuto in testa, un campionato che alle prime battute sembrava poter coinvolgere nella lotta per il primato anche formazioni come Inter e Juventus. Ricordiamo di questo campionato il grande inseguimento del Milan. All'undicesima giornata la formazione rosso-nero aveva 6 punti di ritardo sul Napoli. Alla 18esima il distacco era di 3 punti. Di 2 alla 20esima, mentre alla 24esima il Milan riusciva a riagguantare il Napoli a quota 26. Alla 26esima però giornata superava il Napoli di 2 punti, ma alla 32esima le due formazioni erano in parità a quota 47. Poi domenica scorsa i risultati che tutti conoscete e l'avvio del Napoli verso la conquista di questo suo secondo scudetto. Il Milan ha certamente pagato gli sforzi di un lungo inseguimento delle battaglie di Coppa e anche i numerosi incidenti che hanno bloccato molte volte i suoi giocatori. Bene, abbiamo vicino Darwin Pastorin del Tutto Sport, vogliamo chiudere queste nostre breve note di commento che naturalmente risentono anche molto dell'entusiasmo e dell'atmosfera che ci circonda, ascoltando il tuo parere su questo scudetto della formazione napoletana. Abbiamo parlato dei motivi che hanno bloccato a un certo punto questo Milan. Vogliamo ricordarli perché può darsi che tu abbia da aggiungere qualche altra cosa alle giustificazioni, così possiamo chiamarle, che abbiamo messo noi per questo campionato del Milan che si è trovato a dover percorrere, a dover battere 3 strade, tutte piuttosto difficili.
1: Beh, il Milan è stato impegnato in numerosissimi fronti, soprattutto in campo europeo e mondiale, ma c'è da dire che il Napoli non si è mai rassegnato, tutti i giocatori hanno fatto quadrato senza mai mollare, anche nei momenti difficili, nei momenti delle sconfitte, nei momenti dei giocatori napoletani in crisi, la squadra riuscita, ripeto, a fare quadrato nello spogliatoio ed è riuscita ad andare avanti arrivando fino a questo punto.
0: A questo punto ci comunicano che Carlo Verna, il nostro collega, è sul terreno di gioco e molto probabilmente si trova in condizione di poterci far sentire la voce di alcuni di questi protagonisti del vittorioso scudetto del Napoli. Pronto Verna?
2: Sì, sono più che sul terreno di gioco davanti allo spogliatoio del Napoli, in questo momento è rientrato Bigon. Bigon, allora, uno scudetto meritato al di là di tutte le polemiche, il Napoli è una squadra che conclude in piena media inglese e che è stato per lo più al comando della classifica di questo campionato.
3: Direi che a questo punto mi sento di dire che questo scudetto è meritatissimo, questi ragazzi sono stati meravigliosi, la gente ha fatto il resto.
2: Ecco, Bigon rimane, l'emozione esternata da Bigon è un'emozione tutta interiore, non vediamo Bigon raggiante, ci può spiegare perché?
3: Perché il calcio è fatto in questo modo, a volte riserva grandi gioie come questa che non lasciano nemmeno le parole per commentarle.
2: Qual è stato il momento decisivo del campionato, oltre la partita di domenica scorsa a Bologna, quando il Napoli ha vinto in contemporanea con la sconfitta del Milan a Verona?
3: Ma sicuramente per noi è stato importante quando abbiamo capito nella doppia trasferta di Lecce e Genoa con la Sampdoria che avremmo potuto farci.
2: Nelle ultime giornate ha potuto schierare il tridente al meglio della forma, si è visto un Maradona ormai in forma mondiale, ma è stato anche il Napoli dei gregari quello che ha vinto questo secondo scudetto.
3: Sicuramente, questo è fuori di dubbio, senza di loro non saremmo mai arrivati a questo punto.
2: Io ringrazio Bigon che rientra negli spogliatoi per il momento, credo che i giocatori siano ancora in campo per il giro, mi puoi dire qualcosa di più tu, Enrico? Nel frattempo sono rientrati,
0: sì.
2: Soltanto Bigon, aspetta un attimo, sta
0: d'accordo.
2: Tornando De Napoli, si avvicina, anzi noi gli andiamo incontro, De Napoli praticamente soltanto con la canottiera e le mutandine, i tifosi gli hanno portato via tutto, uno scudetto meritato per il Napoli al di là delle polemiche.
4: Soprattutto l'ultima partita, perché il Napoli sicuramente ha giocato meglio del Milan e abbiamo fatto un grosso calcio, loro magari erano un po' stanchi.
2: Credo che la partita di oggi sia stata una partita un po' diversa dal solito, nel senso che il Napoli ha trovato il gol, poi ha sentito il peso della partita decisiva.
4: È vero, decisiva, perché magari avevamo paura pure che loro pareggiassero la partita, magari ci poteva andare male. Però dopo il gol abbiamo dimostrato di essere una grande squadra.
2: Qual è stato a tuo parere il momento decisivo di questo campionato?
4: Il momento decisivo sicuramente a Bologna. Proprio come ti dicevo, l'ultima partita del Napoli è andata più forte di tutti.
2: Tu sei stato in squadra nel corso del primo scudetto, quando il Napoli ha vinto il primo scudetto, quando ha vinto la Coppa UEFA, in questo secondo scudetto. Qual è la maggiore soddisfazione e perché?
4: Ma tutte e due, io credo però che il primo non si dimentica mai. Il primo dopo 60 anni il Napoli non aveva mai vinto niente e questa è una cosa bellissima.
2: Questo è stato un po' diverso perché è maturato con una sorpresa, diciamo, nelle ultime giornate.
4: Anche una sorpresa, però ripeto, il Napoli se l'ha meritato.

Questa che avete ascoltato è stata la breve cronistoria dello scudetto vinto dal Napoli nel campionato 1989-90. Uno scudetto fortemente conteso tra il Milan di Arrigo Sacchi e dei tre olandesi Gullit, Van Basten e Rijkaard, e gli azzurri guidati da Albertino Bigon, ma soprattutto da Maradona, artefice di un campionato superlativo. Ricordo che i contributi audio sono stati tratti da Tutto il Calcio Minuto per Minuto e Domenica Sport. A presto per delle nuove puntate di Campionati al Cardiopalma. Un saluto da Ugo Coccia.

0: 21:00 minuti e 59 secondi. Una buonasera vi giunge anche stasera, puntuale come la dichiarazione dei redditi da Planet Rock.
1: Siete nella nostra orbita gravitazionale fino a mezzanotte. Vi guida Enzo Ciafrè dall'altra parte, che si occupa di tutta la questione tecnica. Succulenta puntata questa sera, perché avremo delle gran belle novità, tipo per esempio No Means No e Uzeda, tanto per citarne due.
0: E vi salutano al microfono da questa parte del vetro le voci del reverendo De Luca, del reverendo Pandolfi, ma soprattutto del reverend Black Grape.

0: Fuzzy Party, ascoltiamo la predica del Reverend Black Grape, Sean Ryder, che passava il tempo a rubare automobili, ad assumere qualsiasi pasticca trovasse in giro e poi a passare musicalmente dei felici lunedì.
1: E anche ad essere un sosia di Zucchero Fornaciari, praticamente, un pochino più magro forse, leggermente. Hanno lanciato tra l'altro una moda nuova, i Black Grape, che sulla copertina di questo disco, che è realizzata da Central Station Design con un team di artisti di Manchester, c'è un faccione con degli occhiali con delle scritte sulle lenti, e hanno lanciato una moda in pratica. A Londra ultimamente si vedono sempre più di questi occhiali decorati, insomma, con scritte di varia natura.
0: Infatti vedi della gente sull'autobus che guarda in alto e legge il giornale, si sa come faccio se l'ha scritto lì sugli occhiali.
1: Happy Mondays era la vecchia band in cui militavano Sean Ryders e Beds, due componenti dei Black Grape. Ascoltiamo gli Happy Mondays con un remix uscito in questi giorni di un pezzo che però di molti anni fa, un pezzo che si intitola e si intitolava Hallelujah.

0: Un remix uscito invece in questi giorni ad opera di un tal DJ che si chiama Deadstock, uno nuovo della scena, Happy Mondays con Hallelujah, remixati nel 95, una traccia contenuta nella cassetta allegata all'ultimo numero di Select.
1: Oh, siamo arrivati al momento che tutti aspettavamo, anzi aspettavate più che altro dall'altro ieri, perché ieri non ci siamo sentiti, ovvero la comunicazione di quelli che hanno vinto il biglietto per il concerto di Pordenone dei Primus, che si terrà sabato 14 ottobre. Allora,
0: al Palasport.
1: A proposito di Pordenone stessa. I primi 10 che hanno telefonato da quando è partita la canzone sono stati Andrea Gori da Tolmezzo, Alessandro Abate Daga, Giorgio Sellan, Giovanni Bottaro, che non è parente, Massimo Roccaforte, non è parente neanche lui, perché di Treviso non è.
0: Secondo me, questa.
1: No, veramente, di Treviso non è sardo, quindi non può essere parente del nostro. Davide Trombin, Giorgio Morsut, Rosanna Murello, Filippo Bergamaschi e Paola Pellesi. A voi 10 vincitori, andate tranquillamente alla cassa del Palasport prima dell'inizio del concerto portando un documento e dite che avete vinto questo biglietto a Planet Rock. Ovviamente giocheremo anche stasera a Beati Primus, ovvero Primus 10, quando nel corso della trasmissione sentirete partire, senza che noi annunciamo, un pezzo dei Primus, quello sarà il momento in cui potrete comporre lo 06, se chiamate da fuori Roma, 320 1715. Stasera giocheremo per la data di Firenze.
0: Stasera si vince per la data di Firenze, 16 ottobre al Teatro Tenda. Domani invece si vincerà sulla ruota di Milano per il concerto del 17 al Propaganda ex City Square. 21:11, questo è Planet Rock e loro sono Skank Anansi.

Hey Mr. Pizza, cantava un po' di anni fa Shawn Ryder, una canzone dalla quale nacque poi tutta la cosa di Manchester, tutta la indie dance, la contaminazione tra la musica indie inglese e la musica invece dance, la house che nasceva in quegli anni, eccetera, eccetera, eccetera.

0: Alcuni tendenziosi osservatori che ho incontrato, dichiaratamente tendenziosi, hanno votato I Can Dream come singolo dell'anno, Skin come cantante dell'anno e quella degli Scancananzi come la performance live dell'anno. Non abbiamo detto nessun referendum, ma già arrivano diverse votazioni.
1: Un'anteprima a questo punto, abbiamo tra le mani il nuovo disco degli UZ, che è ancora una cassetta ma diventerà disco nei prossimi giorni, forse già domani. La cosa interessante è che esce per Touch and Go, una prestigiosa etichetta americana per un grande gruppo indie italiano, UZ, questa è Surrounded.

0: Uzeda Surrounded, il loro nuovo disco, anche questo prodotto da Steve Albini.
1: Steve Albini ha pagato le registrazioni degli Uzeda, c'è una storiellina carina dietro l'uscita di questo disco, nel senso che gli Uzeda erano in tour in Francia un po' di mesi fa e gli si è fuso il camion, hanno praticamente speso tutti i soldi che avevano per rifarsi il camion per andare in tour, e a quel punto Steve Albini ha pagato per intero le registrazioni del disco, che loro non potevano più permettersi a questo punto.
0: Quando si dice il professionismo, quando si dice l'affetto che anche poi l'amicizia. Si crea tra le persone, appunto. Dalla scena di degli Uzeda. A proposito, volevo dirvi che martedì prossimo alle 23, se tutto va bene, ci ascoltiamo il concerto degli Uzeda registrato ad Arezzo Wave. Dalla scena di Catania passiamo alla scena di Bruxelles, loro si chiamano Case Choice.

0: Modern Addict, Case Choice, come se si fossero fermati sulle strisce pedonali che attraversavano la strada che va dai Deus ai Cranberries, così.
1: Ma che bella frase questa.
0: La scrivo?
1: Ma la scrivila, sì, sulla copertina, così la citiamo altre volte, la riutilizziamo questa.
0: Eccoli qua, Modern Addict, questo il loro singolo, Case Choice.
1: Case Choice, un disco nuovo di cui abbiamo ascoltato l'anteprima due giorni fa proprio, con un po' di commenti
0: non
1: anche
0: è vero.
1: Da... No, tre giorni
0: Bugiardo.
1: Fa. Non era anteprima?
0: No, perché ci ha telefonato un nostro attentissimo ascoltatore che l'aveva già trovato a Milano il sabato prima.
1: Sì, anche venerdì c'era già a Milano perché era uscito di importazione a Milano. Qui a Roma invece non era ancora uscito, per cui per noi era anteprima.
0: Per avere
1: da Firenze in giù era anteprima.
0: Per avere l'anteprima è andato a comprare i dischi a Milano.
1: Questo è un messaggio subliminale.
0: Se no, eventualmente ascoltate Planet Rock.
1: Sonic Youth si chiama Washing Machine, il loro nuovo album. Questo è So So Like.

0: Oh, 21:31, rieccoci qua dopo un po' di pubblicità, un po' di onde verdi per parlare di telefonate che avete, compilato, comunicato al nostro numero che è lo 06-320-1715.
1: Telefonate arrivate nei giorni scorsi. Allora, Giorgio da Lucca, un saluto anche a te, vuole sapere che fine ha fatto Salsa ai Johnny, sta bene, gode di ottima salute, fa ogni tanto dei concerti acustici in giro per il mondo. Fiorenzo ci richiede Banco de Gaia, prossimamente Banco de Gaia sicuramente.
0: E domani sera invece con noi dalle 11 in poi Spillus, Dubmaster Spillus, che ritorna con una delle sue selezioni lunghe di musiche varie ed eventuali, dub, ambient, eccetera.
1: Ah, domani mi addobbo per bene e mi sistemo per ascoltare l'ora di Grandmaster Spillus. Elisa, frequenza di Brescia, devo ritrovare la mappa, poi spero di ricordarmi di dartele, perché evidentemente c'è qualcuno a Brescia cui deve assolutamente far sentire Planet Rock. Un saluto a Cristian dalla Val di Fiemme, Chiara da Cosenza che l'altro giorno ha vinto il biglietto per il concerto dei Primus, per il primo concerto dei
0: Primus.
1: Per
0: il primo, che è quello di Rimini, quindi, con Velvet.
1: Lei parte da Cosenza, va a Rimini perché ha visto il concerto. Tra l'altro lei ha visto il primo concerto della sua vita ai Soundgarden. E oltre ai Soundgarden ha visto anche Mixo, quindi era contentissima.
0: Un bel inizio proprio.
1: Di questo bel inizio della sua carriera concertistica. Insomma, se c'è qualcuno che parte da Cosenza e ha voglia di fare il viaggio insieme a Chiara per andare a vedere i Primus, la chiami allo 0984-465206. Mariangela da Bari chiede a Francesco De Augusta le foto che gli hai fatto il raduno, perché evidentemente lui era uno dei fotografi ufficiali e raduno, e
0: accreditati,
1: quindi assolutamente mandagli le foto. Ci chiede qualcosa degli Swed che forse stasera stessa ascolteremo.
0: Certo.
1: Poi abbiamo Sebastiano da Biella che salutiamo, poi i bugiardi te li faccio sentire dopo. Abbiamo Stefano, ciao Stefano, a te affezionatissimo ascoltatore. Cristina da Palermo, come no, mi ricordo di te, la ragazza che si sedette in braccio a Phil Collins, chiede qualcosa, cioè mi fa una domanda.
0: Che si sedette in braccio a Phil Collins?
1: Sì,
0: proprio in braccio a lui?
1: In braccio a Phil Collins, se lo ricordo. Adesso però ascolti i Blur.
0: Vabbè.
1: Ci tiene a dirlo. Sugli Aggie Pearl non so dirti. Silvia da Brescia, Flaming Lips prossimamente te li faremo ascoltare, ma fidati, valli a vedere anche prima di Red Hot Chili Peppers, perché sono veramente molto ok. Ci chiedono la conferma delle date degli Stereolab.
0: Ci sono due date degli Stereolab questo mese, saranno il 22 ottobre a Torino al Bar Rumba e il 23 sempre ottobre a Bologna al Covo.
1: Le date invece ce le dà Lori, chitarrista degli Swamp, si fa praticamente un autocartellone sulla segreteria telefonica. Suoneranno il 19 all'Indian Saloon di Sesto San Giovanni e il 21 al Woodstock di Brescia. A questo punto c'è Massimiliano che ha chiamato non una, non una volta, non due, non tre, anche nelle edizioni precedenti, ma ben sei volte per richiedere un pezzo dei Korn.

0: Corn per Massimiliano, che tra l'altro ci chiede Claudio Sorge che fine ha fatto. Presto verrà a trovarci per farci esplorare insieme a lui un po' di territori. Poi c'era la telefonata di Roberto da Napoli che chiedeva notizie e anticipazioni sul nuovo Cypress Hill.
1: Che sta per uscire, uscirà a fine ottobre il nuovo Cypress Hill, si chiamerà Temples of the Boom. È uscito proprio credo oggi il nuovo singolo, perché l'ho visto oggi su MTV, tra l'altro, il videoclip del nuovo singolo dei Cypress Hill, che aspettiamo tutti quanti, e dicono che sia un disco eccezionale questo nuovo, una bomba assoluta. Come una bomba potrebbe essere il nuovo disco che abbiamo in questo momento fra le mani, un'anteprima, una cassettina ancora che si trasformerà in CD fra due settimane, è il nuovo disco di No Means No, si intitola The World Hood as a World as Such, e questa si chiama Joy.

0: che finalone, proprio da festa paesana quasi.
1: Vedere dal vivo subito, quando vengono?
0: Vengono a ruota dopo che c'è l'album. Due estratti, perché uno sembrava veramente troppo poco, dal nuovo album dei No Means No, che uscirà il 16 ottobre. Qui c'è una cassettina in anteprima, erano Joy e Humans. L'album si chiama The World Hood as the World as Such ed esce su Alternative Tentacles, l'etichetta di Giallo Biafra.
1: Allora, prima abbiamo parlato di Claudio Sorge. Noi non ci avventuriamo spesso nei territori e nei suoi dintorni da lui frequentati, perché l'unica vera guida e pilota accreditato per andare là è senz'altro Claudio Sorge, quindi lo aspettiamo, però ogni tanto qualche paletto ci piace conficcarlo anche da quelle parti, e allora ai confini dell'umano ci sono i Brucheria dal loro album Raza Odiada. Questa è Revolution.

0: Ma quanto sono poco mainstream i Brucheria?
1: Che bel paletto piantato proprio lì in mezzo. Brucheria è un territorio che così, proprio quando uno arriva proprio ai confini dei confini, è bello andarci perché poi dalle frontiere si domina la valle.
0: Ma è un paletto di faggio, immagino.
1: Assolutamente sì, piazzato nel cuore
0: del vampiro, della bestia,
1: della Brucheria. Questa era Raza Ugliada e questa era Revolution.

0: E quali saranno i fortunati che hanno, fortunati anche abili, che hanno riconosciuto il pezzo dei Primus che sta partendo adesso e hanno telefonato? Perché basta telefonare per vincere, non occorre dire il nome del titolo del pezzo, eccetera. Basta dire: eccolo, sono qua, ci siamo.
1: Questo pezzo che state ascoltando è ancora il pezzo dei Primus,
0: che si intitola Over the Electric Grapevine, dal loro ultimo album che si intitola Tales from the Punch Bowl.
1: Sono arrivate già delle telefonate, ma non sono ancora 10, ci sono ancora alcuni posti per il concerto di Firenze, gratis con Planet Rock il 16 di ottobre. Mi raccomando, una sola cosa: stasera giocate solamente se volete andare al concerto di Firenze, perché poi è un bel problema cambiare eventualmente il biglietto. Dice: giochiamo oggi, però poi se possiamo avere il biglietto di Milano, no, non si può fare purtroppo. E quindi se volete andare al concerto di Firenze, continuate, provate, perché ancora forse qualche spazio per la telefonata c'è. 320 17 15 06 per chi chiama da fuori Roma per il concerto dei Primus del 16 a Firenze.
0: Se volete invece andare a vedere i Primus a Milano il 17, telefonate domani sera, perché domani sera giocheremo sulla ruota di Milano per vincere i biglietti gratis per il concerto dei Primus.
1: La modalità è sempre la stessa: quando partirà il pezzo dei Primus, quando nessuno se l'aspetta, neanche noi, allora quello sarà il momento di telefonare.
0: E alle 21:54 quasi, un giovane gruppo inglese, si chiamano Ash.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo per un'altra puntata di Teatri alla Radio. Il nostro speciale è dedicato ai registi illustri che hanno rivoluzionato il modo di intendere la messa in scena e purtroppo scomparsi nell'ultimo decennio, non poteva non rendere un tributo a un maestro del teatro internazionale, morto il 20 novembre del 2018 per infarto a Vilnius. Stiamo parlando di Eimuntas Nekrosius. Il regista lituano è stato un costruttore di emozioni, osannato dalla critica e dal pubblico, anche se lui amava definirsi un lupo nel bosco per il suo attaccamento alle proprie radici. Nekrosius divenne famoso in Italia per l'allestimento della trilogia shakespeariana, iniziata con la messa in scena nel 97 dell'Amleto, uno spettacolo premiato in tutta Europa e che in Italia si aggiudicò il premio UBU, il maggior riconoscimento teatrale nel nostro paese. All'Amleto poi seguirono il Macbeth e l'Otello. Ma tanti altri spettacoli ha allestito Nekrosius, accolti con grande entusiasmo non solo in Lituania e in Italia, ma in Austria, Norvegia, Svezia, Israele, Russia e Stati Uniti. I suoi spettacoli visionari mettevano al centro la recitazione emozionale degli attori e l'utilizzo degli oggetti che nelle sue regie si trasformavano in materia viva e palpitante. Abbiamo chiesto a due persone che hanno lavorato con Nekrosius, l'agente teatrale Aldo Miguel Grumpone e Masha Musi, protagonista di due spettacoli messi in scena dal regista lituano, Ivanov dal dramma di Chekhov e Anna Karenina, ispirato al romanzo di Tolstoi, di ricordare Nekrosius per i teatri alla radio.

0: Aldo Grompone ci racconta il suo rapporto con Necrosius, quando l'ha incontrato la prima volta.
1: Beh, diciamo, io ho iniziato a lavorare in teatro praticamente con lui, nel senso che la mia storia inizia nella produzione del teatro con la collaborazione dell'ufficio Neumann, che si occupava di tantissimi grandissimi artisti. Poi prese la decisione di avviare in modo autonomo la mia attività e devo un po' a due grandi artisti l'inizio della mia carriera e il successo della mia carriera, e uno di questi è stato Necrosius, che io incontrai nel 1994, diciamo.
0: Che tipo di persona era Necrosius?
1: Beh, diciamo che lui era un artista completo, un poeta della scena, un intellettuale, un mago di risorse inesauribile, ma era anche un uomo semplice, legato alla sua terra, vincolato alla sua famiglia, non amava andare in giro a creare spettacoli, preferiva rimanere vincolato alle sue radici. Quando lo si andava a trovare, spesso quando trovavamo momenti di rilassamento, lui ci portava per esempio in campagna, in luoghi vicini alla natura, per cui, a parte di essere una persona molto profonda, era una persona legata alle cose concrete della vita.
0: Però Necrosius ha lavorato molto in Italia anche. Che cosa l'ha legato al nostro paese?
1: Ma diciamo che forse il rapporto con alcune persone in Italia, ci sono stati anche altri incontri che hanno fatto sì che Necrosius avesse un rapporto particolare, ma io credo che il pubblico

0: perché diciamo il successo che ha avuto il lavoro di necrosi in Italia non è paragonabile a nessun altro, a parte per esempio il popolo russo, ecco, e ovviamente in Lituania. Se dovessimo dire dove necrosi è stato riconosciuto, apprezzato e dove lo hanno capito fino in fondo, anche se sembra strano, sono i paesi della Russia, il paese dell'ex Unione Sovietica, e nel Mediterraneo la preponderante in Italia.
1: Perché i suoi spettacoli hanno suscitato un grosso entusiasmo e ha lavorato anche con attori italiani.
0: Diciamo che ha lavorato con tantissimi attori italiani, ha fatto anche delle creazioni, oltre ai suoi spettacoli in repertorio che creava con il suo studio a Vilnius, Menofortas. Lui ha accettato l'invito di alcune istituzioni come l'École de Maître, che a quel momento dirigeva Franco Quadri, dove ha fatto un Gabbiano bellissimo. Poi è stato anche il momento di una Anna Karenina. Diciamo che lui ha lavorato anche e tra l'altro si preparava la sua nuova creazione che doveva venire in Italia, che doveva fare un Edipo a Colono al Napoli Teatro Festival.
1: Necrosius come costruiva i suoi spettacoli? Entriamo nel vivo della sua poetica teatrale.
0: Sì, diciamo che lui aveva tempi molto lunghi. La cosa particolare è che non c'erano certezze. Nella mia attività questo comporta dei problemi notevoli, ma d'altra parte mi metteva in una condizione di ascolto e di verità su che cosa è un'opera. Non faceva spettacoli, ossia non era un realizzatore o un regista che confezionava un prodotto. Aveva una grandissima preparazione previa che avveniva sull'analisi del testo, ma era una persona che doveva fare un lavoro particolarissimo di lotta tra quello che voleva fare e quello che il testo gli permetteva. Uno dei racconti che mi avevano accennato, mi avevano impaurito di più quando ho iniziato a lavorare con lui, è che si raccontava che i produttori americani, da quando Arthur Miller disse che lui era il più grande genio vivente del teatro, arrivarono a Vilnius a commissionare un lavoro e chiedono tutte le disponibilità di risorse e di tempo, e dopo 6 mesi, quando loro tornarono a Vilnius per incontrarlo, per vedere che punto era, lui dice: purtroppo ci ho provato ma non sono riuscito, per cui se ne sono tornati senza nulla. E in realtà anche quando faceva per esempio il Macbeth mi diceva: io proverò a realizzare il Macbeth ma non sono certo di riuscirci.
1: Poi l'ha fatto.
0: Ma tra l'altro mi ricordo quando allora nel debutto che al Festival del Novecento che dirigeva Roberto Andò a Palermo, mezz'ora prima della prima mi convoca per dirmi che Necrosius ne voleva parlare, per cui vado in camerino e la traduttrice mi dice: volevamo comunicarle che lo spettacolo purtroppo questa sera durerà 7 ore. Nel senso che tra l'altro lui è quasi come un artista in cui aggiunge pennellate alle pennellate, e nel lavoro di ricerca che fa va in un percorso dove aggiunge, e in questo percorso che dura mesi poi deve arrivare al percorso in cui toglie. Questo processo può avvenire in tempi brevi o in tempi lunghissimi. Allora, quando avevamo previsto la prima, era il momento in cui aveva raccolto un tale quantità di materiale e non era per lui possibile togliere nulla, per cui iniziando lo spettacolo alle 8 avremmo finito alle 3 di notte. Per cui questo era un po' il modo in cui lavoravano. Anche mi ricordo che all'hotel abbiamo fatto una parte dello spettacolo dicendo che il finale lo avremmo finito la stagione prossima. Per cui questo era un po' una cosa che rendeva a me molto inquieto, ma che mi dava la grandezza di questa persona. Cioè che l'opera non è una confezione, non è un prodotto, è una lotta, e riuscire a finirla non ha

Certo.

0: E questa era la scena bellissima che precedeva il finale dell'Otello e che vedeva coinvolto in una sorta di danza mortuaria Otello e Desdemona, poco prima che lei venga uccisa dal marito. Allora, Aldo Grompone, dicevamo che per Necrosius uno spettacolo non è mai stato un prodotto.
1: No, assolutamente.
0: Ecco, destinato al mercato, ma al contrario è un lavoro artigianale. Un lavoro anche emozionale, un lavoro espressivo che Necrosius appunto faceva con gli attori. Parliamo appunto degli attori, che tipo di rapporto aveva con loro?
1: Ma lui, diciamo, teneva soprattutto al linguaggio del corpo degli attori. In realtà lui, il teatro era il corpo degli attori, lo strumento, la materia della natura, e dunque lui cercava l'espressione soprattutto visiva prima di quella recitativa. Ci sono stati grandissimi interpreti che hanno fatto parte del mondo di Necrosius, ma anche persone che non avevano una formazione particolare per il teatro, per cui ha fatto lavorare una rockstar che era il protagonista dell'Amleto. Desdemona era la prima ballerina del balletto di Vilnius, che aveva delle braccia di una espressività straordinaria e che sicuramente rendevano il personaggio e davano una forza molto di più che con le parole.
0: Soprattutto poi nella scena finale dell'Otello, in quella danza struggente proprio di amore e morte.
1: Esatto. E poi anche i tempi in cui lui si dava a trasmettere l'emozione. Se ricordiamo la lunghissima veglia che Otello fa guardando Desdemona morta, in cui posiziona alcuni oggetti, si siede, la guarda, e dunque con gesti minimi trasmetteva una forza enorme nella capacità espressiva degli attori. E poi bisogna anche pensare che lui non solo faceva recitare gli attori, ma faceva recitare anche gli oggetti.
0: Sì, infatti stavo per chiederle questo appunto. Sì.
1: Se lei ricorda oggetti meravigliosi che rendevano efficace l'espressione drammatica dei momenti, come le porte appese dell'idiota che basculavano, o il pendolo gigantesco del Macbeth, che era una trave di legno appesa in soffitta,
0: o il lampadario di ghiaccio dell'Amleto.
1: Esatto, dell'Amleto, giustamente, e quegli oggetti come il padre quando gli consegna al figlio quel blocco di ghiaccio dove dentro c'è il coltello, la daga con cui invita lui a vendicarlo, no? E sono tutti anche, per esempio, i rami in cui Macbeth e Danco entrano in scena per la prima volta, hanno già infilati nei giubbotti degli alberi che uscivano fuori, che abbiamo trovato nel Festival di Gibellina, allora quando ha fatto le prime prove dello spettacolo. E poi, per esempio, anche il bellissimo tavolo tondo delle tre sorelle, dove Tusenbach gli confessa l'amore a Irina e che lui fa girare per terra, riversandolo per terra in mezzo alla scena.
0: Senta, appunto, questi oggetti, che poi in realtà sono anche essenziali, pochi, però si trasformano in materia viva, palpitante.
1: Sì, esatto. E questo è uno della forza del lavoro, che generalmente lo rende un regista completo, nel senso che lui ha fatto sempre uso dei collaboratori alla scenografia, ai costumi, a tutto, ma in realtà la forma primordiale è dai disegni che ho visto quando lui iniziava a progettare uno spettacolo, tutto avveniva dalla sua mente, ossia, nel senso che era un artista veramente completo, cioè questa complessità e completezza della sua capacità di creare era una cosa inaudita e rara.
0: E i suoi spettacoli, infatti, poi tra l'altro non si basavano neanche su scenografie imponenti, ma
1: per niente, infatti, erano solo elementi, perché usava una camera nera, anche perché in qualche modo lui non ha mai voluto vincolare la visione dello spettatore a un riportare a un momento che una scenografia fissa avrebbe in qualche modo compromesso. per cui questa camera nera a cui venivano aggiunti degli elementi scenici che cambiavano di volta in volta permetteva al pubblico di sognare, di spostarsi, di viaggiare con lui.
0: E infatti negli spettacoli di Necrosius poi sono sempre presenti elementi ricorrenti, essenziali, archetipici potremmo dire, no? Come l'acqua, il ghiaccio,
1: sì,
0: la terra,
1: sì,
0: il fuoco.
1: Esatto, esatto. Lui lavorava con elementi primordiali, diciamo, nell'Amleto è molto chiaro, poi anche nell'Otello con l'acqua, ma comunque sono chiari questi riferimenti in tutti i suoi spettacoli, no?
0: Nell'Otello poi c'è quello sciabordio dell'acqua per tutta la durata dello spettacolo,
1: esatto.
0: 5 ore, appunto con due attori che agitavano degli enormi bottiglioni.
1: Esatto. Quei due fratelli meravigliosi,
0: sì,
1: che tenevano questi, sì, sì. Io trovo anche che lui anche ultimamente aveva mantenuto una giovinezza in tutte le sue cose, una freschezza nella capacità di innovare, di esprimere cose leggere, profonde e poetiche che non ho mai visto perdere in lui, no? Anche con gli anni, con il passare del tempo, anche se riconosco che nel tempo, da quando l'ho visto per la prima volta, che lo invitai a lui, a tutti, dopo aver fatto Tre Sorelle, credo a Parma, a cena, a tutti, e lui mi disse: Aldo, non lo farei mai più.
0: Perché?
1: Nel senso che lui non corrispondeva, non c'era un momento di rilassatezza in cui ci si poteva incontrare per
0: convivialità.
1: Esatto, e questo ovviamente in lui poco a poco lo ha cambiato, anche il fatto che lui per esempio allora non mancava mai di venire in tutti i suoi spettacoli, poi alla fine per compromessi diversi e impegni che aveva anche smesso di seguire sempre la compagnia in giro, no? Ma era una persona di un rigore estremo. Tutti un po' hanno, alcuni più, alcuni meno, quella famosa visita in camerini, in camerino in cui si riflette su che cosa è successo. Sono famosi i racconti in cui Pina Bausch si diceva che duravano di più le riflessioni dopo lo spettacolo che lo spettacolo stesso. E invece Necrosius anche era così, era fondamentale quell'incontro in cui si rifletteva. E devo dire che spesso io ero felice alla fine dello spettacolo, incontravo con sorriso per dirgli che bello, come è andata bene, e invece lui era un ghiaccio severissimo che aveva trovato invece che lo spettacolo è andato malissimo e si andava giustamente in camerino a riunirsi tutti e a riflettere su che cosa era andata bene, male, come farla meglio. Sempre negli spettacoli di Necrosius tutto è molto delicato, molto spesso l'attore si trovava in condizioni di esprimersi precarie. Precarie perché per dire, se lui, il visionatore, lo fa passare da un foro di carta che non si deve rompere, già questa è una situazione talmente delicata che pone all'attore in una tensione tale che esprime sicuramente quello che lui vuole in quelle condizioni, però comporta anche una tensione che bisogna saper gestire. Quando Amleto fa il monologo essere o non essere, gli cadono le gocce della cera sul corpo che sbrana la camicia di carta. Tutto questo porta lui a una espressività magnifica, ma comporta anche
0: un rischio.
1: Sì, rischio, varianti, dolori, cose che non possono essere controllate. E ovviamente in questo senso penso che non era facile per
0: gli attori anche,
1: sì,
0: no?
1: Anche se tutti, cioè, non fanno altro che ringraziarlo per quanto hanno ricevuto da lui, no?
0: Anche per il lavoro di scavo a cui poi li costringeva.
1: Esatto, sì. Li lasciava lavorare spesso separatamente e poi li riprendeva e li faceva di nuovo lavorare da soli. Era un lungo lavoro. Lui praticamente uno spettacolo ci metteva 9 mesi a costruirlo, che è una cosa molto rara e che ovviamente non ha alcun riferimento produttivo attendibile, perché nessuno poteva gestire una situazione del genere.

0: mirties. Kur tai skaitvečiai baimės. Ir vienas tik ketvirtis išminties. Bet aš jis vietoj trūkčiau kažko kartuodamas. Tai reikia padaryti.
1: Ed erano spasmi, sospiri, frammenti sparsi dall'Amleto di Necrosius, uno spettacolo che ha ottenuto un successo strepitoso ovunque sia stato rappresentato. Aldo Grompone, parlavamo prima del rapporto degli attori con il regista lituano. Comunque, Necrosius era interessato a stimolare una creatività personale, lasciando gli attori liberi poi di proporre suggerimenti per l'interpretazione di un personaggio. Questo cioè, lo faceva nonostante la sua severità.
2: Sì, sì, sì, senza dubbio. Ossia, lui è uno che annotava tutto e arrivava in sala prove preparatissimo di quello che voleva in scena, ma dopodiché ascoltava tutto quello che tornava da quelle suggestioni e le accoglieva, per cui era una persona aperta completamente. Non era uno che dava indicazioni precisissime. Spesso quando ci chiedevano ma che cosa dobbiamo fare per fare il provino, perché Necrosius deve scegliere gli attori, e a me mi sorprendeva che Necrosius diceva ma deve solo dirmi cosa pensa del testo e dei personaggi, che idea si è fatto, ma non deve leggere, non deve studiarsi quella parte, no, poi non so se sa anche ballare
1: meglio, perché poi infatti perché gli attori di Necrosius sapevano fare tutto,
2: perché poi la scuola lituana è la scuola russa, per cui questi sapevano suonare il pianoforte, sapevano cantare, sapevano recitare, sapevano tutto.
1: Sì, infatti un teatro totale davvero che impiegava tutte le discipline, appunto danza, canto, recitazione. E a proposito di questo volevo chiederle, Necrosius è stato anche un pedagogo e ha tenuto vari seminari con giovani attori. E lei ha mai assistito alle sue lezioni?
2: Ma diciamo, non ho seguito il percorso didattico, anche se contribuito a farlo, perché poi ovviamente quest'ultimo che abbiamo fatto a Napoli è stato in qualche modo organizzato e coordinato da me, però ovviamente non ho avuto il tempo di un ascolto di lui in scena con i ragazzi. Ho visto solo i prodotti poi alla fine, perché poi i risultati di questi laboratori spesso si vedevano in scena, no?
1: Perché Necrosius più volte ha dichiarato che lui non si è mai sentito un teorico, ma un regista che costruiva gli spettacoli.
2: Sì, diciamo che lui sempre diceva che ci sono due tipi di registi, no? I pratici e i teorici, no? Dunque i teorici amano e sanno raccontare e rivelare le proprie idee e la propria forma di esprimersi, no? Mentre invece i pratici, in cui lui si metteva dentro, non sono capaci di spiegare i loro spettacoli, no? Lui si esprimeva con un solo modo, che era quello del linguaggio del teatro. Spesso ricorderemo queste conferenze stampa di lui che faceva una domanda e rispondeva sì,
1: a monosillabi.
2: Si faceva un'altra domanda e diceva no, e infatti è stato sempre molto parco in raccontare che cosa è il suo teatro e come cucinava i piatti, no?
1: Infatti. Senta, invece ora parliamo dei testi a cui si ispirava Necrosius, ma che tradiva completamente.
2: Sì, diciamo che molto spesso lo vedevo in un confronto con quel testo, perché mentre quando lo aveva letto e aveva scelto di metterlo in scena, aveva immaginato di portarlo verso l'espressione di alcuni concetti che lui riteneva che potevano venire fuori da quel testo. Poi invece se ne rendeva conto che non riusciva, o che le difficoltà venivano in quel momento lì, in cui lui da un testo voleva trarre forme e espressioni che a lui sembravano adatte e corrispondevano meglio alla storia. Ovviamente lui leggeva tantissimo, ma in realtà la scelta dei testi, per dire, non era una riflessione molto, molto curata, nel senso che quando uno gli si chiede ma questa trilogia, insomma lui diceva trilogia, ma non è che la trilogia di Shakespeare, lui ha immaginato di fare un Hamletas, poi Macbethas e un Otellas in serie, perché veniva da un desiderio suo intellettuale, ma è stato un po', lo diceva sempre, una scelta che dipendeva dal momento, anche la scelta di Macbeth. In quel momento raccontava, stava leggendo i racconti di Borchert e non poteva aver fatto quello invece di un altro.
1: Rispettava il testo Necrosius, però inserendolo in un contesto assolutamente personale, visionario.
2: Assolutamente, il testo veniva sempre rispettato praticamente in modo rigoroso, senza travolgimenti, ma quello che avveniva era invece quello che esprimeva a fianco l'espressione con gli attori e con gli oggetti, che da lì lui esprimeva diversi concetti e aveva quella sovrapposizione di diverse letture di quel testo.
1: E che cosa colpiva di più degli spettacoli di Necrosius, sia il pubblico che la critica?
2: Ma secondo me lui, a parte che era, si può dire che era uno che sapeva raccontare le cose, ma diciamo che la forza che credo che abbia trovato il pubblico in generale vedendo i suoi spettacoli risiedeva nel fatto della innovazione totale nel linguaggio, cioè il modo in cui si esprimeva l'azione drammatica usando una forma completamente inedita e una gestualità completamente inedita, secondo me seduceva enormemente, colpiva enormemente tutti noi. Quando uno vede come, per dire, la gestualità di un'aggressione, per dire, da un attore a un altro, da un personaggio a un altro, avviene con l'attore che prende il suo ginocchio, se lo stringe al petto, uno dice, ma che è successo qua? Cioè, non corrisponde a una gestualità nota. Generalmente è un pugno che si dà, uno da un pugno a un altro o lancia una cosa, ma portare il proprio ginocchio al petto abbracciandolo con un gemito forte è una cosa completamente fuori da qualsiasi canone, che esprime molto più fortemente quel concetto di aggressione, rendendolo completamente magico.
1: E anche la semplicità, l'essenzialità dei gesti e delle parole sono elementi costanti nelle messe in scena di Necrosius.
2: Sì, è stato sempre così. Una persona che lavorava con le cose semplici, minime, e che voleva riportare il teatro a una semplicità, a una espressione diretta col pubblico.
1: Invece che rapporto aveva con i premi Necrosius? Perché ne ha ricevuti tanti, anche in Italia, anche il premio Ubu.
2: Tantissimo, penso che sia uno di quelli che ha ricevuto di più, 4 premi Ubu, tra non solo quelli della regia ma miglior spettacolo e anche scenografia. Poi ha preso il Golden Mask 2 volte in Russia, è stato più ripremiato dappertutto, e queste riconoscenze, un po', se qualcuno ha visto il Digiunatore di Kafka che lui ha presentato, l'ultima creazione che ha fatto, fare l'ironia su tutto questo, no? Nel senso che molti non l'hanno visto, questo è uno degli ultimi spettacoli che ha fatto, che raccontava un po' la sua propria storia, no? Cioè, ricordiamo quel testo di Kafka, raccontare la storia di un uomo che digiuna, che è una specie di fenomeno di baraccone, che ha un successo straordinario e che il pubblico viene a ammirarlo in questa sua veste di digiunatore. Ma poi man mano il pubblico perde l'attenzione per questo personaggio e poco a poco l'abbandona finché poi muore in una gabbia di circo. E in quello spettacolo questo disegnatore mette a terra una miriade di premi, si riposa su quei premi, poi ovviamente li vende, non sa più che fare perché finisce. Diciamo, non è stata una persona che si nutriva della riconoscenza.
1: Ma poi l'essenziale era il lavoro.
2: È il lavoro, ecco. Sempre. Sempre e solamente il lavoro.
1: Quindi l'energia creativa, vitale, che trasferiva appunto nelle sue messe in scena.
2: Sì. Era quello, e poi ha anche avuto il premio Taormina del Teatro dell'Unione del Teatro d'Europa, ma sempre con quella difficoltà, con quel ritirarsi, stare sempre da parte anche nel riceverlo, sempre con un senso di inadeguatezza quasi.
1: Una persona assolutamente schiva.
2: Sì, esatto.
1: E che altri progetti aveva Necrosius prima che scomparisse molto presto?
2: A parte il progetto che aveva in Italia, che doveva, essendo stato un progetto triennale che prevedeva 2 anni di formazione e 1/3 di creazione, che sarebbe stato questo a Napoli a giugno, avrebbe dovuto mettere in scena un Edipo a Colono. Poi aveva con la compagnia di Vilnius, con Menofortas, aveva fatto le ultime creazioni, e con Svetlana Alexievich aveva fatto Zinc, che era uno spettacolo che riprendeva la storia del disastro di Chernobyl e dei morti della guerra della Russia in Afghanistan. Diciamo che continuavo a lavorare come sempre, è stato tutto talmente inaspettato. Che non c'era stato mai un calo nella sua, anzi c'era sempre un entusiasmo. Tra l'altro aveva anche ricevuto da Antonio Calvi l'invito ad andare a Siracusa a montare quest'estate un altro spettacolo, e lui con grandissima passione mi diceva: ma sì, perché no? Ho detto: ma guarda, le cose non è possibile, si sovrappongono i progetti, stai facendo troppo. E lui diceva: ma perché no? Per cui era aperto, entusiasta, pieno di vita, anche se ovviamente era un grande fumatore, aveva una salute un po' compromessa.
1: Una persona schiva, dicevamo, che riversava il suo bisogno di socialità nel teatro. Lei appunto prima, Aldo Grompone, ha raccontato che lui non amava neanche che gli attori andassero a cena prima del debutto, è così?
2: Esatto,
1: proprio per non distrarsi.
2: Ma né prima né dopo.
1: Perché dopo appunto c'erano anche...
2: Era solo quello del teatro.
1: Dopo c'erano le riflessioni appunto,
2: esatto,
1: sullo spettacolo.
2: Esatto.
1: Ecco, Aldo Grompone, che cosa mancherà di più al Teatro Mondiale dall'assenza di Necrosius?
2: Ma diciamo un grandissimo testimone, un maestro che purtroppo, se parliamo dei maestri viventi, rimane solo Brook a questo punto. Ma perdiamo, rimane un vuoto enorme, anche se ci ha lasciato tantissimo nella memoria, ma forse quello che perdiamo è che le nuove generazioni, essendo questo un linguaggio che, anche se ci sono le immagini, i video di un archivio, un repertorio, ma il teatro bisogna vederlo, e molto spesso ci penso, no, a perché non poter rimontare Delitto Castigo di Vaida, perché non poter rivedere grandissimi lavori. Ovviamente gli attori non sono quelli, tutto cambia, gli assistenti non sanno riproporre l'opera.
1: Però la compagnia di fondata da Necrosius,
2: sì,
1: Menofortas, continuerà
2: diciamo,
1: la sua attività.
2: Per un anno penso che si terrà in piedi la compagnia e si porterà avanti in tournée gli spettacoli che rimangono nel repertorio. Stiamo immaginando di fare con alcuni dei teatri che hanno accompagnato la vita di Necrosius, come il Baltic Theatre di San Pietroburgo, o a Mosca, o a Vilnius, e anche in Italia e a Varsavia, di costruire un omaggio a lui presentando alcuni dei suoi spettacoli più importanti nelle sedi di questi teatri che hanno prodotto, accompagnato la vita di Necrosius in questi anni.
1: Ecco, un teatro fuori dalle mode comunque quello di Necrosius.
2: Esattamente, molto fuori dalle mode, sì, sì. Se pensiamo anche a quello che oggi esprime il teatro, soprattutto quello del nord Europa, dove prevale un lavoro fatto di testimonianze e di una realtà che molto spesso viene definita non teatrale e che per questo oggi è più seducente, diciamo. E invece Necrosius non intendeva seguire nessun tipo di moda e nessun tipo tipo di percorso e approccio che non sia quello suo vero.
1: E infine, Aldo Grumpone, che cosa mancherà di più a lei di Necrosius?
2: Ma infatti riflettevo parlando con i miei amici di Vilnius, no? Che è stato proprio per me anche una persona importantissima, che non credevo che io avessi questo vuoto che ha lasciato lui e che mi pesa enormemente. Tra l'altro penso che lui, insomma, essendo anche un uomo credente, che diceva, no, che credeva che con la morte non svaniva nulla e che il corpo, l'anima e il pensiero si sarebbero ritrovati. Mi piace immaginare che così sia stato per lui.

Grazie davvero ad Aldo Grompone, agente teatrale che ha collaborato a lungo con Necrosius, per questo toccante ricordo del grande regista lituano, scomparso a Vilnius il 20 novembre del 2018. Ma il nostro tributo a Necrosius continua con un'altra testimonianza, quella di Masha Musi, che è stata la protagonista di due spettacoli messi in scena dal regista lituano. Ivanov nel 2002 e Anna Karenina nel 2008. Ascoltiamola.

0: Mascia Musi, quando ha conosciuto Necrosius?
1: Era il 2001, fu l'occasione di un laboratorio promosso dal Teatro Stabile di Calabria, in quel momento diretto da Getty Gleyeses, che organizzava dei seminari con dei grandi maestri europei per attori professionisti. Venne a conoscenza di questa possibilità, avevo tanto sentito parlare del maestro, non avevo visto i suoi spettacoli, però ero ovviamente molto molto incuriosita da questo grande genio del teatro europeo che approdava in Italia, e quindi feci di tutto per partecipare, partecipai, e fu un incontro, fu un colpo di fulmine, nel senso che io non ho fatto scuola, sono un autodidatta, quindi ho lavorato con dei grandi registi come facendo la mia gavetta, come Patroni Griffi, Squarzina, Cobelli e tanti altri, solo per citarne alcuni e dei più conosciuti. Però ecco, quando ho avuto la possibilità di incontrare Necrosius si è aperto proprio un altro orizzonte, forse un orizzonte più legato anche al mondo dell'est piuttosto che al mondo italiano col quale io mi ero rapportata fino ad allora.
0: E che differenza c'è appunto nel modo di lavorare di Necrosius, e giustamente lei ha detto anche del teatro dell'est rispetto a un teatro più occidentale, diciamo così?
1: Sì, guardi, anzitutto credo l'uso del corpo. Questo si evince anche dagli spettacoli di Necrosius con i suoi attori della sua compagnia, ovviamente, che sono attori che praticamente hanno una grande resistenza fisica e offrono tutte le prestazioni possibili. Non dico che sono degli atleti, ma quasi. Quindi ecco, forse rispetto a un teatro italiano col quale io mi ero rapportata fino ad allora, che era un teatro più legato al testo, alla parola, io mi sono dovuta rapportare con un teatro nuovo che mettesse in gioco in primo piano anche il corpo. E devo dire che la mia grande fortuna rispetto al maestro, all'incontro col maestro, è stata quella di aver fatto tanti anni di danza da ragazzina e ad avere un po' di coscienza del corpo rispetto magari a tante altre attrici che non avevano avuto questa possibilità. Quindi quando sono stata spinta ad usare anche la fisicità in palcoscenico in una maniera così forte, esplicita, mi sono ritrovata a conoscere lo strumento, e questo è stato un grandissimo vantaggio, ovviamente.
0: E che tipo di rapporto stabiliva con gli attori Necrosius? Era esigente, severo, profondo, ovviamente.
1: Ma ricordo che a quel seminario cominciammo in 25 e rimanemmo in 15. Ogni giorno qualcuno andava via, perché il lavoro richiesto era un lavoro assai impegnativo da un punto di vista proprio dell'animo, cioè era un lavoro molto profondo che chiedeva di mettere in gioco se stessi, quindi non era un lavoro semplicemente sulla corporalità, come ho detto prima, ma coinvolgeva qualcosa di più intimo, di molto molto molto personale. Quindi chi aveva voglia di mettersi in gioco riusciva a rimanere. Chi provava troppa fatica in questo viaggio dentro di sé per istituire qualcosa di autentico in palcoscenico, magari faceva un passo indietro e andava via.
0: Quindi non era appunto la fatica fisica tanto, ma soprattutto quella interiore invece.
1: Assolutamente, assolutamente. No, ma infatti quello che secondo me rendeva così particolare il lavoro degli attori con il maestro è che non era una questione di ginnastica, ovviamente. Era una questione di riuscire a trasmettere quella che era la poetica del maestro attraverso i suoi attori, non soltanto col testo, ma col massimo coinvolgimento, quindi proprio con un lavoro sull'anima e sul corpo contemporaneamente allo stesso livello.
0: E d'altro canto solo in questo modo poteva mettere in scena i suoi spettacoli così coinvolgenti a livello emozionale, totalizzanti.
1: Sì, la cosa che mi ha sempre fatto impressione è che questo grande genio del teatro, questo grande maestro, in realtà, questo grande regista, in realtà metteva al centro del suo lavoro il lavoro dell'attore. Quindi in realtà quello su cui lui si affidava per la sua messa in scena era non tanto il suo lavoro, ma il lavoro dell'attore, la preziosità di quello che l'attore poteva portare in palcoscenico. E questo ovviamente caricava tutto il gruppo di una grande responsabilità, nel bene e nel male. Una cosa bellissima, ma anche molto faticosa. Però era anche una cosa, secondo me, molto bella, perché ti dava la possibilità di stare al centro del lavoro, eppure avevi la possibilità di lavorare con un grande maestro. Insomma, era paradossale, no?
0: Certo, certo. Gli attori non si sentivano schiacciati comunque dal genio del maestro, perché al contrario il loro talento, la loro creatività venivano messi assolutamente in risalto.
1: Sì, ecco, io devo dire, questa è stata la mia esperienza. Magari non per tutti gli attori è stato così. Forse il mio incontro è stato fortunato anche per questo, perché ho trovato una corrispondenza, ho sentito che c'era una fiducia sul mio lavoro e ovviamente io mi sono abbandonata completamente nelle braccia del maestro, perché avevo davanti a me un genio del teatro che mi aveva anche illuminato su tante altre possibilità e tanti altri orizzonti possibili artisticamente. Io gli devo moltissimo, appunto, come le dicevo, non avendo fatto scuola, il momento in cui ho incontrato una personalità così potente, sono stata una spugna, e quindi penso che, se non tutto, gran parte di quello che ho imparato lo devo al maestro. E sono stata un'attrice fortunata, molte attrici avrebbero voluto stare al mio posto, questo lo so.
0: Immagino di sì. Che indicazioni Necrosius dava per entrare nel personaggio, se dava indicazioni?
1: Sì, certo che dava delle indicazioni, anche se non c'era un sistema, diciamo, preorganizzato. Ricordo che una dei suggerimenti, delle prime richieste, era quella di, appunto, di lavorare con qualche cosa di personale, con qualcosa di proprio. Cioè, chiedeva di mettere in gioco la propria voce personale. Parlo di voce dell'anima, non di voce timbrica, ovviamente. E spesso diceva: è meglio una cosa sbagliata di una cosa giusta, se quella cosa comunque è tua, viene da te. Quindi, insomma, lontano da tutti i cliché, alla ricerca della voce personale, quindi della propria unicità. E questo non è poco.
0: Assolutamente no, penso che sia proprio il massimo per un attore.
1: Credo anch'io. Ovviamente ci vuole coraggio, perché bisogna mettere, come appunto lui suggeriva, bisogna mettere in gioco se stessi e prevedere anche l'errore, prevedere di sbagliare. Però ecco, un'altra cosa che ricordo, sempre in linea con questo approccio al lavoro: rischiate sempre. Anche in questo senso, cioè rischiate di essere voi stessi, piuttosto che qualcosa di giusto, qualcosa di magari adatto al personaggio, qualcosa di carino, insomma di corretto.
0: Sì, di corretto. Non era importante, appunto, la frase ad effetto, oppure la voce bella, gradevole e così via, ma l'importanza era proprio la sincerità. Ecco, la sincerità.
1: Esattamente, sì. Lavorare mettendo in gioco qualcosa di personale, quindi la sincerità, sempre.

0: Avevo così poca voglia di partire da Pietroburgo e adesso non ho voglia di andarmene.
1: Felice, Anna.
0: E non posso non essere disperata.
1: Nella tua anima tutto è limpido e bello.
2: Sentiva che i suoi nervi si tendevano.

0: sapete, sono in viaggio per essere là dove siete voi.
1: Basta! Basta! Basta! Basta!
0: La nostra sorte è decisa. È indispensabile porre fine alla menzogna in cui viviamo.
1: Niente, non ho nessuno lì fuori di te. Ricordatelo.
0: Anna, tuttavia è indispensabile dirglielo.
1: È tardi. È tardi ormai.
0: Perché anche non fuggire?
1: A te non importa nulla di me.
0: Non ti capisco.
1: Io voglio dell'amore. Dove sei stato? E se tu non mi ami più, è meglio che onesto dirlo.
0: Questo diventa insopportabile.

0: Ed erano alcuni frammenti sparsi dello spettacolo Anna Karenina di Necrosius dal romanzo di Tolstoi con protagonista Masha Musi, che sta ricordando per noi la sua esperienza con il regista lituano. Allora Masha Musi, stavamo parlando della sincerità che Necrosius cercava nei suoi attori.
1: Sempre, mai lavorare mai in superficie ma sempre in profondità, attingendo a qualcosa di sé per riproporlo in palcoscenico. E ogni volta questa era una fatica ovviamente per l'animo, perché significava anche andare a scavare in zone dove magari appunto qualcuno di noi non ha voglia di scavare, ragione per cui le dicevo prima, qualcuno è anche andato via dal primo seminario, più di qualcuno.
0: E come riusciva Necrosius a far scavare dentro di sé gli attori in profondità? Attraverso quale metodo?
1: E come le dicevo prima, non c'era un metodo. Diciamo che lui se ne accorgeva subito. Nel senso che appena vedeva qualcosa di autentico, di sincero, apprezzava il lavoro. Quando un attore proponeva magari qualcosa anche di interessante, affascinante, esteticamente bello, ma non autentico, lui lo riconosceva subito e lo faceva notare e chiedeva all'attore di ricominciare da capo. Era molto attento, vedeva oltre le cose, quindi insomma non si poteva barare, era questo il sistema, ecco, se vogliamo, se questo può essere un sistema.
0: Masha Musi, infine, che cosa le ha lasciato l'esperienza con Necrosius?
1: E mi ha lasciato una grande eredità personale come donna e come attrice. Ma molto anche appunto come persona, perché ritengo che per me sia stato un incontro così potente che ha messo in gioco sicuramente il mio percorso artistico. È stato appunto una grande fortuna poter avere un maestro come lui con cui lavorare per ben due volte, Ivanov nel 2002 e Anna Karenina nel 2008. Ma per me è stata un'esperienza anche di vita potentissima, e un'esperienza col maestro in palcoscenico non è mai solamente un'esperienza artistica, ma è un'esperienza umana fortissima, fortissima, perché appunto mettendo in gioco noi stessi, l'esperienza che si fa in palcoscenico non è soltanto un'esperienza di bravura artistica, quindi è una eredità professionale ma anche personale quella che mi ha lasciato, sicuramente potentissima, proprio perché appunto il lavoro in palcoscenico è stato un lavoro che ha messo in gioco tutto di noi in qualche modo, quindi non soltanto una parte professionale dove ho imparato tante cose, ma il fatto di poter essere cresciuta attraverso questa esperienza artistica, considerando anche che io ho avuto la fortuna di avvicinarmi col maestro una volta a Chekhov e sappiamo il valore, ma la seconda volta a Tolstoi e a un personaggio come Anna Karenina, quindi è chiaro che ho avuto anche la fortuna di relazionarmi con altre due potenze come Chekhov e come Tolstoi, un personaggio unico, eccezionale come Anna Karenina.
0: E dal punto di vista umano, squisitamente umano, oltre che artistico, che cosa gli ha lasciato Necrosius?
1: Il maestro era molto riservato. La relazione con i suoi attori era quasi esclusivamente in palcoscenico. Ogni tanto poteva capitare di ritrovarsi a prendere un caffè, ma appunto era un uomo piuttosto schivo da questo punto di vista. Anche se devo dire che con me ha sempre avuto una grande attenzione anche proprio umana, nel senso che quando ho avuto bisogno di magari appunto di parlare, di far crescere il mio lavoro in palcoscenico, anche al di là degli orari delle prove, lui è sempre stato disponibile. Però era un uomo molto molto riservato, concentrava tutto nella relazione artistica, che appunto, ripeto, era comunque anche una fortissima relazione umana. Mi mancherà moltissimo. Io speravo di poter fare ancora un pezzo di strada, anche piccolo, insieme al maestro, perché è qualcosa di impagabile che non apprezzo, insomma, un'esperienza che non apprezzo davvero. Mi sento molto molto fortunata. Adesso che il maestro non c'è più, ho dei quaderni pieni di appunti. Se prima erano già preziosi, adesso lo sono ancora di più.
0: Grazie a Mascia Musi per il suo commosso ricordo di Necrosius, un grande maestro della scena internazionale, scomparso troppo presto, il 20 novembre del 2018, alla vigilia del suo 66esimo compleanno. Ringraziamo ancora in chiusura Aldo Grumpone, altro ospite dei teatri alla radio, e vi anticipiamo che domani, per lo speciale sui registi illustri, sarà ricordato Mario Missiroli. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: terzo anello, Damasco, con Antonio De Benedetti.
1: Oggi voglio parlare di uno scrittore che la vita l'ha saputa vivere con molta grazia, con la grazia di un grande attore. Una mattina, era molto molto tempo fa, andai a Tellaro, dove Mario Soldati aveva una villa straordinaria nel, davanti al mare che piaceva a Shelley e ai poeti, al cosiddetto Golfo dei Poeti. Ma a casa non lo trovai. Signor De Benedetti, mi disse la sua governante, non so chi era, mi disse, il maestro l'aspetta in piazza a Tellaro. Andai sulla piazza e trovai Mario Soldati in attesa dal barbiere. Si faceva fare la barba sempre da quel, non sapeva farsi la barba. Poi, appena finito di farsi la barba, io ero lì per intervistarlo per la televisione, mi disse, aspetta un momento, prese in tasca una scatoletta di un medicinale che allora andava di moda, inutile dirne il nome, ma dentro questa scatoletta c'era un pennellino, qualche cosa per dipingersi i baffi. E cominciò a dipingersi i baffi di nero, lui aveva ormai i baffi bianchi. Io gli chiesi, Soldati, ma perché si dipinge i baffi? E lui mi guardò un attimo e poi disse, ma perché di fronte a una telecamera, io ero lì per la televisione, bisogna sempre essere attori. E Soldati era davvero un attore sempre. La bellezza dei suoi romanzi è che i personaggi sono sempre recitati da lui prima di essere scritti. Soldati è come se scrivesse quello che prima in cuor suo ha recitato. Era un uomo molto particolare. Vorrei che gli ascoltatori di Damasco lo immaginassero così come io l'ho visto. Era un vecchio dritto e integro, sembrava un bastone, una canna di Malacca. Si vestiva sempre di marrone e il problema era stabilire se quell'abito marrone fosse sempre lo stesso o se lui si facesse fare dal sarto degli abiti tutti uguali. La mia propensione è per che lui si facesse fare degli abiti tutti uguali. I dandy hanno come ricetta nel loro vestire che bisogna cambiarsi senza far vedere che ci si è cambiati. E Soldati in questo era maestro, vestiva sempre uguale. Con queste camicie, questo lo dice un grande poeta del nostro tempo, Attilio Bertolucci, che gli scrisse un ritratto bellissimo, che avevano questi colori verdi e rossi come i colori di Matisse, dice che era le camicie di Soldati avevano il colore squillante, bellissimo, pulito dei quadri di Matisse.

0: il tempo passa minuto per minuto, passa sempre. Una data di una nascita, un anniversario è un artificio. Quindi bisogna allargare la domanda, devo rispondere alla domanda, non è come ci si sente il giorno di lì, arrivato a 75, dipende, quest'anno mi sento molto meglio dell'anno scorso e dell'anno prima, finalmente c'è qualche cosa che va meglio, sì certo non si è più giovani, ma in compenso è una questione che bisognerebbe... Io spero di far sentire col tono della mia voce la differenza fra due frasi uguali. Eh sì, lo so, purtroppo non si è più giovani, ma per fortuna non si è più giovani. Ecco, c'è il suo bello, c'è il suo bello, se no ci si è liberati di tante ossessioni. Io voglio dire quel proverbio, antichissimo proverbio, credo che ci sia in tutte le lingue. Dice, quando sei nato tutti intorno a te ridevano e tu solo piangevi. Beh, lo scopo della vita è questo, che quando tu muori tutti intorno a te piangono e tu solo rida.
1: Era la voce dello scrittore Mario Soldati, un protagonista del Novecento italiano a cui abbiamo voluto dedicare questo spazio di Taccuino Italiano. Il brano è uno stralcio di un'intervista del 1981 fatta in occasione del 75esimo compleanno di Mario Soldati. Bentrovati da Edoardo Melchiorri e da
2: Carlotta Barilli.

0: tra l'altro autore di vari libri, tra cui vogliamo citare La prosa nascosta, narrazioni del Novecento italiano per Avagliano, e tra l'altro anche Manica, docente di letteratura italiana all'Università Romana di Tor Vergata. Manica, buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Cominciamo subito col dare un giudizio dello scrittore Mario Soldati.
1: Guardi, sinteticamente, sentivo questa sua dichiarazione a 75 anni, mi pare, e ha passato anche quegli anni dai 75 ai 93, diciamo, in completa giovinezza. Ecco, il giudizio è questo: è uno scrittore per il quale festeggiare l'anno scorso il centenario della nascita è sembrato un atto contro natura, perché è stato sempre talmente giovane, pieno di vitalità, euforico, pieno di sorprese, che sembrava la vecchiaia non dovesse riguardarlo, se non per l'anagrafe.
2: Mario Soldati nasce il 17 novembre 1906 a Torino, compie i primi studi presso i Gesuiti, poi si laurea in lettere e in seguito frequenta a Roma l'Istituto Superiore di Storia dell'Arte. Nel 1929 consegue una borsa di studio e si reca in America, dove rimane fino al 1931. Nasce dal suo fellowship presso la Columbia University il libro America, primo amore. Porta sullo schermo numerosi romanzi della fine dell'Ottocento, come Piccolo mondo antico e Malombra. Riduce inoltre per il cinema Le miserie di Monsutravé, da una commedia di Versezio, e Eugenia Grandet di Balzac. Vissuto a lungo fra Roma e Milano, trascorre la sua vecchiaia in una villa di Tellaro, nei pressi di La Spezia, fino alla morte, avvenuta nel 1999.
3: Una scheda, Raffaele Manica, non rende certo giustizia alla complessità di Mario Soldati come uomo e come scrittore, ma ci aiuti a decifrare la molteplicità che convive in lui. Quanti sono i Mario Soldati?
1: Ecco, e soprattutto quante cose ha fatto Mario Soldati,
3: certo.
1: Perché ha questa immagine di operosità, romanzi, racconti, cinema, gastronomia, enologia, chi più ne ha più ne metta, viaggi. Memorie, poesie. È una figura della quale sembrava si fossero perse le tracce nel Novecento, no? Questo umanesimo integrale, diciamo, questa capacità per cui di fronte ad un cibo ci si ricorda di una lezione di Roberto Longhi su un quadro, di fronte a una partita di calcio, perché anche quello ha fatto, anche cronache calcistiche, di fronte a una partita di calcio ci si ricorda di un classico della letteratura. I classici vengono portati dentro come testimoni della modernità che si vive, la modernità, insomma, come se ci fosse un continuo movimento in Soldati, un andare e venire continuo fra i campi del sapere, ma vissuti sempre con una forte percezione dei sensi.
0: Ma tutto ciò però è stato per lui, per la sua vita, per chi l'ha conosciuto, una cosa fantastica. Però sul piano, secondo me, della critica proprio letteraria, sì, forse gli hanno ciuto o no?
1: Ma credo che lei abbia ragione, perché sai, quando uno fa tante cose in genere sembra incarnare quell'immagine di dilettante, come se essere un dilettante, provar piacere nel fare le cose, non fosse un sommo merito. Poi credo gli abbiano giunto un'altra cosa, cioè il favore del pubblico, la sua riconoscibilità e il piacere che sapeva donare ai suoi lettori. Questo è visto sempre con qualche sospetto da parte di chi fa critica letteraria o di chi compila storie letterarie. Tuttavia possiamo oggi, credo, parlare sicuramente di un ritorno di Mario Soldati. Si è saltata, credo, una generazione.
3: È un uomo complesso, perciò controverso, generoso, ma anche austero. Lei parlava di generazioni. Sentiamo il figlio Giovanni, il più piccolo dei figli di Mario Soldati.
4: No, non è severo per niente. Sì, era il giusto. Siccome avevo davanti a me due fratelli più vecchi, ho potuto approfittare di questa situazione per prendere i lati buoni e togliere i lati negativi. Cioè, non è che era severo, era di più mio padre, se mio padre era, punto. Allora, racconto l'aneddoto così capite. Una volta io ero molto piccolo, a mio fratello, quello più grande, Wolfgang, sul terrazzo di Milano, della casa di Milano dove abitavamo, prese un blocchetto di marmo con uno scartello e un martello e si mise a cercare di fare una scultura che rappresentasse una mano aperta così. E quando mai io si arrivò, mio padre, ah tu, ma

0: aiuto e ti porto, ti cosa ti faccio? Cioè, finì la mano, poi riposi lo scalpello e il martello e mai più fu preso. Sono passati, credo, 50 anni, insomma, 40 anni. Poi, ovviamente, ci sono tante cose buone che lui ha fatto sia come papà che con... Per esempio, io quando avevo già fatto diverse esperienze come aiuto regista, come assistente, lui mi obbligò a crearci nel sedere, mi mandò a Londra, dove io rimasi 2 anni, 3 anni a imparare la lingua, cosa che feci, indispensabile per poi fare meglio il nostro lavoro, no?
1: E allora Mario Soldati, naturalmente, nello spedire Giovanni a Londra lo fa perché sa l'importanza di conoscere le lingue. Lui infatti parlava correttamente sia il francese che l'inglese e questo gli permise anche di avere frequentazioni internazionali in un'epoca allora di grandi chiusure. Noi stiamo parlando degli anni 30, ovviamente, no?
2: Sì, la testimonianza più importante di quegli anni è America Primo Amore, pubblicato per la prima volta in Italia nel 35, ma che fa riferimento alla vita americana che segue al crollo di Wall Street del 29, una ripresa euforica in America dopo la depressione, e la resa di questa euforia ha un tratto stilistico che chiunque sfogli semplicemente America Primo Amore percepisce, cioè Soldati nella descrizione dei paesaggi americani accumula impressioni, toglie le virgole, rende rapida la pagina.
3: New York, mi appoggio al davanzale della finestra nel vento e nel sole, guardo Manhattan coperta di neve scintillante, che il vento spazza qua e là in sbruffi e in piccoli mulinelli, sui tetti, nei parchi, ai crocicchi delle vie. Pregustavo il momento in cui ella si sarebbe decisa a rincasare e io me ne sarei tornato solo verso la stazione della sopraelevata, marciando leggero, spedito, nel mezzo della via deserta, respirando l'odore della pioggia e affidando il mio volto all'inganno del libero vento americano. America, America, forse anche lei che c'era nata era come me affascinata e corrotta dall'America. America. Ella amava il grattacielo della sua banca a Fifth Avenue, lo schermo del Paramount, la ribalta del Roxy, la vetta dell'Empire e perfino la buia e macabra prospettiva di una via di Brooklyn più di quanto amasse me o qualunque altro ragazzo. New York aveva delusa la sua speranza, non importa. New York restava sempre New York. Broadway, Broadway. E anzi, la delusione aveva cresciuto l'incanto.

Tornare a Londra dopo 20 anni e dopo una guerra tra noi. Passeggiare ancora la notte per Piccadilly quando già ci avevo fatto la croce. Rivedere la mia carissima Twinkle finalmente, sebbene coi capelli bianchi. È stata certo e sarà la gioia più forte della mia vecchiaia. Gli occhi Twinkle non li aveva mutati. Sempre non potevo dirne il colore, tanto scintillavano. Sempre, con piena ragione, potevo chiamarla Twinkle. Così, del viso magro, la pelle era fresca, rosea, come un tempo. E abbracciandola alla stazione di Victoria, capii che il suo corpo, nonostante l'età, era rimasto quello di allora, nervoso, atletico, guizzante. Gli abiti ella aveva mutato, ma non lo stile. Vestiva adesso alla moda di 20 anni fa, precisamente come 20 anni fa vestiva alla moda di altri 20 anni prima. Abbracciandola mi sentii di colpo giovane, pieno di fede e di alfieriano entusiasmo. Che cos'era Twinkle se non l'Inghilterra stessa? L'Inghilterra che amavo, vecchia sì, ma più giovane che mai. E fu come allora, ad ogni saltuario ritrovo della nostra fermissima amicizia, un improvviso sfogo di confidenze. Lei a me, io a lei, domande, risposte, affettuose ironie, nostalgie, programmi. Ma i programmi soltanto da parte sua. Intendiamoci, sono uomo d'ordine e ordinato. Ho sempre organizzato il mio lavoro con programmi precisi, ma non ho mai pensato di estendere lo stesso metodo ai periodi di vacanza, alle ore di piacere. La mia ammirata imitazione dei costumi inglesi mi aveva valso negli affari una fama di esattezza e correttezza non italiana, ma negli ozi sempre rimasi italiano. Inversamente Twinkle, che generosa, impulsiva, ribelle al conformismo anglosassone, insofferente di occupazioni irregolari, lanciata ogni momento in imprese di assurdo altruismo, era in patria tollerata quale eccentrica e perdonata quale vittima di troppi esili continentali, non aveva mai abbandonato la Gendina Azzurra, dove gli inglesi segnano, giorno per giorno e con anticipo talvolta di mesi, a che ora, dove, con chi saranno a colazione, al tè, al cocktail, al pranzo.

0: Era La finestra, un racconto contenuto in A cena col commendatore, una nostra scelta parziale e ovviamente ingiusta. Manica, no. Lei quale opera? No, no, era una scelta di Carlotto, ovviamente.
1: Io non lo so se è la scelta, ma che meraviglia però.
2: Ecco, io volevo infatti, Manica, sottolineare che certi brani di prosa letti possono essere una frana assoluta. E tutti questi che abbiamo scelto invece di Mario Soldati, ecco, è come se fiorissero, esplodono.
1: Sì,
2: no?
1: È un'osservazione, la stessa impressione che avevo avuto. Sembra ravvivarsi la tradizione dei canterini, no? I
2: sì.
1: canterini antichi, per cui i poemi in ottave dovevano essere detti a voce alta.
2: Sì.
1: È vero, acquista magia nella lettura ad alta voce, e anche, e poi racconto anche di questa capacità di indugio, no? Indugio riflessivo e lirico, perché che cosa sta succedendo? C'è un incontro,
2: sì.
1: e contemporaneamente si racconta l'incontro e c'è la riflessione sul senso dell'incontro in generale, così, quasi una filosofica riflessione sul senso dell'incontro. Questa è la meraviglia. Nell'abbandono poi questa descrizione di Londra, appena accennata, ma che ci fa vedere tutta intera la città. Del resto siamo nelle pagine di uno dei suoi capolavori, insomma, a cena col commendatore, indubbiamente è forse il libro maggiore di Soldati, in tutte e tre i suoi pannelli.
2: Sì.
1: Sono tre racconti lunghi, o romanzi brevi forse, perché per Soldati la definizione di romanzo breve è molto adatta, nel senso che sono poco più che un centinaio di pagine nelle quali succedono un sacco di cose, sia nella finestra dalla quale il romanzo è stato tratto, il brano che abbiamo letto, sia dalla giacca verde, che
2: è un capolavoro,
1: un capolavoro di concentrazione, di trasparenza e di densità insieme, e sia nel più misconosciuto, che è Il padre degli orfani, anche Il padre degli orfani dà questa idea di forza che è straordinaria. È una buona idea rileggerli ad alta voce, forse lo faremo.
0: Manica, visto che siamo scesi in campo, diamo qualche consiglio letterario. Quale opera farebbe leggere a chi non lo conosce, e che cosa farebbe rileggere a chi ha stentato, no, a riconoscerne il valore?
1: Allora, io farei così. a cena col commendatore lo consiglierei a occhi chiusi, in tutti e tre i suoi tasselli, diciamo. E per chi invece l'ha già letto, direi di tuffarsi in Vino al vino, perché probabilmente
0: è una provocazione questa.
1: È una provocazione, ma guardi, è un viaggio in Italia veramente, si dice sui generis, si dice sui generis, ma questo è veramente sui generis, cioè non esiste nulla di simile, col pretesto di andare a assaggiare ed assaggiare i vini d'Italia, c'è una storia della nostra civiltà in quel libro, una storia indiretta di quello che l'Italia è stata. Lì dentro ci sono una serie di micro racconti, di aforismi, di moralità, di riferimenti alle arti. È un libro inatteso, insomma, lo dico un po' provocatoriamente, un po' perché, come si diceva all'inizio, qualcosa ha nuociuto a Soldati, e forse quelli appassionati dei suoi romanzi, dei suoi racconti, libri come Vino al vino l'hanno trascurato, no?
2: Sì.
1: E invece io, per chi l'ha letto, vado a leggere quello.

Il vino è un prodotto squisitamente e costituzionalmente artigianale, quasi artistico, condizionato dal luogo e dai limiti della terra dove maturano le uve e caratterizzato dai metodi tradizionali che non escludono caute innovazioni e dalle cure individuali di un individuo o di un piccolo gruppo di individui con cui si eleggono i vitigni, si piantano e si potano le viti, si procede agli innesti e alle disinfezioni, si monda il terreno intorno, a suo tempo si vendemmia, si pigia diraspando o non diraspando, si lascia fermentare più o meno a lungo, si folla, si tira, si filtra, si mescola poi con altri mosti, eccetera. Infinite sono in questo processo le variazioni, le combinazioni, le complicazioni. Influiscono sui successivi accorgimenti il clima della stagione in cui sono messi in opera e il clima della stagione o delle stagioni immediatamente precedenti. Influiscono perfino le condizioni della giornata, l'aria, il vento, la luce, l'umidità. Tutto, di volta in volta, diversamente suggerisce e quasi ispira. Dobbiamo infine ricordare che il vino, a differenza dei liquori, è una creatura biologicamente autonoma. Qualcosa che continua a vivere, che si trasforma continuamente, che fermenta anche in bottiglia, che sente il tempo e il luogo, che si esalta, che raggiunge un optimum, che si degrada e muore. Pretendere un vino stabile è una contraddizione in termini.

0: L'America di Mario Soldati si presenta in modo molto seduttivo, anche questa musica ci aiuta, ma lui era un seduttore, vero Manica?
1: Non solo
2: era un seduttore, ma una delle sue massime era il gusto di cedere alla tentazione, salvo poi pentirsene immediatamente. In questo la scuola dei gesuiti l'ha molto aiutato a assolversi dalle tentazioni e dalle seduzioni.
0: Ma a proposito di donne, sì, di cui lui poi si pentiva, però era anche così molto bersagliato, soprattutto dalla moglie, sì, Iucci, sì, che lo fustigava in questo senso. Tra l'altro era uno che amava molto anche la musica e soprattutto amava molto il melodramma. Perché nel melodramma, dico, queste storie passionali che forse che lo riguardavano c'erano tutte. E abbiamo saputo che tra l'altro lui amava moltissimo Verdi e Puccini. Perciò un omaggio a Mario Soldati attraverso questa famosa aria del Rigoletto, Bella figlia dell'amore.

0: Luciano Pavarotti e June Anderson per questo terzo atto di Rigoletto, orchestra e coro del Comunale di Bologna, dirette da Riccardo Scegli.
1: Allora, io immagino Mario Soldati a Tellaro, nella sua casa sugli scogli, che a tutta manetta, come si dice, a tutto volume, ascolta fumando il suo sigaro, no? Il suo sigaro famoso, queste arie magnifiche, tutte queste opere incredibili, no?
2: Sì, no, tra l'altro, guardi, Bella figlia dell'amore, una sigla di Monicelli, di Amici miei, no? Quando i quattro scapestrati lì vanno in macchina e cantano.
0: Sì, è un po' la cifra stilistica della confusione che combinano.
2: Però appunto pensavo a Soldati e pensavo a Monicelli.
0: Si sovrappongono, no?
2: Si sovrappongono un po', sì. Tra l'altro queste due vecchiaie così meravigliosamente vissute, no? Però oltre a immaginare giustamente Soldati che fuma il suo antico toscano a Tellaro, è vero che anche la pagina di Soldati spesso è impostata melodrammaticamente, cioè con questo il melodramma consiste nell'innalzamento di un tono più del dovuto, no? Diciamo così, convenzionalmente rispetto a quella che è la realtà, per cui e anche nelle sue pagine spesso c'è questo innalzamento quasi a cantare, a voler spiegare la voce, ecco.
0: Manica, quant'è faticosa la pagina di Mario Soldati? Cioè, quanto lavor lime c'è
2: per noi,
0: dietro?
2: Ecco, perché per noi è tutta felicità. Proprio il Meridiano, che in appendice riporta un po' le carte di Soldati, ha mostrato per la prima volta che Soldati era un laboratorio complesso, era un laboratorio complicato. Cioè, tutta la naturalezza che noi apprezziamo sulla sua pagina è una naturalezza raggiunta. C'era certo il dono della semplificazione, della facilità, eccetera. Ma certi effetti che noi immaginavamo portati naturalmente invece sono raggiunti con grande artificio. Ecco, c'è sempre questo rapporto fra artificio e naturalezza, una naturalezza artificiosa, diciamo così. Quindi una pagina molto lavorata, molto complicata e che calcola il suo fine. A proposito di melodramma, è famoso l'appunto che Puccini scrisse per la morte di Mimì, no? Ironicamente, cioè, qui muore Mimì, bisogna far piangere la gente. Con questa consapevolezza, come si fa a far piangere? Ecco, Soldati, un po' così, con questo stesso cinismo, diciamo, decide quelle che devono essere le nostre reazioni di fronte alla sua pagina.
3: Aveva fatto le scale di corsa. Il cuore gli balzava in gola. Si fermò, si appoggiò al muro. Nel corridoio deserto, le porte a vetri delle classi erano spalancate e diffondevano, poiché le lezioni erano finite da pochi minuti, un odore triste di polvere e di rinchiuso. Si vedevano in fondo al corridoio gli scacchi bianchi e neri del pavimento diventare dorati e grigi nella grande losanga di sole proiettata dal finestrone del cortile. Era il sole delle 4 del pomeriggio, il sole di subito dopo scuola. E il vocio dei ragazzi che facevano ricreazione giungeva smorzato dalla lontananza e dal vuoto interno dell'istituto. Un urlo fuso, lontano, felice, che saliva e scendeva, si ingrossava e si assottigliava a ondate, come se si avvicinasse e si allontanasse alternativamente. Si distinguevano soltanto, a tratti, e sul vertice del crescendo, quando l'urlio, facendosi vicinissimo e angoscioso, pareva per un istante inondare il corridoio, le voci dei bambini delle elementari o le strida altrettanto acute che nei momenti decisivi del gioco cacciavano persino i suoi compagni di ginnasio superiore. La ricreazione brutale e avvilente, dove egli sentiva di non poter brillare, come gli diceva il prefetto dei piccoli, e anzi di essere ridicolo, e che quindi aveva abbandonato un momento prima per salire su, dove tutto era vuoto e silenzio. Ora, staccata da lui, addensata in quel vocio, ridotta a quell'effetto sonoro, tornava a proporgli il miraggio delle gioie che riempivano la vita di tutti i suoi compagni, ma non la sua. E gli stringeva il cuore, come i gridi delle rondini a sera, quando, seduto al suo scrittoio vicino alla finestra aperta, ricopiava in bella il compito. Sentiva di là che preparavano la tavola e avrebbe voluto essere lontano, libero, felice. Quel pomeriggio il professore di matematica, che del resto gli era simpatico, lo aveva rimproverato con sarcasmo e, quel che era peggio, ha ragione. Poi avevano letto i punti e i suoi, diversamente dal solito e in contrasto con la sua aspettativa sicura e orgogliosa, erano stati bruttini. Specialmente gli seccava che di greco, di latino e di italiano si fosse lasciato passare avanti non da gran parte della scolaresca, ma da quei tre o quattro diretti competitori che avevano, secondo lui, pressappoco le sue stesse probabilità di un talento eccezionale. Poi la sera doveva mostrare i punti a casa. Come sempre, dunque, quando le umiliazioni di questo genere lo ferivano, aveva cercato la solitudine, necessaria al suo gran bisogno di sentirsi superiore.
0: Era la confessione dove Mario Soldati rivive la sua vita in collegio a Torino. Ma quanto conta Torino per Mario Soldati? Che peso hanno le origini geografiche per lui? Soldati scrittore uomo, cosmopolita, sarebbe stato diverso nascendo altrove? Che dice Manica?
2: Ma io credo di sì, credo che quella certa austerità, anche nonostante tutta l'esuberanza, quel sentire morale che si attribuisce sempre a Torino, credo che gli sia rimasto nelle vene, che ne abbia condizionato un po' l'impostazione. E tra l'altro le città, appunto, nella sua opera sono sempre delle cose che segnano la biografia. La permanenza nelle città non passa mai senza conseguenze, segna sempre un tratto caratteriale. E poi c'è il tema della confessione, che un tema che scorre sotterraneo in Soldati, quello dell'autopunizione, della tentazione omosessuale, della controversia dell'adolescenza, poi ha un suo diramarsi nella nostra letteratura novecentesca, come in Agostino di Moravia, come dell'incrociatore di 48 Gambini, come in certe pagine di Bilenchi, l'adolescenza come momento della irresolutezza, dove tutte le decisioni possono essere prese e dove si forma il futuro. Credo che la confessione nella sua brevità sia davvero un trattato pedagogico esemplare per contrasto, cioè per paradosso, appunto.
4: Ho iniziato anche il lavoro di regista con lui, diciamo che posso dire apertamente che mi ha insegnato quasi tutto lui. E le primissime esperienze furono quando io avevo tipo 12 anni, una cosa del genere. Mi insegnò a battere il ciacco, il fatidico ciacco, no? Cioè quello strumento che serve per accoppiare la voce col video. E lui faceva quelle trasmissioni, linea contro linea, punto contro, sono quelle cose un po' in gastronomia e in Italia. Poi ci sono state anche esperienze, finché il grande cavallo di battaglia è arrivato con i racconti del maresciallo, e eravamo in tre a scrivere, lui, Lucio De Caro e io, uno esperimento innovativo, credo, sicuramente nella televisione italiana, cioè abbiamo prima scritto i copioni, poi dai copioni è stato scritto il romanzo.
0: Riccardo Muti interpreta Nino Rota in questa suite da Gattopardo, Giovanni Soldati parla di cinema, forse è il caso di voltare pagina e iniziare a parlare di quest'altro settore importante nella vita di Mario Soldati, Piccolo Mondo Antico, Malombra, Le Miserie di Monsieur Travet, Eugenia Grandet, ma non solo, vero Carlotta?
1: Sì, non solo, così abbiamo saputo da poco tempo che c'è stato un progetto della Titanus che, per quanto riguardava il cinema, cioè il Gattopardo, in cui è stato invitato Mario Soldati a occuparsene. Poi non se ne fece niente perché, come tutti sappiamo, è stato Visconti. Ma il cinema, secondo lei, Manica, era una passione vera o era così un momento di transizione tra uno scritto e un altro?
0: O un modo per portare a casa un po' di soldi per,
1: sì, di
0: come
1: cui
0: aveva
1: sempre bisogno.
2: Tutte queste cose insieme. C'è una sua affermazione. Dice: il cinematografo talvolta è un'arte, ma è sempre industria. Talvolta è un'arte, un po' sempre industria. Vuol dire crederci per davvero, perché talvolta è un'arte, ma anche per portare a casa dei soldi, perché è sempre industria. Però anche lì, diciamo, l'esperienza cinematografica dei Soldati è durata una ventina d'anni come regista, no? Dalla fine degli anni 30 alla fine degli anni 50, con dentro tanti bei film. Per questi film è stato sempre accusato di calligrafismo, Soldati. Ora, a rivederli, A me sembra che sia un giudizio talmente ingeneroso che da non prendersi neanche in considerazione.
0: Ma perché Soldati ha così tanti nemici nel mondo della cultura ufficiale? Perché non era schierato, perché aveva troppo successo, perché aveva fatto una bella vita, perché se n'era andato in America?
2: Guardi, tutte queste cose che le dice, dal mio punto di vista credo potrebbero essere dei meriti, ma rispetto a una tradizione sempre un po' bacchettona, capisco che possono essere considerati dei demeriti, no? Sembrava uno scrittore facile, di intrattenimento, invece oggi vediamo che ha toccato delle corde in maniera poco appariscente. Prima una pagina ben scritta, una pagina ben riuscita, e dopo tutto il resto, questo in genere sospetto. Ma per dire, come nelle cose, però si buttava sempre a capofitto. C'è un episodio che riguarda proprio il Piccolo Mondo Antico. Quando mi proposi di fare Piccolo Mondo Antico, ovviamente non avevo letto il romanzo. Dissi di sì, poi lo lessi in una notte. Lessi tutto in una notte e fui preso da un entusiasmo tale che non vedevo l'ora di cominciare. Ecco, ogni cosa si trasforma in un'altra cosa. E devo dire che, però, questa capacità di buttarsi dentro avventure una appresso all'altra, negli amori, nel cinema, nella letteratura, qualche sospetto l'ho sempre lasciato. Ora che i sospetti sono consegnati agli archivi, restano i suoi libri, restano i suoi film, eccetera, forse è arrivato il momento di leggerlo un po' più serenamente. Del resto devo dire che anche per il cinema questo è stato fatto, perché in un anno sono uscite due importanti monografie su Soldati e Regista, una per il Castello Cinema e un altro, un bel libro in realtà complessivo su Soldati, di Emiliano Morreale, Le carriere di un libertino, si intitola, che mi sembra la formula particolarmente adatta. Le carriere, al plurale, di un libertino, di uno che ha sempre cercato la conoscenza oltre le apparenze.

0: anche se non ha bisogno di presentazione, è Mario Soldati, di anni 80, che è stato per alcuni giorni in Germania, a Colonia, all'Istituto Italiano di Cultura per incontrarsi con il pubblico tedesco e parlare delle sue impressioni sulla Germania, che ha visitato per la prima volta, come ammesso con rammarico, anche se nella sua famiglia ci sono sempre stati dei tedescofili. E lei ha avuto un incontro con degli studenti tedeschi. Di che cosa avete parlato? Che cosa le hanno chiesto?
1: Ho fatto una specie di confessione. Ho parlato di me, ho parlato del mio rapporto con la Germania, che è un rapporto molto curioso perché è la prima volta che vengo in Germania. Io giro mezzo mondo, ma ho girato un po' il mondo. Sono stato in America tanto tempo, sono andato anche fino in Giappone, l'Africa la conosco, sia il West Africa che l'East, e poi in Europa ero stato dappertutto salvo che in Germania. Non sono mai stato in Germania, perché avrei dovuto venire in aereo, ma io ho detto no, quando sono mai stato in Germania voglio andare in automobile, perché voglio avere contatto con la terra proprio, capisce? Infatti è stato straordinario questo viaggio, è stata una rivelazione per me. Insomma, io la Germania non la conoscevo, purtroppo non ho imparato il tedesco, ma è tutto, si tratta, è un rapporto molto complicato, perché devo cominciare a dire che la mia famiglia, da una parte mio padre e mia madre, che mio padre era francese, così, anche di nascita era francese, è morto anche a Parigi, e mia madre era un anglomane, invece mio zio e la sorella di mio zio, di mio padre, che era mia zia, tutta quella famiglia lì, che non portavano il nome di Soldati, ma la mamma, erano dei germanofili. Allora, io mi ricordo perfettamente nel 1914-15, quando è scoppiata la prima guerra mondiale, e la nostra famiglia era divisa in due, perché noi avevamo delle nenes e loro avevano delle Schwester. Capito? Noi studiamo l'inglese da bambini e i miei cuginetti studiavano il tedesco. E questa cosa è andata cozzando continuamente. Mio padre era addirittura francese, mia madre era innamorata della letteratura, dell'arte, di tutto quello che era inglese, Oscar Wilde, Bernard Shaw, e gli altri di zio invece erano tutti coi tedeschi, soprattutto mio zio, che aveva per ideale Guglielmo II di Lorenzo, aveva i baffi così, esatto, come rassomigliava, cercava di rassomigliare il più possibile all'imperatore, al Kaiser, anzi in casa si chiamava il Kaiser. C'erano degli italiani, c'era un grande partito germanofilo in Italia. Lo stesso Giolitti era germanofilo, lo stesso Giolitti. Quindi questa lotta c'era in casa mia. Però c'erano anche delle grandi contraddizioni. La più forte contraddizione è che mentre mio padre era mio nonno, che era toscano, era tutto per Verdi, e la musica, insomma, e Puccini, mio padre adorava Puccini, mia madre era una grande wagneriana. Al punto che quando c'era il Tristano, c'è stato una volta un inverno al Teatro Regio di Torino, c'è stato il Tristano e è andata tutte le repliche, l'aveva viste 12 volte. Quindi allora i tedeschi sono entrati con Wagner e con Beethoven.
0: Quali sono state, dopo questi ricordi, le cose che l'hanno colpita di più adesso venendo in Germania, guardando fuori dal finestrino della macchina?
1: La enorme vitalità della Germania, l'energia, non me l'aspettavo, una cosa straordinaria, energia, vitalità, simpatia, tutto quello che le avevo negato prima, ma negato no, perché come dico Beethoven, negato, Wagner anche moltissimo, ma anche Thomas Mann, ma anche Nietzsche, ma anche Schiller, soprattutto Heine e Goethe, soprattutto questi due, Heine e Goethe.
0: Mi dice che cosa le è piaciuto di più del mangiare tedesco?
1: Ma niente, perché non ho mangiato tedesco.
0: Cosa mangiato?
1: Tedesco in Italia, ho mangiato tedesco tante volte, da amici tedeschi mi facevano delle cose, ma qui non sono riuscito a mangiare tedesco, perché dove sono andato era sempre una cucina così, europea, francese. Adesso si tratta di trovare due versi in tedeschi, in tedesco, in mezzo a tutto il tedesco, è difficilissimo.
2: Aspetta, te li cerco io.
1: Ardi Augen, comincia Ardi Augen.
2: Ecco. Sì, ti cerco guarda. Io, però bisogna
1: eccolo qua. Ardi Augen sind der Schwede, die mich einst so lieblich gestürzt. Ma è bellissimo. Ora, questa cosa, perché l'ho scritta in tedesco? Perché adoperavo questo in tedesco? Perché questo libro è stato scritto nel 50, pubblicato nel 54, ma è tutto pensato durante la guerra. È appena finita la guerra, quando, perché c'è un americano che racconta. E volevo dimostrare subito, appena finita la guerra, quanto amore io avessi per la Germania. Immediatamente ho chiamato mio figlio Wolfgang e ho citato subito in una delle prime pagine Agni Augen e Heine questo dimmi Heinz sul libro di Cristo. Ah, gli occhi sono di nuovo quelli che tanto mi davano. È una cosa straordinaria, un attacco straordinario. Amavo tutto quello, tutto ciò che non era Hitler, ma che in qualche modo hegelianamente era negato proprio dall'infernalità di Hitler, perché una nazione che produce un diavolo come può anche produrre della gente il contrario. Ecco, questo me lo insegna Hegel.

0: Vorrei tornare a Pontremoli e fare colazione, ancora una volta, con le trote e i testaroli. Che cosa sono i testaroli? Sono la più squisita, la più semplice e appetitosa di tutte le paste asciutte dell'universo. Non ho trovato la ricetta in nessun libro di cucina, né il nome sul menu di nessun ristorante. E si potrebbe credere che io abbia trovato questa ricetta, come era naturale, nelle trattorie più simpatiche della Liguria orientale. Ma no, niente. È vero, mi dicono, che per gustare gli autentici testaroli bisogna andare a Bagnone, sulla riva sinistra del fiume, in mezzo alle colline. Io, per me, li ho conosciuti una volta sola, a Pontremoli, in una vecchissima osteria, su una piazzetta in fondo a un vicolo dove ormai, e fortunatamente, il traffico delle auto sarà vietato. I testaroli sono una pasta sottilissima di farina, stesa, come la genovese fainà di ceci, su teglie di ferro e senza bordo, chiamate testi. Appena cotta viene tagliata quasi in lasagne e condita, di solito, col pesto. Qual è la ragione della loro squisita, insuperabile bontà? È inutile che cerchiamo delle scappatoie. È inutile che ci illudiamo con la speranza di procurarci, un giorno o l'altro, una colazione di testaroli senza bisogno di viaggiare apposta fino a Pontremoli o fino a Bagnone. Tanto più che il viaggio non basta, bisogna essere fortunati. Capitare il giorno in cui si fanno i testaroli, e i testaroli, ahimè, si fanno un paio di volte al mese. Nessuna data fissa. Quando gira così, alla padrona. Oppure bisogna ordinare prima e con qualche anticipo. Vana, dunque, la nostra speranza di industrializzare, anche soltanto in minima parte, questo cibo supremamente civile e genuino. E la ragione della loro suprema bontà sta appunto nella loro, come dire, immediatezza. Il grande fuoco, i testi, la farina impastata e poi subito cotta.
1: Questa immagine assolutamente straordinaria di questo cibo magnifico che lui amava tanto è tratto da Regione Regina, una pubblicazione dedicata alla Liguria, che ci introduce in una parte degli interessi cosiddetti minori di Mario Soldati, ma che sicuramente invece non sono stati una vera passione, sviluppata anche con competenza in questo campo e molte volte snobbato dai letterati.
2: Sentendo questo brano su questa cosa che tutti vorremmo assaggiare, sui testaroli, quella pagina sembrava veramente una descrizione per metafora dell'arte di Soldati, no? L'impasto semplice, l'effetto supremo, una cosa che si trova raramente a seconda dell'estro di chi deve farla. E poi lì dentro, se ci avete fatto caso, c'è un passaggio dove dice: io per me li trovo lì dove il fiume, eccetera eccetera. Siamo in Liguria e quell'io per me come fa a non farvi in mente, a un lettore che abbia in mente un po' di poesia del Novecento, io per me amo i limoni di Montale, no? Non le piante dei nomi poco usati, ma i limoni, non i cibi troppo complicati, ma i cibi fatti di ingredienti semplici e genuini, come avrebbe detto Soldati, che però danno questa soddisfazione senza pari.
1: Carlotta Barilli
3: ed Edoardo Melchiorri
1: ringraziano gli ascoltatori che ci hanno seguito in questo spazio dedicato a Mario Soldati.

0: e ci vogliamo congedare da voi e dal nostro ospite Raffaele Manica con questo ricordo degli anni liguri, degli anni di Tellaro, che Giovanni, figlio di Mario Soldati, ha voluto regalare a tutti noi e agli ascoltatori.
1: Le cose legate a Tellaro, cioè, ce ne sono talmente tante che... Ecco, una volta portai io il mio amico Robert De Niro là, ospite qualche sera, e Bobby ebbe, se ne stava mangiando la marmora che lui aveva fatto prendere in pescheria freschissima, ebbe l'incausa così idea di chiedere: Mario, what kind of fish is this? Dice: che pesce è questo qua? Che da lì si scatenò, non so, ha consultato almeno 6-7 libri. Black marmor, no, dice striped marmor, perché è la marmora striata, hai capito? Poi cominciano pesci di scoglio, finché Robby, poi ridendo, un po' imbarazzato per la lungaggine della spiegazione, disse grazie, grazie della risposta.

c'era la macchina che fuma, e cioè verso la fine della sua vita lui non poteva più fumare. Allora cosa ha fatto? Ha chiamato due inventori, uno della Spezia, poi però il vero inventore fu lui, e costruì, fece costruire questa macchina che fuma, che è una specie di cubo, era un cubo di mogano bellissimo tutto, no? Molto semplice, con due timer equidistanti al centro del cubo e una lunga serpentina di ambra che finiva con questo bocchino d'ambra. Allora un timer regolava la tirata e l'altro tra una tirata e l'altra, capito? Lui accendeva il sigaro, metteva il sigaro nella macchina che fumava e aveva l'illusione di fumare, però non fumava.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno a Giacinto De Caro che è qui con me, io sono Elisabetta Malantrucco e oggi Radio Techetè racconta, ha deciso di occuparsi di un anniversario tragico della storia italiana, e cioè oggi ricorrono i 50 anni dal terremoto del Friuli, ricordiamolo, era alle 21 del 6 maggio del 1976 la prima scossa, e ricordiamo che poi ci fu una scossa poi successiva a settembre, e comunque nell'insieme di questa tragedia morirono 965 persone e interi paesi rasi al suolo, eccetera. Una storia molto complessa, io me la ricordo.
1: Sì, Elisabetta, fu un test significativo per quanto riguarda la sismicità dell'era moderna, diciamo, perché poi a questo seguì purtroppo più avanti quello dell'Irpinia, ma il 1976 fu un test importante, perché poi nella zona fu facile intervenire, diciamo relativamente facile intervenire, perché c'erano molti presidi militari e quindi gli interventi furono, come purtroppo molti di noi ricorderanno, furono quasi immediati, diciamo rapidi.
0: Comunque noi oggi racconteremo questa storia attraverso dei documenti sonori dell'archivio, come sempre, soprattutto radio, però c'è anche qualcosa di televisione, ascolteremo anche un radioamatore dell'epoca che ebbero un'importanza particolare, poi ci furono le radio libere e poi soprattutto abbiamo un ospite importante,
1: sì.
0: Che si chiama,
1: Giovanni Marzini, storico caporedattore della TGR Friuli. Giovanni,
2: già
1: buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a chi ci sta seguendo. Già questo storico mi mette in imbarazzo, ma d'altro canto, essendo stato un testimone oculare di quanto è avvenuto 50 anni fa, si smaschera facilmente la mia età. Comunque, grazie per l'invito e mi fa molto piacere poter raccontare quello che abbiamo avuto modo di vivere in prima persona in quel maggio del 76.
0: Tu dove eri in quel momento? Te lo ricordi?
2: Assolutamente sì, anche perché avevo 22 anni e coltivavo la mia passione, sono innamorato del basket, giocavo in una squadra di pallacanestro e stavamo ultimando alla periferia di Trieste il nostro allenamento serale, e mentre ci esercitavamo nei tiri liberi a fine seduta vidi spostarsi il tabellone del canestro e dissi: ma che sta succedendo? Forse è passato un autotreno, un camion, un'oscillazione. Ci rivestimmo in fretta, tornammo in città e vedemmo che praticamente Trieste era invasa di persone che da tutte le case, soprattutto dei grattacieli, era scesa in strada, e capimmo subito, confrontandoci con loro, di quanto era successo. Questo accadeva fra le 21 e le 21.30 di quel 6 maggio.
1: Elisabetta, noi scopriamo anche meglio chi è Giovanni Marzini, che per più di 10 anni è stato caporedattore della sede regionale del Friuli della TGR, e poi importantissimo, uno dei fondatori del premio Lucchetta, quel riconoscimento importante al giornalismo dedicato al giornalista Marco Lucchetta, al tecnico Alessandro Ota e al cameraman Dario D'Angelo, morti colpiti da una granata a Mostar nel 1994. E poi Amiran Hrovatin, assassinato in Somalia con Ilaria Alpi pochi mesi dopo. E Giovanni Marzini è uno dei promotori del premio Lucchetta, e quindi lo apprezziamo anche per questo, oltre che per esperienza storica giornalistica nel Friuli e in Italia in genere, a livello internazionale.
2: Vi ringrazio. Era un atto dovuto, ero legato anche a livello di parentela con Marco, quindi quella è stata una tragedia. Ma parliamo di quella del 76, perché

0: vissuto delle diversità a livello anche di cultura, di certo. attaccamento al lavoro e c'era non solamente in ambito sportivo, mi viene un paragone, fate conto che Trieste e Udine come Roma-Lazio nel calcio.
1: Certo,
0: quindi.
1: Certo.
0: Però diciamo che quell'evento logicamente di conseguenza unì due popolazioni all'insegna della solidarietà in qualcosa di veramente commovente. Il Friuli ringrazia e non dimentica, che è una sorta di slogan che è stato riproposto anche in questo 50° anno, partì proprio da lì, perché proprio da Trieste, da una città tra virgolette rivale, diversa da quella che poteva essere Udine, il Friuli, partì una solidarietà, un attaccamento, un aiuto che cementò questa regione, queste popolazioni, perché noi abbiamo sempre riconosciuto ai friulani questa grande capacità di rimanere in piedi, di non piangersi addosso, e il terremoto in Friuli è stato un esempio purtroppo non seguito in altre parti d'Italia, ma questo fa parte della cultura, dell'atteggiamento, del carattere di un popolo. E il friulano è questo, il friulano per primo chiese disperatamente: dateci la possibilità di ricostruire noi le nostre case, le nostre fabbriche, le nostre terre. E ci fu una visione lungimirante del governo di allora che assegnò i fondi direttamente ai sindaci dei paesi. Questo è stato il segreto di una ricostruzione totale, avvenuta a mio modo di vedere a tempi di record, perché la ricostruzione totale di quanto era stato raso al suolo avvenne nel giro di 10 anni. E il motto "prima le fabbriche, poi le case, da ultime le chiese da ricostruire" è stato forse il segreto di questa grande capacità di reazione che ha avuto la gente friulana, e noi in qualche modo ne siamo stati testimoni, come avremo forse modo di dire fra un po', con la nostra attività. Avevamo questo gruppo di giornalisti che poi in gran parte affluirono proprio alla sede regionale della RAI, alle televisioni private del posto, eccetera. Si formò proprio in quella notte, dietro un microfono di una radio privata, una delle prime sorte in regione, che era nata un mese prima e che da lì cominciò la sua avventura a sostegno proprio di quelle popolazioni.
1: Infatti è proprio di questo pensavamo di parlare in modo particolare,
2: sì.
1: Vero Giacinto?
2: Sì.
1: Vogliamo ascoltare, tanto per cominciare, il primo documento sonoro, che è tratto da uno speciale del GR1 che si chiamava Controvoce e che seguì praticamente con vari collegamenti durante tutte le giornate, a partire dal 7 maggio ma anche nei giorni successivi, e quindi io partirei con il primo contributo.

0: Controvoce, gli speciali del GR1.
1: Dagli studi del GR1 Antonio Leone riprendiamo subito il discorso sul terremoto che ieri sera ha colpito il Friuli facendo molte vittime, come sapete. Non sappiamo ancora quale potrà essere, quale sarà il bilancio definitivo di questa sciagura. 130 morti, abbiamo detto, ce l'ha detto la sala operativa della Protezione Civile del Ministero dell'Interno, sala operativa che noi cercheremo presto, il più presto possibile, di avere di nuovo in linea. Io anzi prego la regia, se possibile, di aiutarci, nel senso di poter sentire o l'ingegner Tiezzi o l'ingegner Del Moro. Prima di passare ai nostri collegamenti, che saranno collegamenti con altre sedi, con altri colleghi, che saranno collegamenti per la cronaca evidentemente e per seguire il lavoro, l'opera di soccorso che in queste ore è intensissima, un annuncio. La SIP invita a usare il telefono per le zone colpite soltanto in casi di assoluta urgenza. Evidentemente c'è un superaffollamento delle linee telefoniche in queste ore, tutti cercano, vogliono sapere notizie sui loro familiari, su che cosa è successo, qual è, diciamo, il bilancio, la dimensione di questo terremoto, di questa sciagura. Dicevo, la sala operativa del Ministero dell'Interno, stiamo tentando di averla, l'avremo sicuramente nel corso di questa nostra trasmissione, per la cronaca. Cronaca significa collegare.

0: Collegarci immediatamente con il Nord, io sentirei prima di tutto Milano.
1: Ecco in linea Milano, già nelle precedenti edizioni del GR1 vi abbiamo dato le informazioni man mano che ci giungevano su questo terremoto. 5 scosse fortissime a partire dalle ore 21 di ieri sera, l'epicentro attorno alla zona di Udine, la zona più colpita appunto in Friuli a un raggio di circa 60 chilometri. Ci sono paesi che a quanto sappiamo fino a questo momento sono praticamente stati rasi al suolo. La zona interessata è abitata da circa 180.000 persone e la stragrande maggioranza di queste persone stanotte ha dormito all'aperto. C'è paura, evidentemente, dopo le ripetute scosse di terremoto, c'è paura a tornare nelle case lesionate, anche quelle che hanno resistito alle scosse. La maggioranza delle persone si sono riversate all'aperto, si sono attendate con mezzi di fortuna e tuttora vagano nelle zone del Friuli, in parte soccorse, in parte non ancora raggiunte dai soccorsi.
2: Ecco, questo era lo speciale controvoce del mattino con Antonio Leone, che sicuramente ricorderai anche tu, o l'avrai sentito più volte, Giovanni.
3: Assolutamente.
2: Possiamo dire che il terremoto del Friuli fu il quinto, purtroppo per drammaticità, dopo quello di Messina del 1908 con magnitudo 7,24, poi della Marsica nel 1915 con magnitudo 7, dell'Irpinia nell'80 con magnitudo 6,9 e poi ancora Irpinia e Vulture col 6,7 alla scala Richter. E quello del Friuli fu del 6,5 e quindi, come diceva prima Elisabetta, con 965 vittime e 45.000 senza tetto. Poi i dati, tu lo sai bene, Giovanni, sono approssimativi per alcuni aspetti, insomma, sono stati fatti dei
3: Probabilmente
2: calcoli.
3: questi sono quelli limitati quasi alla prima scossa, perché ormai si parla di quasi 1.000 morti e 100.000 senza tetti. Io senza tetto, io volevo solo sottolineare una cosa. Proprio ascoltando questo documento, pensate, in 1976 non c'era internet, non c'erano i telefonini cellulari, un'intera regione a nord di Udine, Gemona, Verzegni, Strasaghi, tutti piccoli, piccoli borghi, paesi costruiti con case in pietra, con le pietre del fiume Tagliamento. Questa è un'altra considerazione da fare. Furono rase totalmente al suolo abitazioni costruite prima del secondo conflitto mondiale. Quindi il cemento armato era ancora di là da venire, ma soprattutto per quanto riguarda l'informazione, il ritardo clamoroso rispetto a quanto può accadere adesso se succede un evento del genere, i quotidiani del giorno dopo nella nostra regione parlarono di qualche decina di morti e
4: Infatti.
3: sotto le macerie c'erano già centinaia
4: Sì,
3: di
4: sì.
3: persone. E
4: Questa
3: questa è
4: cosa ha
3: stata,
4: impressionato anche me
3: e questa
4: ascoltandoti.
3: cosa è questa è la cosa più incredibile che adesso ci troviamo a raccontare. E noi nel nostro piccolo, una radio privata fatta da ragazzi che frequentavano l'università, 20, 23, 24 anni, l'età media, si affidò per prima ai radioamatori, che erano gli unici in grado di dare, in assenza della comunicazione cellulare, dei satelliti, di quanto adesso ovviamente si riesce ad allestire in pochi minuti dopo un evento, erano gli unici in grado di dirci esattamente la verità. Noi fummo accusati come radio privata quando il giorno, la mattina successiva del 7 maggio, parlammo di centinaia di morti, fummo accusati dalle autorità della regione di diffondere notizie false. Vi rendete conto? Questa è la differenza che riscontriamo adesso nel 2026 rispetto a 50 anni fa. E purtroppo proprio il lavoro dei radioamatori ci diedero il polso della situazione e la drammaticità di quello che stavamo vivendo in prima persona, anche se a 70 km di distanza. La nostra era una radio che trasmetteva da Trieste. Trieste e Udine con l'autostrada sono 40 minuti, 40 minuti di distanza ormai, però sembrava lontanissima all'epoca, proprio perché c'è una mancanza totale di comunicazione diretta, quella che adesso possiamo avere.
4: Certo. Infatti ascolterei a proposito proprio il prossimo documento.
0: Noi abbiamo al telefono un radio amatore, il signor Giulio Nardone. Signor Nardone? Pronto?
5: Prego.
0: So che lei, insieme ad altri suoi colleghi, ha seguito nel corso della notte, attraverso le sue apparecchiature, quello che stava succedendo.
5: Esattamente, anzi posso dire che ho sentito in diretta la scossa di terremoto, perché stavo proprio parlando con un collega della Italia 3, cioè la zona 3 sarebbe la zona del Veneto, quando questo collega ha detto a un certo punto terremoto, terremoto, e allora è scappato via perché sentiva i calcinacci che cadevano.
0: Sì.
5: E a quel punto lì è stata organizzata subito la rete di emergenza radio, il nostro CER, Centro Emergenza Radio dei Radioamatori, che ha coordinato le sue varie maglie, quindi stazioni di ascolto nei vari punti, e è stato organizzato non solamente per l'ascolto, naturalmente, che non sarebbe niente, ma per i primi soccorsi. Quindi sono state organizzate una rete sulle VHF, cioè sulle onde cortissime, locale,
0: sì.
5: In modo che sono stati anche dei posti mobili, si dice, dei posti mobili di radio presso i vari ospedali lì del Veneto, che comunicavano la disponibilità di posti letto, l'arrivo dei feriti e quindi il numero di posti letto disponibili ancora.
0: Quindi diciamo che voi siete stati molto utili in queste ore proprio per stabilire una serie di collegamenti.
5: Sì, esattamente, sotto il profilo dei collegamenti di emergenza dei primi momenti, perché dopo subentrano quelli ufficiali, ma nei primi momenti magari è necessario stabilire questi collegamenti.
0: Tra l'altro voi avete sentito, credo proprio da noi dal GR1, si parlava dell'Istituto Rizzoli,
5: esatto,
0: che mette a disposizione due ambulanze. Si tratta però di stabilire chi potrebbe servirsi di queste due.
5: Ho ascoltato quella notizia?
0: Sì.
5: Mi sono messo in contatto qui con la capomaglia, che si trova su Bassano del Grappa. In questo,
0: sì,
5: momento funziona la capomaglia alla stazione di Bassano del Grappa.
0: Non glielo ho chiesto, signor Nardone, lei ci parla da dove esattamente?
5: Da Roma.
0: Da Roma.
5: Da Roma. Mi sono messo subito in contatto con questo, col capo maglia del nostro centro emergenza radio, il quale ha comunicato che la necessità più urgente di autolettighe e particolarmente di personale medico e sanitario,
0: sì,
5: era dell'ospedale civile di San Daniele del Friuli. In quel luogo lì quindi dovrebbe avere questo personale medico disponibile dal Rizzoli di Bologna.
0: Ecco, quindi io mi auguro che il dottor Bartolini, che è il direttore del Rizzoli, sia in ascolto, perché a questo punto si fa un passo in avanti. Cioè, queste due autoambulanze messe a disposizione dal Rizzoli potrebbero essere utilissime all'ospedale San Daniele.
5: Certamente, in particolare il personale medico, in particolare, che manca, il personale medico e sanitario che manca quasi completamente.
4: Ed ecco, questo era appunto un esempio, perché appunto Controvoce si collegò proprio con il radioamatore, quindi l'importanza che ebbero in quella situazione in cui si fanno gli appelli per lasciate liberi i telefoni, usate la SIP, si raccomanda di usare il telefono meno possibile, no Giacinto?
2: Tutte le situazioni.
4: E quindi quanto appunto è stata importante la funzione della radio, dei radioamatori, delle radio private, di cui appunto Giovanni è primo testimone.
3: Ma vi rendete conto che stiamo parlando, sembra un'altra era,
4: sì,
3: no?
4: Sì.
3: Avete fatto prima un'osservazione corretta. Il Friuli Venezia Giulia, come regione di confine, aveva una densità di caserme, di presenza militare incredibile,
0: sì,
3: rispetto ad altre regioni italiane. E furono proprio quei militari di leva i primi ad entrare, a rimboccarsi le maniche e a cominciare a scavare tra le macerie, perché i soccorsi ovviamente arrivarono, ma arrivarono nel giro di uno, due, tre giorni in massa. Abbiamo sentito prima le due ambulanze, pensate che è una goccia nell'oceano, due ambulanze per soccorrere 900 persone morte e sepolte sotto le macerie. E lì cominciò un'opera incredibile da parte dei militari e, mi permetto di aggiungere, da parte di tutti gli abitanti di quella zona.
4: Sì.
3: Di colpo manovali, idraulici, elettricisti, eccetera, corsero dai sindaci dei vari comuni dicendo: noi siamo qui, siamo a disposizione, cominciamo noi. Prima ancora dei soccorsi che dovevano arrivare, cominciamo noi l'opera prima di soccorso e successivamente nelle settimane, nei mesi successivi di ricostruzione. Ecco, questo è stato, quando si parla di modello Friuli adesso, relativo a calamità naturali come inondazioni, terremoti, eccetera, si fa riferimento a questo. E questo è il merito che va riconosciuto a quella gente, a quella popolazione. In questi giorni i giornali, le televisioni stanno intervistando i sindaci di allora. Qualcuno è ancora vivo, qualcuno si ricorda dell'opera che è stata fatta. E ricordiamoci un nome per tutti, quello di Zamberletti, sì, che praticamente inventò sul posto e fece nascere la vera protezione civile, sì, italiana, che è indispensabile, lo ha dimostrato negli anni futuri, per essere vicina alla popolazione in caso di calamità naturali. Ecco, su questo dobbiamo parlare di modello Friuli, relativo soprattutto alla creazione della protezione civile, che ebbe un ruolo determinante in quei mesi, ma anche nei successivi anni, per ricostruire i borghi rasi al suolo.
2: Senti Giovanni, ma i friulani lo definirono orcolat, cioè orcaccio in lingua
3: friulana.
2: Sì, l'orco
3: che si risveglia sotto
2: che
3: terra.
2: Che si risveglia.
3: L'orcolat.
2: Però facciamo, Elisabetta, facciamo riferimento alla tua memoria storica. Ma non c'erano stati dei segnali, a tua memoria naturalmente, in precedenza?
3: Quelle erano zone sismiche.
2: Sì, c'è una faglia
3: sotto
2: poi.
3: Sotto il Monte San Simeone. Però ovviamente non mi sento in grado di dire se l'Istituto Geofisico di Trieste funzionava già da tempo, eccetera. Non c'era stata nessuna preallerta. Fu veramente una cosa improvvisa e un ritorno poi mesi dopo, nel mese di settembre, non dico altrettanto, ma sicuramente importante. E anche quella, come già la prima scossa, a 70 km di distanza, anche quella di settembre vide, soprattutto nei piani alti delle case a Trieste, vide un'oscillazione veramente. Poi erano case ovviamente costruite già con criteri. Trieste non è una zona sismica, siamo salvati dalle grotte del sottosuolo, dal carso che fa da cuscinetto, però vi assicuro che le migliaia di persone che vedemmo quella sera affollare le piazze Unità d'Italia, era stracolma di gente, era il cuore della città e si erano radunati tutti là, un po' perché per scappare dall'interno delle case, un po' perché quando sei in mezzo alla gente, diciamo che ti fai coraggio. E noi interpretammo, nel piccolissimo della nostra radio privata, quel sentimento e iniziamo da quella sera una non stop H24 per 10 giorni, turnandoci al microfono con un po' di musica, con un po' di rassicurazioni, con un po' di notizie, ma soprattutto cominciando nel nostro piccolissimo con un centro di raccolta che venne allestito dall'autorità portuale nella stazione marittima di Trieste, con un centro di raccolta che cominciò a portare furgoni pieni di generi di prima necessità nelle zone colpite. Quella furono 2 settimane che, a distanza di 50 anni, mi permetto di dire che ce le ricordiamo nitidamente ancora oggi. Fu una palestra di vita e anche professionale incredibile in quelle 2 settimane.
4: D'altronde, quello di maggio è stato 6.5, quello di, stavo leggendo dal sito della Protezione Civile, quello di settembre 5.9 è stato quello uguale a quello dell'Aquila. E noi a Roma l'abbiamo sentito, io pensavo che fosse a Frascati, non so come dire, perché era talmente forte, ha fatto danni pure a Roma, voglio dire.
3: Ma voi pensate sì, psicologicamente, sì, come ha impattato, sì, sulle persone che, certo, stavano vivendo nelle tende, stavano pensando di ricominciare in qualche maniera, di rimettere in piedi quello che era andato giù. Quella scossa di settembre fu devastante dal punto di vista psicologico, perché arrivava alla vigilia di un inverno che sarebbe stato il più duro passato da quelle persone, perché i primi prefabbricati ci misero qualche mese per arrivare. Quella, la seconda botta, fu dal punto di vista psicologico fu veramente devastante, e riaffiorò tutta quella paura che col passare delle settimane, da maggio in poi, pensavamo di aver messo in archivio.
4: Vogliamo sentire a proposito di Trieste il prossimo documento?
6: Pronto, Udine in linea, Marco Volpati, mi ascoltate in questo momento?
0: Sì, sì, sentiamo finalmente.
6: Ecco, le ultime notizie parlano qui a Udine di un bilancio di morti aggravato rispetto a quello che avete dato voi. È un bilancio però ufficioso, si parla di 180 morti e di 900 feriti. Potrebbe anche non essere reale questo bilancio, in quanto si fa presente che molto spesso in questi casi, nei soccorsi che sono spesso convulsi, magari si fa la segnalazione di una vittima due volte, quindi in questo senso questa cifra di 180 morti non è assolutamente così ufficiale né tutto sommato definitiva. Continuano naturalmente le operazioni di soccorso, si sta scavando là dove le case sono crollate. Ecco, queste segnalazioni sono abbastanza positive, nel senso che molte delle persone che vengono estratte dalle macerie sono vive, sono spesso in condizioni discrete, magari ferite. Questa la situazione. A Udine questa mattina non si è andati a scuola, non si andrà a scuola nemmeno domani, molte fabbriche sono chiuse, negozi chiusi, la popolazione è ancora sotto lo shock di questa nottata trascorsa dalla maggior parte della gente all'addiaccio. C'è il timore, la psicosi di nuove scosse, molto spesso si ha l'impressione che la terra torni a tremare, magari non è vero. Ecco, questa è grosso modo la situazione in questo momento a Udine e nelle zone della provincia. Una correzione, una precisazione rispetto a quanto è stato detto da voi rispetto alle località colpite. Non ci risulta qui che ci siano danni rilevanti a Palmanova e neppure a Tolmezzo, soltanto qualche lesione, qualche cornicione caduto, esattamente come è accaduto nella città di Udine, che non ha avuto vittime ma soltanto molto spavento. Questa mattina si è riunita a Udine in seduta straordinaria la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia per disporre i soccorsi.
4: Ed eccoci, insomma, da qui sembrava quasi che fosse una piccola cosa, quasi.
3: No? Beh, era la mattina successiva, purtroppo. E le scosse, poi, le cosiddette scosse di assestamento, continuarono per tutta la settimana. Anche questo dal punto di vista dello stress nervoso, soprattutto in quelle zone, fu qualcosa di veramente devastante, perché sentire la terra che trema mentre cerchi di scavare tra le macerie della tua casa deve essere una cosa veramente insopportabile. Vi farò sorridere adesso, ma per dire la difficoltà di avere notizie certe. La prima edizione di un telegiornale della RAI, la sera del 6 maggio alle ore 22, fu un'edizione del TG2 della sera, che parlò, usando il condizionale, di un forte terremoto nei pressi di Genova. Fu mal interpretata la parola gemona, probabilmente o un errore di battitura o un qualcosa, e per dirvi come si brancolasse veramente senza possibilità di mettersi in collegamento diretto con le zone colpite, perché la rete telefonica era al 90% andata completamente in tilt. L'epicentro, che era Gemona, dove, fra parentesi, oggi ci sarà la visita del Presidente della Repubblica e della Premier Meloni per commemorare quanto accaduto, fu interpretato e detto Genova. Per dirvi come era difficile avere certezza di informazioni in quelle drammatiche ore.
4: Senti, io, anzi sentite, io vi vorrei invece, perché poi a un certo punto si sono organizzati e alla fine hanno capito che invece era un'altra parte.
2: Era Gemona.
3: Assolutamente, sì, ma questo è accaduto entro la mezzanotte.
4: No, però...
3: questo era un aneddoto per spiegare.
4: Non siamo meravigliati, invece vi faccio sentire un altro pezzo di documento, e questo è la registrazione, in realtà è un documento televisivo, e appunto il collega era nei luoghi del disastro, e quindi ascoltiamo questi altri due minuti.
7: Abbiamo attraversato una regione che sembrava sconvolta dalla guerra, con persone che vagavano senza meta, con una coperta sulle spalle, case sventrate, macerie sulle strade e tanta disperazione sui volti di tutti. È un'intervista che facciamo alle 2 di notte in condizioni drammatiche, mentre si stanno ancora svolgendo le ricerche in una casa del comune di Pinzano. Abbiamo il nostro microfono, il medico condotto. Qual è la situazione qui?
8: La situazione qui è molto grave, come può lei constatare. Abbiamo già tirato da queste macerie circa 10 persone, di cui 8 vivi, un bambino ha dovuto fare la respirazione bocca a bocca, 2 invece ho dovuto constatare il decesso. Però ce ne sono ancora lì sotto una decina, almeno da quello che mi risulta, sperando che non ci siano ospiti nelle famiglie, altrimenti il numero sotto le macerie aumenta.
7: Le opere di soccorso si sono svolte con estrema difficoltà nella notte, rischiarata dalle foto elettriche dell'esercito e dei vigili del fuoco, spesso insufficienti nella prima fase, per dar luce ai soccorritori che cercavano disperatamente di salvare ancora qualche persona travolta dalle macerie. In tutti i paesi della zona la stessa scena di distruzione. Voci angosciate annunciavano ora una famiglia distrutta, ora una casa duramente costruita con le rimesse degli emigranti rasa al suolo da una scossa. Anni di fatiche resi vani in pochi secondi. Forgaria è quasi irraggiungibile per numerose interruzioni sulla strada, massi, deformazioni e spaccature nell'asfalto. Nel paese quasi nessuna casa si è salvata. Siamo arrivati proprio mentre si cercava di estrarre dalle macerie una donna ancora in vita, bloccata da 7 ore da travi di cemento. È stata salvata dal sacrificio del marito, che l'ha coperta con il suo corpo.
9: Magnano in Riviera, 20 km a nord di Udine, non restano altri che macerie. Traffico di automezzi militari che proseguono negli scavi. Insieme ai militari, gruppi di volontari del paese e dei paesi vicini. Cosa state facendo voi?
10: Abbiamo finito adesso, siamo andati a aiutare gente, è entrato fuori uno che era sepolto lì.
9: Ricordiamo che questo è un paese che ha 1300 abitanti, ha avuto 32 morti.
10: Credo di sì, non so, noi abbiamo tirati fuori 3.
9: Dove?
10: Qua in giro, dove ci mandavano, abbiamo tornato.
9: Voi chi siete?
10: Noi siamo di Udine.
9: Siete volontari?
10: Sì, venuti su ieri sera ancora, dopo la scossa, e siamo qua ancora. Adesso andiamo a casa, siamo un po' stanchi.
4: Ecco, per esempio a me di questa testimonianza colpisce molto appunto questo ragazzo che da Udine ha sentito la scossa e sono andati direttamente nei sì. luoghi per aiutare. Poi dice adesso siamo un po' stanchi, qui era praticamente la fine della giornata dopo 24 ore di scavi.
2: Sì, Elisabetta. Sì.
3: Nel giro di qualche giorno arrivarono da tutta la regione e anche dalle regioni vicine. Ci fu uno scatto di solidarietà veramente commovente all'epoca. Prima scherzavo sulla rivalità campanilistica tipica di molte regioni, se non tutte le regioni italiane. Fu tutto cancellato nel giro di qualche ora. Tutti si rimboccarono le maniche per cercare di aiutare quelli che erano semplicemente nostri fratelli. E da qui, ripeto, la riconoscenza che il Friuli continua ad avere per tutti quelli che hanno aiutato quelle zone, che poi sono stati capaci però, proprio rimboccandosi le maniche, i figli, i parenti, anche di quelli che erano stati uccisi sotto le macerie, di ricostruirlo più bello di prima. Se pensate che alcune cattedrali, come quella di Gemona, è stata ricostruita con le stesse pietre che erano crollate radendola al suolo. Sono state ricostruite per ultime, no? Ricordate, l'avevo detto prima, prima le fabbriche, poi le case, da ultime le chiese e i monumenti. Però dopo 10 anni quelle chiese e quei monumenti sono ritornati in piedi, per certi versi ovviamente anche più belli di prima.
2: Giovanni, correggimi se sbaglio, quella fu una frase, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, detta da Monsignor Alfredo Battisti, che era arcivescovo di Udine il 12 maggio del 1976.
3: Esatto. Dettò le linee guida per ricostruirla, ma poi fu sostenuta soprattutto dai sindaci dei vari comuni che sono stati i veri protagonisti della rinascita. I sindaci, gli assessori, le istituzioni, i comuni, la regione Friuli Venezia Giulia, quelli sono stati gli artefici di una ripresa e di una rinascita che purtroppo, va detto, questa è cronaca e notizia, in altre zone del nostro paese hanno avuto un percorso durato decenni e in alcuni casi mai veramente completato.
2: Come dicevi tu prima, il modello Friuli è un modello significativo, perché già nell'80 poi scuole e sedi comunali erano ricostruite, considerate già adibite al...
3: La prima tappa fu esattamente di ricostruzione, per certi versi completata, fu 10 anni dopo. Poi si è continuato negli anni, nelle migliorie, nel curare la viabilità, i servizi e via dicendo. Però 10 anni, se pensate, sono relativamente pochi per una tragedia del genere nel nostro paese.
4: Io vi vorrei fare notare che sono passati, adesso ad agosto sono 10 anni dal terremoto ad Amatrice, e Amatrice continua a non esistere, ok? Non c'è. Amatrice, hanno riaperto solo, hanno solo messo qualche ristorante intorno, ma non esiste ancora. Quindi sto parlando di comunque un paese, di una cittadina, quindi il modello Friuli
2: non è sempre stato attivato.
4: No, e non solo, ma è rimasto lì, nel senso che invece di prenderlo a modello, poi mi sembra evidente che qualche problema continuiamo, perché appunto...
3: Una parentesi strettamente personale, non so quanto potrà interessare i nostri ascoltatori. Io vi sto parlando da un borgo a 10 km dall'Aquila, perché mia moglie è di origine abruzzese e abbiamo qui da anni un piccolo rifugio, una piccola casa in un borgo. Noi, personalmente, io amo l'Abruzzo come e più della mia regione, il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avuto la fortuna di vedere Amatrice, proprio una volta completata la ristrutturazione di questa casa prima del sisma, e ci siamo tornati 2 anni dopo per portare in qualche maniera la nostra solidarietà e qualche piccolo aiuto. E purtroppo quello che dicevate voi da studio è vero, sono passati molto più di 10 anni.
4: Senti, vogliamo fare sentire un altro documento, poi dopo così lo commentiamo e lo lasciamo andare?
2: Sì.
4: Allora ti facciamo sentire quest'altro documento, sempre sui soccorsi.
11: Senta, lei viene da Gemona?
12: Sì, il centro storico è tutto distrutto. Faccia conto che tutta la parte...
11: C'è la chiesa del 300, dicono che è completamente distrutta.
12: Sì, completamente distrutta, come questa. L'ospedale è sgomberato e... tutto il resto...
11: Morti quanti?
12: Non so, finora un 100 qualche cosa. Si trovavano a gruppetti di 3 anche abbracciati. E si è salvati molti ragazzi, invece...
11: Perché è qua adesso?
12: Perché mia moglie è direttrice dell'ufficio postale di Gemona, noi siamo venuti a vedere com'era l'ufficio.
11: Ma lei stanotte era a Gemona?
12: Sì, io sono stato a scavare tutta la notte, ma a casa mia non è successo niente.
11: Lei è un radioamatore, si tiene in contatto con i soccorritori?
13: Sì, faccio parte del servizio centro emergenza regionale, che è il collegamento con il Ministero degli Interni e emergenza di Roma. E siamo qua per coordinare i soccorsi da stanotte. Adesso qua, per esempio, Arte lì qui a Gemona, che sembra che sia un sacco di morti tirati fuori, e sono al sole lì che può essere pericolo di infezione. Quindi hanno richiesto un 200 bar almeno, anche qua sarà questa necessità.
9: Adesso stiamo percorrendo la via principale di Artegna, un altro dei paesi gravemente distrutti. Ecco, l'orologio segna le 9, si è fermato sulle 9, ora della prima scossa, della scossa più terribile. Sono tutte vecchie case che non hanno resistito alle continue scosse del terremoto, che si sono protratte dalle 9 all'1 alle 2 di notte. Anche qui molte case distrutte, municipio distrutto, la chiesa pericolante. Qui c'è anche la scuola. Quali danni, quanti morti ci sono stati qua?
14: Ma possono essere vicino i 30 morti, è vero, sulla trentina.
9: Quanti abitanti fa il paese?
14: 3.000. Cosa vuole? Tutto il paese ormai è semidistrutto, no? E ancora quello che è peggiore, è vero, è da ieri sera dalle 9 che è venuto il sisma, e adesso sono le 11, 11 e mezza, è vero, ancora non abbiamo avuto nessuna assistenza.
9: Cioè nessuno vi ha portato...
14: Niente, fino adesso è vero... Non è arrivato niente, sono arrivati i vigili del fuoco e le autoambulanze.
9: Che cosa vi manca?
14: Manca acqua, manca pane, manca latte per i bambini, no? Perché qua senza è vero elettricità, è vero. Io non so cosa si pensa, senza telefoni, è vero.
9: Qui è completamente isolato.
14: È isolato come saranno gli altri paesi del sisma, è vero.
4: Quindi è un'altra testimonianza molto drammatica,
2: molto forte,
4: è sempre
2: sì.
4: Il 7 maggio, siamo ancora al 7 maggio, però comunque ancora paesi che non avevano visto nessuno, peraltro, appunto, bambini, mancano le coperte, manca i viveri addirittura, quindi, anche perché poi immagino la difficoltà negli spostamenti, nella...
2: Assolutamente. Giovanni, volevamo chiederti un'altra cosa. Una parte dei paesi della Carnia, ad ovest del Tagliamento, parliamo di Cavazzo, Verzegnis e altri, ebbero dei danni inferiori, perché dopo il terremoto del marzo del 1928 erano stati riparati o ricostruiti con criteri a quell'epoca, ovviamente, antisismici, cioè con l'utilizzo di catene e bolzoni per rinforzare le strutture edilizie. Questo poi è un problema, quello che tu dicevi, dei paesi così costruiti con pezzi di pietra e non con blocchi di pietra. È un problema di tutto l'Appennino,
3: sì.
2: È un problema di buona parte d'Italia, insomma, dei paesi storici.
3: Assolutamente. Sono case che ovviamente, essendo state costruite più di un secolo fa, venivano costruite con criteri che chiaramente non potevano essere definiti antisismici. Infatti in molte zone colpite dal sisma del maggio del 76, le case che erano state costruite con criteri adeguati sono rimaste in piedi. Sono crollate le case, permettetemi di dire, le più povere, quelle costruite con sistemi artigianali, non dico simili ai muri a secco, ma era quello il sistema, poi cementati in qualche maniera, non hanno retto a una scossa del genere. Io mi permetto, vorrei lasciarvi con un invito.
4: Sì.
3: Sì. Rivolto a chi ci sta seguendo adesso, a chi ci ascolterà. Venite a visitare questi paesi. Quest'anno faremo delle vacanze non tanto in giro per il mondo, mi sa,
4: No.
3: Problema di collegamenti aerei. Faremo vacanze di prossimità, ma non è una brutta notizia, perché conoscere il nostro paese, piuttosto che inseguire solo ed esclusivamente mete esotiche, può essere una bella ricetta. La mia testimonianza personale è di venire 2 o 3 volte all'anno in questa regione, in Abruzzo, per vedere come sta rinascendo, aggiungo, meravigliosa, il centro dell'Aquila e gli altri paesi. Può essere usato anche per venire a vedere, ed è uno spettacolo incredibile, come quei paesi, rasi al suolo, splendono adesso, ricostruiti con criteri adeguati, con uno stile che ricorda quello delle case che sono state distrutte, e così verrete a scoprire l'ospitalità di una gente, di un popolo, quello friulano, che vi accoglierà ancora ringraziando per tutto quello che è stato fatto per loro. Potrebbe essere uno spunto, anche perché sono posti meravigliosi tra il mare e le montagne.
2: Certo, Giovanni.
3: Non lavoro per l'ufficio turistico del Friuli.
4: No, ma è meraviglioso. Sia il Friuli che la Venezia Giulia sono stupendi.
2: Esatto. Hanno un'infinità di tesori.
4: Sì, sono meravigliosi, come l'Abruzzo, peraltro.
2: Come l'Abruzzo, come
4: che c'è nel
2: posti.
4: Cuore, oltretutto. Sì.
3: E non sono zone ancora stritolate dal turismo, quindi la vacanza è assolutamente piacevole.
4: Grazie davvero.
2: Grazie Giovanni.
3: Grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato. È stato veramente un piacere, anche se doloroso, ricordare certe cose, ma bisogna farlo.
2: Grazie, a presto.
3: Buon lavoro e buon tutto.
4: Grazie. Salve.
15: Sì, il ministro Cossiga poco fa, dopo essersi consultato con Moro, ha lasciato Roma per dirigersi nelle zone terremotate. Prima di partire ci ha rilasciato questa dichiarazione.
16: Non appena al Ministero dell'Interno sono affluite le notizie, prima sommarie e poi purtroppo sempre più precise e quindi dolorose, relative alla grande calamità naturale che si è abbattuta su una zona del Friuli Venezia Giulia, si è messo in moto il meccanismo previsto dalla legge, dalle disposizioni amministrative che attribuiscono appunto al Ministero dell'Interno la responsabilità della direzione del coordinamento degli interventi e dell'assistenza in caso di calamità naturale. Tutti i mezzi a nostra disposizione, quelli propri del Ministero dell'Interno, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, con un larghissimo concorso anche di unità delle Forze Armate, sia dell'Esercito che della Marina che dell'Aeronautica Militare, sono intervenute sotto la direzione della centrale operativa della protezione civile esistente qui al Ministero. Ho dato incarico formale al prefetto di Udine, nella cui giurisdizione si trova la zona maggiormente sinistrata, di coordinare in loco, con la costituzione di un apposito comando operativo, tutti gli interventi di prima necessità. Il commissario del governo nella regione della Friuli Venezia Giulia è stato da me incaricato di provvedere al censimento e al reperimento di tutti i posti liberi negli ospedali e di concentrare i mezzi necessari per il trasporto dei feriti, dato che gli ospedali che si trovano nella zona sono, come si può facilmente pensare, impegnati fino allo spasimo. Abbiamo provveduto dai centri di raccolta precostituiti a inviare il materiale di prima necessità, tende, vestiario, coperte e medicine. Vi è una larga offerta da parte di enti pubblici e enti privati di concorrere, e da tutto questo ovviamente dobbiamo porre ordine ai fini di un coordinamento. Devo dire che nella gravità della sciagura tutto si svolge ordinatamente.
4: Questo l'avrete riconosciuto, era Francesco Cossiga, che all'epoca era ministro dell'Interno e sì, di un governo Moro.
17: Sì. E qui fu significativa, appunto, poi lo direi meglio tu, Elisabetta, l'apporto e la figura di Zamberletti, che ebbe un primo ruolo importante e fece comprendere poi a tutta Italia l'importanza di avere una protezione civile e un coordinamento sugli interventi e su quant'altro poteva essere necessario in casi di emergenza, aiutati anche dai radioamatori, per carità, però insomma, e dalle radio, da Rai Radio, eccetera. Però fondamentalmente era importante un intervento poi immediato, che, come diceva prima Giovanni Marzini, in Friuli c'erano molti presidi militari, cosa diversa poi che fu sia all'Aquila e sia in Irpinia, dove non c'erano, e questi gli interventi furono dopo un giorno, dopo due giorni.
4: Sì, infatti, e comunque, come appunto giustamente dicevi, immediatamente nelle ore successive al terremoto, proprio per coordinare le operazioni di soccorso, viene nominato commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, che poi sei anni dopo, proprio dopo l'esperienza del Friuli, verrà nominato ministro per il coordinamento, sì, della protezione civile. Adesso lo ascoltiamo la voce di Zamberletti.
18: Onorevole Zamberletti, sono state notate, soprattutto nei primi giorni, gravi carenze nell'organizzazione. Solo oggi, terzo giorno della sciagura, si comincia a vederci un po' più chiaro.
19: Come sempre succede, i primi momenti possono dare la sensazione che l'organizzazione dei soccorsi non sia tempestiva ed efficace. Devo invece dire che in questo caso l'organizzazione dei soccorsi è scattata con tempestività. Io le voglio fare presente una cosa. Noi abbiamo avuto l'informazione del movimento tellurico e immediatamente la nostra sala operativa centrale del Viminale, io mi trovavo lì allora, ha predisposto l'invio delle colonne mobili disponibili, anche se le notizie erano frammentarie e molte notizie relative al movimento tellurico riguardavano altre regioni d'Italia per le quali si era avvertito qualcosa di preoccupante dal punto di vista dell'avvenimento tellurico. Ebbene, l'azione oggi è tempestiva ed efficace. Devo dire che una riunione di questa mattina con i sindaci ha dimostrato che l'azione a livello dei comuni e a livello delle esigenze delle comunità locali si sviluppa con tutta l'energia che noi possiamo mettere in questa operazione.
18: Quanti sono i senza tetto?
19: Guardi, noi avevamo avuto all'inizio una cifra indicativa intorno ai 40.000 senza tetto, però guardi che in questa zona, tenendo conto delle condizioni create da questo grave movimento tellurico, che ha messo molte persone in condizioni di non sapere neppure se la loro abitazione è abitabile, e davanti alla preoccupazione, la notte scorsa ne abbiamo avuta un'altra che ha creato un certo panico di nuove scosse, ecco, noi dobbiamo individuare nei senza tetto anche coloro che forse fra qualche giorno il tetto lo avranno perché il tetto c'è, basta magari una perizia, bastano magari piccoli interventi tecnici per consentire a loro di tornare nelle case. Ecco, però voglio dire una cosa, mi consenta. L'organizzazione ha voluto procedere in questo modo. La direttiva dell'assistenza affidata ai militari, la direttiva del soccorso affidata ai vigili del fuoco. E qui voglio dire una cosa, perché lei ha fatto un accenno ai volontari inutilizzati. Noi abbiamo lanciato un appello preciso e abbiamo detto coloro che sono dei tecnici, a noi non interessano delle persone animate da tanta buona volontà, ma che non sanno fare niente. Perché una persona che non sa fare niente qui viene, dobbiamo poi alloggiarla, nutrirla e poi inquina. Quindi non ci serve. Io voglio essere molto spietato a questo punto. Noi dobbiamo portare soccorso. Noi dobbiamo portare soccorso con tutte le nostre forze, ma non dobbiamo veramente speculare in una situazione in cui delle popolazioni piene di grande dignità ci chiedono che coloro che vengono a portare soccorso portino veramente soccorso. Quindi coloro che vogliono portare soccorso vanno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha una sua sede presso l'amministrazione comunale qui, proprio per il reclutamento di coloro che si sono impegnati per l'azione volontaria, e secondo la loro specializzazione saranno inquadrati.
4: Allora, io farei ascoltare, prima di lasciarci, anche un altro testimone dell'epoca, anche perché questo è anche un modo per entrare in quel momento lì storico. C'era, all'epoca il Papa era Paolo VI ancora, c'erano tutti i protagonisti di quelli che poi sarà il 78, la vicenda Moro, quindi c'era Paolo VI, Moro era il presidente del Consiglio, Cossiga era il ministro dell'Interno. Ascoltiamo Paolo VI.
20: Precipitano anche sopra di noi le disastrose notizie del terremoto del Friuli, come quelle di una rovina comune. Sentiamoci uniti a quanti sono nella sventura, nel dolore, nell'indigenza, nella necessità. È il nostro prossimo che piange. Ebbene, piangiamo insieme. Cominciamo così a scoprire qualche bene, e non mediocre, sia anche nel male che ci colpisce. Il primo bene è la solidarietà. Noi non vogliamo dire di più davanti ai lutti e alle rovine dalle dimensioni tragiche che sembrano superare ogni misura e rifiutare ogni conforto. Vogliamo comprendere e raccogliere in silenzio riverente il grido ineffabile di questa acerbissima pena. Ma una parola non possiamo tacere per i cuori forti e per gli animi buoni. Niente disperazione, niente cecità del fato.
17: Un appello accorato, Elisabetta, da parte di Paolo VI e una attenzione e una sensibilità molto forte verso le popolazioni e verso il dramma che era accaduto.
4: E come appunto ha detto lui, niente disperazione, il popolo del Friuli fu eccezionale, come raccontava sì. prima il nostro ospite Giovanni Marzini, che ringraziamo ancora, nelle priorità prima il lavoro, poi la casa, poi la religione, le chiese, prima le cose importanti, rimettiamoci in sì. moto sì. E rimettiamoci in moto anche noi con Radio Te Che Te Racconta, che così si chiude. Sì. Giacinto, io ringrazio innanzitutto Edoardo Melchiori che ci ha fatto la regia oggi, grazie Edoardo. Ringrazio te Giacinto che abbiamo fatto questa cosa insieme, sono molto contenta.
17: Grazie a te Elisabetta e soprattutto grazie a Giovanni Marzini.
4: Assolutamente, grazie a Giovanni Marzini. La prossima settimana, mercoledì, sempre in diretta dal Metastudio, torna Radio Te Che Te Racconta con Ugo Coccia e noi ci vedremo, anzi ci sentiremo un po' più avanti. Grazie ancora.
17: Grazie.

0: Rai Radio Techete.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Martin Heidegger, il messaggero della foresta nera. Figlio di un mastro bottaio, diventa uno dei filosofi più importanti e incomprensibili del Novecento. Il gioco di specchi del mondo che mondeggia libera, in quanto giro dell'anello, i quattro verso la docilità che è loro propria, verso la flessibilità della loro essenza. A partire dal gioco degli specchi, del giro dell'inanellarsi, avviene il coseggiare della cosa. Ecco come si esprimeva in una delle sue conferenze, non proprio il discorso più chiaro del mondo. Una volta, dopo un'altra conferenza, un giornalista del popolare tabloid tedesco Der Spiegel lo prese in giro, scusandosi all'inizio dell'intervista per il fatto che aveva l'abitudine di parlare in tedesco. Eppure Heidegger era la stessa persona che, indossando il costume tipico regionale, nelle osterie della Foresta Nera si intratteneva a bere e conversare coi contadini, e non credo che discorressero del coseggiare della cosa. La Foresta Nera era il suo mondo, lì si sentiva a casa, d'inverno sciava e d'estate si rifugiava nella sua capanna di legno, arredata semplicemente, alle pendici del monte Feldberg. Leggendario è l'episodio dell'incontro a Davos fra Heidegger e l'altro grande filosofo tedesco del tempo, Ernst Cassirer. Quest'ultimo elegante e raffinato, Heidegger invece tutto sudato, appena arrivato da una discesa in sci con i calzoni alla zuava. Un uomo del popolo, non il grande filosofo dal linguaggio incomprensibile. Heidegger scelse di aderire al partito nazista e questo paradossalmente gli fece avere problemi sia coi nazisti che con gli antinazisti. Heidegger ebbe anche una lunga, intensa, seppur interrotta, relazione extraconiugale con una sua giovane allieva, poi famosa filosofa, Hannah Arendt. Comincia nel 1925 a Marburgo, lui professore 36enne, con una moglie e due figli, lei giovane e brillantissima studentessa di filosofia, che a 14 anni aveva già letto La critica della ragion pura di Kant. La Arendt viveva in una camera da studente in una soffitta di Marburg e qui, dopo che accurati segnali, lampade accese o spente, finestre aperte o chiuse, davano il via libera o l'alto là, accoglieva il suo professore, che all'epoca era magro, sportivo, sempre abbronzato dal sole della sua amata montagna, dove scappava ogni volta che poteva, e soprattutto innamorato. Per lei scriveva poesie e raccoglieva fiori, di montagna ovviamente. Quella montagna che era la sua vera casa e che impressionava chiunque lo andasse a visitare, sentendo una particolare energia che da lì promanava. Ecco cosa ricorda l'altro grande filosofo tedesco, Hans-Georg Gadamer, della sua visita. Chi è stato ospite nella baita di Heidegger a Todt-Nauberg si ricorderà della sentenza incisa sulla corteccia sopra l'architrave della porta. Il fulmine governa ogni cosa. Queste parole sono allo stesso tempo una sentenza oracolare e un paradosso, perché certamente in questa sentenza non viene inteso l'attributo del Signore del Cielo, attraverso cui egli fa tuonare le sue decisioni sulla terra, piuttosto l'improvviso e lampeggiante rischiararsi che rende di colpo ogni cosa visibile, ma in modo tale da essere di nuovo inghiottito dall'oscurità. Così almeno Heidegger legò le sue domande al senso profondo delle parole di Eraclito. Poiché l'oscuro compito che Heidegger attribuiva al suo pensiero non era come per Hegel l'onnipresenza dell'autocoscienza dello spirito che in sé unisce l'identità dello scambio e l'unità speculativa degli opposti, ma proprio quell'insolubile unità e dualità di svelamento e nascondimento, di luce e oscurità, in cui il pensiero dell'uomo si trova avvolto, unità e dualità che si infiamma nel fulmine, che certo non rappresenta il fuoco eterno come pensava Ippolito.

Martin Heidegger nasce a Meßkirch, un piccolo comune del Baden-Württemberg, il 26 settembre del 1889. Il padre, come già detto, era un mastrobottaio, anche sacrestano della chiesa locale di Sankt Martin.

Costanza e poi quello di Friburgo dai gesuiti. Per una quindicina di giorni nell'autunno del 1909 è novizio gesuita in un collegio austriaco, ma anche per motivi di salute abbandona la vocazione e si iscrive all'Università di Friburgo, prima per seguire i corsi di teologia cattolica, poi optando per i corsi di scienze matematica, scienze naturali e filosofia. In questi anni scopre filosofi come Nietzsche, Schelling, Hegel, Diltai, poeti come Hölderlin e anche la pittura di Van Gogh. Sono gli anni poi in cui si traducono in tedesco le opere di Kierkegaard e Dostoevsky e in cui viene stampata la seconda edizione ampliata della Volontà di Potenza di Nietzsche. Durante l'inverno 1910-1911 Heidegger studia la prima edizione delle Ricerche logiche di quello che sarà il suo maestro Edmund Husserl, il padre della fenomenologia. Fra il 1913 e il 1915 si addottora e ottiene l'abilitazione all'insegnamento sotto la guida di un sacerdote e teologo cattolico, Krebs. Dal 1915 fino al 1918 viene chiamato alle armi, prima presso il servizio postale a Friburgo, poi nella stazione meteorologica di Verdun. Nel frattempo si era sposato con Elfriede, la figlia di un ufficiale prussiano di nome Petri, sia con rito cattolico, celebrato da Krebs, sia con rito protestante, la religione della famiglia della moglie. Pochi anni dopo comunicherà in una lettera alla moglie il suo allontanamento, per motivi filosofici, dal sistema del cattolicesimo, ma non dal cristianesimo. Sono parole sue. Nel gennaio del 1919 diventa assistente di Husserl a Friburgo, ma già dai suoi primi corsi emerge una certa originalità rispetto alla via tracciata dal maestro. Heidegger mette al centro delle sue ricerche il problema della vita umana, alla ricerca della sua autenticità, di ciò che le è proprio, insomma, senza porla come un oggetto fra tanti da osservare, ma cercando di comprenderla nel suo essere un fatto storico. Per questo tiene corsi su San Paolo, Agostino d'Ippona, Lutero, Kierkegaard e soprattutto su Aristotele, sempre sottolineando che la filosofia è anche e forse soprattutto scelta di vita, non semplicemente sapere. Alla festa per i 60 anni di Husserl nel 1920, Heidegger conosce un altro giovane e promettente filosofo, Karl Jaspers, con il quale inizia un rapporto di amicizia segnato dalla comune avversione a una certa filosofia accademica e distaccata dalla vita che vedevano imperare nelle università tedesche. Grazie a uno scritto in cui propone una particolare interpretazione della filosofia di Aristotele, viene nominato nel 1923 professore straordinario dell'università di Marburgo, dove passerà 5 anni molto intensi e fecondi, tra colleghi stimolanti e allievi brillanti. Qui terrà una serie di seminari che anticiperanno i temi del suo capolavoro del 1927, Essere e Tempo, un'opera fondamentale per la filosofia del Novecento. Nell'ottobre dello stesso anno Heidegger verrà nominato alla prima cattedra di filosofia dell'Università di Marburgo, continuando a collaborare con Husserl e poi succedendogli, per raggiunti limiti d'età del maestro, alla cattedra di Friburgo, dietro indicazione dello stesso Husserl. In quegli anni Heidegger diventa una star dell'Accademia tedesca, tiene conferenze estremamente significative e partecipate, rifiuta cattedre prestigiose, preferendo rimanere in provincia, come dice in un celebre discorso alla radio di Berlino. Tiene poi il discorso celebrativo per i 70 anni del suo maestro Husserl. Nello stesso tempo, però, in Germania sta succedendo una cosa molto rilevante. Si sta imponendo il regime nazista di Adolf Hitler. Poco dopo aver vinto delle elezioni in un clima, diciamo così, molto discutibile, Hitler si autoassegna poteri eccezionali e, fra le altre cose, dispone che tutti i funzionari pubblici non ariani debbano essere allontanati dal loro ruolo, dove per non ariani si doveva intendere soprattutto ebrei. Nell'aprile del 1933 Heidegger viene eletto rettore dell'Università di Friburgo su proposta dei professori nazisti e con il voto contrario di quelli ebrei. In quanto condizione necessaria per assumere formalmente l'incarico, si iscrive al partito nazista e il 27 maggio tiene il discorso di insediamento al rettorato. Questo discorso scatena diverse reazioni, mostrando una ambivalenza nel rapporto di Heidegger col regime, poi confermata dagli accadimenti successivi. Più volte gli vengono offerte altre cattedre prestigiose

e altrettante volte contro di lui si scatena la reazione di professori che non vedono nella sua filosofia un sostegno adeguato al nazismo. Anche la sua candidatura a, diciamo così, filosofo del partito fu più volte boicottata da intellettuali rivali interessati alla medesima posizione, che lo accusavano di un'adesione al regime solo opportunistica. In realtà da rettore Heidegger si spese attivamente nel processo di nazificazione dell'università, che lui vedeva come un momento necessario per ripulire l'accademia dall'idealismo e dal conservatorismo borghesi. Pur se il suo atteggiamento verso i colleghi ebrei fu ambivalente, ne aiutò alcuni ma ne denunciò anche molti altri, la sua adesione al nazismo in generale fu sincera, dato che egli arrivò a dimettersi da rettore quando vide che il regime, a suo modo di vedere, stava scendendo troppo a patti con gli interessi borghesi. Dopo le dimissioni da rettore, il suo coinvolgimento politico diretto va scemando. Nei suoi studi si appassiona ancor più al poeta tedesco Hölderlin, in quanto sostiene che sia l'atto del poetare a istituire una cultura e delle tonalità emotive di un certo popolo. Hölderlin è il poeta dei poeti e della poesia, dice Heidegger, il cui poetare difficile non è però diventato ancora la potenza dei tedeschi, ma deve diventarla, perché il poeta è sempre il fondatore dell'essere, a suo modo di vedere. Continua a tenere corsi, ma non pubblica più nulla fino al 1942. Alla caduta del regime venne interdetto dall'insegnamento e solo grazie alla mediazione di Jaspers nel 1949 poté riprendere il suo posto. In questi anni avviene una svolta nella sua filosofia. Si concentra più sul tema della verità dell'essere e non solo dell'esistenza umana e sui modi opportuni per dirla. Si avvicina anche nel suo modo di scrivere alla poesia. I suoi testi si fanno sempre più arcani, oscuri e allusivi. Nel 1969, a 80 anni, accetta un'intervista dalla televisione pubblica tedesca ZDF, in cui denuncia come pericolo per la società del tempo il tema della tecnica, che minaccerebbe l'uomo nel suo stesso fondamento. Nel 1976, a Friburgo, Heidegger muore, tranquillo, sereno e rilassato.

0: Il pensiero di Heidegger è fra i più complessi e al contempo arguti della storia del Novecento. Per presentarlo ci avvarremo di alcuni contributi di grandi studiosi presenti negli archivi RAI. Cominciamo ascoltando il professor Maurizio Ferraris, che ci introduce la sua figura come filosofo che segna in maniera ineguagliata il Novecento filosofico.
1: Filosofico, nel senso che da una parte Heidegger ha segnato di sé tutta la filosofia del secolo scorso e ancora la filosofia contemporanea, sia perché con Heidegger troviamo un modo di fare filosofia che è tipicamente novecentesco, cioè rispetto ai suoi immediati predecessori, che erano tutti filosofi in Germania, estremamente professorali, estremamente interessati alle questioni della filosofia come scienza, come teoria della conoscenza, Heidegger dà uno stacco netto e sembra occuparsi di tutt'altro, è come se facesse irruzione qualcosa di diverso. Innanzitutto fa irruzione alla vita. Il senso che Heidegger ha dato alla propria attività e la ragione per cui è diventato famoso in Germania nella prima metà del Novecento, la prima fase di diffusione al suo pensiero, è stata per l'appunto la filosofia dell'esistenza. L'esistenza diventa una categoria filosofica centrale, mentre nelle filosofie dell'Ottocento era relativamente marginale, contavano di più appunto temi come che cosa posso conoscere, che cosa posso sapere. Invece qui è la vita che diventa un oggetto filosofico di per sé, la vita di una persona situata all'interno del mondo, non di un occhio che contempla il mondo dall'alto, ma di un essere umano che è calato all'interno del mondo, un essere umano soprattutto che fa i conti con la propria mortalità, con la propria finitezza. Questo è un tema centrale di Heidegger, forse uno di quelli che maggiormente hanno segnato la sua ricezione filosofica. Questo tema che viene normalmente chiamato dalla Heidegger come l'essere per la morte. Noi, dal momento in cui nasciamo, siamo destinati a morire. E proprio la consapevolezza di questa destinazione mortale dell'essere umano fa sì che le cose siano importanti per noi. Noi non abbiamo di fronte a noi un tempo infinito. Le nostre domande non sono mai quelle puramente teoretiche che potrebbero riguardare un onnisciente, qualcuno che ha di fronte a sé un'eternità. Noi abbiamo un tempo limitato e dentro questo tempo limitato prendiamo le nostre decisioni. Quindi il sapore della vita, il senso della vita e anche le caratteristiche speciali dei tipi di azioni e di scelte che noi facciamo dentro alla vita nascono da questo rapporto essenziale con la morte. Fra l'altro Heidegger è ben consapevole del fatto che la civiltà, la cultura sono anche un modo per scongiurare la morte, per far sì che noi guardiamo da un'altra parte. Quello che lui invita a fare, il senso del suo capolavoro filosofico, Essere Tempo, uscito nel 1927, è proprio richiamare l'essere umano, il Dasein, dice lui, cioè l'essere che è calato dentro un mondo. Da vuol dire qui, in tedesco, e sein vuol dire essere, quindi è un essere che è lì, è qui dove noi siamo, e di fare i conti con la propria finitezza e con la propria mortalità. Da questo fare i conti con la propria finitezza e mortalità, che è proprio il cuore della filosofia di Heidegger, viene anche fare i conti con la storia. La storia, che era già una categoria centrale nella filosofia, adesso diventa veramente lo stratificarsi dei destini umani delle generazioni che si seguono nella loro fondamentale finitezza. E come l'essere umano prende delle decisioni per sé, per la propria vita, queste decisioni sono anche decisioni che coinvolgono la collettività e sono anche decisioni che hanno una portata storica. Per Heidegger la categoria di decisione è altrettanto importante che la categoria di esistenza e che la categoria di morte. Sono la costellazione fondamentale entro cui si colloca il suo pensiero. Ovviamente in un orizzonte di questo genere, che appunto privilegia la decisione e la storia, anche la politica viene a prendere una rilevanza importantissima. La politica, che è sempre stato un tema centrale della filosofia, è come se diventasse l'essenza stessa del destino storico dell'umanità, proprio perché questo destino storico è un susseguirsi di decisioni. Purtroppo le decisioni politiche che hanno riguardato Heidegger sono, come sappiamo, delle decisioni politiche per il nazismo. Questo resta un elemento di riflessione, anche di inquietudine, rispetto a una figura così filosoficamente ricca, densa e piena concettualmente, che ha riempito di sé la riflessione filosofica del Novecento. Resta appunto aperto il problema di questa scelta storicamente così situata e storicamente così grave e così drammatica.
0: Il capolavoro insuperato di Heidegger è senza dubbio Essere Tempo, un'opera di una profondità pari solo alla sua complessità. Per decrittarne il senso profondo ci avvarremo della chiara e interessante spiegazione che ne ha dato alcuni anni fa il compianto filosofo Gianni Vattimo. Innanzitutto ascoltiamo come ci presenta quest'opera.
2: Cerchiamo di capire cosa c'è in questo famoso libro Essere Tempo, che oltretutto è abbastanza lungo, ma non è finito, perché Heidegger aveva progettato altre sezioni e sostanzialmente si è fermato alla seconda parte della prima sezione, quindi manca qualcosa, sì, manca, ma tutto il resto del pensiero di Heidegger, che non ha più dato luogo, se non negli ultimi anni, ad un'opera consistente come Essere Tempo, che sono 400-500 pagine secondo le edizioni, tutte le espressioni di Heidegger dopo Essere Tempo si può considerare come lo sforzo di completare quell'opera. E quell'opera in che cosa consiste? Consiste nella riproposizione del problema dell'essere a partire da quell'ente che pone il problema. E cioè, io mi domando cosa significa essere. Me lo domando come mi domando qualunque altra cosa, piove o non piove, che ora è, eccetera, ma questo problema me lo pongo, non è tanto usuale che uno per la strada, mentre vi chiede che ora è, poi vi dica cosa significa essere. Mi pongo il problema di che cosa significa essere perché sto stretto nel concetto di essere che ho ereditato. Cioè, quell'ente che pone il problema è l'uomo che domanda cosa vuol dire essere, come domanda che ora è, ma domanda che cosa vuol dire essere perché ha l'impressione che l'uso del termine che ha ereditato dal suo vocabolario, eccetera, non funzioni per lui. È quello che ho già accennato, cioè se l'essere è oggettività, io cosa sono? Ma sono. Non sono oggettivo, sono tutto tranne che l'oggettività. Primo, perché sono un soggetto sempre interessato che guarda le cose e che non è un puro occhio sul mondo. Secondo, perché se dovesse essere oggettivo dovrei essere sempre soltanto quello che di fatto sono, calcolabile, pesabile, eccetera, cosa che ciascuno di noi si rende conto che non funziona. Allora, Essere Tempo comincia con una lunga sezione che si chiama Analitica dell'esistenza. Cioè, se voglio riproporre il problema dell'essere tenendo conto della questione che intanto riguarda me, comincio a riesaminare cosa è per me essere, cosa significa il mio essere. Il mio essere significa, secondo Heidegger, l'esistenza. Io esisto. Diciamo, essere collocato in una certa situazione. Però questa situazione che cos'è? È il fatto che io sono in un certo punto dello spazio del tempo seduto sul tavolo e questo sarebbe il mio esistere. Secondo Heidegger io sono, e questo naturalmente è un carattere tipicamente umano, per cui invece di parlare di soggetto umano, di io, di uomo, Heidegger parla sempre dell'esserci, perché il carattere tipico del mio essere qui è di essere qui intanto guardandomi intorno, secondo cercando di andare da qualche altra parte, terzo procurandomi i mezzi per o per cambiare la mia situazione o per mantenerla. Cioè io sono sempre al mondo, dice Heidegger, come un progetto gettato, geworfener Entwurf. Ma che cos'è il mondo? Il mondo della risposta è l'insieme delle cose. Ma le cose mi si danno come oggetti, cioè io sono lì circondato da tante altre cose. Circondato da tante altre cose non tiene conto del fatto che io sono in mezzo agli oggetti anche sempre come un progetto. Non è vero che la mia esistenza è uno stare lì e poi comincio a domandarmi cosa mi può servire questo o quello. Prima di tutto io sono uno che guarda al mondo come una totalità di strumenti. Strumenti potrebbe essere un po' riduttivo dire tutti sono i martelli, sono strumenti, ma l'aria non è tanto uno strumento, già, ma se mi manca l'aria mi accorgo che è uno strumento. Cioè io sono al mondo sempre come un esistente interessato in qualche modo o a cambiarlo, o a mantenerlo com'è, o a modificarlo, o

sale dei giudizi e quindi possiamo fidarci che se facciamo un'affermazione gli altri la capiscono, possiamo metterci d'accordo

0: fretta.
1: In definitiva, quindi, qual è il senso generale del capolavoro di Heidegger, a parere di Vattimo?

in ciò che esso ha di più proprio. Capite cosa significa, cosa vuol dire? Tu vuoi descrivere l'esserci, ma l'esserci non è un oggetto. E soprattutto non lo devi mai considerare come oggetto, e lui stesso, nella sua più propria verità, non si deve considerare come un oggetto. Quindi tu devi cercare di capire cos'è l'autentico essere dell'esserci, dell'uomo.

0: Come allora comprendere, anche da un punto di vista esistenziale e biografico, la filosofia di Heidegger, anche in ragione delle sue scelte, per così dire, politiche, secondo Vattimo?
1: Questa idea che l'essere non è l'oggettività, ma è la progettualità, l'accadimento, la storicità, è un'idea a sua volta descrittiva, perché qui ci sarebbe una contraddizione. Heidegger dice che l'essere non può essere descritto come un oggetto. Però se lui mi dice, guarda che l'essere non è un oggetto, ma è

tibetani, che è l'interpretazione. La filosofia successiva Heidegger,

introduce a quello che si considera il cosiddetto secondo Heidegger tardo, che ruota, come dire, nel suo pensiero intorno a questa

0: Uno dei punti più interessanti del pensiero di Heidegger è il modo in cui presenta la storia della metafisica, intesa come dottrina, come un progetto fallimentare della soggettività umana. Ascoltiamo come il compianto professor Franco Volpi ci spiega questo aspetto della filosofia heideggeriana.
1: Per Heidegger la storia della metafisica è una vicenda, un destino che ha anch'esso delle radici profonde e di cui vanno ricercate le cause. Heidegger individua fondamentalmente o segue fondamentalmente due cammini per poter arrivare a riconoscere queste cause. Un primo cammino è appunto quello da lui messo in atto nella prima fase del suo pensiero, soprattutto nei corsi tenuti nell'Università di Friburgo nei primi anni 20 e poi successivamente tra il 1923 e il 1928 a Marburgo. Nel corso di questo suo cammino speculativo, Heidegger cerca di mostrare come la metafisica e ciò che essa rappresenta non sia un qualcosa di caduto addosso all'uomo occidentale, ma essa sia il frutto di una dinamica che è insita in quel movimento particolarissimo che è la vita stessa dell'uomo. La vita dell'uomo ha in sé un movimento che orienta e indirizza la vita innanzitutto e per lo più verso delle modalità di attuazione che sono per lo più inautentiche. Questo perché la scelta autentica è sempre più difficile e più faticosa di quella inautentica. Quando noi ci prefiggiamo di centrare un bersaglio, il colpire il centro è sempre la cosa più difficile, che riesce in un modo e in un modo soltanto, mentre per lo più noi in maniera anche abbastanza facile riusciamo ad avvicinarsi, a centrare il bersaglio, ma il centro appunto è uno e uno soltanto, dal che risulta la facilità di sbagliare e la difficoltà di centrare. Ebbene, per Heidegger la vita umana è un qualcosa di analogo, è un progetto la cui riuscita può avvenire in un modo e in un modo soltanto e che invece può andar male e fallire in molteplici modi. Il fallimento dell'esistenza è sempre più facile, sta sempre lì in agguato, mentre invece la sua riuscita è più difficile. Quindi c'è nella vita questa tendenza a rovinare, cioè a trovare, a cadere in attuazioni che non sono all'altezza di una scelta autentica. Ebbene, la metafisica, con ciò che di negativo essa rappresenta agli occhi di Heidegger, cioè il progetto appunto della soggettività umana nella sua pretesa di padroneggiare tutto l'ente, in quanto ente che è lì presente, davanti, disponibile come un materiale da sfruttare, è il rispecchiamento a livello filosofico-teorico di questa tendenza connaturata nella specie umana a fallire piuttosto che a riuscire. Proprio perché l'esistenza richiede ognora di essere progettata, essa rappresenta un peso, una difficoltà da gestire e da amministrare, rispetto alla quale appunto noi rischiamo sempre di cadere in errore. E la metafisica è stato per Heidegger un destino, un errore, un erramento facile e inevitabile nel quale la storia umana è caduta. In questo erramento metafisico si rispecchia dunque su un piano destinale complessivo quella tendenza che noi possiamo constatare in ciascuno di noi quando ci troviamo di fronte al dover scegliere tra l'autentico e l'inautentico e verifichiamo la facilità con cui cadiamo nell'inautentico e la difficoltà di scegliere invece la forma di vita autentica. Un qualcosa di analogo, una dinamica simile si verifica nella storia del pensiero, nella storia della civiltà occidentale, nella prospettiva appunto di Heidegger.
0: Heidegger ha però una peculiare visione di ciò che vada inteso come soggetto umano e come soggettivismo. Ascoltiamo ancora le chiare parole del professor Volpi su questo punto.
1: Per Heidegger è necessario distinguere tra soggettività e soggettità. La soggettività è una forma più radicale e più pervicace di soggettività che inizia appunto in epoca moderna. Ma poiché per Heidegger l'esigenza dell'uomo di affermarsi come figura principesca che domina tutto l'ente non è presente solo nel mondo moderno, ma anche nel pensiero greco antico, a cominciare da Platone, egli deve introdurre questa differenziazione e usare il concetto di soggettità per indicare proprio questo atteggiamento già presente nei greci, che trova dunque poi in Descartes, in Leibniz e nella metafisica moderna un suo potenziamento nella soggettività moderna. Ecco dunque che allora per Heidegger si può configurare una matrice unitaria di tutta la storia occidentale come storia della metafisica, in cui verrebbe ad affermarsi l'uomo come soggetto di conoscere e di agire nei rapporti con il mondo e con gli enti, e quindi un successivo potenziamento di questo progetto con il pensiero moderno, in cui tutto viene visto alla luce di questo principio che diventa il principio della soggettività. L'esasperazione massima di questo concetto, del concetto della soggettività potenziato nella soggettività moderna, è la volontà di potenza così come Nietzsche la teorizza. Nel pensiero nietzschiano della volontà di potenza, cioè nell'idea che non solo l'uomo, ma tutto ciò che è, sia gli enti viventi, sia la natura inorganica, altro non è se non l'espressione di una forza, di una potenza, viene, secondo Heidegger, portato alle estreme conseguenze il concetto metafisico della soggettità, la quale dunque nasce con Platone in forma ancora debole, forma che Heidegger designa appunto come soggettità, si potenzia nella soggettività moderna e trova infine la sua espressione massima ed estrema nella concezione nietzschiana, secondo la quale tutto ciò che è espressione di una volontà di potenza, è espressione di una forza, di una energia concepita in termini di volontà, volontà come determinazione propria di un soggetto.
0: In chiusura di puntata, ritorniamo dal professor Vattimo per capire meglio il senso dei timori verso la tecnica e verso la civiltà tecnologica ravvisati da Heidegger nella fase finale della sua vita. Sono considerazioni che restano valide ancora oggi, che la tecnologia ha compiuto enormi progressi nella sua incidenza nella profondità dell'esistenza umana.
2: Heidegger chiama metafisica una tradizione filosofica che copre praticamente tutta la storia della filosofia occidentale. Questa è una delle debolezze del suo discorso, su cui i critici tante volte hanno richiamato l'attenzione, che dà un quadro della filosofia occidentale troppo unitario, ma per fare della teoria è probabilmente necessario, costruirsi uno schema storico di sfondo su cui lavorare, altrimenti non si teorizza, si fanno delle ricerche aneddotiche su questo o quel momento della storia del pensiero. Heidegger dunque pensa che la metafisica, che il termine metafisica sia un termine adoperabile per descrivere e valutare anche il divenire del pensiero occidentale, il quale si conclude, secondo lui, nell'Ottocento con l'idea nietzschiana di Friedrich Nietzsche della volontà di potenza, la quale esprimerebbe, come dire, il culmine di una affermazione della soggettività umana nei confronti di qualunque oggettività data davanti a noi. La volontà di potenza, secondo Heidegger, è quella che si manifesta nella tecnologia moderna, che fa del mondo un campo di sperimentazione, di operazione dell'uomo, e nient'altro che questo, cioè è reale in fondo tutto ciò che può essere posto in un esperimento scientifico e rifatto in un procedimento tecnico. La realtà è il campo della nostra manipolazione, il mondo è soltanto oggetto di manipolazione, le cose non sono altro che oggetti, ma gli oggetti sono ciò che è oggettivato. L'oggettività non è qualcosa che si guarda passivamente, è qualcosa che si produce attivamente nella scienza con l'esperimento e nella tecnologia con la produzione. La conclusione della metafisica secondo Heidegger è questa: come se a un certo punto l'uomo non fosse in contatto con altro che con se stesso, ma con un se stesso diventato puro soggetto produttivo, puro, potremmo dire, lavoratore, puro applicatore di tecniche per trasformare il mondo. Questa condizione, secondo Heidegger, comporta dei rischi e dei pericoli a cui, secondo lui, l'uomo dovrebbe cercare di sfuggire, e cioè comporta intanto il rischio, soprattutto il rischio, che il manipolatore stesso diventi a sua volta manipolato, cioè in una realtà tutta fatta di produzione il soggetto produttore diventa fatalmente anche un soggetto prodotto. Il pericolo, e del resto poi è quello che noi vediamo abbastanza intensamente realizzato nelle società della organizzazione totale, quella che i filosofi novecenteschi hanno chiamato così, cioè quanto più il soggetto è ridotto a un agente di produzione, tanto più esso diventa anche un oggetto di manipolazione. Bisogna che i lavoratori lavorino esattamente per quel numero di ore e che usino il loro tempo libero non tanto per stravagare, fingersi altro, diventare per esempio artisti, devono soltanto ricostituire le forze per produrre meglio.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
2: L'Everest è sempre stato il monte più alto del mondo, sì o no?
3: Sì, e invece no. No, perché se si prende come punto di partenza il centro della Terra, dato che la Terra non è una sfera perfetta, il monte più alto è Chimborazo, nell'Equador, avete capito?
4: Tutto è relativo.
3: E lo che mi sono venuti sti tre disgraziati. Buongiorno.
5: Ciao.
3: Quest'anno non abbiamo avuto poche mosche. Tutti noi siamo stati contenti. Le rondini invece no. Non avevano a che magnà.
4: Tutto è relativo.
3: Quando una zanzara mi punge, io non sono entusiasta. La zanzara invece sì, poverina, perché te la magnà.
4: Tutto è relativo.
3: Una volta da ragazzo piangevo quando mia mamma voleva farmi indossare un paio di pantaloni che avevo due pezze nel sedere. Oggi mio nipote ha pianto perché sua mamma voleva che mettesse un paio di jeans troppo nuovi senza pezzi sul sedere e ne ha dovuto cucire due finte.
4: Tutto è relativo.
3: Sì, tutto è relativo. Anche il fatto che tutto sia relativo.
4: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: E ora, cari amici, eccoci alla sesta puntata
1: non
0: delle...
1: Non è la sesta.
0: Cioè, è vero. Cari amici, eccoci alla settima puntata
2: del nostro programma. Non è la settima.
0: Ma che puntata è? L'ottava?
1: Ma no, la quinta.
3: Orazio, che cos'hai?
0: Forse un po' di esaurimento nervoso.
3: Ma come ti permetti?
1: Senti, prendi questo.
0: Che cos'è?
1: Uno psicostimolante. Ti tira su di giro, ti dà la molla.
2: Sì, no, non gli dare retta, non prendere quella roba. Orazio, no, non la prendere. Ma siete matti, uno psicostimolante. Così si mette a parlare svelto, non si capisce più niente. No, prendi questo piuttosto.
0: E che cos'è questo?
2: Un tranquillante, prendi. Allenta la tensione, ti toglie l'insicurezza, il senso di colpa e ti dà la serenità.
0: Grazie.
3: Fermo, alt! Non inghiottire quella pastiglia. Sei matto, un tranquillante. Così ti smolli un altro po', parli con il rallentatore e ci addormentiamo tutti quanti.
0: Insomma, basta! Oh! Io vi ho portato qui alla radio come con me per cercare di realizzare un programma perfetto!
3: Bene.
0: E poi mi mettete nei guai già dal principio! E no! Non si fa così! Se lo sapevi, vi lasciavo a casa tutti e tre! Avete capito?
4: Bravo! Così! Ma così ne c'è rabbia sulla stella! Grinta ci vuole ovunque a radio! Grinta!
3: Guarda, forza violenza ovunque, anche nella pubblicità! Grinta decisione, un pizzico di crudeltà!
5: Strangolate un'arancia ed avrete una bibita deliziosa!
6: Denudate una banana! Trassiatela con un coltello e avrete un occhio!
3: Sadic Flor, l'insetticida che non uccide la mosca all'istante, no. Sadic Flor le tortura in maniera raffinata e le offende nei sentimenti più intimi facendole soffrire a lungo. Sadic Flor! Lo spray che sa di vendetta.
0: Blim blom. Mamma mia, ma se ho ben capito, per avere successo devo diventare cattivo.
1: Cattivello?
3: Malignetto.
2: Salacetto.
0: E come?
2: Un po' salace.
0: Salace come salce?
1: Appunto! Ma vedi il successo dei malalingua?
2: Alto spottimento.
3: Kitz!
0: Ma io sono un mite!
7: Mitizzati!
8: Definizioni all'acido solforico.
9: Luciano Salce.
10: Iena sorridens.
11: Arbore Boncompagni.

0: Alberto Lionello.
1: Un attore a base di carciofo.
0: Ernesto Calindri.
1: Un ex carciofo a base di attore.
2: Ma sei buono, sei buono. Più veleno ci vuole.
1: No,
3: non dico più, ragazzi, serie, non le dico più, e poi proprio contro i miei colleghi, che dice la SAI, società attori italiani, non è nel mio carattere, e poi che dice la gente?
1: La gente!
4: La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia, la gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
5: I discorsi della gente.
6: Per dire, ma questa inflazione è stata fermata, sì o no?
7: Io non lo so, io so soltanto che l'altro ieri ho tirato per aria una moneta da 100 lire e ne è tornata giù una da 50.

0: fatto in questi ultimi tempi?
1: Mi sono assicurato contro i rapimenti.
0: E come hai fatto?
1: Ho speso tutto, non c'ho più una lira.
0: Facessero tutti così?
1: Non resterebbe che rapire i rapitori.
0: Non mi dire.
1: Dico.
0: Ma no.
1: Ma sì.

0: è vero che Jacqueline è un'agente segreta della CIA?
1: Sì, ma da Aristotile Onassis.
2: È come fossero acciù, pescato in fila per due, le pare che diventino matti.
3: E ho imparato a leggere le super bollette della SIP.
1: Sei stupefacente!
3: Non lo dire forte, se no mi arrestano.
4: Una famiglia di 10 persone vive a Palermo con 40 lire al giorno.
0: Lo vedi che si può?
5: Ma come fa lei a pagare così poche tasse?
1: Posso delle precauzioni.
5: Quale?
1: Lo yacht rustico.
5: Sì.
1: Lo champagne in fiasco.
5: Sì.
1: E la Rolls Royce truccata 600.
5: Non mi dica.
1: Dico.
5: Ma no.
1: Ma sì.
6: Sono stato a Mosca.
4: Bella.
6: Bellissima, e si mangia benissimo.
4: Sì? Cosa hai mangiato di speciale?
6: Il pollo alla cacciaturian.

0: siete impazziti? Mandare in onda un disco con queste parole?
1: Venuti alle tre ultime.
0: E a quale, se no?
2: Sei indietro, razzo mio.
0: Ma scusate, dire le cose chiare è come dire una parolaccia.
3: E con questo ti formalizzi.
1: Ora, le parolacce, chiamiamole così, parolacce, sono entrate nel linguaggio comune.
2: Ora non siamo più a 10 anni fa, ora...
3: Il passare del tempo rende anche il turpiloquio relativo.
1: 10 anni fa, per esempio, alla radio, ragazzo, non tu sarebbe stato proibito dire le cose chiare. Ma anche altre parole più innocenti, come, non so, gambe, petto, sedere.
0: Nel senso di stare seduti, verbo.
1: Anche.
2: E anche la parola anche, nel senso di anche.
3: Nonché rompiscatole e mille altre.
0: Gesù.
2: No, quella era permessa.
0: E come si faceva quando in un copione capitavano quelle parole?
1: Beh, a parte il fatto che gli autori, conoscendo l'aereo che tiravano, non ce le mettevano.
3: Qualora ce ne fosse scappata una, veniva tolta e sostituita con un colpo di fischietto.
0: Un colpo di fischietto?
3: Sì, così.
2: Al posto della parola mancante...
0: Non potreste farmi un esempio?
1: No, sei proprio come le donne, capisci solo gli esempi.
2: Cos'è da dire contro le donne?

0: Non cominciamo con le polemiche. Forza con l'esempio.
1: Esempio di trasmissione radiofonica corretta col fischio.
2: Oh, finalmente sei arrivato. Perché ti sei fatto aspettare tanto?
0: Ho avuto del lavoro straordinario in ufficio.
2: Dimmi la verità. Lo sai che le bugie hanno le corte. Dimmi la verità e cruda.
0: E va bene, ti dirò la verità e cruda, purché tu non mi rompa le... Ho fatto tardi al caffè giocando a carte con un individuo della casa di Rim...
2: Come sarebbe dire di Rim...
0: Di fronte.
2: Avevo capito di rimpetto. E va bene, ma dobbiamo stare in piedi. Mettiamoci a... su questo divano.
0: Non mi piace il... quando ho da lavorare. Devo correre da quello del mio padrone di casa... al quale darei tanto volentieri un calcio nel...
2: Ma è mio cugino.
0: E a me che me ne... Vai a farti... tu e lui, brutti figli di... che non siete altro.
2: Come osi parlarmi così, vecchio?
0: Taci!

0: Ecco,
1: allora ritornando al discorso della
2: volessi dire magari permissività galoppante,
1: ma tu l'hai detto perché l'hai trovato scritto là sopra nella punta,
2: anche tu l'hai trovato scritto
1: no ma io
2: Angelina
3: permissività galoppante
2: Armando
4: no io non so dire galoppante
2: allora diciamo un po' ancora permissività galoppante.
1: Ma perché vi volete far fare sempre delle figuracce? Disgraziati assassini. Allora, dunque. Vabbè, allora, ecco, è molto relativo la permissività
3: galoppante.
1: Perché il concetto è molto relativo per il concetto di sconveniente o meno. Perché se Cocciante avesse cocciato.
4: Scusa, cocciato che vuol dire?
1: No, io l'ho trovato
2: cocciato,
1: no, e qui stava scritto sopra la punta.
2: Sì, ma che vuol dire?
1: Non lo so, quello l'ha scritto cocciato. Ha
4: vabbè,
1: detto cocciato.
4: Se cocciato
1: avesse cocciato, insomma, se cocciato avesse cocciato 10 anni fa,
4: ecco, se avesse scritto.
1: Invece che oggi la sua canzone Bella senza anima,
4: e adesso spogliati.
1: Appunto, è quello con il verso adesso spogliati.
2: Scusa, non so se hai sentito Armando come dice bene adesso spogliati.
4: Adesso spogliati.
2: Per me è meglio di
1: no, Armando, sei troppo lussurioso. Dunque, appunto, il verso è adesso spogliati, per esempio, non sarebbe mai andato in onda.
2: Nel 1965.

0: 10 maggio 1965, ordine del giorno, decisione sulla opportunità o meno di mandare in onda o meno la canzone Bella Senz'anima di Riccardo Cocciante. La seduta è aperta.
1: Allora, che si fa con questa benedetta canzone Bella Senz'anima di questo benedetto signor Conciante? Benedetto?
2: Riccardo.
1: Ah, no, non Benedetto, lui pensava a Croce.
2: Riccardo Cocciante.
1: Ah, boh, la si programma o no, via?
3: Ma è una bella canzone.
4: Certo, è un bel bolerone, una specie di mentenauti. Per essere bella, sì, lo so, le parole, però, sono scene.
1: Non tutto, per la verità, no.
4: Sì, lo so, però... suscitano idee oscene. No, so, basterebbe quel verso e adesso denudati.
3: E adesso spogliati.
4: Sì, appunto, che vado a dire denudati. Troppo pericoloso, ecco.
3: No,
1: dopotutto basterebbe cambiare quelle tre parolette con altre tre.
4: È una parola.
3: Sono tre.
4: Cambiarle come?
1: Io ho trovato. Invece di adesso spogliati, uno basterebbe dire e adesso vestiti come sai fare tu.
3: Bravissimo. E adesso vestiti come sai fare.
4: Un po' di raziocinio. Se uno canta adesso vestiti, cosa vuol dire? Vuol dire che la persona di sesso femminile di cui si parla fino a quel punto, cioè per quasi per più della metà della canzone, era svestita, cioè nuda. L'idea del nudo che vogliamo togliere dalla mente degli ascoltatori insorgerebbe in quel punto con maggior violenza e con effetto retroattivo. Tanto vale intitolare la canzone non già Bella senza anima, bensì Bella senza sottoveste. Bocciamo sta canzone.
1: Un momento. Una soluzione c'è. Se noi precisiamo il capo di vestiario che la donna deve indossare, possiamo limitare al massimo l'idea del nudo della medesima.
4: In che senso?
1: Se per modo si cantasse e adesso vestiti, metti il cappotto blu, insomma vattene e non tornare più.
4: Che cosa hai risolto con questo?
1: Ho risolto che se una donna si mette il cappotto vuol dire che sotto c'è per lo menta ieri.
3: Una princesa, uno scemisì, una pipita, insomma.
4: Non ci siamo in questa canzone. La boccio. La boccio.
1: Peccato. E se invece a me... Guarda, invece di questo maledetto adesso spogli, se dicesse adesso spigliati, mi spiego, l'uomo non vorrebbe più la donna spogliata, ma la vorrebbe soltanto un po' più spigliata.
3: Spigliata?
1: Sì, su di giro, con un altro piglio, insomma un po' più allegra.
4: Sì, dopo tutte le cattiverie che quel pazzo scatenato le ha detto.
1: Ascolta. E adesso spigliati, non ti buttare giù, non te la prendere. Come fai sempre tu?
4: Io la boccio.
3: Presidente, la boccio. Un momento, che ne direste di... E adesso svegliati e non dormire.
4: Ma santa ma come poteva dormire quella disgraziata con tutti quegli urlacci di quell'ergomeno?
3: È vero.
1: E adesso svogliati.
2: E che vuol dire?
1: Svogliati. Levati tutte le voglie che hai.
3: Peggio che andar di notte.
1: E adesso sfogliati.
4: Ma che significa?
1: Non lo so, sfogliati, levati le foglie che hai nei capelli.
4: Quali foglie?
1: Basta una piccola rimonta. Uno parla dell'autunno, delle foglie che cadono.
4: Diciamo basta, la canzone è bocciata. La seduta è chiusa.
3: E che cosa diciamo al signor Cocciante?
1: Che gli diciamo?
4: Che ripassi tra 10 anni, nel 1975. Ma vedrà che quella canzone lì non andrà in onda mai e poi...

0: levatemi una curiosità. Stando a quello che voi dite, allora anche la canzone "Ma che ce frega, ma che ce importa" sarebbe stata intrasmissibile 10 anni fa?
1: Ma no, non so, forse.
2: Forse.
1: Ecco. Quella no.
0: E perché?
3: No, è una canzone folk, al folk tutto è permesso.
2: Beh, certo, il folk in fondo è internazionale.
0: Ah, e allora cantiamola.
1: Sì, ma in una edizione Mac.
0: Come sarebbe a dire?
3: In una edizione particolarmente studiata per il mercato comune europeo. The Great Magnac Society.

0: noi amiamo e amate siamo, ma che, ma figurati.
1: Ma che fai con i vivesi?
0: Sì, già, sto tentando di riformarli, una riforma sostanziale, guarda.
2: Con tutte le riforme che ci stanno da fare, ti preoccupi di riformare i verbi.
0: Grazie, proprio così, ma dico, che abbiamo studiato a scuola? I verbi transitivi, intransitivi, i verbi riflessivi, nessuno ci ha parlato mai dei verbi relativi.
1: Relativi a che?
0: A relativi a tutto, guarda qua per esempio, io amo, tu ami, lui o lei ama, è mica giusto.
1: E perché mica giusto?
0: Perché di solito che cosa avviene nella vita? Io amo una, tu ami un'altra, quell'altra ama me e la mia ama te. Insomma, c'aveva ragione Oronzo Marginati, un personaggio della Roma umbertina inventato dallo scrittore Locatelli, che così erudiva il suo pupo. I verbi, figlio mio, i verbi che ti insegnano a scuola sono tutti sbagliati, ma di quel po'. Dice, io curro, tu curri, colui curre. Piano, andiamoci piano. Io curro, va bene. Io posso correre perché sono un libero cittadino. Tu che sei tanto amico mio che ci diamo del tu, curri pure te per vedere che mi è successo. Ma colui che c'entra? Perché colui deve da correre? E se colui ha le scarpe strette, ma come? Se tanto combattuto per la libertà e a questo povero colui ci vogliamo buttare un laccio al collo e tirarcelo dietro come un barbone qualunque. Io dico che colui non curre.
3: Forse questo Ronzo Marginati aveva ragione.
0: E quel po', per dire, io vado in automobile, tu mi guardi con invidia perché c'hai le scarpe rotte e colui sente la puzza della benzina. Ma c'è di peggio. Prendiamo per esempio il verbo sbafare. Io sbafo, tu sbafi, colui sbafa. Momento! Se io e tu sbafiamo, colui paga. Magari può essere che pago io, paghi tu, facciamo la romana, non so, facciamo come ci pare. Ma se sbafiamo tutti, come può essere? Ho bisogno di supporre un paio di colui, oppure paga quello che ha scritto la grammatica, o no?
3: Forse sì.
0: E per questo io mi arribello e sostengo che i verbi sono relativi agli interessati e dovrebbero essere coniugati così. Io curro, tu c'hai una cambiale protestata, colui fischia Love Story. Oppure, io canto, tu te ne vai, colui si attura le orecchie. Io corrompo, tu ricatti, colui in sabbia. Noi lo sappiamo, voi state zitto, coloro pagano. Capito?
1: Ho capito. Io ti ascolto, tu la pianti. Armando respira e Angiolino mette un disco.

0: coraggio, dice, di mettere un disco, Angelina, se ne approfitta.
1: No, chiariamo, non sono io che ho messo il disco, lui ha detto Angelina mettere il disco, ma l'hanno messo dalla regia.
0: Sentiamo,
1: no,
0: sentiamo.
1: Sentiamo, non sono così megalomani, ragazzi. Certo, tu. Che figure mi volete fare?
2: Almeno avessi, fosse suonato, che so, da Armandino il suo complesso.
1: Dai, era uno scherzo.
3: Sei una mammola, mo fa la mammola.
4: L'erba verde appena tagliata.
0: Beh, questo si confà, Angelina, l'erba verde appena tagliata, sì.
4: Alga di mare.
0: Maria di mare, bronzata. Beh, complimenti, signora.
4: Angelina,
0: devo dire, sei così. Mentre ti guardi allo specchio e ti piaci.
3: È bello.
1: Insomma, ragazzi.
3: Tutto di fuori, niente di dentro.
1: Oh.
0: Senti, ma quando incontri Enrico che cosa gli dici?
1: Beh, lo bacio come minimo.
0: Beh, ho capito. Ma
3: Giolista, ma alla radio non si dicono queste cose, capito?
0: Ma lei non lo bacio mica alla radio.
3: Bel bacio, non c'è tutto.
0: Adesso andiamo a quello che cantiamo tutti, forse bacia pure noi, Angelina.
3: Delinquente, la vuoi finire?
0: Bacio?
3: Ma
0: che ne vedi che ci sono, si scoprono le ragioni per cui aveva messo il disco.
4: Apri la porta, il tuo paradiso è qui.
0: Eccomi qua.
3: Insomma, volete finire, sennò che avvengono tutti i funzionari, tutti gli uffici scendono qua.
1: Lasciate sentire questa canzone, che è così bella.

0: porta, più nessuno la... Beh, no, io da renta, eh.
1: Lascia aperta la porta, insomma.
2: Sì, ecco, io la lascio aperta.
3: Sì, lascia
2: non
3: aperta.
2: Non si sa mai chi può entrare.
3: Sì, a Gelsomino del Sud.
1: A Gelsomino del Sud.
2: Magari di Torino, eh? Gelsomino del Sud. Torino.
0: Ah, Orazio lo ha impressionato.
3: A Gelsomino del Sud. Vabbè. Noi le donne vipere non le vogliamo.
1: Senti, ma vogliamo porre un punto a questa cosa, il disco d'Angiolina, andare avanti?
3: Sì, andiamo.
1: Complimenti.
3: Avanti.
1: Grazie.
2: No, grazie.
3: Brava di questo autoincensuramento che ti sei fatto.
4: L'angolo dell'epigramma, presentato da
5: Sentenziarius,
1: Lapidarius,
6: Salivarius,
4: capo ufficio.
5: Sotto il vestito di grisaglia ha la calzamaglia e la coda di paglia.
4: Un uomo prudente.
1: Non salirò mai, ahimè, su una macchina guidata da me.
4: Rammarico.
6: Quanto ho sofferto quando ho saputo che l'inventore dell'alta fedeltà è cornuto.
4: Lo sbaglio.
5: È sbagliato raccontare le favole ai bambini per ingannarli. Bisogna raccontarle ai grandi per consolarli.
4: Invito mistico.
1: Bello il cartello a fianco dell'altare. Si prega di pregare.
4: De profumis.
6: Tutti deodorati, domani verremo morsi dai nostri cani.
4: Maestra innamorata.
5: Buona, passionale, remissiva, l'odore dei gerundi la stordiva.

0: Ignazio, che c'è? Che hai? Perché scuoti la testa?
1: Io non sono convinto di sto programma.
0: E invece non è malaccio.
2: Sembra, a noi, perché ci siamo dentro fino al collo e ci mettiamo a ridere, quelli ridono, tu ti metti pure a ridere, quell'altro fa lo spiritoso.
0: Perché mi diverto.
2: Sì, tutti voi, ma i critici che ci ascoltano, che si mettono a ridere pure loro, che diranno i critici a questa trasmissione?
0: Cosa vuoi che ne dicano? Ne diranno male.
2: Dici?
0: Ma certo, il critico radiotelevisivo non è buono se non è cattivo. E poi, il mestiere del critico è criticare, sempre, ovunque, tutto.
3: I due critici.

0: in campagna anche tu?
1: Sì, purtroppo io non so che cosa ci trovi di bello la gente in campagna. Hai visto quante facce rovinate dall'aria fine?
0: Sì, forse. Ma vedi, la campagna è un'altra cosa, c'è più gusto.
1: A che cosa?
0: A guardarsi in giro. Per esempio,
1: sì.
0: Guarda il sole che sorge.
1: Lo vedo.
0: Adesso, dico io, ti sembra bello, ma ti sembra quello il modo di sorgere.
1: Poveraccio, invecchia anche lui.
0: Sì, lo ammetto. Ma da quando in qua si albeggia così?
1: Parole sante, si albeggia così, parole sante. Guarda il rosa di quella nuvoletta, tu guarda il rosa di quella... Guarda il rosa di quella nuvoletta come fasullo.
0: E quell'arancione laggiù?
1: Sì.
0: No. Per sì. me! Ha voglia far mostre tutti i giorni, per me il sole è finito.
1: Peccato, guarda collega, peccato, perché fino a poco tempo fa ci dava delle albe, una più bella dell'altra.
0: Passabili, non belle.
1: Guarda che l'alba del 4 maggio 1968 era notevole.
0: Prima maniera.
1: Era notevole.
0: Sai che ti dico? Dove il sole è ancora abbastanza forte è nei tramonti.
1: Sì, i tramonti gli riescono meglio, effettivamente.
0: Uno, ogni tanto.
1: Poveretto, anche lui se ne va. Passando di farlo in forma. Piuttosto, lo sai chi è in forma, molto in forma in questi ultimi tempi?
0: No.
1: La Luna.
0: Ma va?
1: No, ne parlano tutti i giornali.
0: Davvero?
1: Giornali seri, naturalmente.
0: Figaro?
1: Anche le Figaro. Times Literary. Sì, ti assicuro che la Luna da qualche anno sorge cava con un certo stile veramente personale.
0: Dici?
1: Una sobrietà di tinte. Si tiene su certi toni, come dire, piatti. Un po' freddi.
0: Ma?
1: Bellissimi. Devi venirla a vedere come una di queste sere.
0: Ti credo.
1: Sì.
0: Ma se la Luna non si mette in mostra al pomeriggio, io alla sera ho altro da fare che andare alle personali della Luna.
1: Sì, effettivamente è diventata un po' stitica con le mostre personali la Luna, sì, è vero. Da un po' di tempo Sole, Luna, Marte, Venere, si danno troppe arie.
0: Colpa degli astronauti.
1: Sì, tutta colpa degli astronauti.
0: Ciao.
2: Hai visto i critici, quelli criticano i critici, vabbè, il loro mestiere, ma quella è una cosa maligna dentro che devono dire, fare. E poi uno come fa? Uno si trova così e quelli poi critici ne dicono e uno non sa che cosa combinare, se gli va bene, se gli va male. Essere o non essere nell'indice di gradimento. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Chi la vuole vestiti, chi la vuole nuda.
1: Parli della verità?
2: Sì, parla la verità, che tu vuoi che parli un'altra cosa. Ma che sei pazzo? Ma stiamo parlando di una cosa seria, Sandro. C'è l'ascoltatore del nord, poi c'è quello del sud. Quelli del sud sono prude, per esempio. Si scandalizzano subito. Poi c'è chi ama la radio, chi ama la TV, chi preferisce la figlio defusione.
1: Perché ti fermenti nei dubbi?
2: Perché voi siete voi tre, assassini, delinquenti. Mascalzoni, voi tre, che mi fate venire i dubbi, ma che possono?
3: Dubbi, sono dei dubbi.
4: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
3: Dubbi, sono dei dubbi. Dubbi, sono dei dubbi.
5: Il primo abbonato al telefono, a chi telefonava? A se stesso?
2: No, perché trovavo occupato. E allora?
5: Se la mela fosse stata marcia, Eva l'avrebbe offerta ad Adamo. E se fosse stata marcia, Guglielmo Tell sarebbe riuscito a trafiggerla. E se fosse stata marcia, Newton, ricevendola in testa, avrebbe scoperto la forza di gravità. O si sarebbe fatto smacchiare il vestito e basta.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto,
4: dal titolo tutto è relativo,
1: convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous,
1: ma ne è stessa cosa,
2: ma in francese
0: se per questo in inglese è più bello appointment,
1: meglio meeting,
3: insomma basta, arrivederci,
5: arrivederci.
3: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
4: Sì, una volta. Cose
3: incredibili, io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto, io so bello, che ne so? O io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
3: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamo la bella...
3: Sì! Tutto è relativo.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Seconda trasmissione. Come usa la radio un partito di massa?

0: Secondo appuntamento con Radio Praga e con la sua eccezionale documentazione sonora. Nella puntata di ieri, quella introduttiva, abbiamo sottolineato la rilevanza storiografica del materiale, reso finalmente accessibile agli studiosi italiani, che è conservato negli archivi della radio cecoslovacca. Si tratta di documenti decisivi per capire il clima della Guerra Fredda e in particolare quel suo versante costituito dalla guerra per onde, lo scontro muro contro muro tra le contrapposte emittenti radiofoniche. La documentazione archiviata nel castello di Prerov nad Labem si riferisce a due distinte realtà operative. La prima è quella relativa alla trasmissione Oggi in Italia, gestita in maniera del tutto autonoma dal Partito Comunista Italiano, con un materiale propagandistico elaborato da una redazione i cui connotati umani e caratteriali si trovano magistralmente descritti nell'ultimo romanzo di Peppino Fiori, Uomini Ex, edito recentemente da Einaudi. La seconda è quella relativa alle emissioni in lingua italiana della radio ufficiale cecoslovacca, attivate a partire dal 1936 e riprese e potenziate dopo l'instaurazione del regime comunista nel 1948. Nella puntata di ieri abbiamo esaminato soprattutto testi di Oggi in Italia, da noi rintracciati in archivio unicamente per il 1951. Oggi affronteremo invece anche l'altro tipo di documentazione per illustrare un tema che riguarda però direttamente la storia del Partito Comunista Italiano. Si tratta di vedere in modo specifico come veniva usata la radio all'interno dei riferimenti pedagogico-autoritari che segnavano il progetto culturale del Partito Comunista Italiano. A Praga, infatti, le linee e i temi della propaganda ufficiale del PC si presentavano, come dire, quasi allo stato puro, senza la necessità delle mediazioni e dei compromessi che condizionavano i mezzi di informazione di cui il partito disponeva in Italia. Ecco perché si tratta di documenti preziosi per lo storico. Lì i modelli culturali, i progetti politici e programmatici del PC si disvelavano senza reticenze, rilanciando con forza quel principio autoritario del ciascuno al suo posto che caratterizzava l'interpretazione staliniana del partito di integrazione di massa su cui ci siamo già soffermati nella puntata introduttiva di ieri. In questo senso è importante cominciare oggi con un primo documento legato proprio al tema dell'importanza della radio. Dalla rubrica La Nota del Giorno, trasmessa il 7 maggio 1953, ascoltiamo i commenti relativi alla giornata della radio celebrata in URSS, che è un esempio molto efficace per illustrare il ruolo delle comunicazioni di massa in un regime totalitario.
1: La Nota del Giorno.
2: Oggi è stata festeggiata la giornata della radio, che ogni anno ricorre il 7 maggio nell'URSS e nei paesi a democrazia popolare. Il 7 maggio 1895, difatti, lo scienziato russo Aleksandr Stepanovich Popov presentò alla sessione della Società Fisico-Chimica il primo radioricevitore del mondo. L'organo del Partito Comunista Cecoslovacco, Rude Pravo, riporta oggi un articolo del vicepresidente del Comitato della Radio Cecoslovacca, Josif Vrabec, il quale mette in rilievo la missione delle radio sovietica e cecoslovacca. Nell'articolo è detto fra l'altro: «Il numero dei nostri radioascoltatori è in continuo aumento. Oggi la radio ha 2.717.000 abbonati, cioè il 163% in più che nel 1937. Dietro suggerimento del Partito Comunista e del governo cecoslovacco, nell'estate dell'anno scorso si è iniziato in Cecoslovacchia, con l'aiuto delle esperienze sovietiche, l'edificazione della televisione, che alcuni giorni fa ha iniziato le sue trasmissioni sperimentali. In nessun paese capitalista la radio non ha e non può avere una missione così nobile come da noi nello Stato dove il padrone è il popolo. In tutti i paesi capitalistici la radio serve esclusivamente agli interessi della borghesia. La sua missione principale è di ingannare la gente ed elogiare il modo di vita borghese, diffondere l'isterismo bellico, calunnie e diffamazioni contro l'URSS».
3: Josif Vrabec conclude il suo articolo scrivendo: «La nostra radio aiuta il nostro paese nell'edificazione pacifica, nel consolidamento dell'amicizia tra i popoli. Dice la verità sulla vita dei nostri popoli, dei nostri successi, nell'edificazione di una nuova vita. Parla della vita nell'URSS e nelle democrazie popolari. La nostra radio ha anche numerosi ascoltatori all'estero. Gli ascoltatori che ci scrivono dagli stati capitalistici esprimono nelle loro lettere calorosi ringraziamenti alla nostra radio per le trasmissioni che ogni giorno vanno in onda in 14 lingue».
0: Sempre restando su questo tema specifico, importante appare anche il versante che confronta i temi, le voci, i contenuti della propaganda comunista con le tecniche più strettamente legate all'uso del mezzo radiofonico. È un versante, tanto per dire, che ci consente di dare giudizi appropriati anche sulla capacità dei comunisti di coniugare la modernità delle tecniche propagandistiche con l'arcaicità di alcuni argomenti più adatti, e questo lo vedremo bene nelle puntate successive, ad un universo rurale e contadino che non al contesto di un paese in rapida trasformazione industriale. Questa volta da una trasmissione di Oggi in Italia, per la precisione da quella andata in onda il 14 gennaio 1951, ascoltiamo una fiaba guidina, dal titolo Guidina, risultata vincitrice al concorso per la più bella fiaba indetto dall'Unità di Milano.

0: Guidina. Il concorso per la più bella fiaba, indetto dall'Unità di Milano, è finito, vinto da Loredana Vezzali, una ragazza sedicenne che da 7 anni fa la donna di servizio in un piccolo paese vicino a Modena. Ha vinto perché è la storia di una bambina povera, raccontata semplicemente da una bambina povera. Si intitola Guidina. Ascoltatela, amici, e raccontatela domani ai vostri bimbi, che a quest'ora riposano.
1: Viveva una volta, alla periferia di un piccolo paese, Guidina. Assieme a lei la povera mamma. Ma erano tanto povere che la mamma doveva fabbricare con le proprie mani delle statuine che Guidina vendeva al paese. Fu proprio alla vigilia di Natale che Guidina non ne vendette neppure una. Stanca e affamata, decise di andare a bussare alla porta delle famiglie più ricche del paese, ma a

Eva, io non l'ho una tavola, perché sono povera. E la mia mamma l'ha venduta quando non avevamo da mangiare. Ora non abbiamo né tavola né da mangiare. Ma nessuno aveva compassione di lei, allora Guidina decise di andare a casa. Si fermò, sedette all'angolo di una casa, sentendo i piedini nudi intirizzirsi dal freddo, e in quell'istante l'immagine del babbo morto in guerra le comparve davanti. La bambina lo abbracciò e disse: «Babbo, portami con te, qui fa freddo, io ho fame». Le campane suonavano, era mezzanotte. La mamma pensava: «La mia Guidina avrà trovato qualche buona famiglia che le avrà dato una tazza di latte come si dà a una propria figlia». Allora si coricò nel giaciglio accanto al camino spento. L'alba del giorno di Natale trovò all'angolo della casa una bambina che stringeva tra le braccia una cassetta di statuine. Era Guidina, che con l'innocenza di tutti i bambini era andata a bussare alla porta di tante famiglie ricche, ma non era andata a bussare alla porta dei poveri, credendo che fossero troppo poveri per aiutarla. Non aveva pensato, la povera Guidina, al vecchio proverbio che dice: cuore ricco, cuore avaro. E proprio la vigilia di Natale, i cuori avari avevano fatto morire una bambina innocente.

0: Da una trasmissione del 5 gennaio 1956 vi proponiamo invece una rubrica, il taccuino del postiglione, che introduce una importante chiave di lettura per leggere i principi ispiratori di Radio Praga. Si trattava di fatto di moltiplicare al massimo i punti di contatto con gli ascoltatori, favorendo rubriche di posta e di corrispondenza, concorsi a premi, tribune libere aperte alla partecipazione di tutti, quasi un'anticipazione, quindi se volete, del talk show che avrebbe caratterizzato l'era televisiva, in particolare quella degli anni Ottanta. In questo senso, nei confronti dei regimi totalitari affermatisi tra le due guerre mondiali, qui ci imbattiamo in una prima forte discontinuità. Il messaggio autoritario diffuso dalla radio fascista e soprattutto da quella nazista era diretta dall'alto verso il basso. Presupponeva un ascolto esclusivamente passivo all'interno di linee rigidamente prefissate e controllate dagli apparati politici del regime. Qui le linee del progetto autoritario si sposano con una più moderna concezione dell'uso delle comunicazioni di massa, basata più sul coinvolgimento attivo che sulla recessione passiva.
1: Cari amici in ascolto, oggi iniziamo la trasmissione della nuova rubrica settimanale Taccuino del Postiglione, che sorge dall'unione delle nostre due precedenti rubriche, Le risposte agli ascoltatori e La tribuna degli ascoltatori. Questo, cari amici, vi dice già quale sarà il contenuto della nuova rubrica, rispondere alle vostre domande e anzitutto a quelle che si riferiscono alla Cecoslovacchia, alla vita e al lavoro del nostro popolo. E vogliamo darvi nel contempo la possibilità di esprimere le vostre opinioni sulle cose, sugli avvenimenti di interesse generale. In altre parole, vogliamo che questa rubrica divenga una piattaforma di scambio di opinioni e informazioni e così facendo intendiamo modestamente contribuire alla conoscenza reciproca e ad avvicinare e affratellare i nostri popoli.
2: La settimana delle feste di fine d'anno ha visto giungere nella nostra redazione una ricca messa di lettere e in particolare di auguri e saluti. Ricambiamo perciò anzitutto di cuore i nostri auguri più sentiti a tutti.
3: Ed ora vediamo un po' qualche lettera più da vicino.
4: Gli ascoltatori Brognoni da Siena, Benatti e Vecchi da Modena, Di Stefano da Teramo, Benedetti e Ribuoli da Modena, Furati, emigrato in Francia, Golinelli e Balistrazzi, pure da Modena, inviano calorosi saluti alla piccola Adriana Bellucci, che come noto si trova ospite della Cecoslovacchia per curare la poliomielite e si interessano pure del decorso delle cure.
3: Come molti di voi avranno sentito, proprio ieri sera abbiamo trasmesso un servizio registrato dalla clinica di Janske Lashne, dove Adriana si trova in cura. Diamo perciò la parola al radiocronista che ha eseguito il servizio.
2: Adriana, cari amici, l'ho trovata di ottimo umore. Ha trascorso le feste assieme alla mamma. Naturalmente era un po' dispiaciuta per la lontananza del suo papà, dei parenti, amici e anche del suo cagnolino di cui è letteralmente innamorata. Ma i nuovi amici che ha trovato in Cecoslovacchia hanno fatto del loro meglio per farla felice e le hanno pure portato tanti regali. Le cure, naturalmente, come logico per una

0: malattia del suo tipo sono lunghe, ma proseguono in modo soddisfacente. Adriana viene ogni giorno sottoposta a continui massaggi, impacchi caldi ed esercizi di speciale ginnastica. E i medici sperano che dopo un periodo di circa 6 mesi Adriana possa sostenersi in piedi da sé.
1: E da questo punto non si può fare a meno di citare una lettera. Lettera inviataci dall'Italia, dal padre di Adriana, il quale ci scrive:
2: non ho parole sufficienti per ringraziarvi, per dimostrarvi tutta la mia riconoscenza per il dono natalizio che mi avete fatto con la vostra trasmissione della sera di Natale. I vostri auguri sono stati più graditi e più cari, anche perché corredati dalla voce della mia bambina e da quella della mia cara moglie, delle quali sento tanto la mancanza. Malgrado ciò, sono tranquillo, perché le so trattate con tutte le gentilezze possibili ed immaginabili, perché ho fiducia nelle speciali cure che vengono praticate alla bambina e nell'indiscusso valore dei professori e dei dottori curanti.
3: Adriana, la bambina poliomielitica che campeggia al centro di questa puntata del Taccuino del Postiglione, rinvia immagini consuete del nostro spettacolo televisivo. Pensate ai casi di varia umanità che imperversano al Maurizio Costanzo Show. Ci tengo a questi accostamenti, che sono un po' arditi e anche un po' arbitrari, detto francamente, perché le analogie sono molto difficili in un campo come questo, però ci tengo proprio per sottolineare in qualche modo come ci fosse un intento moderno o modernizzante comunque nell'uso della radio da parte della redazione di Radio Praga. Ancora una puntata in questo senso del Taccuino del Postiglione, questa volta del 9 febbraio 1956. È un documento importante anche in chiave contenutistica per illustrare il modo con cui Radio Praga sviluppava il confronto tra la realtà italiana e quella cecoslovacca, ma su questo poi torneremo ampiamente in seguito. Quello che è importante sottolineare qui invece, nella chiave di lettura adottata per questa puntata, è il rapporto che si instaurava tra l'emittente cecoslovacca e i suoi ascoltatori italiani, la cura costante di aprire canali di collegamento diretti come quello rappresentato dal concorso sul tema «L'avvenimento più interessante della mia vita».
4: Dai, mentre dimenticava quello che era il miglioramento del tema Natale, domenica 18 ottobre, la sfilata della polizia a Roma, durante la quale sono stati
0: il Taccuino del Postiglione.
5: Eccoci quindi nuovamente all'appuntamento del giovedì in questa nostra rubrica, nella quale, cari amici, citiamo le lettere che ci avete inviato e rispondiamo alle vostre richieste. Se volessimo citare tutti coloro che ci hanno scritto la scorsa settimana, anche questa nostra odierna rubrica se ne andrebbe tutta in un lungo elenco, perciò dobbiamo limitarci a ricordare soltanto alcuni. Agli altri risponderemo per lettera.
2: Abbiamo ricevuto una lettera interessante dall'ascoltatore Sbarra di Hainan, in Belgio, che recentemente ha ascoltato questa nostra rubrica assieme ad alcuni amici, ed alcuni di essi hanno messo in dubbio l'autenticità delle lettere che avevamo citate, affermando che si trattava soltanto di propaganda. Per poterli convincere del contrario, egli vuole una risposta alla domanda: quale differenza c'è fra l'operaio cecoslovacco e quello italiano?
0: Il signor Sbarra ci scuserà anzitutto se rileviamo che questa domanda non è formulata con molta chiarezza. Noi pensiamo che in sostanza non vi sia differenza tra l'operaio cecoslovacco e quello italiano. Siamo convinti che ambedue desiderano prima di tutto vivere nella pace, vivere bene e felicemente. Resta però da vedere se hanno le condizioni per farlo. Nel nostro paese gli operai non lavorano per ingrossare i profitti di un singolo capitalista, ma il loro lavoro va a vantaggio di tutto il popolo e quindi di loro stessi. Le fabbriche sono di proprietà collettiva e il popolo le amministra attraverso il proprio governo popolare sulla base di un piano nazionale, il quale ha per obiettivo generale l'aumento del tenore di vita materiale e culturale della popolazione.

0: Ecco, una domanda postaci dall'ascoltatore Andaiani di Bari, il quale vuole appunto sapere che cosa si pensa in Cecoslovacchia del neorealismo italiano.
1: Centinaia di migliaia di spettatori, come pure i cineasti cecoslovacchi, sono rimasti entusiasti dei film italiani come Roma città aperta di Rossellini o Ladri di biciclette di De Sica, quest'ultimo forse l'opera più umana e profonda della cinematografia italiana contemporanea. Sono rimasti commossi dopo aver visto Chouchat e impressionati profondamente da Roma ore 11, i cui attori sono divenuti nel nostro paese veramente popolari. Come popolari sono i film Achtung Banditi, Non c'è pace tra gli ulivi e Due soldi di speranza. Questi film colpiscono ed appassionano lo spettatore cecoslovacco per la loro veridicità immediata, umana e sconvolgente addirittura, e soprattutto per il messaggio di aspirazione ad una vita migliore che essi contengono. È necessario porre in rilievo il buon gusto e la maestria artistica con cui sono stati creati. È interessante constatare come il nostro pubblico sia stato colpito in particolare da un aspetto di questi film, espresso forse nella maniera più evidente in Due soldi di speranza di Castellani, e cioè l'aspetto in cui balza in rilievo magistralmente il carattere dell'italiano semplice, la sua vita, i suoi sentimenti ed aspirazioni, come pure il colore e la grazia del suo paese. Questi film contengono quegli elementi inimitabili di carattere italiano che riescono a conquistare il cuore del pubblico cecoslovacco.

0: E così, cari amici, concludiamo questa odierna rubrica in attesa di altre lettere, alle quali risponderemo ben volentieri.
1: Un momento. Non dimenticare di far presente ai nostri ascoltatori che abbiamo lanciato un concorso sul tema «L'avvenimento più interessante della mia vita». Su questo tema, l'avvenimento più interessante della mia vita, tutti possono scriverci. Il concorso è aperto sino al 15 marzo, con premi in denaro da 10.000 a 30.000 lire e in prodotti cecoslovacchi di esportazione. Partecipate quindi tutti al nostro concorso «L'avvenimento più interessante della mia vita». Illustrate come più vi aggrada l'avvenimento più interessante della vostra vita e inviate le lettere a Radio Praga, trasmissioni estere, Cecoslovacchia. E vi auguriamo di essere voi i fortunati vincitori.

0: Il concorso ebbe un successo strepitoso, molti scrissero di politica o, per dirla come diceva lo speaker di Radio Praga, espressero i loro sentimenti democratici scrivendoci che il giorno più bello della loro vita è stato quello della caduta del fascismo. Sono componimenti profondi di esperienze, commentavano a Radio Praga, pervasi di ottimismo e fiducia in una vita migliore che illustrano nella loro maggioranza attraverso fatti vissuti gli aspetti migliori del popolo italiano. Vi proponiamo adesso la puntata del Taccuino del Postiglione del 5 aprile 1956, quella proprio con la proclamazione dei vincitori del concorso.
1: E così, cari amici in ascolto, siamo giunti alla conclusione del nostro grande concorso, l'avvenimento più interessante della mia vita. Un concorso che ha letteralmente inondato la nostra redazione di centinaia di componimenti. Un concorso che ha confermato la nostra convinzione che gli italiani sono dotati di grande talento artistico, poiché anche i più semplici dei componimenti giuntici hanno saputo tratteggiare magnificamente la realtà della vita. È stato un concorso che ci ha aiutato a conoscere meglio i nostri ascoltatori, poiché nei componimenti da essi inviati ci hanno illustrato con efficacia i più interessanti ed importanti avvenimenti della loro vita. Sono componimenti profondi di esperienze, pervasi di ottimismo e fiducia in una vita migliore, che illustrano nella loro maggioranza, attraverso fatti vissuti, gli aspetti migliori del popolo italiano. La sua vitalità, il suo amore per la vita, per la giustizia, l'ottimismo, la sua innata allegria e nel contempo coraggio e desiderio profondo di felicità.
2: La reciproca comprensione avvicina le genti, perciò faremo una scelta dei migliori componimenti inviatici dai nostri ascoltatori, li tradurremo in lingua ceca e li distribuiremo affinché li leggano anche i nostri cittadini. Così anche i vostri componimenti, cari amici, diventano portatori di comprensione, rafforzano l'amicizia tra i nostri popoli. In questo consiste il risultato maggiore del nostro concorso e crediamo quindi che a buon diritto possiamo esserne tutti orgogliosi.
3: Ed ora, cari amici, vi leggiamo alcuni dei componimenti risultati vincitori che sono già stati citati nella nostra rubrica oppure lo sono oggi per la prima volta. Per primo leggiamo un brano del tema inviato da Ettore Baraldi, al quale il sorteggio ha assegnato il primo premio di 30.000 lire.
4: I braccianti stavano fermi sul limitare del campo discorrendo. Io ero in disparte, guardavo la terra lontana senza confine e avevo paura. Paura non so di che, ma ero piccolo in un gran mondo di terra. Il caporale fischiò, ci si mosse. Le prime zappate di terra sono divertenti per uno che non abbia mai zappato. Ma gli altri vanno avanti, ti lasciano indietro. Le mani tenere e bianche ti fanno male. Le prime vesciche di sangue e non resisti più. Allora cerchi di scappare per un po' dietro l'argine. I vicini ti tirano avanti. E tu, mentre piangi per il dolore, guardi la zappa ritta dietro la fila dei lavoratori che si perde lontana. Quando ritorni in fila, i braccianti ti guardano di sottecchi, maliziosamente. Vedrai, passerà, tocca a tutti. È il primo giorno, poi ti abitui. Così dissero a me. Nessuno mi disse niente perché ero scappato. Erano scappati anche loro, un giorno. Qualcuno mi guardò e bestemmiò. Ero diventato uno di loro in un sol giorno. Ero entrato nella vita. Quella prima giornata di lavoro è l'avvenimento più importante della mia vita. Qualcuno incapace a riconoscere nel lavoro un fatto determinante nella vita, importante e nobile, potrebbe anche ridere. Non capirebbe che cosa significa entrare nella vita della grande massa di popolo che lavora e lotta per vivere e conquistare un domani più sereno e bello. Ecco perché quel giorno segna nella mia vita l'avvenimento più interessante.
0: Il primo giorno di lavoro come un rito di iniziazione, come l'ingresso all'interno di una comunità guerriera, a riprova del lavoro come elemento forte di un'identità granitica nell'autorappresentazione dei militanti comunisti italiani. Ma su questo aspetto, proprio legato al rapporto tra autorappresentazione e realtà, torneremo ampiamente nelle puntate successive. Tornando invece al concorso, ai temi inviati a Radio Praga sull'avvenimento più interessante della mia vita, devo dire che alla fine ne erano arrivati quasi un migliaio, tra i quali, sovvertendo ogni criterio meritocratico, furono selezionati 30 per affidare poi al sorteggio la scelta dei tre vincitori. Il primo premio di 30.000, l'avete appena ascoltato, andò ad Ettore Baraldi, che aveva fatto proprio questo racconto legato al valore del lavoro. 20.000 lire a Dino Incerti e Luigi Balestrazzi, 10.000 a Fanny Serafini, mentre gli altri toccarono a chi un vaso di cristallo di Boemia, a chi una statuina del famoso bambino Gesù miracolo di Praga, tra virgolette, cito dal documento di Radio Praga, a chi è infine un vaso di cristallo con in rilievo figure sportive. Ma i premi contavano poco. Come scrisse Pietro Marassi da Udine, sono certo di essere escluso da questo concorso perché durante la mia vita non ho passato belle giornate, anzi, il contrario. La più bella giornata della mia vita deve ancora venire e sarà quando il Partito dei Lavoratori andrà al potere. Ancora un concorso adesso, questa volta riservato ai bambini, nell'ambito della trasmissione del 10 aprile 1956, Gli amici di Pierino e di Irene. Pierino e Irene, il concorso a premi per chi invia una fotografia, servono in questo caso ad esemplificare, da un lato, la segmentazione del palinsesto per fasce di età e di appartenenze sociali e professionali. Vi ricordate, nella puntata introduttiva ci siamo soffermati su questo aspetto particolare del progetto pedagogico autoritario del Partito Comunista Italiano e di come questo progetto si riversasse all'interno del palinsesto di Radio Praga. E dall'altro invece le tecniche di coinvolgimento del pubblico adottate con molta efficacia dalla redazione delle emissioni in lingua italiana della stessa radio cecoslovacca. Ascoltiamo adesso, proprio dal 10 aprile 1956, questa trasmissione dedicata a un concorso fotografico bandito per Gli amici di Pierino e Irene.
3: Gli amici di Pierino e di Irene.
5: Cari amici in ascolto, il sorteggio odierno è riservato solo a coloro che ci hanno inviato la loro fotografia.
2: Cari amici italiani, abbiamo qui il nostro grande albo e ogni vostra fotografia, oltre al nome, ha anche un numero.
3: Martin ha nelle mani un sacchetto contenente oltre 200 numeri, tanti quante sono le fotografie che ci hanno finora inviato gli amici di Pierino e di Irene. Ora estrarremo il primo numero e vedremo a quale fotografia corrisponderà sul nostro albo.
2: Cari amici, attenzione!
5: Mentre suonavano le nostre fanfare, Martin ha estratto un numero. Vuoi dirlo, per favore, a voce alta?
3: È il numero 1.
5: Dato che il numero è molto basso, lo troveremo subito, senza sfogliare molte pagine. Ecco qua, ragazzi, mi sembra che lo conosciate molto bene, dato che ci scrive spesso.
2: Si tratta della fotografia di Gnani Valerio, che riceverà un modello di trattore Zetor 25 con ruote gommate.
3: Caro Valerio, siamo contenti che hai vinto, anche perché sei un nostro vecchio ascoltatore. Congratulazioni e auguri.
5: Come avete visto, cari ragazzi italiani, il numero era molto basso ed è stata anche per noi una sorpresa.
0: Se i concorsi e le rubriche di corrispondenza segnalano il versante della modernità delle tecniche radiofoniche adottate da Radio Praga, i contenuti restano quelli segnati dalla forte vocazione pedagogico nazional popolare del progetto culturale del PC. In chiusura di questa seconda puntata vi proponiamo due esempi di trasmissioni che vanno proprio in questa direzione. Il primo è relativo al programma di Oggi in Italia, andato in onda il 16 gennaio 1951. In questo caso, come ascolterete, il tema della protesta contro gli ambienti guerrafondai degli Stati Uniti viene coniugato con un'ambientazione da bar di paese e con temi che forse in altri contesti ideologici avrebbero potuto definirsi tranquillamente sciovinistici o nazionalistici.
3: Protestiamo contro Eisenhower. Dialoghetto.
5: Ciao Piero, qual buon vento ti porta?
2: Vengo ora dall'assemblea tenuta dal Comitato dei Partigiani della Pace. Abbiamo, come vedi, fatto tardi, ma la riunione e le decisioni che ne sono uscite sono importanti.
3: I signori desiderano?
6: Io un caffè.
2: A me...
3: Coca-Cola?
2: Ma che Coca-Cola? Dammi una San Pellegrino. Questi hanno incominciato con la Coca-Cola, poi con il piano Marshall, dopo con il patto Atlantico, ed ora siamo già ad Eisenhower. Voglio una San Pellegrino. Almeno l'acqua frizzante, quella la voglio italiana. Perché se andiamo avanti così, ci manderanno in trincea e invece di darci tabacco da ciccare, come nel 14-18, ci scorteranno di chewing gum.
5: Eh già, domani arriva il generale americano a Roma.
2: Però il governo deve essere molto allarmato e preoccupato del desiderio di pace degli italiani per giungere ad emanare quell'ingiustificato provvedimento nel quale si minacciano sanzioni un po' a tutti.
5: Questo è un segno di debolezza, non certo di forza.
2: Però intanto le misure ci sono.
5: Ma non serviranno a nulla, non avranno efficacia alcuna perché esse sono incostituzionali.
2: Io non me ne intendo molto, ma so che la Costituzione della Repubblica assicura ai cittadini le libertà fondamentali di propaganda, di riunione e di organizzazione, per cui gli italiani sono liberi di riunirsi pacificamente per manifestare, nei termini consentiti dalla Costituzione, con scioperi e manifestazioni, la loro volontà di pace.
5: Credo sia nostro dovere togliere al generale americano la illusione che noi siamo per la guerra. Concretamente noi dobbiamo dimostrare che vogliamo vivere in pace con l'America, con l'Unione Sovietica e con tutti gli altri paesi.
2: Non tenendo conto del bando De Gasperi?
5: Ma per l'appunto, amico mio, primo perché è un bando illegale privo di efficacia giuridica e secondo perché ci si può cadere tutti una volta, ma due no. Buoni sì, ma fessi no.
2: Eh già, ci vuol poco a piazzarti le giberne e i mitra e mentre ti sbattono fuori d'Italia, gli altri, gli americani, vengono qui.
5: E certo, qui c'è il vino buono, il clima dolce, le donne graziose.
2: E tu fuori dai confini a farti accoppare perché gli americani e i loro amici se la godano in Italia. No, stavolta non attacca. Io sono stufo di guerre. Io domani tiro giù la saracinesca. Paffete, come se votassi no alla guerra.
5: Manifesteremo insieme la nostra volontà di pace. È meglio fare oggi ciò che saremo costretti a fare troppo tardi domani. Cameriera?
3: Eccomi, signore.
5: Conto.

0: Una San Pellegrino contro la Coca-Cola nel segno dell'antiamericanismo. L'ultimo documento che vi proponiamo è di tutt'altro tipo, è una sorta di dispensa da scuola di partito e si riferisce ancora a una trasmissione di oggi in Italia, quella del 10 febbraio 1951, dedicata alla storia del Partito Comunista Italiano. A 30 anni dalla fondazione, il partito autocelebrava la propria vicenda con una rappresentazione dai toni netti e recisi, sorretti dalla consapevolezza di venire da lontano e di andare lontano. Dedicheremo una puntata specifica al modo ricco di censure, rimozioni, agiografie con cui il PC ripercorreva la propria storia. Qui al solito ci interessa soprattutto il modello di comunicazione radiofonica adottato, con un dialogo che cerca di rendere gradevole e accattivante un approccio che invece è piuttosto didascalico se non piattamente scolastico.
1: Nella nostra rubrica Il Partito Comunista a 30 anni, ascoltate ora La lotta su due fronti.
2: Buonasera Giovanni, come va?
3: Come vuoi che vada, si tira avanti lavorando e lottando.
2: Devono essere oramai molti anni che tu lavori e lotti per un mondo migliore.
3: Che tiro la carretta sono 45 anni e che milito nel partito della classe operaia sono ormai quasi 40. Ho cominciato a frequentare a 15 anni la sezione socialista con mio padre.
2: E quando passasti al Partito Comunista?
3: A Livorno nel 21 con la frazione astensionista.
2: Conosci bene allora le vicende di quel tempo, i sacrifici e le lotte?
3: Abbastanza per averle vissute da vicino.
2: Tu dovresti farci un grande favore, Giovanni.
3: Anche due, se posso.
2: Dovresti dedicarci qualche ora per raccontarci la storia di lotta del Partito Comunista.
3: Qualche ora è troppo, ma una decina di minuti, due volte alla settimana, me li posso dedicare.
2: E da quando incominciamo?
3: Anche ora. Se a voi garba, potremmo trovarci ogni sabato e ogni mercoledì verso le 22.45.
2: Perché alle 22.45? Non potremo anticipare?
3: Per ora, no, perché esco alle 10 di sera dal lavoro e poi mi devo fare più di mezz'ora di tram. E alle 23 parte l'ultimo tram. Se siete d'accordo, fissiamo per le 22.45 il mercoledì e il sabato.
2: D'accordo.
3: Oh, ditemi ora da quale periodo vorreste che io incominciassi stasera? Quello prima della fondazione?
2: Su questo periodo abbiamo già seguito sulla stampa e anche oggi in Italia ne ha parlato. Quello che non abbiamo ancora approfondito è come si mosse il Partito Comunista dopo Livorno e quali problemi si posero di fronte ad esso.
3: Sta bene. Come voi certamente saprete, la nascita del Partito Comunista esasperò in Italia i gruppi capitalistici e i loro giannizzeri armati, i fascisti. Questi ultimi, infatti, si scagliarono con rabbia maggiore contro le organizzazioni operaie e quelle del partito. Spartaco Lavagnini, uno dei dirigenti dei ferrovieri e dei comunisti fiorentini, veniva vilmente assassinato al suo posto di lavoro il 7 febbraio 1921. Ma agli attacchi dei fascisti si aggiunsero in quel particolare momento quelli dei riformisti.
2: Dei D'Aragona, dei Rigola, vuoi dire?
3: Esattamente, e che ingiuriavano il nostro Gramsci. Però, amici miei, se è vero che a Livorno si era fondato il nuovo partito della classe operaia, partito rivoluzionario, non si era ancora risolto il problema del suo giusto orientamento teorico e politico.
2: E perché questo?
3: Perché l'acquisizione di questo orientamento richiedeva un'ulteriore lotta, in quanto noi eravamo usciti da un partito malato e inquinato dai miasmi dell'opportunismo e, per naturale reazione, anche dalle esagerazioni estremiste anarcoidi, e ci portavamo dietro una gran parte di queste infezioni. Infatti, non vi è certamente nuovo che nel Partito Comunista erano confluiti questi gruppi. Ordine Nuovo, corrente astensionista capeggiata da Bordiga e dal gruppo Marabini-Graziadei, che era quasi al completo d'accordo con l'Ordine Nuovo, dal quale dissentiva solo sulla questione della tempestività di fare allora la scissione, non essendovi ancora ben preparati.
2: Ma scusa Giovanni se ti interrompo, la frazione astensionista perché si definiva così?
3: Astensionista si definiva la frazione capeggiata da Bordiga perché essa era contro ogni partecipazione alle elezioni politiche e amministrative, avendo scoperto che il Parlamento corrompe.
2: Perciò per non essere corrotti si doveva smetterla con la partecipazione alle elezioni.
3: Esatto. Sarebbe come se dicessimo, siccome il fuoco può distruggere anche le nostre case, smettiamola di accenderlo per fare la minestra.
0: Bordiga è il vilain della storia, il cattivo a cui, come vedremo, non sarà risparmiato nessun insulto, così come toccherà ai tre Tresso, Leonetti e Ravazzoli della svolta del 1930, a Silone, a Tasca e a tutti i dissidenti fino a Cucchi e Magnani, i Magna Cucchi Titini, su cui nel 1951 e nel 1952 Radio Praga concentrerà i propri strali polemici. Ma di questo parleremo nelle prossime puntate, a partire da quella di domani, sempre alla stessa ora, sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga, un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: Nacque dal cinema l'immagine dell'American Dream all'italiana dopo anni di bombardamenti e privazioni.
1: Maccheroni, maccheroni, questa è roba da carettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano.
0: Con un americano a Roma, Alberto Sordi dipinse abilmente un giovane romano che sognava Kansas City, abilmente diretto da Steno.
2: Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato

pardon. Pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Che ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanto

0: Eu, ecco l'andego, le forze.
1: Tutti a per paese, tutti a per paese, là.
2: Aveva scritto una lettera feroce a Vittorio De Sica a Giulio Andreotti, deluso dalla proiezione di Umberto D, che riteneva mostrasse all'estero un volto dell'Italia inidoneo alla fase storica che il paese stava attraversando.
3: Dovevo fronteggiare una situazione anche politica delicata, perché vi era anche un notevole orientamento a sinistra. Bisogna spiegare molto bene cosa significa questo. Intanto inquadrarlo nel periodo. Far passare una legge di sostegno per il cinema fu difficilissimo, perché c'erano moltissime cose da fare, sia di ricostruzione sia di costruzione. Si diceva: ma perché allora non si aiuta un libro, e così via. Però era invece un mezzo potente per affermare una presenza italiana nel mondo e anche un'attività importante, sia diretta sia indiretta, con tutto l'indotto, a cominciare a Roma dalla stessa ripresa di Cinecittà. Quindi il concetto fu questo, ci fu una polemica. Il neorealismo deve rappresentare l'Italia com'è, quindi non si devono mettere limiti. C'è miseria, si parla di miseria, però l'Italia non è fatta solo di ladri di biciclette. Beh, oggi poi ladri di biciclette non ci sarebbero più, sarebbero ladri molto più importanti, ma o di pensionati che muoiono di fame. L'Italia è fatta anche di Don Bosco, è fatta anche di chi ha inventato la cura antitubercolare, così c'era questa necessità. Io mi sono trovato spesso a fare l'assino tra i suoni su migliaia di film. Quanti sono i film che sono stati censurati? Si conta sulle dita di una mano.

nella guerra di Valois il signor di Vli è morto. Se sia stato un proderoe non si sa, non è ancora certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mille anni

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi e alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo

0: Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.
1: Rai Radio Techete.
2: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coach e ben ritrovati ad una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Oggi ascolteremo alcuni estratti delle trasmissioni storiche di Radio Rai nell'edizione 1989-90, come di consueto, che vide il Napoli conquistare il secondo titolo della sua storia. Campionato molto combattuto, con un inseguimento del Milan sul Napoli, concretizzato alla 26esima giornata e perso alla penultima grazie ad una discussa sconfitta sul campo del Verona. L'Inter campione uscente non riconfermò il rendimento della stagione precedente, nonostante l'acquisto di Jürgen Klinsmann, uno degli attaccanti più forti in circolazione. Nel girone di andata la formazione azzurra non incontrò ostacoli. Il Napoli batté entrambe le milanesi e in particolare il Milan, la reale antagonista di quel campionato, il 1 ottobre con il netto risultato di 3-0. Noi ascoltiamo da tutto il calcio minuto per minuto ciò che accadde invece il 22 ottobre, con i campani che sconfissero l'Inter per 2-0 e il Milan che si impose sulla Roma di misura con il punteggio di 1-0. Ascoltiamo le voci di Enrico Ameri dal San Paolo e di Sandro Ciotti dal Meazza.
1: Attenzione, Careca ha portato in vantaggio il Napoli. Careca ha portato in vantaggio il Napoli dopo un precedente tiro. La palla era stata ribattuta e il giocatore ha ripreso il pallone a distanza ravvicinata e ha messo il pallone in rete con un tiro violentissimo. Dal basso verso l'alto il pallone è entrato in porta. 1-0 per la formazione del Napoli.
2: Vai a proseguire, Ameri. Vai pure
1: sì,
2: a proseguire.
1: Ecco, vediamo che tutto il pubblico è in piedi. Careca, ripeto, è l'autore del gol della formazione napoletana. È passato in vantaggio il Napoli. Siamo giunti, gentili ascoltatori, alla mezz'ora esatta e 45 secondi di gioco del secondo tempo. Careca ha portato in vantaggio la formazione napoletana. Vi lascio immaginare l'entusiasmo degli 80.000 che sono tutti in piedi a applaudire. Questo è un grosso esploit del numero 9 che, fra le altre cose, non era sembrato molto in forma, perlomeno fino a queste battute. Poi Careca, però, non si è lasciato sfuggire l'occasione. Dopo un primo tiro che era stato ribattuto da parte dei giocatori della difesa dell'Azzurra, è entrato sul pallone a distanza ravvicinata, ha messo la palla in rete con un tiro dal basso verso l'alto. 1-0 per la formazione del Napoli. Vedremo ora quali saranno le reazioni della
3: squadra. Scusa Enrico, ti devo interrompere. Da Milano è andato in gol Van Basten, intervenendo su un cross da sinistra di Evani, ha colpito di testa con grande coordinazione, mettendo la palla nell'angolo a mezza altezza alla sinistra di Cervone, che non ha potuto tentare nulla. E pertanto, mentre mancano 8 minuti alla conclusione, Milan 1, Roma 0 a terra linea.
1: Sì, d'accordo, io adesso vorrei seguire per qualche istante soltanto la reazione da parte dell'Inter, che mi sembra che ci sia, e Mandorrini, il pallone terminato in fallo laterale all'altezza della bandierina calcetando, sta per essere la rimessa in gioco. La palla poi è terminata oltre il fondo, c'è stato un intervento di testa da parte di Berti, non è riuscito a fare altro che mandare la palla oltre il fondo, quindi suma l'azione d'attacco da parte della formazione nerazzurra, che ripeta subito reagito. Linea Ciotti.
3: La linea, come abbiamo già segnalato con il flash precedente, è andato in vantaggio il Milan con Van Basten. C'è stato un lancio sbagliato di Bruno Conti, catturato da Baresi. La palla di Conti era indirizzata verso Feller, impossibilitato a intervenire nell'occasione. Sul rilancio di Baresi è andato via sulla sinistra Ivani, cross e appostato quasi all'altezza del secondo palo, quello cioè alla sinistra di Cervone. È intervenuto Van Basten colpendo con grande precisione di testa e mettendo la palla nell'angolo a mezza altezza alla sinistra del portiere romanista. C'è adesso una posizione per la Roma, la batte Gerolini, interviene Baresi, sta per entrare Bruno Conti, perde palla, la recupera Ancelotti, serve Tassotti ancora verso l'ultimo arrivato, e cioè Struppa, che apre ancora su Tassotti, che libera Maldini, che si è improvvisato attaccante, entra in area da solo Ancelotti, sbaglia il controllo, si allarga troppo sulla sinistra, si porta comunque la palla sul destro, serve Donadoni, finta di quest'ultimo tiro poi di sinistra rimpallato da Gerolin. A 6 minuti dalla conclusione a San Siro, Milan in vantaggio per 1-0. Linea Provenzali.
2: La linea è momento allo studio, visto che non ci sono novità di cui dare conto, e allora torniamo e cercando di seguire in contemporanea tanto Napoli-Inter che Milan-Roma e Genoa-Juventus, e quindi rapidi interventi da tutte e tre, flash dagli altri campi, la linea di Enrico Ameri.
1: Sì, osserviamo in questo momento una scena, viene espulso Verdelli per aver dato un calcio al giocatore del Napoli, viene espulso il libero della formazione dell'Internazionale, e Verdelli, il quale abbandona il campo ma ne approfitta anche per dissetarsi mentre passa davanti alla propria panchina. Il portiere Maggiore ritorna tra i pali, la formazione nerazzurra giocherà, siamo al 38esimo, gli ultimi 6 minuti di gioco, gli ultimi 7 minuti di questo secondo tempo, in 10 uomini. Vediamo che il gioco è ancora fermo davanti alla nostra postazione microfonica. abbandonata frattanto la tribuna stampa, dove ha seguito il primo tempo il nostro direttore generale, il dottor Biagio Agnes, ha lasciato poco fa dopo aver seguito tutto il primo tempo di questa partita. Ecco intanto che sta per riprendere il gioco con un calcio di punizione che sta per essere battuto da Maradona. Batte il calcio di punizione, serve sulla sinistra Mauro, che ricordiamo è intervenuto nel corso di questi secondi 45 minuti di gioco esattamente al posto di Corradini al 28esimo. Poi la palla recuperata da Crisma, che riporta ancora il pallone in avanti, ed è un Inter che si precipita ancora all'attacco con un lungo lancio sull'estremo di sinistra, dove corre prontamente Berti. Su lui convergono due uomini e c'è una bellissima finta da parte di Alemão, che si può dire è stato l'artefice di questa vittoria, perché da Alemão è partita l'azione e anche il primo tiro che era stato ribattuto, su cui poi ha fatto irruzione Carega ed è riuscito a mettere il pallone in rete. Ecco ancora la formazione del Napoli che si rivolta in attacco, e Alemão ancora conduce il pallone verso l'area avversaria, è giunto al limite, entra dentro in questo momento in area, rimette ancora verso il centro, accorre Maradona per il tiro finale, batte il portiere con un tiro che entra sulla destra. Malgioglio ha battuto per la seconda volta da Maradona, il giocatore si è fermato, ha preso la mira e ha mandato il pallone quasi fintando nei confronti di Malgioglio sulla destra della porta, difesa dal difensore Malgioglio, che ripeto all'inizio del secondo tempo ha preso il posto di Ezenga, che per una contrattura è rimasto negli spogliatoi. Malgioglio battuto per la seconda volta, i giochi ormai si può dire sono forti, siamo giunti al 39esimo del secondo tempo, 2-0 per la formazione partenopea. Maradona si è portato alle spalle della porta di Malgioglio, vale a dire la porta che si trova sulla sinistra della tribuna centrale, per ricevere ancora l'applauso della folla. Ora si riporta al centro del campo, i nerazzurri stanno per rimettere il pallone in gioco, ma si può dire che la partita ormai è persa per loro. 2-0 sono difficilmente rimontabili. A 5 minuti dalla conclusione cediamo la linea a Milano.
3: Sì, riprendiamo la linea da Milano, siamo ormai in pieno recupero, il 46esimo minuto della ripresa, contropiede del Milan. La Roma è stata generosissima nel reagire alla rete di Van Basten, si è portata pericolosamente sotto misura. In questo istante De Lia fischia la fine. Risultato finale dunque, Milan batte Roma 1-0, rete di Van Basten al 37esimo della ripresa.
2: Questa è la situazione, Ameri, fino al termine di Napoli-Inter.
1: Sta attaccando ancora la formazione del Napoli, è Carnevale che sulla destra ha ricevuto da Careca, avanza nella posizione di ala destra, poi stringe un po' verso il centro, al limite dell'area, tocca per la corrente Alemão, che è stato lo strepitoso protagonista di questa fase finale dell'incontro. In pratica i gol della vittoria portano la sua firma insieme con quella degli autori veri, reali di questi gol. Infatti è stata da un'azione, dalle azioni di Alemão, che sono scaturite poi i tiri di Careca e successivamente di Maradona. Siamo ai 43-54 secondi.

espulso quasi nella fase conclusiva un 7-8 minuti fa dall'arbitro Longhi per aver dato un calcio a un avversario. Ora c'è un calcio di rimessa da parte della formazione del mentre esce in questo momento Alemão ed entra sul terreno di gioco il numero 13 Biliardi. Alemão, giusto riposo, viene allontanato dal campo dallo stesso allenatore Bigon. Al suo posto entra Biliardi mentre c'è il calcio di rimessa da parte del portiere. Ribatte Breme dalla parte opposta, cerca di recuperare Klisman, attivissimo, lancia ancora sul di destra Cucchi che ha sostituito Morello nel corso del secondo tempo, tentativo di un colpo di tacco indirizzato al pallone verso il centro, però vediamo che il colpo di tacco non riesce. Poi c'è un intervento da parte di un giocatore napoletano, esattamente di Baroni, che confusi ha tenuto su tutta la difesa, soprattutto quando più forte era la pressione da parte della formazione dell'Azzurra. E quindi vediamo che ora sul pallone c'è De Napoli che si sposta sull'assettore di sinistra, pilota il pallone ancora in avanti, lo seguono i compagni che vogliono ancora sfruttare questa azione verso il centro, e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita.

0: Il Napoli conquistò il primato di campione d'inverno il 17 dicembre. L'inizio del girone di ritorno evidenziò un Napoli in netto calo. Il rallentamento favorì soprattutto il Milan, le cui speranze si rinfocolarono dopo aver vinto lo scontro diretto dell'11 febbraio, dove la squadra di Arrigo Sacchi restituì il pesante 3-0 subito al San Paolo nella partita di andata. Ascoltiamo adesso la voce di Ameri che commenta il terzo gol di Van Basten, autore di uno splendido campionato che lo vide conquistare la classifica marcatori con 19 reti. A seguire l'intervista dell'inviato Tonino Raffa ad Arrigo Sacchi da Domenica Sport.
1: Attenzione, ha segnato Van Basten la terza rete della formazione milanista. Da pochi passi è riuscita a insaccare il numero 9 del Milan e pertanto si ripete lo stesso risultato dell'incontro di andata, 3-0 in favore della formazione del Milan, come per 3-0 aveva battuto il Napoli il Milan all'incontro di andata. Van Basten quindi si unisce alla schiera di quelli che hanno segnato oggi. Massaro, ripeto, nel corso del secondo tempo, subito quasi in apertura di gioco, è giunto Van Basten dopo il gol messo a segno anche da Maldini. E vi devo ricordare ancora un altro particolare a proposito di tiri e di gol, che prima Rijkaard aveva operato nel settore di destra un gran tiro verso la porta di Giuliani e Giuliani era riuscito a deviare questo tiro formidabile mandandolo a rimbalzare sul palo alla sua sinistra e poi era schizzato sul fondo.

0: bene, cominciamo dalla partita di Milano. Un grande Milan ha annullato il Napoli, il campionato è ancora tutto da rifare. Il Milan ha costruito un'infinità di azioni da gol, ha preso un palo con Evani, un altro tiro di Rijkaard è stato deviato sul palo da Giuliani, che ha salvato la squadra da un passivo più severo. Tonino Raffa.
1: Eccomi qua Enrico, e con me c'è Arrigo Sacchi. Allora Sacchi, un Milan che magari può essere in difficoltà con le provinciali, ma è grande contro le grandi.
2: Beh, direi che finora è stato così, le ultime tre sono quelle che ci hanno portato via più punti.
1: Senta, da una sostituzione, quella di Donadoni nel primo tempo per infortunio, con Evani nasce il fatto scardinante secondo noi della partita, un Evani straripante che ci mette lo zampino nei tre gol.
2: Non sono completamente d'accordo, il Milan è partito alla grande, era già andato vicinissimo al gol con Donadoni, e quindi la sua uscita ci ha creato dei problemi, anche perché era un giocatore adatto negli spazi brevi.
1: Però è una dimostrazione di forza del collettivo sicuramente.
2: Ecco, Evani è stato molto bravo in questo, come tutta la squadra, hanno fatto veramente una grande partita. Io devo essere grato a questi giocatori, devo essere grato a questo pubblico, mi sono divertito, loro si sono divertiti, abbiamo vinto credo meritatamente, e questo direi è importante. È stata una buona partita pur giocando su un campo che non era ottimale, ma allora la dimostrazione è che quando i giocatori sono bravi, quando c'è la volontà e quando si gioca come si deve giocare, allora anche il campo non ottimale non ti frena.
1: Per contro un Napoli apparso abbastanza logoro, o il Milan è stato davvero troppo grande oggi, Sacchi?
2: Ma è difficile a dirsi, Napoli è sempre una grande squadra, ha sempre dei grandissimi giocatori. Oggi credo che il Milan abbia vinto meritatamente, però purtroppo per noi non è che con questa vittoria abbiamo distaccato il Napoli, l'abbiamo solo raggiunto e adesso comincia la vera volata.
1: Finirà come nell'Ippica, quando il cavallo in rimonta vince quasi sempre?
2: Non lo so questo.

Io so che se, i miei giocatori non devono mollare e non molleremo. E poi alla fine, se saremo più bravi, è giusto che vinciamo noi. Come ho già detto tante altre volte, se sarà il Napoli più bravo, è anche giusto che vinca il Napoli. Oggi ai miei giocatori non avevo chiesto la vittoria, avevo chiesto di giocare bene. Loro sono stati bravissimi perché non solo hanno giocato bene, ma hanno anche vinto. E questo mi dà grande soddisfazione.

La rimonta dei rossoneri si concretizzò due settimane più tardi, quando gli azzurri caddero nuovamente nel capoluogo lombardo, stavolta per mano dell'Inter, vedendosi sorpassare in vetta la classifica. La squadra di Sacchi resistette al primo posto anche nel mese di marzo, malgrado le due pesanti sconfitte consecutive patite nei big match contro la Juventus e i nerazzurri.

0: i nerazzurri, detentori del titolo fino a quel momento, riscattarono con la prestigiosa vittoria sul Napoli un cammino mediocre che li vide abbandonare presto ogni possibilità di riconferma ai vertici della classifica. Ascoltiamo adesso gli interventi da San Siro di Enrico Ameri per i tre gol dell'Inter nel 3-1 al Napoli e il terzo gol del Milan vittorioso sulla Roma per 4-0, commentato da Alfredo Provenzali. Prima però un ricordo di Massimo De Luca, del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, scomparso proprio il giorno precedente alla domenica del 25 febbraio.
1: Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR1, presenta Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Mario Giobbe. Conduce Massimo De Luca.
2: Dallo studio centrale di Milano, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. È una giornata particolare questa per tutti noi cittadini italiani, una giornata segnata dall'emozione per la scomparsa del presidente Pertini. Una emozione, diremmo, ancora più di un lutto, sia per il modo sereno con cui lo stesso presidente Pertini aveva preannunciato di essere uno degli esponenti della generazione alla fine della giornata, quando aveva parlato a Strasburgo, e sia per la discrezione con cui il nostro ex presidente della Repubblica ha predisposto che le sue stesse esequie avvengano in forma strettamente privata. Quindi parliamo di emozione con la misura che egli stesso ci ha voluto insegnare, e un'emozione che si è trasmessa immediatamente al mondo dello sport, tanto è vero che il calcio ha immediatamente stabilito un minuto di raccoglimento su tutti i campi, che in ogni impianto è stato osservato, così come il mondo dello sport ha voluto, tramite il presidente del CONI Gattai, ricordare quanto l'ex presidente della Repubblica avesse saputo cogliere il significato dello sport, il significato sociale, il momento importante di questa attività, rivelandosi sempre accanto a questo momento importante della vita sociale.

0: Deve cominciare ancora il secondo tempo a Torino. Il primo si è concluso in parità 1-1 tra Juventus e Genoa per la rete di Galia. Al terzo è l'autogol.
1: Attenzione, il pareggio dell'Internazionale. Credo che si tratti di un'autorete. Dovrebbe trovarsi di un'autorete, anche se l'azione è stata propiziata evidentemente da Serena e da Crisman, che sono saltati insieme con i giocatori della difesa. Dovrebbe trattarsi di un'autorete, a mio avviso, di Corradini. Saprò essere più preciso nel nostro prossimo collegamento. L'Inter comunque ha pareggiato. 3 primi e 45 secondi dall'inizio del secondo tempo, l'Inter ha pareggiato. Il gol che Careca aveva messo in porta al settimo minuto del prima frazione di gioco, pertanto punteggio è ora sul 1-1. È stato il numero 2 Ferrara a mettere il pallone in rete, pertanto l'autorete è di Ferrara, che giocava appunto su Crisman. Per cercare di bloccare l'azione, Ferrara ha messo il pallone rendendo vano l'intervento di Giuliani, e intanto è ancora l'Inter che si porta in attacco e lo fa con Crisman. Ha raddoppiato la formazione nerazzurra. Klinsmann con un colpo di testa ha reso anche vano l'estremo intervento operato da Ferrara, che ha cercato di ribattere il pallone, anzi di Cusi, che ha cercato di ribattere il pallone. Un colpo di testa a distanza ravvicinata su azione d'angolo. Klinsmann ha raddoppiato per la formazione nerazzurra e sta raccogliendo adesso, si può dire, l'Internazionale i frutti di un lavoro che è durato, si può dire, per quasi tutto il primo tempo, da quando la formazione del Napoli era passata in vantaggio al settimo minuto. Ha cominciato a lavorare a fianchi di avversari la formazione nerazzurra, ma soltanto in questa fase iniziale del secondo tempo riesce a raccogliere i frutti del suo grande lavoro. Il Napoli sembra che si stia spegnendo. 2-1 per la formazione dell'Inter e siamo giunti esattamente all'ottavo minuto, al nono del secondo tempo. Nerazzurri, l'ha segnata Bianchi, aveva compiuto un'altra prodezza Giuliani, autore veramente di 3 splendidi interventi nel corso di questa partita sul tiro dal limite di Griezmann. Aveva compiuto, dicevo, un'autentica prodezza deviando questo tiro e sembrava che il pallone dovesse sfuggire. Ad accorrere prontissimo Di Bianchi, che invece è riuscito ad entrare sulla palla e da posizione angolatissima ha messo il pallone in rete con un tiro dal basso verso l'alto. Nulla da fare per il Napoli, ma già vi stavo dicendo che il Napoli ci sembrava, fin dall'inizio di questa ripresa, sembrava che il Napoli stesse disunendosi, quindi ha subito e sta subendo un po' passivamente, si può dire, la reazione dell'Inter, che finalmente sta cogliendo i frutti di un lavoro che è durato per tutti i 45 minuti. E ricordiamo ancora che c'è stata quella rete famosa di Carnevale che è stata annullata, e quindi anche questo forse ha contribuito a bloccare un po' la formazione partenopea. Pertanto 3-1 è il punteggio in questo momento dell'incontro di calcio fra l'Inter e Napoli a favore dei nerazzurri, e cedo la linea.
2: Attenzione, ti interrompo dal Flaminio, terzo gol del Milan messo a segno da Van Basten. Milan in vantaggio sulla Roma per 3-0.

L'aggancio si verificò alla 31esima giornata, quando il Napoli vinse a tavolino contro l'Atalanta per una monetina lanciata dagli spalti che ferì Alemão, episodio che non mancò di suscitare polemiche, con i rossoneri che furono fermati sul pari dal Bologna. Ai felsinei non venne inoltre accordato un gol che avrebbe potuto consegnare loro la vittoria. Il 22 aprile, al penultimo turno, i meneghini persero i nervi nell'ultima mezz'ora della trasferta di Verona, cosa che sfociò in ben 4 cartellini rossi tra campo e panchina, e finirono per capitolare inaspettatamente 2-1 contro i padroni di casa, da par loro impegnati nell'affannosa corsa alla salvezza. Del risultato, che richiamò alla mente dei tifosi rossoneri la fatal Verona del campionato 1972-73, approfittarono i partenopei grazie ad un 4-2 sul campo del Bologna, che restituì loro il comando solitario. L'ultima domenica avrebbe quindi assegnato lo scudetto. Con l'audio adesso ascolteremo le fasi finali della partita di Verona, con Enrico Emeri a commentare dai microfoni di Tutto il Calcio minuto per minuto e a seguire le interviste del post partita di Nicoletta Grifoni a Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona, e a Silvio Berlusconi, presidente del Milan.

0: Torniamo a Verona.
1: Gol di Pellegrini. Pellegrini ha portato in vantaggio Verona. Pellegrini ha portato in vantaggio Verona recuperando il pallone sul settore di sinistra, entrando in area e scavalcando il potere Pasali, che ha ragione di disperarsi, mentre il pallonetto l'ha scavalcato ed è entrato in rete.
2: E pertanto, questo è il boato di Bologna, dei tifosi napoletani, 10.000 tifosi napoletani che sottolineano la notizia dal Bentegodi.
1: Al 43esimo dunque la formazione locale, la formazione di Verona, è passata in vantaggio grazie al gol messo a segno da Pellegrini. Gentili amici, cioè è veramente difficile seguire questo incontro di calcio perché nella ripresa è accaduto davvero di tutto. È stato espulso Sacchi, poi è stato espulso Rijker e poi Van Basten ha dovuto abbandonare il terreno di gioco ancora una volta su indicazione del direttore di gara. Evidentemente è successo qualcosa che noi non riusciamo a spiegarvi e a spiegarci, gentili ascoltatori, per quanto riguarda l'espulsione assoluta di Van Basten, ma deve essere accaduto qualcosa. E comunque Pellegrini ha portato in vantaggio in questo momento la formazione. Ecco, c'è un'altra espulsione perché un altro giocatore mi sembra sta abbandonando in questo momento il terreno e non voglio però dirvi altro perché può darsi che sia una sostituzione, ma comunque un giocatore sta abbandonando il terreno e non deve essere stato assolutamente un cambio, ma deve essere stata un'altra espulsione. E c'è veramente una sanzione disciplinare piuttosto dura, piuttosto severa da parte dell'arbitro Lobello che sta dirigendo il confronto. Ricordo Sacchi, Rijker e Van Basten ed eventualmente l'altro giocatore che non si è riuscito a individuare perché stava già infilando la porta.
0: Costa Curta, dico, il solito replay ci viene in soccorso. Non è bravo.
1: Costa Curta, benissimo. Costa Curta, no, d'altronde non c'è presente qui, quindi non
0: appunto, io ce l'ho e tu no.
1: Ovviamente vi ricordiamo che il Verona in vantaggio per 2-1 sulla formazione del Milan e il campionato ha avuto forse una sua svolta in questo momento e forse anche la lotta per la salvezza potrebbe avere una sua svolta domenica prossima quando il Verona si recherà sul campo del Cesena per incontrare i romagnoli. Ecco che in questo momento invitiamo alcuni signori a mettersi a sedere per evitare di guardarci la vista della partita. C'è il
2: scusa Enrico, devo intervenire da Bologna, ha accorciato nuovamente le distanze il Bologna con Iliev servito sugli sviluppi di un cross da destra di Bonini. Sì, pertanto esattamente al 90esimo 4-2 a terra linea.
1: E qui intanto la partita è finita con la vittoria del Verona per 2-1. La partita ha stentato a prendere quota, gentili ascoltatori, le due formazioni per buona parte del primo tempo hanno giocato con prudenza, preoccupate di non commettere errori. Il Milan ha certamente risentito della dura fatica di mercoledì e un po' tutti i reparti hanno evidenziato la durezza della prova di Monaco. E non perché non abbia giocato la partita di Coppa, ma perché forse ha avuto modo di vedere all'opera dalla panchina portiere Aumann, è stato Pazzagli a mettersi in evidenza tra le file dei rossoneri, salvando in due occasioni il risultato dopo il gol di Simone nel primo tempo che portava al 32esimo in vantaggio il Milan, al 34esimo esattamente su punizione di Buscetto e al 44esimo su un colpo di testa di Gritti che si era buttato in tuffo a
2: ed ecco il finale di Bologna, il Napoli ha superato il Bologna per 4-2 a Enrico.
1: Vi dicevo su un colpo di testa di Gritti che si era buttato in tuffo a colpire di testa un insidioso pallone indirizzandolo a fili montante. Partita che la ripresa ha avuto sanzioni disciplinari incredibili da parte dell'arbitro Lobello nei confronti della formazione del Milan. Era entrato al 12esimo Gullit, era stato messo a terra dai difensori, poi successivamente era stato messo a terra anche Van Basten, si alzava dalla panchina Sacchi ed evidentemente protestava nei confronti del direttore di gara. Quest'ultimo non aveva nessuna esitazione e espelleva il tecnico della formazione rossonera. Successivamente veniva espulso ancora Rijkaard per proteste, poi veniva espulso Van Basten, che l'abbiamo visto improvvisamente toglierci la maglia e avviarsi verso le spogliatoie, e poi all'ultimo è stato espulso anche Costa Curta. Pensate quante espulsioni in questa partita. Il Milan forse adesso ha veramente reso difficile la scalata allo scudetto, ha vinto il Napoli, ha dovuto perdere il Milan di fronte al Verona che ha giocato un'ottima partita e che si è battuto fino in fondo e pensiamo che il tutto deve essere rimandato ancora una volta per quanto riguarda la vicenda dello scudetto a domenica prossima.

0: A questo punto, come di consueto, linea ad Enrico Ameri che da Verona, dove ha assistito a Verona-Milan, si collegherà con gli spogliatoi di tutti gli altri campi della Serie A. Enrico, puoi andare.
1: Benissimo, cominceremo naturalmente con Verona. Io penso che Nicoletta Grifoni si troverà in spogliatoi, che da una parte saranno spogliatoi bollenti, e mi auguro pertanto però che la collega sia in condizioni di potermi dare una mano nel cercare di analizzare le vicende di questa partita che, come vi ha detto Paolo Carbone, ha visto l'espulsione di Sacchi, poi di Rijkaard, di Van Basten e quindi di Costa Curta. È una partita questa condotta da Verona sul Milan, e con la sua vittoria per 2-1, che in pratica ha contribuito a dare al 90% lo scudetto al Napoli. Ma per come si è svolto assolutamente nel secondo tempo, per gli episodi ai quali abbiamo sentito, merita senz'altro di essere sviscerata, di essere analizzata per bene. Nicoletta Grifoni?
2: Sì, grazie Enrico. Ci troviamo di fronte agli spogliatoi da cui stanno uscendo, anzi fino a questo momento, a dire la verità, sono usciti soltanto dalla parte degli spogliatoi più tranquilli, che naturalmente sono quelli del Verona, mentre per quello che riguarda il Milan ancora non abbiamo visto alcuno. Devo dirti che fino a questo momento abbiamo avuto queste informazioni, cioè che le espulsioni che tu hai segnalato di Rijkaard, Van Basten e Costa Curta sono derivate da proteste di questi giocatori nei confronti dell'arbitro. In più si dice da parte milanista che ci sarebbe stato un sospetto fuorigioco per quello che riguarda l'azione che poi ha portato in gol il Verona, il gol della vittoria. Ai nostri microfoni abbiamo il protagonista, possiamo dirlo, di questa giornata, Osvaldo Bagnoli. Bagnoli, innanzitutto una sua valutazione su questa partita.
3: Ma innanzitutto il protagonista non sono stato io, il protagonista sono stati i giocatori in campo, e direi che sono stati dei grandi protagonisti, e direi che noi siamo qua che gioiamo perché abbiamo ancora una possibilità, direi, di poterci salvare con questa vittoria qua. Però abbiamo tanto rispetto per un grande avversario che purtroppo qua a Verona lui si è giocato la sua parte di possibilità per vincere uno scudetto, per andare agli spareggi, e questo poteva succedere all'inverso, cioè loro a gioire e noi a piangere. Perciò bisogna avere molto rispetto per questo grande avversario.
2: Il calcio, mi scusi Bagnoli, è fatto anche di ricordi e di statistiche. Ora si dirà il Verona come 17 anni fa ha tolto la gioia al Milan.
3: Sì, appunto per quello che ho detto, i protagonisti sono sempre quelli in campo, e i meriti vanno a loro perché hanno fatto una grande gara e sono riuscito a ripetere quello che è già successo 17 anni fa, e ripetersi non è molto facile. Direi che abbiamo avuto i nostri momenti molto favorevoli, perché recuperare un gol, segnare a 3 minuti dalla fine, tutto questo può essere.
2: Quando ha capito che il Verona oggi poteva vincere contro un Milan che non è apparso trascendentale fin dalle prime battute di gioco, dobbiamo dire?
3: Ma guardi, io non sono un fatalista, però quando è entrato Gulli, a un certo punto dopo noi abbiamo pareggiato, io sulla panchina a Traspedini ho detto: guarda, di solito Gulli segnava e usciva, no? Il Milan vinceva, chissà che questa volta entra lui e il Milan perde.
2: Se lei fosse stato al posto di Sacchi, l'avrebbe mandato in campo Gullit oggi in questa partita? Ci dica la verità.
3: Certo che l'avrebbe mandato in campo. Se il giudizio di Sacchi, dei medici, era di farlo giocare, io Gullit lo farei sempre giocare.

0: siamo ancora Nicoletta Grifoni, si trova negli spogliatoi di Verona. Pronto, Nicoletta?
1: Sì, ti ringrazio Enrico, siamo in diretta. Abbiamo davanti a noi il Silvio Berlusconi che sta rispondendo alle domande dei colleghi e si sta appunto commentando la partita. Adesso gli mettiamo il microfono, sentiamo che cosa risponderà.
2: Non la sì, certamente. Scusi.
1: Ecco, Berlusconi.
3: Presidente Berlusconni. Buonasera.
2: Buonasera,
3: non è stata certamente una giornata felice per no, vari motivi.
2: Direi no, proprio di no, ecco. Non si può definire così.
3: Ci sono dei rancori o comunque non si condividono certe decisioni dell'arbitro, mi sembra che lei l'ha detto abbastanza, l'ha fatto capire abbastanza.
2: No, io ho detto che è stato un arbitraggio esemplare, quindi non fatemi dire ciò che non ho detto. Ho detto, ripeto, arbitraggio esemplare.
1: Hai visto il Milan perdere la testa, Berlusconi?
2: Devo dire che non ritengo che il Milan oggi abbia perso la testa, no, non ritengo proprio che si possa definire quanto è accaduto in campo come qualcosa che possa somigliare a un perdere la testa.
1: Allora, secondo lei che cosa è accaduto?
2: È accaduto quello che tutti avete visto, niente di più e niente di meno.

0: A questo punto mancava solo l'atto finale, quasi una formalità. Nell'ultima partita al San Paolo il Napoli passò in vantaggio sulla Lazio in avvio di gara, vincendo con un gol di Baroni e bissando il tricolore del 1987. Al Milan non fu sufficiente una goleada contro il Bari per andare più in là del secondo posto, a due punti di ritardo dagli azzurri. Ma lasciamo la parola ad Enrico Ameri e al giornalista ospite Darwin Pastorin a commentare la vittoria dei partenopei con un lungo frammento della diretta della partita. Partita che fu trasmessa eccezionalmente data la concomitanza con uno sciopero interno Rai. Ne trasmettiamo alcuni brani inframmezzati dalle considerazioni dei due giornalisti e al termine della trasmissione la festa scudetto con intervista all'allenatore del Napoli Albertino Bigon e a Fernando De Napoli, perno centrale del centrocampo degli azzurri.
1: E cominciano già a eccitarsi i tifosi, stanno per fare il loro ingresso al terreno di gioco le due formazioni, mentre per quanti si ponessero in questo momento in ascolto, ricordiamo che sono le 15.50, che fra 10 minuti avrà inizio l'incontro di calcio Napoli-Lazio, Napoli-Lazio che seguiremo dalla cabina radio, sarà l'unico incontro di questa giornata che verrà trasmesso, ma vi ripeto ancora e speriamo di potervi dare, di potervi comunicare nel corso di questa nostra trasmissione i risultati parziali e quindi anche i finali degli altri incontri. Intanto vi ricordo che le formazioni che si affronteranno sul terreno del San Paolo saranno guidate dall'arbitro sguizzato di Verona, Battaglia e Tagliapietri guardaline, e le formazioni sono queste: Lazio portiere Fiori, difensori Bergodi, Grecucci, Pisced e Sergio, centrocampisti Pin, Bertoni, Marcheggiani, Esclosa, punte Amarildo e Ruben Sosa. Il Napoli ha in porta Giuliani, in difesa Ferrara, Baroni, Corradini e Francini, a centrocampo Crippa, Alemão e De Napoli, di punta Careca, Carnevale e Maradona. In attesa dell'ingresso delle squadre in campo mi sono portato accanto a me il collega Darwin Pastorin del Tutto Sport, proprio perché la trasmissione è piuttosto lunga e ci sarà forse da raccontare diverse cose nel corso di questa nostra radiocronaca di quest'unica partita Napoli-Lazio. Allora Darwin, anche tu sei rimasto scioccato, e dobbiamo dirlo subito, dallo spettacolo che ci hanno offerto i napoletani, e allo stadio e fuori dallo stadio.
2: Sì, io sono arrivato questa mattina da Brindisi ed è uno spettacolo che davvero non si può descrivere con le parole, soltanto hai detto tu giustamente, la fantasia dei napoletani può arrivare a questo. Io ho avuto la fortuna di girare il mondo, di assistere a tanti scudetti anche all'estero, ma nessuno, nemmeno il Real Madrid, nemmeno il Flamengo di Rio de Janeiro, nessun'altra squadra, nessun altro tifosi sono riusciti a creare questa atmosfera e a dare soprattutto un grandissimo senso di sportività e di civiltà. E poi c'era Napoli così bella nei suoi colori azzurri, l'azzurro del mare, del cielo e delle bandiere nei balconi, nei vicoli, nelle piazze, ed è bellissimo, è struggente, è commovente questo, quando il calcio è così, perché il calcio può diventare davvero una bellissima favola, questa favola che stanno raccontando oggi i giocatori del Napoli, ma soprattutto, se permettete, la gente di Napoli.
1: Io dico che è uno spettacolo che bisognerebbe vedere, perché non si può descrivere ed è inimmaginabile.
2: Infatti ed è bellissimo, perché lo stadio era pieno, è pieno da ore la gente sta cantando, sta ballando, ha dato vita ad un carnevale, e tra l'altro sono anche 2 giorni che Napoli non sta dormendo e non dormirà forse per un'altra settimana, ed è bello appunto assistere a questo spettacolo che è anche commovente, oltre che fantastico e divertente. Ecco, peccato che non ci sia uno stadio per 1 milione di persone, perché ecco, penso che tanta gente di Napoli avrebbe meritato oggi di essere qui, come oggi è bello essere napoletani, ecco.
1: Sì, fortunatamente c'è la trasmissione televisiva qua in onda per la zona della Campania. Hai visto quella specie di gemellaggio che c'è fra casa e casa, con quelle strisce di plastica azzurre che uniscono vari caseggiati, terrazzi e balconi?
2: Sì, è un azzurro continuo, cominciano appunto dai vicoli, dai quartieri spagnoli, da Posillipo, anche le barche in mare in lontananza erano azzurre come appunto il mare stesso, ed è una festa, è la cronaca di una vittoria annunciata, e penso che sia una vittoria bellissima, perché appunto, ripeto, non è soltanto la vittoria tecnica, la vittoria di una squadra che ha avuto la fortuna di battere un'altra squadra, la fortuna e la bravura di battere un'altra squadra forte come il Napoli, la vittoria della gente di Napoli, la vittoria di tutto un popolo che merita questo secondo scudetto.
1: Senti, non dobbiamo dimenticare però a questo proposito anche, diciamo così, coloro che oggi forse sperano ancora in quest'ultima partita che gioca il Napoli.
2: Beh certo, è ovvio che i tifosi del Milan a Bergamo sperano in un miracolo. Però se i miracoli qui a Napoli li fa San Gennaro, mi hanno detto stamattina che non lo batte nessuno, come mi hanno detto sempre i napoletani oggi, non lo batte nessuno questo Napoli. Questa penso che sia la cronaca, non tanto adesso di una vittoria annunciata, ma di una festa annunciata. È anche difficile sentirci tra noi due, perché tutto lo stadio sta cantando in un modo davvero struggente.

Ecco, gentili ascoltatori, il primo tempo dell'incontro di calcio Napoli-Lazio sta per cominciare. Vi ricordiamo ancora che siamo agli ultimi 90 minuti di gioco di questo campionato di calcio, che è stato bello e interessante, soprattutto per duello che a un certo punto si è stabilito tra la formazione del Milan e quella del Napoli. E il Napoli, proprio sulla curva, sulla dirittura d'arrivo, è riuscito a superare la formazione rossonera di due punti. Con questi due punti spera di concludere il suo vittorioso campionato. Ma naturalmente, ripetiamo, restano ancora questi 90 minuti da giocare. La palla è al centro, sono pronti Rubens Sosa e Amarildo per mettere il pallone in gioco. Sarà la Lazio a dare l'avvio a questa partita, e mentre è sguizzato l'arbitro veronese che dirige il confronto si porta rapidamente verso la linea centrale del campo ed è pronto a fischiare l'avvio. Sono, mi sembra, le 15 superate, anzi le 16, partono in questo momento i giocatori, facciamo scattare il nostro cronometro. La Lazio ha messo il pallone in gioco, la palla è stata recuperata alle spalle dei giocatori degli attaccanti della Lazio da parte dei difensori, lanciata prontamente in avanti sul settore di estrema destra, dove è terminata però in fallo laterale.

0: Intanto al limite dell'area sono intervenuti ancora i giocatori laziali per bloccare l'azione d'attacco da parte del Napoli, poi la palla recuperata da Sosa ma appoggiata male sul giocatore di sinistra, intervento di Francini, colpo di testa da parte ancora di Carnevale che cerca di portare il pallone in avanti, ma c'è buona guardia da parte della formazione laziale anche se è un po' fallosa e c'è un calcio di punizione che è stato concesso in favore appunto del, ecco intanto viene portato del Napoli, viene portato un altro risultato a Genoa, Ascoli 1-0, quindi ha portato in vantaggio la squadra al sesto minuto Rotella. Intanto c'è un calcio di punizione che è stato concesso per il Napoli, il Genoa sarà quota 29 naturalmente e sarebbe salvo per il momento. C'è un calcio di punizione, ripeto, in favore del Napoli, sta per essere battuto da Maradona che intanto indica l'arbitro svizzato di far osservare la distanza regolamentare ai giocatori della formazione laziale, sta per partire il tiro di Maradona, è un tiro piuttosto arcuato, bellissimo, colpo di testa in relazione da parte di Baroni, amici, un colpo di testa stupendo, per tempismo Baroni ha portato in vantaggio la formazione napoletana ed è stato un gol strepitoso, ha recuperato la sfera con un colpo di testa, quasi ha accarezzato il pallone e il pallone è terminato in rete rendendo vano il tentativo forse di Fiori che è stato un po' sorpreso da questo colpo di testa del giocatore napoletano, forse un po' troppo solo al centro dell'area avversaria. Che ne dici Pastorini?
1: Beh, Baroni è un ottimo colpitore di testa, beh, bisogna dire che al settimo minuto è giunto quell'urlo che Napoli stava aspettando da tantissimi giorni. In effetti hai ragione tu, Baroni è stato lasciato libero, però devo dire che l'elevazione di Baroni è stata strepitosa, incolpevole sicuramente il portiere.
0: Ecco, gentili ascoltatori, dunque siamo al settimo minuto di gioco, Baroni, ricordiamo, ha portato in vantaggio la squadra napoletana, pertanto il Napoli sta già mettendosi a posto, ricordiamo che a Napoli basterebbe un pareggio per vincere questo scudetto, il secondo scudetto.

0: Intanto vediamo che il pubblico ormai è in piedi perché è stanco di restare seduto, deve dar sfogo alla propria gioia. Il pubblico napoletano è in piedi, cominciano a sventolare le bandiere e purtroppo le bandiere che sventolano ci impediscono anche di vedere il terreno di gioco perché sono davanti a noi. Comunque cercheremo di arrangiarci e vediamo che sono rimessi in gioco da parte di Giuliani. Sulla sinistra corre prontamente Canevale per bloccare la sfera e per passarla poi in avanti, più in avanti verso Maradona. Maradona non riesce a raggiungere la palla che è raggiunta invece dai difensori, ma sulla respinta recupera ancora e Carnevale, serie Maradona che si spinge verso il centro, riesce a liberarsi di un avversario, a Carega in aria, ancora un intervento da parte di Bergodi e c'è un calcio di punizione per fallo di Carega concesso in favore della formazione della Lazio, già battuto sulla destra, recuperato da Marchegiani, che rimette il pallone verso il centro in direzione di Scosa che si avvia a superare la linea centrale del campo, rilanciando intanto il pallone oltre la linea mediana in direzione di Soldà che si è portato in attacco. Da Soldà sulla destra ancora la palla per Marchegiani, siamo quasi al limite dell'area di rigore della formazione napoletana, colpo di testa di De Napoli che ribatte, poi c'è un lungo lancio di Sclosa verso la porta di Giuliani e il pallone termina sul fondo senza nulla di fatto, non impensierendo l'estremo difensore della squadra napoletana. Ci stiamo avviando fra l'entusiasmo della folla verso la conclusione di questa partita che fino a questo momento vede il Napoli in vantaggio per una rete a zero, rete segnata nel corso dei primi 45 minuti di gioco da Baroni con uno splendido stacco di testa e intanto ce ne sono altri cambi, entra per quanto riguarda la formazione laziale, entra il numero esce il numero 8, sta per entrare Mauro e sta per uscire De Napoli fra gli applausi di un pubblico che ormai ha le stelle, è un sventolare di bandiere, di drappi azzurri e ancora viene lanciato il terreno di gioco e è intanto un altro risultato, il Pisa ha portato a 4 le sue reti, conduce sul Pescara per 4-1. Vi dicevo, sono stati lanciati ancora dei fumogeni sul campo, colore rosso, bianco e verde, e questo però impedirà ai giocatori che sono da, ai tifosi che sono da quella parte, sul settore alla nostra sinistra, di seguire le fasi finali di questa partita. Forse non so se il fumo finirà con l'invadere il campo di gioco, intanto vediamo che la partita prosegue, sono rimessi in gioco da parte del Napoli e siamo giunti così, gentili amici, a poco dalla conclusione, mancano meno di 5 minuti, vediamo ora la palla recuperata dai giocatori della formazione della Lazio, portata in avanti da Rubens Sosa e anche da Troglio che spara dal limite dell'area di rigore e manda il pallone sul fondo. Un'azione un po' pericolosa da parte della Lazio, ma comunque Troglio non ha saputo approfittare dell'occasione, si era presentato in una zona di tiro piuttosto buona, al limite dell'area, e ha mandato il pallone sul fondo sulla destra della porta difesa dal portiere Giuliani. Stiamo per assistere all'apoteosi di questo Napoli che sta conquistando il suo secondo scudetto tra gli amici. Siamo al 41 e 15 secondi al secondo scudetto di Napoli, mancano circa qualcosa come meno di 4 secondi e di 4 minuti. Ecco intanto la palla recuperata dai giocatori della Lazio e portata ancora in avanti. E c'è Pin che ha recuperato la sfera, ha toccato sulla sinistra per Sclosa, quest'ultima ancora per Sergio, parte un cross al limite, tenta di colpire la palla di testa Rubens Sosa, ribattuto il pallone. Sono i laziali che cercano di impostare ancora la loro azione con Marchegiani. E il sole intanto in questo momento fa capolino e riesce a passare, a perforare le nuvole e a ritornare, il sole di questa mattina, col sereno splendido di questa mattina. È in possesso della palla sul tiro sinistra Mauro e questo coro finale, gentili amici, è il solito coro che ha accompagnato questi tifosi tacciati troppo spesso di cattiverie che non sono state mai commesse, ha accompagnato il loro cammino lungo questo scudetto. E intanto la palla è terminata in fallo laterale, Mauro si appresta ad operare la rimessa in gioco e rimessa che avrà l'altezza della fase centrale del campo. Sta per effettuare questa rimessa, sul pallone si è guardato Careca, cerca di portare il pallone in avanti, viene trattenuto da Marchegiani, da Pinanzi in un suo intervento e poi c'è un calcio di punizione concesso per la formazione del Napoli, battuto con il portiere Fiori che è uscito fuori dai pali, recupera e rimette ancora il pallone sull'estremo settore di destra. Ecco uno scatto da parte di Mauro che recupera ancora la sfera, siamo all'altezza della fascia centrale del campo, ormai credo che il Napoli non ancora più alcun pericolo, è scattato ancora Mauro per cercare di difendere un pallone che ha portato comunque all'altezza delle guardie di campo avversario, mentre a 42, siamo a 42 minuti e 45 secondi. Il pubblico sta gridando campione ai propri giocatori. Vediamo che comunque il Napoli non perde la testa, ritorna indietro quando la Lazio cerca di farsi pericolosa e di portarsi in attacco. C'è uno scambio close a Pin della rimessa del fallo laterale, ancora Pin in possesso della palla, la cede indietro ancora per Bergodi che sta attaccando e cerca di mandare al limite dell'area, colpo di testa mancato da parte di Crippa che poi segue la palla cercando di anticipare Rubens Sosa, lo fa quasi vicino alla linea dell'out sulla destra dello schieramento napoletano servendo più avanti Carnevale, c'è un fallo commesso alla linea di Carnevale, l'incontro prosegue e c'è un attacco di Sergio sulla stessa storicista, il giocatore arriva quasi verso il fondo pronto a crossare e cross in effetti, colpo di testa di Alemão sempre presente in questa occasione, Troglio, poi ancora un tentativo da parte di Soldà, uno scambio ancora con Troglio, c'è un calcio di punizione concesso per la Lazio mentre siamo giunti al 43 minuto e 34 secondi, quindi a circa un minuto e qualcosa dalla conclusione di questo secondo tempo che vede il Napoli condurre per una rete a zero, che vede il Napoli a un minuto e 40 secondi dalla conquista del secondo scudetto della sua storia. Il pubblico, ripeto, è tutto in piedi, è tutto uno sventolare di bandiere azzurre del Napoli e i cori si sprecano, sono cori napoletani e i cori tradizionali dei campi di calcio. Calcio di punizione che sta per essere battuto, intanto il Milan, ricordiamo, a Bergamo conduce per 4-0 su Bari, ad Ancona finale ed è il risultato finale. 4-0 e finale anche quello di Roma, Roma 2, Bologna 2, ha pareggiato Bologna e poi quello di Ancona, Ancona 0, Triestina 0. Quindi Padova 2, Monza 0, Barletta 3, Messina 0, Como 0, Cagliari 1. Questi sono i risultati naturalmente parziali. Ancora sotto la porta di Giuliani, la palla è colpita di testa da Alemão, bravissimo, allontanata. Ora è Maradona che si fa vedere mentre c'è una rovesciata quasi sul viso del giocatore di Marchegiani che manda il pallone oltre il fondo. Siamo allo scadere della partita, siamo allo scadere di questo secondo tempo, stiamo per assistere alla conquista del secondo scudetto da parte del Napoli. Vediamo che intanto c'è un assembramento di fotografi alle spalle della rete difesa da Giuliani. Dalla parte opposta c'è un uguale assembramento di fotografi. Tutti sono pronti a entrare sul terreno di gioco. Ecco che forse assistiamo a una delle ultime rimesse di questo secondo tempo, 44 e 55 i minuti di gioco. La palla è recuperata in questo momento da Giuliani che si appresta ad operare la rimessa. No, il Napoli è campione d'Italia, secondo scudetto per il Napoli. Scudetto il Napoli, un'atmosfera di festa grande, di gioia che finalmente può prorompere. Ora che il campionato è finito, ora che suma il timore che l'ultima giornata potesse giocare qualche brutto scherzo e compromettere il bel sogno che hanno cullato per tanto tempo. Il sogno che ha preso consistenza domenica con i risultati di Bologna e Verona. È stato un campionato molto combattuto in testa, un campionato che alle prime battute sembrava poter coinvolgere nella lotta per il primato anche formazioni come Inter e Juventus. Ricordiamo di questo campionato il grande inseguimento del Milan. All'undicesima giornata la formazione rossonera aveva 6 punti di ritardo sul Napoli. Alla 18esima il distacco era di 3 punti. Di 2 alla 20esima, mentre alla 24esima il Milan riusciva a riagguantare il Napoli a quota 26. Alla 26esima però giornata superava il Napoli di 2 punti, ma alla 32esima le due formazioni erano in parità a quota 47. Poi domenica scorsa i risultati che tutti conoscete e l'avvio del Napoli verso la conquista di questo suo secondo scudetto. Il Milan ha certamente pagato le risorse di un lungo inseguimento delle battaglie di Coppa e anche i numerosi incidenti che hanno bloccato molte volte i suoi giocatori. Bene, abbiamo vicino Darwin Pastorin del Tutto Sport, vogliamo chiudere queste nostre breve note di commento che naturalmente risentono anche molto dell'entusiasmo e dell'atmosfera che ci circonda, ascoltando il tuo parere su questo scudetto della formazione napoletana. Abbiamo parlato dei motivi che hanno bloccato a un certo punto questo Milan. Vogliamo ricordarli perché può darsi che tu abbia da aggiungere qualche altra cosa alle giustificazioni, così possiamo chiamarle, che abbiamo messo noi per questo campionato del Milan che si è trovato a dover percorrere, a dover battere 3 strade, tutte piuttosto difficili.
1: Beh, il Milan è stato impegnato in numerosissimi fronti, soprattutto in campo europeo e mondiale, ma c'è da dire che il Napoli non si è mai rassegnato, tutti i giocatori hanno fatto quadrato senza mai mollare, anche nei momenti difficili, nei momenti delle sconfitte, nei momenti dei giocatori napoletani in crisi, la squadra è riuscita, ripeto, a fare quadrato nello spogliatoio ed è riuscita ad andare avanti arrivando fino a questo punto.
0: A questo punto ci comunicano che Carlo Verna, il nostro collega, è sul terreno di gioco e molto probabilmente si trova in condizioni di poterci far sentire la voce di alcuni di questi protagonisti del vittorioso scudetto del Napoli. Pronto Verna?
2: Sì, sono più che sul terreno di gioco davanti allo spogliatoio del Napoli, in questo momento è rientrato Bigon. Bigon, allora, uno scudetto meritato al di là di tutte le polemiche, il Napoli è una squadra che conclude in piena media inglese e che è stato per lo più al comando della classifica di questo campionato.
3: Direi che a questo punto mi sento di dire che questo scudetto è meritatissimo, questi ragazzi sono stati meravigliosi, la gente ha fatto il resto.
2: Ecco, Bigon rimane, l'emozione esternata da Bigon è un'emozione tutta interiore, non vediamo Bigon raggiante, ci può spiegare perché?
3: Perché il calcio è fatto in questo modo, a volte riserva grandi gioie come questa che non lasciano nemmeno le parole per commentarle.
2: Qual è stato il momento decisivo del campionato, oltre la partita di domenica scorsa a Bologna, quando il Napoli ha vinto in contemporanea con la sconfitta del Milan a Verona?
3: Ma sicuramente per noi è stato importante quando abbiamo capito nella doppia trasferta di Lecce e Genoa con la Sampdoria che avremmo potuto farci.
2: Nelle ultime giornate ha potuto schierare il tridente al meglio della forma, si è visto un Maradona ormai in forma mondiale, ma è stato anche il Napoli dei gregari quello che ha vinto questo secondo scudetto.
3: Sicuramente, questo è fuori di dubbio, senza di loro non saremmo mai arrivati a questo punto.
2: Io ringrazio Bigon che rientra negli spogliatoi per il momento, credo che i giocatori siano ancora in campo per il giro, mi puoi dire qualcosa di più tu, Enrico? Nel frattempo sono rientrati,
0: sì.
2: Soltanto Bigon, aspetta un attimo, sta
0: d'accordo.
2: Tornando De Napoli, si avvicina, anzi noi gli andiamo incontro, De Napoli praticamente soltanto con la canottiera e le mutandine, i tifosi gli hanno portato via tutto, uno scudetto meritato per il Napoli al di là delle polemiche.
4: Soprattutto l'ultima partita, perché il Napoli sicuramente ha giocato meglio del Milan e abbiamo fatto un grosso calcio, loro magari erano un po' stanchi.
2: Credo che la partita di oggi sia stata una partita un po' diversa dal solito, nel senso che il Napoli ha trovato il gol, poi ha sentito il peso della partita decisiva.
4: È vero, decisiva, perché magari avevamo paura pure che loro pareggiassero la partita, magari ci poteva andare male. Però dopo il gol abbiamo dimostrato di essere una grande squadra.
2: Qual è stato a tuo parere il momento decisivo di questo campionato?
4: Il momento decisivo sicuramente a Bologna. Proprio come ti dicevo, l'ultima partita del Napoli è andata più forte di tutti.
2: Tu sei stato in squadra nel corso del primo scudetto, quando il Napoli ha vinto il primo scudetto, quando ha vinto la Coppa UEFA, in questo secondo scudetto. Qual è la maggiore soddisfazione e perché?
4: Ma tutte e due, io credo, però il primo non si dimentica mai. Il primo dopo 60 anni il Napoli non aveva mai vinto niente e questa è una cosa bellissima.
2: Questo è stato un po' diverso perché è maturato con una sorpresa, sì, diciamo, nelle ultime giornate.
4: Anche una sorpresa, però ripeto, il Napoli se l'ha meritato.

Questa che avete ascoltato è stata la breve cronistoria dello scudetto vinto dal Napoli nel campionato 1989-90. Uno scudetto fortemente conteso tra il Milan di Arrigo Sacchi e dei tre olandesi Gullit, Van Basten e Rijkaard, e gli azzurri guidati da Albertino Bigon, ma soprattutto da Maradona, artefice di un campionato superlativo. Ricordo che i contributi audio sono stati tratti da Tutto il Calcio Minuto per Minuto e Domenica Sport. A presto per delle nuove puntate di Campionati al Cardiopalma. Un saluto da Ugo Coccia.

Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it

0: 21:00 minuti e 59 secondi, una buona sera vi giunge anche stasera, puntuale come la dichiarazione dei redditi da Planet Rock.
1: Siete nella nostra orbita gravitazionale fino a mezzanotte, vi guida Enzo Ciafrei dall'altra parte che si occupa di tutta la questione tecnica. Succulenta puntata questa sera perché avremo delle gran belle novità, tipo per esempio No Means No e UZ, tanto per citarne due.
0: E vi salutano al microfono da questa parte del vetro le voci del reverendo De Luca, del reverendo Pandolfi, ma soprattutto del reverend Black Grape.

0: Fuzzy Party, ascoltiamo la predica del Reverend Black Grape, Sean Ryder, che passava il tempo a rubare automobili, ad assumere qualsiasi pasticca trovasse in giro e poi a passare musicalmente dei felici lunedì.
1: E anche ad essere un sosia di Zucchero Fornaciari, praticamente, un pochino più magro forse, leggermente. Hanno lanciato tra l'altro una moda nuova, i Black Grape, che sulla copertina di questo disco, che è realizzata da Central Station Design con un team di artisti di Manchester, c'è un faccione con degli occhiali con delle scritte sulle lenti, e hanno lanciato una moda in pratica. A Londra ultimamente si vedono sempre più di questi occhiali decorati, insomma, con scritte di varia natura.
0: Infatti vedi la gente sull'autobus che guarda in alto e legge il giornale, non si sa come faccia se l'ha scritto lì sugli occhiali.
1: Happy Mondays era la vecchia band in cui militavano Sean Ryder e Beds, due componenti dei Black Grape. Ascoltiamo gli Happy Mondays con un remix uscito in questi giorni di un pezzo che però di molti anni fa, un pezzo che si intitola e si intitolava Hallelujah.

0: tra la musica indie inglese e la musica invece dance, la house che nasceva in quegli anni, eccetera eccetera eccetera. Questo era un remix uscito invece in questi giorni ad opera di un tal DJ che si chiama Deadstock, uno nuovo della scena. Happy Mondays con Hallelujah, remixati nel 95, una traccia contenuta nella cassetta allegata all'ultimo numero di Select.
1: Oh, siamo arrivati al momento che tutti aspettavamo, anzi aspettavate più che altro dall'altro ieri, perché ieri non ci siamo sentiti, ovvero la comunicazione di quelli che hanno vinto il biglietto per il concerto di Pordenone dei Primus, che si terrà sabato 14 ottobre. Allora,
0: al Palasport.
1: Al proposito di Pordenone stessa. I primi 10 che hanno telefonato da quando è partita la canzone sono stati Andrea Gori da Tolmezzo, Alessandro Abate Daga, Giorgio Sellan, Giovanni Bottaro, che non è parente, Massimo Roccaforte, non è parente neanche lui,
0: è
1: perché
0: un
1: po' di Treviso non è.
0: Secondo me questa.
1: No, veramente, di Treviso non è sardo, quindi non può essere parente del nostro. Davide Trombin, Giorgio Morsut, Rosanna Murello, Filippo Bergamaschi e Paola Pellesi. A voi 10 vincitori, andate tranquillamente alla cassa del Palasport prima dell'inizio del concerto portando un documento e dite che avete vinto questo biglietto a Planet Rock. Ovviamente giocheremo anche stasera a Beati Primus, ovvero Primus 10, quando nel corso della trasmissione sentirete partire, senza che noi annunciamo, un pezzo dei Primus, quello sarà il momento in cui potrete comporre lo 06, se chiamate da fuori Roma, 320 1715. Stasera giocheremo per la data di Firenze.
0: Stasera si vince per la data di Firenze, 16 ottobre al Teatro Tenda. Domani invece si vincerà sulla ruota di Milano per il concerto del 17 al Propaganda ex City Square. 21:11, questo è Planet Rock e loro sono Skank Anansi.

0: ancora, ma già arrivano diverse votazioni.
1: Un'anteprima a questo punto, abbiamo tra le mani il nuovo disco degli UZ, che è ancora una cassetta ma diventerà disco nei prossimi giorni, forse già domani. La cosa interessante è che esce per Touch and Go, una prestigiosa etichetta americana per un grande gruppo indie italiano. UZ, questo è Surrounded.

Alcuni tendenziosi osservatori che ho incontrato, dichiaratamente tendenziosi, hanno votato I Can Dream come singolo dell'anno, Skin come cantante dell'anno e quella degli Scancananzi come la performance live dell'anno. Non abbiamo detto nessun referendum, ma già

0: Uzeda Surrounded, il loro nuovo disco, anche questo prodotto da Steve Albini.
1: Steve Albini ha pagato le registrazioni degli Uzeda, c'è una storiellina carina dietro l'uscita di questo disco, nel senso che gli Uzeda erano in tour in Francia un po' di mesi fa e gli si è fuso il camion, hanno praticamente speso tutti i soldi che avevano per rifarsi il camion per andare in tour, e a quel punto Steve Albini ha pagato per intero le registrazioni del disco, che loro non potevano più permettersi a questo punto.
0: Quando si dice il professionismo, quando si dice l'affetto che anche poi ci crea fra le persone, appunto. Dalla scena di degli Uzeda. A proposito, volevo dirvi che martedì prossimo alle 23, se tutto va bene, ci ascoltiamo il concerto degli Uzeda registrato ad Arezzo Wave. Dalla scena di Catania passiamo alla scena di Bruxelles, loro si chiamano Case Choice.

0: Modena Beat, Case Choice, come se si fossero fermati sulle strisce pedonali che attraversavano la strada che va dai Deus ai Cranberries, così.
1: Ma che bella frase questa.
0: La scrivo?
1: Ma la scrivila, sì, sulla copertina, così la citiamo altre volte, la riutilizziamo questa.
0: Eccoli qua, Northern Addict, questo il loro singolo, Case Choice.
1: Case Choice, un disco nuovo di cui abbiamo ascoltato l'anteprima due giorni fa proprio, con un po' di commenti.
0: Non
1: anche
0: è vero.
1: No, tre giorni Bugiardo. Fa. Non era anteprima?
0: No, perché ci ha telefonato un nostro attentissimo ascoltatore che l'aveva già trovato a Milano il sabato prima.
1: Sì, anche venerdì c'era già a Milano perché era uscito di importazione a Milano. Qui a Roma invece non era ancora uscito, per cui per noi era anteprima.
0: Per avere
1: da Firenze in giù era anteprima.
0: Per avere l'anteprima è andato a comprare i dischi a Milano.
1: Questo è un messaggio subliminale.
0: Se no, eventualmente ascoltate Planet Rock.
1: Sonic Youth si chiama Washing Machine, il loro nuovo album. Questo è So So Like.

0: Oh, 21 e 31, rieccoci qua dopo un po' di pubblicità, un po' di onde verdi per parlare di telefonate che avete, compilato, comunicato al nostro numero che è lo 06 320 1715.
1: Telefonate arrivate nei giorni scorsi, allora Giorgio da Lucca, un saluto anche a te, vuole sapere che fine ha fatto Salsa ai Johnny, sta bene, gode di ottima salute, fa ogni tanto dei concerti acustici in giro per il mondo. Fiorenzo ci richiede Banco de Gaia, prossimamente Banco de Gaia sicuramente.
0: E domani sera invece con noi dalle 11 in poi Spillus, Dubmaster Spillus, che ritorna con una delle sue selezioni lunghe di musiche varie ed eventuali, dub, ambient, eccetera.
1: Ah, domani mi addobbo per bene e mi sistemo per ascoltare l'ora di Grandmaster Spillus. Elisa, frequenze di Brescia, devo ritrovare la mappa, poi spero di ricordarmi di dartele, perché evidentemente c'è qualcuno a Brescia cui deve assolutamente far sentire Planet Rock. Un saluto a Cristian dalla Val di Fiemme, Chiara da Cosenza che l'altro giorno ha vinto il biglietto per il concerto dei Primus, per il primo concerto dei Primus.
0: Per il primo, che è quello di Rimini, quindi. Con Velvet. Rimini.
1: Lei parte da Cosenza, va a Rimini perché ha visto il concerto. Tra l'altro, lei ha visto il primo concerto della sua vita ai Soundgarden. E oltre a Soundgarden ha visto anche Mixo, quindi era contentissima.
0: Un bel inizio proprio.
1: Di questo bel inizio della sua carriera concertistica. Insomma, se c'è qualcuno che parte da Cosenza e ha voglia di fare il viaggio insieme a Chiara per andare a vedere i Primus, la chiami allo 0984 46 5206. Mariangela da Bari chiede a Francesco De Augusto le foto che gli hai fatto al raduno, perché evidentemente lui era uno dei fotografi ufficiali al raduno,
0: e accreditati,
1: quindi assolutamente mandagli le foto. Ci chiede qualcosa degli Swed che forse stasera stessa ascolteremo.
0: Certo.
1: Poi abbiamo Sebastiano da Biella che salutiamo, poi i bugiardi te li faccio sentire dopo. Abbiamo Stefano, ciao Stefano, a te affezionatissimo ascoltatore. Cristina da Palermo, come no, mi ricordo di te, la ragazza che si sedette in braccio a Phil Collins e chiede qualcosa, cioè mi fa una domanda.
0: Che si sedette in braccio a Phil Collins?
1: Sì,
0: proprio in braccio a lui?
1: In braccio a Phil Collins, se lo ricordo. Adesso però ascolti i Blur.
0: Vabbè,
1: ci tiene a dirlo. Sugli Aggie Pearl non so dirti. Silvia da Brescia, Flaming Lips prossimamente li faremo ascoltare, ma fidati, valli a vedere anche prima di Red Hot Chili Peppers perché sono veramente molto ok. Ci chiedono la conferma delle date degli Stereolab.
0: Ci sono due date degli Stereolab questo mese, saranno il 22 ottobre a Torino al Bar Rumba e il 23 sempre ottobre a Bologna al Covo.
1: Le date invece ce le dà Lori, chitarrista degli Swamp, si fa praticamente un autocartellone sulla segreteria telefonica. Suoneranno il 19 all'Indian Saloon di Sesto San Giovanni e il 21 al Woodstock di Brescia. A questo punto c'è Massimiliano che ha chiamato non una, non una volta, non due, non tre, anche nelle edizioni precedenti, ma ben sei volte per richiedere un pezzo dei Korn.

0: Corn per Massimiliano, che tra l'altro ci chiede Claudio Sorge che fine ha fatto. Presto verrà a trovarci per farci esplorare insieme a lui un po' di territori. Poi c'era la telefonata di Roberto da Napoli che chiedeva notizie e anticipazioni sul nuovo Cypress Hill.
1: Che sta per uscire, uscirà a fine ottobre il nuovo Cypress Hill, si chiamerà Temples of the Boom. È uscito proprio credo oggi il nuovo singolo, perché l'ho visto oggi su MTV, tra l'altro, il videoclip del nuovo singolo dei Cypress Hill, che aspettiamo tutti quanti, e dicono che sia un disco eccezionale questo nuovo, una bomba assoluta. Come una bomba potrebbe essere il nuovo disco che abbiamo in questo momento fra le mani, un'anteprima, una cassettina ancora che si trasformerà in CD fra due settimane, e il nuovo disco di No Means No, si intitola The World Hood as a World as Such, e questa si chiama Joy.

0: che finalone, proprio da festa paesana quasi.
1: Vedere dal vivo subito, quando vengono?
0: Vengono a ruota dopo che c'è l'album. Due estratti, perché uno sembrava veramente troppo poco, dal nuovo album dei No Means No, che uscirà il 16 ottobre. Qui c'è una cassettina in anteprima, erano Joy e Humans. L'album si chiama The World Hood as the World as Such ed esce su Alternative Tentacles, l'etichetta di Giallo Biafra.
1: Allora, prima abbiamo parlato di Claudio Sorge. Noi non ci avventuriamo spesso nei territori e nei suoi dintorni da lui frequentati, perché l'unica vera guida e pilota accreditato per andare là è senz'altro Claudio Sorge, quindi lo aspettiamo, però ogni tanto qualche paletto ci piace conficcarlo anche da quelle parti, e allora ai confini dell'umano ci sono i Brucheria dal loro album Raza Odiada. Questa è Revolution.

0: Ma quanto sono poco mainstream i Brucheria?
1: Che bel paletto piantato proprio lì in mezzo. Brucheria è un territorio che così, proprio quando uno arriva proprio ai confini dei confini, è bello andarci perché poi dalle frontiere si domina la valle.
0: Ma è un paletto di faggio, immagino.
1: Assolutamente sì, piazzato nel cuore
0: del vampiro, della bestia,
1: della Brucheria. Questa era Raza Odiada e questa era Revolution.

0: E quali saranno i fortunati che hanno, fortunati anche abili, che hanno riconosciuto il pezzo dei Primus che sta partendo adesso e hanno telefonato? Perché basta telefonare per vincere, non occorre dire il nome del titolo del pezzo, eccetera, basta dire eccolo, sono qua, ci siamo.
1: Questo pezzo che state ascoltando è ancora il pezzo dei Primus,
0: che si intitola Over the Electric Grapevine, dal loro ultimo album che si intitola Tales from the Punch Bowl.
1: Sono arrivate già delle telefonate, ma non sono ancora 10, ci sono ancora alcuni posti per il concerto di Firenze, gratis con Planet Rock il 16 di ottobre. Mi raccomando, una sola cosa, stasera giocate solamente se volete andare al concerto di Firenze, perché poi è un bel problema cambiare eventualmente il biglietto, dice giochiamo oggi, però poi se possiamo avere il biglietto di Milano, no, non si può fare purtroppo. E quindi se volete andare al concerto di Firenze, continuate, provate, perché ancora forse qualche spazio, qualche telefonata c'è, 320 17 15 06 per chi chiama da fuori Roma per il concerto dei Primus del 16 a Firenze.
0: Se volete invece andare a vedere i Primus a Milano il 17, telefonate domani sera, perché domani sera giocheremo sulla ruota di Milano per vincere i biglietti gratis per il concerto dei Primus.
1: La modalità è sempre la stessa: quando partirà il pezzo dei Primus, quando nessuno se l'aspetta, neanche noi, allora quello sarà il momento di telefonare.
0: E alle 21:54 quasi, un giovane gruppo inglese, si chiamano Ash.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre

0: Rai Radio Techete. Rai Radio Techete.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 15, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo per un'altra puntata dei Teatri alla Radio. Il nostro speciale dedicato ai registi illustri che hanno rivoluzionato il modo di intendere la messa in scena e purtroppo scomparsi nell'ultimo decennio, non poteva non rendere un tributo a un maestro del teatro internazionale, morto il 20 novembre del 2018 per infarto a Vilnius. Stiamo parlando di Eimuntas Nekrosius. Il regista lituano è stato un costruttore di emozioni, osannato dalla critica e dal pubblico, anche se lui amava definirsi un lupo nel bosco per il suo attaccamento alle proprie radici. Nekrosius divenne famoso in Italia per l'allestimento della trilogia shakespeariana, iniziata con la messa in scena nel 97 dell'Amleto, uno spettacolo premiato in tutta Europa e che in Italia si aggiudicò il premio UBU, il maggior riconoscimento teatrale nel nostro paese. All'Amleto poi seguirono il Macbeth e l'Otello. Ma tanti altri spettacoli ha allestito Nekrosius, accolti con grande entusiasmo non solo in Lituania e in Italia, ma in Austria, Norvegia, Svezia, Israele, Russia e Stati Uniti. I suoi spettacoli visionari mettevano al centro la recitazione emozionale degli attori e l'utilizzo degli oggetti che nelle sue regie si trasformavano in materia viva e palpitante. Abbiamo chiesto a due persone che hanno lavorato con Nekrosius, l'agente teatrale Aldo Miguel Grumpone e Masha Musi, protagonista di due spettacoli messi in scena dal regista lituano, Ivanov dal dramma di Chekhov e Anna Karenina, ispirato al romanzo di Tolstoi, di ricordare Nekrosius per i teatri alla radio.

0: Aldo Grompone ci racconta il suo rapporto con Necrosius, quando l'ha incontrato la prima volta.
1: Beh, diciamo, io ho iniziato a lavorare in teatro praticamente con lui, nel senso che la mia storia inizia nella produzione del teatro con la collaborazione dell'ufficio Neumann, che si occupava di tantissimi grandissimi artisti. Poi prese la decisione di avviare in modo autonomo la mia attività e devo un po' a due grandi artisti l'inizio della mia carriera e il successo della mia carriera, e uno di questi è stato Necrosius, che io incontrai nel 1994, diciamo.
0: Che tipo di persona era Necrosius?
1: Beh, diciamo che lui era un artista completo, un poeta della scena, un intellettuale, un mago di risorse inesauribili, ma era anche un uomo semplice, legato alla sua terra, vincolato alla sua famiglia, non amava andare in giro a creare spettacoli, preferiva rimanere vincolato alle sue radici. Quando lo si andava a trovare, spesso quando trovavamo momenti di rilassamento, lui ci portava per esempio in campagna, in luoghi vicini alla natura, per cui a parte di essere una persona molto profonda, era una persona legata alle cose concrete della vita.
0: Però Necrosius ha lavorato molto in Italia anche. Che cosa l'ha legato al nostro paese?
1: Ma diciamo che forse il rapporto con alcune persone in Italia, ci sono stati anche altri incontri che hanno fatto sì che Necrosius avesse un rapporto particolare, ma io credo che il pubblico è stato proprio, diciamo, il luogo in cui l'incontro e il passaggio di energia che ha avuto il pubblico italiano con l'universo teatrale di Necrosius credo che sia stato fondamentale, e che non si riscontra in altri territori, perché diciamo il successo che ha avuto il lavoro di Necrosius in Italia non è paragonabile a nessun altro, a parte per esempio il popolo russo, ecco, e ovviamente in Lituania. Se dovessimo dire dove Necrosius è stato riconosciuto, apprezzato e dove lo hanno capito fino in fondo, anche se sembra strano, sono i paesi della Russia, il paese dell'ex Unione Sovietica, e nel Mediterraneo la preponderante in Italia.
0: Perché i suoi spettacoli hanno suscitato un grosso entusiasmo e ha lavorato anche con attori italiani.
1: Diciamo che ha lavorato con tantissimi attori italiani, ha fatto anche delle creazioni oltre ai suoi spettacoli in repertorio che creava con il suo studio a Vilnius, Menofortas. Lui ha accettato l'invito di alcune istituzioni come l'École de Maître, che a quel momento dirigeva Franco Quadri, dove ha fatto un Gabbiano bellissimo. Poi è stato anche il momento di una Anna Karenina. Diciamo che lui ha lavorato anche, e tra l'altro si preparava la sua nuova creazione che doveva venire in Italia, che doveva fare un Edipo a Colono al Napoli Teatro Festival.
0: Necrosius come costruiva i suoi spettacoli? Entriamo nel vivo della sua poetica teatrale.
1: Lui aveva tempi molto lunghi. La cosa particolare è che non c'erano certezze. Nella mia attività questo comporta dei problemi notevoli, ma d'altra parte mi metteva in una condizione di ascolto e di verità su che cosa è un'opera. Non faceva spettacoli, ossia non era un realizzatore o un regista che confezionava un prodotto. Aveva una grandissima preparazione previa che avveniva sull'analisi del testo, ma era una persona che doveva fare un lavoro particolarissimo di lotta tra quello che voleva fare e quello che il testo gli permetteva. Uno dei racconti che mi avevano impaurito di più quando ho iniziato a lavorare con lui, è che si raccontava che i produttori americani, da quando Arthur Miller disse che lui era il più grande genio vivente del teatro, arrivarono a Vilnius a commissionare un lavoro, chiedono tutte le disponibilità di risorse e di tempo, e dopo 6 mesi, quando loro tornarono a Vilnius per incontrarlo, per vedere che punto era, lui dice: purtroppo ci ho provato ma non sono riuscito, per cui se ne sono tornati senza nulla. E in realtà anche quando faceva per esempio il Macbeth mi diceva: io proverò a realizzare il Macbeth ma non sono certo di riuscirci.
0: Poi l'ha fatto.
1: Ma tra l'altro mi ricordo quando allora nel debutto che al Festival del Novecento che dirigeva Roberto Andò a Palermo, mezz'ora prima della prima mi convoca per dirmi che Necrosius mi voleva parlare, per cui vado in camerino e la traduttrice mi dice: volevamo comunicarle che lo spettacolo purtroppo questa sera durerà 7 ore. Nel senso che tra l'altro lui è quasi come un artista in cui aggiunge pennellate alle pennellate, e nel lavoro di ricerca che fa va in un percorso dove aggiunge, e in questo percorso che dura mesi poi deve arrivare il percorso in cui toglie. Questo processo può avvenire in tempi brevi o in tempi lunghissimi. Allora, quando avevamo previsto la prima, era il momento in cui aveva raccolto un tale quantità di materiale e non era per lui possibile togliere nulla, per cui iniziando lo spettacolo alle 8 avremmo finito alle 3 di notte, per cui questo era un po' il modo in cui lavoravano. Anche mi ricordo che all'hotel abbiamo fatto una parte dello spettacolo dicendo che il finale lo avremmo finito la stagione prossima, per cui questo era un po' una cosa che rendeva a me molto inquieto, ma che mi dava la grandezza di questa persona, cioè che

0: upstairs.
1: Еще минуту.

0: E questa era la scena bellissima che precedeva il finale dell'Otello e che vedeva coinvolto in una sorta di danza mortuaria Otello e Desdemona, poco prima che lei venga uccisa dal marito. Allora, Aldo Grompone, dicevamo che per Necrosius uno spettacolo non è mai stato un prodotto.
1: No, assolutamente.
0: Ecco, destinato al mercato, ma al contrario è un lavoro artigianale. Un lavoro anche emozionale, un lavoro espressivo che Necrosius appunto faceva con gli attori. Parliamo appunto degli attori. Che tipo di rapporto aveva con loro?
1: Ma lui, diciamo, teneva soprattutto al linguaggio del corpo degli attori. In realtà lui, il teatro era il corpo degli attori, lo strumento, la materia della natura. E dunque lui cercava l'espressione soprattutto visiva prima di quella recitativa. Ci sono stati grandissimi interpreti che hanno fatto parte del mondo di Necrosius, ma anche persone che non avevano una formazione particolare per il teatro, per cui ha fatto lavorare una rock star che era il protagonista dell'Amleto. Desdemona era la prima ballerina del balletto di Vilnius, che aveva delle braccia di una espressività straordinaria e che sicuramente rendevano il personaggio e davano una forza molto di più che con le parole.
0: Soprattutto poi nella scena finale dell'Otello, in quella danza struggente proprio di amore e morte.
1: Esatto. E poi anche i tempi in cui lui si dava a trasmettere l'emozione. Se ricordiamo la lunghissima veglia che Otello fa guardando Desdemona morta, in cui posiziona alcuni oggetti, si siede, la guarda, e dunque con gesti minimi trasmetteva una forza enorme nella capacità espressiva degli attori. E poi bisogna anche pensare che lui non solo faceva recitare gli attori, ma faceva recitare anche gli oggetti.
0: Sì, infatti stavo per chiederle questo, appunto. Sì.
1: Se lei ricorda oggetti meravigliosi che rendevano efficace l'espressione drammatica dei momenti, come le porte appese dell'idiota che basculavano, o il pendolo gigantesco del Macbeth, che era una trave di legno appesa in soffitta.
0: O il lampadario di ghiaccio dell'Amleto.
1: Esatto, dell'Amleto, giustamente. E quegli oggetti come il padre quando gli consegna al figlio

0: quel blocco di ghiaccio dove dentro c'è il coltello, la daga con cui invita lui a vendicarlo, no? E sono tutti, anche per esempio, i rami in cui Macbeth e Danco entrano in scena per la prima volta, hanno già infilati nei giubbotti degli alberi che uscivano fuori, che abbiamo trovato nel Festival di Gibellina, allora quando ha fatto le prime prove dello spettacolo. E poi per esempio anche il bellissimo tavolo tondo delle tre sorelle, dove Tusenbach gli confessa l'amore a Irina e che lui fa girare per terra, riversandolo per terra in mezzo alla scena.
1: Senta, appunto, questi oggetti, che poi in realtà sono anche essenziali, pochi, però si trasformano in materia viva, palpitante.
0: Sì, esatto. E questo è uno della forza del lavoro, che generalmente lo rende un regista completo, nel senso che lui ha fatto sempre uso dei collaboratori alla scenografia, ai costumi, a tutto, ma in realtà la forma primordiale è dai disegni che ho visto quando lui iniziava a progettare uno spettacolo, tutto avveniva dalla sua mente, ossia, nel senso che era un artista veramente completo, cioè questa complessità e complettezza della sua capacità di creare era una cosa inaudita e rara.
1: E i suoi spettacoli, infatti, poi tra l'altro non si basavano neanche su scenografie imponenti, ma
0: per niente, infatti erano solo elementi, perché usava una camera nera, anche perché in qualche modo lui non ha mai voluto vincolare la visione dello spettatore a un riportare a un momento che una scenografia fissa avrebbe in qualche modo compromesso, per cui questa camera nera a cui venivano aggiunti degli elementi scenici che cambiavano di volta in volta permetteva al pubblico di sognare, di spostarsi e di viaggiare con lui.
1: E infatti negli spettacoli di Necrosius poi sono sempre presenti elementi ricorrenti, essenziali, archetipici, potremmo dire, no? Come l'acqua, il ghiaccio,
0: sì,
1: la terra,
0: sì,
1: il fuoco.
0: Esatto, esatto. Lui lavorava con elementi primordiali, diciamo, nel Hamleto è molto chiaro, poi anche nell'Otello con l'acqua, ma comunque sono chiari questi riferimenti in tutti i suoi spettacoli, no?
1: Nell'Otello poi c'è quello sciabordio dell'acqua per tutta la durata dello spettacolo,
0: esatto.
1: 5 ore, appunto, con due attori che agitavano degli enormi bottiglioni.
0: Esatto. Quei due fratelli meravigliosi,
1: sì,
0: che tenevano questi, sì, sì. Io trovo anche che lui, anche ultimamente, aveva mantenuto una giovinezza in tutte le sue cose, una freschezza nella capacità di innovare, di esprimere cose leggere, profonde e poetiche, che non ho mai visto perdere in lui, no? Anche con gli anni, con il passare del tempo, anche se riconosco che nel tempo, da quando l'ho visto per la prima volta, che lo invitai a lui, a tutti, dopo aver fatto Tre Sorelle, credo, a Parma, a cena, tutti, e lui mi disse: Aldo, non lo farei mai più.
1: Perché?
0: Nel senso che lui non corrispondeva, non c'era un momento di rilassatezza in cui ci si poteva incontrare per
1: convivialità.
0: Esatto, e questo ovviamente lui poco a poco lo aveva cambiato, anche il fatto che lui per esempio allora non mancava mai di venire in tutti i suoi spettacoli, poi alla fine per compromessi diversi e impegni che aveva anche messo di seguire sempre la compagnia in giro, no? Ma era una persona di un rigore estremo. Tutti un po' hanno, alcuni più, alcuni meno, quella famosa visita in camerini, in camerino in cui si riflette su che cosa è successo. Sono famosi i racconti in cui Pina Bausch si diceva che duravano di più le riflessioni dopo lo spettacolo che lo spettacolo stesso. E invece Necrosius anche era così, era fondamentale quell'incontro in cui si rifletteva, e devo dire che spesso io ero felice alla fine dello spettacolo, lo incontravo con sorriso per dirgli che bello, come è andata bene, e invece lui era un ghiaccio. approccio severissimo che aveva trovato invece che lo spettacolo è andato malissimo e si andava giustamente in camerino a riunirsi tutti e a riflettere su che cosa era andata bene, male, come farla meglio. Sempre negli spettacoli di Necrosius tutto è molto delicato, molto spesso l'attore si trovava in condizioni di esprimersi precarie.
1: Perché precarie?
0: Perché per dire, se lui, il visionatore, lo fa passare da un foro di carta che non si deve rompere, già questa è una situazione talmente delicata che pone all'attore in una tensione tale che esprime sicuramente quello che lui vuole in quelle condizioni, però comporta anche una tensione che bisogna saper gestire. Quando Amleto fa il monologo essere o non essere, gli cadono le gocce della cera sul corpo che sbrana la camicia di carta. Tutto questo porta lui a una espressività magnifica, ma comporta anche...
1: un rischio?
0: Sì, rischio, varianti, dolori, cose che non possono essere controllate. E ovviamente in questo senso penso che non era facile per
1: gli attori anche,
0: sì,
1: no?
0: Anche se tutti, certo, non fanno altro che ringraziarlo per quanto hanno ricevuto da lui, no?
1: Anche per il lavoro di scavo a cui poi li costringeva.
0: Esatto, sì. Li lasciava lavorare spesso separatamente e poi li riprendeva e li faceva di nuovo lavorare da soli. Era un lungo lavoro. Lui praticamente uno spettacolo ci metteva 9 mesi a costruirlo, che è una cosa molto rara e che ovviamente non ha alcun riferimento produttivo attendibile, perché nessuno poteva gestire una situazione del genere.

0: Ed erano spasmi, sospiri, frammenti sparsi dall'Amleto di Necrosius, uno spettacolo che ha ottenuto un successo strepitoso ovunque sia stato rappresentato. Aldo Grompone, parlavamo prima del rapporto degli attori con il regista lituano. Comunque, Necrosius era interessato a stimolare una creatività personale, lasciando gli attori liberi poi di proporre suggerimenti per l'interpretazione di un personaggio. Questo cioè, lo faceva nonostante la sua severità.
1: Sì, senza dubbio. Ossia, lui è uno che annotava tutto e arrivava in sala prove preparatissimo di quello che voleva in scena, ma dopodiché ascoltava tutto quello che tornava da quelle suggestioni e le accoglieva, per cui era una persona aperta completamente. Non era uno che dava indicazioni precisissime. Spesso quando chiedevano: ma che cosa dobbiamo fare per fare il provino, perché Necrosius deve scegliere gli attori, e a me mi sorprendeva che Necrosius diceva: ma deve solo dirmi cosa pensa del testo e dei personaggi, che idea si è fatto, ma non deve leggere, non deve studiarsi quella parte, no, poi non so se sa anche ballare
0: meglio, perché poi infatti, perché gli attori di Necrosius sapevano fare tutto,
1: perché poi la scuola lituana è la scuola russa, per cui questi sapevano suonare il pianoforte, sapevano cantare, sapevano recitare, sapevano tutto.
0: Sì, infatti un teatro totale davvero, che impiegava tutte le discipline, appunto danza, canto, recitazione. E a proposito di questo volevo chiederle, Necrosius è stato anche un pedagogo e ha tenuto vari seminari con giovani attori, e lei ha mai assistito alle sue lezioni?
1: Ma diciamo, non ho seguito il percorso didattico, anche se contribuito a farlo, perché poi ovviamente quest'ultimo che abbiamo fatto a Napoli è stato in qualche modo organizzato e coordinato da me, però ovviamente non ho avuto il tempo di un ascolto di lui in scena con i ragazzi. Ho visto solo i prodotti poi alla fine, perché poi i risultati di questi laboratori spesso si vedevano in scena, no?
0: Perché Necrosius più volte ha dichiarato che lui non si è mai sentito un teorico, ma un regista che costruiva gli spettacoli.
1: Sì, diciamo che lui sempre diceva che ci sono due tipi di registi, no? I pratici e i teorici, no? Dunque i teorici amano e sanno raccontare e rivelare le proprie idee e la propria forma di esprimersi, no? Mentre invece i pratici, in cui lui si metteva dentro, non sono capaci di spiegare i loro spettacoli, no? Lui si esprimeva con un solo modo, che era quello del linguaggio del teatro. Spesso ricorderemo queste conferenze stampa di lui che faceva una domanda e rispondeva sì,
0: a monosillabi.
1: Si faceva un'altra domanda e diceva no, e infatti è stato sempre molto parco in raccontare che cosa è il suo teatro e come cucinava i piatti, no?
0: Infatti. Senta, invece ora parliamo dei testi a cui si ispirava Necrosius, ma che tradiva completamente.
1: Sì, diciamo che molto spesso lo vedevo in un confronto con quel testo, perché mentre quando lo aveva letto e aveva scelto di metterlo in scena, aveva immaginato di portarlo verso l'espressione di alcuni concetti che lui riteneva che potevano venire fuori da quel testo. Poi invece se ne rendeva conto che non riusciva, o che le difficoltà venivano in quel momento lì, in cui lui da un testo voleva trarre forme e espressioni che a lui sembravano adatte e corrispondevano meglio alla storia. Ovviamente lui leggeva tantissimo, ma in realtà la scelta dei testi, per dire, non era una riflessione molto, molto curata, nel senso che quando uno gli si chiede: ma questa trilogia, insomma, lui diceva trilogia, ma non è che la trilogia di Shakespeare, lui ha immaginato di fare un Hamletas, poi Macbethas e un Otellas in serie, perché veniva da un desiderio suo intellettuale, ma è stato un po', lo diceva sempre, una scelta che dipendeva dal momento, anche la scelta di Macbeth in quel momento raccontava, stava leggendo i racconti di Borchert e non poteva aver fatto quello invece di un altro.
0: Rispettava il testo Necrosius, però inserendolo in un contesto assolutamente personale, visionario.
1: Assolutamente, il testo veniva sempre rispettato praticamente in modo rigoroso, senza travolgimenti. Ma quello che avveniva era invece quello che esprimeva a fianco l'espressione con gli attori e con gli oggetti, che da lì lui esprimeva diversi concetti e aveva quella sovrapposizione di diverse letture di quel testo.
0: E che cosa colpiva di più degli spettacoli di Necrosius, sia il pubblico che la critica?
1: Ma secondo me lui, a parte che era, si può dire che era uno che sapeva raccontare le cose, ma diciamo che la forza che credo che abbia trovato il pubblico in generale vedendo i suoi spettacoli risiedeva nel fatto della innovazione totale nel linguaggio, cioè il modo in cui si esprimeva l'azione drammatica usando una forma completamente inedita e una gestualità completamente inedita, secondo me seduceva enormemente, colpiva enormemente tutti noi. Quando uno vede come, per dire, la gestualità di un'aggressione, per dire, da un attore a un altro, da un personaggio a un altro, avviene con l'attore che prende il suo ginocchio, se lo stringe al petto, uno dice, ma che è successo qua? Cioè, non corrisponde a una gestualità nota, generalmente è un pugno che si dà, uno da un pugno a un altro o lancia una cosa, ma portare il proprio ginocchio al petto abbracciandolo con un gemito forte è una cosa completamente fuori da qualsiasi canone, che esprime molto più fortemente quel concetto di aggressione rendendolo completamente magico.
0: E anche la semplicità, l'essenzialità dei gesti e delle parole sono elementi costanti nelle messe in scena di Necrosius.
1: Sì, sì, sì, è stato sempre così. Una persona che lavorava con le cose semplici, minime, e che voleva riportare il teatro a una semplicità, a una espressione diretta col pubblico.
0: Invece che rapporto aveva con i premi Necrosius? Perché ne ha ricevuti tanti, anche in Italia, anche il premio Ubu.
1: Tantissimo, penso che sia uno di quelli che ha ricevuto di più, 4 premi Ubu, tra non solo quelli della regia ma miglior spettacolo e anche scenografia, poi ha preso il Golden Mask 2 volte in Russia, è stato pluripremiato dappertutto e queste riconoscenze, un po', se qualcuno ha visto il Digiunatore di Kafka che lui ha presentato, l'ultima creazione che ha fatto, fare l'ironia su tutto questo, no? Nel senso che molti non l'hanno visto, questo è uno degli ultimi spettacoli che ha fatto, che raccontava un po' la sua propria storia, no? Ricordiamo quel testo di Kafka, raccontare la storia di un uomo che digiuna, che è una specie di fenomeno di baraccone, che ha un successo straordinario e che il pubblico viene a ammirarlo in questa sua veste di digiunatore. Ma poi man mano il pubblico perde l'attenzione per questo personaggio e poco a poco l'abbandona finché poi muore nella gabbia di circo. E in quello spettacolo questo disegnatore mette a terra una miriade di premi, si riposa su quei premi, poi ovviamente li vende, non sa più che fare perché finisce. Diciamo, non è stata una persona che si nutriva della riconoscenza.
0: Ma poi l'essenziale era il lavoro.
1: È il lavoro, ecco. Sempre e solamente il lavoro.
0: Quindi l'energia creativa, vitale, che trasferiva appunto nelle sue messe in scena.
1: Sì, sì, sì. Era quello, e poi anche ha avuto il premio Taormina nel Teatro dell'Unione del Teatro d'Europa, ma sempre con quella difficoltà, con quello di ritirarsi, stare sempre da parte anche nel riceverlo, sempre con un senso di inadeguatezza. Quasi.
0: Una persona assolutamente schiva.
1: Sì, esatto.
0: E che altri progetti aveva Necrosius prima che scomparisse,
1: diciamo,
0: molto presto?
1: A parte il progetto che aveva in Italia, che, doveva, essendo stato un progetto triennale che prevedeva 2 anni di formazione e 1/3 di creazione, che sarebbe stato questo a Napoli a giugno, avrebbe dovuto mettere in scena un Edipo a Colono. Poi aveva con la compagnia di Vilnius, con Menofortas, aveva fatto le ultime creazioni, e con Svetlana Alexievich aveva fatto Zinc, che era uno spettacolo che riprendeva la storia del disastro di Chernobyl e dei morti della guerra della Russia in Afghanistan. Diciamo che continuavo a lavorare come sempre. È stato tutto talmente inaspettato, che non c'era stato mai un calo nella sua, anzi c'era sempre un entusiasmo. Tra l'altro aveva anche ricevuto da Antonio Calvi l'invito ad andare a Siracusa a montare quest'estate un altro spettacolo, e lui con grandissima passione mi diceva: ma sì, perché no? Io ho detto: ma guarda, le cose non è possibile, si sovrappongono i progetti, stai facendo troppo. E lui diceva: ma perché no? Per cui era aperto, entusiasta, pieno di vita, anche se ovviamente era un grande fumatore, aveva una salute un po' compromessa.
0: Una persona schiva, dicevamo, che riversava il suo bisogno di socialità nel teatro. Lei, appunto, prima Aldo Grompone ha raccontato che lui non amava neanche che gli attori andassero a cena prima del debutto, e così,
1: esatto,
0: proprio per non distrarsi.
1: Ma né prima né dopo.
0: Perché dopo, appunto, c'erano anche...
1: Era solo quello del teatro.
0: Dopo c'erano le riflessioni, appunto,
1: esatto,
0: sullo spettacolo.
1: Esatto.
0: Ecco, Aldo Grompone, che cosa mancherà di più al Teatro Mondiale dall'assenza di Necrosius?
1: Ma diciamo un grandissimo testimone, un maestro che purtroppo, se parliamo dei maestri viventi, rimane solo Brook a questo punto. Ma perdiamo, rimane un vuoto enorme, anche se ci ha lasciato tantissimo nella memoria, ma forse quello che perdiamo è che le nuove generazioni, essendo questo un linguaggio che, anche se ci sono le immagini, i video di un archivio, un repertorio, ma il teatro bisogna vederlo, e molto spesso ci penso, no, a perché non poter rimontare Delitto Castigo di Vaida, perché non poter rivedere grandissimi lavori. Ovviamente gli attori non sono quelli, tutto cambia, gli assistenti non sanno riproporre l'opera.
0: Però la compagnia di fondata da Necrosius, Menofortas, continuerà
1: diciamo,
0: la sua attività.
1: Non, per un anno penso che si terrà in piedi la compagnia e si porterà avanti in tournée gli spettacoli che rimangono nel repertorio. Stiamo immaginando di fare con alcuni dei teatri che hanno accompagnato la vita di Necrosius, come il Baltic Theater di San Pietroburgo, o a Mosca, o a Vilnius, e anche in Italia e a Varsavia, di costruire un omaggio a lui presentando alcuni dei suoi spettacoli più importanti nelle sede di questi teatri che hanno prodotto, accompagnato la vita di Necrosius in questi anni.
0: Ecco, un teatro fuori dalle mode comunque quello di Necrosius.
1: Esattamente, molto fuori dalle mode, sì. Se pensiamo anche a quello che oggi esprime il teatro, soprattutto quello del nord Europa, dove prevale un lavoro fatto di testimonianze e di una realtà che molto spesso viene definita non teatrale e che per questo oggi è più seducente, diciamo. Mentre invece Necrosius non intendeva seguire nessun tipo di moda e nessun tipo di percorso e approccio che non sia quello suo vero.
0: E infine, Aldo Grompone, che cosa mancherà di più a lei di Necrosius?
1: Ma infatti riflettevo parlando con miei amici di Vilnius, no? Che è stato proprio per me anche una persona importantissima, che non credevo che io avessi questo vuoto che ha lasciato lui e che mi pesa enormemente. Tra l'altro penso che lui, insomma, essendo anche un uomo credente, che diceva, no, che credeva che con la morte non svaniva nulla e che il corpo e l'anima e il pensiero si sarebbero ritrovati, mi piace immaginare che così sia stato per lui.

Grazie davvero ad Aldo Grompone, agente teatrale che ha collaborato a lungo con Necrosius, per questo toccante ricordo del grande regista lituano, scomparso a Vilnius il 20 novembre del 2018. Ma il nostro tributo a Necrosius continua con un'altra testimonianza, quella di Mascia Musi, che è stata la protagonista di due spettacoli messi in scena dal regista lituano. Ivanov nel 2002 e Anna Karenina nel 2008. Ascoltiamola.

0: Masha Musi, quando ha conosciuto Necrosius?
1: Era il 2001, fu l'occasione di un laboratorio promosso dal Teatro Stabile di Calabria, in quel momento diretto da Jetti Gleieses, che organizzava dei seminari con dei grandi maestri europei per attori professionisti. Venne a conoscenza di questa possibilità, avevo tanto sentito parlare del maestro, non avevo visto i suoi spettacoli, però ero ovviamente molto molto incuriosita da questo grande genio del teatro europeo che approdava in Italia, e quindi feci di tutto per partecipare, partecipai, e fu un incontro, fu un colpo di fulmine, nel senso che io non ho fatto scuola, sono un autodidatta, quindi ho lavorato con dei grandi registi come facendo la mia gavetta, come Patroni, Griffi, Squarzina, Cobelli e tanti altri, solo per citarne alcuni e dei più conosciuti. Però ecco, quando ho avuto la possibilità di incontrare Necrosius si è aperto proprio un altro orizzonte, forse un orizzonte più legato anche al mondo dell'est piuttosto che al mondo italiano col quale io mi ero rapportata fino ad allora.
0: E che differenza c'è appunto nel modo di lavorare di Necrosius, e giustamente lei ha detto anche del teatro dell'est rispetto a un teatro più occidentale, diciamo così?
1: Sì, guardi, anzitutto credo l'uso del corpo. Questo si evince anche dagli spettacoli di Necrosius con i suoi attori della sua compagnia, ovviamente, che sono attori che praticamente hanno una grande resistenza fisica e offrono tutte le prestazioni possibili. Non dico che sono degli atleti, ma quasi. Quindi ecco, forse rispetto a un teatro italiano col quale io mi ero rapportata fino ad allora, che era un teatro più legato al testo, alla parola, io mi sono dovuta rapportare con un teatro nuovo che mettesse in gioco in primo piano anche il corpo. E devo dire che la mia grande fortuna rispetto al maestro e all'incontro col maestro è stata quella di aver fatto tanti anni di danza da ragazzina e ad avere un po' di coscienza del corpo rispetto magari a tante altre attrici che non avevano avuto questa possibilità. Quindi quando sono stata spinta ad usare anche la fisicità in palcoscenico in una maniera così forte, esplicita, mi sono ritrovata a conoscere lo strumento, e questo è stato un grandissimo vantaggio, ovviamente.
0: E che tipo di rapporto stabiliva con gli attori Necrosius? Era esigente, severo, profondo, ovviamente.
1: Ma ricordo che a quel seminario cominciammo in 25 e rimanemmo in 15. Ogni giorno qualcuno andava via, perché il lavoro richiesto era un lavoro assai impegnativo da un punto di vista proprio dell'animo, cioè era un lavoro molto profondo che chiedeva di mettere in gioco se stessi, quindi non era un lavoro semplicemente sulla corporalità, come ho detto prima, ma coinvolgeva qualcosa di più intimo, di molto molto molto personale. Quindi chi aveva voglia di mettersi in gioco riusciva a rimanere. Chi provava troppa fatica in questo viaggio dentro di sé per restituire qualcosa di autentico in palcoscenico, magari faceva un passo indietro e andava via.
0: Quindi non era appunto la fatica fisica tanto, ma soprattutto quella interiore invece.
1: Assolutamente, assolutamente. No, no, ma infatti quello che secondo me rendeva così particolare il lavoro degli attori con il maestro è che non era una questione di ginnastica, ovviamente. Era una questione di riuscire a trasmettere quella che era la poetica del maestro attraverso i suoi attori, non soltanto col testo, ma col massimo coinvolgimento, quindi proprio con un lavoro sull'anima e sul corpo contemporaneamente allo stesso livello.
0: E d'altro canto solo in questo modo poteva mettere in scena i suoi spettacoli così coinvolgenti a livello emozionale, totalizzanti.
1: Sì, la cosa che mi ha sempre fatto impressione è che questo grande genio del teatro, questo grande maestro, in realtà, questo grande regista, in realtà metteva al centro del suo lavoro il lavoro dell'attore. Quindi in realtà quello su cui lui si affidava per la sua messa in scena era non tanto il suo lavoro, ma il lavoro dell'attore, la preziosità di quello che l'attore poteva portare in palcoscenico. E questo ovviamente caricava tutto il gruppo di una grande responsabilità nel bene e nel male, una cosa bellissima ma anche molto faticosa. Però era anche una cosa, secondo me, molto bella, perché ti dava la possibilità di stare al centro del lavoro, eppure avevi la possibilità di lavorare con un grande maestro. Insomma, era paradossale, no?
0: Certo, certo. Gli attori non si sentivano schiacciati comunque dal genio del maestro, perché al contrario il loro talento, la loro creatività venivano messi assolutamente in risalto.
1: Sì, ecco, io devo dire, questa è stata la mia esperienza, magari non per tutti gli attori è stato così. Forse il mio incontro è stato fortunato anche per questo, perché ho trovato una corrispondenza, ho sentito che c'era una fiducia sul mio lavoro e ovviamente io mi sono abbandonata completamente nelle braccia del maestro, perché avevo davanti a me un genio del teatro che mi aveva anche illuminato su tante altre possibilità e tanti altri orizzonti possibili artisticamente. Io gli devo moltissimo, appunto, come le dicevo, non avendo fatto scuola, il momento in cui ho incontrato una personalità così potente, sono stata una spugna, e quindi penso che, se non tutto, gran parte di quello che ho imparato lo devo al maestro. E sono stata un'attrice fortunata, molte attrici avrebbero voluto stare al mio posto, questo lo so.
0: Immagino di sì. Che indicazioni Necrosius dava per entrare nel personaggio, se dava indicazioni?
1: Sì, certo che dava delle indicazioni, anche se non c'era un sistema, diciamo, preorganizzato. Ricordo che una dei suggerimenti, delle prime richieste, era quella di, appunto, di lavorare con qualche cosa di personale, con qualcosa di proprio, cioè chiedeva di mettere in gioco la propria voce personale. Parlo di voce dell'anima, non di voce timbrica, ovviamente. E spesso diceva: è meglio una cosa sbagliata di una cosa giusta, se quella cosa comunque è tua, viene da te. Quindi, insomma, lontano da tutti i cliché, alla ricerca della voce personale, quindi della propria unicità. E questo non è poco.
0: Assolutamente no, penso che sia proprio il massimo per un attore.
1: Credo anch'io. Ovviamente ci vuole coraggio, perché bisogna mettere, come appunto lui suggeriva, bisogna mettere in gioco se stessi e prevedere anche l'errore, prevedere di sbagliare. Però ecco, un'altra cosa che ricordo, sempre in linea con questo approccio al lavoro: rischiate sempre. Anche in questo senso, cioè rischiate di essere voi stessi, piuttosto che qualcosa di giusto, qualcosa di magari adatto al personaggio, qualcosa di carino, insomma di corretto.
0: Sì, di corretto. Ecco. Non era importante, appunto, la frase ad effetto, oppure la voce bella, gradevole e così via, ma l'importanza era proprio la sincerità, ecco, la sincerità.
1: Esattamente, sì. Lavorare mettendo in gioco qualcosa di personale, quindi la sincerità, sempre.

0: Avevo così poca voglia di partire da Pietroburgo e adesso non ho voglia di andarmene.
1: Come sei felice, Anna.
0: E non posso non essere disperata.
1: Nella tua anima tutto è limpido e bello.
2: Sentiva che i suoi nervi si tendevano sempre più fortemente.

0: sapete, sono in viaggio per essere là dove siete voi.
1: Basta! Basta! Basta! Basta!
0: La nostra sorte è decisa. È indispensabile porre fine alla menzogna in cui viviamo.
1: Io non ho nessuno lì fuori di te. Ricordatelo.
0: Anna, tuttavia è indispensabile dirglielo. Perché anche non fuggire?
1: A te non importa nulla di me!
0: Non ti capisco!
1: Io voglio dell'amore! Dove sei stato? E se tu non mi ami più, è meglio e più onesto dirlo!
0: Questo diventa insopportabile!

0: Ed erano alcuni frammenti sparsi dello spettacolo Anna Karenina di Necrosius dal romanzo di Tolstoi con protagonista Mascia Musi, che sta ricordando per noi la sua esperienza con il regista lituano. Allora Mascia Musi, stavamo parlando della sincerità che Necrosius cercava nei suoi attori.
1: Sempre, mai lavorare mai in superficie ma sempre in profondità, attingendo a qualcosa di sé per riproporlo in palcoscenico. E ogni volta questa era una fatica ovviamente per l'animo, perché significava anche andare a scavare in zone dove magari appunto qualcuno di noi non ha voglia di scavare, ragione per cui le dicevo prima, qualcuno è anche andato via dal primo seminario, più di qualcuno.
0: E come riusciva Necrosius a far scavare dentro di sé gli attori in profondità? Attraverso quale metodo?
1: E come le dicevo prima, non c'era un metodo, diciamo che lui se ne accorgeva subito. Nel senso che appena vedeva qualcosa di autentico, di sincero, apprezzava il lavoro. Quando un attore proponeva magari qualcosa anche di interessante, affascinante, esteticamente bello, ma non autentico, lui lo riconosceva subito e lo faceva notare e chiedeva all'attore di ricominciare da capo. Era molto attento, vedeva oltre le cose, quindi insomma non si poteva barare. Era questo il sistema, ecco, se vogliamo, se questo può essere un sistema.
0: Mascia Musi, infine, che cosa le ha lasciato l'esperienza con Necrosius?
1: E mi ha lasciato una grande eredità personale come donna e come attrice. Ma molto anche appunto come persona, perché ritengo che per me sia stato un incontro così potente che ha messo in gioco sicuramente il mio percorso artistico. È stato appunto una grande fortuna poter avere un maestro come lui con cui lavorare per ben due volte, Ivanov nel 2002 e Anna Karenina nel 2008. Ma per me è stata un'esperienza anche di vita potentissima, e un'esperienza col maestro in palcoscenico non è mai solamente un'esperienza artistica, ma è un'esperienza umana fortissima, fortissima, perché appunto mettendo in gioco noi stessi, l'esperienza che si fa in palcoscenico non è soltanto un'esperienza di bravura artistica, quindi è una eredità professionale ma anche personale quella che mi ha lasciato, sicuramente potentissima, proprio perché appunto il lavoro in palcoscenico è stato un lavoro che ha messo in gioco tutto di noi in qualche modo, quindi non soltanto una parte professionale dove ho imparato tante cose, ma il fatto di poter essere cresciuta attraverso questa esperienza artistica, considerando anche che io ho avuto la fortuna di avvicinarmi col maestro una volta a Chekhov e sappiamo il valore, ma la seconda volta a Tolstoi e a un personaggio come Anna Karenina, quindi è chiaro che mi sono anche, ho avuto anche la fortuna di relazionarmi con altre due potenze come Chekhov e come Tolstoi, un personaggio unico, eccezionale come Anna Karenina.
0: E dal punto di vista umano, squisitamente umano, oltre che artistico, che cosa gli ha lasciato Necrosius?
1: Il maestro era molto riservato. La relazione con i suoi attori era quasi esclusivamente in palcoscenico. Ogni tanto poteva capitare di ritrovarsi a prendere un caffè, ma appunto era un uomo piuttosto schivo da questo punto di vista. Anche se devo dire che con me ha sempre avuto una grande attenzione anche proprio umana, nel senso che quando ho avuto bisogno di magari appunto di parlare, di far crescere il mio lavoro in palcoscenico anche al di là degli orari delle prove, lui è sempre stato disponibile. Però era un uomo molto molto riservato, concentrava tutto nella relazione artistica, che appunto, ripeto, era comunque anche una fortissima relazione umana. Mi mancherà moltissimo. Io speravo di poter fare ancora un pezzo di strada, anche piccolo, insieme al maestro, perché è qualcosa di impagabile, che non ha prezzo, insomma, un'esperienza che non ha prezzo. Davvero mi sento molto molto fortunata. Adesso che il maestro non c'è più, ho dei quaderni pieni di appunti. Se prima erano già preziosi, adesso lo sono ancora di più.
0: Grazie a Mascia Musi per il suo commosso ricordo di Necrosius, un grande maestro della scena internazionale, scomparso troppo presto, il 20 novembre del 2018, alla vigilia del suo 66esimo compleanno. Ringraziamo ancora in chiusura Aldo Grumpone, altro ospite dei Teatri alla Radio, e vi anticipiamo che domani, per lo speciale sui registi illustri, sarà ricordato Mario Missiroli. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Il terzo anello, Damasco, con Antonio De Benedetti.
3: Oggi voglio parlare di uno scrittore che la vita l'ha saputa vivere con molta grazia, con la grazia di un grande attore. Una mattina, era molto molto tempo fa, andai a Tellaro, dove Mario Soldati aveva una villa straordinaria davanti al mare che piaceva a Shelley e ai poeti, al cosiddetto Golfo dei Poeti. Ma a casa non lo trovai. Signor De Benedetti, mi disse la sua governante, non so chi era, mi disse, il maestro l'aspetta in piazza a Tellaro. Andai sulla piazza e trovai Mario Soldati in attesa dal barbiere. Si faceva fare la barba sempre da quel, non sapeva farsi la barba. Poi, appena finito di farsi la barba, io ero lì per intervistarlo per la televisione, mi disse, aspetta un momento, prese in tasca una scatoletta di un medicinale che allora andava di moda, inutile dirne il nome, ma dentro questa scatoletta c'era un pennellino, qualche cosa per dipingersi i baffi. E cominciò a dipingersi i baffi di nero, lui aveva ormai i baffi bianchi. Io gli chiesi, Soldati, ma perché si dipinge i baffi? E lui mi guardò un attimo e poi disse, ma perché di fronte a una telecamera, io ero lì per la televisione, bisogna sempre essere attori. E Soldati era davvero un attore sempre. La bellezza dei suoi romanzi è che i personaggi sono sempre recitati da lui prima di essere scritti. Soldati è come se scrivesse quello che prima in cuor suo ha recitato. Era un uomo molto particolare, vorrei che gli ascoltatori di Damasco lo immaginassero così come io l'ho visto. Era un vecchio dritto e integro, sembrava un bastone, una canna di malacca, si vestiva sempre di marrone e il problema era stabilire se quell'abito marrone fosse sempre lo stesso o se lui si facesse fare dal sarto degli abiti tutti uguali. La mia propensione è per che lui si facesse fare degli abiti tutti uguali. I dandy hanno come ricetta nel loro vestire che bisogna cambiarsi senza far vedere che ci si è cambiati. E Soldati in questo era maestro, vestiva sempre uguale. Con queste camicie, questo lo dice un grande poeta del nostro tempo, Attilio Bertolucci, che gli scrisse un ritratto bellissimo, che avevano questi colori verdi e rossi come i colori di Matisse, dice che le camicie di Soldati avevano il colore squillante, bellissimo, pulito dei quadri di Matisse.

0: tempo passa minuto per minuto, passa sempre. Una data di una nascita, un anniversario è un artificio. Quindi bisogna allargare la domanda, devo rispondere alla domanda, non è come ci si sente il giorno di lì, sentavo arrivato a 75, dipende, quest'anno mi sento molto meglio dell'anno scorso e dell'anno prima, finalmente c'è qualche cosa che va meglio, sì certo non si è più giovani, ma in compenso è una questione che bisognerebbe... Io spero di far sentire col tono della mia voce la differenza fra due frasi uguali. Eh sì, lo so, purtroppo non si è più giovani, ma per fortuna non si è più giovani. Ecco, c'è il suo bello, c'è il suo bello, se no ci si è liberati di tante ossessioni. Io voglio dire quel proverbio, antichissimo proverbio, credo che ci sia in tutte le lingue. Dice, quando sei nato tutti intorno a te ridevano e tu solo piangevi. Beh, lo scopo della vita è questo, che quando tu muori tutti intorno a te piangono e tu solo rida.
1: Era la voce dello scrittore Mario Soldati, un protagonista del Novecento italiano a cui abbiamo voluto dedicare questo spazio di Taccuini Italiano. Il brano è uno stralcio di un'intervista del 1981 fatta in occasione del 75esimo compleanno di Mario Soldati. Ben trovati da Edoardo Melchiorri e da
2: Carlotta Barilli. E naturalmente da questo piccolo stralcio della voce di Mario Soldati viene fuori quella che è tutta la sua fisionomia e simpatia che lo ha accompagnato poi per tutta la vita. Ma prima di entrare nel discorso diamo il benvenuto al nostro ospite, il critico letterario Raffaele Manica, tra l'altro autore di vari libri, tra cui vogliamo citare La prosa nascosta, Narrazioni del Novecento Italiano per Avagliano, e tra l'altro anche Manica, docente di letteratura italiana all'Università Romana di Tor Vergata. Manica, buongiorno e grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Cominciamo subito col dare un giudizio dello scrittore Mario Soldati.
3: Guardi, sinteticamente, sentivo questa sua dichiarazione a 75 anni, mi pare, e ha passato anche quegli anni dai 75 ai 93, diciamo, in completa giovinezza. Ecco, il giudizio è questo, uno scrittore per il quale festeggiare l'anno scorso il centenario della nascita è sembrato un atto contro natura, perché è stato sempre talmente giovane, pieno di vitalità, euforico, pieno di sorprese, che sembrava la vecchiaia non dovesse riguardarlo, se non per l'anagrafe.
4: Mario Soldati nasce il 17 novembre 1906 a Torino, compie i primi studi presso i gesuiti, poi si laurea in lettere e in seguito frequenta a Roma l'Istituto Superiore di Storia dell'Arte. Nel 1929 consegue una borsa di studio e si reca in America, dove rimane fino al 1931. Nasce dal suo fellowship presso la Columbia University il libro America, primo amore. Porta sullo schermo numerosi romanzi della fine dell'Ottocento, come Piccolo Mondo Antico e Malombra. Riduce inoltre per il cinema Le miserie di Monsieur Travet, da una commedia di Versezio, e Eugenia Grandet di Balzac. Vissuto a lungo fra Roma e Milano, trascorre la sua vecchiaia in una villa di Tellaro, nei pressi di La Spezia, fino alla morte, avvenuta nel 1999.
1: Una scheda è una scheda, Raffaele Manica, non rende certo giustizia alla complessità di Mario Soldati come uomo e come scrittore, ma ci aiuti a decifrare la molteplicità che convive in lui. Quanti sono i Mario Soldati?
3: Ecco, e soprattutto quante cose ha fatto Mario Soldati,
1: certo.
3: Perché ha questa immagine di operosità, romanzi, racconti, cinema, gastronomia, enologia, chi più ne ha più ne metta, viaggi. Memorie, poesie. È una figura della quale sembrava si fossero perse le tracce nel Novecento, no? Questo umanesimo integrale, diciamo, questa capacità per cui di fronte ad un cibo ci si ricorda di una lezione di Roberto Longhi su un quadro, di fronte a una partita di calcio, perché anche quello ha fatto anche cronache calcistiche, di fronte a una partita di calcio ci si ricorda di un classico della letteratura. I classici vengono portati dentro come testimoni della modernità che si vive, la modernità, insomma, come se ci fosse un continuo movimento in Soldati, un continuo un andare e venire continuo fra fra i campi del sapere, ma vissuti sempre con una forte percezione dei sensi.
2: Ma tutto ciò però è stato per lui, per la sua vita, per chi l'ha conosciuto, una cosa fantastica. Però sul piano, secondo me, della critica proprio letteraria, sì, forse gli hanno ciuto o no?
3: Ma credo che lei abbia ragione, perché... perché sai, quando uno fa tante cose in genere sembra incarnare quell'immagine di dilettante, come se essere un dilettante, provare piacere nel fare le cose non fosse un sommo merito. Poi credo gli abbiano giunto un'altra cosa, cioè il favore del pubblico, la sua riconoscibilità e il piacere che sapeva donare ai suoi lettori. Questo è visto sempre con qualche sospetto da parte di chi fa critica letteraria o di chi compila storie letterarie. Tuttavia possiamo oggi, credo, parlare sicuramente di un ritorno di Mario Soldati. Si è saltata, credo, una generazione.
1: È un uomo complesso, perciò controverso, generoso, ma anche austero. Lei parlava di generazioni. Sentiamo il figlio Giovanni, il più piccolo dei figli di Mario Soldati.
5: No, non è vero per niente. Sì, il giusto. Siccome avevo davanti a me due fratelli più vecchi, ho potuto approfittare di questa situazione per prendere i lati buoni e togliere i lati negativi. Cioè, non è che era severo, era di più mio padre, se mio padre era punto. Allora, racconto l'aneddoto così capite. Una volta io ero molto piccolo, a mio fratello

0: mi fa, ah, tu, ma devi diventare, tu, cioè, ti porto, ti cosa ti faccio? Cioè, finì la mano, poi ripose lo scalpello nel mantello e mai più fu preso. Sono passati, credo, 50 anni, insomma, 40 anni. Poi, ovviamente, ci sono tante cose buone che lui ha fatto sia come papà che con... Per esempio, io quando avevo già fatto diverse esperienze come aiuto regista, come assistente, lui mi obbligò a calci nel sedere, mi mandò a Londra, dove io rimasi 2 anni, 3 anni a imparare la lingua, cosa che feci, indispensabile per poi fare meglio il nostro lavoro, no?
1: E allora Mario Soldati, naturalmente, nello spedire Giovanni a Londra lo fa perché sa l'importanza di conoscere le lingue. Lui infatti parlava correttamente sia il francese che l'inglese e questo gli permise anche di avere frequentazioni internazionali in un'epoca allora di grandi chiusure. Noi stiamo parlando degli anni 30, ovviamente, no?
2: Sì, la testimonianza più importante di quegli anni è America Primo Amore, pubblicato per la prima volta in Italia nel 35, ma che fa riferimento alla vita americana che segue al crollo di Wall Street del 29, una ripresa euforica in America dopo la depressione, e la resa di questa euforia ha un tratto stilistico che chiunque sfogli semplicemente America Primo Amore percepisce, cioè Soldati nella descrizione dei paesaggi americani accumula impressioni, toglie le virgole, rende rapida la pagina.
3: New York, mi appoggio al davanzale della finestra nel vento e nel sole, guardo Manhattan coperta di neve scintillante, che il vento spazza qua e là in sbruffi e in piccoli mulinelli, sui tetti, nei parchi, ai crocicchi delle vie. Pregustavo il momento in cui ella si sarebbe decisa a rincasare e io me ne sarei tornato solo verso la stazione della sopraelevata, marciando leggero, spedito, nel mezzo della via deserta, respirando l'odore della pioggia e affidando il mio volto all'inganno del libero vento americano. America, America, forse anche lei che c'era nata era come me affascinata e corrotta dall'America. America. Ella amava il grattacielo della sua banca a Fifth Avenue, lo schermo del Paramount, la ribalta del Roxy, la vetta dell'Empire e perfino la buia e macabra prospettiva di una via di Brooklyn più di quanto amasse me o qualunque altro ragazzo. New York aveva delusa la sua speranza, non importa. New York restava sempre New York. Broadway, Broadway. E anzi, la delusione aveva cresciuto l'incanto.

Tornare a Londra dopo 20 anni e dopo una guerra tra noi. Passeggiare ancora la notte per Piccadilly quando già ci avevo fatto la croce. Rivedere la mia carissima Twinkle finalmente, sebbene coi capelli bianchi. È stata certo e sarà la gioia più forte della mia vecchiaia. Gli occhi Twinkle non li aveva mutati. Sempre non potevo dirne il colore, tanto scintillavano. Sempre, con piena ragione, potevo chiamarla Twinkle. Così, del viso magro, la pelle era fresca, rosea, come un tempo. E abbracciandola alla stazione di Victoria, capii che il suo corpo, nonostante l'età, era rimasto quello di allora, nervoso, atletico, guizzante. Gli abiti ella aveva mutato, ma non lo stile. Vestiva adesso alla moda di 20 anni fa, precisamente come 20 anni fa vestiva alla moda di altri 20 anni prima. Abbracciandola mi sentii di colpo giovane, pieno di fede e di alfieriano entusiasmo. Che cos'era Twinkle se non l'Inghilterra stessa? L'Inghilterra che amavo, vecchia sì, ma più giovane che mai. E fu come allora, ad ogni saltuario ritrovo della nostra fermissima amicizia, un improvviso

stesso sfogo di confidenze. Lei a me, io a lei, domande, risposte, affettuose ironie, nostalgie, programmi. Ma i programmi soltanto da parte sua. Intendiamoci, sono uomo d'ordine e ordinato. Ho sempre organizzato il mio lavoro con programmi precisi, ma non ho mai pensato di estendere lo stesso metodo ai periodi di vacanza, alle ore di piacere. La mia ammirata imitazione dei costumi inglesi mi aveva valso negli affari una fama di esattezza e correttezza non italiana, ma negli ozi sempre rimasi italiano. Inversamente Twinkle, che generosa, impulsiva, ribelle al conformismo anglosassone, insofferente di occupazioni irregolari, lanciata ogni momento in imprese di assurdo altruismo, era in patria tollerata quale eccentrica e perdonata quale vittima di troppi esili continentali, non aveva mai abbandonato la Gendina Azzurra, dove gli inglesi segnano, giorno per giorno e con anticipo talvolta di mesi, a che ora, dove, con chi saranno a colazione, al tè, al cocktail, al pranzo.

0: Era La finestra, un racconto contenuto in A cena col commendatore, una nostra scelta parziale e ovviamente ingiusta. No. Manica, lei quale opera? No, no, era una scelta di Carlotto, ovviamente.
1: Io non lo so se è la scelta, ma che meraviglia però.
2: Ecco, sentito. Io volevo infatti, Manica, sottolineare che certi brani di prosa letti possono essere una frana assoluta. Tutti questi che abbiamo scelto invece di Mario Soldati, ecco, è come se fiorissero, esplodono.
1: Sì,
2: no?
1: È un'osservazione, la stessa impressione che avevo avuto. Sembra ravvivarsi la tradizione dei canterini, no? I
2: sì.
1: canterini antichi, per cui i poemi in ottave dovevano essere letti a voce alta.
2: Sì.
1: È vero, acquista magia nella lettura ad alta voce, e anche, e poi dà conto anche di questa capacità di indugio, no? Indugio riflessivo e lirico, perché che cosa sta succedendo? C'è un incontro,
2: sì.
1: e contemporaneamente si racconta l'incontro e c'è la riflessione sul senso dell'incontro in generale, così, quasi una filosofica riflessione sul senso dell'incontro. Questa è la meraviglia. Nell'abbandono poi questa descrizione di Londra appena accennata, ma che ci fa vedere tutta intera la città. Del resto siamo nelle pagine di uno dei suoi capolavori, insomma, la cena col commendatore indubbiamente è forse il libro maggiore di Soldati in tutte e tre i suoi pannelli.
2: Sì.
1: Sono tre racconti lunghi o romanzi brevi forse, perché per Soldati la definizione di romanzo breve è molto adatta, nel senso che sono poco più che un centinaio di pagine nelle quali succedono un sacco di cose, sia nella finestra dalla quale il romanzo è stato tratto, il brano che abbiamo letto, sia dalla giacca verde, che
2: è un capolavoro,
1: un capolavoro di concentrazione, di trasparenza e di densità insieme, e sia nel più misconosciuto, che è Il padre degli orfani, anche Il padre degli orfani dà questa idea di forza che è straordinaria. È una buona idea rileggerli ad alta voce, forse lo faremo.
0: Manica, visto che siamo scesi in campo, diamo qualche consiglio letterario. Quale opera farebbe leggere a chi non lo conosce, e che cosa farebbe rileggere a chi ha stentato, no, a riconoscerne il valore?
1: Allora, io farei così. a cena col commendatore lo consiglierei a occhi chiusi, in tutti e tre i suoi tasselli, diciamo. E per chi invece l'ha già letto, direi di tuffarsi in Vino al vino, perché probabilmente
0: è una provocazione,
1: ma guardi, è un viaggio in Italia veramente si dice sui generis, ma questo è veramente sui generis, cioè non esiste nulla di simile, col pretesto di andare ad assaggiare i vini d'Italia, c'è una storia della nostra civiltà in quel libro, una storia indiretta di quello che l'Italia è stata. Lì dentro ci sono una serie di micro racconti, di aforismi, di moralità, di riferimenti alle arti. È un libro inatteso, insomma, lo dico un po' provocatoriamente, un po' perché, come si diceva all'inizio, qualcosa ha nuociuto a Soldati, e forse quegli appassionati dei suoi romanzi, dei suoi racconti, libri come Vino al vino l'hanno trascurato, no?
2: Eh sì.
1: E invece io, per chi l'ha letto, vado a leggere quello.

Il vino è un prodotto squisitamente e costituzionalmente artigianale, quasi artistico, condizionato dal luogo e dai limiti della terra dove maturano le uve e caratterizzato dai metodi tradizionali, che non escludono caute innovazioni, e dalle cure individuali di un individuo o di un piccolo gruppo di individui con cui si eleggono i vitigni, si piantano e si potano le viti, si procede agli innesti e alle disinfezioni, si monda il terreno intorno, a suo tempo si vendemmia, si pigia diraspando o non diraspando, si lascia fermentare più o meno a lungo, si folla, si tira, si filtra, si mescola poi con altri mosti, eccetera. Infinite sono in questo processo le variazioni, le combinazioni, le complicazioni. Influiscono sui successivi accorgimenti il clima della stagione in cui sono messi in opera e il clima della stagione o delle stagioni immediatamente precedenti. Influiscono perfino le condizioni della giornata. L'aria, il vento, la luce, l'umidità. Tutto, di volta in volta, diversamente suggerisce e quasi ispira. Dobbiamo infine ricordare che il vino, a differenza dei liquori, è una creatura biologicamente autonoma. Qualcosa che continua a vivere, che si trasforma continuamente, che fermenta anche in bottiglia, che sente il tempo e il luogo, che si esalta, che raggiunge un optimum, che si degrada e muore. Pretendere un vino stabile è una contraddizione in termini.

0: L'America di Mario Soldati si presenta in modo molto seduttivo, anche questa musica ci aiuta, ma lui era un seduttore, vero Manica?
1: Non solo era un seduttore, ma una delle sue massime era il gusto di cedere alla tentazione, salvo poi pentirsene immediatamente. In questo la scuola dei gesuiti lo ha molto aiutato a assolversi dalle tentazioni e dalle seduzioni.
0: Ma a proposito di donne, sì, di cui lui poi si pentiva, però era anche così molto bersagliato, soprattutto dalla moglie, sì, Iucci, sì, che lo fustigava in questo senso. Tra l'altro era uno che amava molto anche la musica e soprattutto amava molto il melodramma. Perché nel melodramma, dico, queste storie passionali che lo riguardavano c'erano tutte. E abbiamo saputo che tra l'altro lui amava moltissimo Verdi e Puccini. Perciò un omaggio a Mario Soldati attraverso questa famosa aria del Rigoletto, Bella figlia dell'amore.

0: Luciano Pavarotti e June Henderson per questo terzo atto di Rigoletto, orchestra e coro del Comunale di Bologna, dirette da Riccardo Scegli.
1: Allora, io immagino Mario Soldati a Tellaro, nella sua casa sugli scogli, che a tutta manetta, come si dice, a tutto volume, ascolta, fumando il suo sigaro, no? Il suo sigaro famoso, queste arie magnifiche, tutte queste opere incredibili, no?
2: Sì, no, tra l'altro, guardi, Bella figlia dell'amore, una sigla di Monicelli, di Amici miei, no? Quando i quattro scapestrati lì vanno in macchina e cantano.
0: Sì, è un po' la cifra stilistica della confusione che combinano.
2: Però appunto pensavo a Soldati e pensavo a Monicelli.
0: Si sovrappongono, no?
2: Si sovrappongono un po', sì, sì. Tra l'altro queste due vecchiaie così meravigliosamente vissute, no? Però oltre a immaginare giustamente Soldati che fuma il suo antico toscano a Tellaro, è vero che anche la pagina di Soldati spesso è impostata melodrammaticamente, cioè con questo il melodramma consiste nell'innalzamento di un tono più del dovuto, no? Diciamo così, convenzionalmente rispetto a quella che è la realtà, per cui e anche nelle sue pagine spesso c'è questo innalzamento quasi a cantare, a voler spiegare la voce, ecco.
0: Manica, quant'è faticosa la pagina di Mario Soldati? Cioè, quanto lavor lime c'è
2: per noi,
0: dietro?
2: Ecco, perché per noi è tutta felicità. Proprio il Meridiano, che in appendice riporta un po' le carte di Soldati, ha mostrato per la prima volta che Soldati era un laboratorio complesso, era un laboratorio complicato. Cioè, tutta la naturalezza che noi apprezziamo sulla sua pagina è una naturalezza raggiunta. C'era certo il dono della semplificazione, della facilità, eccetera. Ma certi effetti che noi immaginavamo portati naturalmente invece sono raggiunti con grande artificio. Ecco, c'è sempre questo rapporto fra artificio e naturalezza, una naturalezza artificiosa, diciamo così. Quindi una pagina molto lavorata, molto complicata e che calcola il suo fine. A proposito di melodramma, è famoso l'appunto che Puccini scrisse per la morte di Mimì, no? Ironicamente, cioè, qui muore Mimì, bisogna far piangere la gente. Con questa consapevolezza, come si fa a far piangere? Ecco, Soldati, un po' così, con questo stesso cinismo, diciamo, decide quelle che devono essere le nostre reazioni di fronte alla sua pagina.
3: Aveva fatto le scale di corsa. Il cuore gli balzava in gola. Si fermò, si appoggiò al muro. Nel corridoio deserto, le porte a vetri delle classi erano spalancate e diffondevano, poiché le lezioni erano finite da pochi minuti, un odore triste di polvere e di rinchiuso. Si vedevano, in fondo al corridoio, gli scacchi bianchi e neri del pavimento diventare dorati e grigi nella grande losanga di sole proiettata dal finestrone del cortile. Era il sole delle 4 del pomeriggio, il sole di subito dopo scuola. E il vocio dei ragazzi che facevano ricreazione giungeva smorzato dalla lontananza e dal vuoto interno dell'istituto. Un urlo fuso, lontano, felice, che saliva e scendeva, si ingrossava e si assottigliava a ondate, come se si avvicinasse e si allontanasse alternativamente. Si distinguevano soltanto, a tratti, e sul vertice del crescendo, quando l'urlio, facendosi vicinissimo e angoscioso, pareva per un istante inondare il corridoio, le voci dei bambini delle elementari, o le strida, altrettanto acute, che nei momenti decisivi del gioco cacciavano persino i suoi compagni di ginnasio superiore. La ricreazione brutale e avvilente, dove egli sentiva di non poter brillare, come gli diceva il prefetto dei piccoli, e anzi di essere ridicolo, e che quindi aveva abbandonato un momento prima per salire su, dove tutto era vuoto e silenzio. Ora, staccata da lui, addensata in quel vocio, ridotta a quell'effetto sonoro, tornava a proporgli il miraggio delle gioie che riempivano la vita di tutti i suoi compagni, ma non la sua. E gli stringeva il cuore, come i gridi delle rondini a sera, quando, seduto al suo scrittoio vicino alla finestra aperta, ricopiava in bella il compito. Sentiva di là che preparavano la tavola e avrebbe voluto essere lontano, libero, felice. Quel pomeriggio il professore di matematica, che del resto gli era simpatico, lo aveva rimproverato con sarcasmo e, quel che era peggio, ha ragione. Poi avevano letto i punti e i suoi, diversamente dal solito e in contrasto con la sua aspettativa sicura e orgogliosa, erano stati bruttini. Specialmente gli seccava che di greco, di latino e di italiano si fosse lasciato passare avanti non da gran parte della scolaresca, ma da quei tre o quattro diretti competitori che avevano, secondo lui, pressappoco le sue stesse probabilità di un talento eccezionale. Poi la sera doveva mostrare i punti a casa. Come sempre, dunque, quando le umiliazioni di questo genere lo ferivano, aveva cercato la solitudine, necessaria al suo gran bisogno di sentirsi superiore.
0: Era la confessione dove Mario Soldati rivive la sua vita in collegio a Torino. Ma quanto conta Torino per Mario Soldati? Che peso hanno le origini geografiche per lui? Soldati scrittore uomo, cosmopolita, sarebbe stato diverso nascendo altrove? Che dice Manica?
2: Ma io credo di sì, credo che quella certa austerità, anche nonostante tutta l'esuberanza, quel sentire morale che si attribuisce sempre a Torino, credo che gli sia rimasto nelle vene, che ne abbia condizionato un po' l'impostazione. E tra l'altro le città, appunto, nella sua opera sono sempre delle cose che segnano la biografia. La permanenza nelle città non passa mai senza conseguenze, segna sempre un tratto caratteriale. E poi c'è il tema della confessione, che un tema che scorre sotterraneo in Soldati, quello dell'autopunizione, della tentazione omosessuale, della controversia dell'adolescenza, poi ha un suo diramarsi nella nostra letteratura novecentesca, come in Agostino di Moravia, come nell'onda dell'incrociatore di 48 Gambini, come in certe pagine di Bilenchi, l'adolescenza come momento della irresolutezza, dove tutte le decisioni possono essere prese e dove si forma il futuro. Credo che la confessione nella sua brevità sia davvero un trattato pedagogico esemplare per contrasto, cioè per paradosso, appunto.
4: Ho iniziato anche il lavoro di regista con lui, diciamo che posso dire apertamente che mi ha insegnato quasi tutto lui. E le primissime esperienze furono quando io avevo tipo 12 anni, una cosa del genere. Mi insegnò a battere il ciacco, il fatidico ciacco, no? Cioè quello strumento che serve per accoppiare la voce col video. E lui faceva quelle trasmissioni, linea contro linea, punto contro, sono quelle cose un po' in gastronomia e in Italia. Poi ci sono state altre esperienze, finché il grande cavallo di battaglia è arrivato con i racconti del maresciallo, e eravamo in tre a scrivere, lui, Lucio De Caro e io, un esperimento innovativo, credo, sicuramente nella televisione italiana, cioè abbiamo prima scritto i copioni, poi dai copioni è stato scritto il romanzo.
0: Riccardo Muti interpreta Nino Rota in questa suite da Gattopardo, Giovanni Soldati parla di cinema, forse è il caso di voltare pagina e iniziare a parlare di quest'altro settore importante nella vita di Mario Soldati, Piccolo Mondo Antico, Malombra, Le Miserie di Monsieur Travet, Eugenia Grandet, ma non solo, vero Carlotta?
1: Sì, non solo, così abbiamo saputo da poco tempo che c'è stato un progetto della Titanus che, per quanto riguardava il cinema, cioè il Gattopardo, in cui è stato invitato Mario Soldati a occuparsene. Poi non se ne fece niente perché, come tutti sappiamo, è stato Visconti. Ma il cinema, secondo lei, Manica, era una passione vera o era così un momento di transizione tra uno scritto e un altro?
0: O un modo per portare a casa un po' di soldi per,
1: sì, di
0: come
1: cui aveva
0: dire,
1: sempre bisogno.
2: Tutte queste cose insieme. C'è una sua affermazione. Dice: il cinematografo talvolta è un'arte, ma è sempre industria. Talvolta è un'arte, un po' sempre industria. Vuol dire crederci per davvero, perché talvolta è un'arte, ma anche per portare a casa dei soldi, perché è sempre industria. Però anche lì, diciamo, l'esperienza cinematografica di Soldati è durata una ventina d'anni come regista, no? Dalla fine degli anni 30 alla fine degli anni 50, con dentro tanti bei film. Per questi film è stato sempre accusato di calligrafismo, Soldati. Ora, a rivederli, A me sembra che sia un giudizio talmente ingeneroso che da non prendersi neanche in considerazione.
0: Ma perché Soldati ha così tanti nemici nel mondo della cultura ufficiale? Perché non era schierato, perché aveva troppo successo, perché aveva fatto una bella vita, perché se n'era andato in America?
2: Guardi, tutte queste cose che le dice, dal mio punto di vista credo potrebbero essere dei meriti, ma rispetto a una tradizione sempre un po' bacchettona, capisco che possono essere considerati dei demeriti, no? Sembrava uno scrittore facile, di intrattenimento, invece oggi vediamo che ha toccato delle corde in maniera poco appariscente. Prima una pagina ben scritta, una pagina ben riuscita, e dopo tutto il resto, questo in genera sospetto. Ma per dire, come nelle cose, però si buttava sempre a capofitto. C'è un episodio che riguarda proprio Piccolo Mondo Antico. Quando mi proposi di fare Piccolo Mondo Antico, probabilmente non avevo letto il romanzo. Dissi di sì, poi lo lessi in una notte. Lessi tutto in una notte e fui preso da un entusiasmo tale che non vedevo l'ora di cominciare. Ecco, ogni cosa si trasforma in un'altra cosa. E devo dire che, però, questa capacità di buttarsi dentro avventure una presso all'altra, negli amori, nel cinema, nella letteratura, qualche sospetto l'ho sempre lasciato. Ora che i sospetti sono consegnati agli archivi, restano i suoi libri, restano i suoi film, eccetera, forse è arrivato il momento di leggerlo un po' più serenamente. Del resto devo dire che anche per il cinema questo è stato fatto, perché in un anno sono uscite due importanti monografie su Soldati registi, una per il Castello Cinema e un altro, un bel libro in realtà complessivo su Soldati, di Emiliano Morreale, Le carriere di un libertino, si intitola, che mi sembra la formula particolarmente adatta. Le carriere, al plurale, di un libertino, di uno che ha sempre cercato la conoscenza oltre le apparenze.

0: anche se non ha bisogno di presentazione, è Mario Soldati, di anni 80, che è stato per alcuni giorni in Germania, a Colonia, all'Istituto Italiano di Cultura per incontrarsi con il pubblico tedesco e parlare delle sue impressioni sulla Germania, che ha visitato per la prima volta, come ammesso con rammarico, anche se nella sua famiglia ci sono sempre stati dei tedescofili. E lei ha avuto un incontro con degli studenti tedeschi. Di che cosa avete parlato? Che cosa le hanno chiesto?
1: Ho fatto una specie di confessione. Ho parlato di me, ho parlato del mio rapporto con la Germania, che è un rapporto molto curioso perché è la prima volta che vengo in Germania. Io ho girato mezzo mondo, ma ho girato un po' il mondo. Sono stato in America tanto tempo, sono andato anche fino in Giappone, l'Africa la conosco, sia il West Africa che l'East. E poi in Europa ero stato dappertutto, salvo che in Germania. Non sono mai stato in Germania, perché avrei dovuto venire in aereo, ma io ho detto no, quando sono mai stato in Germania voglio andare in automobile, perché voglio avere contatto con la terra proprio, capisce? Infatti è stato straordinario questo viaggio, è stata una rivelazione per me. Insomma, io la Germania non la conoscevo, purtroppo non ho imparato il tedesco, ma è tutto, è un rapporto molto complicato, perché devo cominciare a dire che la mia famiglia, da una parte mio padre e mia madre, che mio padre era francese, così, anche di nascita era francese, è morto anche a Parigi, e mia madre era un anglofono. Invece mio zio e la sorella di mio zio, di mio padre, che era mia zia, tutta quella famiglia lì, che non portavano il nome di Soldati, ma la mamma, erano dei germanofili. Allora, io mi ricordo perfettamente nel 1914-15, quando è scoppiata la prima guerra mondiale, e la nostra famiglia era divisa in due, perché noi avevamo delle nenes e loro avevano delle Schwester. Capito? Noi studiamo l'inglese da bambini e i miei cuginetti studiavano il tedesco. E questa cosa è andata cozzando continuamente. Mio padre era addirittura francese, mia madre era innamorata della letteratura, dell'arte, di tutto quello che era inglese, Oscar Wilde, Bernard Shaw, e gli altri di zio invece erano tutti coi tedeschi, soprattutto mio zio, che aveva per ideale Guglielmo di... Lorenzo aveva i baffi così, esatto, come rassomigliava, cercava di rassomigliare al più possibile allo zar, come dire, all'imperatore, al Kaiser, anzi in casa si chiamava il Kaiser. C'erano degli italiani, c'era un grande partito germanofilo in Italia. Lo stesso Giolitti era germanofilo, lo stesso Giolitti. Quindi questa lotta c'era in casa mia. Però c'erano anche delle grandi contraddizioni. La più forte contraddizione è che mentre mio padre era mio nonno, che era toscano, era tutto per Verdi, e la musica, insomma, e Puccini, mio padre adorava Puccini, mia madre era una grande wagneriana. Al punto che quando c'era il Tristano, c'è stato una volta un inverno al Teatro Regio di Torino, c'è stato il Tristano e è andata tutte le repliche, l'aveva viste 12 volte. Quindi allora i tedeschi sono entrati con Wagner e con Beethoven.
0: Quali sono state, dopo questi ricordi, le cose che l'hanno colpita di più adesso venendo in Germania, guardando fuori dal finestrino della macchina?
1: La enorme vitalità della Germania, in energia, non me l'aspettavo, una cosa straordinaria, energia, vitalità, simpatia, tutto quello che le avevo negato prima, ma negato no, perché come dico Beethoven, negato, Wagner anche moltissimo, ma anche Thomas Mann, ma anche Nietzsche, ma anche Schiller, soprattutto Heine e Goethe, soprattutto questi due, Heine e Goethe.
0: Mi dice che cosa le è piaciuto di più del mangiare tedesco?
1: Ma niente, perché non ho mangiato tedesco.
0: Cosa ho mangiato?
1: Tedesco in Italia, ho mangiato tedesco tante volte, da amici tedeschi mi facevano delle cose, ma qui non sono riuscito a mangiare tedesco, perché dove sono andato era sempre una cucina così, europea, francese. Adesso si tratta di trovare due versi in tedeschi, in tedesco e mezzo a tutto in tedesco, è difficilissimo.
2: Aspetta, te li cerco io.
1: Ah, Ardi Augen, comincia Ardi Augen.
2: Ecco. Sì, te li cerco io, però bisogna che andiamo...
1: Eccolo qua. Eccolo qua. Ardi Augen sind der Schwede, die mich einst so lieblich gustet. Ma è bellissimo. Ora, questa cosa, perché l'ho scritta in tedesco? Perché adoperavo questo in tedesco? Perché questo libro è stato scritto nel 50, pubblicato nel 54, ma è tutto pensato durante la guerra. È appena finita la guerra, quando, perché c'è un americano che racconta. E volevo dimostrare subito, appena finita la guerra, quanto amore io avessi per la Germania. Immediatamente ho chiamato mio figlio Wolfgang e ho citato subito in una delle prime pagine Agni Augen, e Heine questo, dimmi Heinz, sono libri Cristo. Ah, gli occhi sono di nuovo quelli che tanto mi davano. È una cosa straordinaria, un attacco straordinario. Amavo tutto quello, tutto ciò che non era Hitler, ma che in qualche modo egelianamente era negato proprio dall'infernalità di Hitler. Perché una nazione che produce un diavolo come Hitler può anche produrre della gente il contrario. Ecco, questo me lo insegna Hegel.

0: Vorrei tornare a Pontremoli e fare colazione, ancora una volta, con le trote e i testaroli. Che cosa sono i testaroli? Sono la più squisita, la più semplice e appetitosa di tutte le paste asciutte dell'universo. Non ho trovato la ricetta in nessun libro di cucina, né il nome sul menu di nessun ristorante. E si potrebbe credere che io abbia trovato questa ricetta, come era naturale, nelle trattorie più simpatiche della Liguria orientale. Ma no, niente. È vero, mi dicono, che per gustare gli autentici testaroli bisogna andare a Bagnone, sulla riva sinistra del fiume, in mezzo alle colline. Io, per me, li ho conosciuti una volta sola, a Pontremoli, in una vecchissima osteria, su una piazzetta in fondo a un vicolo dove ormai, e fortunatamente, il traffico delle auto sarà vietato. I testaroli sono una pasta sottilissima di farina, stesa, come la genovese fainà di ceci, su teglie di ferro e senza bordo, chiamate testi. Appena cotta viene tagliata quasi in lasagne e condita, di solito, col pesto. Qual è la ragione della loro squisita, insuperabile bontà? È inutile che cerchiamo delle scappatoie. È inutile che ci illudiamo con la speranza di procurarci, un giorno o l'altro, una colazione di testaroli senza bisogno di viaggiare, apposta, fino a Pontremoli o fino a Bagnone. Tanto più che il viaggio non basta, bisogna essere fortunati. Capitare il giorno in cui si fanno i testaroli, e i testaroli, ahimè, si fanno un paio di volte al mese. Nessuna data fissa. Quando gira così, alla padrona. Oppure bisogna ordinare prima e con qualche anticipo. Vana, dunque, la nostra speranza di industrializzare, anche soltanto in minima parte, questo cibo supremamente civile e genuino. E la ragione della loro suprema bontà sta appunto nella loro, come dire, immediatezza. Il grande fuoco, i testi, la farina impastata e poi subito cotta.
1: Questa immagine assolutamente straordinaria di questo cibo magnifico che lui amava tanto è tratto da Regione Regina, una pubblicazione dedicata alla Liguria, che ci introduce in una parte degli interessi cosiddetti minori di Mario Soldati, ma che sicuramente invece non sono stati una vera passione, sviluppata anche con competenza in questo campo e molte volte snobbato dai letterati.
2: Sentendo questo brano su questa cosa che tutti vorremmo assaggiare, sui testaroli, quella pagina sembrava veramente una descrizione per metafora dell'arte di Soldati, no? L'impasto semplice, l'effetto supremo, una cosa che si trova raramente a seconda dell'estro di chi deve farla. E poi lì dentro, ci avete fatto caso, c'è un passaggio dove dice: io per me li trovo lì dove il fiume, eccetera eccetera. Siamo in Liguria e quell'io per me, come fa a non farvi in mente, a un lettore che abbia in mente un po' di poesia del Novecento, io per me amo i limoni di Montale, no? Non le piante dei nomi poco usati, ma i limoni, non i cibi troppo complicati, ma i cibi fatti di ingredienti semplici e genuini, come avrebbe detto Soldati, che però danno questa soddisfazione senza pari.

0: Ovviamente ci vogliamo congedare da voi e dal nostro ospite Raffaele Manica con questo ricordo degli anni liguri, degli anni di Tellaro, che Giovanni, figlio di Mario Soldati, ha voluto regalare a tutti noi e agli ascoltatori.
1: Le cose legate a Tellaro, cioè, ce ne sono talmente tante che... Ecco, una volta portai io il mio amico Robert De Niro là, ospite qualche sera, e Bobby ebbe, ne stava mangiando la marmora che lui aveva fatto prendere in pescheria freschissima, ebbe l'incauta così idea di chiedere: Mario, what kind of fish is this? Dice: che pesce è questo qua? Che da lì si scatenò, non so, ha consultato almeno 6-7 libri. Black marmor, no, dice striped marmor, perché è la marmora striata, hai capito? Poi cominciano pesci di scoglio, finché Robby, poi ridendo, un po' imbarazzato per la lungaggine della spiegazione, disse grazie, grazie della risposta.

c'era la macchina che fuma, e cioè verso la fine della sua vita lui non poteva più fumare. Allora cosa ha fatto? Ha chiamato due inventori, uno della Spezia, poi però il vero inventore fu lui, e costruì, fece costruire questa macchina che fuma, che è una specie di cubo, era un cubo di mogano bellissimo tutto, no? Molto semplice, con due timer equidistanti al centro del cubo e una lunga serpentina di ambra che finiva con questo bocchino d'ambra. Allora c'è un timer regolava la tirata e l'altro tra una tirata e l'altra, hai capito? Lui accendeva il sigaro, metteva il sigaro nella macchina che fumava e aveva l'illusione di fumare, però non fumava.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Radio Tech e Te racconta. Per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno a Giacinto De Caro che è qui con me, io sono Elisabetta Malantrucco e oggi Radio Techetè racconta, ha deciso di occuparsi di un anniversario tragico della storia italiana, e cioè oggi ricorrono i 50 anni dal terremoto del Friuli, ricordiamolo, era alle 21 del 6 maggio del 1976 la prima scossa, e ricordiamo che poi ci fu una scossa poi successiva a settembre, e comunque nell'insieme di questa tragedia morirono 965 persone e interi paesi rasi al suolo, eccetera. Una storia molto complessa, io me la ricordo.
1: Sì, Elisabetta, fu un test significativo per quanto riguarda la sismicità dell'era moderna, diciamo, perché poi a questo seguì purtroppo più avanti quello dell'Irpinia, ma il 1976 fu un test importante, perché poi nella zona fu facile intervenire, diciamo relativamente facile intervenire, perché c'erano molti presidi militari e quindi gli interventi furono, come purtroppo molti di noi ricorderanno, furono quasi immediati, diciamo rapidi.
0: Comunque noi oggi racconteremo questa storia attraverso dei documenti sonori dell'archivio, come sempre, soprattutto radio, però c'è anche qualcosa di televisione, ascolteremo anche un radioamatore dell'epoca che ebbero un'importanza particolare, poi ci furono le radio libere e poi soprattutto abbiamo un ospite importante,
1: sì.
0: Che si chiama,
1: Giovanni Marzini, un storico caporedattore della TGR Friuli. Giovanni,
2: già
1: buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a chi ci sta seguendo. Già questo storico mi mette in imbarazzo, ma d'altro canto, essendo stato un testimone oculare di quanto è avvenuto 50 anni fa, si smaschera facilmente la mia età. Comunque, grazie per l'invito e mi fa molto piacere poter raccontare quello che abbiamo avuto modo di vivere in prima persona in quel maggio del 76.
0: Tu dove eri in quel momento? Te lo ricordi?
2: Assolutamente sì, anche perché avevo 22 anni e coltivavo la mia passione, sono innamorato del basket, giocavo in una squadra di pallacanestro e stavamo ultimando alla periferia di Trieste il nostro allenamento serale, e mentre ci esercitavamo nei tiri liberi a fine seduta vidi spostarsi il tabellone del canestro e dissi: ma che sta succedendo? Forse è passato un autotreno, un camion, un'oscillazione. Ci rivestimmo in fretta, tornammo in città e vedemmo che praticamente Trieste era invasa di persone che da tutte le case, soprattutto dei grattacieli, era scesa in strada, e capimmo subito, confrontandoci con loro, di quanto era successo. Questo accadeva fra le 21 e le 21.30 di quel 6 maggio.
1: Elisabetta, noi scopriamo anche meglio chi è Giovanni Marzini, che per più di 10 anni è stato caporedattore della sede regionale del Friuli della TGR, e poi importantissimo, uno dei fondatori del premio Lucchetta, quel riconoscimento importante al giornalismo dedicato al giornalista Marco Lucchetta, al tecnico Alessandro Ota e al cameraman Dario D'Angelo, morti colpiti da una granata a Mostar nel 1994. E poi Amiran Hrovatin, assassinato in Somalia con Ilaria Alpi pochi mesi dopo. E Giovanni Marzini è uno dei promotori del premio Lucchetta, e quindi lo apprezziamo anche per questo, oltre che per esperienza storica giornalistica nel Friuli e in Italia in genere, a livello internazionale.
2: Vi ringrazio, era un atto dovuto, ero legato anche a livello di parentela con Marco, quindi quella è stata una tragedia, ma parliamo di quella del 76, perché mi fa piacere ricordarla, perché faccio una premessa che forse non molti sapranno nel nostro paese. Trieste e il Friuli hanno sempre vissuto delle diversità a livello anche di cultura, di attaccamento al lavoro, e c'era non solamente in ambito sportivo, mi viene un paragone, fate conto che Trieste e Udine è come Roma-Lazio nel calcio. Però diciamo che quell'evento, logicamente, di conseguenza, unì due popolazioni all'insegna della solidarietà in qualcosa di veramente commovente. Il Friuli ringrazia e non dimentica, che è una sorta di slogan che è stato riproposto anche in questo 50° anno, partì proprio da lì, perché proprio da Trieste, da una città tra virgolette rivale, diversa da quella che poteva essere Udine, il Friuli, partì una solidarietà, un attaccamento, un aiuto che cementò questa regione, queste popolazioni, perché noi abbiamo sempre riconosciuto ai friulani questa grande capacità di rimanere in piedi, di non piangersi addosso. E il terremoto in Friuli è stato un esempio purtroppo non seguito in altre parti d'Italia, ma questo fa parte della cultura, dell'atteggiamento, del carattere di un popolo. E il friulano è questo, il friulano per primo chiese disperatamente: dateci la possibilità di ricostruire noi le nostre case, le nostre fabbriche, le nostre terre. E ci fu una visione lungimirante del governo di allora che assegnò i fondi direttamente ai sindaci dei paesi. Questo è stato il segreto di una ricostruzione totale, avvenuta a mio modo di vedere a tempi di record, perché la ricostruzione totale di quanto era stato raso al suolo avvenne nel giro di 10 anni. E il motto "prima le fabbriche, poi le case, da ultime le chiese da ricostruire" è stato forse il segreto di questa grande capacità di reazione che ha avuto la gente friulana. E noi in qualche modo ne siamo stati testimoni, come avremo forse modo di dire fra un po', con la nostra attività. Avevamo questo gruppo di giornalisti che poi in gran parte affluirono proprio alla sede regionale della RAI, alle televisioni private del posto, eccetera. Si formò proprio in quella notte, dietro un microfono di una radio privata, una delle prime sorte in regione, che era nata un mese prima e che da lì cominciò la sua avventura a sostegno proprio di quelle popolazioni.
0: Infatti è proprio di questo pensavamo proprio di parlare in modo particolare, sì. Vero Giacinto?
1: Sì.
0: Vogliamo ascoltare, tanto per cominciare, il primo documento sonoro, che è tratto da uno speciale del GR1 che si chiamava Controvoce e che seguì praticamente con vari collegamenti durante tutte le giornate, a partire dal 7 maggio ma anche nei giorni successivi, e quindi io partirei con il primo contributo.

0: Controvoce, gli speciali del GR1.
1: Dagli studi del GR1 Antonio Leone riprendiamo subito il discorso sul terremoto che ieri sera ha colpito il Friuli facendo molte vittime, come sapete. Non sappiamo ancora quale potrà essere, quale sarà il bilancio definitivo di questa sciagura. 130 morti, abbiamo detto, ce l'ha detto la sala operativa della Protezione Civile del Ministero dell'Interno, sala operativa che noi cercheremo presto, il più presto possibile, di avere di nuovo in linea. Io anzi prego la regia, se possibile, di aiutarci, nel senso di poter sentire o l'ingegner Tiezzi o l'ingegner Del Moro. Prima di passare ai nostri collegamenti, che saranno collegamenti con altre sedi, con altri colleghi, che saranno collegamenti per la cronaca evidentemente e per seguire il lavoro, l'opera di soccorso che in queste ore è intensissima, un annuncio. La SIP invita a usare il telefono per le zone colpite soltanto in casi di assoluta urgenza. Evidentemente c'è un superaffollamento delle linee telefoniche in queste ore, tutti cercano, vogliono sapere notizie sui loro familiari, su che cosa è successo, qual è, diciamo, il bilancio, la dimensione di questo terremoto, di questa sciagura. Dicevo, la sala operativa del Ministero dell'Interno, stiamo tentando di averla, l'avremo sicuramente nel corso di questa nostra trasmissione, per la cronaca. Cronaca significa collegarci immediatamente con il Nord. Io sentirei prima di tutto Milano.
2: Ecco, in linea a Milano, già nelle precedenti edizioni del GR1 vi abbiamo dato le informazioni man mano che ci giungevano su questo terremoto. 5 scosse fortissime a partire dalle ore 21 di ieri sera, l'epicentro attorno alla zona di Udine, la zona più colpita appunto in Friuli ha un raggio di circa 60 chilometri. Ci sono paesi che, a quanto sappiamo fino a questo momento, sono praticamente stati rasi al suolo. La zona interessata è abitata da circa 180.000 persone e la stragrande maggioranza di queste persone stanotte ha dormito all'aperto. C'è paura, evidentemente, dopo le ripetute scosse di terremoto, c'è paura a tornare nelle case lesionate, anche quelle che hanno resistito alle scosse. La maggioranza delle persone si sono riversate all'aperto, si sono attendate con mezzi di fortuna e tuttora vagano nelle zone del Friuli, in parte soccorse, in parte non ancora raggiunte dai soccorsi.

0: Possiamo dire che il terremoto del Friuli fu il quinto, purtroppo per drammaticità, dopo quello di Messina del 1908 con magnitudo 7,24, poi della Marsica nel 1915 con magnitudo 7, dell'Irpinia nell'80 con magnitudo 6,9 e poi ancora Irpinia e Vulture col 6,7 alla scala Richter. Quello del Friuli fu del 6,5 e quindi, come diceva prima Elisabetta, con 965 vittime e 45.000 senza tetto. Poi i dati, tu lo sai bene, Giovanni, sono approssimativi per alcuni aspetti, insomma, sono stati fatti dei
1: Probabilmente
0: calcoli.
1: questi sono quelli limitati quasi alla prima scossa, perché ormai si parla di quasi 1.000 morti e 100.000 senza tetti. Io senza tetto, io volevo solo sottolineare una cosa.
2: Sì.
1: Proprio ascoltando questo documento, pensate, in 1976 non c'era internet, non c'erano i telefonini cellulari, un'intera regione a nord di Udine, Gemona, Verzegni, Strasaghi, tutti piccoli, piccoli borghi, paesi. Costruiti con case in pietra, con le pietre del fiume Tagliamento, questa è un'altra considerazione da fare. Furono rase totalmente al suolo abitazioni costruite prima del secondo conflitto mondiale, quindi il cemento armato era ancora di là da venire, ma soprattutto per quanto riguarda l'informazione, il ritardo clamoroso rispetto a quanto può accadere adesso se succede un evento del genere, i quotidiani del giorno dopo nella nostra regione parlarono di qualche decina di morti e
2: Infatti.
1: sotto le macerie c'erano già centinaia
2: Sì,
1: di
2: sì.
1: persone. E
2: Questa
1: questa è
2: cosa ha
1: stata,
2: impressionato anche me
1: e questa
2: ascoltandoti,
1: cosa
2: Domenico.
1: è questa è la cosa più incredibile che adesso ci troviamo a raccontare. E noi nel nostro piccolo, una radio privata fatta da ragazzi che frequentavano l'università, 20, 23, 24 anni, l'età media, si affidò per prima ai radioamatori, che erano gli unici in grado di dare, in assenza della comunicazione cellulare, dei satelliti, di quanto adesso ovviamente si riesce ad allestire in pochi minuti dopo un evento, erano gli unici in grado di dirci esattamente la verità. Noi fummo accusati come radio privata quando la mattina successiva del 7 maggio parlammo di centinaia di morti, fummo accusati dalle autorità della regione di diffondere notizie false. Vi rendete conto?
0: Sì.
1: Questa è la differenza che riscontriamo adesso nel 2026 rispetto a 50 anni fa. E purtroppo proprio il lavoro dei radioamatori ci diedero il polso della situazione e la drammaticità di quello che stavamo vivendo in prima persona, anche se a 70 km di distanza. La nostra era una radio che trasmetteva da Trieste. Trieste e Udine con l'autostrada sono 40 minuti di distanza ormai, però sembrava lontanissima all'epoca, proprio perché c'era una mancanza totale di comunicazione diretta, quella che adesso possiamo avere.
0: Certo.
2: Infatti ascolterei a proposito proprio il prossimo documento.
3: Noi abbiamo al telefono un radioamatore, il signor Giulio Nardone. Signor Nardone, pronto?
4: Prego.
3: So che lei, insieme ad altri suoi colleghi, ha seguito nel corso della notte, attraverso le sue apparecchiature, quello che stava succedendo.
4: Esattamente, anzi posso dire che ho sentito in diretta la scossa di terremoto perché stavo proprio parlando con un collega dell'Italia 3, cioè la zona 3 sarebbe la zona del Veneto, quando questo collega ha detto a un certo punto terremoto, terremoto, e allora è scappato via perché sentiva i calcinacci che cadevano. E a quel punto lì è stata organizzata subito la rete di emergenza radio, il nostro CER, Centro Emergenza Radio dei Radioamatori, che ha coordinato le sue varie maglie, quindi stazioni di ascolto nei vari punti, e è stato organizzato non solamente per l'ascolto, naturalmente che non sarebbe niente, ma per i primi soccorsi. Quindi sono state organizzate una rete sulle VHF, cioè sulle onde cortissime, locale, in modo che sono stati anche posti mobili.

0: distribuiti dei posti mobili di radio presso i vari ospedali lì del Veneto, che comunicavano la disponibilità di posti letto, l'arrivo dei feriti e quindi il numero di posti letto disponibili ancora.
1: Quindi diciamo che voi siete stati molto utili in queste ore proprio per stabilire una serie di collegamenti.
0: Sì, esattamente, sotto il profilo dei collegamenti di emergenza dei primi momenti, perché dopo subentrano quelli ufficiali, ma nei primi momenti magari è necessario stabilire questi collegamenti.
1: Tra l'altro voi avete sentito, credo proprio da noi, dal GR1, si parlava dell'Istituto Rizzoli, esatto, che mette a disposizione due ambulanze. Si tratta però di stabilire chi potrebbe esatto, servirsi di queste due.
0: Ho ascoltato quella notizia?
1: Sì.
0: Mi sono messo in contatto qui con la capomaglia che si trova su Bassano del Grappa. In questo momento funziona la capomaglia alla stazione di Bassano del Grappa.
1: Non gliel'ho chiesto, signor Nardone, lei ci parla da dove esattamente?
0: Da Roma. Mi sono messo subito in contatto con questo, col capomaglia del nostro centro emergenza radio, il quale ha comunicato che la necessità più urgente di autolettighe e particolarmente di personale medico e sanitario era dell'ospedale civile di San Daniele del Friuli. In quel luogo lì quindi dovrebbe assumere questo personale medico disponibile dal Rizzoli di Bologna.
1: Ecco, quindi io mi auguro che il dottor Bartolini, che è il direttore del Rizzoli, sia in ascolto, perché a questo punto si fa un passo in avanti. Cioè, queste due autoambulanze messe a disposizione dal Rizzoli potrebbero essere utilissime all'ospedale San Daniele.
0: Certamente, in particolare il personale medico, che manca, il personale medico e sanitario che manca quasi completamente.
2: Ed ecco, questo è appunto un esempio, perché appunto Controvoce si collegò proprio con il radioamatore, quindi l'importanza che ebbe in quella situazione in cui si fanno gli appelli per lasciate liberi i telefoni, usate la SIP, si raccomanda di usare il telefono meno possibile, no Giacinto?
3: Tutte le situazioni.
2: E quindi quanto appunto è stata importante la funzione della radio, dei radioamatori, delle radio private, di cui appunto Giovanni è primo testimone.
4: Ma vi rendete conto che stiamo parlando, sembra un'altra era,
2: sì,
4: no?
2: Sì.
4: Avete fatto prima un'osservazione corretta. Il Friuli Venezia Giulia, come regione di confine, aveva una densità di caserme di presenza militare incredibile rispetto ad altre regioni italiane. E furono proprio quei militari di leva i primi ad entrare, a rimboccarsi le maniche e a cominciare a scavare tra le macerie. Perché i soccorsi ovviamente arrivarono, ma arrivarono nel giro di 1, 2, 3 giorni in massa. Abbiamo sentito prima le due ambulanze, pensate che è una goccia nell'oceano, due ambulanze per soccorrere 900 persone morte e sepolte sotto le macerie. E lì cominciò un'opera incredibile da parte dei militari e mi permetto di aggiungere da parte di tutti gli abitanti di quella zona. Sì. Di colpo manovali, idraulici, elettricisti eccetera corsero dai sindaci dei vari comuni dicendo: noi siamo qui, siamo a disposizione, cominciamo noi, prima ancora dei soccorsi che dovevano arrivare, cominciamo noi l'opera prima di soccorso e successivamente nelle settimane, nei mesi successivi di ricostruzione. Ecco, questo è stato, quando si parla di modello Friuli adesso, relativo a calamità naturali come inondazioni, terremoti, eccetera, si fa riferimento a questo. E questo è il merito che va riconosciuto a quella gente, a quella popolazione. In questi giorni i giornali, le televisioni stanno intervistando i sindaci di allora, qualcuno è ancora vivo, qualcuno si ricorda dell'opera che è stata fatta. E ricordiamoci un nome per tutti, quello di Zamberletti, sì, che praticamente inventò sul posto e fece nascere la vera protezione civile, sì, italiana, che è indispensabile, lo ha dimostrato negli anni futuri, per essere vicina alla popolazione in caso di calamità naturali. Ecco, su questo dobbiamo parlare di modello Friuli, relativo soprattutto alla creazione della protezione civile, che ebbe un ruolo determinante in quei mesi, ma anche nei successivi anni, per ricostruire i borghi rasi al suolo.
3: Senti Giovanni, ma i friulani lo definirono orcolat, cioè orcaccio in, appunto, in lingua friulana.
4: Sì, l'orco che si risveglia sotto
3: che
4: terra.
3: Che si risveglia.
4: L'orcolat.
3: Però facciamo, Elisabetta, facciamo riferimento alla tua memoria storica. Ma non c'erano stati dei segnali, a tua memoria naturalmente, in precedenza?
4: Ma quelle erano zone sismiche.
3: Sì,
4: c'è
3: una faglia
4: sotto
3: poi.
4: Sotto il Monte San Simeone. Però ovviamente non mi sento in grado di dire se l'Istituto Geofisico di Trieste funzionava già da tempo, eccetera. Non c'era stata nessuna preallerta. Fu veramente una cosa improvvisa e un ritorno poi mesi dopo, nel mese di settembre, non dico altrettanto, ma sicuramente importante. E anche quella, come già la prima scossa, a 70 km di distanza, anche quella di settembre vide, soprattutto nei piani alti delle case a Trieste, vide un'oscillazione veramente. Poi erano case ovviamente costruite già con criteri. Trieste non è una zona sismica, siamo salvati dalle grotte del sottosuolo, dal carso che fa da cuscinetto, però vi assicuro che le migliaia di persone che vedemmo quella sera affollare le piazze Unità d'Italia, era stracolma di gente, era il cuore della città e si erano radunati tutti là, un po' perché per scappare dall'interno delle case, un po' perché quando sei in mezzo alla gente, diciamo che ti fai coraggio. E noi interpretammo, nel piccolissimo della nostra radio privata, quel sentimento e iniziamo da quella sera una non stop H24 per 10 giorni, turnandoci al microfono con un po' di musica, con un po' di rassicurazioni, con un po' di notizie, ma soprattutto cominciando nel nostro piccolissimo con un centro di raccolta che venne allestito dall'autorità portuale nella stazione marittima di Trieste, con un centro di raccolta che cominciò a portare furgoni pieni di generi di prima necessità nelle zone colpite. Quella furono 2 settimane che, a distanza di 50 anni, mi permetto di dire che ce le ricordiamo nitidamente ancora oggi. Fu una palestra di vita e anche professionale incredibile in quelle 2 settimane.
2: D'altronde, quello di maggio è stato 6.5, quello di, stavo leggendo dal sito della Protezione Civile, quello di settembre 5.9 è stato quello uguale a quello dell'Aquila. E noi a Roma l'abbiamo sentito, io pensavo che fosse a Frascati, non so come dire, perché era talmente forte, ha fatto danni pure a Roma, voglio dire.
4: Ma voi pensate sì, psicologicamente come ha impattato sulle persone che stavano vivendo nelle tende, stavano pensando di ricominciare in qualche maniera, di rimettere in piedi quello che era andato giù. Quella scossa di settembre fu devastante dal punto di vista psicologico, perché arrivava alla vigilia di un inverno che sarebbe stato il più duro passato da quelle persone, perché i primi prefabbricati ci misero qualche mese per arrivare. E quella, la seconda botta, fu dal punto di vista psicologico fu veramente devastante e riaffiorò tutta quella paura che col passare delle settimane, da maggio in poi, pensavamo di aver messo in archivio.
2: Vogliamo sentire, a proposito di Trieste, il prossimo documento?
5: Pronto, Udine in linea, Marco Volpati, mi ascoltate in questo momento?
1: Sì, sentiamo finalmente.
5: Ecco, le ultime notizie parlano qui a Udine di un bilancio di morti aggravato rispetto a quello che avete dato voi. È un bilancio però ufficioso, si parla di 180 morti e di 900 feriti. Potrebbe anche non essere reale questo bilancio, in quanto si fa presente che molto spesso in questi casi, nei soccorsi che sono spesso convulsi, magari si fa la segnalazione di una vittima due volte, quindi in questo senso questa cifra di 180 morti non è assolutamente così ufficiale né tutto sommato definitiva. Continuano naturalmente le operazioni di soccorso, si sta scavando là dove le case sono crollate. Ecco, queste segnalazioni sono abbastanza positive, nel senso che molte delle persone che vengono estratte dalle macerie sono vive, sono spesso in condizioni discrete, magari ferite. Questa la situazione. A Udine questa mattina non si è andati a scuola, non si andrà a scuola nemmeno domani. Molte fabbriche sono chiuse, negozi chiusi, la popolazione è ancora sotto lo shock di questa nottata trascorsa dalla maggior parte della gente all'addiaccio. C'è il timore, la psicosi di nuove scosse, molto spesso si ha l'impressione che la terra torni a tremare, magari non è vero. Ecco, questa è grosso modo la situazione in questo momento a Udine e nelle zone della provincia. Una correzione, una precisazione rispetto a quanto è stato detto da voi rispetto alle località colpite. Non ci risulta qui che ci siano danni rilevanti a Palmanova e neppure a Tolmezzo, soltanto qualche lesione, qualche cornicione caduto, esattamente come è accaduto nella città di Udine, che non ha avuto vittime ma soltanto molto spavento. Questa mattina si è riunita a Udine in seduta straordinaria la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia per disporre i soccorsi.
2: Ed eccoci, insomma, da qui sembrava quasi che fosse una piccola cosa, quasi quasi.
4: No? Beh, era la mattina successiva, purtroppo, e le scosse poi, le cosiddette scosse di assestamento, continuarono per tutta la settimana. Anche questo dal punto di vista dello stress nervoso, soprattutto in quelle zone, fu qualcosa di veramente devastante, perché sentire la terra che trema mentre cerchi di scavare tra le macerie della tua casa deve essere una cosa veramente insopportabile. Vi farò sorridere adesso, ma per dire la difficoltà di avere notizie certe. La prima edizione di un telegiornale della RAI, la sera del 6 maggio alle ore 22, fu un'edizione del TG2 della sera, che parlò, usando il condizionale, di un forte terremoto nei pressi di Genova. Fu mal interpretata la parola Gemona, probabilmente o un errore di battitura o un qualcosa, e per dirvi come si brancolasse veramente senza possibilità di mettersi in collegamento diretto con le zone colpite, perché la rete telefonica era al 90% andata completamente in tilt. L'epicentro, che era Gemona, dove fra parentesi oggi ci sarà la visita del Presidente della Repubblica e della Premier Meloni per commemorare quanto accaduto, fu interpretato e detto Genova. Per dirvi come era difficile avere certezza di informazioni in quelle drammatiche ore.
2: Sentite, io vi vorrei invece, perché poi a un certo punto si sono organizzati e alla fine hanno capito che invece era un'altra parte.
3: Era Gemona.
4: Assolutamente, sì, ma questo è accaduto entro la mezzanotte. Questo era un aneddoto per spiegare.
2: Non siamo meravigliati. Invece vi faccio sentire un altro pezzo di documento, e questo è la registrazione, in realtà è un documento televisivo, e appunto il collega era nei luoghi del disastro, e quindi ascoltiamo questi altri due minuti.
6: Abbiamo attraversato una regione che sembrava sconvolta dalla guerra, con persone che vagavano senza meta, con una coperta sulle spalle, case sventrate, macerie sulle strade e tanta disperazione sui volti di tutti. È un'intervista che facciamo alle 2 di notte in condizioni drammatiche, mentre si stanno ancora svolgendo le ricerche in una casa del comune di Pinzano. Abbiamo il nostro microfono, il medico condotto. Qual è la situazione qui?
7: La situazione qui è molto grave, come può lei constatare. Abbiamo già tirato da queste macerie circa 10 persone, di cui 8 vivi, un bambino ha dovuto fare la respirazione bocca a bocca, 2 invece ho dovuto constatare il decesso. Però ce ne sono ancora lì sotto una decina. almeno da quello che mi risulta, sperando che non ci siano ospiti nelle famiglie, altrimenti il numero sotto le macerie aumenta.
8: Le opere di soccorso si sono svolte con estrema difficoltà nella notte, rischiarata dalle foto elettriche dell'esercito e dei vigili del fuoco, spesso insufficienti nella prima fase, per dar luce ai soccorritori che cercavano disperatamente di salvare ancora qualche persona travolta dalle macerie. In tutti i paesi della zona la stessa scena di distruzione. Voci angosciate annunciavano ora una famiglia distrutta, ora una casa duramente costruita con le rimesse degli emigranti rasa al suolo da una scossa. Anni di fatiche resi vani in pochi secondi. Forgaria è quasi irraggiungibile per numerose interruzioni sulla strada, massi, deformazioni e spaccature nell'asfalto. Nel paese quasi nessuna casa si è salvata. Siamo arrivati proprio mentre si cercava di estrarre dalle macerie una donna ancora in vita, bloccata da 7 ore da travi di cemento. È stata salvata dal sacrificio del marito che l'ha coperta con il suo corpo.
9: Magnano in Riviera, 20 km a nord di Udine, non restano altri che macerie. Traffico di automezzi militari che proseguono negli scavi. Insieme ai militari, gruppi di volontari del paese e dei paesi vicini. Cosa state facendo voi?
10: Adesso siamo andati a aiutare gente, è entrato fuori uno che era sepolto lì.
9: Ricordiamo che questo è un paese che ha 1300 abitanti, ha avuto 32 morti.
10: Credo di sì, non so, noi abbiamo tirati fuori 3.
9: Dove?
10: Qua in giro, dove ci mandavano, abbiamo tornato.
9: Voi chi siete?
10: Noi siamo di Udine.
9: Siete volontari?
10: Sì, siamo venuti su ieri sera ancora, dopo la scossa, e siamo qua ancora. Adesso andiamo a casa, siamo un po' stanchi.
2: Ecco, per esempio a me di questa testimonianza colpisce molto appunto questo ragazzo che da Udine ha sentito la scossa e è andato direttamente, sono andati direttamente nei sì. luoghi per aiutare. Poi dice adesso siamo un po' stanchi, qui era praticamente la fine della giornata dopo 24 ore di scavi.
3: Sì, Elisabetta.
4: Nel giro di qualche giorno arrivarono da tutta la regione e anche dalle regioni vicine. Ci fu uno scatto di solidarietà veramente commovente all'epoca. Prima scherzavo sulla rivalità campanilistica tipica di molte regioni, se non tutte le regioni italiane. Fu tutto cancellato nel giro di qualche ora. Tutti si rimboccarono le maniche per cercare di aiutare quelli che erano semplicemente i nostri fratelli. E da qui, ripeto, la riconoscenza che il Friuli continua ad avere per tutti quelli che hanno aiutato quelle zone, che poi sono stati capaci però, proprio rimboccandosi le maniche, i figli, i parenti, anche di quelli che erano stati uccisi sotto le macerie, di ricostruirlo più bello di prima. Se pensate che alcune cattedrali, come quella di Gemona, è stata ricostruita con le stesse pietre che erano crollate radendola al suolo, sono state ricostruite per ultime, no? Ricordate, l'avevo detto prima, le fabbriche, poi le case, da ultime le chiese e i monumenti. Però dopo 10 anni quelle chiese e quei monumenti sono ritornati in piedi, per certi versi ovviamente anche più belli di prima.
3: Giovanni, correggimi se sbaglio, quella fu una frase, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, detta da Monsignor Alfredo Battisti, che era arcivescovo di Udine il 12 maggio del 1976.
4: Esatto. Dettò le linee guida per ricostruirla, ma poi fu sostenuta soprattutto dai sindaci dei vari comuni che sono stati i veri protagonisti della rinascita. I sindaci, gli assessori, le istituzioni, i comuni, la regione Friuli Venezia Giulia, quelli sono stati gli artefici di una ripresa e di una rinascita che purtroppo, va detto, questa è cronaca e notizia, in altre zone del nostro paese hanno avuto un percorso durato decenni e in alcuni casi mai veramente completato.
3: Come dicevi tu prima, il modello Friuli è un modello significativo perché già nell'80 poi scuole e sedi comunali erano ricostruite, considerate già adibite al...
4: La prima tappa fu esattamente di ricostruzione, per certi versi completata, fu 10 anni dopo. Poi si è continuato negli anni, nelle migliorie, nel curare la viabilità, i servizi e via dicendo, però 10 anni, se pensate, sono relativamente pochi per una tragedia del genere nel nostro paese.
2: Io vi vorrei fare notare che sono passati, adesso ad agosto sono 10 anni dal terremoto ad Amatrice, e Amatrice continua a non esistere, ok? Non c'è. Amatrice, hanno riaperto solo, hanno solo messo qualche ristorante intorno, ma non esiste ancora. Quindi sto parlando di comunque un paese, di una cittadina, quindi il modello Friuli
3: non è sempre stato attivato.
2: No, e non solo, ma è rimasto lì, nel senso che invece di prenderlo a modello, poi mi sembra evidente che qualche problema continuiamo, perché appunto...
4: Una parentesi strettamente personale, non so quanto potrà interessare i nostri ascoltatori. Io vi sto parlando da un borgo a 10 chilometri dall'Aquila, perché mia moglie è di origine abruzzese e abbiamo qui da anni una piccola casa in un borgo. Noi, personalmente, io amo l'Abruzzo come e più della mia regione, il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avuto la fortuna di vedere Amatrice proprio una volta completata la ristrutturazione di questa casa prima del sisma, sì. E ci siamo tornati 2 anni dopo per portare in qualche maniera la nostra solidarietà e qualche piccolo aiuto. E purtroppo quello che dicevate voi da studio è vero, sono passati molto più di 10 anni.
2: Senti, vogliamo fare sentire un altro documento, poi dopo così lo commentiamo e lo lasciamo andare?
3: Sì.
2: Allora ti facciamo sentire quest'altro documento, sempre sui soccorsi.
11: Senta, lei viene da Gemona?
12: Sì, il centro storico è tutto distrutto. Faccia conto che tutta la parte...
11: c'è la chiesa del 300, dicono che è completamente distrutta.
12: Sì, completamente distrutta, come questa. L'ospedale è sgomberato e... tutto il resto...
11: Morti quanti?
12: Non so, finora un 100 qualche cosa. Si trovavano a gruppetti di 3 anche abbracciati. E si è salvati molti ragazzi, invece...
11: Perché è qua adesso?
12: Perché mia moglie è direttrice dell'ufficio postale di Gemona, noi siamo venuti a vedere com'era l'ufficio.
11: Ma lei stanotte era a Gemona?
12: Sì, io sono stato a scavare tutta la notte, ma a casa mia non è successo niente.
11: Lei è un radioamatore, si tiene in contatto con i soccorritori?
13: Sì, faccio parte del servizio centro emergenza regionale, che è il collegamento con il Ministero degli Interni e emergenza di Roma. E siamo qua per coordinare i soccorsi da stanotte. Adesso qua, per esempio, c'è Arte lì qui a Gemona, che sembra che sia un sacco di morti tirati fuori, e sono al sole lì che può essere pericolo di infezione, quindi hanno richiesto un 200 bar almeno, anche qua sarà questa necessità.
11: Adesso stiamo percorrendo la via principale di Artegna, un altro dei paesi gravemente distrutti. Ecco, l'orologio segna le 9, si è fermato sulle 9, ora della prima scossa, della scossa più terribile. Sono tutte vecchie case che non hanno resistito alle continue scosse del terremoto, che si sono protratte dalle 9 all'1 alle 2 di notte. Anche qui molte case distrutte. Municipio distrutto, la chiesa pericolante. Qui c'è anche la scuola. Quali danni, quanti morti ci sono stati qua?
14: Ma possono essere vicino ai 30 morti, è vero, sulla trentina.
11: Quanti abitanti fa il paese?
14: 3.000. Cosa vuole? Tutto il paese ormai è semidistrutto, no? E ancora quello che è peggiore, è vero, è da ieri sera dalle 9 che è venuto il sisma, e adesso sono le 11:30, è vero, ancora non abbiamo avuto nessuna assistenza.
11: Cioè nessuno vi ha portato...
14: Niente. Fino adesso, è vero, non è arrivato niente. Sono arrivati i vigili del fuoco e le autoambulanze, è vero.
11: Che cosa vi manca?
14: Manca acqua, manca pane, manca latte per i bambini, no? Perché qua senza è vero elettricità, è vero. Io non so cosa si pensa, senza telefoni, è vero.
11: Qui è completamente isolato.
14: È isolato come saranno gli altri paesi del sisma, è vero.
2: Quindi un'altra testimonianza molto drammatica, molto forte, è sempre sì. Il 7 maggio, siamo ancora il 7 maggio, però comunque ancora paesi che non avevano visto nessuno, peraltro, appunto, bambini, mancano le coperte, manca i viveri addirittura, quindi, anche perché poi immagino la difficoltà negli spostamenti, nella...
3: Assolutamente. Giovanni, volevamo chiederti un'altra cosa. Una parte dei paesi della Carnia, ad ovest del Tagliamento, parliamo di Cavazzo, Verzegnis e altri, ebbero dei danni inferiori perché dopo il terremoto del marzo del 1928 erano stati riparati o ricostruiti con criteri a quell'epoca, ovviamente, antisismici, cioè con l'utilizzo di catene e bolzoni per rinforzare le strutture edilizie. Questo poi è un problema, quello che tu dicevi, dei paesi così costruiti con pezzi di pietra e non con blocchi di pietra. È un problema di tutto l'Appennino, è un problema di buona parte d'Italia, insomma, dei paesi
4: assolutamente, storici. Assolutamente, sono case che ovviamente, essendo state costruite più di un secolo fa, venivano costruite con criteri che chiaramente non potevano essere definiti antisismici. Infatti in molte zone colpite dal sisma del maggio del 76, le case che erano state costruite con criteri adeguati sono rimaste in piedi. Sono crollate le case, permettetemi di dire, le più povere, quelle costruite con sistemi artigianali, non dico simili ai muri a secco, ma era quello il sistema, poi cementati in qualche maniera, non hanno retto a una scossa del genere. Io mi permetto, vorrei lasciarvi con un invito.
2: Sì.
4: Sì. Rivolto a chi ci sta seguendo adesso, a chi ci ascolterà. Venite a visitare questi paesi. Quest'anno faremo delle vacanze non tanto in giro per il mondo, mi sa,
2: No.
4: Problema dei collegamenti aerei. Faremo vacanze di prossimità, ma non è una brutta notizia, perché conoscere il nostro paese, piuttosto che inseguire solo ed esclusivamente mete esotiche, può essere una bella ricetta. La mia testimonianza personale è di venire 2 o 3 volte all'anno in questa regione, in Abruzzo, per vedere come sta rinascendo, aggiungo, meravigliosa, il centro dell'Aquila e gli altri paesi. Può essere usato anche per venire a vedere, ed è uno spettacolo incredibile, come quei paesi, rasi al suolo, splendono adesso, ricostruiti con criteri adeguati, con uno stile che ricorda quello delle case che sono state distrutte, e così verrete a scoprire l'ospitalità di una gente, di un popolo, quello friulano, che vi accoglierà ancora ringraziando per tutto quello che è stato fatto per loro. Potrebbe essere uno spunto, anche perché sono posti meravigliosi tra il mare e le montagne.
3: Certo, Giovanni.
4: Non lavoro per l'ufficio turistico del Friuli.
2: No, ma è meraviglioso, sia il Friuli che la Venezia Giulia sono stupendi.
4: Esatto.
3: Hanno
4: esatto.
3: Un'infinità di tesori.
2: Sì, sono meravigliosi,
4: esatto.
2: Come l'Abruzzo, peraltro.
3: Come l'Abruzzo, come
2: che c'è nel
3: posti.
2: Cuore, oltretutto.
4: Sì. E non sono zone ancora stritolate dal turismo, quindi la vacanza è assolutamente piacevole.
2: Grazie davvero.
3: Grazie Giovanni.
4: Grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato. È stato veramente un piacere, anche se doloroso, ricordare certe cose, ma bisogna farlo.
3: Grazie, a presto.
4: Buon lavoro e buon tutto.
2: Grazie.
4: Salve.
15: Sì, il ministro Cossiga poco fa, dopo essersi consultato con Moro, ha lasciato Roma per dirigersi nelle zone terremotate. Prima di partire ci ha rilasciato questa dichiarazione.
16: Non appena al Ministero dell'Interno sono affluite le notizie, prima sommarie, poi purtroppo sempre più precise e quindi dolorose, relative alla grande calamità naturale che si è abbattuta su una zona del Friuli Venezia Giulia, si è messo in moto il meccanismo previsto dalla legge, dalle disposizioni amministrative che attribuiscono appunto al Ministero dell'Interno la responsabilità della direzione del coordinamento degli interventi e dell'assistenza in caso di calamità naturale. Tutti i mezzi a nostra disposizione, quelli propri del Ministero dell'Interno, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, con un larghissimo concorso anche di unità delle forze armate, sia dell'esercito che della marina che dell'aeronautica militare, sono intervenute sotto la direzione della centrale operativa della protezione civile esistente qui al Ministero. Ho dato incarico formale al prefetto di Udine, nella cui giurisdizione si trova la zona maggiormente sinistrata, di coordinare in loco, con la costituzione di un apposito comando operativo, tutti gli interventi di prima necessità. Il commissario del governo nella regione della Friuli Venezia Giulia è stato da me incaricato di provvedere al censimento e al reperimento di tutti i posti liberi negli ospedali e di concentrare i mezzi necessari per il trasporto dei feriti, dato che gli ospedali che si trovano nella zona sono, come si può facilmente pensare, impegnati fino allo spasimo. Abbiamo provveduto dai centri di raccolta precostituiti a inviare il materiale di prima necessità, tende, vestiario, coperte e medicine. Vi è una larga offerta da parte di enti pubblici e enti privati di concorrere, e da tutto questo ovviamente dobbiamo porre ordine ai fini di un coordinamento. Devo dire che nella gravità della sciagura tutto si svolge ordinatamente.
2: Questo l'avrete riconosciuto, era Francesco Cossiga, che all'epoca era il ministro dell'Interno e sì. di un governo Moro.
3: Moro, sì. E qui fu significativa, appunto, poi lo direi meglio tu, Elisabetta, l'apporto e la figura di Zamberletti, che ebbe un primo ruolo importante e fece comprendere poi a tutta Italia l'importanza di avere una protezione civile e un coordinamento sugli interventi e su quant'altro poteva essere necessario in casi di emergenza, aiutati anche dai radioamatori, per carità, però insomma, e dalle radio, da Rai Radio, eccetera. Però fondamentalmente era importante un intervento poi immediato, che, come diceva prima Giovanni Marzini, in Friuli c'erano molti presidi militari, cosa diversa poi che fu sia all'Aquila e sia in Irpinia, dove non c'erano, e questi gli interventi furono dopo un giorno, dopo due giorni.
2: Sì, infatti, e comunque, come appunto giustamente dicevi, immediatamente nelle ore successive al terremoto, proprio per coordinare le operazioni di soccorso, viene nominato commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, che poi sei anni dopo, proprio dopo l'esperienza del Friuli, verrà nominato ministro per il coordinamento sì. della protezione civile. Adesso lo ascoltiamo la voce di Zamberletti.
17: Onorevole Zamberletti, sono state notate, soprattutto nei primi giorni, gravi carenze nell'organizzazione. Solo oggi, terzo giorno della sciagura, si comincia a vederci un po' più chiaro.
18: Come sempre succede, i primi momenti possono dare la sensazione che l'organizzazione dei soccorsi non sia tempestiva ed efficace. Devo invece dire che in questo caso l'organizzazione dei soccorsi è scattata con tempestività. Io le voglio fare presente una cosa. Noi abbiamo avuto l'informazione del movimento tellurico e immediatamente la nostra sala operativa centrale del Viminale, io mi trovavo lì allora, ha predisposto l'invio delle colonne mobili disponibili, anche se le notizie erano frammentarie e molte notizie relative al movimento tellurico riguardavano altre regioni d'Italia per le quali si era avvertito qualcosa di preoccupante dal punto di vista dell'avvenimento tellurico. Ebbene, l'azione oggi è tempestiva ed efficace. Devo dire che una riunione di questa mattina con i sindaci ha dimostrato che l'azione a livello dei comuni e a livello delle esigenze delle comunità locali si sviluppa con tutta l'energia che noi possiamo mettere in questa operazione.
17: Quanti sono i senza tetto?
18: Guardi, noi avevamo avuto all'inizio una cifra indicativa intorno ai 40.000 senza tetto, però guardi che in questa zona, tenendo conto delle condizioni create da questo grave movimento tellurico, che ha messo molte persone in condizioni di non sapere neppure se la loro abitazione è abitabile. E davanti alla preoccupazione, la notte scorsa ne abbiamo avuta un'altra che ha creato un certo panico, di nuove scosse. Ecco, noi dobbiamo individuare nei senza tetto anche coloro che forse fra qualche giorno il tetto lo avranno perché il tetto c'è, basta magari una perizia, bastano magari piccoli interventi tecnici per consentire a loro di tornare nelle case. Ecco, però voglio dire una cosa, mi consenta. L'organizzazione ha voluto procedere in questo modo. La direttiva dell'assistenza affidata ai militari, la direttiva del soccorso affidata ai vigili del fuoco. E qui voglio dire una cosa, perché lei ha fatto un accenno ai volontari inutilizzati. Noi abbiamo lanciato un appello preciso e abbiamo detto: coloro che sono dei tecnici, a noi non interessano delle persone animate da tanta buona volontà, ma che non sanno fare niente. Perché una persona che non sa fare niente qui viene, dobbiamo poi alloggiarla, nutrirla e poi inquina. Quindi non ci serve. Io voglio essere molto spietato a questo punto. Noi dobbiamo portare soccorso. Noi dobbiamo portare soccorso con tutte le nostre forze, ma non dobbiamo veramente speculare in una situazione in cui delle popolazioni piene di grande dignità ci chiedono che coloro che vengono a portare soccorso portino veramente soccorso. Quindi coloro che vogliono portare soccorso vanno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha una sua sede presso l'amministrazione comunale qui, proprio per il reclutamento di coloro che si sono impegnati per l'azione volontaria, e secondo la loro specializzazione saranno inquadrati.
2: Allora, io farei ascoltare, prima di lasciarci, anche un altro testimone dell'epoca, anche perché questo è anche un modo per entrare in quel momento lì storico. C'era, all'epoca il Papa era Paolo VI ancora, c'erano tutti i protagonisti di quelli che poi sarà il 78, la vicenda Moro, quindi c'era Paolo VI, Moro era il presidente del Consiglio, Cossiga era il ministro dell'Interno. Ascoltiamo Paolo VI.
19: Precipitano anche sopra di noi le disastrose notizie del terremoto del Friuli, come quelle di una rovina comune. Sentiamoci uniti a quanti sono nella sventura, nel dolore, nell'indigenza, nella necessità. È il nostro prossimo che piange. Ebbene, piangiamo insieme. Cominciamo così a scoprire qualche bene, e non mediocre, sia anche nel male che ci colpisce. Il primo bene è la solidarietà. Oh, noi non vogliamo dire di più davanti ai lutti e alle rovine dalle dimensioni tragiche che sembrano superare ogni misura e rifiutare ogni conforto. Vogliamo comprendere e raccogliere in silenzio riverente il grido ineffabile di questa acerbissima pena. Ma una parola non possiamo tacere per i cuori forti e per gli animi buoni. Niente disperazione, niente cecità del fato.
3: Un appello accorato, Elisabetta, da parte di Paolo VI, e una attenzione e una sensibilità molto forte verso le popolazioni e verso il dramma che era accaduto.
2: E come appunto ha detto lui, niente disperazione, il popolo del Friuli fu eccezionale, come raccontava prima il nostro ospite Giovanni Marzini, che ringraziamo ancora, nelle priorità, prima il lavoro, poi la casa, poi la religione, le chiese, prima le cose importanti, rimettiamoci in moto. Sì. E rimettiamoci in moto anche noi con Radio Te Che Te Racconta, che così si chiude. Sì. Giacinto, io ringrazio innanzitutto Edoardo Melchiori che ci ha fatto la regia oggi, grazie Edoardo. Ringrazio te, Giacinto, che abbiamo fatto questa cosa insieme, sono molto contenta.
3: Grazie a te, Elisabetta, e soprattutto grazie a Giovanni Marzini.
2: Assolutamente, grazie a Giovanni Marzini. La prossima settimana, mercoledì, sempre in diretta dal Metastudio, torna Radio Te Che Te Racconta con Ugo Coccia, e noi ci vedremo, anzi ci sentiremo un po' più avanti. Grazie ancora.
3: Grazie.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

RAI Radio Tech & Tech. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Martin Heidegger, il messaggero della foresta nera. Figlio di un mastro bottaio, diventa uno dei filosofi più importanti e incomprensibili del Novecento. Il gioco di specchi del mondo che mondeggia libera, in quanto giro dell'anello, i quattro verso la docilità che è loro propria, verso la flessibilità della loro essenza. A partire dal gioco degli specchi, del giro dell'inanellarsi, avviene il coseggiare della cosa. Ecco come si esprimeva in una delle sue conferenze, non proprio il discorso più chiaro del mondo. Una volta, dopo un'altra conferenza, un giornalista del popolare tabloid tedesco Der Spiegel lo prese in giro, scusandosi all'inizio dell'intervista per il fatto che aveva l'abitudine di parlare in tedesco. Eppure Heidegger era la stessa persona che, indossando il costume tipico regionale, nelle osterie della Foresta Nera si intratteneva a bere e conversare coi contadini, e non credo che discorressero del coseggiare della cosa. La Foresta Nera era il suo mondo, lì si sentiva a casa, d'inverno sciava e d'estate si rifugiava nella sua capanna di legno, arredata semplicemente, alle pendici del monte Feldberg. Leggendario è l'episodio dell'incontro a Davos fra Heidegger e l'altro grande filosofo tedesco del tempo, Ernst Cassirer. Quest'ultimo elegante e raffinato, Heidegger invece tutto sudato, appena arrivato da una discesa in sci con i calzoni alla zuava, un uomo del popolo, non il grande filosofo dal linguaggio incomprensibile. Heidegger scelse di aderire al partito nazista e questo paradossalmente gli fece avere problemi sia coi nazisti che con gli antinazisti. Heidegger ebbe anche una lunga, intensa, seppur interrotta, relazione extraconiugale con una sua giovane allieva, poi famosa filosofa, Hannah Arendt. Comincia nel 1925 a Marburgo, lui professore 36enne, con una moglie e due figli, lei giovane e brillantissima studentessa di filosofia, che a 14 anni aveva già letto La critica della ragion pura di Kant. La Arendt viveva in una camera da studente in una soffitta di Marburg e qui, dopo che accurati segnali, lampade accese o spente, finestre aperte o chiuse, davano il via libera o l'alto là, accoglieva il suo professore, che all'epoca era magro, sportivo, sempre abbronzato dal sole della sua amata montagna, dove scappava ogni volta che poteva, e soprattutto innamorato. Per lei scriveva poesie e raccoglieva fiori, di montagna ovviamente. Quella montagna che era la sua vera casa e che impressionava chiunque lo andasse a visitare, sentendo una particolare energia che da lì promanava. Ecco cosa ricorda l'altro grande filosofo tedesco, Hans-Georg Gadamer, della sua visita. Chi è stato ospite nella baita di Heidegger a Todt-Nauberg si ricorderà della sentenza incisa sulla corteccia sopra l'architrave della porta. Il fulmine governa ogni cosa. Queste parole sono allo stesso tempo una sentenza oracolare e un paradosso, perché certamente in questa sentenza non viene inteso l'attributo del Signore del Cielo, attraverso cui egli fa tuonare le sue decisioni sulla terra. Piuttosto l'improvviso e lampeggiante rischiararsi che rende di colpo ogni cosa visibile, ma in modo tale da essere di nuovo inghiottito dall'oscurità. Così almeno Heidegger legò le sue domande al senso profondo delle parole di Eraclito. Poiché l'oscuro compito che Heidegger attribuiva al suo pensiero non era come per Hegel l'onnipresenza dell'autocoscienza dello spirito che in sé unisce l'identità dello scambio e l'unità speculativa degli opposti, ma proprio quell'insolubile unità e dualità di svelamento e nascondimento, di luce e oscurità, in cui il pensiero dell'uomo si trova avvolto, unità e dualità che si infiamma nel fulmine, che certo non rappresenta il fuoco eterno come pensava Ippolito.

Martin Heidegger nasce a Meßkirch, un piccolo comune del Baden-Württemberg, il 26 settembre del 1889. Il padre, come già detto, era un mastrobottaio, anche sacrestano della chiesa locale di St. Martin. La madre, una donna semplice, anch'ella molto devota. Compie i suoi primi studi nella scuola comunale, ma il parroco, notato il suo straordinario talento, gli fece ottenere una borsa di studio da una fondazione locale, grazie anche all'intercessione di quello che divenne poi il suo padre spirituale, per frequentare il ginnasio della vicina Costanza e poi quello di Friburgo dai gesuiti. Per una quindicina di giorni, nell'autunno del 1909, è novizio gesuita in un collegio austriaco, ma anche per motivi di salute, abbandona la vocazione e si iscrive all'Università di Friburgo, prima per seguire i corsi di teologia cattolica, poi optando per i corsi di scienze matematiche, scienze naturali e filosofia. In questi anni scopre filosofi come Nietzsche, Schelling, Hegel, Dilthey, poeti come Hölderlin e anche la pittura di Van Gogh. Sono gli anni poi in cui si traducono in tedesco le opere di Kierkegaard e Dostoevsky e in cui viene stampata la seconda edizione ampliata della Volontà di Potenza di Nietzsche. Durante l'inverno 1910-1911, Heidegger studia la prima edizione delle Ricerche logiche di quello che sarà il suo maestro, Edmund Husserl, il padre della fenomenologia. Fra il 1913 e il 1915 si addottora e ottiene l'abilitazione all'insegnamento sotto la guida di un sacerdote e teologo cattolico, Krebs. Dal 1915 fino al 1918 viene chiamato alle armi, prima presso il servizio postale a Friburgo, poi nella stazione meteorologica di Verdun. Nel frattempo si era sposato con Elfriede, la figlia di un ufficiale prussiano di nome Petri, sia con rito cattolico, celebrato da Krebs, sia con rito protestante, la religione della famiglia della moglie. Pochi anni dopo comunicherà in una lettera alla moglie il suo allontanamento, per motivi filosofici, dal sistema del cattolicesimo, ma non dal cristianesimo. Sono parole sue. Nel gennaio del 1919 diventa assistente di Husserl a Friburgo, ma già dai suoi primi corsi emerge una certa originalità rispetto alla via tracciata dal maestro. Heidegger mette al centro delle sue ricerche il problema della vita umana, alla ricerca della sua autenticità, di ciò che le è proprio, insomma, senza porla come un oggetto fra tanti da osservare, ma cercando di comprenderla nel suo essere un fatto storico. Per questo tiene corsi su San Paolo, Agostino d'Ippona, Lutero, Kierkegaard e soprattutto su Aristotele, sempre sottolineando che la filosofia è anche e forse soprattutto scelta di vita, non semplicemente sapere. Alla festa per i 60 anni di Husserl nel 1920, Heidegger conosce un altro giovane e promettente filosofo, Karl Jaspers, con il quale inizia un rapporto di amicizia segnato dalla comune avversione a una certa filosofia accademica e distaccata dalla vita che vedevano imperare nelle università tedesche. Grazie a uno scritto in cui propone una particolare interpretazione della filosofia di Aristotele, viene nominato nel 1923 professore straordinario dell'Università di Marburgo, dove passerà 5 anni molto intensi e fecondi, tra colleghi stimolanti e allievi brillanti. Qui terrà una serie di seminari che anticiperanno i temi del suo capolavoro del 1927, Essere e Tempo, un'opera fondamentale per la filosofia del Novecento. Nell'ottobre dello stesso anno Heidegger verrà nominato alla prima cattedra di filosofia dell'Università di Marburgo, continuando a collaborare con Husserl e poi succedendogli, per raggiunti limiti d'età del maestro, alla cattedra di Friburgo, dietro indicazione dello stesso Husserl. In quegli anni Heidegger diventa una star dell'Accademia tedesca, tiene conferenze estremamente significative e partecipate, rifiuta cattedre prestigiose, preferendo rimanere in provincia, come dice in un celebre discorso alla radio di Berlino. Tiene poi il discorso celebrativo per i 70 anni del suo maestro Husserl. Nello stesso tempo, però, in Germania sta succedendo una cosa molto rilevante. Si sta imponendo il regime nazista di Adolf Hitler. Poco dopo aver vinto delle elezioni in un clima, diciamo così, molto discutibile, Hitler si autoassegna poteri eccezionali e, fra le altre cose, dispone che tutti i funzionari

contrario di quelli ebrei. In quanto condizione necessaria per assumere formalmente l'incarico, si iscrive al partito nazista e il 27 maggio tiene il discorso di insediamento al rettorato. Questo discorso scatena diverse reazioni, mostrando una ambivalenza nel rapporto di Heidegger col regime, poi confermata dagli accadimenti successivi. Più volte gli vengono offerte altre cattedre prestigiose e altrettante volte contro di lui si scatena la reazione di professori che non vedono nella sua filosofia un sostegno adeguato al nazismo. Anche la sua candidatura a, diciamo così, filosofo del partito fu più volte boicottata da intellettuali rivali interessati alla medesima posizione che lo accusavano di un'adesione al regime solo opportunistica. In realtà da rettore Heidegger si spese attivamente nel processo di nazificazione dell'università, che lui vedeva come un momento necessario per ripulire l'accademia dall'idealismo e dal conservatorismo borghesi. Pur se il suo atteggiamento verso i colleghi ebrei fu ambivalente, ne aiutò alcuni ma ne denunciò anche molti altri, la sua adesione al nazismo in generale fu sincera, dato che egli arrivò a dimettersi da rettore quando vide che il regime, a suo modo di vedere, stava scendendo troppo a patti con gli interessi borghesi. Dopo le dimissioni da rettore, il suo coinvolgimento politico diretto va scemando. Nei suoi studi si appassiona ancor più al poeta tedesco Hölderlin, in quanto sostiene che sia l'atto del poetare a istituire una cultura e delle tonalità emotive di un certo popolo. Hölderlin è il poeta dei poeti e della poesia, dice Heidegger, il cui poetare difficile non è però diventato ancora la potenza dei tedeschi, ma deve diventarla perché il poeta è sempre il fondatore dell'essere, a suo modo di vedere. Continua a tenere corsi, ma non pubblica più nulla fino al 1942. Alla caduta del regime venne interdetto dall'insegnamento e solo grazie alla mediazione di Jaspers nel 1949 poté riprendere il suo posto. In questi anni avviene una svolta nella sua filosofia. Si concentra più sul tema della verità dell'essere e non solo dell'esistenza umana e sui modi opportuni per dirla. Si avvicina anche nel suo modo di scrivere alla poesia. I suoi testi si fanno sempre più arcani, oscuri e allusivi. Nel 1969, a 80 anni, accetta un'intervista dalla televisione pubblica tedesca ZDF, in cui denuncia come pericolo per la società del tempo il tema della tecnica che minaccerebbe l'uomo nel suo stesso fondamento. Nel 1976, a Friburgo, Heidegger muore, tranquillo, sereno e rilassato.

0: Il pensiero di Heidegger è fra i più complessi e al contempo arguti della storia del Novecento. Per presentarlo ci avvarremo di alcuni contributi di grandi studiosi presenti negli archivi RAI. Cominciamo ascoltando il professor Maurizio Ferraris, che ci introduce la sua figura come filosofo che segna in maniera ineguagliata il Novecento filosofico.
1: Nel senso che da una parte Heidegger ha segnato di sé tutta la filosofia del secolo scorso e ancora la filosofia contemporanea, sia perché con Heidegger troviamo un modo di fare filosofia che è tipicamente novecentesco, cioè rispetto ai suoi immediati predecessori, che erano tutti filosofi in Germania, estremamente professorali, estremamente interessati alle questioni della filosofia come scienza, come teoria della conoscenza, Heidegger dà uno stacco netto e sembra occuparsi di tutt'altro, è come se facesse irruzione qualcosa di diverso. Innanzitutto fa irruzione alla vita. Il senso che Heidegger ha dato alla propria attività e la ragione per cui è diventato famoso in Germania nella prima metà del Novecento, la prima fase di

0: fusione al suo pensiero è stata per l'appunto la filosofia dell'esistenza. L'esistenza diventa una categoria filosofica centrale, mentre nelle filosofie dell'Ottocento era relativamente marginale, contavano di più appunto temi come che cosa posso conoscere, che cosa posso sapere. Invece qui è la vita che diventa un oggetto filosofico di per sé, la vita di una persona situata all'interno del mondo, non di un occhio che contempla il mondo dall'alto, ma di un essere umano che è calato all'interno del mondo. Un essere umano soprattutto che fa i conti con la propria mortalità, con la propria finitezza. Questo è un tema centrale di Heidegger, forse uno di quelli che maggiormente hanno segnato la sua ricezione filosofica. Questo tema che viene normalmente chiamato da Heidegger come l'essere per la morte. Noi, dal momento in cui nasciamo, siamo destinati a morire. E proprio la consapevolezza di questa destinazione mortale dell'essere umano fa sì che le cose siano importanti per noi. Noi non abbiamo di fronte a noi un tempo infinito. Le nostre domande non sono mai quelle puramente teoretiche che potrebbero riguardare un onnisciente, qualcuno che ha di fronte a sé un'eternità. Noi abbiamo un tempo limitato e dentro questo tempo limitato prendiamo le nostre decisioni. Quindi il sapore della vita, il senso della vita e anche le caratteristiche speciali dei tipi di azioni e di scelte che noi facciamo dentro alla vita nascono da questo rapporto essenziale con la morte. Fra l'altro Heidegger è ben consapevole del fatto che la civiltà, la cultura sono anche un modo per scongiurare la morte, per far sì che noi guardiamo da un'altra parte. Quello che lui invita a fare, il senso del suo capolavoro filosofico, Essere Tempo, uscito nel 1927, è proprio richiamare l'essere umano, il Dasein, dice lui, cioè l'essere che è calato dentro un mondo. Da vuol dire qui, in tedesco, sein vuol dire essere, quindi è un essere che è lì, è qui dove noi siamo, e di fare i conti con la propria finitezza e con la propria mortalità. Da questo fare i conti con la propria finitezza e mortalità, che è proprio il cuore della filosofia di Heidegger, viene anche a fare i conti con la storia. La storia, che era già una categoria centrale nella filosofia, adesso diventa veramente lo stratificarsi dei destini umani delle generazioni che si seguono nella loro fondamentale finitezza. E come l'essere umano prende delle decisioni per sé, per la propria vita, queste decisioni sono anche decisioni che coinvolgono la collettività e sono anche decisioni che hanno una portata storica. Per Heidegger la categoria di decisione è altrettanto importante che la categoria di esistenza e che la categoria di morte. Sono la costellazione fondamentale entro cui si colloca il suo pensiero. Ovviamente in un orizzonte di questo genere, che appunto privilegia la decisione, la storia, anche la politica viene a prendere una rilevanza importantissima. La politica, che è sempre stato un tema centrale della filosofia, è come se diventasse l'essenza stessa del destino storico dell'umanità, proprio perché questo destino storico è un susseguirsi di decisioni. Purtroppo le decisioni politiche che hanno riguardato Heidegger sono, come sappiamo, delle decisioni politiche per il nazismo. Questo resta un elemento di riflessione, anche di inquietudine, rispetto a una figura così filosoficamente ricca, densa e piena concettualmente, che ha riempito di sé la riflessione filosofica del Novecento. Resta appunto aperto il problema di questa scelta storicamente così situata e storicamente così grave e così drammatica.
1: Il capolavoro insuperato di Heidegger è senza dubbio Essere Tempo, un'opera di una profondità pari solo alla sua complessità. Per decrittarne il senso profondo ci avvarremo della chiara e interessante spiegazione che ne ha dato alcuni anni fa il compianto filosofo Gianni Vattimo. Innanzitutto ascoltiamo come ci presenta quest'opera.
2: Cerchiamo di capire cosa c'è in questo famoso libro Essere Tempo, che oltretutto è abbastanza lungo, ma non è finito, perché Heidegger aveva progettato altre sezioni e sostanzialmente si è fermato alla seconda parte della prima sezione. Quindi manca qualcosa, sì, manca, ma tutto il resto del pensiero di Heidegger, che non ha più dato luogo, se non negli ultimi anni, ad un'opera consistente come Essere e Tempo, che sono 400-500 pagine secondo le edizioni, tutto il resto del pensiero di Heidegger dopo Essere e Tempo si può considerare come lo sforzo di completare quell'opera. E quell'opera in che cosa consiste? Consiste nella riproposizione del problema dell'essere a partire da quell'ente che pone il problema. E cioè, io mi domando cosa significa essere. Me lo domando, come mi domando qualunque altra cosa, piove o non piove, che ora è, eccetera. Ma questo problema me lo pongo, non è tanto usuale che uno per la strada, mentre vi chiede che ora è, poi vi dica cosa significa essere. Mi pongo il problema di che cosa significa essere perché sto stretto nel concetto di essere che ho ereditato. Cioè, quell'ente che pone il problema è l'uomo che domanda cosa vuol dire essere, come domanda che ora è, ma domanda che cosa vuol dire essere perché ha l'impressione che l'uso del termine che ha ereditato dal suo vocabolario, eccetera, non funzioni per lui. È quello che ho già accennato, cioè se l'essere è oggettività, io cosa sono? Ma sono, non sono oggettivo, sono tutto tranne che l'oggettività. Primo perché sono un soggetto sempre interessato che guarda le cose e che non è un puro occhio sul mondo. Secondo perché se dovesse essere oggettivo dovrei essere sempre soltanto quello che di fatto sono, calcolabile, pesabile, eccetera, cosa che ciascuno di noi si rende conto che non funziona. Allora, Essere Tempo comincia con una lunga sezione che si chiama Analitica dell'esistenza. Cioè, se voglio riproporre il problema dell'essere tenendo conto della questione che intanto riguarda me, comincio a riesaminare cosa è per me essere, cosa significa il mio essere. Il mio essere significa, secondo Heidegger, l'esistenza. Io esisto. Diciamo, essere collocato in una certa situazione. Però questa situazione che cos'è? È il fatto che io sono in un certo punto dello spazio del tempo seduto sul tavolo e questo sarebbe il mio esistere. Secondo Heidegger io sono, e questo naturalmente è un carattere tipicamente umano, per cui invece di parlare di soggetto umano, di io, di uomo, Heidegger parla sempre dell'esserci, perché il carattere tipico del mio essere qui è di essere qui intanto guardandomi intorno, secondo cercando di andare da qualche altra parte, terzo procurandomi i mezzi per o per cambiare la mia situazione o per mantenerla. Cioè io sono sempre al mondo, dice Heidegger, come un progetto gettato, Geworfener Entwurf. Ma che cos'è il mondo? Il mondo, prima risposta, è l'insieme delle cose. Ma le cose mi si danno come oggetti, cioè io sono lì circondato da tante altre cose. Circondato da tante altre cose non tiene conto del fatto che io sono in mezzo agli oggetti anche sempre come un progetto. Non è vero che la mia esistenza è uno stare lì e poi comincio a domandarmi cosa mi può servire questo o quello. Prima di tutto io sono uno che guarda il mondo come una totalità di strumenti. Strumenti potrebbe essere un po' riduttivo dire tutti sono i martelli sono strumenti, ma l'aria non è tanto uno strumento. Già, ma se mi manca l'aria mi accorgo che è uno strumento. Cioè io sono al mondo sempre come un esistente interessato in qualche modo o a cambiarlo, o a mantenerlo com'è, o a modificarlo, o a muovermi. E questo è tutto un discorso, questo è esistenzialismo. Cioè, non crediate di esistere come degli oggetti che stanno immobili tra altri oggetti.

canto, io stesso se voglio avere caldo o freddo, sono soggetto, sono la mia percezione passiva, la mia intuizione sensibile.

0: Noi siamo al mondo sempre come degli interpreti. L'interprete non è un occhio neutrale, ma non è nemmeno uno che non vede niente.
1: Qual è allora il senso più profondo e vero dell'essere dell'esserci, secondo Vattimo?
0: Se l'essere

In definitiva, quindi, qual è il senso generale del capolavoro di Heidegger, a parere di Vattimo?

0: Come allora comprendere, anche da un punto di vista esistenziale e biografico, la filosofia di Heidegger, anche in ragione delle sue scelte, per così dire, politiche, secondo Vattimo?
1: Questa idea che l'essere non è l'oggettività, ma è la progettualità, l'accadimento, la storicità, è un'idea a sua volta descrittiva, perché qui ci sarebbe una contraddizione. Heidegger dice che l'essere non può essere descritto come un oggetto.

diciamo, può introdurci a quello che si considera.

0: Uno dei punti più interessanti del pensiero di Heidegger è il modo in cui presenta la storia della metafisica, intesa come dottrina, come un progetto fallimentare della soggettività umana. Ascoltiamo come il compianto professor Franco Volpi ci spiega questo aspetto della filosofia heideggeriana.
1: Per Heidegger la storia della metafisica è una vicenda, un destino che ha anch'esso delle radici profonde e di cui vanno ricercate le cause. Heidegger individua fondamentalmente o segue fondamentalmente due cammini per poter arrivare a riconoscere queste cause. Un primo cammino è appunto quello da lui messo in atto nella prima fase del suo pensiero, soprattutto nei corsi tenuti nell'Università di Friburgo nei primi anni 20 e poi successivamente tra il 1923 e il 1928 a Marburgo. Nel corso di questo suo cammino speculativo, Heidegger cerca di mostrare come la metafisica e ciò che essa rappresenta non sia un qualcosa di caduto addosso all'uomo occidentale, ma essa sia il frutto di una dinamica che è insita in quel movimento particolarissimo che è la vita stessa dell'uomo. La vita dell'uomo ha in sé un movimento che orienta e indirizza la vita innanzitutto e per lo più verso delle modalità di attuazione che sono per lo più inautentiche. Questo perché la scelta autentica è sempre più difficile e più faticosa di quella inautentica. Quando noi ci prefiggiamo di centrare un bersaglio, il colpire il centro è sempre la cosa più difficile, che riesce in un modo e in un modo soltanto, mentre per lo più noi in maniera anche abbastanza facile riusciamo ad avvicinarsi, a centrare il bersaglio, ma il centro appunto è uno e uno soltanto, dal che risulta la facilità di sbagliare e la difficoltà di centrare. Ebbene, per Heidegger la vita umana è un qualcosa di analogo, è un progetto la cui riuscita può avvenire in un modo e in un modo soltanto, e che invece può andar male e fallire in molteplici modi. Il fallimento dell'esistenza è sempre più facile, sta sempre lì in agguato, mentre invece la sua riuscita è più difficile. Quindi c'è nella vita questa tendenza a rovinare, cioè a trovare, a cadere in attuazioni che non sono all'altezza di una scelta autentica. Ebbene, la metafisica, con ciò che di negativo essa rappresenta agli occhi di Heidegger, cioè il progetto appunto della soggettività umana nella sua pretesa di padroneggiare tutto l'ente, in quanto ente che è lì presente, davanti, disponibile come un materiale da sfruttare, è il rispecchiamento a livello filosofico-teorico di questa tendenza connaturata nella specie umana a fallire piuttosto che a riuscire. Proprio perché l'esistenza richiede ogni ora di essere progettata, essa rappresenta un peso, una difficoltà da gestire e da amministrare, rispetto alla quale appunto noi rischiamo sempre di cadere in errore. E la metafisica è stato per Heidegger un destino, un errore, un erramento facile e inevitabile nel quale la storia umana è caduta. In questo erramento metafisico si rispecchia dunque su un piano destinale complessivo quella tendenza che noi possiamo constatare in ciascuno di noi quando ci troviamo di fronte al dover scegliere tra l'autentico e l'inautentico e verifichiamo la facilità con cui cadiamo nell'inautentico e la difficoltà di scegliere invece la forma di vita autentica. Un qualcosa di analogo, una dinamica simile, si verifica nella storia del pensiero, nella storia della civiltà occidentale, nella prospettiva appunto di Heidegger.
0: Heidegger ha però una peculiare visione di ciò che vada inteso come soggetto umano e come soggettivismo. Ascoltiamo ancora le chiare parole del professor Volpi su questo punto.
1: Per Heidegger è necessario distinguere tra soggettività e soggettità. La soggettività è una forma più radicale e più pervicace di soggettività che inizia appunto in epoca moderna. Ma poiché per Heidegger l'esigenza dell'uomo di affermarsi come figura principesca che domina tutto l'ente non è presente solo nel mondo moderno, ma anche nel pensiero greco antico, a cominciare da Platone, egli deve introdurre questa differenziazione e usare il concetto di soggettità per indicare proprio questo atteggiamento già presente nei greci, che trova dunque poi in Descartes, in Leibniz e nella metafisica moderna un suo potenziamento nella soggettività moderna. Ecco dunque che allora per Heidegger si può configurare una matrice unitaria di tutta la storia occidentale come storia della metafisica, in cui verrebbe ad affermarsi l'uomo come soggetto di conoscere e di agire nei rapporti con il mondo e con gli enti. E quindi un successivo potenziamento di questo progetto con il pensiero moderno, in cui tutto viene visto alla luce di questo principio che diventa il principio della soggettività. L'esasperazione massima di questo concetto, del concetto della soggettità potenziato nella soggettività moderna, è la volontà di potenza così come Nietzsche la teorizza. Nel pensiero nietzschiano della volontà di potenza, cioè nell'idea che non solo l'uomo, ma tutto ciò che è, sia gli enti viventi, sia la natura inorganica, altro non è se non l'espressione di una forza, di una potenza, viene, secondo Heidegger, portato alle estreme conseguenze il concetto metafisico della soggettità, la quale dunque nasce con Platone in forma ancora debole, forma che Heidegger designa appunto come soggettità, si potenzia nella soggettività moderna e trova infine la sua espressione massima ed estrema nella concezione nietzschiana, secondo la quale tutto ciò che è espressione di una volontà di potenza, è espressione di una forza, di una energia concepita in termini di volontà, volontà come determinazione propria di un soggetto.
0: In chiusura di puntata, ritorniamo dal professor Vattimo per capire meglio il senso dei timori verso la tecnica e verso la civiltà tecnologica ravvisati da Heidegger nella fase finale della sua vita. Sono considerazioni che restano valide ancora oggi, che la tecnologia ha compiuto enormi progressi nella sua incidenza nella profondità dell'esistenza umana.
2: Heidegger chiama metafisica una tradizione filosofica che copre praticamente tutta la storia della filosofia occidentale. Questo è una delle debolezze del suo discorso, su cui i critici tra tante volte hanno richiamato l'attenzione, che dà un quadro della filosofia occidentale troppo unitario. Ma per fare della teoria è probabilmente necessario, è probabilmente necessario costruirsi uno schema storico di sfondo su cui lavorare, altrimenti non si teorizza, si fanno delle ricerche aneddotiche su questo o quel momento della storia del pensiero. Heidegger dunque pensa che la metafisica, che il termine metafisica sia un termine adoperabile per descrivere e valutare anche il divenire del pensiero occidentale, il quale si conclude, secondo lui, nell'Ottocento con l'idea nietzschiana di Friedrich Nietzsche della volontà di potenza, la quale esprimerebbe, come dire, il culmine di una affermazione della soggettività umana nei confronti di qualunque oggettività data davanti a noi. La volontà di potenza, secondo Heidegger, è quella che si manifesta nella tecnologia moderna, che fa del mondo un campo di sperimentazione, di operazione dell'uomo, e nient'altro che questo, cioè è reale in fondo tutto ciò che può essere posto in un esperimento scientifico e rifatto in un procedimento tecnico. La realtà è il campo della nostra manipolazione, il mondo è soltanto oggetto di manipolazione, le cose non sono altro che oggetti, ma gli oggetti sono ciò che è oggettivato. L'oggettività non è qualcosa che si guarda passivamente, è qualcosa che si produce attivamente nella scienza con l'esperimento e nella tecnologia con la produzione. La conclusione della metafisica, secondo Heidegger, è questa: come se a un certo punto l'uomo non fosse in contatto con altro che con se stesso, ma con un se stesso diventato puro soggetto produttivo, puro, potremmo dire, lavoratore, puro applicatore di tecniche per trasformare il mondo. Questa condizione, secondo Heidegger, comporta dei rischi e dei pericoli a cui, secondo lui, l'uomo dovrebbe cercare di sfuggire, e cioè comporta intanto il rischio, soprattutto il rischio, che il manipolatore stesso diventi a sua volta manipolato, cioè in una realtà tutta fatta di produzione il soggetto produttore diventa fatalmente anche un soggetto prodotto. Il pericolo, e del resto poi è quello che noi vediamo abbastanza intensamente realizzato nelle società della organizzazione totale, quella che i filosofi novecenteschi hanno chiamato così, cioè quanto più il soggetto è ridotto a un agente di produzione, tanto più esso diventa anche un oggetto di manipolazione. Bisogna che i lavoratori lavorino esattamente per quel numero di ore e che usino il loro tempo libero non tanto per stravagare, fingersi altro, diventare per esempio artisti, devono soltanto ricostituire le forze per produrre meglio.

0: La vedi, l'aurora che non cresce, o la gogogeneccia, canta per un tango in più. La vedi, la notte che si allarga, la vita che ha un suo karma, cantare, sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è. Non c'è, e tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
4: L'Everest è sempre stato il monte più alto del mondo, sì o no?
5: Sì. E invece no. No, perché se si prende come punto di partenza il centro della Terra, dato che la Terra non è una sfera perfetta, il monte più alto è Chimborazo, nell'Equador. Avete capito?
6: Tutto è relativo.
5: E lo che mi sono venuti sti tre disgraziati. Buongiorno.
7: Ciao.
5: Quest'anno non abbiamo avuto poche mosche. Tutti noi siamo stati contenti. Le rondini invece no, non avevano a che magnà.
8: Tutto è relativo.
5: Quando una zanzara mi punge, io non sono entusiasta. La zanzara invece sì, poverina, perché te la magnà.
8: Tutto è relativo.
5: Una volta da ragazzo piangevo quando mia mamma voleva farmi indossare un paio di pantaloni che avevo due pezze nel sedere. Oggi mio nipote ha pianto perché sua mamma voleva che mettesse un paio di jeans troppo nuovi senza pezzi sul sedere e ne ha dovuto cucire due finte.
8: Tutto è relativo.
5: Sì, tutto è relativo. Anche il fatto che tutto sia relativo.
8: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
2: Orazio Orlando
0: con
3: Armando Bandini,
1: Sandro Merli,
4: Angiolino Quinterno.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: Buonasera cari amici, eccoci alla sesta puntata
1: Non è la sesta.
0: Cioè, è vero. Cari amici, eccoci alla settima puntata
2: del nostro programma. Non è la settima.
0: Ma che puntata è? L'ottava?
1: Ma no, la quinta.
3: Orazio, che cos'hai?
0: Forse un po' di esaurimento nervoso.
3: Ma come ti permetti?
1: Senti, prendi questo.
0: Che cos'è?
1: Uno psicostimolante. Ti tira su di giri, ti dà la molla.
2: Sì, no, non gli dare retta, non prendere quella roba, Orazio. No, non la prendere. Ma siete matti, uno psicostimolante. Così si mette a parlare svelto, non si capisce più niente. No, prendi questo piuttosto.
0: E che cos'è questo?
2: Un tranquillante, prendi. Allenta la tensione, ti toglie l'insicurezza, il senso di colpa e ti dà la serenità.
0: Grazie.
3: Fermo, alt! Non inghiottire quella pastiglia. Sei matto, un tranquillante. Così ti smolli un altro po', parli con il rallentatore e ci addormentiamo tutti quanti.
0: Insomma, basta! Oh! Io vi ho portato qui alla radio come con me per cercare di realizzare un programma perfetto!
3: Bene.
0: E voi mi mettete nei guai già dal principio! E no! Non si fa così! Se lo sapevo vi lasciavo a casa tutti e tre! Avete capito?
4: Bravo! Così! Così la c'è rabbia sulla stella! Grinta ci vuole! Ovunque anche la radio! Grinta!
3: Guarda, fai forza violenza ovunque anche nella pubblicità! Grinta decisione! Un pizzico di crudeltà!
5: Strangolate un'arancia ed avrete una bibita deliziosa!
1: Denudate una banana!
0: Trassiatela con un coltello e avrete un'occhiata.
3: Sadic Flor, l'insetticida che non uccide le mosche all'istante, no. Sadic Flor le tortura in maniera raffinata e le offende nei sentimenti più intimi facendole soffrire a lungo. Sadic Flor! Lo spray che sa di vendetta.
1: Bling blong.
0: Mamma mia, ma se ho ben capito, per avere successo... Devo diventare cattivo.
1: Cattivello.
3: Malignetto.
2: Salacetto.
0: E come?
2: Un po' salace.
0: Salace come salce.
1: Appunto. Ma vedi il successo dei malalingua.
2: Alto sfottimento.
3: Kitch.
0: Ma io sono un mite.
6: Smitizzati.
7: Definizioni all'acido solforico.
1: Luciano Salce.
8: Iena sorridens.
9: Arbore Boncompagni.
8: Uno è poco e due sono troppi.
10: Giulietta Masina.
8: Tutto è perduto, fuorché Eleonora.
9: Ubaldo Lai.
8: Un impermeabile vestito da uomo.
9: Ovvero?
8: L'agente 007.
9: Orietta Berti.
8: Una polpetta in abito da sera.
1: Paolo Ferrari.
8: Mal dei detersives.
10: Alberto Lionello.
8: Un attore a base di carciofo.
9: Ernesto Calindri.
8: Un ex carciofo a base di attore.
1: Ma sei buono, sei buono. Più veleno ci vuole.
0: No, non le dico più, e poi proprio contro i miei colleghi. Che dice la SAI, società attori italiani? Non è nel mio carattere. E poi che dice la gente?
11: La gente
12: si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
7: I discorsi della gente.
12: La gente si chiama.
0: Per dire, ma questa inflazione è stata fermata, sì o no?
13: Io non lo so, io so soltanto che l'altro ieri ho tirato per aria una moneta da 100 lire. Ne è tornata giù una da 50.

0: fatto in questi ultimi tempi?
1: Mi sono assicurato contro i rapimenti.
0: E come hai fatto?
1: Ho speso tutto, non c'ho più una lira.
0: Facessero tutti così?
1: Non resterebbe che rapire i rapitori.
0: Non mi dire.
1: Dico.
0: Ma no.
1: Ma sì.

0: è vero che Jacqueline è un'agente segreta della CIA?
1: Sì, ma da Aristotile Onassis.
2: E ho imparato a leggere le super bollette della SIP.
1: Sei stupefacente!
2: Urlo dire forte, se no mi arrestano.
3: Una famiglia di 10 persone vive a Palermo con 40 lire al giorno.
0: Lo vedi che si può?
4: Ma come fa lei a pagare così poche tasse?
1: Posso delle precauzioni.
4: Quale?
1: Lo yacht rustico.
4: Sì.
1: Lo champagne in fiasco.
4: Sì.
1: E la Rolls Royce truccata 600.
4: Non mi dica.
1: Dico.
4: Ma no.
1: Ma sì.
5: Sono stato a Mosca.
3: Bella.
5: Bellissima, e si mangia benissimo.
3: Sì? Cosa hai mangiato di speciale?
5: Il pollo alla cacciaturian.

0: siete impazziti, mandare in onda un disco con queste parole?
1: Venuti alle tre ultime.
0: E a quale, se no?
2: Sei indietro, razzo mio.
0: Ma scusate, dire le cose chiare è come dire una parolaccia.
2: E con questo ti formalizzo.
1: Ora, le parolacce, chiamiamole così, parolacce, sono entrate nel linguaggio comune.
2: Ora non siamo più a 10 anni fa, ora...
3: Per del tempo rende anche il turpiloquio relativo.
1: 10 anni fa, per esempio, alla radio, ragazzi, non solo sarebbe stato proibito dire le cose chiare, ma anche altre parole più innocenti, come, non so, gambe, petto, sedere...
0: Nel senso di stare seduti, verbo.
1: Anche.
2: E anche la parola anche, nel senso di anche.
3: Nonché rompiscatole e mille altre.
0: Gesù.
2: No, quella era permessa.
0: E come si faceva?

0: da dire contro le donne.
1: Non cominciamo con le polemiche. Forza con l'esempio.
2: Esempio di trasmissione radiofonica corretta col fischio.
0: Oh, finalmente sei arrivato. Perché ti sei fatto aspettare tanto?
1: Ho avuto del lavoro straordinario in ufficio.
0: Dimmi la verità. Lo sai che le bugie hanno le corte. Dimmi la verità e cruda.
1: Va bene, ti dirò la verità e cruda, purché tu non mi rompa le... Ho fatto tardi al caffè giocando a carte con un individuo della casa di Rim...
0: Come sarebbe dire di Rim...
1: Di fronte.
0: Avevo capito di rimpetto. E va bene, ma dobbiamo stare in piedi. Mettiamoci a... su questo divano.
1: Non mi piace il... quando ho da lavorare. Devo correre da quello del mio padrone di casa, al quale darei tanto volentieri un calcio nel...
0: Ma è mio cugino.
1: E a me che me ne... Vai a farti... tu e lui, brutti figli di... che non siete altro.
0: Come osi parlarmi così, vecchio?
1: Taci!

0: Ecco.
1: Allora, ritornando al discorso della
2: volessi dire magari permissività galoppante,
1: ecco, ma tu l'hai detto perché l'hai trovato scritto là sopra nella punta,
2: anche tu l'hai trovato scritto
1: no, ma io che
2: Angelina
3: permissività galoppante
2: Armando?
4: No, io non so dire galoppante.
2: Allora, diciamo un po' ancora permissività galoppante.
1: Ma perché vi volete far fare sempre delle figuracce? Disgraziati assassini. Allora, dunque, vabbè, allora, ecco, è molto relativo la permissività
3: galoppante.
1: Perché il concetto è molto relativo per il concetto di sconveniente o meno. Perché se Cocciante avesse cocciato.
4: Scusa, cocciato che vuol dire?
1: No, io l'ho trovato.
2: Cocciato,
1: no, e qui stava scritto sopra l'appunto.
2: Sì, ma che vuol dire? Adesso per
1: esempio, non lo so, quello l'ha scritto, cocciato. Ha
4: vabbè,
1: detto
4: se
1: cocciato.
4: Se cocciato avesse
1: cocciato, insomma, se Cocciante avesse cocciato 10 anni fa,
4: ecco, se avesse scritto.
1: Invece che oggi, la sua canzone è Bella Senza Anima.
4: E adesso spogliati.
1: Appunto, è quello con il verso adesso spogliati.
2: Scusa, non so se hai sentito Armando come dice bene adesso.
4: Adesso spogliati.
2: Per me è meglio di
1: no, Armando, sei troppo lussurioso. Dunque, appunto, il verso è adesso spogliati, per esempio, non sarebbe mai andato in onda.
2: Nel 1965

0: 10 maggio 1965, ordine del giorno, decisione sulla opportunità o meno di mandare in onda o meno la canzone Bella Senz'anima di Riccardo Cocciante. La seduta è aperta.
1: Allora, che si fa con questa benedetta canzone Bella Senz'anima di questo benedetto signor Conciante? Benedetto?
2: Riccardo.
1: Ah, no, non Benedetto, lui pensava a Croce.
2: Riccardo Conciante.
1: Ah, boh, la si programma o no, yeah.
3: Ma è una bella canzone.
4: Certo, è un bel bolerone, una specie di mentenauti. Per essere bella, sì, lo so, le parole, però, sono scene.
1: Non tutto, per la verità,
4: no. Suscitano idee o scelte. No, so, basterebbe quel verso e adesso denudati.
3: E adesso spogliati.
4: Beh, sì, appunto, che vado a dire denudati. Troppo pericoloso, ecco.
3: No,
1: dopotutto basterebbe cambiare quelle tre parolette con altre tre.
4: È una parola.
3: Sono tre.
4: Cambiarle come?
1: Io ho trovato. Invece di adesso spogliati, uno basterebbe dire e adesso vestiti come sai fare tu.
3: E adesso vestiti come sai fare.
4: No. Dimmi, un po' di raziocinio. Se uno canta adesso vestiti, cosa vuol dire? Vuol dire che la persona di sesso femminile di cui si parla fino a quel punto, cioè per più della metà della canzone, era svestita, cioè nuda. L'idea del nudo che vogliamo togliere dalla mente dei

0: ascoltatori insorgerebbe in quel punto con maggior violenza e con effetto retroattivo. Tanto vale intitolare la canzone non già Bella senza anima, bensì Bella senza sottoveste. No, bocciamo sta canzone.
1: Un momento. Una soluzione c'è. Se noi precisiamo il capo di vestiario che la donna deve indossare, possiamo limitare al massimo l'idea del nudo della medesima.
2: In che senso?
1: Se per modo si cantasse: e adesso vestiti, metti il cappotto blu, insomma vattene e non tornare più.
0: Che cosa hai risolto con questo?
1: Ho risolto che se una donna si mette il cappotto vuol dire che sotto c'è perlomeno il tagliere.
3: Una princesa, uno scemisì, una pipita, insomma.
2: Non ci siamo, in questa canzone la boccio.
3: Ma perché?
1: Peccato. E se invece a me, guarda, invece di questo maledetto adesso spogli, se dicesse adesso spigliati, mi spiego, l'uomo non vorrebbe più la donna spogliata, ma la vorrebbe soltanto un po' più spigliata.
3: Spigliata
1: su di giri, con un altro piglio, insomma un po' più allegra.
0: Sì, dopo tutte le cattiverie che quel pazzo scatenato le ha detto.
1: Ascolta. E adesso spigliati, non ti buttare giù, non te la prendere come fai sempre tu.
0: Io la boccio.
3: Un momento, che ne direste di e adesso svegliati e non dormire più.
0: Ma come poteva dormire quella disgraziata con tutti quegli urlacci di quell'ergomeno?
3: È vero.
1: E adesso svogliati.
2: E che vuol dire?
1: Svogliati, levati tutte le voglie che hai.
3: Peggio che andar di notte.
1: E adesso sfogliati.
0: Ma che significa?
1: Non lo so, sfogliati, levati le foglie che hai nei capelli.
2: Quali foglie?
1: Basta una piccola rimonta. Uno parla dell'autunno, delle foglie che cadono.
0: Ma basta, la canzone è bocciata. La seduta è chiusa.
3: E che cosa diciamo al signor Cocciante?
1: Che gli diciamo?
0: Che ripassi tra 10 anni, nel 1975. Ma vedrà che quella canzone lì non andrà in onda mai e poi mai.

0: Provatemi una curiosità. Stando a quello che voi dite, allora anche la canzone "Ma che ce frega, ma che ce importa" sarebbe stata intrasmissibile 10 anni fa.
1: Ma non so, forse.
2: Forse.
1: Ecco, quella no.
0: E perché?
3: No, è una canzone folk, al folk tutto è permesso.
2: Beh, certo, il folk in fondo è internazionale.
0: Ah, e allora cantiamola.
1: Sì, ma in una edizione Mac.
0: Come sarebbe a dire?
3: In una edizione particolarmente studiata per il mercato comune europeo. The Great Magnanch Society.

0: Noi amiamo, voi amate, siamo, ma che, ma figurati.
1: Ma che fai con i quivesi?
0: Sì, già, sto tentando di riformarli, una riforma sostanziale, guarda.
1: Con tutte le riforme che ci stanno nella fatta, ti preoccupi di riformare i verbi.
0: Orazio, proprio così, ma dico, che abbiamo studiato a scuola? I verbi transitivi, intransitivi, i verbi riflessivi. Nessuno ci ha parlato mai dei verbi relativi.
1: Relativi a che?
0: A relativi a tutto! Guarda qua, per esempio, io amo, tu ami, lui o lei ama, è mica giusto.
1: E perché mica giusto?
0: Ma perché di solito che cosa avviene nella vita? Io amo una, tu ami un'altra, quell'altra ama me e la mia ama te. Insomma, ci aveva ragione Oronzo Marginati, un personaggio della Roma umbertina inventato dallo scrittore Locatelli, che così erudiva il suo pupo. I verbi, figlio mio, i verbi che ti insegnano a scuola sono tutti sbagliati, ma de quel po'. Dice, io curro, tu curri, colui curre. Piano, andiamoci piano. Io curro, va bene. Io posso correre perché sono un libero cittadino. Tu che sei tanto amico mio che ci diamo del tu, curri pure te per vedere che mi è successo. Ma colui che c'entra? Perché colui deve da correre? E se colui ha le scarpe strette, ma come? Se è tanto combattuto per la libertà e a questo povero colui ci vogliamo buttare un laccio al collo e tirarcelo dietro come un barbone qualunque. Io dico che colui non curre.
2: Forse questo Ronzo Marginati aveva ragione.
0: E quel po', per dire, io vado in automobile, tu mi guardi con invidia perché c'hai le scarpe rotte e colui sente la puzza della benzina. Ma c'è di peggio. Pigliamo per esempio il verbo sbafare. Io sbafo, tu sbafi, colui sbafa. Momento! Se io e tu sbafiamo, colui paga. Magari può essere che pago io, paghi tu, facciamo la romana, non so, facciamo come ci pare. Ma se sbaffiamo tutti, come può essere? Ho bisogno supporre un baio di colui, oppure paga quello che ha scritto la grammatica, o no?
2: Forse sì.
0: E per questo io mi arribello e sostengo che i verbi sono relativi agli interessati e dovrebbero essere coniugati così. Io curro, tu c'hai una cambiale protestata, colui fischia Love Story. Oppure, io canto, tu te ne vai, colui si attura le orecchie. Io corrompo, tu ricatti, colui in sabbia. Noi lo sappiamo, voi state zitto, coloro pagano. Capito?
1: Ho capito. Io ti ascolto. Tu la pianti. Armando respira e Angiolino mette un disco.

0: braccio, dice di mettere un disco anche lei, se ne approfitta.
1: No, chiariamo, non sono io che ho messo il disco. Lui ha detto Angelina mette il disco, ma l'hanno messo dalla regia.
0: Sentiamo,
1: no,
0: sentiamo.
1: Sentiamo, non sono così megalomani, ragazzi. Certo,
2: tu. Che figura no, volete almeno avessi fosse suonato che so da Armandino il suo complesso.
1: Dai, mi dico che lei era uno scherzo.
3: Sei una mammola, mo fa la mammola.
4: Erba verde appena tagliata.
0: Beh, questo si confà, Angelina, erba verde appena tagliata, sì.
4: Alga di mare.
0: Aria di mare, bronzata. Beh, complimenti, signora.
4: Angelina,
0: devo dire, sei così. Mentre ti guardi allo specchio e ti piaci.
3: Sì, è bello.
1: Insomma, ragazzi,
3: tutto di fuori, niente di dentro.
1: Oh.
0: Senti, ma quando incontri Enrico che cosa gli dici?
1: Lo bacio come minimo.
0: Beh, ho capito.
3: Angelista, ma alla radio non si dicono queste cose, capito?
0: Ma lei non lo bacio mica alla radio.
3: Bel bacio, non c'è, ma tutto.
0: Adesso andiamo a quello che cantiamo tutti, forse bacia pure noi, Angelina.
3: Delinquente, la vuoi finire?
0: Bacio?
3: Ma
0: voi vedi che ci sono, si scoprono le ragioni per cui aveva messo il disco.
4: Apri la porta, il tuo paradiso è qui.
0: Eccomi qua.
3: Insomma, volete finire, sennò che vengono tutti a funzionare, tutti gli uffici scendono qua.
1: Lasciate sentire questa canzone, che è così bella.

0: chiudi la porta, più nessuno lo... No, c'è da renda, eh.
1: Lascia aperta la porta, insomma.
2: Sì, ecco, io la lascio aperta.
3: Sì, lascia
2: non
3: aperta.
2: Non si sa mai chi può entrare.
3: Sì, a Gelsomino del Sud.
1: A Gelsomino del Sud.
2: Magari di Torino, eh? Gelsomino del Torino.
0: A Orazio lo ha impressionato.
3: A Gelsomino del Sud. Vabbè. Noi le donne vipere non le vogliamo.
1: Senti, ma vogliamo porre un punto a questa cosa, il disco d'Angiolini, andare avanti?
3: Sì, andiamo.
1: Complimenti.
3: Avanti.
1: Grazie.
2: No, grazie.
3: Brava di questo autoincensuramento che ti sei fatto.
4: L'angolo dell'epigramma, presentato da
5: Sententiarius,
1: Lapidarius,
6: Salivarius,
4: capo ufficio.
5: Sotto il vestito di grisaglia ha la calzamaglia e la coda di paglia.
4: Un uomo prudente.
1: Non salirò mai, ahimè, su una macchina guidata da me.
4: Rammarico.
6: Quanto ho sofferto quando ho saputo che l'inventore dell'alta fedeltà è cornuto.
4: Lo sbaglio.
5: È sbagliato raccontare le favole ai bambini per ingannarli. Bisogna raccontarle ai grandi per consolarli.
4: Invito mistico.
1: Bello il cartello a fianco dell'altare. Si prega di pregare.
4: De profumis.
6: Tutti deodorati, domani verremo morsi dai nostri cani.
4: Maestra innamorata.
5: Buona, passionale, remissiva, l'odore dei gerundi la stordiva.

0: Ignazio, che c'è? Che hai? Perché scuoti la testa?
1: No, io non sono convinto di sto programma.
0: E invece non è malato.
2: Sembra, a noi, perché ci siamo dentro fino al collo e ci mettiamo a ridere, quelli ridono, tu ti metti pure a ridere, quell'altro fa lo spiritoso.
0: Perché mi diverto.
2: Tutti voi, ma i critici che ci ascoltano, che si mettono a ridere pure loro. Che diranno i critici di questa trasmissione?
0: Cosa vuoi che ne dicano? Ne diranno male.
2: Dici?
0: Ma certo, il critico radiotelevisivo non è buono se non è cattivo. E poi, il mestiere del critico è criticare, sempre, ovunque, tutto.
3: I due critici.

0: come la va? Come
1: in campagna anche tu?
0: Sì, purtroppo. Io non so che cosa ci trovi di bello la gente in campagna. Hai visto quante facce rovinate dall'aria fine?
1: Sì, forse. Ma vedi, la campagna è un'altra cosa. C'è più gusto.
0: A che cosa?
1: A guardarsi in giro. Per esempio,
0: sì,
1: guarda il sole che sorge.
0: Lo vedo.
1: Adesso, dico io, ti sembra bello, ma ti sembra quello il modo di sorgere.
0: Poveraccio, poveraccio, invecchia anche lui, poveraccio.
1: Sì, lo ammetto. Ma da quando in qua si albeggia così?
0: Parole sante, si albeggia così, parole sante. Guarda il rosa di quella nuvoletta, tu guarda il rosa di quella... Guarda il rosa di quella nuvoletta come è fasullo.
1: E quell'arancione laggiù?
0: Sì.
2: No.
1: Per sì. Me! Ha voglia far mostre tutti i giorni, a per me il sole è finito.
0: Peccato, eh? Guarda, collega, peccato, perché fino a poco tempo fa ci dava delle albe, una più bella dell'altra. Più bella dell'altra.
1: Passabili, non belle.
0: Perdona, guarda che l'alba del 4 maggio 1968 era notevole.
1: Prima maniera.
0: Sì, però era notevole.
1: Sai che ti dico? Dove il sole è ancora abbastanza forte è nei tramonti.
0: Sì, i tramonti gli riescono meglio, effettivamente.
1: Uno, riescono... ogni tanto.
0: Poveretto, anche lui se ne va. Passando di farlo in forma. Piuttosto, lo sai chi è in forma, molto in forma in questi ultimi tempi?
1: No.
0: La Luna.
1: Ma va?
0: No, le parlano tutti, su tutti i giornali.
1: Davvero?
0: I giornali seri, naturalmente.
1: Figaro?
0: Anche le Figaro, Times di Terreo. Sì, ti assicuro che la Luna, da qualche anno, sorge cava con un certo stile veramente personale.
1: Dici?
0: Una sobrietà di tinte, si tiene su certi toni, come dire, piatti, un po' freddi.
1: Ma?
0: Bellissimi. Devi venirla a vedere come una di queste sere.
1: Ti credo.
0: Sì.
1: Ma se la Luna non si mette in mostra al pomeriggio, io alla sera ho altro da fare che andare alle personali della Luna.
0: Sì, effettivamente è diventata un po' stitica con le mostre personali la Luna, sì, è vero. Da un po' di tempo Sole, Luna, Marte...

0: Hai visto i critici, quelli criticano i critici, vabbè, il loro mestiere, ma quelli hanno una cosa maligna dentro che devono dire, fare. E poi uno come fa? Uno si trova così e quelli poi criticano e dicono e uno non sa che cosa combinare, se gli va bene, se gli va male. Essere o non essere nell'indice di gradimento. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Chi la vuole vestiti, chi la vuole nuda.
1: Parli della verità?
2: Sì, parla della verità, che tu vuoi che parli un'altra cosa. Ma che sei pazzo?
0: Ma stiamo parlando di una cosa seria, Sandro. C'è l'ascoltatore del nord, poi c'è quello del sud. Quelli
2: del sud sono prude, per esempio.
0: Si scandalizzano subito. Poi c'è chi ama la radio, chi ama la TV, chi preferisce la figlio defusione.
3: Perché ti fermenti nei dubbi?
2: Perché voi siete voi tre, assassini, delinquenti. Mascalzoni, voi tre, che mi fate venire i dubbi, ma che da possono?
4: Dubbi sono dei dubbi.
5: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
4: Dubbi sono dei dubbi. Dubbi sono dei dubbi.
1: Il primo abbonato al telefono, a chi telefonava? A se stesso?
0: No, perché trovavo occupato. E allora?
4: Dubbi sono dei dubbi.
1: Se la mela fosse stata marcia, Eva l'avrebbe offerta ad Adamo. E se fosse stata marcia, Guglielmo Tell sarebbe riuscito a trafiggerla. E se fosse stata marcia, Newton, ricevendola in testa, avrebbe scoperto la forza di gravità. O si sarebbe fatto smacchiare il vestito e basta.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico
4: perfetto. Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
1: Ma ne è stessa cosa.
2: Sì, ma in francese ovviamente.
0: Se per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
3: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci!
4: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
4: Credimi, io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto, io sono bello, che ne so? Sì, o io sono bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
4: Io ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamo la bella...
4: Sì! Tutto è relativo.

Settima puntata dell'Inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951, il cui scopo era verificare sul campo quanto il sogno europeo, appena formulato con il Trattato di Parigi che aveva istituito la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, fosse stato recepito dall'opinione pubblica del continente e potesse avere una forma più estesa, più strutturata. Bentrovati da Edoardo Melchiorre a questo viaggio attraverso 12 nazioni dell'Occidente libero e democratico che per questa settima puntata si ferma nella Confederazione Elvetica, una tappa che dopo Francia, Olanda e Belgio esprime una tiepida accoglienza nei confronti di una possibile struttura sovranazionale a fronte dei vantaggi offerti dalla storica neutralità della Svizzera. Buon ascolto!

0: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. La Svizzera, a cura di Giacomo Antonini. Radiocronista Luca Di Schiena.
1: La radio italiana si è già occupata recentemente della Svizzera in una serie di trasmissioni dirette da Giovan Battista Angioletti, nelle quali venivano illustrati i più interessanti aspetti di questo paese, che per l'antica data di nascita della sua democrazia e per l'alto livello di perfezione raggiunto può essere considerato come un modello per l'Europa futura. Nel quadro generale dell'inchiesta che comprende l'Occidente democratico non potevamo perciò trascurare questo paese per sapere se può o non può esprimere una volontà fattiva ai fini di una intesa comune. In questa trasmissione abbiamo voluto dare una visione panoramica della Confederazione Elvetica, ponendo soprattutto l'accento sui sentimenti del popolo svizzero e sulle opinioni degli uomini più rappresentativi della cultura. Per conoscere in che modo e fino a qual punto l'opinione pubblica di un paese è informata e sente i problemi degli altri paesi, non vi è sistema più pratico e sbrigativo che andare nella redazione di un grande quotidiano di informazione. I giornalisti non sono forse definiti come i depositari delle leve dell'opinione pubblica? Nella tipografia della National Zeitung di Basilea abbiamo perciò avvicinato il dottor Hans Bauer, uno specialista di problemi politici e conoscitore delle opinioni del grosso pubblico. Egli ha così risposto alla nostra domanda sulle reazioni degli svizzeri a proposito di una eventuale federazione europea.
2: Es freut mich, dass Sie diese Frage gerade mir stellen.
3: Mi fa piacere che abbiate posto proprio a me questa domanda. Io sono il presidente del Movimento Svizzero per la Federazione Europea. Non lo sono per caso, dato che come storico e come sociologo ho studiato molto da vicino tutti gli atti relativi alla nostra storia svizzera come federazione e ho constatato come per noi svizzeri si siano sviluppati gli avvenimenti e sono fermamente convinto che una federazione europea potrà avvalersi con notevole vantaggio dei principi che abbiamo adottato qui da noi. E infatti la federazione europea, che non può essere costituita dall'oggi al domani, è la sola soluzione ai futuri problemi europei, dato che in questo modo possono essere riassunti i caratteri di tutti i popoli.
1: Qual è l'atteggiamento dell'opinione pubblica svizzera nei riguardi della situazione politica attuale?
2: Wir sind auch jederzeit bereit und das noch viel lieber mitzuarbeiten.
3: Noi siamo sempre pronti a collaborare, per quanto lo consentano le nostre deboli forze, alla libertà dell'Europa, al miglioramento delle reciproche relazioni. La nostra neutralità fondamentale significa soprattutto che la Svizzera ha sempre rinunciato alla politica di forza e di violenza. Dato che le nostre relazioni con gli altri paesi si basano su principi pacifici, noi ci difenderemo, ci ribelleremo solo se saremo attaccati. Ma se nessuno ci aggredisce, siamo il popolo più pacifico e più cordiale del mondo.
1: A Cressy-sur-Moret abbiamo avvicinato invece un operaio, un falegname. Lo abbiamo incontrato sulla porta della sua bottega proprio ai margini di una strada provinciale. Cressy-sur-Moret è un piccolo villaggio dove si parla francese, ma è circondato quasi interamente da altri paesi di lingua tedesca. Venendo qui, avevamo prima attraversato un altro piccolo centro di religione protestante e che ci avevano detto confinava a pochi chilometri con diversi altri villaggi di religione cattolica. Eppure tutta questa gente godeva degli stessi diritti, lavorava la stessa terra e si nutriva dello stesso pane, perché in Svizzera
4: les langues ni les religions ne sont une séparation entre les citoyens.
3: Né la lingua né la religione sono elementi di separazione tra i cittadini.
1: Così ci ha risposto il falegname di Cressy, il quale, conversando poi con noi, ci ha dato la prova di quanto gli svizzeri si tengano al corrente degli avvenimenti internazionali.
4: Quant à la politique étrangère, ce que j'ai lu dans les journaux ces derniers jours, voici ce que j'en pense.
3: Quanto alla politica estera, a proposito di quello che ho letto sui giornali in questi ultimi giorni, ecco cosa ne penso. Accenno prima di tutto al conflitto coreano, e vi dirò che il siluramento del generale MacArthur è un po' il risultato della pressione delle forze politiche sulla guerra. Io credo che bisognerebbe lasciar fare la guerra ai generali e che la politica dovrebbe adattarsi più o meno alla guerra quando si è in guerra e non che questa debba adattarsi alla politica.
4: Quand on est en guerre et non pas que la guerre doive s'adapter à la politique.
1: Lasciamo all'operaio svizzero la responsabilità delle sue affermazioni. Noi le abbiamo volute citare perché al di sopra di un personale apprezzamento stanno a significare che non è poi giusto ritenere gli svizzeri come irriducibili sostenitori dell'isolazionismo di casa. La gente, come avete sentito, partecipa anche qui ai fatti degli altri paesi. Come ha potuto allora la Svizzera conciliare la sua antica dottrina della neutralità perpetua con il concetto della collaborazione e della solidarietà internazionale? Ci risponde un illustre storico e saggista svizzero, il professor Gonzague du Reynold.
5: Cette conciliation ne pouvait se faire que sur un compromis. Les compromis, je ne les aime pas.
3: Questa conciliazione non ha potuto farsi che mediante un compromesso. Io non amo i compromessi, ma posso dire che essi hanno almeno il vantaggio della durata. Il primo compromesso fu quello fatto al momento dell'ingresso della Svizzera nella Società delle Nazioni. La Società delle Nazioni esigeva che i membri assumessero impegni militari contro eventuali aggressori. Gli svizzeri non vollero sapere di questi obblighi e si giunse allora ad un compromesso che possiamo chiamarlo della neutralità differenziata. La Svizzera fu accolta come membro della Società delle Nazioni con tutti i diritti inerenti alla sua qualità e in cambio si impegnava di compiere tutti i suoi sforzi per essere in grado di difendersi da sé. Questo è il vero carattere della neutralità svizzera. In tutte le forme che essa ha assunto nel corso della storia moderna, gli svizzeri hanno sempre voluto assumersi l'obbligo di difendersi da se stessi e non hanno mai voluto accettare che si venisse in loro aiuto, a meno che tale aiuto non fosse stato sollecitato.
1: In particolare, qual è allora l'opinione degli svizzeri francesi, tedeschi, italiani, che è poi l'opinione dell'intero popolo svizzero, a proposito dell'unità europea? Il professor Gonzague du Reynold ha cominciato subito col dirci che è molto difficile rispondere, dato che bisognerebbe conoscerli tutti molto bene, interrogarli a lungo e sapere cosa veramente pensano dentro di sé. Tuttavia,
5: je ne crois pas me tromper, mais je ne suis pas sûr d'être juste quand même.
3: Non credo di sbagliarmi, anche se non posso dire di avere assolutamente ragione, ma mi sembra che in generale, come dappertutto, l'idea europea non ha molta presa sull'insieme del popolo. È un'idea ancora troppo intellettuale, troppo politica, non è ancora veramente popolare. Se ne avverte vagamente la necessità, soprattutto quando se ne legge sui giornali, ma in fondo, nel suo insieme, non credo che l'idea europea preoccupi molto il popolo svizzero. Tanto più che esso ha una reazione naturale contro i grandi agglomeramenti e ciò che lo preoccupa di più è invece la sua difesa nazionale. Se dovessi comunque riassumervi il mio punto di vista, vi direi che attualmente ci troviamo in una neutralità che io definirei di attesa. Fintanto che l'Europa non si sarà organizzata per la sua difesa comune, noi non potremo uscire da questa neutralità, poiché andremmo a cadere in un abisso e saremmo votati al suicidio.
5: Tant que l'Europe ne se sera pas organisée pour sa défense commune, nous ne pouvons pas sortir de cette neutralité parce que nous tomberions dans le vide, n'est-ce pas? Ce serait un suicide.
1: Sullo stesso argomento è tornato l'insigne statista William Rappard, direttore dell'Istituto Superiore di Studi Internazionali a Ginevra. Qual è l'atteggiamento della Svizzera a proposito dei maggiori problemi che si pongono oggi all'Europa, soprattutto per quanto riguarda una eventuale federazione europea? Gli avevamo chiesto.
6: La question que vous voulez bien me poser est infiniment complexe. L'attitude
3: generale... La domanda che mi avete posto è infinitamente complessa. L'atteggiamento della Svizzera a proposito di tutti questi problemi è un atteggiamento di attesa, di interessamento caratterizzato da simpatia, pur tuttavia circospetto.
1: La Svizzera, ha proseguito il professor Rappard, è al centro dell'Europa. Essa non ha vicino che europei e pertanto viene ad essere più europea di altri paesi con gli sbocchi al mare e quindi avendo per confini altri continenti. La Svizzera inoltre è composta di genti di diversa cultura che parlano lingue differenti e che hanno trovato nella federazione la soluzione delle loro difficoltà.
6: Si l'on s'en tient là, on peut s'étonner.
3: Se ci fermiamo qui, ci possiamo anche meravigliare dell'assenza di entusiasmo che si può generalmente constatare in Svizzera per l'idea di una federazione. Ma come spiegare tutto ciò? tra l'idea di una federazione europea, e cioè la subordinazione delle sovranità nazionali a un superstato europeo, tra tale idea e la neutralità svizzera non c'è possibilità di conciliazione. O si è membro di una federazione, membro reale e solidale, oppure si è neutrale.
1: La collaborazione, continua a dire lo statista Rappar, è invece un'altra cosa. E si può dire che nessun paese collabori con le nazioni europee quanto la Svizzera, specialmente nel campo economico. Basti pensare che la sua popolazione sarebbe del 131% troppo numerosa e se non mantenesse i rapporti con le altre nazioni non potrebbe in regime di autarchia soddisfare i suoi bisogni e mantenere il suo livello di vita. Ma tra una collaborazione economica, politica o culturale e l'idea di una federazione c'è tutta la differenza che esiste tra la sovranità e l'indipendenza da un canto e l'associazione dall'altra.
6: Tout d'abord, dans une fédération, les grands pays resteront des grands pays. Et une fédération européenne, la voix de la France.
3: Prima di tutto, in una federazione i grandi paesi resteranno sempre, senza dubbio, dei grandi paesi. E in una federazione europea, la voce della Francia, dell'Italia o della Germania, mi limito all'Europa occidentale, saranno sempre le voci eminenti. La voce delle nazioni minori sarà sempre un mormorio che non conta nulla. Da ciò deriva che il sacrificio dell'indipendenza è più notevole per una piccola nazione di quanto non lo sia per quella grande. Le grandi nazioni dicono invariabilmente: ma voi avete pochi diritti da campare, voi non potete pretendere una parte importante nelle deliberazioni internazionali.
1: A questo punto il professor Rappar ricorda uno degli episodi della storia svizzera, quando nel 1848, dovendosi costituire la Federazione Elvetica, fu posto lo stesso problema. I più ostili, infatti, erano i piccoli cantoni, perché essi godevano già di una indipendenza quasi completa, mentre con la federazione tale libertà sarebbe stata più limitata di quella dei grandi cantoni come Berna e Zurigo. Quindi il professor Rappar giustifica, alla luce

0: legami di lingua o di religione. La neutralità è perciò ispirata da una necessità di sicurezza nazionale e non per rimanere al riparo dei colpi.
1: Non debbo ora difendere la Svizzera dall'accusa di vigliaccheria, ma se c'è qualcosa nella storia che dimostra come questo paese non abbia mai temuto la battaglia, questo è proprio dato dalla nostra storia nazionale.
0: Passando su un piano meno particolare, abbiamo quindi chiesto all'eminente studioso di storia politica se lo spirito dell'Europa occidentale potrebbe essere meglio tutelato attraverso una federazione.
2: Vous avez employé deux termes, l'esprit de l'Europe, l'Europe occidentale, de l'Occident.
1: Lei ha impiegato due termini, lo spirito dell'Europa e l'Europa occidentale. Io credo che se si parla di spirito non si debba parlare di Europa, ma piuttosto di Occidente, della comunità atlantica. Infatti, qual è l'idea centrale che oppone l'Europa occidentale all'Europa orientale nella situazione odierna? È l'amore della libertà politica e della democrazia, non quella popolare, ma quella effettiva. Ora, non è necessario dirvi che a tale proposito non c'è un solo svizzero che esiti. Tutte le nostre simpatie vanno all'idea della libertà politica, che mi sembra sia molto più occidentale che non europea. Ma dopo le esperienze politiche della Germania, della Spagna, dell'Italia e della Francia durante gli ultimi anni, io credo molto difficile poter ravvisare in questi maggiori paesi continentali i guardiani della libertà politica. Piuttosto mi sembra è in Gran Bretagna e al di là dei mari che bisogna cercare i grandi campioni. Ecco perché, preoccupati dal concetto di neutralità, molti svizzeri in una federazione di tutti gli stati del mondo si sentirebbero ben più attirati da una unità politica atlantica che non da una federazione propriamente europea, se per europea si intende l'Europa dell'Occidente e specialmente del continente occidentale. Per spirito di tradizione storica, noi siamo stati sempre molto vicini alla mentalità anglosassone e temeremmo particolarmente un frazionamento del continente attraverso il quale l'Inghilterra fosse indotta a ripiegare su se stessa.
2: Un fractionnement du continent qui tendrait à pousser la Grande-Bretagne à se replier sur son empire.
0: Gli artisti in verità sono assai meno complicati degli uomini politici. La loro storia è fatta di idee semplici e universali. I loro problemi sono abituati a risolvere fra le quattro pareti di uno studio, lavorando magari in maniche di camicia, come ci è capitato appunto di incontrare il pittore svizzero Paul Stöckli. Lui nel suo campo è davvero un europeista senza riserve.
1: Non si può dire che esista un'arte nazionale. Esiste semmai un carattere nazionale, ha cominciato col dire. È l'ambiente in cui si cresce che determina la scelta degli argomenti e la forma della nostra espressione. L'arte può essere solo supernazionale. Io trovo che la forma di Stato democratico può essere quella dove l'artista può svilupparsi più liberamente. Se qualche cosa viene imposta ad un artista o ad una sua espressione, non vi può mai essere vera grandezza. Si rimane sempre, per così dire, a un lavoro di gnomi, dato che lo spirito e l'arte debbono essere liberi.
0: E poiché sappiamo che il pittore Stöckli ha svolto, data la giovane età, una lunga attività all'estero, gli abbiamo chiesto se gli artisti svizzeri sentono la necessità di stringere relazioni con i colleghi di altri paesi e se questi rapporti sono subordinati a motivi di carattere politico.
1: Si creano i rapporti tra artisti solo quando essi si muovono all'estero. Lo svizzero è fatto così, egli non rimane mai nel suo paese, ma ha relazioni con Parigi. Prima della guerra ne aveva forse anche con la Germania e molti contatti ha con l'Italia. Questi rapporti sono soltanto di natura artistica. Quando si creano questi contatti non ci si domanda quali sono le concezioni politiche dei colleghi. Si conosce forse già l'artista attraverso le opere che si sono viste ed è solamente questo motivo che può determinare l'interesse per l'artista stesso e mai le concezioni politiche.
0: Il nome di Karl Jaspers richiama da solo alla mente problemi profondi, sottili ragionamenti, travaglio di sentimenti e di ideologie. Egli è uno dei più eminenti e celebri filosofi contemporanei e, come accade spesso, reca evidenti sul volto e sulla persona le impronte fisiche del pensatore. Sguardo acuto che affronta direttamente persone e problemi, un modo di porgere le parole con ponderata sicurezza, ma soprattutto una aperta serenità che ti prende già prima che parli. Gli abbiamo chiesto come considera la situazione attuale dell'Europa. La nostra era forse una domanda generica, ma era stata formulata così perché desideravamo da lui una messa a punto generale. La risposta del professor Jaspers merita davvero di essere riportata integralmente.
3: Europa ist in den Schatten getreten.

0: L'Europa è entrata in una zona d'ombra costituita dalle grandi nazioni, Stati Uniti e Russia. E tutto lo svolgimento della storia mondiale avviene in rapporto a questi due grandi paesi. In Europa il porsi dei fini, senza pensare a queste realtà basilari, sarebbe solamente avanzare una pretesa originata dalla superbia umana. Se l'Europa ha un avvenire che non sia basato sulla potenza politica militare, ma bensì sulle forze spirituali di cui essa dispone, allora si può ben dire che la forza dell'Europa è da ricercarsi nel culto della Bibbia e dell'antichità. La libertà, nella storia del mondo, è nata in Europa, ed anche in Europa è stata limitata a dimensioni più piccole. Anche la libertà di pensiero è un prodotto europeo, di cui, secondo le esperienze degli ultimi decenni, non è più possibile fare a meno, altrimenti la vita spirituale, secondo gli schemi europei, non può essere concepita, ma viene a trovarsi in grandissimo pericolo. Prevedere il futuro dell'Europa è impossibile. Tra i pessimisti che non sperano più nulla e gli ottimisti che dal passato dell'Europa ritengono poter trarre motivi di speranza, noi non dobbiamo chiudere gli occhi dinanzi ai tremendi pericoli che ci sovrastano. Se si deve raggiungere una libertà attraverso un processo di natura politica, ciò potrà accadere solo nel caso in cui in Europa si facesse a meno delle volontà nazionali degli Stati a favore dell'idea europea. Ove ciò non avvenisse, allora si può prevedere, anzi, si deve prevedere, che il destino dell'Europa sarà quello dell'antica Grecia, che mai volle trovare la forma di unità confederativa e divenne teatro di battaglia per Macedoni e Romani, creando in tal modo da se stessa la propria distruzione. Le possibilità europee di indole politica, industriale e sociale possono essere realizzate a patto che tutti i principi nazionali vengano messi a disposizione di un principio generale, l'unità europea. Se oggi ciò sia realizzabile con difficoltà, è certamente motivo delle più grandi preoccupazioni. Infatti già si vede come la stessa gioventù, che nutriva le maggiori speranze, esprima ora i suoi dubbi davanti alle esitazioni dei vari stati e molto spesso si abbandoni addirittura alla rassegnazione. Lo spirito europeo, se non è più protetto da un ordinamento statale atto a mantenere le libertà, anche se non verrà distrutto, non potrà tuttavia che originare una catastrofe, la cui portata non può essere facilmente prevista da noi e che, ciò nonostante, toglie qualsiasi speranza al nostro animo.
1: Una democrazia che ha raggiunto forme elevate di perfezione come in Svizzera deve portare necessariamente l'istruzione popolare a un alto grado. Qui infatti è addirittura impossibile trovare, neppure tra le persone più anziane, un solo analfabeta. Nelle scuole però non si formano soltanto i futuri cittadini svizzeri, ma anche gli europei di domani. Questa è l'impressione che abbiamo ricevuto assistendo ad una lezione in una scuola elementare di Berna.
2: Ein Dorf aufgebaut, Pestalozzi-Dorf, heißt es. Habt ihr schon von dem gehört? Also, Roger, was weißt du davon?
1: Il maestro indossava un lungo camice bianco e stava conversando con gli alunni sulla istituzione di un villaggio dedicato al nome del grande pedagogista svizzero Enrico Pestalozzi. Ma chi è stato accolto in questo villaggio? Domanda il maestro.
3: Und dort bekommen sie zu essen.
1: Alcuni bambini, risponde un alunno, arrivati dalla Francia, dalla Norvegia, dall'Ungheria e dall'Italia, che hanno avuto i genitori uccisi dalla guerra. Il villaggio, aggiunge un altro, è stato chiamato Pestalozzi per ricordare l'uomo che fu come un padre per tutti i bambini. Qui infatti hanno trovato un focolare quelli che non hanno più né padre né madre.
4: Die Eltern vom Krieg umgekommen sind.
1: Su un piano intellettuale esiste a Ginevra una istituzione, chiamata degli incontri internazionali, che vuole contribuire anch'essa a stringere i legami fra gli uomini di ogni tendenza e di opinioni economiche, politiche, filosofiche e artistiche le più diverse.
5: La Société, les Rencontres Internationales de Genève ont été fondées en 1946.
0: L'Associazione Incontri Internazionali di Ginevra, dice il presidente professor Babel, è stata fondata nel 1946 con lo scopo di riavvicinare i popoli e in modo particolare gli intellettuali delle varie nazioni. Io ero rimasto assai colpito nel constatare in quale misura la guerra avesse lasciato dietro a sé delle barriere fra i diversi paesi. Abbiamo però pensato che dietro tali frontiere dovevano pure esistere uomini di buona volontà. Gli incontri internazionali di Ginevra sono legati alla Società Europea di Cultura, fondata dal professore italiano Umberto Campagnolo, la quale rappresenta le tendenze più varie di eminenti scrittori, filosofi e pensatori, ma che, sia pure con mezzi diversi, intende raggiungere lo stesso risultato. In tale maniera, le due istituzioni sono riuscite ad ottenere l'auspicato avvicinamento che riteniamo sia assolutamente necessario all'Europa e al mondo. Per quanto riguarda noi ginevrini, siamo felici di avere stabilito contatti così stretti con una società le cui radici sono profondamente italiane e che ha diramazioni nella maggior parte dei paesi europei.
1: Denis de Rougemont è uno scrittore svizzero, autore di numerosi e pregiati saggi tradotti nelle principali lingue. Promotore del Movimento Federalista Europeo e presidente del Centro Europeo per la Libertà della Cultura, egli dedica da parecchio tempo tutta la sua attività al federalismo. Le sue dichiarazioni sono perciò assai importanti, in quanto fatte da uno svizzero, ma soprattutto perché riassumono chiaramente lo stato attuale del federalismo europeo.
6: Je crois qu'il serait difficile d'être très optimiste vis-à-vis de la question de la fédération de l'Europe si l'on s'entend.
0: Credo sia difficile essere molto ottimisti rispetto ai problemi della federazione europea, se ci si limita alle questioni puramente politiche. Nel campo politico c'è Strasburgo, c'è l'Assemblea e il Comitato dei Ministri di Strasburgo che, come sapete, litigano tra di loro da più di un anno e mezzo. Sono invece molto più ottimista quando si tratta di questioni più generali, quali quelle relative alla creazione di un sentimento europeo. Io infatti ritengo che un tale sentimento si stia sviluppando in maniera che oggi sfugge ancora al gran pubblico, dato che si tratta di un sentimento e non di dichiarazioni che appaiono sui giornali. Gli europei sentono ormai di appartenere ad una comune civiltà, che è da considerarsi anche l'origine della loro potenza, persino dal punto di vista materiale. Questa, dopo tutto, è l'Europa, che nonostante sia poco popolata e non tanto ricca di risorse naturali, ha dominato il mondo intero per 4 secoli. Da dove viene e dove risiede, allora, il segreto della sua potenza? Nella sua cultura. Da noi si pongono molti più problemi e domande di quante non se ne pongano in India, in Cina e nelle due Americhe. L'Europa si distingue per una inquietudine intellettuale molto più grande di quanto non la si trovi in altre parti del globo. Ciò dipende dalle sue lotte, dalle sue concorrenze nella vita e finalmente per il suo spirito creativo. Tutte le grandi invenzioni infatti provengono dall'Europa, siano esse il marxismo, il cooperativismo, la psicanalisi, il DDT, l'automobile, l'aviazione, la bomba atomica o le teorie di Einstein. Ci si accorge che tutto viene dall'Europa, dai cervelli europei e da quella concorrenza incessante che lievita il nostro continente. Se si vuole dunque creare una forza europea, una potenza europea sul piano mondiale, capace di allinearsi con l'impero russo da una parte e quello americano dall'altra, bisogna tornare alle basi reali della potenza dell'Europa, che sono nella nostra cultura e non altrove.
1: Abbiamo iniziato il racconto di questa trasmissione dedicata alla Svizzera nella tipografia di un grande quotidiano e la chiudiamo seguendo ancora lo stesso filo conduttore. È stato infatti un giornale a portarci anche questa volta in una famiglia di Basilea ed è stato sempre un giornale a creare il fatto che ora vi racconteremo. Abbiamo trascorso qualche ora in una casa svizzera, in una famiglia media, senza troppe pretese e senza falsi convenzionalismi. C'è nell'aria un po' di festa, c'è gente straniera, ma c'è soprattutto un'atmosfera di cordialità davvero sincera. È lo stesso padrone di casa che ce ne dà spiegazione.
7: Allora, un momento di silenzio, prego, eh. Siamo riuniti per cosa del concerto della Filarmonica di Monaco, eh. Questa idea di ospitare questi musicisti è venuto quando abbiamo letto che musicisti da Monaco vengono a Basilea. Fu scritto in giornale che le genti che ospitavano i musicisti ricevevano dei biglietti per il concerto. Noi abbiamo ospitati 2 musicisti per un giorno.
1: Al padrone di casa risponde con sussiego uno dei 2 professori d'orchestra.
8: Als Mitglied der Münchner Philharmoniker
1: La filarmonica di Monaco, egli dice, ha dato un concerto a Basilea ed oggi siamo ospiti in una famiglia di questa città. Ci sono italiani, francesi, svizzeri e tutti sono molto cordiali e tutto è molto bello. Siamo una sola famiglia. Così, due tedeschi hanno mangiato alla stessa tavola ed hanno abitato lo stesso tetto in una casa di Basilea. Così, senza che fossero stati mai visti e conosciuti prima. Esiste qualcosa allora che avvicina gli uomini di là dalle frontiere e dagli egoismi nazionali? Ne importa se questo qualcosa può essere rappresentato da un concerto o da una gita turistica. Gli svizzeri mantengono, forse più di ogni altro paese, questi contatti di oltre confine. Sono due ragazze della stessa famiglia che ce ne parlano.
8: Gli svizzeri hanno l'abitudine di passare le loro vacanze nell'estero. Forse è perché la Svizzera è assai piccola, forse è perché la moneta è buona per il cambio. Così anch'io sono stato due volte a Roma. Un'impressione assai grande mi ha fatto una beatificazione a San Pietro.
9: Anche a me piace tanto l'estero. Sono stata tante volte in Francia. E questo è un popolo che mi piace tanto perché è così libero e lieto. Anche gli italiani sono così lieti. Noi, il mio fidanzato ed io, siamo artisti. E per questa professione bisogna di avere tanti amici.
1: Si era fatto ormai tardi. L'ora era davvero insolita per una famiglia svizzera, sia pure in una circostanza straordinaria. L'antico orologio della casa batteva la mezzanotte. Di fuori si udivano anche i tocchi della torre campanaria e sembrava che tutto fosse così ben regolato da risultarne un battito solo. Una stessa voce invitava la gente al riposo dopo una giornata di lavoro, nelle famiglie, nella città, in tutti i cantoni della Confederazione. Buonanotte Svizzera, paese libero e felice.
0: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato La Svizzera, a cura di Giacomo Antonini. Radiocronista Luca Di Schiena.

erano chiamati le sorelle bandiera, un terzetto di politici democristiani che dentro la balena bianca avevano fatto una carriera invidiabile.

0: Vecchia volpe, era detto Giulio Andreotti, e Bettino Craxi il cinghialone. Arnaldo Forlani era il coniglio Mannaro, Giorgio Almirante l'omino Bialetti per la sua somiglianza con il celebre disegno stilizzato sulla moca.
1: Elettrici ed elettori, colleghi giornalisti, è la prima volta che ho l'onore di partecipare ad una conferenza stampa di tribuna elettorale come segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano. E il mio pensiero, credo anche il vostro, corre commosso alla memoria di Arturo Michelini, che mi ha preceduto da questa tribuna per tanti anni, dal 1960 fino all'anno scorso, con così cordiale umanità, rappresentando e difendendo le posizioni del Movimento Sociale Italiano in tempi difficili. Ora i tempi sono diventati ancora più difficili, e non lo dico dal nostro punto di vista, elettrici ed elettori, anche se questa campagna elettorale è stata e continua ad essere per noi, qualche volta personalmente, per la mia modesta persona, particolarmente aspra. Noi stiamo facendo semplicemente il nostro dovere, e poiché ci troviamo sulla più avanzata fra le trincee, è naturale che i colpi del nemico ci piovano addosso e qualche volta ci piovano anche personalmente addosso. Ma quando in questo momento io parlo del nemico, non parlo dal nostro punto di vista, parlo a tutti quanti voi, o perlomeno alla stragrande maggioranza tra voi, cioè a tutti coloro che non si rassegnano a lasciarsi comunistizzare.
0: Ai primi del 2000 Alemanno divenne retro danno, Massimo D'Alema baffino o spezzaferro per la sua abilità nello stappare le bottiglie coi denti. Fausto Bertinotti il subcomandante, Berlusconi il cavaliere, Violante il piccolo Wyszynski, appellativo creatogli da Cossiga, mentre Francesco Rutelli era Cicciobello.
2: Giorno da pecora, perché anzitutto è l'esaltazione di ciò che è stata ed è la ricchezza fondamentale della Sardegna, la pecora. E poi perché io preferisco la pecora a chi si dice coraggioso, perché le pecore non hanno mai ammazzato nessuno, mentre i coraggiosi sì.
0: Rosy Bindi, la passionaria. Elvira Savino, Topolona. Oscar Luigi Scalfaro, il campanaro. Franco Marini, il lupo marsicano. Lamberto Dini, Lamberto. Romano Prodi, Mortadella. Quando cadde il suo governo, Domenico Gramazio venne sospeso perché sugli scranni del Senato, insieme al collega Nino Strano, mangiarono fette appunto di mortadella, ma senza pane.

quasi incontrarti lungo la sera, cinema nella realtà. Volta e rivolta come un cappotto, tutte le strade di questa

voleva fare il soldato, io ero pazzo di te. Ma tutto questo sembra svanito, fiocchi di neve del tuo

lottava per la partenza, salve di fuciliere. Troppo sottile la differenza fra chi ritorna e chi invece

sfioravo piano col dito, tu non capivi perché. Ma tutto questo sembra svanito, come un concerto che invece

quasi lasciarti lungo la vita, saldi di neve in città. Qualche romanzo dentro al cappotto, qualche cappotto scordato.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Arrivando alla stagione 86-87, i salentini sfiorarono l'immediato ritorno in Serie A. Quella squadra, inizialmente guidata da mister Pietro Santin, cui seguì in corso di stagione mister Carlo Mazzone, chiuse il campionato al terzo posto insieme a Cesena e Cremonese. Si rese dunque necessario giocare uno spareggio a tre. Al termine di questo mini torneo, Lecce e Cesena rimasero ancora a pari punti. Bisognò dunque ricorrere ad un ennesimo spareggio che però l'8 luglio di quello stesso anno a San Benedetto del Tronto vide il Cesena a trionfare con il risultato finale di 2-1. Ma la festa fu soltanto rimandata di una stagione, con il ritorno nella massima serie che arrivò nel campionato 87-88. L'aritmetica certezza arrivò il 5 giugno 1988, terz'ultima giornata di campionato, con la vittoria ottenuta sul Catanzaro per 2-0 con le reti di Pasculli e Vincenzi. Il Lecce ritornò in Serie A. I giallorossi riuscirono ad ottenere la permanenza in Serie A per 3 anni di fila, con un 9° posto raggiunto nel campionato 88-89 che tutt'oggi risulta ancora essere il miglior piazzamento del Lecce in Serie A. Poi però arrivò una nuova retrocessione al termine del campionato 90-91, sancita questa aritmeticamente alla penultima giornata il 19 maggio 1991, quando a Marassi i salentini persero 3-0 contro la Sampdoria, che quello stesso anno si laureò per la prima e ad oggi unica volta campione d'Italia. Dopo 2 anni di Serie B nel campionato 92-93, il Lecce riuscì a conquistare una nuova promozione in Serie A, questa volta sotto le attenzioni del mister Bruno Bolchi. E il 13 giugno del 1993, al Via del Mare, arriva la matematica certezza. Il Lecce vince 2-1 contro la Lucchese, celebrando il ritorno nell'Olimpo del calcio. Una gioia però che durò ben poco. L'anno dopo il Lecce tornò in Serie B e nel campionato 94-95, con l'ultimo posto maturato nella serie cadetta, arrivò, dopo 19 lunghi anni, una retrocessione in Serie C. Parallelamente il vertice del club passò alla gestione Semeraro e dunque la presidenza venne affidata a Mario Moroni. L'anno dopo il Lecce, con il primo posto raggiunto nel campionato di Serie C1, fece immediato ritorno in Serie B, ma quella potente società riservò una nuova sorpresa a tutti i suoi tifosi, tornando in Serie A dopo un solo anno di Serie B, compiendo così un doppio salto di categoria al termine della stagione 96-97, ottenendo l'aritmetica certezza della promozione in Serie A all'ultima giornata. 15 giugno 1997, il Lecce vince 3-0 a Cesena, vendicando la promozione persa proprio contro i romagnoli 10 anni prima. Il vero eroe di quelle stagioni fu l'allenatore mister Giampiero Ventura. Uno dei protagonisti in campo invece fu sicuramente Checco Palmieri. Benvenuto al Super Club, Checco. Dunque parliamo di quella stagione 95-96, da dove ripartì il Lecce per poi tornare in massima serie. Quel campionato si fece subito notare per la difficoltà della C1, ma con quella squadra compiste una vera cavalcata vincente. 51 gol segnati, 29 reti subite, 61 punti finali, migliore attacco del campionato, e in quell'attacco giocavano Francioso e un certo Checco Palmieri.
3: Sì, è stato veramente bello, perché giocare con Mino, perché ci sposavamo come caratteristiche in una maniera incredibile. Io più un giocatore di rifinitura, più un giocatore che attaccava la profondità, che mi allargavo sugli esterni, che mi piaceva fare l'assist. Lui un autentico killer d'area di rigore, un goleador, un giocatore che ti dava sempre la possibilità di avere un perno centrale importante con grandi qualità realizzative. E tant'è vero che in quell'anno e nell'anno successivo sono sempre stato io a procurare occasioni per lui, quasi mai lui per me. Ma ho sempre fatto un sacco di assist. L'ultimo è stato quello che mi sono portato a lavorare con me a Sassuolo 4 anni fa, per cui. Però a parte tutto, con Mino in campo non ci si parlava nemmeno, ci bastava uno sguardo per capire dove andarci a posizionare, come muoverci. Abbiamo avuto anche un grande allenatore con una grande squadra di supporto, perché Ventura era un innovatore all'epoca, ci ha insegnato tanto, ci ha insegnato a muoverci in una determinata maniera. Avevamo un gruppo poi incredibile, fatto di giocatori forti, importanti, con anche dei valori umani altrettanto importanti, tant'è vero che siamo un gruppo affiatato, un gruppo che poi ha conquistato con successo in quell'annata una promozione meritatissima, togliendoci delle soddisfazioni anche in Coppa Italia incredibili, perché mi ricordo che avevamo eliminato sia il Cesena che era in Serie B, che addirittura il Napoli che era in Serie A quell'anno, per cui veramente è stata una stagione bellissima. Abbiamo ricreato un entusiasmo incredibile in una piazza così calorosa come quella giallorossa, facendo un ottimo calcio, perché in quegli anni il Lecce di Ventura ha fatto parlare di sé. Adesso parlano di possesso di palle, di costruzione dal basso. Noi l'abbiamo fatta a metà degli anni 90, con grandissimi successi, secondo me.
2: Arriviamo dunque al campionato 96-97. Quel Lecce fu ancora una volta inarrestabile. Confermato mister Ventura, alla guida dei giallorossi, la squadra ormai consolidata realizzò un nuovo sogno per tutti i suoi tifosi. È il 15 giugno del 1997, ultima giornata di campionato, la partita è Cesena-Lecce, gol di Cosimo Francioso al primo minuto di gioco e spettacolare doppietta finale di Checco Palmieri. Il Lecce, dopo 3 anni, ritorna in Serie A. Checco, che emozione fu?
3: Ah, mi emoziona ancora adesso. Mi ricordo la notte prima di quella partita, come sempre, eravamo in ritiro insieme in camera, io e Mino abbiamo dormito quasi niente, per la tensione che c'era, che si respirava, con un caldo afoso, eravamo in ritiro a Imola. Mi ricordo come fosse adesso, al Mulino Rosso a Imola, e si pensava e si aspettava solamente la partita del giorno dopo. Sapevamo di avere al seguito tantissimi tifosi, ma non come quelli che poi ci sono stati presenti sugli spalti in quella partita, più di 10.000 leccesi a gremire gli spalti dello stadio Manuzzi lì a Cesena, ed è stata un'emozione indescrivibile veramente, perché eravamo carichi. Mi ricordo che quella partita io sono sceso con la fascia di capitano al braccio ed ero convinto che quel giorno avremmo conquistato una cosa che sognavamo un po' tutti assieme da quando siamo partiti dalla Serie C, la promozione in Serie A, perché penso che l'abbiamo meritata, l'abbiamo voluta e l'abbiamo conquistata con tenacia, con grande gioco, con grandi risultati e con grande voglia. È stata una soddisfazione enorme per tutti, per il pubblico giallorosso, per la società, come ho detto prima, gestita da un grande uomo che era Giovanni Smeraro, per l'allenatore e per tutti i giocatori. C'è da dimenticare che quella squadra era una squadra veramente forte, che faceva un calcio bellissimo, guidata da un allenatore bravo che poi ha fatto grandissime cose in futuro. Per cui è stato un mix incredibile, ma vincere non è mai facile. Invece con quasi la stessa squadra, con un puntellato, con qualche nesso, abbiamo fatto anche la Serie B a grandissimi livelli e ci siamo tolti la soddisfazione di andare in Serie A.
2: Arrivò dunque il momento dell'esordio in Serie A, stagione 97-98, la guida tecnica della squadra venne affidata al mister Cesare Prandelli, mentre nel mercato estivo molti dei protagonisti delle promozioni lasciarono il club, a partire dal tuo compagno Francioso. Quindi seguirono Mazzeo, De Patre, Servidei e Zanoncelli. Capitan Palmieri e il baluardo, la guida di quel Lecce. La stagione partì male, con 5 sconfitte subite consecutivamente. Poi il 19 ottobre del 1997 un fugace segnale di ripresa con la memorabile vittoria a San Siro per 2-1 contro il Milan, ma subito dopo è di nuovo crisi di risultati. Sulla panchina cambiarono 3 allenatori, Prandelli si dimise dopo 18 giornate, seguì mister Pereni, che venne però esonerato, quindi il ritorno di mister Sonetti. A fine stagione però, con il penultimo posto, il Lecce ritornò in Serie B. Che momento è stato?
3: Beh, a dire la verità è stato un momento difficile già verso la fine della stagione prima, quando stavamo andando in Serie A, perché a un mese e mezzo dalla fine del campionato quelli che erano a scadenza di contratto hanno iniziato a fare dei colloqui con la società, con l'allenatore. Non abbiamo mai capito il perché. Nessuno che era aveva la possibilità di rinnovare il contratto, si percepiva un'aria strana. Con tutto ciò siamo riusciti a fare un grande risultato, quello di essere promossi. Poi siamo ripartiti con una squadra francamente che lasciava tanti punti interrogativi, tanti giovani, tante scommesse fatte. Non si capiva perché era stata smantellata quella grandissima squadra che secondo me poteva anche ben figurare in Serie A con discreti risultati. Se fossero stati aggiunti qualche elemento di categoria sicuramente avremmo fatto dei buoni risultati. ci siamo affacciati in Serie A sprovvisti di esperienza, con tanti giovani che venivano dalle serie inferiori, e tutto sembrava tutta una scommessa, e ci abbiamo capito poco. Come sempre, io arrivato a un certo punto avevo avuto delle richieste e non mi hanno fatto andare via perché ci avevo messo la faccia anche con la gente. Questa cosa un po' mi aveva lasciato l'amaro in bocca, però con tutto ciò ho continuato a lottare per quella squadra, per quella maglia. Alla fine della stagione ho anche sull'aspetto personale fatto una stagione positiva, ma la stagione della squadra non è stata positiva, anzi tutt'altro, è stata negativa. Ma era facile, di facile lettura quello che era stato fatto. C'era stata fatta una grande confusione e il perché ancora a distanza di tanti anni non sono riuscito a capirlo. Però ripeto, mi ha lasciato molto l'amaro in bocca di non aver potuto fare la Serie A con quella squadra che aveva conquistato due promozioni con quegli stessi compagni, con quello stesso allenatore, con quelli che avevano fatto qualcosa di eccezionale, arrivando a un traguardo così incredibile, francamente con poche idee, con poca qualità. Lì onestamente si è un po' incrinato anche il mio rapporto, perché ho chiesto spiegazioni, ci ho messo, come ho detto prima, la faccia, ho discusso anche all'interno con la società, mi ricordo che facevo il capitano senza parlare con nessuno, neanche con gli organi di stampa, perché mi ero irrigidito stando sulla mia posizione, perché non riuscivo a capire e nessuno sapeva darmi delle spiegazioni che fossero logiche. L'unico che riusciva ad avere un rapporto di un certo tipo era il grandissimo presidente, che era Giovanni Semeraro, il quale mi ha sempre cercato di aiutarmi, di farmi capire, di darmi delle spiegazioni. Però poi lui era chiaramente il presidente, non era quello che doveva, sotto l'aspetto tecnico, darmi delle spiegazioni, no? E allora mestamente è finita la stagione. Io quell'anno ho fatto 10 gol, però in Serie A, per le mie caratteristiche, ho fatto un campionato importante, e poi a fine stagione sono andato via.
2: Nel campionato 98-99 però arrivò un nuovo cambio di serie per il Lecce, che tornò dunque in Serie A conquistando all'ultima giornata una meravigliosa promozione a Verona contro il Chievo, vincendo 2-1. Il Lecce, dopo 7 stagioni consecutive di sali scendi, trovò dunque stabilità nella massima serie, disputando 3 stagioni consecutive nel campionato di Serie A, un record che eguagliò quello già ottenuto alla fine degli anni 80. Nella stagione 99-2000 i giallorossi trovarono la salvezza in massima serie alla penultima giornata di campionato, vincendo 2-1 contro il Torino, condannando così i Granata alla Serie B, facendo conquistare al loro allenatore mister Alberto Cavasin la panchina d'oro. Uno dei protagonisti di quella squadra fu certamente Cristiano Lucarelli, che raggiunse Lecce nell'estate del 1999. Lucarelli tornò dunque a giocare in Italia dopo l'esperienza al Valencia e rimase a Lecce per 2 stagioni, realizzando 59 presenze e impreziosendole con 27 indimenticabili gol. Benvenuto al Super Club, Cristiano, che ricordo hai di quei 2 anni a Lecce?
4: Una bellissima esperienza, sia quella di Valencia, sia quella di, soprattutto quella di Lecce. Valencia venne fermato da un brutto infortunio che mi tenne fuori un po' di mesi, e quindi non ebbi la possibilità di giocarmi le mie chance, mentre invece post infortunio mi ricordo che Pantaleo Corvino venne a prendere a Valencia, proponendomi appunto di diventare un calciatore del Lecce. Come hai detto anche te, è stata una bellissima esperienza, perché abbiamo raggiunto 2 salvezze consecutive e io tutti e 2 gli anni sono arrivato in doppia cifra, e quindi diciamo è stata una bellissima esperienza. Anche quella, come spesso accade al Sud, oltre al valore calcistico, è stata una bellissima esperienza dal punto di vista umano.
2: Subito dopo per il Lecce iniziò un saliscendi tra Serie B e Serie A. Lecce che nell'estate del 2001 sul calciomercato

0: Estate del 2001, quando l'allora direttore sportivo dei Salentini, Pantaleo Corvino, rimase letteralmente folgorato dalle tue prestazioni e per la stagione 2001-2002 ti portò a Lecce insieme al tuo connazionale Ernesto Cevanton.
1: Ricordo direi positivo per discorso personale, ovviamente, perché si è partito con l'obiettivo non raggiunto, no? con una retrocessione, però stati dal punto di vista personale 8 gol in Serie A come primo campionato non era poco, considerando il campionato, il livello del calcio italiano in quel periodo, e il ruolo logicamente un centrocampista e l'impatto, diciamo, del campionato, che molte volte un sudamericano fa fatica ad adattarsi al calcio italiano per quello che è, dal punto di vista tattico, dal punto di vista fisico, e anche negli allenamenti, culturalmente, logicamente in Sud America si vive in questo sport in modo diverso per tante cose, ma come primo anno direi dal punto di vista personale è stato molto buono. Dal punto di vista squadra purtroppo no, anche perché siamo mancati diverse volte, perché lì in quel periodo c'era la nazionale che dovevi abbandonare un po' la tua squadra e dovevi partire in nazionale, quindi non siamo stati, purtroppo per noi, non siamo potuti essere, dico noi con Cevantone, sempre con le Lecce, e credo sia stata comunque decisiva, no? Perché è una squadra, diciamo, corta come rossa.
0: Nella stagione 2002-2003 Giacomazzi e Cevanton restarono fedeli a Lecce e partita dopo partita lottarono per conquistare l'immediato ritorno in massima serie. È il 7 giugno del 2003 e tra le mura amiche del Via del Mare il Lecce vince 3-0 contro il Palermo, riconquistando così la Serie A. Guillermo.
1: È stato un campionato diverso, un campionato dove devi dimostrare e giocare per vincere tutte le partite, sotto un aspetto era bello, perché io venivo comunque dall'Uruguay, del Peña, era una squadra grande, ti sentivi comunque a dover fare le partite tutte le domeniche. Si è ottenuto il risultato che era la promozione. L'ultima partita con Palermo è stata una festa, comunque. Dentro fuori e vincendo con lo stadio pienissimo, mi ricordo che credo fosse stato quella volta lo stadio che era una roba incredibile, che non ho mai avuto poi la possibilità di trovare uno stadio in quelle condizioni, diciamo, così tanta gente, quindi dare quel regalo alla gente è una promozione alla società che sicuramente meritava per tutti gli sforzi economici che aveva fatto, quindi si è concluso un secondo anno in modo molto positivo.
0: La stagione 2003-2004 potremmo invece considerarla quasi la stagione dei colpi di scena o dei record, se preferite. Il Lecce, dopo un disastroso girone di andata in Serie A che costò il terzultimo posto in classifica, si rimboccò le maniche e realizzò ben 29 punti nel girone di ritorno. Ma per Javier Ernesto Cevanton quella stagione sarà indimenticabile e lo porterà di diritto ad entrare nella storia del club. 19 gol segnati in 31 partite, quarto posto nella classifica marcatori della Serie A. Cevanton diventa il miglior marcatore del Lecce in una singola stagione di Serie A, primato che venne poi raggiunto solo da Mirko Vucinic nella stagione seguente. Cevanton stabilì il nuovo record di gol totali con la maglia del Lecce, raggiungendo quota 30 e superando così il precedente record di Pedro Pablo Pasculli. E ancora una volta Ernesto siglò il record di gol in gare consecutive del Lecce in Serie A. Una stagione incredibile per lui. Benvenuto al Super Club, Ernesto Cevanton.
2: Sì, credo che quell'anno 2003-2004 è stata una stagione dove mi sentivo meglio fisicamente, più maturo. Avevo lasciato 2 anni, uno in Serie A e uno in Serie B, che poi la Serie B era come la Serie A perché c'erano delle squadre molto importanti. Quell'anno è stato fantastico, perché è vero che abbiamo iniziato molto male, avevamo 9-12 punti al girone di andata. Dopo Natale il grande direttore Pantaleo Corvino fece 2-3 acquisti, fece di nuovo la squadra e poi, come hai detto tu, abbiamo fatto 29 reti vincendo a vincendo a Torino

0: 3 contro la Juve, il fine settimana dopo vincendo contro l'Inter 2-1 in casa, il raggiungendo la salvezza che era l'obiettivo con due o tre giornate di anticipo.
1: Il 15 giugno del 2004 la notizia divenne ufficiale. La guida tecnica del Lecce venne affidata a Mister Zeman. Benvenuto al Superclub, Mister. Lei quell'anno lanciò nella Serie A due giovani stelle emergenti, Mirko Vucinic e Valery Božinov.
2: Vabbè, c'era anche Cassetti, che poi forse il primo che è arrivato in nazionale. Anche se lui all'inizio non voleva fare terzino, a convincerlo che da terzino è più facile arrivare in nazionale, ce l'ha fatta subito. Poi Božinov e Vucinic erano in quel periodo molto bravi. Poi Vucinic giocava poco perché aveva infortunio dell'anno prima, però praticamente ha fatto 13 partite tutte, e le altre li ha fatti sempre parziali, però ha fatto 19 gol, penso, non so quanto. È un giocatore importante, a parte che giocatore, lui era atleta, poteva fare tutti i sport, se giocava a basket, se faceva mezzo fondo, anche più corto, su 400, su 800, li spaccava tutti.
1: Qual è il ricordo più bello legato agli anni trascorsi a Lecce?
2: Ma anche lì sono partite singole che non contano. Il ricordo più bello è che abbiamo lottato per qualche cosa nonostante qualche freno che ci è stato messo da fuori.
1: Decisamente meno bella fu la stagione 2005-2006. Sulla panchina del Lecce si alternarono in ordine mister Angelo Gregucci, subito dopo mister Silvio Baldini, poi il tecnico della primavera Roberto Rizzo, affiancato dal mister Franco Paleari. Ma nulla riuscì ad invertire la rotta. Molte furono le contestazioni dei tifosi e il Lecce, con il 18° posto finale, si ritrovò in Serie B. Guillermo, che cosa accadde?
3: Personalmente l'anno un anno nero, perché io mi sono dato il crociato nel ritiro. Io non ho giocato praticamente il primo girone, non me l'ho giocato. Ma al di là di questo, il discorso di squadre piccole, si fa fatica comunque a essere continuo quando non hai comunque una base solida. Però io personalmente la prima settimana del ritiro mi ruppe il crociato anteriore, il ginocchio sinistro, e questo ti comporta una serie di 7 mesi da fermo, anche se in presa personale, grazie comunque al dottore Mariani di Roma e a un paio di preparatori, Giovanni De Luca, che ancora è a Lecce, è riuscito a mettermi in 4 mesi in campo. Però chi sa che ha fatto questo sport sa che dal punto di vista clinico sei pronto e vai in campo e vai dai il massimo, ma dal punto di vista mentale e tante altre piccole cose, i dolori vengono comunque dopo 3-4 mesi alti, le devi togliere fuori. Quindi per me personalmente sarà una brutta stagione, perché è partita con un infortunio molto grave che mi ha portato comunque praticamente tutta un'annata per recuperarmi e mettermi in condizione. Così già si parte con un cambio allenatore dopo 5 partite. Mi ricordo sicuramente un modo di giocare totalmente diverso. Da Zeman è sicuramente un allenatore molto particolare come gestione, ma è concettualmente offensivo. Tornare a un mondo mentale italiano catenacciaro, che era quel periodo, Gregucci, che era giovane in quel periodo, che poi lui ha fatto tanti anni di esperienza e comunque ha cambiato il suo modo di giocare, però inizialmente la squadra ha subito tanto questo, sia come gestione che come modo di giocare, comporsi davanti a un avversario. Poi ci sono stati altri, io con Baldini non l'ho vissuto molto, perché ho fatto la riabilitazione fuori, sono rientrato già quando la squadra arrancava un poco, e altalenava dei risultati positivi a due o tre risultati negativi, quando poi alla fine sono rientrato nel gruppo quando già era cambiato l'allenatore, che era Rizzo, che era l'allenatore della primavera, che aveva ottenuto tanti buoni risultati nel Lecce, e non siamo riusciti comunque a metterci davanti o dietro tre squadre. Eravamo già abbastanza compromessi come classifica, e non siamo stati all'altezza di salvarci con altri.
1: Nella stagione 2009-2010 il presidente Semeraro rinnovò la fiducia al mister Di Canio, che questa volta poté lavorare fin da subito con la squadra, e contestualmente avviò una vera e propria rivoluzione nella rosa. Restarono i veterani, Giacomazzi, Angelo, Fabiano, Munari e Vives, si ripartì da lì. Mentre dal calciomercato arrivarono Baclé, Bergognù, Lepore, Defendi, Belleri, Terranova, Meshba, Mazzotta e Digao. Tornarono dai prestiti anche altri rinforzi importantissimi per il Lecce, come David Di Michele, Massimo Loviso, Stefano Ferrario, Andrea Bertolacci e Raffaele Gragnaniello. Insomma, quel nuovo Lecce conquistò la vittoria del campionato, ritornando immediatamente in Serie A. Negli anni a seguire arrivarono alti e bassi per il Lecce, e la vera svolta arrivò nel 2015. Ma lasciamo che a raccontarci quei momenti sia il numero uno del club, il presidente Saverio Sticchi Damiani. Benvenuto al Super Club, presidente. Dunque, verso la fine di novembre del 2015, una cordata di imprenditori leccesi, capitanata proprio da lei, l'avvocato Saverio Sticchi Damiani, rilevò le quote di maggioranza dell'Unione Sportiva Lecce, nominando l'allora presidente Enrico Tundo. Si arrivò dunque al 15 dicembre del 2017 e Saverio Sticchi Damiani divenne ufficialmente il nuovo presidente del Lecce. Ci racconti cosa ha provato quel giorno, presidente?
4: Sicuramente è stato un percorso inaspettato per me, perché sia la scelta di rilevare il club nel lontano 2015 come socio e poi di diventarne presidente nel 2017 sono state due scelte per me non previste, perché non era questo uno dei miei progetti della mia vita. Però in quel momento la squadra era in grande difficoltà, sia quando rilevammo il club nel 2015 e sia dopo un anno e mezzo di gestione, pur avendo iniziato un percorso di ristrutturazione del club, ci voleva un impegno in prima persona, che ho deciso di prendere ufficialmente in quel lontano, ma allo stesso tempo vicino, 2017. Da lì sono diventato presidente, da lì è iniziato un percorso avvincente, perché da quell'anno in poi abbiamo ottenuto una serie di risultati sportivi, tre promozioni, una dalla B alla C e due dalla B alla A, quindi un percorso incredibile in così poco tempo.
1: 29 aprile 2018, è finalmente arrivato il momento per la grande festa. Il Lecce venne affidato alla guida tecnica di mister Fabio Liverani e in quel giorno di fine aprile si gioca la penultima di campionato al Via del Mare. Marco Armellino al 17° minuto segna il gol che decide la partita contro la Paganese, 1-0, il Lecce conquista la Serie B.
4: Solo al pensiero davvero provo emozioni forti, perché quella promozione, paradossalmente proprio quella promozione dalla C alla B, fu per me profondamente sofferta, perché vedere il Lecce in una categoria, la terza serie, che nulla deve avere a che fare con la storia di questo club e con l'importanza del nostro territorio, rappresentava per me un fardello enorme. Quindi quella promozione, figlia di una programmazione, figlia anche di un allenatore ancora all'inizio, perché in quel periodo Liverani era proprio all'inizio della sua carriera di allenatore, quindi con tante incognite, fu una promozione magica, perché riportò intanto il Salento nella Serie B dopo anni infernali.
1: Confermato mister Liverani sulla panchina giallorossa per il campionato di Serie B 2018-2019, il Lecce si rese protagonista di un'altra impresa sportiva. 11 maggio 2019, i giallorossi conquistano il ritorno in Serie A dopo 7 lunghi anni. Presidente, che emozione ha provato?
4: Beh, un'emozione che è difficile da raccontare. Io non credo che in molti presidenti possano raccontare un'emozione del genere, cioè l'emozione del doppio salto dalla C alla A. È una fortuna che capita a pochi. Io sono davvero fortunato ad averla vissuta nella mia terra, a capo della squadra che amo sin da bambino, un doppio salto compiuto con alla guida appunto un presidente così legato al territorio, sembra una favola così che anche con la fantasia è difficile da immaginare. Invece fu tutto vero, noi quel campionato partimmo per un campionato tranquillo con la speranza di salvarci il prima possibile, però tra le felici intuizioni di mercato del nostro direttore sportivo dell'epoca Mario Meluso e il grande lavoro di questo allenatore così bravo e così emergente come Fabio Liverani, che diede un'identità fortissima a questa squadra, che proponeva calcio, che a differenza di qualsiasi neopromossa giocava sempre un calcio offensivo, riuscì sorprendendo tutti ad arrivare in Serie A, mettendosi alle spalle squadre super attrezzate che erano partite con l'obiettivo di vincere. Alla fine vincemmo noi e devo dire siamo stati quell'anno l'autentica sorpresa del campionato.
1: Presidente, io so che lei è da sempre legato ai colori del Lecce e so anche che fin da bambino ha seguito le partite della sua squadra del cuore, accompagnato allo stadio da suo papà. Qual è il ricordo più bello che conserva di quel periodo?
4: È ben informato, perché io già dall'età di 8-9 anni incominciai ad andare assiduamente allo stadio, accompagnato da mio papà che mi ha trasmesso questa passione per la squadra. Quindi io sono un po' figlio di quella generazione di bambini che nel 1985, cioè quando io avevo 10 anni, vide per la prima volta la Serie A a Lecce, e quello diventa poi un marchio, no? Assistere a quell'età alla prima storica promozione in Serie A è un marchio che mi porto dentro. Anzi, proprio questa esperienza mi ha fatto capire quanto sia importante condividere addirittura le due promozioni che io ho vissuto da presidente con tutte queste nuove generazioni, sia la prima promozione in A che la seconda di cui abbiamo parlato. Ho cercato di appunto metterle a disposizione non solo della città ma soprattutto delle nuove generazioni, proprio forti di questa mia esperienza, sapendo che in quel momento si costruiscono e in qualche modo si marchiano di giallo-rosso a vita tante nuove generazioni di tifosi. Quindi quelli che erano i miei idoli, i vari Barbas e Pasculli dell'epoca, oggi lo sono per le nuove generazioni, protagonisti di oggi, e questa è una cosa che va cavalcata.
1: Presidente, c'è un coro della tifoseria del Lecce che le è rimasto particolarmente nel cuore?
4: Beh, c'era un coro che partiva dalla curva nord, diciamo, veniva ripetuto all'infinito, che diceva praticamente, ora non me lo faccio cantare perché non ne sono capace, diceva: noi abbiamo solo te, noi abbiamo solo te, noi abbiamo solo te. Ecco, è quel segnale di appartenenza totale, no? Che deve essere la caratteristica di una tifoseria del sud, che in termini di passione e di sostegno verso la squadra del territorio può avere solo ed esclusivamente quella squadra da sostenere e da amare. Questo è il tifo al sud, questo è il tifo nel Salento, e noi abbiamo solo il Lecce.
5: A due passi dal mare il tifo esploderà quando il Lecce in campo scenderà.
6: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Techete.
1: Canta il nightclub. Il nightclub editoriale questa notte.
2: Ah, è una sorpresa. È un po' che ci penso di dedicare una trasmissione all'editore. È una figura importante.
1: L'editore musicale.
2: È l'editore musicale.
1: Secondo me centrale.
2: Centrale, Endrigo?
3: Sì, io farei una piccola differenza dopo tra l'editore di una volta e l'editore di oggi.
2: Cioè, insomma, abbiamo differenza. Un bel programma in programma.
0: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: Allora, Endrigo, prego. Questo preambolo.
1: L'editore di una
3: sì,
1: volta
3: l'editore
1: di
3: ora è un operatore vero, cioè che parlava con gli autori e cercava di lanciarli con i pochi mezzi che c'erano allora, la radio c'era. Mentre oggi, diciamo, dopo l'avvento del boom discografico, l'editoria è un po' passiva, cioè guadagna sui dischi, sulle esecuzioni, ma sempre di riflesso, mentre prima l'editore era proprio il personaggio importantissimo.
1: E abbiamo al telefono uno degli editori grandi, quelli che hanno fatto grande la musica leggera italiana, perché è Alfredo Rossi. Buongiorno Alfredo.
4: Buongiorno Sergio.
1: Buonanotte Alfredo.
4: Cioè, grazie.
1: Buon domani Alfredo, insomma.
2: Benvenuto Alfredo Rossi.
4: Grazie per avermi chiamato.
1: Ti considero il primo editore della musica nuova italiana perché hai seguito tutti i fermenti dal 1949, quando hai fondato insieme a tuo fratello la tua casa editrice musicale, hai seguito i nuovi fermenti. Te lo dico perché allora ero ragazzo e seguivo anch'io i fermenti, e
4: certo,
1: erano sempre targati Ariston, come se l'Ariston avesse uno stile. Li hai seguiti fino a diventare il primo editore, a mio parere, della musica di cantautori, cioè perché il primo cantautore a mio parere fu Umberto Bindi, e
4: esatto,
1: tu ne sei stato lo scopritore.
4: Io andai a trovarlo nel 1958 a Genova e ti dirò che fu un caro amico, il maestro Francesco Ferrari, che dirigeva la prima orchestra, diciamo un po' jazz italiana, che mi disse: Alfredo, ho sentito un autore a Genova splendido, meraviglioso, che vende le sue canzoni a 5.000 lire a chiunque le voglia comprare. Ho detto: non è possibile arrivare a tanto. Dico: chi è? Lui mi dice: si chiama Umberto Bindi. Morale, due giorni dopo io ero da lui. Ed è stato un incontro, direi, piacevolissimo, sorprendente, perché devo dirti che ho visto una casa completamente disadorna. E questo omino che mi si è presentato, a un certo momento dice: senta, le spiace se andiamo giù, che c'è un negozio dove ci sono gli strumenti musicali, perché io non ho il piano qui. Mi sono meravigliato, sono sceso e davanti al pianoforte i primi due pezzi che lui mi fece sentire furono Arrivederci e Il nostro concerto.
1: Buonasera, bella giornata, eh?
4: È stata una giornata, direi, felicissima.
3: Altro che 5.000 lire.
4: No, e ti devo dire che è stato per me una gioia, perché prima di tutto mi sono trovato di fronte a un vero artista, dove spaziava sul pianoforte in una maniera entusiastica proprio, e ti faceva sentire l'arrangiamento del pezzo.
1: Un editore si innamorava dei suoi,
4: non c'è dubbio,
1: dei suoi autori. Tu ne hai creati molti, eh?
4: Io ne ho creati molti, sono felice della scelta di questo lavoro che ho amato profondamente ormai dal 49 a oggi, sono 46 anni, e di ciascuno ho voluto conoscere tutto. E ti dirò che io ho lavorato sempre di fianco a un pianoforte. Per tutto ciò che tu puoi aver sentito fin dall'inizio, considera che io ero sempre su un sgabello di fianco all'autore.